0: Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, eccoci qui Paolo.
2: Eccoci qui.
1: È arrivato Paolo Rossi, è arrivato anche il nostro Manuel in regia. Ringraziamo la regia di Roma per averci accompagnati fino alle 14, superate da 8 minuti. Vediamo un po' se c'è qualche tema. Intanto Paolo, mi commenti un po' quello che è capitato nelle ultime 24 ore e quello che potrebbe, o ti augureresti, potrebbe capitare o vorresti che capitasse fino alle 20 di questa sera.
2: Ma allora, come ultima mossa, mi augurerei l'uscita di Cabal e l'ingresso di Tagliafico, nel senso che io credo che Cabal sia oggettivamente fuori dai radar, anche per demerito suo, insomma, non ha dato delle garanzie di affidabilità l'anno scorso.
1: Si è un po' spento.
2: Devo dire, a me non è un giocatore che sia mai piaciuto particolarmente. E Tagliafico sarebbe un contributo di ulteriore esperienza e personalità. Non mi sembra un'operazione facile. Le ultimissime sul fronte internazionale, a 24 ore dalla fine, anzi, ormai a pochissime ore dalla fine, sono abbastanza problematiche, però stiamo a vedere, magari si riuscirà a farlo. E, per quanto riguarda le ultime ore, beh, sono state ore importanti perché, insomma, credo che anche solo sabato, venerdì, non ci si aspettasse così tanto. E così tanto, per così tanto intendo così tanti piani B, perché poi alla fine...
1: Attenzione, piano B l'hai definito? Perché mi ha appena criticato un ascoltatore, basta con questi, tu hai detto piano B, seconde scelte, no? Con rispetto.
2: Sono, cioè, no. Nel senso, sabato, ma non è che l'abbiamo detto noi, se sabato Spalletti, parlando di che sì, dice, forse la prima volta che sento, non dico la prima volta, ma quasi, un allenatore dire ai giornalisti avete ragione voi, cioè quello che state scrivendo... è giusto, che sì, ci siamo, la Juve lo vuole e poi non arriva fino a prova contraria, è un piano B, ma piano B non vuol dire giocatore da serie B o giocatore inferiore, chiaro, rispetto a che sì, cioè io non è che mi posso mangiare tutto quello che ho detto su che sì, che per me era il giocatore giusto per la Juve. Poi magari il campo ci dirà che Pape Sarr,
1: inteso la prima scelta, per tanti motivi più che ti garantiva più affidabilità secondo le tue idee,
2: più esperienza, più affidabilità,
1: sottolineavamo
2: più personalità.
1: Solo questo,
2: cioè tutti gli aspetti che abbiamo come dire raccontato in questi mesi e che esistevano e che la Juve ha provato a portarlo, cioè non è un mistero per nessuno e nessuna società l'ha negato. Non facciamo il discorso della volpe l'uva, facciamo un discorso di realtà, di verità rispetto a questo, quindi e volte mode fino a prova contraria non se ne era proprio mai parlato. Si erano fatti altri ragionamenti su Sorlot, su Mateta, su altri profili. E adesso poi vediamo, perché poi magari appunto i mercati di primissima fascia possono non funzionare e quelli di seconda
1: funzionano
2: di più. Cioè, tra l'altro, se vuoi, è anche un po' la descrizione dei mercati di Giuntoli, no? I mercati di Giuntoli hanno funzionato molto di più, giocatori pagati di meno, rispetto a quelle che sono state le primissime scelte. Io credo che quello che è successo nel weekend, compreso tu eri allo stadio, insomma, compreso il fatto del campo, cioè vedere un Nico Gonzalez così attivo e un David così spento, abbiano anche riposizionato i due giocatori, perché se facciamo un'ipotesi contraria, cioè se Juve Parma avesse visto David segnare una doppietta e trovarsi meravigliosamente bene con Colomani, e Spalletti avrebbe avuto un'altra carta, no? Avrebbe detto, beh, ho scoperto una cosa interessante. Se Nico Gonzalez fosse entrato svogliato o inconcludente, avremmo detto, alla testa altrove. Invece è successo esattamente quello che abbiamo visto e quindi abbiamo acquisito un nuovo giocatore. Cioè, tra virgolette, la cosa che forse non ci saremmo mai aspettati al termine di questo mercato, poi da domani faremo tutti i consuntivi, ci saranno i pagelloni, ci saranno le nuove griglie e faremo dei calcoli diversi. Però io credo che né io né te avremmo detto all'inizio di questo mercato: ah, il mercato di giuntoli verrà salvato. Cioè, con Miners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, oggi non solo sono nella Juve, ma non è neanche così impossibile che siano dei titolari.
1: Per una serie di ragioni. È il punto cruciale.
2: Quindi, sinceramente, ce l'aspettavamo? No.
1: Douglas Luiz titolare per tutte le amichevoli e le prime due giornate di campionato, assolutamente no.
2: Nico Gonzalez pure, e tantomeno con Miners, che comunque si è stati lì ad aspettare l'offerta turca, l'offerta araba, e adesso anche per ragioni di infortuni, perché
1: proposto anche alla Roma,
2: cioè, magari appunto se oggi fosse andata in porto la trattativa tra il Chelsea e la Roma su Koné, si aveva un giro di scambi di centrocampisti. Però indubbiamente questo in questo momento, alle ore 14 qualcosa, è il quadro. Ed è un quadro sorprendente, cioè che non potevamo pensare all'inizio di giugno. Se poi aggiungiamo tutta una serie di giocatori che non erano tra quelli più chiacchierati, mettiamoci anche Celik, mettiamoci appunto Woltemade, mettiamoci Pape Sarr, mettiamoci lo stesso Ekator che arriva quasi improvvisamente, mettiamoci Alaibegovic, che era discusso ma come uno dei talenti possibili in mezzo a tanti altri, è un mercato indubbiamente sorprendente. Poi speriamo che il risultato del campo lo sia altrettanto.
1: Ne ho parlato su tutto Juve questa mattina, volevo chiedere anche a te. A me dà l'impressione, cioè, sono di fronte a un dubbio, semplicemente. Quando cambi così tanto, hai bisogno di un po' più di tempo per assemblare meglio il tutto? Oppure, come a me sembra, comunque la Juve, settimana più, settimana meno, dovrà sfruttare molto bene la pausa delle nazionali quest'anno, quei 15 giorni per amalgamare questo gruppo, tolte le assenze. Ovviamente ti chiedo se sei convinto o meno che la Juventus consegnata a Spalletti sia migliore di quella dell'anno scorso che si è trovato.
2: Allora, la variabile tempo, Antonio, l'abbiamo ragionato molto quest'estate dando non alibi ma giustificazioni fondate agli allenatori, non c'è quasi più, no? Oggi arriva l'inizio del campionato, schieri chi puoi schierare, il mercato della Juve. Del resto, la scorsa settimana cosa dicevamo? Abbiamo fatto un mercato importante anche dal punto di vista numerico, forse addirittura siamo però ancora a metà del guado, ci c'è ancora tanto da fare e queste ultime ore ce lo stanno testimoniando. E il fattore tempo vale per tutti, e per noi è urgente, di cui dovrà essere molto bravo Spalletti. Qui vedremo che cosa, secondo me, sul fattore tempo. Ed è una domanda che ti pongo, così interagiamo, e mi interessa la tua risposta, perché io non ho una risposta precisa, se non forse una speranza. Il fattore tempo, chi ce lo può garantire in positivo? È il gruppo storico. Cioè, è qui che si vedrà il valore di chi c'era già. Cioè, nella loro capacità di garantire tempi di inserimento non urgenti, non problematici, non necessari a tutti quelli che arriveranno. Cioè, qui dobbiamo affidarci molto ai Conceição, ai Locatelli, ai Bremer, a chi nella Juve c'è da tempo e che in questa fase deve garantire quel qualcosa in più. La Roma sta facendo molto bene, l'Inter sta facendo molto bene, ma non tanto per il mercato, che pure nel caso dei giallorossi è notevole, ma perché c'è un gruppo storico che sta funzionando, anzi forse non sta funzionando come mai aveva funzionato nel passato, e quindi poi ti può entrare il Rodrigo Mora nel secondo tempo e avere anche la libertà di poter sbagliare, perché tanto comunque c'è già una vittoria in atto, come ieri a Lecce, e poi va anche a segnare. C'è Mancini, c'è Cristante, cioè c'è un gruppo storico che funziona. Ecco, adesso in questa fase, McKennie, Locatelli, Conceição, purtroppo non possiamo dire Yıldız, Kalulu, Bremer.
1: Non possiamo dire Thuram.
2: Però questi sono quelli che in questo momento ti devono mettere nelle condizioni di fare in modo che gli inserimenti dei nuovi siano, non dico dolci, ma siano giusti, perché se noi pensiamo, e questo io credo che sia anche un grande errore dei media, che Alajbegović da subito sia un crack, commettiamo un errore. Se noi pensiamo che Woltemade, pronti via, farà la differenza, commettiamo un errore.
1: Sarà poi il meglio che ci stanno proponendo
2: poi,
1: in queste
2: se ci
1: ore
2: riesce,
1: in televisione.
2: Se ci riesce, molto bene. Però, insomma, ricorderai inserimenti di Dybala, di Morata, cioè di grandi giocatori, ma dello stesso Higuain che segnò la prima giornata, di Cristiano Ronaldo, ci ha messo 4 giornate a segnare. Quindi dobbiamo, in questo momento, avere un gruppo che ti trascina, che ti mette nelle condizioni di doverti inserire con agio. Faccio un riferimento molto preciso e ti dico, se tu entri in una Juve in difficoltà,
1: esatto,
2: sei molto,
1: e questa
2: sei
1: è molto, la variante.
2: Ecco, se entri in una Juve che funziona, hai un po' sei un po' agevole. Tu ci credi a questo valore del gruppo storico o sto dicendo una cosa sulla quale c'è più speranza che altro, ma non abbiamo dei fondamenti?
1: Ci credo, l'ho peso il giusto questo valore, ma dico che come è fondamentale per chi arriva a entrare in un gruppo nuovo, rigenerato, con poche problematiche, penso che fosse giunto il momento, anche con i tanti cambiamenti, mettere in discussione un po' tutte le certezze del passato.
2: Certo.
1: Rigenerando, cambiando aria all'ambiente, ma togliendo anche un po' di paura, spazzando via un po' di paura, no? O di insicurezza a quelli che già c'erano.
2: Sì.
1: Cioè, penso che tutto quello che è capitato in questi mesi, i cambiamenti, le scelte, anche l'atteggiamento, al di là di qualche piccola uscita mal capitata, sia stata fatta con il rispetto dei ruoli. L'allenatore, i giocatori che c'erano, diciamo, a parte quell'uscita un po' su Colomouani, no? Perché la leggiamo forse giornalisticamente parlando un po' così, dico che il tutto ha contribuito ad alleggerire anche le pressioni, spero che abbia contribuito ad alleggerire le pressioni in quei giocatori che sanno quello che possono dare e che non sono riusciti a dare forse nella caoticità dei mesi scorsi. Quindi ci vedo la fiammella per poter l'arrivo di un tedesco di quella stazza lì che stiamo vedendo, con delle caratteristiche diverse dalla telenovela, di un racconto diverso dalla telenovela di Vlahovic,
2: certo.
1: Se c'è, se non c'è, di un centrocampo che sapeva che doveva ruotare perché avevi già segato, no, tutti gli altri, e potevano essere Locatelli e Thuram. Adesso, e ti giro la domanda a te, col Milan gioca, metti che gioca Sarr, recupera McKennie, esce Locatelli, cioè ognuno può fare la sua formazione, può giocare l'attaccante decentrandomi Colomouani o portandomi Colomouani in panchina.
2: Le carte in avanti sono tante. Io ho la sensazione che Spalletti proceda coi piedi di piombo, anche perché questo gruppo impiegato nel corso delle prime 2 giornate delle risposte gliela date, non è che abbiamo risolto tutti i problemi, però hanno vinto. Quindi io immagino che, fatto salvo che si spera che McKennie ritorni, se McKennie ritorna non vedo grandi inserimenti. Io penso che Pape Sarr, Woltemade non partano titolari, possono entrare in corso d'opera.
1: Perché la prima partita.
2: Perché la prima. Okay. Poi sai, in questi giorni vai anche a ragionare su e vai a constatare quali sono le condizioni fisiche, come stanno. Io penso che stiano bene perché erano pronti e giocavano in altri campionati, quindi non è quello il problema, però devi intanto testare che cosa hanno nei muscoli e nella testa e poi si parte. Però Spalletti, noi stiamo trascurando un aspetto secondo me che ha già avuto una capacità di impatto e di trasformazione della squadra non banale. Cioè, se io vado a vedere la formazione titolare dell'altro giorno, c'è Vicario, c'è Cedic, c'è Lukumi, c'è Douglas Luiz che l'anno scorso non avevamo, c'è Colomouani, cioè ci sono 5 nuovi. Non sono tante le squadre che in questo momento stanno proponendo così tanti nuovi, forse la Fiorentina, e infatti si vede tutte le difficoltà che ha. Quindi Spalletti non può in questo momento, credo, fare una rivoluzione totale e non la deve fare, deve piano piano vedere chi gli dà più delle, gli dà delle risposte, sapendo che però, e io qui continuo a insistere, a centrocampo c'è una criticità forte, che non è il valore di Pape Sarr, quello lo andremo a misurare, è il numero dei centrocampisti.
1: E anche le caratteristiche, insieme.
2: Perché se Thuram lo perdiamo, e a questo punto io non sono più molto ottimista, sono 4 a giocare lì.
1: Esatto.
2: 5 con McKennie.
1: Esatto.
2: Ma McKennie nel 4-2-3-1, messo davanti alla difesa, lo stai snaturando. Quindi non sono tanti. Non sono tanti. Mi sembra di capire che l'acquisto però di Pape Sarr, al di là del fatto che era un piano B e che era proveniente un'occasione, corrisponda anche a quel profilo di giocatore che può stare davanti alla difesa. Questo perché mentre con Miners non lo sappiamo fino in fondo, e abbiamo sempre il dubbio che debba giocare altrove, uno come Pape Sarr abbiamo la sensazione che sia proprio quello il ruolo. Quindi staremo a vedere. Io col Mina mi aspetto Locatelli, Lucas Lewis.
1: Paolo, mentre rispondevi, stavo guardando le immagini del nostro nuovo attaccante.
2: Sì.
1: Sai che da una sua risposta si stava raccontando in un'intervista del 2025, adesso sto guardando naturalmente da Sky, fa riferimento simpaticamente a quello che potrebbe essere il giocatore a cui si ispira o che, a cui ha pensato, dicendo poi non è che ce ne sono molti. Sai che al di là di alcuni movimenti che me l'hanno ricordato, ma quando ho letto che lui stesso ha fatto riferimento e citato anche con le dovute proporzioni,
2: sì,
1: Ibrahimovic, sì, un po' mi è venuto in mente quell'Ibrahimovic, no? Non il contesto in cui era, no, sbarcato, certo, Ibrahimovic, ma quelle capacità, cioè quello che sapeva di essere il più alto, il più forte, che sapeva difendere, cioè che sapeva portare la palla, sì, prenderla da lontano e scordarti di dartela prima, sì, di provare a tirare. Mi è venuto in mente un po' quell'Ibrahimovic lì.
2: La personalità di Ibra era preponderante già all'epoca, poi con Capello si scontrò, venne disciplinato, Capello gli fece capire che bisognava...
1: Altro carattere.
2: Sì, bisognava finire di spaccare le porte e invece segnare i gol giusti e tutto. Io, per quello che ho visto oltre Made, non mi sembra che abbia quell'arroganza, che è un aspetto, esatto, molto positivo. Però indubbiamente noi...
1: Spavalderia.
2: Noi abbiamo bisogno di giocatori non timidi. Poi vedremo cosa succederà con l'Atletico Madrid. Perché sono curioso di vedere se Jonathan David, che mi sembra veramente timido, persino nella vita, cioè nei saluti, come guardavo oggi, sembra come dire, un po' poco propenso ad avere, nonostante sia arrivato e abbia anche detto subito voglio fare 25 gol eccetera, però poi in campo non abbiamo visto quel tipo di determinazione. Io penso che la Juve debba avere giocatori invece con certe caratteristiche, e il fatto che arrivino da campionati la Premier sia Pape Sarr che Walter Made, che poi ha giocato anche naturalmente nella sua Bundesliga, mi fa ben sperare, nel senso che io credo che siano contesti nei quali la personalità è preponderante, la devi avere a costo che sia, come dire, quello è un aspetto che va anche a supplire magari a qualche problematica di carattere tecnico. Poi stiamo a vedere, perché in Italia tu eri allo stadio, no? Ecco, questa è una domanda che mi incuriosisce. A me ha colpito molto che il bordocampista di DAZN continuasse a dire che Spalletti diceva ad Alajbegovic stai calmo, no? Ecco, io ho la sensazione che uno come Alajbegovic, se lo vuoi far rendere, devi prenderlo anche nella sua follia, estro, genialità, ma se lo vuoi disciplinare, magari ne ha bisogno, perché tatticamente arriva da un altro calcio, perché tatticamente deve capire il calcio italiano, però rischi un po' di perderne l'originalità. Personalità.
1: Ti
2: ecco,
1: cito...
2: io vorrei giocatori con personalità in questa Juve.
1: Poco immuni all'autodisciplina, cioè portati all'autodisciplina, alla disciplina tattica.
2: Che prima esprimano se stessi, poi imparano a mettersi
1: sui loro errori.
2: Esatto. Però che prima gli si dia la possibilità di liberarsi, capito. Liberare il proprio capito. Talento.
1: Diteci anche voi cosa ne pensate di questa chiacchierata, perché poi tra qualche minuto andiamo in pausa e l'ultima mezz'ora insieme con Paolo Rossi daremo spazio anche ai vostri vocali. Anzi, Manuel, se ne hai già qualcuno, preparalo. Intanto, possibile svolta per Cabal, c'è la Roma, ma su Tagliafico si fionda l'Atletico. Quindi

0: e non mi esalto facilmente. Non mi esalto facilmente come ho visto invece i tifosi domenica all'allenamento defatigante contro l'Under 18, tutto quello che vuoi. E dove ti devo ammettere, mio malgrado, no? Ho detto, ah, la Begovic, oggi me lo studio. Sì. Perché quando mi capiterà di vedere l'allenamento, la partita, due tempi da 90... E che impressione
1: hai avuto? Mi interessa.
0: Aspro. Contro l'Under 18. Cioè, il ragazzino bravo dell'Under 18, che non conosco, che lo ammetto, che non conosco, allora, ha fatto un bellissimo gol, perché tecnicamente... Se sfrutti il passaggio, l'avanzata della squadra, che erano la squadra che non aveva giocato, quindi erano i Milik, la Begovic, i Cabal, eccetera, eccetera, il Kumainers in mezzo, dinamico, poi si è accasciato. Ecco, Kumainers si spegne un po' con l'intensità in base al ritmo della partita, e questo non mi è piaciuto. Ce l'ho visto cominciare bene,
1: strano, perché con l'Atalanta invece lui teneva il ritmo della squadra. È quello che...
0: perché gli altri corrono tutti, qui devi gestire la palla, dai sta palla a Spalletti stravaccato sulla panchina. Allora mi sono concentrato su Alaj Begovic, volevo portarti questo esempio. Tecnicamente palla giù, il portiere da una parte, Grabara ne ha prese tre, se non quattro, non ricordo adesso il numero esatto. Quindi hanno perso i ragazzini, tra virgolette ragazzini, perché ce ne sono alcuni che ha messo in difficoltà Rugani. Sono emersi il carattere di Cabal, spento, un po' la Kumainers, il carattere di Kelly,
1: che deve recuperare gerarchia.
0: Che deve affamato di riprendersi il posto, di dimostrare senza Celik in campo e senza Lukumi in campo, no? Di riprendersi il posto. Aspro, una prestazione aspra, cioè di uno che ha bisogno di giocarle quelle partite. Avrà tempo, ho detto, devo chiederlo a Paolo, avrà tempo di giocarne tante in poco tempo? Perché se no mi sembra un po' il rischio che si corre, no? Come con Douglas Luiz. Cioè ce l'avevamo ma non giocava e noi dicevamo bisognerebbe dargli almeno 5-6 partite. Quest'anno gliel'abbiamo date. Avrà tempo di dargli, di prendersi gli spazi in 3-4 partite consecutive?
1: Molto brevemente, il tempo ci sarebbe perché c'è anche il buco di Yıldız e lui lo sa. Il rischio in questi casi,
0: la frenesia.
1: Il rischio in questi casi è che tu vuoi dimostrare tutto e Spalletti ti dice stai calmo. Però bisogna avere la possibilità magari di dargli comunque continuità anche nel poco. Cioè, lui nella prima giornata non è entrato.
0: Lo zuccherino.
1: Col Milan entri, che comunque inizi a giocare, a sbagliare, a provare, a fare. Questo è fondamentale, altrimenti la sensazione è
0: Che non si senta un escluso, che non
1: si senta in ritardo.
0: In ritardo,
1: come magari lo è, però... Che partecipi da protagonista. Cioè, Alaj Begovic penso che Juve-Milan se lo sogni, perché Juve-Milan è una partita che ti guarda tutto il mondo. Quindi...
0: E dove puoi tirare fuori il colpo dal cilindro. Attenzione, Domenico da Trieste arriva un po' in ritardo, ma ha avvistato Andreone Agnelli. Come mai? Sapete qualcosa? Sì, rientrava dall'Olanda perché ha la famiglia qui, la mamma qui, gli impegni qui.
1: Torino non è che proprio quando arriva, non è che arriva a prendere la Juve, cioè c'ha famiglia.
0: Anche Paolo Rossi
1: se la rideva molto, infatti, di questo interesse spasmodico. L'ho visto molto sereno, come è giusto.
0: No, interesse spasmodico perché eravamo lì ad aspettare l'attaccante della Juve.
1: Andrea Agnelli. Che scherzo è?
0: Stava aspettando le valigie.
2: Avevamo il promo,
0: Avevamo il promo?
2: Il video promo avevamo.
0: Sì, qual è?
2: Quello che ho mandato ieri.
0: Quello.
2: Promo,
0: l'abbiamo visto. E poi ha ripetuto, guardate che non me ne occupo più io della Juve. Fatemi andare a prendere le valigie. A prendere le valigie. E si è fatta una bella risatina. Svelato l'arcano. Noi ci fermiamo qualche secondo, continuate, accendete la televisione se volete vederci sul canale 4637, accendete la radio, accendete quello che volete, seguiteci. Cose di calcio insieme XL con Paolo Rossi fino alle 15, a tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari.
3: si è chiusa con la vittoria.

0: Lo scadere per l'Atalanta contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio, altro segnale di forza della Roma che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta. Di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus preso anche Mazzocchi e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cucciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Italbasket nel girone di qualificazioni mondiali, dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Gudurić. Per gli azzurri che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Cose di calcio XL, 14:40, Antonio Paolino, Paolo Rossi, molti messaggi, molti vocali, ascoltiamone uno.
5: Buongiorno, sono Saverio da Roma. Cari. Ma contro il Milan è proprio da escludere un centrocampo a tre? Cioè il 4-3-3? E io metterei più che un 4-3-3, sarebbe un 4-2-1-1-3. Cioè io metterei, vabbè, la difesa a 4, la solita, va bene, con Lucomi ovviamente accanto a Bremer. E il centrocampo io metterei due mastini, cioè Locatelli con Sarra, perché McKennie non sta tanto bene ancora. Un po' più davanti, libero di fare quello che vuole, Douglas Luiz, e le tre punte metterei Nico Gonzalez a sinistra, con Senzao a destra e Colomani punta centrale, anche perché Wotamade c'ha bisogno di tempo. Poi al secondo tempo, in base a come si svolge la partita, lo fai entrare. Come puoi cambiare gli esterni, puoi ritornare un 4-2-3-1, quindi spostare Nico Gonzalez dietro la punta, oppure Colomani lo fai mettere dietro la punta, inserisci la punta, a sinistra fa entrare Bogal, Begovic. Che ne pensate?
4: Torniamo al punto del centrocampo a tre, fattibile? Buttata lì così col Milan subito? Terza
6: io
4: giornata.
6: Vedo che molti tifosi hanno questa convinzione. Io credo che non ci sarà per due motivi. Da prima, perché mi sembra che Spalletti non abbia questa convinzione. Cioè Spalletti l'altro giorno, precisa domanda che gli avete fatto, lui ha detto no, voglio insistere sul mio concetto, tanto di aver messo addirittura David piuttosto che cambiare il modulo. Sì, quindi io
4: ho parlato della sottopunta.
6: Io ho la sensazione che questa sia la prima motivazione, cioè che Spalletti voglia lavorare su questo 4-2-3-1. E il secondo tema è che se noi ci dirigessimo verso un 4-3-3, quello che ci ha indicato il nostro Saverio, che a me può andare benissimo, sono un po' meno, come dire, d'accordo sull'idea che giochi col 4-2-1-3. Cioè Douglas Luiz non deve fare quello che vuole. No. Douglas Luiz non è un trequartista, deve diventare un giocatore utile nelle due fasi.
4: No,
6: deve
4: lo
6: fare
4: sta
6: tutto.
4: Addestrando,
6: ecco, quindi,
4: per stare dove
6: quindi non c'è la libertà. Nel calcio italiano la libertà purtroppo non esiste, a maggior ragione per i centrocampisti. Può esistere per un trequartista, ma neanche tanto. Io ho la sensazione che se noi ci dirigessimo verso un centrocampo a tre, siamo veramente ridotti male, perché non abbiamo i cambi. Cioè, se tu giochi a tre, tra virgolette, dovresti avere tre centrocampisti di riserva. Invece ne avresti due. Addirittura, se manca McKennie, ne hai solo uno. Quindi io non penso che Spalletti vada a cambiare. Poi vedremo.
4: No, non in questo momento, con questa defezione.
6: A me già basterebbe verificare se Spalletti ha intenzione, gli piace o sente il bisogno di cambiare in corso d'opera. Cioè, faccio l'esempio. Cosa ha fatto Fabregas l'altro giorno? Quando ha visto che stava ballando nel finale, ha messo un difensore in più. E si è coperto. Fabregas, che è un giochista, che è un giocatore, che è un allenatore offensivo, eccetera, che però sa benissimo che in certi momenti della partita puoi anche soffrire, si è adeguato e tutti a lodare la concretezza, l'italianismo di Fabregas. A me interessa vedere se Spalletti mette una punta in più, mette il centrocampista in più, mette un difensore in più, quando ce n'è bisogno, non sono per i teoremi. Quindi noi è anni che chiediamo a Thiago Motta, a Tudor, a Spalletti di giocare a tre a centrocampo, non lo fa nessuno. Evidentemente la difesa gli dà delle garanzie di un certo tipo e vuole giocare, secondo me, dico diversamente, il giorno che li abbiamo tutti, per tutti escludo Yıldız ed escludo Thuram in questo momento, lui gioca con Nico Gonzalez, McKennie, con Sessão e una punta. E due centrocampisti.
4: Allora, Woltemade e Sarra hanno scelto i numeri di maglia, vestiranno il 27 e il 29. Secondo quanto raccolto da tutto mercato web, ha scelto il numero 27, Nick Woltemade, e Pape Matar Sar la 29. Due trattative che permettono così a Luciano Spalletti di rinforzarsi in due reparti nei quali era da tempo che chiedeva calciatori in più da inserire all'interno della rosa, in più ma che per assurdo sono gli stessi, visto che certamente Thuram lo perdi, vabbè, speriamo non per troppo tempo, ma le notizie che ancora rimbalzano

0: approfondimento martedì, mercoledì, giovedì. Let's go. Ciao Paolo, a domani.
1: Ciao ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
1: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
2: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
1: In Sicilia a Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, è questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
2: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
1: Il mercato del lavoro resta stabile, è la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione, che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: 340 54 25 324 per intervenire in diretta con messaggi vocali. Manuel in regia. E una domanda che vi pongo poi nel secondo blocco di quest'ora, ragioneremo anche con un giornalista di Milan News 24 sui paralleli tra le due squadre, alla luce del fatto che il nostro prossimo avversario è proprio il Diavolo Rossonero e ci arriviamo entrambi con 6 punti in classifica. La mia domanda è questa: dove siamo nella griglia di partenza? ma vi chiedo di motivare se siamo secondo voi primi, secondi, terzi, quarti, quinti, ottavi, perché poi ottimismo e pessimismo ovviamente hanno anche una ragione che si trova nel mercato, nel passato, nel presente, perché il punto è questo. Io ho notato come in questi giorni le prestazioni di Inter e Roma abbiano fatto sì che tutti, quasi tutti hanno detto: beh, l'Inter è la favorita e non ha niente meno dell'anno scorso, anzi, ma questa Roma è una Roma da scudetto, e quindi già hanno messo la Roma come la vera anti-Inter, anche perché il Napoli è partito zoppicando. Ha vinto solo nel finale a Genova e poi ha perso in casa con il Como. Ovvio, è tutto molto relativo perché siamo solamente all'inizio, però noi non abbiamo fatto notizia. Le nostre vittorie sono sembrate vittorie normali, e lo sono effettivamente, ma anche il nostro mercato non ha dato l'idea a molti osservatori che la Juve possa avere fatto un salto in avanti deciso, cioè passare da il sesto posto alla lotta a scudetto. E vi chiedo se voi ci credete, se in qualche maniera noi siamo condannati per l'ennesimo anno a fare un campionato minore. C'è un campionato dove l'orizzonte è quello di essere appunto nelle prime quattro, o se secondo voi la costruzione di questa squadra è tale, poi naturalmente andremo a vedere se oggi l'andremo ancora meglio a precisare, è tale da inserirci invece in una lotta per il titolo. Quindi mi interessa la vostra valutazione e naturalmente i sì e i no, cioè il perché o il no, o il non perché questo capiti. Vado quindi a sentire il primo vocale, chiedo a Manuel, mettiamolo in onda e ascoltiamo un vostro parere.
8: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. Io volevo farti i complimenti per la disamina sul discorso tecnico del modulo della Juve. 4-3-3, 4-4-2, centrocampo a 2-3. Io ero convinto che si potesse giocare a 3 a centrocampo, però dopo la tua spiegazione sinceramente mi hai convinto. Ed è tutto fila, è un discorso che fila non ha... è perfetto, ok? Un saluto a tutti e fino alla fine.
7: Ma sai, non è che, tra l'altro Gianfranco, ti ringrazio per i complimenti, ma in realtà io provo a interpretare quello che sta facendo Spalletti, perché c'era un'opportunità di cambiare il modulo l'altro giorno e lui ha proprio espressamente detto: io voglio lavorare sul materiale e sull'idea tattica che ho già sviluppato. E credo questo, credo che se tu volevi lavorare sul 4-3-3, penso che il nostro mercato sarebbe dovuto essere diverso. Cioè, sarebbe dovuto essere un mercato, secondo me anche lavorando su 4-2-3-1 avrebbe dovuto essere diverso a centrocampo. Però già l'arrivo di Pape Sarr mi fa pensare che la Juve possa utilizzare giocatori davanti alla difesa che vanno a recuperare palla e che diano nerbo. Per me il difetto del nostro 4-2-3-1 per adesso, e spero che su questo si lavori molto, è una certa staticità. Cioè, io vedo che le squadre che funzionano molto bene col 4-2-3-1 hanno i tre che scambiano molto le posizioni. Però la Juve, ho l'impressione che in questo momento stia mettendo dei paletti, come dire, stia cercando di imparare a scrivere. E dopo magari arriveremo alla poesia, ai romanzi e a qualche cos'altro di più significativo. E quindi sono curioso di capire se in corso d'opera Spalletti, quando ci sarà bisogno di dare sterzate, ci porterà a delle variazioni di modulo. Dopodiché, quando Spalletti vi dice in conferenza: ma guardate che ormai non si deve più ragionare di moduli, non è un modo di dire. Non è un modo di dire, perché uno, sappiamo tutti che esiste un modulo per la fase di non possesso e la fase di possesso. Ma poi soprattutto, perché lui ne ha parlato espressamente l'altro giorno, è una di quelle valutazioni che è stata un po', come dire, derubricata curiosità non da esplorare, perché un po' era fatta in spallettese, cioè con quel linguaggio che magari non si capisce troppo, e dall'altra è sembrata una dichiarazione anche un po' difficile. Ma quando lui parla di equilibrio nel dinamismo, ci sono squadre, io a volte mi piace guardarlo il calcio anche così, che le vedi proprio le linee ben disegnate, e queste linee però spesso si accompagnano a un atteggiamento di calcio lento. Cioè, faccio un esempio, è molto raro vedere una squadra di Allegri disordinata, ma è anche molto raro vedere una squadra di Allegri veloce. Ecco, a me sembra che la Juve in questo momento stia imparando l'ordine, ben sapendo che magari non riuscirà a diventare una squadra veloce, ma deve riuscire a diventare una squadra in grado di esprimere velocità in qualche momento. Ed è molto interessante la figura in questo senso di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez può giocare realmente sui tre fronti dell'attacco. E Nico Gonzalez è un giocatore veramente con jolly offensivo, mentre gli altri sono delle ipotesi da questo punto di vista. Quindi io credo che il fatto stesso che Spalletti più volte abbia detto espressamente che Nico per lui era un giocatore importante ci possa dare delle variazioni in corso d'opera. Capite bene che se noi, la Juve può giocare col 4-3-2-1, può giocare col 3-4-3, può giocare col 3-5-2, col 4-4-2. Cioè, in realtà, per il materiale che ha, io credo che Spalletti abbia veramente molte carte in mano da mischiare. Però in questo momento la scelta, ed è abbastanza normale che sia così per un allenatore, è quello di provare a capire se le certezze maturate con un modulo si riescono a portare avanti anche cambiando gli uomini. Dopodiché io non penso che Spalletti ci porterà in nome del 4-2-3-1 a giocatori piazzati male che non lo sanno interpretare. Però in questo momento io credo che sia questo, oltre ai ragionamenti che ho fatto in precedenza, la ragione di certe scelte. Fausto, ciao Paolo, sarà una lotta difficilissima per arrivare dal secondo al quarto posto. Ci giocheremo con Napoli, Milan, Roma, Como. Potremmo arrivare secondi, ma anche sesti. Non so dire se abbiamo acquisito la ferocia necessaria per arrivare tranquilli in Champions. Allora, Fausto pone un tema importante. Allora, intanto io sono totalmente d'accordo, cioè io non sono neanche così d'accordo, Fausto, poi magari mi sbaglio, magari mi fa velo una non troppa simpatia per l'Inter, per essere gentile, però io non credo che l'Inter abbia già vinto lo scudetto, non penso che il primo posto sia determinato, e ve lo dico perché le variabili sono tante. Uno, la difficoltà di ripetersi in Italia, e l'abbiamo visto, a parte noi nessuno l'ha fatto negli ultimi anni. E due, gli infortuni, che sono una variabile che può incidere tantissimo. Tre, le coppe, perché le coppe poi ti cambiano, ma non perché chi fa le coppe si stanca. Questa secondo me è un po' una visione diversa. Chi fa le coppe, io dico addirittura nel modo opposto, acquisisce una nuova consapevolezza. Se tu vai avanti in coppa, è vero che fai più partite, però sei anche più, vuol dire che anche sei molto più forte. E quindi si complica tutto il quadro che noi in questo momento abbiamo bello chiaro. Inter favorita, prima era Napoli seconda, adesso dopo due giornate già vedo che mettono la Roma, eccetera, eccetera. Però Fausto inserisce un tema, cioè dice non so se abbiamo la ferocia necessaria. Perché? Perché in questi anni noi la ferocia non l'abbiamo vista. L'abbiamo vista in qualche circostanza, ma mai come elemento costitutivo. Io non so dire se la Juve ha acquisito ferocia con questa campagna acquisti. Non lo so dire, perché la devo vedere. Non l'ho vista col Frosinone, non l'ho vista col Parma, ma non c'era ancora interamente la nuova Juve. Io però penso che, come Roma, che l'anno scorso hanno overperformato, sono andati oltre gli obiettivi di partenza, non l'abbiano fatto per ferocia. L'abbiano fatto per convinzione in quello che gli veniva proposto. Cioè io vedo in come Roma la mano di un allenatore, Fabregas e Gasperini, che ha saputo convincere i giocatori della propria proposta di gioco, e quindi la squadra gioca meglio e ottiene risultati ed è un, come dire, un domino. Più succede questo, più mi convinco e più gioco meglio. Ieri io ho visto la Roma Lasciamo perdere che giocava con Lecce. Lecce è andato in confusione subito. Io ho visto le giocate di prima. Mi colpisce di quella squadra il fatto che abbiano attaccanti che non siano mai, ma proprio mai, egoisti. Che Malen, che è il capocannoniere, che segna due gol, ma ne potrebbe fare cinque, però dà anche pallone agli altri. Ecco, sono tutti elementi che mi fanno pensare che quella squadra è veramente in mano a Gasperini. La Juve di Spalletti, quando è stata veramente in mano a Spalletti, ha ottenuto dei risultati, ci ha mostrato un calcio migliore, stava procedendo, ma è stata zavorrata dalle sconfitte. Perché se tu migliori il gioco, ma poi arrivi in Champions, ne prendi 5 in Turchia, arrivi in Coppa Italia, ne prendi 3 con l'Atalanta, arrivi in campionato e vedi che nei momenti in cui tu ti sgonfi, la tua proposta di gioco non la salva la ferocia. Quindi io ripeto, io mi piacerebbe che Sar o altri ci regalassero ferocia, questo lo andremo a scoprire, ma mi piacerebbe soprattutto che il gioco di Spalletti, che c'è e l'abbiamo visto, migliorasse ulteriormente e nel migliorare producesse risultati. E allora, se così, la squadra automaticamente, io credo che avrebbe più fiducia, più determinazione, odierebbe la sconfitta, che è un elemento importante, e migliorerebbe il proprio rendimento. Buon pomeriggio Paolo, se mettiamo come griglia di partenza di Formula 1, la Juve può piazzarsi tra la seconda e la terza fila, poi il calcio è strano e può succedere di tutto. Francesco da Ischia, sì, è vero, appunto il calcio è assimilabile alla Formula 1, magari le prove ti hanno detto che tu non potrai mai vincere, poi due davanti fanno un incidente, si rompe il loro motore e via discorrendo, perché poi c'è anche questo aspetto, io lo dico sempre, lo dicevo l'anno scorso quando ho sbagliato clamorosamente il pronostico sulla Juve, dicevo che la Juve poteva lottare per lo scudetto, ma mettevo sempre due ipoteche, e cioè che l'Inter e il Napoli non ammazzassero il campionato. Io pensavo più il Napoli e l'Inter, perché Conte sa dare continuità ai risultati. L'Inter mi aspettavo che fosse più scioccata dalle sconfitte dell'anno precedente, anche dal fatto che ci fosse stato un cambio allenatore che invece poi hanno assorbito molto bene. Quindi le variabili sono tante e staremo a vedere qual è quelle che funzioneranno. Leggo che in uscita Zegrova, se fosse così ci sarebbe spazio di manovra per Tagliafico, addirittura un altro centrocampista tipo Højbjerg. Mirko, io ho solo una perplessità: fare operazioni internazionali ci sono dei tempi proprio tecnici, nell'ultimissimo giorno la vedo più difficile. Un conto è se qualcuno deve uscire, qualche giocatore deve uscire verso l'Arabia e allora magari c'è più tempo, oppure la vedo dura, insomma. Però stiamo a monitorare ora per ora. Sì, Zegrova sembrava in uscita verso la Lazio, mi sembra comunque in uscita dalla Juve, cioè mi sembra che anche queste prime apparizioni non stiano convincendo e quindi non ci stiano dando delle risposte positive. Ciao Paolo, ad oggi per me siamo terzi in griglia, Roma e Inter le vedo meglio. Valerio da Lucca, questa può essere chiaramente un'interpretazione. Io dico però, e quindi voglio aggravare la situazione, preoccuparvi, certo che se però consideriamo Inter e Roma già sicure dei primi due posti, ne rimangono due, cioè ricordiamoci che l'anno scorso due squadre su quattro sono state sorprese, perché Roma e Como non facevano la Champions League, e Como non faceva neanche la Conference. Quindi non possiamo escludere del tutto delle sorprese, e se riteniamo che però ci sono due squadre che sono già sicure del primo e del secondo posto, e che quindi verosimilmente prima o poi faranno il vuoto, e i posti sono due, quindi devi vincere un mini campionato non banale. Non ci sono quattro posti, ce ne sono due. Se la guardate così è ancora un po' più complicato. Può sembrare un ragionamento, come dire, paradossale, ma se la guardate così io credo che allora motivi di grandissimo ottimismo non ce ne sarebbero. Io invece penso che magari Inter e Roma ammazzeranno il campionato e faranno corsa a sé, ma è ancora un po' presto per darne la certezza. Anche se, ripeto, la Roma che ho visto è una squadra che personalmente reputo estremamente valida e potenzialmente da scudetto. Però stiamo parlando di prime prove e tutto si va a modificare nel momento in cui, o molto, o abbastanza, o qualcosa, staremo a vedere, nel momento in cui ci saranno le coppe, vedremo quale sarà l'utilizzo della rosa da parte di tutti, noi compresi. Vocale!
9: La punta che abbiamo preso ha un senso averla presa con un prestito secco? Cosa facciamo? Lo alleniamo che poi torna nella sua squadra e purtroppo ho paura che ci ritorna David? Claudio.
7: Allora Claudio, intanto lo dico a tutti, quando voi mandate un messaggio non ci deve essere la mia voce in sottofondo, la voce del conduttore, perché dà fastidio a chi ascolta, quindi mettetevi in un'altra stanza. E il mercato della Juve non è un mercato fatto di condizioni ideali, il mercato della Juve è un mercato fatto di vincoli e di problemi. La Juve non ha venduto dei giocatori, la Juve gli ha dato in prestito, in alcuni casi ha pagato anche una parte dell'ingaggio. Può essere che David ci torna, ma i disastri fatti negli anni precedenti stiamo vedendo che cosa vogliono dire. Io credo che in questo momento, se arriva Voltemade a quelle condizioni, è perché condizioni migliori non ce n'erano. Aggiungo, intanto vediamo se funziona. Poi se funziona, leggo di molti che sono preoccupati e dicono vabbè, ma allora a quel punto non c'è nessuno, neanche il diritto di riscatto, e va e torna a casa. Ok, però magari il giocatore si trova bene, il giocatore vuole rimanere in Italia, il giocatore acquisisce un valore che, attenzione, è un valore legato al campionato italiano. Cioè, Voltemade gioca nel campionato italiano, quindi che è un campionato non di primissima fascia, e quindi avrà un valore che è legato a quello che farà qui, non al valore che fa altrove. E comunque queste sono le condizioni, quindi vuol dire che cosa? Che la Juve, come ci ha spiegato bene Spalletti l'altro giorno, in parte ha potuto pensare al presente e al futuro, in parte no, in parte ha fatto operazioni che hanno dei vincoli, e quindi intanto vediamo di farlo funzionare. Mi ricordo il dibattito su Morata, siamo diventati la succursale del Real Madrid, abbiamo un giocatore che... E però intanto in quegli anni lì Morata ci è servito, quindi iniziamo. Avete visto che il Como si è ricomprato Nico Paz, che poi peraltro c'è ancora un'ulteriore ricompra in Real Madrid. Però fino a quando tu non hai, quando saremo forti faremo operazioni non di questo genere, ma noi abbiamo veramente una valanga di giocatori che sono purtroppo ancora a nostro carico, e svuotarci di questi Non è facile. Oggi, giustamente, mi è piaciuta la definizione che ha dato Guido Vacciago su Tutto Sport. Avevamo macerie, abbiamo ripulito il magazzino, quelle macerie le abbiamo spostate altrove, ma rischiano di tornare, e intanto però abbiamo attrezzato una rosa con l'idea che sia più competitiva, più funzionale di quella precedente. Questo è il mercato della Juve, non è un mercato di grande prospettiva. Di prospettiva vai Begovic, di prospettiva è 14, di prospettiva se i giocatori di Colomani sono nostri. Questi devono diventare delle pedine fondamentali. Gli altri sono giocatori che intanto devono servire quest'anno e che quindi devono avere un giudizio anche diverso. Poi, se ci toccherà valorizzare un giocatore in maniera tale... Tanto c'è di faccia 20 gol Voltemade, poi magari ci separiamo con dolore, ma intanto c'è di faccia e pensiamo ad altro. Quel che conta è che, ripeto, i giocatori che abbiamo preso sborsando soldi e sperando che funzionino per il futuro non siano dei buchi nell'acqua, se no continuiamo a sbagliare i discorsi di progetto. Ma oltre a Roma, hai visto anche la difesa del Lecce, Pierluigi? Ma certo, però questo conta poco. Cioè, ragazzi, la difesa del Lecce è quella dell'anno scorso e noi non siamo riusciti a batterli. Questo è il punto. Mentre loro, al quarto minuto, il Lecce fa un disastro e ne approfittano. Fanno 4 gol e ne potranno fare 10. C'è questa idea che ci sono sempre le responsabilità altre. Ma anche con noi, non è che la difesa del Parma o del Frosinone sia una super difesa, però abbiamo faticato. La Roma non ha faticato. La Juve che sblocca il risultato col Frosinone, nel secondo tempo, invece di fare la partita che deve, si va a confondere, si allaccia, non riesce più a esprimere gioco e addirittura rischiamo alla fine. Quindi, io credo che certo, la Roma va attesa ad altri impegni, magari perde con l'Atalanta, cambiamo i discorsi. Il bello del calcio è questo. Però io sostengo, non da oggi, che quando batti con facilità le piccole è un grande segnale. Io vorrei che la Juve tornasse a essere la squadra che con le piccole non ha più problemi, perché uno, vuol dire che poi le piccole hanno paura di te, due, vuol dire che hai evidentemente delle qualità, e tre, vuol dire che non perdi punti evitabili. La Juve l'anno scorso non è andata in Champions per gli scontri diretti, purtroppo, ma per i punti persi con le piccole. E quindi vedere che la Roma batte 4-0 il Lecce, che l'Inter, pur faticando nel primo tempo, vince 4-1, o che, soprattutto, pronti via, tiro di Çalhanoğlu col Monza, pronti via, tiro di Çalhanoğlu col Cagliari. Sono queste le cose che devi iniziare a fare se vuoi essere competitivo. L'Inter l'anno scorso, se vedevate la classifica del primo quarto d'ora, era già in testa. E noi faticavamo. Noi finivamo i primi tempi in sofferenza. A gioco lungo, questa cosa qua ti logora, ti fa capire che non sei una grande squadra. E quindi questo deve essere. E altrimenti corri dei grossi rischi. Vocale.
10: Buongiorno a tutti, Luigi da Dortmund. Io volevo solo dire che per me, per fare un centrocampo molto più reattivo e più veloce, dovrebbe provare con Sessao alla tre quarti, che ha velocità e fantasia.
7: Con Sessao alla tre quarti gioca adesso. Io gioco con tre trequartisti. Se con Sessao alla tre quarti per te significa metterlo al centro, ho la sensazione che con Sessao si esprima meglio partendo dalla fascia e accentrandosi. Io credo che la velocità della Juve debba intanto essere un'indicazione molto precisa da parte di Spalletti, se però la riusciamo a sostenere. Cioè, ecco, parlando di Roma, guardate le azioni della Roma ieri. Nella facilità di certe ripartenze, io ho visto una squadra che si esprimeva massimo due tocchi, che ha una qualità su lei Dybala. Hanno una qualità tecnica che è superiore, secondo me, a quella che hanno di prima con Sessao e Bogà, tanto per essere chiari. Poi, se con Sessao stoppa la palla, fa 5 passetti, ti lascia sul posto e diventa devastante. C'è anche il tiro da fuori, ha dimostrato a Frosinone rischiando di segnare, l'ha dimostrato col Parma prendendo il palo. Però ho la sensazione che la Juve abbia bisogno di trequartisti, come dire, che non siano loro a regalare la velocità, ma che sia la Juve che progressivamente riesca in tutte le zone del campo a essere più veloce attraverso che cosa? Siccome non abbiamo dei grandi distributori veloci, non lo sono né Douglas Luiz né lo è Locatelli, se lo sarà Pape Sar molto bene, altrimenti ci deve essere più movimento. E noi ci muoviamo poco senza palla. Noi non andiamo mai negli spazi. Sono cose migliorabili? Secondo me sì. Assolutamente, e quindi credo che questo sia un punto che andremo a verificare in corso d'opera, migliorare il nostro gioco anche attraverso la velocità che oggi mi sembra piuttosto bassa. Ci fermiamo, pausa.
11: Cose di calcio.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
11: Cose di calcio.
7: Ultimo blocco e riparto da un messaggio di Alessio da Terricciola. Secondo me ora... come ora Nico dovrebbe giocare sulla tre quarti, perché ha più verticalizzazione di tutti e ora come ora più tiro di tutti e grinta da vendere. Per me è un ottimo ritorno e spero non abbia più problemi fisici come in passato. Poi se i nuovi entrati, se i nuovi entrano con determinazione, possiamo lottare con i migliori. Ma io, Alessio, sposo completamente la tua idea. Io sono addirittura convinto che se McKennie recupera, noi con Milan giochiamo con Conseil Sao, McKennie e Nico Gonzalez. E non è neanche detto che Nico parta da sinistra, potrebbe anche giocare al centro e mettere a sinistra McKennie. Cioè, ho l'impressione che Spalletti voglia dare questo tipo di, anche di robustezza, di determinazione alla squadra. E poi chiaramente la questione fisica, cioè Nico ci deve garantire una stagione all'altezza di grande continuità e naturalmente la condizio sine qua non per crescere e lottare con le migliori. Vocale.
16: Ciao Paolo Mariano.
7: Ciao Mariano.
16: Io ancora non riesco sinceramente a fare una griglia, non so come potremmo posizionarci perché vedo una squadra che comunque sì è migliorata in qualche elemento, ma gioca sempre nello stesso modo, che da anni purtroppo la nostra pecca è quella che non riusciamo mai a verticalizzare in modo rapido e veloce, e questo soprattutto forse per i nostri giocatori migliori, che sono il Diz e Conceição, tengono troppo palla, rallentano l'inserimento del centravanti che di solito parte ma nessuno lo vede mai, e è una pecca che ci continuiamo a portare dietro e non so dove potrà portarci quest'anno.
7: Faccio complimenti a Mariano, perché Mariano individua un difetto nei nostri migliori giocatori, e secondo me è proprio questo l'approccio giusto, cioè capire che nessuno discute, io personalmente poi sono innamorato di Yıldız e nessuno discute, anzi prima con Antonio Paolino abbiamo fatto anche un ragionamento sul miglioramento di Conceição, però le caratteristiche che hanno sono caratteristiche che o ci garantiscono individualmente dei punti, dei pregi, e Conceição per intenderci in queste prime due giornate mi è sembrato particolarmente attivo, purtroppo di Yıldız non possiamo dire altrettanto perché si è fermato, oppure insieme a dei valori hanno anche un limite nello sviluppo del gioco. Ecco perché dico che avere tante alternative ci può garantire qualcosa di diverso. E devo dire, Zegrova è un giocatore simile, cioè un giocatore che gioca praticamente da fermo. Quindi quando vai a individuare i giocatori sul mercato, più che trovare dei doppioni, dovresti trovare delle alternative in termini di gioco oltre che di valore. Questo spero che il mercato della Juve poi alla fine ci potrà dire, soprattutto a centrocampo, sì, adesso abbiamo delle altre carte nel mazzo per cambiare realmente gioco, ma l'approccio di Mariano lo trovo molto produttivo, cioè quello di vedere i difetti nei pregi e viceversa, perché è esattamente così che le squadre si strutturano, secondo me bisogna analizzarle. Allora vado a fare un collegamento con un amico che ci può aiutare a capire quale sarà questa settimana per Juve e Milan, ovvero Alberto Petrosilli di Milan News 24. Ciao Alberto.
17: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
7: Allora Alberto, voglio mettere in correlazione le due squadre, non solo perché chiaramente domenica c'è un incontro importante ed entrambe arrivano con 6 punti, ma perché in qualche maniera sono state un po' avvicinate nella lettura estiva sempre, partendo da presupposti molto diversi, no? Cioè Juve e Milan partivano insieme dal fallimento dello scorso anno, perché fino a poche ore dalla fine del campionato erano in Champions e si sono ritrovati in Europa League. Poi però il Milan cosa fa? Repulisti totale, ma proprio totale. La Juve cambia la dirigenza, ma ci mette un po' a mettere in moto il mercato. Il risultato è che si inizia il campionato e io leggo questo titolo su un grande quotidiano sportivo: Juve e Milan, niente alibi, non ce ne sono più. Siamo davvero in questa situazione entrambi, o secondo te Juve e Milan sono ancora indietro e qualche alibi lo possono avere, e di che tipo?
17: Allora sicuramente sono, come giustamente detto te, Juve e Milan nelle grandi deluse dell'ultimo campionato, questo senza dubbio, però io credo che ci sia una grande differenza fra le due squadre, perché al di là della rivoluzione societaria fatta dalla Juve, che ha riguardato anche il Milan, è chiaro però che il Milan rispetto alla Juve ha cambiato anche guida tecnica, mentre la Juve parte già da 6-7 mesi di lavoro con Spalletti. Quindi secondo me, al di là del fatto che entrambe in questo campionato dovranno puntare al bottino grosso, che è la qualificazione in Champions League, la Juve nel percorso di crescita e di progetto secondo me parte un po' avanti rispetto al Milan, proprio per la permanenza di Spalletti in panchina.
7: Ecco, questa è chiaramente una differenza molto secca, però mi verrebbe anche da dirti che Amorim rispetto a Spalletti ha fatto almeno ideologicamente un po' tabula rasa, no? Cioè lui è arrivato e ha detto: ragazzi, se io sono qua e sono al Milan si parla di scudetto. L'entusiasmo mi sembra che non manchi a Milano, no? Ecco, ma lo scudetto per te è un'opzione praticabile per quello che stai vedendo? O è un po' la trappolona che hanno tutti i grandi club, che in qualche maniera si deve per forza parlare di scudetto per il nome, ma poi non si ha la sostanza. Qual è la tua idea?
17: Guarda, sul Milan assolutamente no, per me non è un'opzione praticabile quella dello scudetto, anzi a poche ore dalla fine del mercato non credo che ci saranno grossi stravolgimenti. Io ritengo il Milan la settima rosa del campionato, perché comunque ci sono dei buchi molto grandi, soprattutto nel reparto difensivo, non c'è un Vice Ramos affidabile. Io credo che tutti i tifosi del Milan e tutti gli addetti ai lavori che si troveranno a commentare la stagione del Milan dovranno farlo senza grosse aspettative. Va benissimo il repulisti fatto da prima da Cardinale e poi da Morim, ma è un percorso, è il primo anno, un cosiddetto anno zero, ci vuole certamente della pazienza, ma per rispondere alla tua domanda io non considero, salvo miracoli che nel calcio sono imprevedibili, proprio per questo è uno dei migliori sport che esistano, non vedo il Milan come contendente allo scudetto.
7: Come giudichi il fatto che il Milan abbia, a differenza della Juve che sta operando addirittura in extremis sulla prima punta, sul centravanti, è vero che la Juve ha fatto un investimento come Colomani, ma il Milan ha messo Ramos come pietra angolare, cioè l'acquisto di Ramos anche economicamente è molto pesante. Intanto ti chiedo cosa che interessa a noi, come lo stai vedendo, cosa hai visto nelle prime due partite, perché io non ho visto la partita, leggevo errore di Ramos, poi però Ramos ha fatto anche un grande gol da attaccante vero. Ecco, secondo te è stato giusto mettere quella cifra lì su di lui? È il nome giusto per cambiare anche un andazzo storico che nel Milan vedeva il problema del centravanti, e che impressioni ti ha dato in questi primi 180 minuti?
17: Allora, parto dalla prima. Sicuramente Gonzalo Ramos è un acquisto corretto, perché alza il livello rispetto ai predecessori, ultimo Santiago Jiménez, che non ha certamente rispettato le aspettative. Il prezzo però è sicuramente gonfiato dal fatto che il Milan, approcciandosi alla sessione estiva di mercato senza un direttore sportivo, perché Tare di fatto non è stato sostituito, si è dovuto affidare ad un agente, in questo caso Mendes, che fa i suoi interessi e non quelli del Milan, chiaramente. Ha portato sì un giocatore molto forte, di grande caratura, ma gonfiando il prezzo, perché non vale mai i 74 milioni più bonus spesi dai rossoneri. Poi dal punto di vista tecnico, secondo me due partite sono poche per trarre dei giudizi definitivi. Sicuramente si vede che è un calciatore che ha giocato nella squadra bicampione d'Europa, perché ha una pulizia tecnica notevolissima, la porta la vede, al di là dell'ultima sfida contro il Venezia, dove prima di segnare, che tra l'altro ha fatto il gol più difficile delle occasioni che gli sono capitate, non è certamente un giocatore che soffre San Siro, ecco, quindi è un giocatore da Milan. Prezzo gonfiato, ma acquisto sicuramente azzeccato.
7: C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza, tanto per parlare di un ex che poi qui non viene troppo rimpianto, se non dai tifosi,
17: sbagliando secondo me.
7: Sì, se non dai tifosi più tattici, che dicono: beh, un Rabiot servirebbe. Poi, tra l'altro, il Rabiot dopo la Juve ci ha fatto vedere di avere un peso che forse da noi ha avuto in maniera solo episodica. A me è un giocatore che è sempre piaciuto molto, pur riconoscendogli dei passaggi a vuoto. Però, insomma, quando entra Rabiot mi sembra che in questo momento il Milan cambi marcia. È il punto di base del centrocampo del Milan adesso?
17: Allora, partendo dalla sua esperienza alla Juve, sicuramente secondo me perlomeno tutti gli juventini dovrebbero quantomeno rimpiangerlo, visti i sostituti. Per rispondere alla tua domanda, sì, nel Milan secondo me Rabiot è l'elemento cruciale, ma non solo del Milan di Amorim di quest'anno, lo era già l'anno scorso del Milan di Allegri, peraltro è un suo figlioccio calcistico come ben sappiamo, ma come ha giustamente ricordato Amorim in conferenza stampa prima del Venezia, è stato tenuto proprio perché c'è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Non a caso il club sta lavorando duramente per rinnovare il contratto, che è scadenza nel 2028, e secondo me nella posizione in cui intende utilizzarlo quest'anno Amorim, cioè nei due sottopunta,

0: vince, ha contribuito in maniera determinante alla vittoria di nuovo scudetto. Era necessario, come dire, sciogliere quel nodo, o secondo te c'erano ancora dei margini per vedere un Leao diverso?
1: Ti dirò di più, era necessario già da 2 anni, quindi è stata una separazione sicuramente corretta, ma ritardata nei tempi, perché giustamente tu ricordi come Leao sia stato un grande protagonista dello scudetto del 2022, ma sono passati 4 anni, e in 4 anni Leao non ha migliorato nulla del proprio bagaglio tecnico, forse causa alcuni problemi fisici recenti e anche peggiorato. E questo è testimoniato dal fatto che le uniche squadre che lo volevano in un'intera sessione di mercato sono state l'Aston Villa, che è una media squadra di Premier, e il Galatasaray, quindi non è che sia andato in squadroni top. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, il Milan ha fatto benissimo a liberarsi di Leao. A me non è piaciuta nemmeno la tarantella sul prezzo, perché era talmente una storia finita che era giusto separarsi anche non chiedendo la luna per il cartellino, cosa che poi è effettivamente avvenuta. I cicli nel calcio, come nella vita, cominciano e finiscono. Quello di Leao al Milan era finito, come era finito già lo scorso anno quello di Theo Hernandez, che ha fatto la stessa, ha percorso la stessa strada di Leao. Il Milan deve ripartire, e lo stesso Leao per la sua carriera deve ripartire da un ambiente diverso. Chiudo, non so se l'ambiente scelto da Leao sia quello che lui in cuor suo desiderava.
0: E ti chiedo ancora, rispetto ad Amorim, se tu stai già vedendo delle differenze. A noi questo naturalmente è un aspetto che ci può interessare molto in vista di domenica, perché poi insomma l'impronta del Milan Allegriano la conosciamo tutti. E Amorim, che Milan sta plasmando, che cosa stai vedendo?
1: Sta plasmando secondo me un Milan molto simile a quello che aveva in mente Fonseca, quindi un Milan con molto possesso palla, con una difesa molto molto alta, e secondo me lì è il vulnus vero del Milan, perché a parte Gila, altro ottimo acquisto, non c'è un difensore con le caratteristiche adatte a fare il calcio che vuole proporre Amorim. È una filosofia completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Ci vorrà del tempo. Il problema è che secondo me mancano appunto degli interpreti in ruoli chiave, e soprattutto in Italia non trovi sempre Venezia e Torino. Già domenica con la Juve sarà un banco di prova molto molto duro, perché la Juve, che secondo me nel reparto d'attacco ha il suo, diciamo, punto di forza rispetto alla rosa complessiva, potrà negli spazi lasciati dai rossoneri fare male diciamo negli ultimi 15-20 metri. Quindi è un calcio molto rischioso, però diciamo che di questi tempi va di moda, quindi perlomeno l'opinione pubblica dovrebbe ingraziarsela.
0: Ecco, questo sì. Poi va detto che insomma l'unico gol che ha preso col Toro è stato da un calcio di punizione, quindi sì, qualche, è vero, è fatta la gara sugli avversari. Secondo te chi, adesso è una domanda quasi folle fatta la terza giornata, però ha un senso. Sì. Secondo te chi si gioca di più, se qualcuno si gioca di più, domenica prossima? Per me è Milan, cioè io sono convinto che una vittoria del Milan pesa più di una vittoria della Juve.
1: Concordo assolutamente, anche perché appunto il Milan viene da 2 vittorie consecutive, così come la Juve, ma con avversari di caratura modesta, e la Juve è il vero banco di prova, io non dico del Milan, proprio di Amorim, di quello che lui vuole portare quest'anno in Serie A e nel Milan. Secondo me una sconfitta, e una sconfitta anche pesante, ridimensionerebbe molto il progetto, anche se siamo solamente all'inizio, ma sai come funziona soprattutto in Italia, non c'è mai tempo, che è una cosa sbagliatissima per me, però siccome c'è una piazza che vive arriva da un paio d'anni senza qualificazione Champions, sono andati via comunque dei pilastri del Milan maldiniano, passami la definizione. Andare incontro ad una sconfitta anche pesante sul piano non solo del punteggio, dico io, ma della prestazione, aprirebbe sicuramente una crepa grande a Milanello.
0: E l'ultimissima cosa che ti chiedo, io questa fissa la racconto sempre agli ascoltatori di Radio Bianconera, che secondo me quest'anno uno degli elementi giudizio della Juve è il valore della rosa, e il valore della rosa lo verificheremo in Europa League. Mi spiego, per me nella prima fase l'Europa League, tu devi arrivare agli ottavi, giocando con più riserve possibili.

0: incredibili, perché altrimenti sì, scoppi in campionato e l'Europa League te lo consente. Ecco, secondo te la rosa del Milan è attrezzata per fare quello che mi verrebbe da dire doveroso? Cioè io vorrei, poi spero con un altro esito, ma vorrei che ci fosse un altro Old Trafford, cioè ce lo aspettiamo tutti, un Juve-Milan finale Europa League. Sì, sì. Sarebbe piccola rispetto a una volta, ma sarebbe il massimo che possiamo. Ecco, è attrezzato il Milan per fare una prima fase dove va a valorizzare le grandi riserve?
1: Allora, sarebbe il minimo, sarebbe il massimo, scusa, anche se avesse lo stesso esito, chiaramente, ma per quanto mi riguarda, ma la risposta secondo me è no, e torniamo al discorso iniziale, mentre la Juve ha una rosa sicuramente all'altezza per affrontare al meglio le due competizioni, e concordo con chi indica Juve e Milan sulla carta come le favorite alla vittoria finale, perché oggettivamente quest'anno il livello dell'Europa League è molto basso, secondo me, sottolineando però che le avversarie più difficili le ha beccate proprio il Milan, le otto che andrà ad affrontare. Per me in Europa League si vedranno le lacune della rosa rossonera, che faccio sempre l'esempio della difesa: se Gila ha un raffreddore, in questo momento gioca Vladimirov, che magari diventa il nuovo Sandro Nesta, ma oggi è un'incognita. Se si fa male Pavlovic, gioca Diawara, stesso discorso. Se Ramos c'ha un piccolo infortunio, gioca Camarda. Quindi, siccome ci sono anche molti, molti giovani che per forza di cose quest'anno giocheranno, la parola d'ordine in casa Milan dovrà essere pazienza, senza fare tanti voli pindarici né in Italia né in Europa.
0: Il rumor di oggi, e chiudo con questo, Rugani al sì, Milan è un'ipotesi fattibile in queste ultime ore, e perché il Milan sarebbe interessato a Rugani?
1: Non lo so, sinceramente, perché sarebbe interessato a Rugani. Manca sicuramente a livello numerico un difensore, come dicevo. Di certo non è Rugani, nel caso, l'elemento che può risolvere o stravolgere il valore della difesa del Milan. Sarebbe molto più corretto anche come investimento a lungo termine, l'eventuale arrivo di Thiago Gabriel, che è un altro nome che è circolato nelle ultime ore in casa Milan, anche se ha 4 ore dalla fine del mercato, la vedo molto molto dura. Quindi questi siamo, e con questi affrontiamo la stagione a partire da domenica.
0: Grazie Alberto, buona giornata, ciao.
1: Anche a te, grazie, arrivederci.
0: E allora, dopo aver fatto il focus su due società che hanno viaggiato un po' in parallelo quest'anno, alla luce anche dei risultati dell'anno scorso, e che si troveranno di fronte domenica, una partita comunque tra due squadre che sono a punteggio pieno, quindi ci si gioca il vertice della classifica. Vado a leggere ancora qualche messaggio, in attesa poi di dare la linea al grande Franco Leonetti. Michela Gorizia: io ho visto l'inizio del campionato della Juve, ho visto una cosa in comune in entrambe le partite. I nostri avversari che fanno la trincea davanti al portiere. Nessuna delle cosiddette piccole ci affronta allo stesso modo con cui affrontano le varie Roma, Inter, Napoli, Milan, eccetera. Ovviamente ci sono diverse lacune nella nostra formazione, ma va anche sottolineato questo aspetto. Che ne pensi? No, penso che le piccole si comportino tutte nella stessa maniera, cioè non è che la Juve... A parte che se fanno le barricate e funziona, vuol dire che allora è una strategia giusta, mentre noi non riusciamo a indurre a fargliene un'altra. Ma il problema vero è che il Lecce va, anzi, con la Roma stravolge addirittura il modulo per provare a rinforzare la sua barriera difensiva, gioca con la difesa 3, poi se commette un errore e immediatamente la Roma va in vantaggio, cambiano tutti i giochi. L'Inter passa in vantaggio col Monza subito, passa in vantaggio col Cagliari subito, a difesa schierata. Il Cagliari è schierato, schiacciato nella sua area, Çalhanoğlu riceve la palla e la mette dentro, hanno i tiratori da fuori, non è che gli altri hanno un atteggiamento diverso e giochino più aperto, tant'è vero che si pigliano delle imbarcate, e che noi a Frosinone le palle nel primo tempo per chiudere la partita e salutare la compagnia ce l'abbiamo e le falliamo. Quindi non è che con la Juve c'è un atteggiamento particolare. Diciamo che chi viene a giocare con la Juve, e questo Spalletti in qualche maniera ha denunciato, sa che chiudendo si può avere dei risultati. Ma il Parma è quello che abbiamo visto. Il Parma per adesso non sa esprimere un gioco molto diverso e quindi sceglie quel tipo di difesa. Andiamo a sentire ancora un vocale, c'è ancora qualche minuto.
2: Buongiorno a tutti, Luigi da Dortmund. Io volevo solo dire che per me, per fare un
0: no, questo l'abbiamo già sentito. Luigi, l'abbiamo già sentito. Non abbiamo più? E allora andiamo avanti con i messaggi. Ma le paventate cessioni di Gatti, Rugani, Zegrova rimangono tutti? Non saranno troppi? In questo momento sono troppi, sì. Io credo che oggi la Juve fa i conti, o meglio, li ha già fatti, ce li ha presente da sempre. Sono i giocatori che devono fare i conti. Quando vedono che la rosa è troppo affollata, è molto possibile che siano esclusi. E quindi che la loro stagione, magari sono esclusi da una competizione su due nella lista, però sarebbe grave. Io penso che qualcosa possa succedere. Gatti per me ci sta. Cioè io faccio un discorso numerico. Kalulu, Celik a destra, a sinistra, adesso Cambiaso e Cabal. Al centro abbiamo Bremer, Lukumi, Kelly e Gatti. Se Rugani vuole stare in questo gruppo, mi sembra di troppo. E i doppioni ci sono, anche Zegrova è uno che potrebbe andarsene via, però tutto sommato può anche sperare di essere il doppione di Conceição e di sostituirlo tante volte. E poi sappiamo benissimo che quando hai anche i doppioni non giocano in 22 ma giocano in 18, cioè perché alcuni di questi, vedi Celik, potrebbe essere doppione di Kalulu ma poi ti dà delle garanzie a sinistra e quindi giocherà magari più di Cambiaso o quanto Cambiaso, ma sicuramente più di Cabal. E se però qualcuno rinuncia alle offerte, non vuole andarsene via e vuole la vita comoda facendo l'ultra panchinaro alla Juve, colpa nostra che abbiamo dato un certo tipo di contratto, ma evidentemente hanno deciso di giocarsi delle carte molto piccole, perché poi è vero che un giocatore pensa sempre ma poi mi capiterà in modo di fargli cambiare idea allenatore, e questo è legittimo. Però quando vedi che la concorrenza è così ampia e la società ti dice che devi provare ad andartene via, se rifiuti anche le destinazioni, è chiaro che retrocedi. Ma non è che il difetto è Spalletti, mi scrivono su Twitch. Paolo, fai bei discorsetti sul gioco, ma perché dei quattro davanti quando va bene rendono uno e uno e mezzo? Ma certo che c'è anche un problema di gioco, però c'è anche un problema di caratteristiche, di giocatori. Facciamolo a gioco lungo, facciamolo fra due mesi, questo discorso. Vediamo cosa ha funzionato, cosa meno, vediamo appunto che tipo di gioco abbiamo, se lo miglioriamo o meno. Da adesso parte la stagione vera. Io credo che sia già importante il fatto che non siamo scivolati in queste prime due partite dove si poteva capitare, a dispetto del valore relativo degli avversari. L'inizio è molto difficile, a maggiore ragione in un mercato ancora aperto. Andiamo avanti con fiducia e vediamo quali saranno le risposte. Ma quel che è certo, da domani la Juve avrà un organico completo con delle possibilità di variazione e vedremo che cosa succederà. Ci vediamo domani con la stessa formula di oggi, ore 14:16, un'ora con il direttore Antonio Paolino, un'ora con me da solo, linea a Franco Leonetti, e grazie a Manuel per la regia e grazie a voi per l'ascolto. Ciao.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 16. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
0: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
1: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
0: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Edinburgh, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
1: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali, è considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
0: Lo sport: la prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Palavoitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Bruno nei 55 kg, bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: di questa nuova fascia oraria. Vi ricordo che appunto questo programma con il sottoscritto alla conduzione andrà in onda martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, quindi ovviamente vi aspetto. Saluto Manuel in regia, però non c'è il caffè e questo, ah no, ma va, mi hai sorpreso, sei, cioè nonostante il cambio di orario di palinsesto sei veramente ferratissimo. Alle mie spalle qui lo vedete c'è anche Kenan Ildiz, che purtroppo starà fuori 3 mesi, lo ritroveremo a novembre, quindi video nuovo, orario nuovo, programma insomma con alcune situazioni, alcune sorprese. Mi riprometto di dare il più possibile spazio anche ai vostri messaggi, che solitamente sono veramente tanti, tanti e numerosi. Partiamo subito, perché mancano meno di 4 ore alla chiusura del mercato. La situazione di Cabal in questo momento non si è ancora sbloccata, lo sapete tutti. Se esce Cabal, che è stato bocciato da Spalletti, io mi chiedo il colombiano che cosa stia aspettando, non potrà arrivare Tagliafico, sul quale c'è stato anche l'inserimento dell'Atletico di Madrid. Al netto di tutto, io credo che pochi si sarebbero aspettati, dopo il dietrofront di Kessié nella giornata di sabato, che la Juventus riuscisse a piazzare 2 colpi, a parere mio, interessanti, decisamente interessanti. Intanto vanno a coprire numericamente 2 zone, 2 slot di campo importanti, e poi sono giocatori che a parere mio potranno regalare delle situazioni che andremo a sondare. Intanto grazie a Manuel, qui vediamo l'arrivo di Woltemade intorno alle 13 a Caselle. Ieri sera è arrivato Pape Sarr, ovviamente in giornata arriveranno le ufficialità, saranno 2 nuovi giocatori della Juventus. Woltemade, giocatore tedesco, 24 anni, 1,98 di statura, ma attenzione, non è solo forte di testa, è un giocatore che ha 2 piedi, non voglio dire vellutati, ma estremamente interessanti. Nonostante la sua stazza, è un giocatore che con i piedi ci sa fare. Pape Sarr è un centrocampista, non voglio dire completo, perché poi lo dobbiamo vedere giocare con la Juve e con la maglia pesantissima della Juventus, ma è un giocatore che copre ampie porzioni di campo, si sgancia, si inserisce, ha nel tiro una delle sue qualità migliori, dei suoi punti di forza, quindi estremamente interessati a scoprire questi 2 nuovi acquisti. È chiaro che se non dovesse uscire Cabale, sono le 16:08 di martedì 1 settembre, lì si crea un problema. Mi pare evidente, perché Cabale Spalletti non lo vede, e quindi ci sarebbe poca opportunità, ovviamente, anzi 0 opportunità di avere un rinforzo sulla fascia sinistra, anche se, e qui arriviamo ovviamente ai Juve Parma, vittoria importante, in questo momento Spalletti ha un cambiaso non in palla, preferisce Celik, che sta dando assolutamente il suo contributo ottimale. Però è chiaro che se dovesse rimanere Cabal, insomma, vedremo che cosa succederà. Cabal è una sorta di odissea infinita. Io credo, almeno questo è il mio giudizio, che quando un allenatore ti dice sei fuori dal progetto, voglio qualcos'altro, non puoi e non devi arrivare, e qui non dipende dalla società ma dipende dalla volontà del giocatore, non puoi arrivare a meno di 4 ore dalla fine del mercato ed essere ancora lì. Quindi vedremo, c'è poi una questione di lista che affronteremo nei prossimi giorni, ma oggi ovviamente la priorità è l'analisi di quella che è stata Juve Parma, con un nuovo acquisto, perché Nico Gonzalez con la garra, la grinta, la voglia ha spaccato la partita, ed è un nuovo acquisto, perché se noi facciamo mente locale è un Nico così nella prima esperienza con la Juve non l'avevamo mai visto. Poi certo sono 2 allenatori diversi, Thiago Motta e Spalletti, ci mancherebbe altro, però insomma è uno di quei giocatori che se rende come ha reso contro il Parma, la Juve ha trovato un uomo di leadership, sperando ovviamente che stia bene e che il tipo di approccio sia sempre questo. È un giocatore che in un momento in cui la Juve non sbloccava, si è caricato la squadra sulle spalle e insomma ha fatto quello che ha fatto. Poi c'è un minimo di speranza per Cobb Miners. Credo che Spalletti dovrà fare l'impossibile per cercare di rivitalizzarlo, però ha fatto un bel gol. Insomma, speriamo che qualcosa di importante possa succedere. Al netto di tutto, a parte il vice Cambiaso, io speravo arrivasse ovviamente un giocatore in grado di mettere grande, grande concorrenza a Cambiaso stesso. Se non dovesse arrivare lì, poi servirà una soluzione interna, come ho già detto, Celik lo è, però poi anche lì vedremo se Spalletti deciderà di cercare di fornire una nuova chance a Cabal. Ci sono già dei messaggi. Franco, una domanda, mi dice Massimiliano: non capisco se Cabal a fare resistenza o se è un problema di accordo tra Atalanta e Juve. All'ultima giornata è un problema di accordo, perché la Juve cede Cabal solo in maniera definitiva e vuole una dozzina di milioni. Il problema di Cabal, l'ho appena detto, è quello di non aver trovato una piazza gradita e non aver cercato di risolvere quello che è lui stesso in questo momento la Juve. C'è un problema. Se io sto in una squadra, in un posto di lavoro e non sono ben accetto e mi si dice cercati un altro posto, te lo devi cercare con l'ausilio della dirigenza. Che senso ha? Vedremo, ripeto, mancano 3 ore e 49 minuti alla fine del mercato. Sarebbe molto bello per la Juve e per il ragazzo che si trovasse una soluzione. Sinceramente non so quanto possa essere fattibile in così poco tempo, vedremo. Poi buon pomeriggio Franco, amico mio. Massimo Pecoraro, un abbraccio a Massimo. Poi insomma tanti altri messaggi ovviamente sul mercato, perché oggi questo è, cioè si va in questa direzione. L'ho detto, Ildiz rientrerà tra 3 mesi. Ah no, purtroppo si è fermato di nuovo Ekator, diventa un problema, perché un ragazzo così, quando arriva alla Juve, ha bisogno di ambientarsi, di giocare, di capire. Invece dopo un infortunio muscolare che fondamentalmente gli ha fatto saltare tutta la preparazione, adesso si è di nuovo rifermato per questo danno al muscolo semimembranoso della coscia. Insomma, lo rivedremo più avanti. Fabio Crecco, ben ritrovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao Fabio, allora tu ovviamente allenatore, vedi le partite in un certo modo e ci arriviamo, ma vedi anche il mercato in un certo modo?
1: Lo vedo male, oggi mi ha scritto un ragazzo che allenava e mi ha detto: so che in questo periodo soffri. Perché vedo, magari, cioè, adesso noi parliamo di Juventus, certo. E magari c'è una dinamica anche logica in quello che viene fatto, però se guardi il mercato lei si dice: ma un giocatore che l'anno scorso l'hai pagato 3, non ha giocato mai, lo rivendi a 8, questi sono matti.
0: Esatto. Puro riferimento a un nome o in generale?
1: No, in generale proprio in Inghilterra, okay, che c'è questa dinamica folle, anche allora, questo ragazzo che ha preso la Juventus,
0: certo,
1: l'ha pagato credo 85 milioni.
0: Allora, la logica dell'Inghilterra secondo me viene esemplificata dall'acquisto del Chelsea con Anor dell'Atalanta, pagato 48 milioni, giovani interessanti di 19 anni. Il Chelsea, che ha già c'è questo regolamento in Inghilterra, non, una squadra, un club non può prestare più di un giocatore a un altro club, cioè il Chelsea se lo presta al Crystal Palace non può farlo se ha già prestato qualcun altro. Andrà al Crystal Palace Anor e il prossimo anno arriverà al Chelsea, e lo ha pagato 48 milioni di euro, Fabio.
1: Poi stavi parlando tu di Ekator, poi questi ragazzi arrivano lì, come è successo anche con Palestra, e si infortunano, perché mentalmente non è facile per un ragazzo così giovane, senza esperienza, andare lì e sopportare le pressioni che ci sono,
0: ma anche il tipo di preparazione, perché ovviamente arrivi
1: la concorrenza, 46 giocatori,
0: certo. Chelsea è una cosa incredibile. Ma veniamo a noi. Fabio, è arrivato Papesar, non è ancora ufficiale, lo sarà nel pomeriggio questa sera. È arrivato Woltemade, che è la tipologia di centravanti che cercava Spalletti. Quanto ti piacciono, quanto ti incuriosiscono queste due pedine?
1: Ma sul centravanti mi piace concentrarci, perché è un centravanti molto anomalo.
0: Sì.
1: Al di là di quella struttura che ha, lui è un giocatore che non è proprio una punta d'area di rigore, è un giocatore molto tecnico, molto raffinato, però io stavo pensando a lui e a Zirkzee, che sono abbastanza simili. Mm. Quindi la profilatura dell'attaccante che cerca la Juventus è di un giocatore tecnico che sappia dialogare con i centrocampisti. Quindi secondo me, con questi attaccanti che abbiamo, quindi Woltemade, Colomouani, ci sarà bisogno di un gioco che porti a fare gol un po' tutti, come è successo nelle prime giornate.
0: Con dei cross per sfruttare, sì, anche l'altezza.
1: Con questo altro ragazzo che giocava nel Tottenham, Sar, che è molto interessante, sì, per le percussioni, per la capacità di inserirsi e di calciare anche da fuori area. Quindi oggi ho un mio amico che mi ha scritto: nel mercato della Juventus c'è una logica oggi.
0: Sì, sì. Concordo.
1: Poi si può indovinare, sbagliare il giocatore, però le idee che hanno sono chiare. Anche questo tagliafico che vorrebbero prendere, un giocatore che sa fare un po' tutto.
0: Sì, anche se ha 34 anni, è un giocatore che insomma può ancora dare, sì, cose interessanti.
1: Un po' somiglia a Cambiaso per duttilità, anche se lui può fare anche il difensore centrale, che Cambiaso non sa difendere, quindi non lo
0: Cambiaso non sa difendere. È una realtà. Tra l'altro Çelik scelto per ben due volte in formazione iniziale, perché è un giocatore di sostanza, di corposità, e soprattutto ha una fase difensiva decisamente migliore rispetto a Cambiaso, ma questo era evidente e ce lo sta dimostrando Spalletti. A te.
1: Ognuno ha le sue qualità, no? Io quando ho fatto la tesi che era sulla qualità spiegavo che non c'è la qualità ma le qualità, ciascuno di noi ne ha tante. Cambiaso sicuramente è un giocatore che si inserisce bene, che può fare benissimo anche il centrocampista, magari c'è il centrocampista non lo può fare, però per quello che serve a questa Juventus, che ha un baricentro abbastanza alto, ci servono difensori che siano molto applicati, molto bravi nelle transizioni, tant'è che questo giocatore Sar che hanno preso, la sua qualità è proprio nella transizione, molto veloce nel, sì, recupero palla e nel reimpostare immediatamente la manovra offensiva.
0: Bravo anche, sì, con la palla al piede nel, sì, proiettarsi, sì, sì, no? Non per voglio dire box davanti, to box, ma è bravo nell'inserimento e anche nel tiro, quindi è un ragazzo, sì, sì, interessante. Sì, sì.
1: Quindi, tornando a quello che dicevamo, in questi giocatori che sono stati presi c'è una ricerca di un qualcosa che va di pari passo con le caratteristiche di questa Juventus. Sì. Perché anche McKennie è un giocatore di quella tipologia, cioè un giocatore che è molto bravo a riaggredire, a recuperare il pallone e a riproporsi in avanti. E l'abbiamo visto con Nico Gonzalez, che è un altro giocatore di questa tipologia. Insomma, è una squadra in questo momento con una logica.
0: Bravissimo, creata con una logica. Se noi facciamo mente locale rispetto al mercato di un anno fa, al mercato di due anni fa, ovviamente sessione estiva, cioè io finalmente, oltre ad avere una società strutturata, perché poi sicuramente a qualcuno non piacerà Carnevali, non piacerà Massara, non piacerà Ottolini, non piacerà nulla, no? Perché poi ognuno ha i propri gusti, però società strutturata, mercato intelligente, mercato fatto in sinergia con l'allenatore, mercato andando a cercare di coprire quelle che sono le problematiche che ha in squadra, non prendendo così tanto per prendere o solo perché ti arriva l'opportunità di mercato, Fabio.
1: E non andando indietro ai procuratori.
0: Anche,
1: la dichiarazione,
0: bravo,
1: di Carnevali l'altra sera.
0: È durissimo, ci volevo arrivare, però ti lascio concludere, poi apriamo una parentesi, perché tanto il calcio di oggi è anche questo dei procuratori, vai.
1: Allora, purtroppo oggi si lavora molto sui dati, che sono comodi, sono utili, però poi abbiamo visto che c'è il campo e il campo a volte dice cose diverse, perché io posso essere bravo a recuperare i palloni, però se sono un portiere e ho fatto 800 parate l'anno prima e poi prendo quello al primo tiro, evidentemente qualcosa problema su quei dati mi ha miscondotto. Giocare nella Juventus non è come giocare nelle altre squadre. Nella Juventus ci sono delle responsabilità, ci sono delle pressioni e c'è un popolo che è abituato a vincere, quindi quando io penso alla Juventus e penso che debba lottare per la qualificazione in Champions,
0: mi si smuove un po' l'ulcera, mettiamola così.
1: Sono abituato a giocatori che davano l'anima in campo per eccellere, sono abituato alla Juventus che aveva tre attaccanti che erano Trezeguet, Ibrahimovic e Del Piero, e uno dei tre stava fuori. Questa è la Juventus, ovviamente con le limitazioni che ci sono per i parametri europei e i danni creati negli anni passati, bisognava fare un mercato intelligente.
0: Sì, concordo. Basandosi anche, Fabio, come ha ribadito per l'ennesima volta Carnevali, giustamente, la Juve è sotto settlement agreement, ci sono dei paletti,
1: certo,
0: e dei fattori UEFA. Non mi interessa cosa fa la Roma, vedremo poi cosa succederà, perché la Roma spende, espande, ma anche lei è sotto settlement agreement. E Carnevali dice: questa è la cosa più importante. Poi nel pre-Parma ci sono ancora tre giorni e cercheremo, non promettiamo nulla, ma cercheremo di fare operazioni sia in entrata che in uscita. E mi sembra che sia stato non di parola, qualcosa di più.
1: Cioè, adesso abbiamo due giocatori per ruolo, se riusciamo a trovare anche un terzino sinistro, adesso parlano anche del ragazzo del Bologna,
0: Miranda.
1: Tagliafico, sì, Miranda, Tagliafico, sono non profili di prima fascia, ma
0: sono profili funzionali. Esatto.
1: come c'era l'anno scorso Olmo quando è arrivato dal Bologna. Esatto. Sono giocatori che quando vengono chiamati sono già pronti. Questo serve in questo momento alla Juve, che ha una struttura sui 13-14 titolari che è riconoscibile.
0: Senti Fabio, ti faccio una domanda cattiva, mi è venuta in mente mentre parlavi di funzionalità nel progetto, ma è un caso, quando parlavi di Holm, è un caso che certi giocatori arrivino con Spalletti, con Carnevali e Massara e non siano arrivati in passato? ti devo stimolare, allora, un pochino, mi pare evidente.
1: Allora, una cosa che ti volevo dire è che questa Juve, a me sembra che più che andare dietro all'allenatore vada dietro a un'idea. Cioè, una cosa che mi chiedevano sempre le società: tu chi porti? Io dicevo: io alleno i giocatori vostri, non posso portare i giocatori miei, perché l'allenatore se perde va via e poi di quei giocatori non se ne fa nulla. Quindi in questa Juve c'è un'idea, il centravanti tecnico che sappia dialogare con la squadra, esterni votati ad andare a fare gol, perché questo ragazzo che è entrato l'altra sera a Diabegovic è ancora giovane, ma è un giocatore serio, interessante.
0: E che fa quel tipo di funzione?
1: Sì. Con Tesao lo stanno migliorando, arriva sempre di più al tiro. Gonzalez è sempre stato un giocatore bravissimo a fare gol, abbiamo delle situazioni di gioco su palla inattiva molto molto molto evolute,
0: dove
1: finalmente andiamo anche a essere molto pericolosi, perché a Frosinone
0: un paio d'angoli battuti in maniera molto interessante anche con
1: questo aspetto, siamo stati veramente interessanti, perché si andava sempre a creare la superiorità numerica. Anche quando si muove la palla sull'angolo, la palla comunque arriva in area di rigore, mentre prima non arrivava, e questo significa che sono stati presi dei giocatori funzionali a quello che si vuole fare.
0: Esatto.
1: Indipendentemente da chi gioca e da chi allena, perché questa è una grande società.
0: Certo.
1: Io ti do i calciatori e tu li alleni, ed è stato bello vedere queste partite, Franco, perché anche quando abbiamo dovuto soffrire si è sofferto lottando, mentre in passato gli 1-0 non li conservavamo.
0: No, è vero. Va anche detto che, insomma, vicario solido, pronto, reattivo, un portiere.
1: Allora, non si è preso un portiere qualsiasi, ma si è preso un portiere che era pronto.
0: Esatto.
1: Perché per giocare nella Juve devi essere pronto, non importa l'età che
0: ma
1: hai.
0: Ma come Grabara, anche lui è un bel portiere.
1: Anche lui è un bel portiere, me l'hanno parlato molto bene.
0: Esatto. E quindi, ti leggo questo messaggio. Io spero sempre che nel mio tono, nelle cose che dico, si riesca a leggere un pochino tra le righe. Carparex 66 su Twitch dice: Holm è arrivato con Comolli. Sì, però c'era Spalletti. Lo stesso Spalletti che sul mercato di gennaio voleva determinati giocatori, voleva Kolo Muani, voleva il centravanti e poi non sono arrivati. Poi saluto Angela, come sempre presente, che ci dice: Franco, quale sarà l'ultimo acquisto della Juve, oppure è finito il mercato? Sempre Carparex 66 dice: finito il nostro mercato. Cabal giustamente non va regalato all'Atalanta, non vogliono pagarlo per quello che vale, rimane da noi. No, ma regalare Cabal assolutamente no. Io prima, non so se hai ascoltato, ho fatto un discorso molto netto e molto chiaro. Se tu allenatore dici a Tizio Caio Sempronio: ragazzi, voi non fate parte del progetto, e mi risulta che Spalletti o comunque i dirigenti, il discorso a Cabal lo abbiano fatto molto tempo prima, Cabal ha rifiutato tante destinazioni, sembrava in direzione Bologna, eccetera. E se tu arrivi a 3 ore e mezza dalla fine del mercato e sei ancora lì, e l'allenatore ti ha detto chiaramente che sei bocciato e non conta su di te, ma perché non ti sei svegliato un attimo prima col tuo entourage?
1: La storia di Sebastiano Esposito del Cagliari
0: È molto...
1: una pagina bruttissima, cioè...
0: Però poi si è spostato, Esposito.
1: Poi si è spostato, ma la brutta figura resta.
0: Sì, sì, questo sicuramente.
1: Questo certo. Dipende dal fatto che questi sono ragazzi molto giovani, circondati da persone che non hanno buon senso. Io ho allenato ragazzi che fanno i professionisti, con i quali sono in contatto, e mi dicono sempre: mister, io penso solamente a lavorare bene, queste cose non mi interessano. Ragazzi che sono usciti da un settore giovanile povero come quello del Frosinone Calcio, che fanno i professionisti in Serie A, in Serie B, in Serie C, ma perché sono mentalizzati sul fare i calciatori.
0: Certo.
1: Questi procuratori, questi intermediari che ci sono in mezzo, combinano solo guai.
0: Che tra l'altro badano, poi sono una
1: fanno
0: cosa.
1: L'ha detto benissimo Carnevale, quello fa il suo interesse, non fa l'interesse del calciatore.
0: Esattamente.
1: Fa il suo interesse.
0: E ci riferiamo all'affare che sì, dove secondo me giustamente Carnevali dice: chi viene alla Juve, oltre ad avere l'orgoglio, la voglia di indossare la maglia, aggiungo io, non può fare il gioco delle tre carte, perché il procuratore di che sì, quello ha fatto, cioè con l'offerta rimbalzava sulla Roma e poi l'Atalanta: ci danno tot e voi quanto ci date? E poi qualcuno potrà dire: la Juve doveva chiuderlo prima, però Carnevali lo ha spiegato, lo ribadiamo, settlement agreement. Se altre società vogliono sforare e beccarsi multe o riduzione di liste, fatti loro. La Juve come obiettivo primario ha quello, ovviamente il pareggio del bilancio e cercare di rispettare i paletti imposti dalla UEFA. Mi pare evidente, Fabio, no?
1: No, ma peraltro non sarei andato su di lui se proprio si fosse dovuto fare un sacrificio. Io l'avrei fatto per un giocatore che in questo momento noi non abbiamo, che è il play vero. Ad esempio, ti faccio un nome, che è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo, che è Torreira, che anche lui è svincolato,
0: sì,
1: ed ha le qualità del play che serve alla Juventus. Io non credo che si aggiungesse chissà cosa al
0: ex Sampdoria, ex Galatasaray,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, sì, Torreira, giocatore piccolino, somiglia un po' allo Bottega, che è il Napoli. Ecco, quello è un giocatore che la Juve non ha, quindi se proprio si fosse dovuto fare un sacrificio l'avrei fatto per lui, ma questo ragazzo che viene a 23 anni, che si ne ha 30 e viene da 3 anni dove starà a giocare,
0: certo,
1: in Arabia Saudita, dove sappiamo tutti che si va a svernare,
0: già si va a prendere un mucchio di soldi a giocare partitelle d'allenamento. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa, ma non perché uno voglia fare il profeta, però io inizio mercato ho detto: ci sono giunte delle voci, delle indiscrezioni, vedremo se poi verranno confermate. E all'epoca mi si diceva: guarda che la Juve non cerca un regista, cioè per Spalletti si può rimanere anche senza regista, ha bisogno però di rinforzi validi. E mi sembra che a 3 ore e mezza dalla fine del mercato queste indiscrezioni che mi erano arrivate, che ho riferito proprio qui in radio, fossero esatte. Poi si può essere d'accordo o meno, però erano esatte.
1: Ma anche quel ragazzo che volevano prendere dal Sassuolo, Bacolà, che l'anno scorso ci ha fatto sudare,
0: assolutamente sì,
1: è un giocatore di questa tipologia, molto assomigliante a Duda Svizz, cioè non è un play vero, potrebbe essere più un giocatore di collegamento tra il centrocampo e l'attacco, più un rifinitore,
0: però all'occorrenza può fare anche il play,
1: può fare, cioè loro sono anche in grado di abbassarsi in mezzo ai difensori e costruire. Quindi quello che ti dice, che abbiamo detto durante tutto il programma, è che c'è una dinamica, una logica nelle operazioni,
0: concordo,
1: che si fanno. Ecco, quella di Torreira è una cosa mia personale, perché a me piace quel tipo di play, certo, mi piace certo molto, ma non che...
0: Non che la Juve dovesse andare a prendere Torreira, ecco.
1: Però gli ho detto, non ho detto di Torreira, ho detto se la Juventus proprio doveva fare un sacrificio, lo poteva fare per un ruolo che è scoperto.
0: Sì.
1: E in certe partite lo trovi il blocco basso e magari fai fatica, magari soprattutto adesso che è molto caldo di pomeriggio, avere un giocatore con quelle caratteristiche gli ultimi 20-25 minuti ti può dare una marcia in più, ma non che noi abbiamo bisogno di un giocatore come quello per fare il titolare.
0: Certo.
1: Perché insomma mi sembra che questa coppia formata da Locatelli e Douglas Luiz funzioni alla perfezione.
0: Perché Douglas Luiz ha fatto una gran bella partita.
1: Ma anche così ha giocato molto bene.
0: Sì, poi a un certo punto del secondo tempo non ne aveva più fisicamente, ma ci sta.
1: Ma è un giocatore che sono 3 anni che gioca poco. Però ecco, io esco un po' dalla Juventus. Quel giorno sono stato felice perché hanno giocato due ragazzi che io ho avuto la fortuna di allenare, Bracaglia e Palmisani, e sono due ragazzi che sono arrivati con le loro qualità,
0: con Bracaglia che fa gol anche a Firenze, cioè lì hai stappato la bottiglia, no?
1: Sentito stamattina per fargli complimenti, perché al di là del gol, lui fa una giocata sul secondo gol da trequartista, considera che Gabriele ha sempre fatto un difensore centrale, lo hanno scoperto terzino nella primavera 1 con Giorgio Gorgone ed è arrivato in Serie A. Ragazzo che non dimentica mai di farti gli auguri a Natale,
0: ragazzo per bene, ragazzo serio,
1: super per bene,
0: certo,
1: serissimo. E mentre Lorenzo Palmisani, diciamo che già da piccolino si intravedeva che
0: aveva qualità,
1: aveva una marcia in più, sì,
0: certo,
1: molto bravo nelle uscite, portiere molto coraggioso, noi lo chiamavamo testa lenta perché non aveva proprio nessun timore di uscire, di fare errori. Ragazzo che quando si riposa, spegne il telefono, cioè sono ragazzi applicati, e
0: certo,
1: per questo
0: che vogliono fare una carriera seria nel calcio.
1: Sono arrivati in Serie A, ripeto, senza avere chissà quale procuratore o chissà, certo, quale santo in paradiso, perché sono rimasti nel settore giovanile del Frosinone, e poi piano piano si sono fatti valere e gli allenatori li hanno valorizzati. Anche
0: certo,
1: nella Juventus è stato così, perché ci sono ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile e ecco, Miretti adesso è stato venduto, però è arrivato in prima squadra, così come è stato per De Ceglie, per Del Piero.
0: E poi fino ad arrivare a Yildiz, che purtroppo starà fuori 3 mesi. Fabio, siamo arrivati al termine, io starei delle ore a parlare qui con te di calcio, ma tanto ci ritroveremo presto. La cosa che mi fa piacere è che da allenatore in questo momento tu spendi delle parole positive per la Juve e anche sul mercato, e credo che la tua definizione sia perfetta, cioè funzionale e azzeccato per quelle che sono le esigenze Juve, quindi speriamo bene. Fabio Crecco, un abbraccio, a prestissimo,
1: un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie a te. Allora, siamo praticamente arrivati al break, rimanete lì perché poi ci sono una marea di messaggi e anche le ultime notizie che arrivano ovviamente da Milano, dal calciomercato. A tra poco.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
4: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno, a poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
3: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane. Un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà...
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, vi avevo preannunciato le notizie da esattamente da 6 minuti. Pape Matar Sarr è ufficialmente un giocatore della Juventus, arriva ovviamente in prestito con obbligo di riscatto, però condizionato ovviamente a presenze, a obiettivi. Questo lo capiremo, arriverà anche ovviamente più tardi l'ufficialità di Woltemade, ma avremo modo e tempo, non credo che riusciremo a annunciarlo all'interno di questa trasmissione, ma tanto ovviamente i programmi di Radio Bianconera proseguono, vanno avanti. Grazie Manuel per aver messo in sovraimpressione il comunicato ufficiale Juve. Welcome Pape Matar Sarr. Stefi J5519 da Twitch, ciao Franco, un buon mercato giovane potenzialmente proiettato a vincere lo scudetto tra 2 anni, vedo molto bene la Juve in Europa League, ottime possibilità di arrivare in finale e vincerla, speriamo possa essere così. Ci sono tantissimi messaggi e devo dire che ci sono già anche parecchi vocali. Facciamo così, caro Manuel, ascoltiamo un paio di vocali, poi vado a leggere qualcosa e ci sono anche degli spunti molto interessanti.
7: Ciao Franco.
0: Ciao. Beh, Emilio,
7: non lo so, io non voglio giudicare nessuno. Non conosco l'attaccante, pure che so che è nazionale tedesco. Non conosco
0: Pape Sarr.
7: Sì? So che l'attaccante è stato pagato tantissimo dal Newcastle.
0: Sì.
7: Vabbè, speriamo in bene, dai, perlomeno l'attaccante ce l'ha, centrocampista ce l'ha, Colomani c'è, Alabegovic c'è, Cattore è infortunato, Turam è infortunato, Ildiz sappiamo che mancherà per 3 mesi, anche lui infortunato, operato, speriamo in bene, il resto va bene così. Domenica cerchiamo di portarci a casa i 3 punti, che così sarebbe meglio, pure che non cambia nulla, però è sempre meglio vincere.
0: No, no, io col Milan voglio vincere, ma avremo modo e tempo ovviamente di analizzare Juve-Milan di domenica prossima. Facciamo così, Manuel, ascoltiamo ancora un vocale, poi vado a leggere alcuni dei tanti messaggi, come sempre vi ringrazio.
8: Bianconera,
0: ciao, buon pomeriggio.
8: Ciao Franco,
0: ciao.
8: Complimenti innanzitutto per
0: grazie.
8: La tua competenza e
0: grazie,
8: per la trasmissione, ti seguo sempre.
0: Grazie.
8: Ti volevo fare una domanda di mercato.
0: Vai.
8: Per quanto riguarda Rugani, rimarrà?
0: Sai che ci
8: in caso di uscita appunto di Rugani, in queste ultime ore, Tomori, fattibile, visto che è uscito dal Milan, grazie.
0: Guarda, ti rispondo molto volentieri, mancano esattamente 3 ore e 20, sembrava che si fosse mosso qualcosa per Rugani nelle scorse settimane, però non c'è foglia che si muova in questo momento. Io non credo che si possa imbastire un'operazione con Tomori al Milan in 3 ore di mercato. Poi è vero che vediamo delle cose last minute. Rugani io credo che sia destinato a rimanere magari fino a gennaio, però vediamo, e non chiedetemi oggi un giudizio sul mercato della Juve, perché come ho sempre detto proprio da questi microfoni, io voglio vedere a mercato chiuso ciò che è arrivato, ciò che è andato via. Tra l'altro stamattina è partito Jonathan David, non ne parla nessuno, ma insomma prestito con diritto all'Atletico di Madrid, e credetemi, anche se la Juve molto probabilmente, poi vedremo i comunicati ufficiali, dovrà pagare una fetta dell'ingaggio di David, libera spazio salariale, abbassa i costi e soprattutto libera la Juve da un giocatore che non è mai stato utile, non era utile, e che Spalletti insomma voleva andasse via. Ciao Franco, da quello che leggo sono le due società su Cabal che non si mettono d'accordo per il giocatore. Sì, perché la Juve non lo vuole svendere, la Juve valuta Cabal 12 milioni, se l'Atalanta lo vuole paga quei 12 milioni, visto che ha speso fior di quattrini, e se no rimarrà qui. Poi andiamo subito dall'ospite. Leonardo da Brescia dice: Franco, ma l'attaccante tedesco che abbiamo preso avrà la possibilità di rimanere, mentre Sar secondo te è forte? Sar è forte, e su Voltemade vedremo, perché anche Cicco Concessa è arrivato in prestito secco, oneroso, però poi sappiamo che è andato in un certo modo. Dipenderà ovviamente dalle sue capacità, da ciò che riuscirà a dimostrare eventualmente con la maglia della Juve, e poi chiaramente dalle richieste da parte del Newcastle, che è proprietaria del cartellino. Mi pare molto molto chiaro. Andrea Novelli, buon pomeriggio. Mi senti?
9: Tu mi senti?
0: Sì, sì, ti sento. Un po' distante, ma abbiamo ripristinato assolutamente il collegamento. Andrea Novelli, scrittore, insomma, andate a recuperare i suoi libri estremamente interessanti. Andrea, siamo a poco più di 3 ore dal gong finale del mercato, balla ancora a Cabal, non si riesce a trovare questo accordo tra Juve e Atalanta. Fino adesso cosa pensi del mercato fatto da Carnevale e Massara?
9: Ma guarda, io ho visto il filmato di Jonathan David che lasciava da Caselle Torino, e ti dico, ero emozionato.
0: Hai tirato un sospiro di sollievo?
9: Sì, assolutamente. No, io lo ritengo molto positivo finora. Certamente la ciliegina sulla torta sarebbe anche tagliafico, ossia levarsi anche Cabal, che diciamo ci è costato l'anno scorso la qualificazione col Galatasaray, se non erro, perché con un paio di interventi all'andata e l'espulsione, direi che
0: ha dato...
9: che milioncino ci è costato.
0: Certo, certo. Però la realtà dei fatti è che al momento, poi magari tra poco la cosa si sblocca, ma al momento non c'è accordo tra Juve e Atalanta. La Juve non vuole giustamente svendere nessun giocatore, lo ha detto più volte Carnevali. La Juve valuta Cabaldo 10 milioni, la Fiorentina, scusa, l'Atalanta magari vorrebbe il prestito con diritto, e quindi se sarà così probabilmente Cabal resterà alle dipendenze di Spalletti. E, tra parentesi, Spalletti però ha già bocciato il giocatore colombiano, e quindi sarebbe un piccolo neo, se vogliamo. Tu parlavi di Tagliafico, nonostante i 34 anni, giocatore di esperienza, giocatore che potrebbe mettere competizione nei confronti di Cambiaso. E io credo, e arrivo alla domanda, Andrea, che questo mercato, oltre a coprire delle zone di campo in cui eravamo scoperti, mi pare evidente, vada proprio a creare concorrenza all'interno dei vari ruoli, una cosa che alla Juventus era completamente sparita negli ultimi anni. A te.
9: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, con la rivalutazione di Douglas Luiz e di Nico, la competizione c'è assolutamente. Sono curioso, molto curioso, di vedere i due nuovi acquisti, specialmente l'attaccante, perché comunque se il Newcastle l'ha pagato così tanto, certo. anche se Rummenigge dice che insomma non sono stati così accorti quelli del Newcastle a prenderlo dallo Stoccarda, però credo che sia forte insomma in qualche misura. Io ho visto degli highlights di testa, anche vista l'altezza, va a
0: molto comunque... valido. L'anno scorso nel Newcastle, ovviamente in Premier League,

0: poi il campionato giochi o la domenica sera o lunedì, cioè anche a livello di recupero di tabelle, ma questo me lo diceva un preparatore, di preparazione, di recupero, di scarico, cambia tutto. La realtà è questa, quindi avevi bisogno di due giocatori per ogni ruolo, mi pare molto molto chiaro, no Andrea?
1: Sì, chiarissimo. Poi oltretutto penso che la Lega ci darà una mano poi sul calendario, no, del weekend.
0: Io dalla Lega una mano non me l'aspetto mai, anzi al massimo mi aspetto una spintarella, non così ottimista.
1: Il lunedì penso, no?
0: Teoricamente sì, però può succedere che alcune partite le giocherai la domenica sera, quindi veramente sei poi Europa League campionato Europa League, quindi siamo assolutamente lì. Intanto Angela Juve dice super con 6 Sao, il miglior acquisto di Giuntoli. Beh, io non dimenticherei con Miners, fatemi fare questa battuta. Poi Terry dice buon pomeriggio Franco a te e ai tuoi ospiti, chi lo avrebbe mai detto inizio mercato via Arthur con risoluzione del contratto insieme ad altri, anche i nuovi arrivi niente male, ora basta alibi per nessuno, da domani tutti concentrati per la nuova stagione. Poi Fabio dice ma alla fine Woltemade arriva, è arrivato a Luna a Caselle, sta sì, facendo sì. Ha fatto le visite mediche, credo siano ancora in corso, siano verso la fine, diamo il tempo alla società, eccolo qui, grazie Manuel che manda ovviamente le immagini dell'arrivo di Nick Woltemade, quindi diamo il tempo che venga ufficializzato, 10 minuti fa, un quarto d'ora fa è stato ufficializzato Pape Sarr, che è un centrocampista giovane di gamba, di corsa, ma anche di tocco, capace di inserirsi e di andare in porta. A livello di prospettiva, giocatore molto interessante, no Andrea?
1: Sì, tra l'altro ho visto che anche di testa è bravo, perché sia lui che Woltemade vanno a colmare una grossa nostra lacuna, che sono i colpi di testa, perché quest'anno, diversamente dagli altri anni, sui calci d'angolo siamo molto più attrezzati. Vero. Ho visto degli schemi, ho visto anche dei gol. Certamente se abbiamo anche dei colpitori di testa che finora non avevamo, io penso che faremo qualche gol in più.
0: E aggiungo una cosa, abbiamo anche trovato un giocatore che finalmente da 30 metri bombarda la porta avversaria, tira da fuori area, è incredibile. La mia è una battuta, ma fino a un certo punto, perché io credo che una squadra top come la Juve abbia sempre avuto dei tiratori da fuori area, cioè quando tu hai partite chiuse, avversari che si difendono col blocco basso, ma tu devi provare da fuori. Oh, se non l'avesse fatto Nico Gonzalez, niente, proprio non entra in testa. E l'acquisto, perché per me è un nuovo acquisto Nico Gonzalez, soprattutto se si presenta con questa gara, con queste capacità, può essere una chiave d'accesso per sbloccare alcune partite. A te.
1: Sì, e aggiungo che io, magari con insomma un ottimismo forse anche troppo sfrontato, ho visto anche Douglas Luiz giocare benino, calciare le punizioni e tirare anche lui, provarci. E secondo me anche lui sarà, se andrà progressivamente migliorando, sarà un grandissimo acquisto per noi, perché comunque i piedi ce li ha buoni.
0: E poi bisogna sperare, insomma, che Thuram si riprenda in fretta, magari che non si operi, vedremo. Ieri è stato fatto questo consulto, adesso ovviamente ci saranno altre situazioni da valutare, quindi se continuare con la terapia conservativa, che fino ad oggi non ha dato grandi risultati, oppure se operarsi. E poi il Diz fuori 3 mesi, Andrea, e questo è comunque, anche se il reparto dei sottopunta, dei fantasisti, chiamiamolo come vogliamo, degli esterni, è folto, però il Diz è un giocatore che, se sta bene, la differenza te la può fare, se non sempre, molto molto spesso.
1: Sì, purtroppo questi infortuni non ci volevano, diciamo che purtroppo la Juventus è da anni che patisce tanti infortuni.
0: Purtroppo, sì.
1: Quello di Thuram non ho ben capito cosa è successo.
0: È un'infiammazione femoro rotulea, e quindi sì, anche lì, cioè, puoi fare

0: poco su Ildiz, è traumatico, Ekator è muscolare, però anche Ekator praticamente non l'abbiamo mai visto, Andrea.
1: No, infatti, sono fuori tutti più o meno tre mesi.
0: Ekator un pochino di meno, però è su Turam, aspetteremo ovviamente gli ultimi consulti per capire. Daniel dice, non per guardare sempre indietro, ma ogni volta mi mangio le mani e penso come sarebbe stata diversa la storia prima e adesso. Come un lì che rifiuta un male non offerto prima alla Juve e che poi va alla Roma. Però queste sono le sliding doors del calcio, no? Credo che ci sia poco da aggiungere. Adriano Lapioltello dice, sono totalmente d'accordo con voi, finalmente questo è un progetto serio, e ti leggo anche questo messaggio così poi ragioniamo su questi fattori. Franco, io sono super felice per gli acquisti fatti, mi fa male sentire alcuni tifosi criticare la Juve, la mia ultima parola prima di morire deve essere forza Juve, morire il più tardi possibile, dice ovviamente Ross dalla Sardegna. Però noi nella prima parte di questa trasmissione abbiamo parlato di un progetto armonico e funzionale a quelli che sono i nuovi voleri della Juve e di Spalletti. Questo è un mercato intelligente, perché la dirigenza, i direttori come li chiama Spalletti, sono andati a prendere dei giocatori che servivano. Poi vedremo ovviamente i loro progressi sul campo e vedremo se si dimostreranno da Juve, però sulla carta questo è un mercato decisamente migliore delle ultime tre estati. Non so se sei d'accordo.
1: Ah, sono completamente d'accordo, perché finalmente hanno preso non dei nomi, ma dei giocatori che sono funzionali all'organico. Anche perché, vabbè, Volte Made, per esempio, Spalletti voleva una punta centrale forte anche fisicamente, hanno preso questo giocatore tedesco che mi sembra
0: che è anche tecnico,
1: perché
0: ha dei piedi molto interessanti, non voglio dire vellutati, ma un giocatore che coi piedi ci sa fare molto bene. A te.
1: Molto bene, ho visto fargli fare dei dribbling veramente inaspettati per uno di 1,98. Veramente sì. E poi comunque sono andati a prendere dei giocatori, lo stesso Celik ha dimostrato già in due partite di essere un giocatore all'altezza veramente. E poi io spero tantissimo nel recupero di questi giocatori che erano nostri, che sono andati in prestito fuori, perché comunque se li recuperiamo è come fossero, come hai detto tu, dei nuovi acquisti.
0: Sì. Quindi Douglas Luiz, Nico Gonzalez, hai ancora speranze di rivitalizzazione per il tulipano triste, come lo chiamo io, parlo di Tönkob Miners?
1: Ma la speranza è l'ultimo a morire, ha fatto un bellissimo gol, devo dire, ha giocato poco nell'ultima partita, quindi non è tanto giudicabile a parte il gol. Però in un ambiente
0: positivo,
1: virtuoso, certo. Magari lui riesce a riemergere, non è mica detto.
0: Speriamo.
1: Speriamo, perché comunque sarebbe un altro acquisto per noi.
0: Anche perché in questo momento a centrocampo tu ne hai bisogno. Allora sì, si è fermato per questo affaticamento muscolare McKenny, vedremo se recupererà per il Milan. Hai Thuram fuori, in questo momento i centrocampisti disponibili sono i due che hanno giocato titolari, quindi Locatelli e Douglas Luiz, è arrivato Pape Sarr, però poi subito dietro c'è con Miners, cioè il trio è questo, a meno che non venga promosso in prima squadra Owusu, che ha fatto un bel precampionato,
1: però
0: anche a livello numerico in questo momento sei limitato, e quindi speriamo che possa essere il gol fatto al Parma la sveglia definitiva per questo ragazzo, che oggettivamente è stato pagato tantissimo e in due anni di Juve ha fatto veramente poco, Andrea.
1: Sì, molto poco. E io speravo anche, contavo anche su un Cambiaso spostato poi a centrocampo, ma adesso...
0: Cambiaso non gioca neanche titolare sulla sua fascia, è questo il fatto.
1: Sì, però se a centrocampo ne avessi bisogno lui potrebbe fare potrebbe fare la mezzala. Comunque abbiamo anche Nico che a centrocampo
0: certo.
1: Si può distinguere anche quella posizione,
0: verissimo.
1: Lui Nico le può, se diciamo, dimostra quello che ha fatto col Parma, può giocare come ha già fatto in passato, in tutte le posizioni. Sì. Lui ha fatto il terzino, ha fatto l'ala, ha fatto l'attaccante, la mezzala, quindi anche lui è un gran
0: molto,
1: un jolly...
0: molto duttile, molto duttile, assolutamente. Sì. La tua impressione sulla parata di Vicario è fondamentale, perché la Juve va in vantaggio dopo tre minuti, insomma, rischia di beccare il pareggio del Parma, cosa che l'anno scorso sarebbe successa in maniera metodica. E Vicario, portiere che ti toglie quel pallone lì, poi Spalletti ha minimizzato un pochino, vabbè, ha fatto quello che doveva fare, però forse siamo noi che non siamo più abituati, no? Avere un portiere che ti toglie le castagne dal fuoco, poi la Juve comunque vince strameritando, però se avessi beccato l'1-1 lì diventava dura. Però c'è Vicario come Grabara, che è un altro buon portiere, dobbiamo riabituarci a vedere un portiere che para in maglia Juve.
1: Ma guarda, io ti dico la verità, ho provato un'emozione nel momento, no veramente ero emozionato quando ho fatto quella parata, ti credo
0: perché anche per me è stato così, oggettivamente,
1: perché veramente era da un paio d'anni che non mi sentivo tranquillo, ecco, certo, di avere un portiere che almeno quelle parate che poi non era facile,
0: no, tutt'altro.
1: Purtroppo devo dire che ho pensato male che con Di Gregorio quello sarebbe stato gol, perché Vicario, pur essendo più alto di Gregorio, è comunque andato a terra in maniera molto repentina, sì, è riuscito a fermare la palla. Di Gregorio quella velocità lì non l'ha mai avuta.
0: Ha preso dei gol che dove purtroppo ha dimostrato di non essere così esplosivo nell'andare a terra.
1: Come riflesso, no? Come riflesso. Non aveva riflesso.
0: Certo.
1: Invece Vicario l'ho visto proprio... Poi ha un commitment diverso, cioè ho visto l'intervista... Non è necessario essere juventini per giocare nella Juventus, no? Ci sono stati molti casi di giocatori che non lo erano e hanno dimostrato veramente di essere. Però l'intervista ha dato un peso, anche
0: toccante, insomma, per certi versi, perché lui era veramente emozionato e colpito al suo interno, no? Una sorta di introspezione che poi si rivela una soddisfazione immane, perché finalmente sei il guardiano dei pali della tua squadra da bambino, quindi anche questo può contare. Ciò che conta però è che lui tra i pali si distingua e faccia delle ottime cose. Andrea Novelli, siamo arrivati al termine, quindi mi sembra di capire in 10 secondi ottimismo e felicità di andare allo stadium a vedere Juve Milan, per esempio.
1: Ma sempre, ottimismo sempre, nonostante tutto, perché insomma, se uno è tifoso bianconero deve sempre crederci. Abbiamo vissuto delle annate partite malissimo, che poi si sono rivelate trionfanti, quindi io ci credo. Perché comunque la dirigenza adesso mi sembra più
0: strutturata
1: e che non si fa neanche mettere i piedi
0: in testa. Infatti, Cabal costa tot, se lo volete spendete, lo acquisite in maniera definitiva, altrimenti ce lo teniamo. Andrea Novelli, a prestissimo, grazie come sempre.
1: Grazie Franco e un saluto a tutti i tifosi bianconeri.
0: Ciao, grazie. Siamo arrivati al termine di questa prima puntata alle ore 16. Ovviamente ieri oggi tornerà domani, sempre dalle 16 alle 17, con il sottoscritto in conduzione, con Manuel in regia. Rimanete su Radio Bianconero. A domani, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze, indossando anche la fascia da capitano.
4: Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. Due anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente tre stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
3: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Luigi da Udine, buongiorno a tutti. Per me a questa squadra mancano tre giocatori in tre ruoli fondamentali: terzino sinistro, un centrocampista e un altro attaccante. Il centrocampista non so dove possano trovarlo nelle ultime ore e non penso che arrivi, ma ci serve perché siamo veramente risicati. E l'attaccante, c'è Icardi che gira, è libero e secondo me è l'uomo giusto perché è un uomo d'area e il golletto l'ha sempre fatto.
6: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
7: E allora ragazzi, con la non uscita di Cabale, il non arrivo di Tagliafico, secondo me peccato rimane una cartella scoperta. Sono sincero, secondo me Carnevale e Massara hanno fatto il massimo, perché c'erano tantissimi problemi, però la squadra non mi dà fiducia. Non lo so perché ragazzi, non lo so perché, aiutatemi voi, ma io vedo una squadra che al massimo può lottare per il quarto posto, nulla più. Europa League, vedremo, quarti di finale, semifinale, non di più. Un abbraccio.
8: Ciao ragazzi, Giovanni da Como. Il problema di Cabal è, come tutti gli altri giocatori, sono i procuratori, perché i procuratori, quando un giocatore viene messo in vendita da una società, vanno con un contratto aperto in corso, gli dicono ok, ci vuoi dar via, vogliamo la buona uscita, poi vanno dalla società dove devono andare e chiedono anche lì i soldi per firmare il contratto. Il problema del calcio di oggi e di tutti questi giocatori che non vogliono andare via dalle società sono i procuratori, quindi dobbiamo abituarci perché queste cose qua ormai stanno accadendo sempre di continuo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Io io e Federico Rossi dobbiamo fare una confessione. Abbiamo pronto lo spumante, anzi lo champagne, perché mancano 50 minuti alla chiusura del mercato e finalmente, dico io, caro Fede Rossi, poi rifaremo un riepilogo alle 20.01 di tutti quelli acquistati dalla Juventus, ma è chiaro che oggi è la giornata finale e si pensava potesse esserci un ulteriore colpo di coda, alias Tagliafico, invece sembra, salvo ripensamenti veramente dell'ultima ora in questo caso, che il calciatore andrà all'Atletico Madrid, anche perché, ve la dico tutta, Cabal ha fatto perdere tanto tempo alla Juventus, era un po' legata a lui, no? L'ingresso di questo calciatore argentino, invece alla fine la Juventus resterà senza, almeno ripeto, ad oggi, adesso, perché mancano 50 minuti, può succedere di tutto, ma non credo che accadrà nulla di nuovo sotto il sole. Cabal resterà, Cop Meners resterà, però insomma diversi esuberi sono andati via, resterà anche Cop Meners, chissà, magari un altro miracolo di Spalletti dopo quello di Douglas Luiz, che però è un miracolo a metà per quanto mi riguarda, aspettiamo. Ora daremo i voti, i giudizi dopo le 20, dopo l'ufficialità, quindi, ma già possiamo dire qualcosa, anzi potete dire qualcosa, chi secondo voi. Io ricevo tanti messaggi la mattina, la notte, insomma durante il giorno, da amici, ma che dici, Valtemade buono, Sar, Pape Sar buono, ragazzi non sono dei fuori classe, però spero che siano funzionali, insomma, al progetto tecnico di Luciano Spalletti e che quindi diano una mano alla Juventus. Mi viene da pensare che proprio il tedesco abbia rifiutato, è importante questo, ha rifiutato, credo abbia, ma non credo, l'ho letto, ha rifiutato sicuramente l'Atletico Madrid e forse anche il Borussia Dortmund per venire alla Juventus. Questo secondo me è un punto in favore del calciatore che poi sceglie la Juventus. Tra l'altro un altro elemento, diciamo così, che fa riflettere è che lui è passato per il Werder Brema, dove sono passati anche Riddle, ma soprattutto Füller e Miro Klose, cioè tre centravanti, due soprattutto, che hanno lasciato un segno importante in Serie A. Speriamo che sia di buon auspicio. Questo gigante di 1,98, io avevo detto 1,93, Fede, ieri invece 1,98, è proprio alto, alto, è magro, è un gigante buono, no, un gigante tutto fare in realtà, come scritto al podcast che tra poco andremo a pubblicare, caro Federico Rossi, perché segna, però non è che sia il classico goleador fisso dentro l'area, comunque riesce a muoversi, a dialogare molto con i compagni di reparto, fa salire la squadra, ovviamente qualche sportellata la dà, non è proprio un esperto malgrado l'altezza nel colpi di testa, però è un'opzione in più certamente, così come malgrado l'altezza è molto agile, quindi insomma, per dirla tutta, un calciatore cosiddetto moderno, quello che cercava Spalletti, che ha dato l'ok a Massara, no? Perché gli ha proposto, c'è questa possibilità, lui si è informato da qualche amico, ha visto qualche video eccetera, insomma alla fine ha detto sì, possiamo prendere, anzi prendiamolo, e così è stato. 4 milioni, poi vedremo bene le cifre, sta sostenendo intanto le visite mediche, 4 milioni prestito oneroso senza alcuna opzione di riscatto, anche perché questo è un po' il nodo del discorso. Lo scorso anno lui arrivò al Newcastle 76 milioni dallo Stoccarda, e quindi se la Juventus mettesse, insomma, se nel contratto, nell'operazione venisse inserita la possibilità di diritto di riscatto, sarebbe una cifra troppo troppo elevata per la Juventus. Se non crede che il Newcastle, anche se ha tanti soldi, una proprietà molto ricca, sia disposta a rimetterci tanti tanti tanti soldini. Allora, depositato in Lega il contratto del tedesco, dice Salvatore Quarto da Napoli, caro Quinto, sì, vabbè ragazzi, è fatta, cioè, stava sostenendo le visite mediche, ora aspettiamo l'ufficialità. Io fino a quando non leggo l'ufficialità da parte del club, in questo caso la Juventus, non dico che è fatta, cioè è fatta sì, ma ufficialmente no, e poi alla fine è il nero su bianco che decide l'ufficialità di qualsiasi cosa. Di invece Sar, Pape Sar, ha parlato Fatih, che giocava nella Roma, peraltro allenato anche da Spalletti, ha detto che guardate che non è che sia una seconda scelta, perché la Juventus non è riuscita a prendere che sì, e quindi ha ripiegato su questo calciatore. Vedrete che questo ragazzo darà tanta soddisfazione alla Juventus, ha parlato anche lui, la Juventus è uno dei club, è il club più titolato d'Italia. Ha detto sono contento, so sia difendere che attaccare, insomma anche lui è abbastanza duttile come centro come centrocampista. Mentre c'è qualche dubbio, no? Per esempio leggo il nostro amico Reggia, dice perché il Newcastle che ha pagato Boltemade 76 milioni poi lo dà in prestito, perché il tecnico del Newcastle dopo un aveva iniziato anche bene. Poi evidentemente sapete che quando iniziano degli attriti, cominciano degli attriti con degli allenatori, Uwe in particolare, alla fine tu magari vieni messo in panchina e decidi ok, facciamo così, separiamoci perché è inutile che io continui. E dal punto di vista del Newcastle è uno sostanziale fallimento, no? Dice perché l'anno scorso lo ha preso a 76 milioni, adesso lo presta alla Juve per 4-5 milioni, e non lo sappiamo, però tutto è possibile, magari nella Juventus si troverà bene. Mi fa un po' ridere perché vedendo le immagini sembra un calciatore in generale, una persona degli anni 70-80 come veste, no? Ma anche come aspetto, se ci fate caso, non è proprio moderno nell'aspetto, ma a noi interessa poco questo, no? Era solo un appunto, diciamo così, di colore, no? Di simpatia, perché la faccia simpatica ce l'ha questo giocatore. E quindi la Juventus a questo punto ha una squadra, io l'ho anche scritto stamattina, no? La strada della società è stata tracciata, la strada della Juventus, sotto il profilo ovviamente del mercato. Tra l'altro è una vera e propria rivoluzione che io chiamo Juvoluzione, no? La rivoluzione della Juventus, sono tantissimi. Se non sbaglio, questo ragazzone tedesco è il nono acquisto della Juventus, proprio in assoluto, cioè sono tanti, Tra l'altro degli acquisti, tantissimi titolari, quindi se non è rivoluzione questa, quale è? Per questo vi dico che aspettavamo tanti cambiamenti. È chiaro, ripeto, la Juventus si poteva fare meglio? Boh, ditemelo voi sul mercato. Se sì, allora, quando si lavora o si gioca, insomma, in qualsiasi contesto in cui una persona agisce, o lavoro, o gioco, sport, si può sempre fare meglio. Però in questo caso non credo che Carnevali e Massara potessero proprio migliorare di tanto rispetto a quello che hanno fatto, perché comunque ci sono dei paletti che limitano un po', che hanno limitato un po' l'azione di entrambi. Tra l'altro questa sera recuperiamo, sperando non ci dia buca, che non lo chiamino in riunione, Buccheri alle 19.35, poi alle 20.10 avremo l'agente FIFA, nonché nostro amico Giocondo Martorelli, volevo sapere anche la sua, diciamo così, no? Non dico voto, un giudizio sul mercato, su come si è mossa la Juventus, secondo lui di quanto si è rafforzata, ecco. Cioè questa Juventus secondo voi potrà competere per, non lo so, per esempio Fabio Capello dice la Juventus avendo ricostruito molto, è vero che l'allenatore è lo stesso dello scorso anno, no? Però ha ricostruito molto, ha cambiato molto, e quindi lui dice sicuramente l'Inter davanti a tutti, dice Capello, ma questo ormai lo sostengono tutti, no? E poi dice secondo me poi è la Roma e la Juventus sta dietro, ma anche il Napoli, dice lui, non è che stia molto avanti perché ha cambiato allenatore. Vedete, chi ha cambiato allenatori, chi ha cambiato tanti calciatori. Bisogna capire se per esempio nella Juventus quanto tempo ci metteranno ad entrare nella mentalità dell'allenatore, nel gioco dell'allenatore, ma anche nell'ambiente, perché è fondamentale. Avete visto David, purtroppo non è riuscito a entrare proprio nel mondo Juve. Tra l'altro non ho capito perché Federico, abbiamo visto delle immagini, vestiva quasi invernale, sembrava quasi che andasse in Alaska. Ora capisco che in aereo magari è più freddo, però era vestito in maniera, era un po' pesante. Magari mettiti il giacchetto dentro l'aereo, boh, chissà. Comunque è partito David, che sta per firmare, se non ha già firmato, anche lui visite mediche con l'Atletico Madrid, speriamo che vada bene, in modo tale che il Colchoneros il prossimo anno, a giugno, lo riscatteranno, così come speriamo che vada bene anche in Francia Openda, Ragazzi, questi sono due flop di quelli proprio. Guardate, la cessione purtroppo temporanea, non si poteva pretendere che Openda e Davide venissero ceduti e acquistati dai club a titolo definitivo, però già il fatto di non appartenere almeno per un anno, quindi per via temporanea, alla Juventus è un doppio colpo che equivale quasi a un'entrata di un giocatore importante. Togliersi, diciamo così, questi due. Ora bisognerà capire bene se vediamo poi gli accordi definitivi rispetto a David, se veramente la Juventus contribuisce o meno, perché ieri Franco ha detto vediamo, Franco Lenetti, al pagamento di una parte dello stipendio. Sembra un po' strano, perché l'Atletico non è che abbia bisogno di soldi, però magari ti inserisce anche questa clausola. Ma anche se dovesse contribuire, lui guadagnava alla Juventus 6 netti più 2 di bonus, e quindi tanti soldi. Vediamo se poi pagherà tutto a livello di ingaggio tutto l'Atletico, oppure, ripeto, la Juventus una parte se la dovrà accollare. Vi dicevo di Tagliafico, darei due schiaffi virtuali ovviamente a Cabal, perché ha fatto perdere tanto tempo alla Juventus. Prima doveva andare al Bologna, poi non ci è andato più, sembrava ad un passo dall'Atalanta, poi non ci è andato più. Fatto sta che alla fine resterà la Juventus, e di conseguenza Tagliafico, che aveva già un sostanziale accordo con Massara e Carnevali, però gli hanno detto aspetta il tempo di sistemare Cabal, e alla fine invece Tagliafico sembra che sia destinato all'Atletico Madrid. Sarebbe stato un buon rinforzo, sì, a qualche annetto, però avrebbe dato anche esperienza alla Juventus. Ora sulla sinistra la Juventus, se non dovesse arrivare Tagliafico, come ormai credo succederà, perché mancano 40 minuti, anche meno, alla fine del mercato, la Juve si ritroverà a sinistra appunto con Cabal, che resta, non so perché sia restato, e che è fuori dal progetto, però se resta la Juventus bisognerà anche utilizzarlo in caso di necessità, con Cambiaso, e sappiamo come sta Cambiaso dal punto di vista proprio della forma, al di là che è stato vittima di una distorsione alla caviglia, vediamo se recupererà per la sfida contro Milan, e con Çelik, che comunque ha giocato le prime due partite da titolare, ma resta pur sempre un adattato nella linea 4 di sinistra. Però se dà certezze, se è affidabile, per carità, tanto di guadagnato. 340 542 5324, diteci qualcosa su questo mercato. E quindi direi che Federico Rossi, cominciamo a sentire l'umore, speriamo, vediamo se magari questo mercato è riuscito meno a cambiare l'idea di qualche amico nostro, diciamo così, pessimista, se non addirittura disfattista. Vai Fede.
10: Ciao Vinti, Antonio da Grosseto. Beh, direi, visto che Cavallo è voluto rimanere, Turam sa come sta e ne avrà per parecchio tempo, e quell'altro ragazzo che abbiamo preso da Genoa, scusa non mi ricordo, Ecator, si è fatto male, e si rifà male ogni 3x2, i nominativi da tenere fuori per la lista dell'Europa League ce l'abbiamo già sul piatto d'argento. Cogliamo almeno il lato positivo della situazione. Comunque sia, per il mercato poi volevo dire complimenti alla dirigenza, perché poi ora vada come vada, erano veramente davanti a una situazione disastrosa, hanno fatto salti mortali e si sono rabattati come potevano. I risultati che hanno ottenuto, almeno in termini numerici sulla carta, sono sicuramente soddisfacenti. Poi il campo della responso. Ciao, fino alla fine.
9: Grazie a te. Infatti l'ultima frase è quella proprio decisiva e pertinente, no? Il campo darà responso. Il mercato poi il giudizio lo dà il campo. Ora noi possiamo dire mi piace quel calciatore, hanno fatto bene a prenderlo, poteva prendere un altro calciatore, è chiaro che è sempre così, no? Quando siamo di fronte al mercato, però poi magari lo diciamo tutti i giorni, no? Qualche elemento che a noi non piace, oppure che sembra di livello non eccelso, si dimostra invece funzionale al 100%, dà una mano, fa salire il livello della squadra. Vediamo, io per esempio, dovrebbe essere importante molto, perché la Juventus, al di là del centravanti, è chiaro che aveva bisogno di un centrocampista, avevano puntato che sì, ora è arrivato Pape Sarri. Io spero che questo ragazzo ha avuto un infortunio, però insomma immagino abbia recuperato. Spero che poi alla fine non faccia rimpiangere il mancato ingaggio dello stesso Kessié, che certamente dava molta esperienza, ha giocato nel campionato italiano, ha vinto anche uno scudetto. Però no, è inutile piangere sul latte versato, è voluto andare all'Atalanta, andasse lì, cioè alla fine si è scelto così, ha scelto lui, non è che la Juventus sembrava ad un passo, e quindi viene questo ragazzo e speriamo che invece possa non far rimpiangere e che dia una mano importante a centrocampo alla Juventus stessa. Sì, ha detto di Thuram, Thuram la decisione ufficiale non è stata presa, perché sembra che lui giustamente dopo il consulto di ieri. Allora, intanto Voltemade ha appena firmato il contratto con la Juventus, quindi è ufficialmente un giocatore della Juventus. Stavamo aspettando questo, il termine, la fine delle visite mediche, perché l'iter è quello, no? Visite mediche e poi firmate il contratto. Poi magari tra poco la Juventus emetterà il comunicato ufficiale, se non l'ha già emesso, cercheremo di capire qualcosina in più. Stavo dicendo che Thuram sta decidendo, ma io da quello che leggo, da quello che ho capito, anche il professor Capo l'altro giorno mi diceva, rispetto al problema che ha la terapia conservativa, tra l'altro stavo leggendo anche che la Juventus, lo staff sanitario, aveva già, diciamo così, proposto al giocatore di operarsi, come fecero con Pogba, no? Anche se poi era diversa la patologia, sempre il ginocchio, ma un problema diverso. E quindi se dovesse essere operato Thuram starà fuori almeno 3 mesi. Così è, questo è il punto del discorso. E di conseguenza sto anche pensando che al di là delle richieste dalla Turchia, forse anche per questo la Juventus alla fine ha deciso di non cedere Koopmeiners, sperando che l'olandese si decida a tornare il giocatore che abbiamo ammirato quando vestiva la maglia dell'Atalanta. Vai Fede.
11: Ciao, sono Massi da Pisa. Volevo dire, per me tanto di cappello all'operato di Carnevali, Ottolina e Massara, perché non era facile fare mercato nella situazione che hanno ereditato. Tanti casi difficili da sistemare e con pochi soldi, senza il mancato introito della Champions, non era semplice avere un ricambio così di giocatori. Per quanto riguarda Cabal, che sembra che ha rifiutato tutte le proposte possibili, ci ha bloccato l'arrivo del terzino argentino, per me Cabal passa tutta la stagione in tribuna, così da monito per chi la prossima volta si mette nella sua stessa condizione, perché va bene tutto, però se non sei da Juve, sei venuto, hai provato, non sei buono, te ne vai, fine, come in tutti i luoghi di lavoro.
9: Che quindi, poi Massi, grazie, che poi ti posso dire, non aveva iniziato nemmeno male secondo me Cabal la sua esperienza bianconera, poi ha fatto qualche errore, si è infortunato e alla fine sembra quasi che non si sia mai ripreso, sia mentalmente che forse anche fisicamente. Fatto sta che io insisto, se tu non ti dicono che sei fuori dal progetto, ma io me ne vado, cioè non è che posso pretendere di andare, sto parlando di Cabal ovviamente, al Manchester City e quindi rifiuto qualche club. Dovresti anche accontentarti e pensare che forse il tuo livello non è il City, non è il Real Madrid, non è il Bayern Monaco, non è il Paris Saint Germain, sto citando le squadre più forti d'Europa, e questo è il discorso. Il discorso invece di Pape Matar Sarr, un nuovo giocatore della Juventus, senegalese classe 2002, ricordiamo, in Premier League ha giocato con il Tottenham, è nato nel 2002 appunto, muove i primi passi in patria prima di trasferirsi in Francia al Metz, insomma come spesso succede, no? Questi giocatori africani dalla Francia piano piano, è un centrocampista dinamico, grande struttura fisica, capace di abbinare quantità e intensità nelle due fasi di gioco, questo è l'aspetto molto molto importante. Non può, da quello che ho capito, può fare diciamo quasi tutto a centrocampo, non proprio il regista, ecco, così detto anche Fatica, il suo che il suo connazionale, ex giocatore della Roma peraltro, in Premier League oltre 100 le presenze in campionato, nelle competizioni europee, anche l'Europa League 2024-2025 l'ha vinta insieme appunto al Tottenham, quindi anche esperienza questo ragazzo, parallelamente diventa, malgrado sia un 2002, parallelamente diventa un punto di riferimento della nazionale senegalese con cui conquista la Coppa d'Africa, ricordiamolo, ricorda la Juventus, ma ricordiamo anche noi, nel 2022, nuova avventura, e quindi benvenuto alla Juventus questo ragazzo che firma, che firma. Aspettiamo il comunicato di Voltemate, ma insomma è fatta anche per lui. Tra poco avremo, saltato ieri, Guglielmo Buccheri.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Caro Federico Rossi, ti piace il mercato della Juventus? Cosa ne pensi? Potrà andare meglio? Peggio? Non lo so, poi te ne accorgerai durante i colpi di tacco che faremo e dalla rabbia dei tifosi, dai risultati e, dal, e, da come giocherà, e da come giocherà la squadra. Ci sono anche, diciamo così, dal punto di vista dei commenti, no? Sulla Juventus, su chi può innalzare il livello. Più di qualcuno dice praticamente che la Juve può addirittura, potrebbe addirittura insinuarsi nella lotta a scudetto, e chi invece dice che sostanzialmente ok, il discorso è legato soprattutto alla lotta per la Champions League, ci mancherebbe altro, come minimo sindacale, io dico la Champions League, poi per il resto vedremo, sarà sempre il campo. Io spero che magari questi calciatori, ripeto, capiscano subito, diciamo così, quello che vuole l'allenatore e di conseguenza si diano tanto alla Juventus. Ecco, non è semplice, non è scontato nulla, però insomma questo è. Allora. Accordo con il Newcastle per l'acquisizione del calciatore Voltemade. Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti delle prestazioni del calciatore Nick Voltemade a fronte di un corrispettivo di 2,8 milioni oltre ad oneri accessori pari a 0,8. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di ulteriori 0,5 eccetera eccetera al raggiungimento di alcuni obiettivi. Ben ritrovato, è saltato ieri ma oggi ce l'abbiamo, poi lo lascio perché è impegnato anche giustamente questa sera, Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo.
12: Ciao, eccomi, buonasera a tutti.
9: Allora, Guglielmo, senza dare proprio pagelloni, voti, però un'idea generale del mercato della Juventus, che insomma mi pare di capire che abbia fatto un'autentica rivoluzione, no?
12: Sì, la Juventus ha fatto una rivoluzione, come del resto, allargando per un secondo un po' l'orizzonte anche altre squadre di Serie A. Il voto, come dicevi giustamente tu, cioè dare un voto onestamente in questo momento, a poco meno di 20 minuti dalla fine del mercato, onestamente è molto difficile. Dico questo perché io sono molto curioso di vedere, soprattutto naturalmente mi riferisco alle ultime operazioni, no? A Sarr per il centrocampo e al tedesco Woltemade per l'attacco. Dico curioso perché oggettivamente sono due operazioni su cui si baserà molto poi di quelle che potranno essere le fortune della Juventus, perché rimanendo, o meglio cominciando dall'attaccante, onestamente sai, poi si fa presto a dire che il giocatore lo conoscono un po' tutti, si conosce, però è un giocatore che onestamente il salto dalla Bundesliga alla Premier League non è, diciamo così, usiamo un eufemismo, non è dato proprio, non è stato proprio per effetti speciali. E quindi mi chiedo come sarà il salto in una realtà come quella italiana. È chiaro che la risposta, è banale dirlo, non c'è ad oggi, ci sarà a breve. Sicuramente è un giocatore che serve, anche qui mi sembra una cosa abbastanza, no, ovvia da dire. Però serve e servirà qualora appunto dovesse dare quel tipo di risposte che Spalletti, cioè detto, non me lo immagino, insomma, noi abbiamo sentito spesso dire, no, Spalletti nel suo modo anche enfatico, no, di raccontare il posto, il pre-gara, abbiamo sentito dire che gli serviva un uomo da traffico, no, da 20 minuti dove la partita non si sblocca. E quindi ora, ecco, io non vedo e non voglio relegare l'arrivo del centravanti tedesco soltanto agli ultimi 20 minuti, però ecco, dovrà comunque, come dice sempre Spalletti, riuscire nel poco tanto spazio e tempo che avrà a disposizione di dimostrare appunto di poter essere lui a colmare, in grado di colmare quel buco, tra virgolette, che la Juventus manca da un po'.
9: Così come la Juventus necessitava di un centrocampista, sembrava ad un passo da Kessié, alla fine Kessié ha scelto di tornare all'Atalanta e la Juventus ha virato su questo ragazzo, Pape Sarr, che tra l'altro io mi ricordo ne parla molto bene Antonio Conte, no? Ti ricordi, Guglielmo?
12: Sì,
9: poi
12: sì,
9: non
12: Conte,
9: lo so.
12: Esatto, Conte, no, tra l'altro non lo so se neanche la tua, la vostra impressione, cioè quando questi giocatori cominciano molto presto, fortuna loro e fortuna anche del calcio europeo, sembra che abbiano già un'età, no, abbastanza, sì, diciamo così, avanzata. In realtà il 14 settembre compirà soltanto 24 anni, quindi ad oggi è ancora formalmente un 23enne, quindi questo è sicuramente un dato importante anche nell'eventuale, no, qualora dovesse arrivare di scatto, quindi nella, esatto, diciamo, nella prospettiva più o meno futura. Ecco, io forse ora mentre riflettevi su Sarr mi veniva da capovolgere un po' la riflessione, no, la domanda iniziale che mi hai fatto. Più che un pagellone bisognerebbe chiedersi se il centrocampo, in questo caso della Juventus, è più o meno forte rispetto alla passata stagione. E che qui io mi sentirei di dire non soltanto della mia personale curiosità di capire come si inserirà l'ex giocatore del Tottenham, ma onestamente, cioè, non, a mio modo di vedere, non bisogna dimenticare che la Juventus ha perso, e chissà per quanto tempo, che è Kefren Turam. Quindi insomma, se allarghiamo anche qui un pochino il ragionamento, tu hai un centrocampista recuperato, ritrovato come Douglas Luiz, però Douglas Luiz deve essere un pochino messo alla prova, no? Perché tutti sappiamo quelli che sono gli sforzi, tra virgolette, di Spalletti nello spingerlo ad alzare, diciamo così, il ritmo. Queste due partite le ha fatte molto, no, non dico molto bene, comunque discretamente bene, però è chiaro che per capire se veramente Douglas Luiz è un giocatore, diciamo, recuperato, bisognerà aspettare ancora un po', cominciare magari dalla partita di domenica con il Milan. Quindi hai, diciamo, un mezzo punto interrogativo su di lui, hai una certezza che è Locatelli, hai un McKennie che oramai ci ha insegnato l'allenatore, ma non solo Spalletti, il modo di utilizzarlo, no? Cioè non lo vedo proprio come un mediano in mezzo al campo, ma lo vedo ovunque tranne che in porta. Abbiamo Kub Meiners, che ora al netto, al di là del gol realizzato contro il Parma, comunque qui forse il punto di interrogativo c'è tutto. E abbiamo questo Sarr che è appena arrivato, no? Abbiamo inteso come Juventus, naturalmente. Quindi ecco, con Thuram, che ora proprio in queste ore deve decidere un po' quello che sarà il suo futuro, centrocampo, io sono un po' vecchio stampo, no? Io credo che è lì che si decidono le sorti,
9: no,
12: delle
9: anch'io
12: gare,
9: la penso
12: delle stagioni.
9: Sì, sì.
12: E quindi onestamente, ecco, non saprei darti nemmeno una risposta se è più forte o meno. C'ho questo grosso, perché insomma un Thuram al 100% abbiamo visto cosa è in grado di dare, no? Tant'è vero che Sarr è stato preso anche, diciamo, come caratteristiche, al di là insomma del piano B, C, D, insomma del post, diciamo così, che sì, è stato preso anche perché è un giocatore che riesce a fare
9: due fasi, il eccetera,
12: esatto. Però Thuram anche fisicamente, insomma, si garantiva una presenza fisica in mezzo al campo notevole quando è stato bene. Quindi ecco, diciamo che è un mercato sicuramente, cioè il fatto che tu lo possa definire curioso già vuol dire che è un buon mercato, un bel mercato, perché comunque ti alimenta, no, quantomeno l'attesa. Poi con queste insomma variabili bisogna un pochino poi, ecco, per l'attacco, per chiudere un po' il quadro, mi sarebbe piaciuto vedere Ekator ad esempio. Io forse l'avevo già detto, l'avevo visto insomma ai tanti in nazionale a Creta, aveva giocato un discreto primo tempo contro la Grecia, si era inteso molto bene con Pio Esposito, un ragazzo di 18 anni, fisicamente, ecco, quello sì, un attaccante, o anche quello che poteva coprire il buco in mezzo all'aria. Purtroppo poi è chiaro che non è cominciata bene la sua avventura, sfortunato lui, tutti i problemi fisici che stiamo vedendo. Quindi, però Ekator secondo me, nella mia testa, poteva essere un ragazzo anche nell'ottica proprio dei giovani, per di più azzurri, che potesse insomma lasciare qualche indicazione promettente fin dall'inizio. Questo purtroppo è un capitolo chiuso proprio per i suoi problemi fisici che ha avuto, ecco.
9: Io sono d'accordo sui tuoi, perché giustamente dici, se diciamo c'è curiosità, è vero che sicuramente c'è qualche interesse, qualche possibilità di, ma allo stesso tempo c'è anche qualche, l'ha detto tu stesso, qualche punto interrogativo. Mi pare che alla fine, caro Guglielmo, il reparto più, diciamo così, solido, e credo anche ora, al di là del fatto che Tagliafico praticamente è saltato, sia la difesa, no? Quello più affidabile alla fine.
12: Certo, la difesa, sì, la difesa è sicuramente anche il reparto, diciamo, più ricco, naturalmente anche gli esterni, non ci dimentichiamo, ora al netto anche qui del contrattempo insomma doloroso di Kenan Yildiz, comunque a livello di, e soprattutto ecco, anche con un Nico Gonzalez, come ho visto contro il Parma, diciamo nel ruolo tra virgolette da 10, che non era mai stato utilizzato da nessuno in quella posizione, quindi già Spalletti è stato un passo avanti rispetto a tanti suoi colleghi che lo hanno preceduto e che hanno avuto sotto mano, sotto gli occhi l'argentino, già appunto un passo avanti, perché potrebbe avergli trovato anche una posizione inedita per lui, inedita per gli altri, che però può essere, diciamo, molto molto produttiva. Quindi gli esterni sicuramente la Juventus ha un organico molto profondo, come dicono quelli bravi. In difesa, la difesa certo hai anche delle ottime alternative, è rimasto Gatti, anche Cabal stesso, perché Cabal, allora la Juventus avrebbe voluto magari la formula della cessione definitiva per poter inserire in organico Tagliafico, però ricorda ad esempio inizio mercato, quando c'era stata la questione Bologna, no, aperta,
9: esatto.
12: La Juventus invece all'epoca avrebbe voluto proprio darla a una squadra che potesse sfruttarne, diciamo, come impiego, come minutaggio, le qualità, perché la Juventus crede molto in questo giocatore, che comunque è un giocatore anche lui molto giovane. Quindi diciamo che non tutti i mali, tra virgolette, no, come si dice in questi casi,
9: vengono,
12: perché
9: per
12: magari ti puoi trovare un giocatore da qui a qualche mese che invece può, perché poi anche Cabal ha avuto una stagione molto sfortunata con l'infortunio.
9: Aveva iniziato anche bene, Guglielmo, sai, lo dicevo prima, aveva iniziato bene, poi ha avuto quell'infortunio e sembra...
12: Poi c'è stata la notte di Istanbul,
9: esattamente,
12: che è per lui e non solo per lui, e quindi... Però ecco, quindi diciamo la difesa completa, ecco, ma è un mercato, però ecco, io ora non è che voglio, perché poi si vive di sogni ed è giusto alimentarli, però diciamo una considerazione più oggettiva mi porta a dire questo, che poi è chiaro che rubano gli arrivi, no? Soprattutto all'ultimo, ci ricordiamo
9: l'anno scorso,
12: De Grova, cioè, e sembrava, no? Sì. Quando fai il colpo nelle ultime ore, negli ultimi 2-3 giorni, però ecco, se poi allarghi, fai un panorama un pochino più di prospettiva e devi mettere sulla bilancia chi è andato via, chi c'è in questo momento, come sta e chi è arrivato, ecco che poi magari non dico che questi sogni debbano essere un pochino più sfumati, però insomma, ripeto, la cosa che più se dovessi trovare una sintesi è quello appunto della curiosità, perché poi non ci dimentichiamo che abbiamo la Juventus a Spalletti dal dal primo minuto del primo giorno di ritiro, e quindi questo è sicuramente forse il valore aggiunto più importante, anche se adesso lui stesso sa che insomma
13: non
12: è
13: l'anno,
12: di vincere, ma è l'anno di arrivare a cercare di vincere fino all'ultimo.
13: Cercare di vincere fino all'ultimo, ma la Juventus può lottare per, secondo te?
12: No, cioè io credo che la Juventus, non è anche questa insomma una riflessione molto originale, però io credo che l'Europa League debba essere l'obiettivo forse primario per la Juventus, perché insomma può arrivare fino in fondo, ma io credo che anche in campionato, quantomeno come dicevamo ora, ha l'obbligo di rimanere aggrappata alla vetta fino alle ultime curve, no? Poi sai, quando arrivi alla fine si perde o si vince per tante circostanze, favorevoli o sfavorevoli, però ecco, la Juventus deve avere quella testa lì, ma ce l'ha sicuramente quella testa lì, perché comunque la difesa è quella. Se in centrocampo Thuram non dovesse avere grossissimi problemi, se Sarr si inserisce, cioè sono tutti se, ma sono anche se insomma, che possono tradursi in questioni reali in pochissimo tempo, no? E poi c'hai con Cesao, Idis torna, Bogà, Colomani che prima o poi si sbloccherà, quindi diciamo, a livello qualitativo non ci sono dubbi, è stata una grande, cioè è una squadra che non ha niente a che invidiare alle altre, che poi siamo portati tutti a dire, siccome hai lo scudetto sul petto mi riferisco all'Inter e sei la favorita, però onestamente su questo ci credo fino a un certo punto, no? Perché magari non è l'Inter la favorita, poi ti spunta il Como che prende il largo in poche giornate. Insomma, è un campionato dove vedo insomma squadre forti, ma anche squadre molto incomplete. Quindi in questo quadro la Juventus ha l'obbligo di pensare di poter vincere lo scudetto.
13: Ecco, vedi, di poter pensare. Io due giorni fa ho detto di Livio, no, tu devi partire per anche se magari sai che l'Inter è, però devi partire per vincere lo scudetto. È vero che Di Livio era abituato a un altro tipo di Juventus, no? Perché tutti gli ex calciatori di una certa età dicono la stessa cosa, anche Bonini, ma la Juventus deve partire per vincere lo scudetto. Difficilmente riescono a contestualizzare, però hai ragione, tu intanto parti per, fermo restando, e poi ti saluto Guglielmo, ti lascio al tuo lavoro, che possiamo almeno dire questo, la qualificazione in Champions League minimo sindacale, no?
12: Però sai, io le leggo le due cose, perché io vedo una lotta per la Champions ancora più difficile dell'anno scorso, però nello stesso tempo se sei in lotta per la Champions sei in lotta anche per il primo posto, perché poi ci sarà magari un campionato talmente aperto, sali e scendi, un po' in altalena, e quindi alla fine le due cose per questo le leggo. Cioè, una volta che pensi, o meglio, che ti trovi a maggio, aprile, fine aprile a giocare per i primi quattro posti, puoi essere tranquillamente anche in lotta per...
13: A meno che non tu sia distante tantissimo dalla vetta, come spesso è accaduto negli ultimi anni.
12: È quello, onestamente, ad oggi non lo vedo, ed è quello che insomma, è uno scivolone che non puoi ripetere, onestamente, questa stagione.
13: Guglielmo, grazie mille, buon lavoro, grazie un abbraccio.
12: Grazie a voi, buona
13: grazie.
12: Serata.
13: Grazie a Guglielmo Buccheri. Giustamente ha ragione, perché la Juventus ha preso tanti calciatori, gli ultimi due proprio oggi ufficiali, Sarr, Pape Sarr e appunto questo gigante tedesco Voltemade. Molto dipende anche da come andranno loro, perché aveva l'esigenza di un centrocampista e c'è questo ragazzo, aveva l'esigenza del centravanti, arriva, sono giovani entrambi peraltro, quindi molto anche dall'inserimento di questi elementi dipende. È chiaro che se Nico Gonzalez, diciamo così, è quello che abbiamo visto domenica scorsa, è una cosa aggiuntiva, è un valore in più, diciamo un valore aggiunto, la difesa bene o male secondo me al di là del discorso del terzino sinistro, però ecco, il fatto che sia rimasto Gatti è importante, un'ulteriore possibilità, no? Si diceva che doveva andare via, si pensava che il Napoli fosse intenzionato seriamente a prenderlo e magari ha avuto anche l'intenzione di prenderlo, però la difesa alla fine ha tenuto anche Gatti, no? Quindi come centrali ci siamo. Lì a sinistra per il momento, almeno nelle prime due partite, è stato adattato Celik. Speriamo che Caballi, io mi ricordo, aveva iniziato bene questo ragazzo, però vabbè, staremo a vedere. E soprattutto ragazzi, speriamo che Cambiaso si ricordi di essere un giocatore della Juventus, ecco, intanto di essere un giocatore, non è messa male in difesa. A centrocampo, con l'infortunio di Thuram, Cop Meners, non lo so, spero venga recuperato, io non ci credo molto, vi dico la sincera verità, voglio aspettare, come ho detto ieri, Douglas Luiz per dire ok, è tornato, è rivitalizzato, e poi il punto interrogativo su questo Pape Sarr, che dovrebbe essere lui a far fare il salto di qualità alla Juventus. Questa è un po' la sintesi. Lì davanti, bene o male, alla fine secondo me la Juventus non è messa male tra trequartisti. Ora si è infortunato il Diz e quindi è un peccato, però poi tra attaccanti, tra centravanti e trequartisti, alla fine la Juventus ha un ottimo parco secondo me nel reparto offensivo, E poi ovviamente mi aspetto qualcosina in più dallo stesso Spalletti, questo è poco ma sicuro. Vai Fede.
14: Buonasera ragazzi, Gianluca da Lecce.
13: Gianluca,
14: allora, io sinceramente sono uno dei pochi ad essere contento della permanenza di Cabal. Io ricordo il Cabal del Verona, il Cabal dei primi mesi,
13: bravo, dei primi mesi
14: di Motta, e mi ricordo un ottimo terzino con degli ottimi piedi. Poi c'è stato un infortunio, ovviamente gli ha fatto perdere terreno, poi magari non gli è stata data una seconda possibilità, è stato impiegato solamente in alcune ispezioni di partita. Però secondo me questa può essere un'occasione per recuperare il terreno perso, come ha fatto Douglas Luiz. Buona serata a tutti.
13: Grazie, guarda, sulla scia di quello che ha detto

0: 15-16, sono 5 cambi, quindi pensate, l'ha detto anche ieri Gasperini, ormai è fondamentale, il discorso dei cambi è fondamentale, quindi se hai più opzioni va bene, certo, se fosse arrivato Tagliafico, ormai mancano 5 minuti alla chiusura del mercato, se fosse arrivato Tagliafico sarebbe stato meglio lì a sinistra, anche se non soprattutto a livello di esperienza, e magari non adattavi Çelik, che però per il momento ti sta dando è affidabile sotto questo aspetto, però alla fine devi anche accontentarti in difesa. Io vi dico la verità, non sono preoccupato. Un po' il punto interrogativo, ha ragione Guglielmo, lì a centrocampo. Se poi esplode questo Papesar, già è diverso, però consideriamo che Thuram quasi sicuramente verrà operato. Ora dovrà lui comunicare la decisione, perché spetta sempre al calciatore. La società, tipo lo staff sanitario, ti può dire, del club, ti può dire: guarda, caro Kefren, secondo me devi operarti, e credo che l'abbia fatto già a giugno. Dopodiché lui ha avuto un consulto ieri a Lione da un luminare del ginocchio e non so cosa gli abbia detto. Ma sicuramente lui si è preso qualche giorno di riflessione, ma dovrà prima o poi decidere, anche perché mi pare di capire che questa terapia conservativa no, non abbia funzionato, no, rispetto alla patologia che ha il calciatore, e quindi se dovesse essere operato sarebbe fuori 3 mesi. Ecco, a centrocampo, secondo me, a meno che, ragazzi, oltre al Sar, che speriamo dia qualcosina in più, non resusciti, che si tratterebbe di quello, Kop Meners. Vai, Fede.
1: Buonasera Quint, Francesco da
0: Oh,
1: Cosenza.
0: Francesco.
1: Con entusiasmo stasera ti trasmetto questo messaggio perché quello che ci hanno offerto, ci hanno regalato i nostri operatori di mercato, i nostri dirigenti, secondo me sono delle soluzioni a dir poco interessanti, per quanto mi riguarda entusiasmanti. E forse proprio in pieno ossequio a quello che è un po' il tema per quanto il tattico di Mister Spalletti, hanno optato per una varietà di soluzioni offensive che a questo punto sono molteplici. Perché è vero che il nostro mister Spalletti è un po' integralista per quanto riguarda il sistema di centrocampo, ma è molto molto più duttile per quanto riguarda le soluzioni in attacco.
0: Lì
1: Ora,
0: sì.
1: Colomouani e Voltemade offrono questa varietà di soluzioni e devo dire che operando in questa situazione non difficile, ma addirittura proibitiva, i dirigenti non potevano fare meglio. Non so tu cosa ne pensi, ti ascolto e ti abbraccio, Quinto.
0: Grazie, grazie. Intanto mi dicono che Licina ha fatto un gol strepitoso, quindi sono contento per questo ragazzo. Francesco, sì, hai ragione. Io l'ho detto prima, in attacco secondo me ci sono tante soluzioni. Dovrà essere molto bravo Spalletti a far ruotare bene i calciatori, anche a renderli complementari, no, tra di loro. Io sono un po' non preoccupato, però ho qualche, diciamo così, voglio aspettare molto per il centrocampo. Sono d'accordo con Guglielmo, perché centrocampo, ragazzi, lo sappiamo, Francesco, lo sappiamo tutti, è il reparto dal quale nascono le squadre e si costruiscono di conseguenza anche le vittorie. Attualmente, cioè, sarei stato un po'. Ora, io non lo conosco bene questo Papesar, spero che veramente non ci faccia rimpiangere nessuno. Però se fosse arrivato, che sì, ad oggi, te lo dico, poi ripeto, magari può cambiare tutto se questo ragazzo va bene. Se fosse arrivato che sì, sarei stato un po' più tranquillo a livello soprattutto di personalità e di esperienza. Fermo restando che, insomma, Locatelli c'è, Kop Meners c'è, se servirebbe o serviva, e magari lo è questo Papesar, anche se giovane, una guida a centrocampo. Perché se Douglas Luiz sta facendo regista, però poi dal punto di vista della personalità non è che lui ne abbia molta, e serviva uno con grande temperamento. Spero che questo ragazzo senegalese lo sia, e che quindi possa innalzare il livello del centrocampo e di conseguenza anche il livello di tutta la squadra. Perché se è una mediana forte, di conseguenza la squadra gira molto molto meglio, perché il centrocampo supporta la difesa e supporta l'attacco. Parliamoci chiaro, magari cambia modulo a un certo punto, 4-3, staremo a vedere. Per il momento credo che arresti sul 4-2-3-1. Siamo giunti al break, tra poco un esperto di mercato e non solo, il nostro amico agente FIFA Giocondo Martorelli.
2: Fuori di Juve.

0: prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Radio Bianconera.
4: Ciao ragazzi, Francesco da Siena. Allora, il signor Caballa è mancato aver giocato domenica passata, perché secondo me una bella bordata di fischi gli avrebbero fatto capire meglio che non è proprio la Juventus che è proprio il suo mondo. Ecco, gli è mancato questo purtroppo, cosa che per fortuna è servita a David per rendersi conto che era l'ora di andarsene. Comunque volevo dire che la difesa io la vedo molto bene quest'anno, la Juve. Ciao di nuovo, Francesco da Siena.
5: Ragazzi, io dico la mia. Nico Gonzalez, io credo che Spalletti l'abbia voluto tenere, a parte per quello che può dare, vabbè, caratterialmente tutto, è uno che ha la faccia di culo, come vuole lui. Ma Nico, secondo me, in squadra è l'unico che può fare il trequartista. Nico può fare il trequartista perché non va a pestarsi i piedi con il Diz, non va a pestarsi i piedi con l'altro esterno e ci ha giocato molte volte. Quando ci ha giocato anche nel periodo nostro, vi ricordate anche il gol in Coppa Italia che fece col pallonetto da 30 metri?
6: Ciao ragazzi, Renzo da Perugia. A proposito delle commissioni dei procuratori, l'anno scorso, se non mi sbaglio, se ho sentito ho letto da qualche parte che se ne sono andati 225 milioni in commissioni per i procuratori, soldi che naturalmente non rimangono nel calcio ma escono, se ne vanno e impoveriscono sempre più il campionato. Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, Fede, scegli, secondo te, chi è stato il miglior acquisto della Juventus? No, lo chiedo a voi, ovviamente. Tanto è chiuso il mercato ufficialmente alle 20, sono le 20.07, anzi quasi 08, ci stiamo per collegare con il nostro amico Giocondo Martorelli. Chi è il miglior acquisto, secondo voi? Cioè il più funzionale, quello che vi piace di più, oppure due, tre? Ditemi un po' voi, e chi invece... quello sul quale avete qualche dubbio, senza dire voto al mercato, se volete ditelo anche ragazzi, ci mancherebbe giudizio, voto eccetera, però mi piacerebbe sapere secondo voi di tutti questi acquisti 9/10, vediamo un po', dipende da come li consideriamo, qual è quello più funzionale, che vi piace di più, che vi convince, che vi stuzzica più curiosità, che invece vi suscita un po' di, non timore, però di dubbio rispetto alla qualità, alla possibilità che possa inserirsi nella squadra di Spalletti. E fatemelo sapere, dai. Per esempio Alebegovic lo stiamo dimenticando, Lukumi, quelli di oggi, due di oggi, Voltemade, che è semplicissimo, in tedesco si dice così, Voltemade. lo stesso Pape Sarr, insomma sono tanti i calciatori, e poi quelli che sono tornati dai prestiti, due in particolare, perché Arturo poi c'è stata la rescissione contrattuale, sono rientrati Nico Gonzalez e ovviamente Douglas Luiz. Ci facciamo aiutare in questo, diciamo così, in questo percorso di giudizi dal nostro amico Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
8: Ciao Quintiliano, buonasera a voi.
7: Allora, facciamo finta che tu sia un professore, no? Ok?
8: No.
7: E quindi debba dare dei voti.
8: Troppo buono.
7: Debba dare dei voti o dei giudizi. Alla fine, secondo te, questo mercato della Juventus, come possiamo considerarlo contestualizzando il tutto? Cioè, che non potevano muoversi entro certi parametri, che bla bla bla, insomma, è inutile che lo ripetiamo. Secondo te?
8: Ma è stato un mercato intelligente, e soprattutto perché hai evitato, secondo me, hanno evitato che il prossimo anno, come è successo in passato, e quindi quest'anno ne stanno pagando le conseguenze, di portarti dietro delle situazioni che poi diventava sempre più una situazione ingestibile. Quindi gli arrivi che sono stati fatti quest'anno non ti creeranno delle problematiche il prossimo anno. Se saranno dei giocatori interessanti, avrai modo di riscattarli, di andarli di nuovo a negoziare, oppure avrai un anno di tempo, questa nuova così dirigenza avrà per andare poi a costruire qualcosa di veramente all'insegna del valore di una squadra gloriosa come la Juve. Quindi ripeto, gli errori degli altri anni sono stati quelli di portare nell'anno successivo una serie di situazioni economiche proibitive, no? Di giocatori che costavano tantissimo, che avevano degli ingaggi esagerati. Invece quest'anno, secondo me, hanno cercato di mettere a disposizione di Spalletti, secondo me, tranne la situazione Colomani, che è abbastanza importante da un punto di vista economico, e il resto è stato fatto all'insegna, secondo me, dell'intelligenza, ecco, di
7: un mercato intelligente, dai.
8: Un mercato intelligente lo definirei, cioè di necessità virtù, purtroppo, no? non potevi creare situazione delle situazioni tali che se poi avessi sbagliato le scelte tecniche, il prossimo anno saresti stato veramente imprigionato in una mossa debitoria enorme, ecco. Quindi ecco, io la leggo in questo modo, sinceramente. Quindi Giovanni Carnevale, secondo me, ha fatto una scelta ben precisa, logica e ponderata, intelligente, ecco.
7: Allora, su Colomani, io appena è stato fatto l'acquisto ho usato un termine magari forte, anche per stimolare un po', alimentare la discussione su Facebook, un po' folle per quanto mi riguarda, investire 100 milioni per un calciatore che però non ti assicura 15-20 gol, perché la Juventus l'ha preso, tra virgolette, come centravanti. Noi conosciamo le caratteristiche del francese, tant'è che la Juventus poi ha dovuto prendere un altro. Quell'aspetto dici forse un po' Colomani. Non sono un po' troppi 100 milioni di investimento tra cartellino e quinquennale?
8: Ma ripeto, l'ho premesso. L'unica cosa dovessi avere un punto interrogativo, perché qui non si sa bene quanto sia stata una scelta voluta da Spalletti e quanto desiderata dalla proprietà. Io penso che la società, almeno da quello che mi pare di capire, abbia fatto di tutto in un momento in cui il mercato era abbastanza ancorato da parte della Juve, di trovare subito un giocatore, un attaccante, perché era la necessità primaria di accontentare il mister. Poi dalle dichiarazioni del mister sembra che lui non abbia dato l'ok, però la verità non la sapremo mai.
7: Certo.
8: Mi sembra anche assurdo. Io conosco bene Giovanni Carnevale e ti posso dire che rifiuto di credere, di pensare che sia stata solo una scelta sua senza l'ok dell'allenatore. Quindi questo mi posso spingere a dichiararlo.
9: Partendo invece dagli acquisti che sono stati ufficializzati oggi, cioè Papesar centrocampo dopo aver fallito la missione che sì, e poi questo Voltemade centravanti ex Newcastle, come le definiresti? Perché qualcuno dice forse sono due scommesse, o comunque non è che stiamo parlando di fuoriclasse che ti assicurino un lavoro a centrocampo bla bla bla e l'altro tanti gol. Partendo dal centrocampista, dal ragazzo senegalese.
8: Sì, è un senegalese di 22 anni che ha già giocato in un campionato importante come quello della Premier League, però si ritorna al discorso primario, in virtù di necessità economiche sei dovuto andare a prendere non le prime scelte, è inevitabile. Cioè, oggi Enzo Fernandez è stato pagato 130 milioni dal City, cose secondo me pazzesche, che il mercato inglese c'è qualcosa di molto strano se non intervengono a capire perché ci sono questi costi.
9: Altro che Superlega, Giocondo. Loro stanno facendo una Superlega vera.
8: Ma io non voglio malignare, non mi permetto, però è veramente molto assurdo tutto questo. Cioè, in Inghilterra c'è qualcosa che non va. Bisognerebbe veramente approfondire, perché poi giocatori pagati 90 milioni l'anno dopo quasi cestinati, c'è qualcosa di molto irrazionale, di poco chiaro. Questo lo lancio, è un mio lancio così, sperando che qualcuno possa raccogliere.
9: Ma la penso come te.
8: Ad andare a vederci chiaro in quello che succede in Inghilterra, perché c'è qualcosa che sfugge a noi comuni mortali, questo mi sento di dire. Quindi, allora, andare a prendere un attaccante, vuoi andare a prendere Alvarez dell'Atletico Madrid, ci vogliono cifre che oggi nessuna squadra italiana
9: è in
8: può
9: grado,
8: permettersi. Certo. Di conseguenza vai a prendere Voltmeide che lo prendi in prestito, è già nel giro della nazionale tedesca, ha già partecipato a un campionato della Premier League, ha 24 anni se non sbaglio,
9: sì.
8: E quindi ha l'età e l'esperienza giusta, è un uomo d'area, è un attaccante che può essere in qualche modo utile a quello che cercava in qualche modo Spalletti, e quindi Sarri è lo stesso, sicuramente qualcosa di qualitativo in mezzo al campo importantissimo manca, però ripeto, oggi i giocatori di prima fascia per qualsiasi squadra italiana, abbiamo visto quello che è successo con Palestra, un ragazzo
9: L'Inter,
8: giovane
9: esatto,
8: che
9: sì,
8: ha fatto
9: esatto,
8: solo,
9: esatto.
8: Solo un campione bravissimo, diventerà l'esterno più forte del mondo, però ha fatto un anno solo al Cagliari e l'Inter si è dovuta ritirare dall'asta in virtù di un'offerta più importante di una squadra di Premier League come Chelsea. Quindi capisci bene che delle volte sei anche costretto a fare delle scelte tecniche, poi sperando che qualche volta, certo, sono molto più dolorose quelle che sono state fatte di Openda o di David,
9: sì.
8: Perché lì ci sono stati degli esborsi.
9: Mamma mia.
8: Se questi due ultimi giocatori non risponderanno alla stese, hai speso il giusto, hai speso un qualcosa,
9: esatto,
8: che il prossimo
9: esatto.
8: anno non va a incidere sul mercato prossimo, non so se mi rendo l'idea.
9: Sì, certo, cambiano. Certo, tra l'altro...
8: Io la leggo in questo modo.
9: Sì, no, ma hai ragione, tra l'altro Openda e David andranno in prestito sperando che facciano bene, altrimenti te li ritroverai anche il prossimo anno alla Continassa. Questo è un po' il punto del discorso. Invece, quindi tu dici no, ovviamente non sono prime scelte.
8: Lukumi è un ottimo acquisto,
9: esatto, è quello.
8: Lukumi è un ottimo acquisto secondo me, ma lo stesso esterno è ex Roma,
9: è Celik.
8: Celik non è un giocatore, conosce il nostro campionato, è un buon profilo, è un buon giocatore, quindi sicuramente non è Dumfries, sicuramente non è un giocatore, ripeto, di quel livello, però
9: è molto affidabile.
8: Qui giocava in una società importante come la Roma, che ha raggiunto la Champions League, quindi cioè, l'anno scorso, quindi ecco, non mi sembrano acquisti da sottovalutare, ecco.
9: Esatto. E poi c'è questo giovane Alebejgovic, che secondo me bisogna aspettarli, giovane, dargli tempo. Come lo vedi tu, tra l'altro anche alla luce dell'infortunio di Diz?
8: Ma guarda, quando si parla di giovani bisogna avere, forse sono luoghi comuni, cioè si dice sempre le solite cose, ma come fai a non ripeterle? Bisogna avere il coraggio di farli giocare e pazientare nei momenti in cui commettono anche qualche errore o qualche passo falso. Questo succede anche in Spagna, se vuoi vedere, io lo seguo, io sono un po' tifosissimo del Barcellona, e tanti giovani li sanno aspettare, e quindi bisogna dargli la fiducia per poter continuare a giocare con continuità. Secondo me, se la società ha investito quasi 25 milioni per questo giocatore, ci avrà visto sicuramente delle grandi qualità e delle grandi potenzialità, quindi bisogna aspettare per capire. Oggi io non me la sento di poter dare un giudizio, certo, perché quando un calciatore non lo vedi più volte nella ripetitività di quello che sono le sue qualità, diventa complicato poi dare un giudizio.
9: Esatto, poi c'è il giovane Ecator, che purtroppo si è infortunato, doppio infortunio, però chi ha seguito il Genoa me lo descrive come un'ottima promessa, però resta una promessa a 19 anni, non lo so.
8: Ma le grandi squadre devono fare anche questo,
9: certo.
8: Anche l'Inter l'anno scorso ha tenuto in rosa Pio Esposito, molti avrebbero detto ma meglio mandarla a giocare, sai, luoghi comuni, invece l'hanno tenuto lì e poi si è rivelato un giocatore importantissimo, e oggi lo considero quasi lo è titolare, quindi vale il discorso per tutti. Palestra l'anno scorso è andato all'Atalanta, dall'Atalanta al Cagliari, e poi abbiamo visto che cosa è venuto fuori, quindi ecco, non bisogna mai pensare di creare dei gruppi di una squadra importante solo con dei nomi, bisogna essere bravi anche a inserire dei potenziali giocatori di prospettiva.
9: Sì, sì, esatto.
8: Quella è la salvezza poi delle società, se no sei costretto sempre ad andare a comprare giocatori da 60, 70, 80 milioni. Mm-mm. E questo non è più possibile.
9: Dulcis in fondo, anche se però è il numero uno, alla fine, dopo aver provato due, tre elementi, la Juventus ha preso Vicario, che non si è presentato proprio malissimo.
8: Ma Vicario è stato nel giro nazionale anche,
9: sì.
8: è un portiere che viene dalla Premier League. Vabbè, l'anno scorso è stato un'annataccia per il Tottenham, però è una squadra importantissima, quindi ha esperienza, qualità, e poi ripeto, un portiere che ci sta benissimo, secondo me anche lì è un più che un buon profilo, ecco, da quel punto di vista non mi sembra che sia peggiorativo,
9: quantomeno,
8: può avere un leggero più rispetto a quello che erano le situazioni oramai, che di Gregorio l'ambiente, tutta la tranquillità non c'era più, quindi rimanendo sempre un ottimo portiere di Gregorio, però secondo me non c'erano più le condizioni che lui potesse
9: per restare. L'ultima domanda invece te la faccio su quelli che sono tornati ora: Artur, scissione consensuale, invece sono tornati Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Nico voleva tornare e restare questa volta all'Atletico Madrid, alla fine domenica è entrato, ha cambiato le sorti del match, si è mostrato veramente molto molto deciso nel suo ingresso, ha anche detto: io non ho mai chiesto di andare via, eccetera. Douglas Luiz, secondo te è presto per dire che Spalletti lo ha rivitalizzato? Servono altri test?
8: Ma Douglas Luiz tre anni fa è stato il miglior giocatore centrocampista in quel ruolo della Premier League, quindi sinceramente io poi non credo mai che un giocatore disimpara a giocare. Secondo me è un problema sempre o di ambientamento, di poca stima, di autostima, di tante cose che uno non si inserisce. Cioè, Nico Gonzalez è un giocatore che è campione del mondo e vicecampione del mondo con l'Argentina, quindi è un giocatore importante. Le grandi squadre hanno delle rose importanti. Nico Gonzalez, secondo me, è un giocatore che nella rosa della Juve ci sta alla grande benissimo, quindi poi faccio il titolare o meno, però è un giocatore che io terrei sempre per qualità, per volontà, per attaccamento,
9: anche per grinta, maglia, no? Quando, cosa che serve alla Juventus,
8: per esperienza, per quel senso veramente di appartenenza che loro, gli argentini, riescono sempre comunque a dimostrare quando vanno anche in una squadra nuova, quindi ecco, reputo situazione positiva, ecco.
9: Potrebbero essere due nuovi acquisti, Douglas Luiz e lo stesso Nico, no, tra virgolette.
8: Anche
9: lì io ho un punto interrogativo, perché è rimasto anche lui, speriamo bene.
8: Ma ripeto, sono giocatori che si trovano il momento giusto, la situazione tale che possa in qualche modo ridargli quella consapevolezza di essere degli ottimi giocatori, e possono ancora dire la loro. Ecco.
9: Si spera questo. L'ultimissima, ma secondo te è proprio impossibile che la Juventus lotti per lo scudetto, e credi che al massimo possa arrivare tra le prime quattro, cioè qualificazione in Champions League?
8: Nel calcio questo non si può dire mai e non lo dirò io, però con la stessa onestà che mi contraddistingue, sulla carta, su quello che oggi penso che l'Inter abbia qualcosa in più, per due ovvi motivi: l'ha dimostrato l'anno scorso, quest'anno ha cambiato pochissimo, molti sono rimasti 8-11esimi gli stessi calciatori, ha inserito 3-4 giocatori di assoluto valore. Se non succede nulla, io penso che l'Inter sia la squadra più dell'anno scorso avvantaggiata per poter vincere lo scudetto. La Roma si è rinforzata ed è la stessa squadra che l'anno scorso ha fatto un finale di campionato quando è arrivato Mullen, importantissimo. Quindi la Juve secondo me ha tutte le qualità, le credenziali per potersi giocare un posto
9: nei
8: primi quattro. Poi delle volte sai come succede, le annate incominciano in maniera positiva e continuano ad andare in maniera positiva, e quindi tutto può accadere, fai un filotto di partite importante, ti vanno bene, poi dall'altra parte ci sono degli infortuni o perché delle squadre vanno avanti in Champions e perdono energie mentali, fisiche, nervose, e perdono qualcosa, quindi bisogna essere bravi a carpire il momento, quello che purtroppo successe anche con l'Inter di Inzaghi, che ha commesso dei grandi errori, non ce lo dimentichiamo, di voler star dentro a tre competizioni e non ne ha vinta una e ha perso lo scudetto per un punto, con tutto il rispetto per il Napoli che l'ha meritato poi a quel punto, però perché il Napoli è stato bravo a essere lì, rimanere attaccato a quella situazione. Probabilmente l'Inter avrebbe dovuto, secondo me, qualcosa tralasciare, tipo in Coppa Italia, i derby col Milan, e concentrarsi per portare a casa, secondo me, almeno lo scudetto.
9: Esatto.
8: Però fa parte del passato, quindi tutto può accadere.
9: Un sì o un no, Carnevali, Massara, comunque, secondo un sì o un no, è la coppia giusta per la ricostruzione della Juve?
8: Sì, li conosco entrambi, due grandi professionisti, persone intelligenti, capaci, competenti, quindi penso proprio di sì.
9: Grazie mille Giocondo, buona serata, grazie. Grazie a Giocondo Martorelli, sempre molto chiaro e netto e preciso. Allora, qualcuno mi chiedeva, non vedo l'annuncio della Juventus. Ecco l'annuncio della Juventus di Boltemade, si pronuncia così, Un nuovo innesto va ad aggiungere alla rossa a disposizione di mister Luciano Spalletti in questa stagione. Nick Boltemade passa dal Newcastle alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Quindi insomma è arrivato anche l'annuncio ufficiale di questo centravanti, molto 1,98 ragazzi, altissimo. Ho visto una foto di una sfida tra Newcastle e Manchester City, Haaland, che pure non è basso, vicino a lui sembra quasi basso, è una cosa incredibile perché è altissimo, 1,98 sono 2 metri. Allora Alberto, sì Alberto, sì, ufficiale, come no,
7: Scusate, ma è anche Saverio, ma ha firmato, ufficializzato, perché non vedo il comunicato, mi devo preoccupare? No, Saverio a posto, Saverio Alberto, vi dico che invece è tutto a posto. Ciao Quinti, quando ho visto le immagini dell'arrivo di Vicario in Borghese mi sono stupito, non pensavo fosse così alto, mi sono chiesto, non è che la Juve sta progettando una polisportiva tipo Barcellona o Real, che hanno anche la squadra di basket, adesso con l'arrivo di Voltemade, altro spilungo, lui è alto, vero? È il più alto di tutti, eh? Il dubbio si consolida, Cesare da Milano, non lo so, guarda, l'importante è che facciano bene a livello di calciatori, poi il basket lasciamolo ad altri. Vai Fede.
10: Eccomi Quinto, Michele da Casali.
7: Michele,
10: breve considerazione sull'acquisto di Voltemade. Ora il calciatore viene in prestito a Torino, è sicuramente un attaccante che ha voluto Spalletti con le caratteristiche che chiedeva lui, però ripeto, è in prestito,
7: per forza.
10: È stato preso Colomani, è stato pagato tanto, io mi auguro come investimento che venga salvaguardato, cioè capisco poi le scelte dell'allenatore, tutto quello che volete, ma se prendo Colomani io mi aspetto, in una stagione piena di impegni avranno tanto spazio entrambi, però mi aspetto Colomani titolare, cioè che sia lui il calciatore sul quale puntare per l'attacco, perché lui rappresenta un investimento, non sia mai che questo investimento viene messo in discussione dalle scelte del tecnico e lui già ha questo, diciamo, problemino iniziale nel togliere la ruggine dai piedi per segnare, poi dopo davvero subentra il fattore psicologico e diventa ancora più complicato sbloccarsi.
7: Tutto vero Michele, però lui deve dare delle risposte, deve cominciare a segnare, questo non c'è dubbio. Io quando vi dicevo e ti dicevo, ma l'abbiamo detto anche qui quando hai fatto colpo di tacco, io l'ho definito addirittura folle l'investimento di 100 milioni per Colomani, ma non che ce l'abbia con Colomani, che spero faccia 20 gol, 30 gol, 50 gol, perché comunque non è un calciatore che ha nei piedi diverse reti. Ora speriamo che magari il gioco di Spalletti lo valorizzi, però ho capito quello che vuoi dire, rischi poi di, tra virgolette, svalutare, diciamo così, un investimento così elevato. È pur vero però che l'allenatore deve pensare a vincere, al bene della squadra, e quindi Colomani deve cominciare a svegliarsi sotto il profilo realizzativo. Siamo giunti all'ultimo break, linea Federico Rossi.
11: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
13: Sì, ho urlato nelle orecchie di un po' di tutti, che quindi state tutti quanti. Barangio, zitto, non urlare. Allora, mancano poche ore alla fine del calciomercato. La ciliegina sulla torta in casa Juventus arriverà oppure no? Diciamo che siamo tendenti al no per adesso. Cabal non è riuscito a trovare almeno ad ora, perché poi tutto può cambiare da un momento all'altro.
14: No, ti devo solo fermare. È lui che non se ne vuole andare. È diverso. È lui allora, che non se ne vuole andare.
13: Io sul mio reel ho provato a fare reel. Il venditore poco fa e ho spiegato tutti i motivi. Allora, Cabal è un ragazzo serio, di buona famiglia,
14: bravissimo, forte.
13: Forte, vabbè, lascia sta. Poi il fatto che sia forte è relativo nel mondo del calcio. L'importante è che sia un bravo ragazzo, istruito per bene, non dai problemi.
14: Parla inglese
13: nello spogliatoio, non crea problemi a nessuno, non ruba le fidanzate agli amici, è tranquillo. Poi gioca anche a calcio, gioca anche al calcio, lo potete mettere sia esterno a sinistra sia centrale in una difesa a tre, insomma è molto. Poi tu, giunto, lo conosci così bene, te lo dovresti l'hai convinto a venire alla Juve, lo potrei convincere ad andare all'Atalanta. Ah no, è vero, tra Juve e Atalanta c'è differenza, vero che sì? No, e invece qualcuno quando arriva alla Juve non se ne vuole più andare, male, perché noi avevamo in mano Tagliafico, che però adesso si avvicina all'Atletico Madrid, o perlomeno ha detto Atletico, Juve, per me va bene, chi arriva prima mi conquista. E allora se non se ne va a Caballo, noi non lo possiamo prendere. Però è arrivato Voldemort, ovvero Woltemade, che insomma
14: Woltemade
13: indosserà la maglia numero 27,
14: figlio di John Holmes,
13: esatto, indosserà la maglia numero 27, mentre Sar, che è stato ufficializzato poco fa dalla Juventus, indosserà la maglia numero 29. Vai ragazzo, fai i buchi a terra e alza questi giri del motore che vanno alzati. Io già me lo vedo in campo a fianco a Douglas Luiz, è un problema, l'abbiamo risolto.
14: A fianco a Douglas Luiz?
13: Sì.
14: Come a fianco?
13: Io, se lui è già pronto a giocare, mi alzo un po' il game. Se lui è già pronto a giocare,
14: Sar. Ah, hai detto
13: Woldemar. Io ho detto, poi abbiamo Valdemar ufficializzato. Si è persa la parte finale. Quindi io mi metto Sar con Douglas Luiz davanti alla difesa. Facciamo riposare un pochettino anche a Manuel, che giustamente dopo tanti anni che ha tirato la carretta, un po' si può anche riposare.
14: Ti fermo subito.
13: Lo
14: non
13: so,
14: è un centrocampo
13: che
14: fattibile.
13: Non è vero,
14: Sar, no, chi imposta?
13: Sarra te la porta la palla. Allora a questo punto penso che sia più rapido come la porta lui,
14: sì,
13: che col pensiero di
14: sì,
13: aspetta
14: sì,
13: chi la devo dare. Però quello questo si è mosso sì, prima. Aspetta, però Spalletti mi ha detto attenzione, perché quando
14: questo
13: parte Selic tu devi guardare a sinistra i movimenti, e nel frattempo si sono presi la palla. Invece con Sarra intanto quello parte,
14: lui parte sì.
13: E poi c'è Voldemort, ovvero Valdemar, che insomma sta lì ed è uno che riesce a controllare, c'ha la visione, ti fa la sponda. Secondo me la Juventus acquisisce un po' di velocità da questo. È chiaro che adesso ho detto me lo immaginerei già col Milan, ma tu devi iniziare intanto inserirli. Conoscendo Spalletti non è uno che viene entra in campo subito, probabilmente a gare in corso sì. Però insomma prendetevi a Caballo. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi. Bellissimo oggi il capello di Federico Rossi, oggi stai in una forma strepitosa.
14: È molto bello,
13: anche che abbiamo scoperto ieri ha mangiato la frittata.
14: Sì,
13: che mangiare anche tu stasera.
14: Sì, ma è perché c'ha nulla.
13: Ma perché hai deciso di mangiarti la frittata?
14: Perché la frittata è buona.
13: Fa caldo stasera. Bella fagiolata.
14: Comunque che oggi 37
13: no
14: gradi,
13: ragazzi, io veramente ragazzi così, veramente non ce la faccio più, ma questo lo dico
14: 37 gradi anche,
13: lo dico con serietà, penso che siamo arrivati a
14: intanto il nostro super attivo Fabio Bisaglia ci dice che è stato Kuhn Meiners a rifiutare l'offerta del che è arrivata dalla Turchia, perché nel frattempo nel pomeriggio c'è stata un'offerta per Kuhn Meiners. Ma lui ha detto di no, ha detto di no, rimango.
13: No, ma ti pare che rispondeva che era la Juventus che rifiutava? Dai. E lui, tra l'altro, con Miners è già un po' che rifiuta la Turchia. Cop si sta benissimo lì, devo dire la verità.
14: Alle 17,
13: lo so. Tra l'altro, monitoriamo il mercato anche delle altre, che dovesse partire con E.
14: Ma
13: che
14: non parte.
13: Occhio, cioè, però, no, il giocatore vuole andare via.
14: Parte a 17-11 minuti prima.
13: Io me lo auguro, così loro restano con Cerino in mano, però secondo me lì è una bella gatta da pelare, perché resta, io non so con quanta voglia resta, e quando i giocatori restano contro voglia che cosa ti creano allo spogliatoio.
14: Ma dove hai letto che lui vuole andare?
13: Allora, al mondiale ha detto la Premier è la Premier. Beh, certo, e adesso pare che insomma lui abbia detto se mi fate andare io sono contento.
14: Ma lì c'è
13: sergente
14: che
13: Gasperini che ha detto non si muove da qua.
14: Quanto non lo sopporto. Guarda, in confronto voglio bene a Conte.
13: No, cioè, se mo non esagerare.
14: Tra Conte e Gasperini,
13: non
14: tra
13: ti
14: i due
13: allargare.
14: Bene. Ti dico,
13: non ti allargare.
14: Io non lo sopporto quell'uomo. Guarda
13: quanto è bello pure Frederic Massara, Ricky Massara che firma con Sar. Sar sembra un piccolo Pogba.
14: Se me lo metti, non vedo perché vedo lo sfondo.
13: Pogba.
14: Sì, ecco.
13: Ma che è che riesci a vedere?
14: Vedevo tutto nero, ora vedo. Ecco. Ma hai messo lo sfondo nero, non vedevo niente. Eccolo qua, Sar. Sì, ma siccome c'avevo lo sfondo nero, non vedevo.
13: Ho capito,
14: qua.
13: Però guarda. Grande,
14: guarda
13: no, perché si è messo anche la maglia in
14: nera. Sì, penso di nulla.
13: Però guarda gli anelli.
14: No, sono contento di questo ragazzo.
13: Io lo vedo voglioso, anche molto sorride. Mi piace.
14: Sono contento di questo ragazzo.
13: Sono sicuro che lui farà le foto con i bambini se vanno lì a farsi le foto. Piccola la nota a margine, voglio fare polemica.
14: Tra l'altro, fortunatamente non è niente di grave per Cambiaso.
13: Niente,
14: distorsione alla caviglia,
13: niente accordo tra Cabal e la Juventus.
14: Ti dimostra che poteva fare la vuota.
13: Si parla di nuovo con la Roma. Il banco è passato a Roma.
14: Sì, però vince sui 17-13.
13: Ho capito. Questi fanno 48-58 milioni. Allora, quindi aggiornamento, diamo sempre le fonti, in questo caso Nico Schira scrive: non c'è accordo tra Atalanta e Juventus per Juan Cabal ad oggi, e oggi è ora praticamente, ad ora sostanzialmente. I suoi agenti stanno però parlando adesso con la Roma, vediamo che cosa succede. Con Mainz ha rifiutato due offerte da club stranieri nell'ultima settimana, pronto a restare alla Juventus. Föller invece in arte Follemort è arrivato, piace un sacco. Il Napoli è rimasto bloccato totalmente sul mercato, doveva prendere anche Ceballos, che invece va al Monza.
14: Grana McTominay,
13: perché con una benigna, una aritmia benigna, lo terrà fermo fino a dopo la sosta.
15: Dai, in bocca al lupo. Si è subito preoccupato Rossi,
13: in bocca al lupo naturalmente,
15: con l'aritmia.
13: No, sta bene, sta bene, sta bene. Facciamo da questo punto di vista l'imbocca al lupo a Scott McTominay, naturalmente, perché queste sono cose che veramente ti lasciano sempre preoccupato, ecco, quando sono queste,
15: sì,
13: però
15: non sono
13: questione...
15: mai cose simpatiche, no, sono benigne,
13: benigne, ma però non comunque sono... non so,
14: la stessa cosa che capitò a Khedira, ti ricordi?
13: Sì, esatto, esatto. No, Khedira però aveva... no, quella era Emre Can, che aveva un problema di tiroide, però aveva un problema di tiroide Emre Can, si operò alla tiroide.
15: Comunque Vincenzo, io credo che il mercato della Juventus, a meno di clamorosi colpi di scena, finirà qua.
13: Che non è comunque andato male. No, adesso ne parliamo.
15: Non è andato male. Non è andato male. C'è una cosa che a me fa molto sorridere, l'ho detto anche nel reel che ho fatto stamattina. La gente che si, i tifosi della Juve che si lamentano perché David è andato con diritto di riscatto, ma secondo loro no, ragazzi, perché poi ripeto, sono tutti fenomeni. Secondo loro, dopo questa stagione qua, c'era qualche pazzo che te lo prendeva a titolo definitivo?
13: Dopo il tiro col Parma. Poi qualcuno giustamente,
15: hai visto come si è presentato?
13: Dai ragazzi,
15: cioè, ma lui
13: fanno
15: partito,
13: 40 gradi
15: c'è il cappotto,
13: col cappello di lana, vive in un'altra dimensione,
15: è dissociato, secondo,
13: vive
15: sì,
13: in un'altra dimensione, in un'altra dimensione spazio-temporale,
15: anche secondo me. Ma hai visto, io, col cappello di lana,
13: ragazzi, ma io ma penso che anche, che ne so, sai, c'è qualcuno più anziani che hanno la temperatura basica più bassa,
15: e
13: quindi
15: più anziani,
13: sentono, no, per dire, giustifico quelli più anziani. C'era mio nonno, la buonanima di mio nonno, che il 15 di agosto stava chiuso in camera, tutto chiuso con la copertina addosso, cioè la pressione basica bassa ci sta. Sei un atleta, vieni dal Canada,
15: questo ti dimostra,
13: vieni
15: che
13: dal Canada,
15: vive in un altro mondo,
13: vieni dal Canada,
15: appunto,
13: cioè, capito le temperature del Canada? Oggi facevano 40 gradi a Torino, cappello di lana e giubbino. Io penso che anche quando è arrivato a Madrid l'avranno visto e hanno detto: è lui? Sì, ma abbiamo già depositato il contratto. Sì. Ah, ma avete tanto in prestito. Quindi, per tornare a questo,
15: sì,
13: Carnevali, Massara e Ottolini hanno fatto un lavoro enorme per quelle che erano le condizioni nelle quali lavoravano. Sì, il passo falso che sì, ma lì abbiamo raccontato anche che qualcuno ha giocato sporco, però hai avuto il piano B pronto, hai chiuso, in men che non si dica, Sar, che comunque lo vedremo, ma insomma non sarà che sì, ma vedremo, magari può essere anche più funzionale. Poi ti serviva l'attaccante, hai per una volta non ha vinto la linea di Frederic Massara, di Ricky Massara, che avrebbe portato Zirkzee, ha vinto la linea di Spalletti, che se guardate i video ha detto: no, Voldemort mi piace, è simpatico, è uno che piace a me, uno di quel stanfellone da 1,98 m, che però si è preso una grande responsabilità, anche se è limitata. Perché è limitata? E qua rispondo a qualcun altro che mi ha scritto privatamente, giustamente, poi, ma con educazione, per carità, io gli ho risposto e hanno capito. Limitata perché il giocatore viene in prestito secco, quindi se funziona, tu, in quanto squadra che l'ha preso in prestito, se lui si trova anche bene da te, hai la prelazione rispetto, esatto, ad altre squadre, per andare a dialogare poi con il Newcastle e dire: guarda, se ce lo volessimo comprare questo appartamento che
15: mi
13: hai prestato,
15: quanto vuoi,
13: e ci parli. Se invece non funziona, e soprattutto se ti tornano indietro quello col cappello, che tornerà con una cosa di renna addosso, e ti ritorna magari anche Open Da, tu là sei gioco forza costretto eventualmente a dire: mi piace ma non lo posso tenere. Perché questo è il motivo. Molti hanno detto: ma perché non c'era neanche un minimo di opzione di riscatto?
15: Questi hanno pagato
13: perché
15: 80
13: questi
15: milioni.
13: Lo hanno pagato 80 milioni e ti hanno detto: guarda, te lo facciamo giocare da te, magari si riprende e poi noi ce lo riprendiamo, lo rivenderemo, lo utilizzeremo, eccetera. La Juventus dall'altra parte, avendo prestato i giocatori non ceduti, dovendo pagare ancora metà dell'ingaggio di David e pagando invece tutto quello di Voldemort,
15: il cappello di lana,
13: esatto, è chiaro che tu devi anche pensare al futuro e dire: se mi tornano tutti e devo riscattare, che poi il diritto di riscatto può non essere obbligo, però molte volte comunque c'ha una sorta di, cioè io sì, vinco il campionato, dico, per dire, certo, me lo devi riscattare, quindi è sempre rischioso. Detto ciò, manca la ciliegina, che appunto sarebbe l'esterno a sinistra individuato. A me anche Miranda non dispiaceva, ti dico la verità, Miranda mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto, però chiaramente tra Miranda e l'esperienza,
15: beh, Tagliafico era un gran nome, era un gran nome, però allora bene bene bene, allora vabbè, qui sapete che ci sono i diritti,
13: sì, no, poi allora, giustamente
15: serve, hai ragione Vito, dice, ma le paventate cessioni di Gatti, Rugani, Zegrova rimangono tutti, non saranno troppi. Tocchi un tema interessante, sì, perché oggi il nostro Mirko Nicolino ha fatto una sorta di simulazione delle liste. È vero che aveva inserito Tagliafico, che togliamo, però a tre ne rimangono fuori, ragazzi, e secondo me saranno Rugani, Zegrova e il terzo se la giocano.
13: Dopodiché
15: liste UEFA, ovviamente.
13: Dopodiché perché bisogna, vabbè, ma per Cambiaso è una distorsione, quindi entrerà nella lista sicuramente. Dopodiché, ragazzi, chi ti resta sul groppone avrà maggior ragione, voglia a gennaio, di trovare una collocazione altrove. Quindi passano questi 2-3 mesi, si riapre la finestra di mercato invernale, magari trovano una sistemazione.
15: Comunque,
13: da un'altra
15: ne
13: parte
15: devi mettere fuori.
13: Sì, sì.
15: Guarda che tecnicamente il ruolo dove tu puoi mettere fuori un giocatore in più è proprio la difesa. È chiaro che se metti fuori Rugani, mette fuori Rugani e Gatti, è difficile, perché sono due centrali, li perderesti tutte e due. L'altro, su Zegrovo ho pochi dubbi che verrà messo fuori lista, perché hai recuperato comunque Nico Gonzalez, perciò Zegrovo va fuori. Sarà una bella scelta quella, sarà una bella scelta, però ci penseranno. Comunque sì, hai ragione, Gatti doveva partire. Gatti non sarà contento di rimanere alla Juventus.
13: No, secondo me no. Cioè, allora, da un lato non sì, perché Juventino eccetera, però non avrà tutti spazio. C'è tutti davanti.
15: C'è davanti tutti.
13: C'è Lucumi, c'è Bremer, c'è Kelly.
15: Kelly e poi c'è lui.
13: Esatto.
15: Lui è il quarto, esatto, ora.
13: È il quarto, è il quarto. E onestamente avrà poco spazio, secondo me, per potersi far vedere, per mostrarsi.
15: Certo, rimane fuori anche Milik. Rimane fuori anche Milik. Turam, ragazzi, io mi aspetto la notizia da un momento all'altro
13: dell'intervento,
15: che,
13: sì,
15: dell'intervento. E Turam, ecco, Turam è chiaro che potrebbe essere l'altro a mettere fuori lista.
13: Beh, sì. E credo che fuori lista potrebbe anche finirci Ecator a questo punto, a naso. 40 giocatore, giorni, sono 2 mesi, poi sì, devi calcolare il tempo di rientro, di recupero. Su Milik invece a me piace pensare che si prenderanno una riflessione entrambe le parti. E magari si può arrivare comunque a una rescissione consensuale del contratto, così come è avvenuta per Arthur. Sarebbe un finale triste sicuramente. Dopodiché, se continuano a subentrare micro o macro problemi fisici per Milik, è chiaro che anche il giocatore se ne farà a un certo punto una ragione. Come abbiamo sempre detto, se finisci con la Juventus è finito col calcio, perché difficilmente andrebbe a giocare altrove.
15: Assolutamente. Carl ti fai una domanda e ti do una risposta, perché Carl dice: buono il mercato è entrata, ma le cessioni sono nulle, le altre squadre vendono. E poi fai i nomi di chi ha venduto: l'Atalanta, Palestra e Anor, comunque due buoni giocatori. Il Milan vende bene almeno un giocatore, infatti fai i nomi di Tonali, Renders, Ciao e Leao. E la Juve chi deve vendere? Io su questo, ragazzi, giuro non vi capisco. Ma David, ma non dico a te, dico in generale, chi di voi sarebbe riuscito a vendere a titolo definitivo David? Openda, chi sarebbe riuscito a vendere a titolo definitivo? Miretti, chi sarebbe riuscito a vendere a titolo definitivo? Ragazzi, è già un miracolo che te li levi dalle scatole. Miretti sì, no, ma Openda e David sì. João Mario, chi l'avrebbe venduto a titolo definitivo? Abbiamo fatto spazio, a giocatori che io continuo a dire, come ha fatto Atletico Madrid a prendere David, e vi dico, ve lo dico subito, per me può fare 30 gol David, è un giocatore totalmente strano al mondo Juventus, perciò è impossibile vendergli a titolo definitivo, è impossibile, non ci riuscirebbe nemmeno il mago Zurli.
13: Anzi, quindi, ragazzi, noi dovremmo sperare che Openda e lui possano in qualche modo conquistare,
15: bravo,
13: l'Atletico,
15: bravo,
13: Madrid,
15: bravo,
13: e l'Olympique, perché altrimenti diventa duro, perché diventano due pacchi che ti ritornano indietro. Però già essere riusciti a toglierli dalla rosa di quest'anno è stato un capolavoro inimmaginabile.
15: Non si riesce a capire.
13: Uno
15: cosa
13: l'anno scorso non ha giocato, cioè giocava, poi dopo è sparito.
15: Poi lo pigliavi a schiaffi e rideva.
13: Openda, finito. Tu dici, quello non lo prendono neanche in prestito. È stato il primo che se n'è andato.
15: Sì.
13: L'altro lo abbiamo visto fino all'ultima partita. mirava gli uccellini. Dice: chi se lo prende? Se pure l'Atletico Madrid ci avesse pensato, ha visto sta partita col Parma, avrà detto: mamma mia, abbiamo scansato un fosso. Sono entrati nel fosso. E noi pretendiamo anche che quelli te lo riscattavano, ci mettevano l'obbligo. Ma quelli quando avranno detto: senti, ma per Davide è tuo.
15: È tuo, ragazzi, suo.
13: Ti metto vicino anche Gil Pulce,
15: che è un buon giocatore.
13: Che è un buon giocatore. Quello è stato un sacrificio, secondo
15: cioè,
13: me.
15: Cioè, venderli, ragazzi miei, cioè, ripeto, nemmeno
13: guarda
15: un mago.
13: Quanto è bello, Sara, che cioè, ti saluta.
15: Cioè, ci sarebbe riuscito. Perciò io poi...
13: Sembra un piccolo Pogba.
15: È chiaro che poi il campo ci darà tutte le risposte. Però, secondo me, Massara, Ottolini e Carnevali hanno fatto un discreto lavoro. Poteva far meglio, si può sempre far meglio nella vita, qualsiasi
13: sì,
15: cosa.
13: Ma in queste condizioni no,
15: in queste bravissimo, in queste condizioni no, perché i paletti sono molto stretti, il famoso quarto posto mancato ci ha portato a questo. Adesso abbiamo un'idea più chiara della Juventus che avremo di fronte. Aggiungo, Vincenzo,
13: aggiungi.
15: Tocca a Spalletti ora.
13: Ora tocca ora Spalletti, tocca Spalletti. Ora tocca Spalletti.
15: E non mi venga Spalletti a dimmi manca. No, ora tocca a Spalletti. Perché su centravanti hanno fatto una scelta seguendo le sue indicazioni. Io non ci avrei mai pensato a questo giocatore qua. Un po' perché onestamente lo conosco poco, un po' perché non mi accende particolarmente, ma sono pronto ad accendermi. Però ora tocca a Spalletti. Tocca a Spalletti perché non ha una rosa da scudetto. Non è una rosa da scudetto, ma una rosa per fare un buonissimo campionato. Intanto per migliorare l'anno scorso, che è il primo obiettivo. Il secondo, ovviamente, fare una bella strada in Europa League.
13: No, non una bella strada, devi vincerla l'Europa League.
15: Lo so, Vincenzo, lo so.
13: Devi vincerla perché hai intanto un girone, cioè comunque degli accoppiamenti nel girone unico facili. Facili. Perché quelli più tosti, ok, sarebbero stati più morbidi di una Champions League.
15: Sì.
13: Cioè sarebbero state le squadre cuscinetto della Champions League.
15: Non solo, Real Sociedad ce l'hai all'ultima.
13: Real Sociedad ce l'hai all'ultima, che in teoria hai fatto già il grosso del. Quindi quel girone, primo, secondo, ma secondo perché hai deciso di lasciare qualche punto per strada. Dopodiché, dopo, ma secondo proprio, secondo devi fare una figuraccia con qualcuno. Però
15: bisogna arrivare primo.
13: Dovresti arrivare primo. Vuoi arrivare secondo? Arriva secondo. L'importante è che passi. Dopodiché eviti la zona dei playoff, quindi quelle due partite in più che poi le vinceresti perché comunque vai a giocare con gli scappati di casa. Però sono due partite in più che ti togli dalle scatole anche noi. sono colpi di tacco in più. Poi devi andare a, perché poi chiunque incrocerai, chi è l'arriva? Il Milan.
15: Le inglesi
13: chi altro
15: sono
13: ci vuoi mettere le inglesi?
15: Le inglesi sono squadre di metà classifica della Premier, sì, le spagnole poca
13: le
15: roba,
13: spagnole,
15: sì,
13: altro, cioè, spagnole poca roba. Questa è una coppa che devi vincere.
15: I francesi
13: e con
15: c'è
13: gli
15: Lione.
13: Acquisti che hai fatto adesso la devi, perché comunque guardiamocela di nuovo da capo, ok? I portieri li hai cambiati entrambi.
15: Sì.
13: E hai preso Vicario, che è bravo, ha dimostrato. Grabara, che secondo me
15: che può fare titolare in Europa League.
13: Esatto. Grabara può fare tranquillamente il titolare in Europa League. Anzi, secondo me, è anche quella sua occasione per dimostrare
15: bravo.
13: Il suo valore.
15: Bravo, bravo.
13: Uno si fa il campionato, l'altro
15: concordo.
13: Mi dimostra quanto vale. Così siete felici tutti e
15: bravissimo.
13: Due. E noi vi guardiamo e giudichiamo.
15: E gli do anche la Coppa Italia.
13: E gli do anche la Coppa Italia. Ecco, io a Gatti gli faccio fare tranquillamente l'Europa League. Ma tranquillamente.
15: Deve esserci con la testa per ragazzi.
13: Sì, sì. Ma io gliela faccio fare come prova. Cioè, se tu me la fai svogliato, per me finisci ancora più dietro. Ma io te la faccio giocare, Lukumi me lo conservo più per il campionato.
15: Gatti-Kelly,
13: lo alterno
15: coppia centrale in Europa League.
13: Sì, sì, alterno.
15: Cambiaso quando
13: magari
15: rientra.
13: Tra Lukumi e Bremer li alterno, uno sì, lo faccio sì, giocare, sì. Uno lo faccio riposare, eccetera. Cambiaso, ti facciamo fare l'Europa League, non ti
15: sì.
13: preoccupare. A Cambiaso ti facciamo fare
15: sì.
13: l'Europa League, così andiamo manco a firmare autografi a fine partita, tanto non se lo ricorderà nessuno. Selic io, ecco, lo farei riposare in qualche partita, perché è uno che ti servirà a lungo in questa stagione, a destra,
15: però
13: a sinistra.
15: Riposa anche Calulo, eh?
13: Sì, fai è uno alternando. Cambiaso si fa sempre e alternando mi faccio quello. Poi io ho comunque batterie di centrocampisti adesso comunque importante. Perdi Thuram, ma lo recupererai probabilmente nella zona più calda della stagione. No.
15: Con Mainz può far titolare
13: tranquillamente in Europa League, ma Jegrova lo puoi mettere alto a destra qualche partita,
15: secondo
13: così
15: me resta fuori lista.
13: Locatelli secondo me potrebbe fare qualche partita in più in Europa League, qualcuno in meno in campionato, dove metto Douglas e Sarr per l'appunto. per esempio, ma le alterno, hai capito? Uno a uno e un altro.
15: È davanti che siamo corti, Vincenzo.
13: Non,
15: come
13: è, non è vero, non è vero, perché io ho. Sì. Non è vero, perché non ti spiego. Perché io ho comunque la batteria dei tre: Boga e Alea Begovic, ok? McKennie e Voldemort, Voldemade naturalmente. E a destra c'ho con sé Sao Cegrova. Davanti tu dici sì, c'ho soltanto Colomani. Perfetto.
15: Voldemade e Colomani.
13: Voldemade può fare tranquillamente la prima punta e ci metto McKennie a fare.
15: Però ce n'è sempre due.
13: Sì, ma tornerà in vita Elkator prima o poi. Magari lì capiremo la situazione.
15: Secondo me li siamo corti. A meno che Milik ci garantisca 10-15 partite.
13: 10-15 partite.
15: Se no, li siamo corti.
13: 10-15.
15: Altra soluzione che puoi avere è utilizzare Nico da centravanti.
13: Esattamente, perché poi c'è anche Nico Gonzalez, non ce lo dimentichiamo, lo puoi usare da centravanti o lo puoi mettere in mezzo nei tre, nella batteria dei tre, e metti davanti Voldemade e fai riposare Colomani, per dire.
15: Sì,
13: quindi secondo me come ampiezza di rosa ci siamo per fare un ottimo campionato e vincere l'Europa League.
15: No, concordo Vincenzo.
13: Poi
15: concordo.
13: Se tu mi dici, e chiudo, se tu mi dici puoi vincere lo scudetto, io di base ti dico no. Di partenza ti dicono perché? Perché davanti ci sono
15: l'Inter,
13: quelle che sono
15: l'Inter più forte,
13: è la Roma che è più forte. Il Napoli perderà posizioni.
15: Il Napoli lo vedo molto male. Il Como forse più forte.
13: Perché guarda che il Napoli ha subito molto in queste giornate l'involuzione di McTominay. Si pensava fosse per le vesciche, evidentemente il problema era un altro.
15: Non stava bene
13: e si è visto.
15: Sì.
13: Anghissà sembra un po' calato nella motivazione, fine ciclo anche per Lobotka che è un po' più rallentato. Insomma, la squadra c'è, non hanno potuto comprare e muovere niente. C'è Allegri che comunque ha bisogno di sistemarsi un po' e non è proprio un allenatore da, cioè è un allenatore da volata, però magari meno moderno degli altri. C'è il Como che devi considerare gioco forza, secondo me. Adesso ha preso
15: Como
13: anche
15: c'è
13: Ken
15: davanti.
13: Adesso ha preso anche
15: come
13: Ken.
15: Davanti alla Juve.
13: Adesso ha preso anche Ken. Sì, ma è davanti alla Juve così come la Roma, perché intanto sono due continuità tecniche importanti,
15: esatto.
13: Fabregas e Gasperini. Tu dici sì, anche Spalletti, ma Spalletti è subentrato a stagione in corso l'anno scorso e non era la sua squadra. Questo è il primo vero anno di Spalletti dall'inizio alla fine. Ecco perché la palla passa a lui. C'è il Milan da non sottovalutare.
15: Milan, Vincenzo,
13: siamo lì, secondo me siamo a livello.
15: Vediamo domenica. Tanto a Stefano diciamo, ragazzi, spiegate perché voglio mandarvi a Cabal per prendere un altro terzino a sinistra, perché Cabal è una mezza pippa, dai su, diciamoci la verità, ora non si offenda Cabal, ma è una mezza pippa. Tagliafico era...
13: Arrivano conferme anche da Di Marzio, Atalanta Cabal
15: sì,
13: a fare
15: sì,
13: sfumato.
15: È finita, quindi Cabal è un giocatore che io, figurati, metterei fuori rosa.
13: Beh, cioè, fuori lista sicuramente.
15: Fuori lista, ma anche fuori rosa. Però ecco, volevano un terzino sinistro per questo. Purtroppo, non uscendo lui, la Juve aveva raggiunto l'accordo con Tagliafico, il quale è stato molto corretto. Detto per me, o uno o l'altro va bene, ma qui non è uscito il signor Cabal, quindi ce lo teniamo. Allora andiamo in pausa, Vincenzo. Nessun quesito perché tantissimi messaggi. Quindi
13: no,
15: andiamo in
13: no,
15: pausa e ripartiamo con voi.
16: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
17: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
18: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
19: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
20: Ci vuole sacrificio.
19: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
20: Ascoltaci.
19: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: E quindi insomma pare
15: Caballa
21: che
15: Caballa rifiutata sia tanta che la Roma.
21: Non lo so, vuoi andare al sud Tirol? Che stanno cercando un terzino.
15: Ma ora, tra l'altro, come scrive un amico qua, Cabal dalla partita col Galatasaray il 17 febbraio, dove è stato espulso, non ha più giocato un solo minuto. Il suo sogno è stare bello comodo in panca, evidentemente.

0: Kelly.
1: Certo.
0: Selic. Caballo è l'ultimissima scelta.
1: Guarda, proprio in emergenza McKenny.
0: Certo. Dopo le emergenze muoiono quattro di loro. Voldemort fa la sua parte, però nel campo avversario. Chiamo Cabal, ma dopo mezz'ora si fa male.
1: No, ma infatti io lo metterei fuori rosa. Sì, Simone, hai ragione, vincere non è mai scontato, le partite mai giocate, l'Europa League è piena di grappole. Ho capito, però allora non capisco come da un lato mi dite che questa squadra deve lottare per lo scudetto, però poi è più difficile l'Europa League. Io penso che in questo momento, e hai ragionissima Simone, le partite vanno giocate tutte, però le inglesi, le spagnole, le francesi sono sotto bosco di quei campionati lì. Cioè siamo capitati in un anno in cui l'Europa League è molto alla portata della Juve. Poi sono d'accordo, le partite vanno tutte giocate, ci mancherebbe altro, piene di trappole, ci mancherebbe altro, ma diciamoci la verità, come dice Vincenzo, per me possiamo arrivare a secondi, terzi nella fase del campionato, ma già se arrivo quinto e mi va bene. Però c'è qualcosa che non è andato. Poi, se no, andiamo a fare la Conference League e a quel punto... Però io credo che con la rosa che è stata costruita, la Juve ha il dovere di arrivare più in là possibile. Mentre quando vai a affrontare la Champions dici l'obiettivo è superare gli ottavi, poi non si supera più nemmeno quelli. Però quello è l'obiettivo. Qui, per me, l'obiettivo è arrivare quantomeno... Non vogliamo in finale? Diciamo in semifinale, aggiungendo pure che se a marzo tu sei, speriamo di no e sono sicuro di no, ma insomma distaccato dalla zona campionato che conta, ma sempre in corsa Europa League, a un certo punto potresti fare addirittura le scelte, ma ripeto, spero di no. L'Inter l'anno scorso fa una scelta, mi faccio buttare fuori dalla Champions per vincere lo scudetto.
0: Tu credi che l'Inter, per esempio, no, abbia una rosa per vincere la Champions?
1: No. Però cosa ti ho detto stamattina nell'editoriale?
0: Non lo so, tu dici faccio una scelta in questo caso. Però, secondo me, quelle che tra virgolette possono fare una scelta quest'anno sono Juve e Milan. Ma una scelta
1: anche
0: relativa.
1: Roma e Como.
0: No.
1: Sì.
0: Sì, ho capito. La Roma fa la scelta di vincere la Champions
1: League. No.
0: Allora, io la scelta ti dico.
1: La Roma fa la scelta di a un certo punto mollare la Champions e puntare tutto sul
0: campionato.
1: No,
0: attenzione, la scelta io parlavo all'inverso.
1: Ah, ok.
0: Cioè
1: okay,
0: di mollare il campionato, ma mollare relativamente, è che vado in Serie B ovviamente con la Fiorentina che rischiava la B e poi voleva andare in finale di Conference. Cioè di dire a un certo punto posso buttare tutte le energie per rincorrere un primo, un secondo posto o resto tra i primi quattro posti e vado a vincere l'Europa League. Scelta che farà la Juve, scelta che farà il Milan, secondo me, a meno che non c'è un cataclisma, perché per ora la Roma, chapeau, non possiamo di niente, però ha affrontato la Fiorentina che dietro si faceva gol da sola, hanno dovuto mandare uno psicologo da De Gea, credo. Lecce ieri, dai,
1: però sono forti,
0: sono forti, non metti in dubbio, ha fatto anche un ottimo mercato. Vediamo già contro l'Atalanta se hanno tutte queste potenzialità. E soprattutto, secondo me, hanno fatto, a differenza di quello che mi hanno detto da Roma oggi, hanno fatto una sorta di all-in scudetto quest'anno.
1: E che ti ho detto?
0: Sì. Però da Roma invece pensano che non sia così. E occhio alla vicenda Coné, che se ti resta no, contro voglia, ah, può beh, diventare quello... comunque una grana all'interno dello spogliatoio, se vogliamo. Però insomma, la Roma va per provare a vincere lo scudetto. L'Inter sta lì perché comunque per manifesta superiorità, nel senso che c'è una struttura già collaudata, eccetera. Il Napoli le posizioni le perde. Il Como sta lì, ma ecco il Como che secondo me la brutta figura in Europa comunque non la vuole fare. No. Non farà come il Napoli l'anno scorso che uscì al 31 con Conte, che uscì proprio al primo turno arrivando 31esimo. Quindi qualche punticino il Como lo perderà. Lì se la giocano Milan e Juventus. E occhio, perché credo che se un'italiana dovesse vincere l'Europa League, al di là del fatto che tu vai in Champions, se vinci l'Europa League si potrebbe aprire addirittura di nuovo il quinto posto per andare in Champions League per le italiane. Quindi
1: guarda, devo
0: giochi
1: dire,
0: molto complessi.
1: Devo dire una cosa, poi sentiamo i nostri amici sul Como. Domenica ho visto anche una maturazione di Fabregas importante, nel senso che Fabregas era quello

0: che dice no no ma io me ne frega nulla se perdo, l'importante. Invece, dopo aver dominato la partita, perché l'ha dominata, nel secondo tempo si è messa anche a 5 in difesa.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Guarda che questo è un grande senso di maturità. Segnali di maturità.
1: Ma certo.
0: Hanno dominato la partita, l'hanno vinta meritatamente. Quando c'è stato bisogno di rafforzare gli ormeggi, li ha rafforzati. Ma, quindi il Como è molto maturato, anche nell'allenatore. Anche
2: ma ti fa capire una cosa importante, Ale. Al di là dei soliti che continuano a parlare del calcio spettacolo, Zeman, qua, ma chi se ne importa, ma Totò, tiki taka, faccio 10 gol, chi se ne importa la fase difensiva. L'allenatore che a un certo punto dice ok, voglio vincere e raggiungere gli obiettivi, benché abbia una formazione alla Fabregas. Fabregas è il primo che a un certo punto dice amici, ritiriamoci nelle nostre stanze, questi non devono segnare. Perché il calcio c'ha due fasi. Il calcio c'ha l'attacco, il calcio c'ha la difesa. Ora, non devi essere estremista come Allegri, magari vi possiamo dare ragione perché lo stiamo vedendo da esterno, quando sei troppo difensivo e lasci la palla agli altri e poi dici tanto qualcuno che si inventa il gol ce l'ho, perché diventa una cosa che funzionava anni fa, adesso non funziona più. Non devi essere quello che dice tutti avanti e chi se ne frega dietro. In tal senso, secondo me Juventus-Milan sarà una partita molto interessante.
3: Concordo.
2: A differenza degli 0-0 degli ultimi anni, e Amorin è uno che ti viene a prendere e riparte. Spalletti è uno che ti viene a prendere e riparte. Quindi o si annullano a vicenda o lì la qualità dei giocatori in campo può fare veramente la differenza, ma può uscire una bella partita, perché ci sono le due fasi. Hai ragione tu, il Como di Fabregas è diventato anche più maturo, perché Fabregas, vedi, l'anno scorso
0: bene, sì,
2: stava battendo il Milan anche con merito, la vedemmo qua la partita, poi perse 3-1 perché
0: per
2: continuava con... bravissimo,
0: esatto.
2: E lì lui, ricordo ancora il post di Suarso che era sull'aereo e disse questo sta continuando a studiare anche sopra l'aereo, perché quello non disse fatto una figuraccia, devo cambiare qualcosa. Ok, esiste anche la fase difensiva.
0: No, hai ragione. Leonardo da Brescia dice: non voglio fare polemica, però nessuno è obbligato alla società a stipulare questi contratti. Con Cabalda, David suggerisce sempre più spesso che ci innervosiamo se molti tra virgolette bidoni non se ne vanno. Davide prende a Cabalda, fino a poco fa Nico, quel che anno fa McKennie, e questa lista è sempre più lunga di anno in anno. La colpa è soprattutto della Juve. Correttissimo, correttissimo. Non dici una cosa assolutamente sbagliata. No, io credo che non ci dobbiamo preoccupare sul fatto che è ancora stato ufficializzato il tedesco.
2: Hanno ufficializzato ora Sarri, devi dargli il tempo.
0: Lui,
2: anzi, vi spieghiamo anche un'altra cosa. Come poi vedete, no? Partono i 1000 video. Quindi adesso c'è la fase in cui lui è arrivato, gli presentano la Continassa, che quei video non è che li fanno al volo, il giro della Continassa, la palestra, l'intervista al laboratorio della Juventus.
0: Poi li presentano papà Giunoni.
2: Poi presenta, esatto, poi dopo piano piano si organizzano e poi dopo vai a fare la firma, facciamo le foto, fate il montaggio, c'è la morale della favola.
0: Comunque c'ha la faccia da porno attore degli anni 70.
2: Ce l'ha.
0: Ma è la favola.
2: Sei andato a vedere qualche vintage tu, già lo so.
0: Sì, sei andato a vedere qualche vintage.
2: Ti ha riacceso un po'.
0: No, io non ero un grande fan, perché io sai che sono un grande fan di Rocco Siffredi. Rocco è un grande. No, nel senso, da quando ho visto la fiction su Rocco Siffredi,
2: sì,
0: quindi quelli degli anni 70 non era, però
2: c'erano i loro fasci. Però detto questo,
0: sì, però
2: sai quella cosa un po' più,
0: no, soprattutto il Bosco.
2: Sì, bravo. No, vabbè, quello magari anche no. Sì, uno tornando indietro, poi alle volte ci si riappropria del passato, si riscoprono altre mode. Usciamo fuori da questo discorso che diventa preoccupante e complicato. Alle 8 faranno il video anche di World
0: Va bene, sentiamo un po' di vocali che è meglio. Il Bosco è bella, però
2: quello magari è un aspetto retro che lascerei ancora nel retro.
0: Però negli anni 70
2: sì, si portava anche il taglio. Vai.
4: Ciao, sono Saverio da Firenze.
0: Ciao Saverio.
4: E no, quando parla di mercato, diciamo, siamo ormai a fine. Sento parecchio scetticismo, però considerando che il portiere è migliore dell'anno scorso, entrambi i portieri, è migliorata la difesa e se vogliamo anche il centrocampo, perché Luiz, forse anche con Maemes, è migliorato l'attacco perché abbiamo mandato via Marco e Ciccio, e in più c'è Nico, c'è un po' la sfortuna di Ilkis, ma insomma in generale mi sembra una squadra migliore dell'anno scorso, quindi se in campionato abbiamo fatto tutti i problemi dell'inizio con Tudor, 68 mi pare punti,
0: sì,
4: Secondo me potremmo arrivare tranquillamente a 80, non so.
0: Guarda, è un obiettivo, hai ragione Saverio. Io quest'anno avrei gli obiettivi, poi Gaetano ci scrive, Rocco non è grande, è grosso, in effetti. Vabbè, usciamo da questo.
2: Sì, perché altrimenti diventa...
0: Guarda, l'amico Saverio a Firenze tocca due temi. Quello dei punti da fare in campionato sicuramente, ma io ne butto lì anche un altro. Cerchiamo di superare i 60 gol in campionato? 65?
2: Questo mi piace molto. Questo, anche perché allora, lancio un appello.
0: Sì.
2: E sono convinto di avere tanti di voi d'accordo. Riusciamo a finire una partita senza il patema d'animo? Un 3-0 al 60esimo.
0: Col Parma non abbiamo avuto patema d'animo.
2: Vabbè, fermati,
0: d'animo,
2: perché eravamo andati in vantaggio, poi subito lo sconcluso, sì, la parata di Vicario. Sì. Io non ti parlo di occasioni subite, però di quella partita di 1-0, ancora 1-0. Cioè io voglio arrivare a un certo punto a giocare una partita che al 60esimo siamo 3-0.
0: Sì.
2: Che io mi posso rilassare, tu ti puoi addirittura già cominciare a organizzare il reel post partita, so carini, sì, quelli che fai tutto arrabbiato alla fine, col ditino. Sai quando non c'eri in vacanza, dicevo, l'ha sventagliato il ditino oggi quest'estate, perché aspettavamo il reel tuo col ditino così. È bellissimo. Grande, e quindi e qui poi
0: ecco che magari colpo di tacco posso fare così, insomma, no?
2: No, Harry Potter ce l'abbiamo, Paolo che è McKenny, quindi lui è Voldemort e cioè Silvia insegna e Voldemort.
0: No, Silvia ieri Silvia ieri ci hai distrutto con quella cosa, è da stamattina che non ce l'abbiamo. Ma sì, hai ragione Francesco, sono d'accordo con l'amico Francesco da Ischia che McKenny è un po' l'erede di Rocco. Sì, vai.
2: Beh, ha dei gusti eccezionali.
0: Ha dei gusti eccezionali, non solo. Ora, uscendo da questo loop, McKenny è veramente uno che fa spogliatoio. Perché hai visto anche il balletto che fa sull'aereo mentre ritorna?
2: Tra l'altro, Voldemort un po' ti somiglia.
0: Un po' sì.
2: Sì, sì, no, quello fa spogliatoio come Pinzoglio, più di Pinzoglio, quello che vuoi tu, più di Pinzoglio, perché poi lo fa anche in campo, cioè perché è uno che veramente alleggerisce l'atmosfera, uno che può far tutto. No, io sono, penso che sia la prima estate che eravamo tutti contenti di avere
0: intanto ufficiale Enzo Fernandez.
2: Sì, ma era già era quello che aveva spinto il Chelsea ad andare su Kone. E occhio, perché se io sono ancora convinto che questi poi si fa bruciare vivo, si incatena davanti a come si chiama, alla Trigoria lì, Gasperini. Però se il giocatore si impunta e la società dice ok, io guadagno 60 pp,
0: purtroppo c'è quel tizio che da quanto mi sta sulle scatole,
2: penso fermando 620 milioni, se penso che a un certo punto era stata accostata la Juventus durante il mondiale.
0: Sì, va bene.
2: Le cifre sono queste, ragazzi.
0: Va bene, va bene, va bene. Dai, dobbiamo uscire da questa cosa.
2: Sì, sì, perché se no.
0: Vai con un altro vocale, no?
1: Ciao, ragazzi. Buonasera, Simone D'Ancona.
0: Ciao, ciao.
1: Cabal, cosa pensa di ottenere? Cioè, sarà il terzo o quarta scelta possibile. Cioè, non vedrà mai il campo, ma manco secondo me se giochiamo con la pergolettese. Cioè, nel senso, ti stanno offrendo una via d'uscita. Ti vogliono sia a Roma che a Bergamo.
0: Non lo so nemmeno io.
1: Non capisco cosa vuole ottenere. Andrebbe a Bologna. Bologna c'è il giocatore con cui fa lo scambio. Niente. Secondo me si incattivisce sulle rapporti con la società e a gennaio, fino a gennaio sta fermo lì a guardare gli altri che giocano.
0: Io la penso esattamente come te, e poi dopo bisognerebbe entrare nella testa dei calciatori, che è sempre più difficile, più complicato. Però tra l'altro lo hanno richiesto, se è vero, no? Però pensiamo di sì. Cioè non è che l'ha richiesto solo il Bologna, ma l'ha richiesto l'Atalanta e la Roma, pare. Però sapete ragazzi, a volte ci si mette... Vincenzo ha perfettamente ragione su una cosa e mi ha tanto convinto su questo. Cioè noi abbiamo dei giocatori che si sentono veramente forti, quasi indispensabili alla Juventus, nonostante, come scriveva l'amico prima, dalla partita con il Galatasaray, dove sbaglia anche lì Spalletti, però poi l'ha capito, perché io una delle partite peggiori gestite da Spalletti, qual è stata? Il secondo tempo di Galatasaray-Juventus. Lì veramente Spalletti ci ha capito poco, onestamente. Però da lì non ha più visto campo. Allora mi domando sempre, ma dov'è anche l'orgoglio del calciatore? E guardate, questa fine l'avrebbe fatta anche David se non si fosse mosso la squadra come l'Atletico Madrid, perché lui altre opportunità l'avrebbe rifiutate, non ci sarebbe mai andato. Perché? Perché si sentono forti. Cabal è uno che si sente da Juve.
2: È uno che si sente da Juve, uno che si sente forte. Il gol, tutti che lo portammo in trionfo, il gol all'Atalanta, se non ricordo male, tutti quanti in trionfo. Grande, è tornato Cabal. No. Scelte sbagliate. E poi vedi le parole di Gregorio quando è andato lì al Bournemouth, l'atteggiamento di cambiare. Io sono contento di questo mercato perché ci siamo liberati di tanta gente che credeva di essere più di quello che è. Sono molto contento di questo. Poi parzialmente in alcuni casi, perché molti sono andati in prestito.
0: Ma è...
2: però adesso voglio finalmente vedere chi si merita la Juve. Ricordati, guarda, un passaggio dell'ultima conferenza di Spalletti, secondo me è stata determinante, importante. Nel frattempo Icardi ha rifiutato stranamente l'offerta della Lazio. Avevano offerto un abbonamento in curva nord,
0: accanto a Tringali.
2: Sì, accanto a Tringali,
0: che come News ha fatto l'abbonamento alla Lazio.
2: Ha fatto l'abbonamento, ovviamente. Però quando Spalletti ha detto non bisogna pensare alla qualità, ma al livello Juve.
0: Certo.
2: Perché un giocatore può essere anche di qualità, ma magari non è il livello Juve. E quello era un segnale per tanti, forse tutti quelli che sono andati via. E anche per Cabal. Non è un livello Juve.
0: Infatti,
2: non è un livello Juve.
0: Io ho scritto una cosa oggi su Bianconera News nel titolo. Poi fortuna, ho fatto un editoriale giustamente domenica, perché lì, grazie al mitico Claudione, che metto finisce a mezzanotte e mezzo, lo fai sulla domenica, però poi fai domenica lunedì, quindi è difficile a volte trovare argomenti diversi, ma ce ne sono stati, fortunatamente, visto anche il mercato.
2: Niente.
0: Nel titolo ho scritto via chi non la merita la Juve. E secondo me ce ne sono tanti. No, tanti no, perché alcuni li abbiamo tolti, ma ne rimangono ancora di giocatori che, guardate, al di là del livello tecnico, ma non la meritano la Juve. Non la meritano. Però purtroppo i calciatori hanno sempre il coltello dalla parte del manico, i procuratori ancora di più, e non possiamo farci niente. Ha ragione quell'amico che prima ha scritto ha sbagliato tanto la Juve a fare ingaggi faraonici a certi giocatori. Però lì è il solito discorso: quale lato della medaglia vogliamo vedere? Perché oggi un giocatore mediamente importante sotto i 4 milioni non si muove, no? D'ingaggio, mediamente importante. Allora se tu prendi giocatori da 2-3 milioni vuol dire che sono giocatori non fortissimi. Ora Cabal guadagna 1,5 milioni, attenzione. Però Cabal, chi smetti la marancia, per favore, ti prego.
2: Ma questa è la fine.
0: Chi glielo dà? Onestamente, oggi in Italia 1,5 milioni a Cabal, chi glielo dà? Nessuno. Perché? Perché i grandi club non lo chiamano. Cioè, la Roma sì, aveva bisogno di un vice Wesley, no? Però lui dice no, verrà a fare il vice. E qui, quando fa il vice, qui fa il vice del vice del vice, va bene. L'Inter non ti chiama, il Milan non ti chiama, e quindi levi queste squadre qua. Forse l'Atalanta glielo dava 1,5 milioni, forse. Però lui si sente più forte dell'Atalanta, più importante di andare a giocare in Atalanta. Quindi, togliendo tra virgolette i top, se tu scendi, ma chi glielo dà 1,5 milioni a Cabal?
2: Ale, io credo che siamo stati anche fin troppo fortunati.
0: Sì, sì, hai
2: perché
0: ragione.
2: Alla fine
0: hai
2: del
0: ragione.
2: Mercato scorso avremmo detto: ma hai chi ragione. Se lo prende a Davide? Ma chi se lo prende a Cabal? Ma chi se lo prende a Di Gregorio? Ma Perin potrà andare mai via? Eccetera, eccetera. Poi alla fine chi se lo prende con Miles? Addirittura ce l'hanno proposto e lui ha detto di no a dei club. E invece le offerte sono arrivate per l'ottimo lavoro fatto dalla dirigenza. Questa sarebbe stata la ciliegina sulla torta, perché avresti ancora una volta ti avresti liberato di un giocatore che non ha reso, non livello Juve come giustamente dice Spalletti, e avresti preso uno da livello Juve, perché ora 34 anni, quello che vuoi tu, ma Tagliafico è livello Juve. Tagliafico che si sta avvicinando ad ampie falcate all'Atletico Madrid.
0: Allora, due chiavi di lettura su Cabal. Gianni ci dice: Cabal non va via perché si sente forte, ma è una ripicca per il trattamento subito finora, pensateci. Ma Gianni, riflessione interessante, come tutte quelle che state facendo, ma che trattamento ha ricevuto Cabal? Cioè Cabal, io ricordo le ultime prestazioni di Cabal, vabbè, lì il fenomeno di Tudor lo mette a Villarreal appena rientrato su Pepe, e Pepe lo fa diventare verde, tant'è vero che si rifà male, perché lo metti appena entrato da un infortunio sul giocatore più veloce a fare scatti, si fa male, e prima di farsi male viene, come dicono oggi, sverniciato. Bene. Poi rientra e fa quello che fa, sì, il gol all'Atalanta su colpo di testa, mi pare, ma poi prestazioni mediocri. Arriva Spalletti, gioca, non gioca, entra contro il Galatasaray, combina quello che combina. Cioè, cosa gli ha fatto la Juventus di male a Cabal? Semplicemente non l'ha fatto giocare, ma non l'ha fatto giocare per via delle sue prestazioni. Quindi io non ci vedo una ripicca nei confronti della Juventus che l'ha trattato male.
2: Ripicca poi di che? Te la fai a te stesso la ripicca, perché torno al discorso saggio che facevi prima. Tu vuoi fare il giocatore e quindi vivere una carriera da giocatore protagonista? O la carriera da panchinaro che si guarda le partite dalla panchina e dalla tribuna? Perché questa poi c'è anche l'amor proprio.
0: Lo so.
2: Guarda che, per esempio, è stato un atto d'amore anche quello di Miretti.
0: Secondo me sì.
2: Perché lui avrebbe potuto dire: sai che c'è, mi gioco le mie carte. Adesso vedi, con l'intervento, con l'infortunio di Thuram avrebbe avuto più possibilità.
0: Bravissimo.
2: Però lui dice: bravissimo. Probabilmente mi hanno chiamato, mi hanno detto: Fabio, chiudiamola qua, vai. E lui avrà detto: ok, mi avete dato tanto, vi restituisco. Non è che vado, certo, mi dovrò subire Vlahovic anche il prossimo anno, però vado. Ed è andato a giocare al Besiktas.
0: No, ragionamento corretto.
2: Però lui, secondo me, ha avuto un atto d'amore, come l'ho avuto anche Perin, reciproco, perché comunque vado via. Prima di andare via, resto, hai visto mai che si fa male Vicario? Si fa male Vicario.
0: Bellissimo lui abbraccio, gioca, tra l'altro,
2: bellissimo abbraccio a Frosinone. Saluto per tutti, eccetera. La Juventus con ecco qua. E torno al messaggio dell'amico: la Juventus è stata brava con Perin, perché gli aveva detto: quando ti arriverà una proposta, se non hanno i soldi, vai.
0: Vai, sì.
2: Il Palermo gli ha detto: amici miei, siamo il Palermo, non è che abbiamo tua.
0: È nel gruppo City, è il Palermo.
2: Perfetto,
0: però,
2: sì, no, lo so che c'ha, certo. In realtà ce l'ha, però hanno detto: prendiamo un giocatore che è in là negli anni, a noi può servire, a voi no, gli diamo qualcosa in più a lui, se lo togliamo a voi. La Juventus ha mantenuto la promessa, vai. Perin con la Juventus ha detto: ok, Palermo, tutto a posto, fammi giocare qua perché stanno a corto di portieri. Hai visto mai che si fa male Vicario? Trampo a Vicario, lui entra, si gioca i minuti e poi parte. Quindi quello e Miretti sono state due cessioni, secondo me, perfette, in cui tutte le parti si sono comportate benissimo.
0: Sì, decisamente. Poi c'è l'altro aspetto di amico Damiano, che vede il bicchiere mezzo pieno, mi piace molto quando ci sono questi dibattiti, che dice: magari lui vuol restare per restituire qualcosa alla Juventus e per riscattarsi.
2: Un stipendio da restituire.
0: Damiano, mi piace, l'ho detto, però ti faccio anche questa riflessione, poi ci fermiamo e ripartiamo perché siete veramente una marea. Allora, è un po' come per Gatti, cioè secondo me Gatti non avrà tantissime opportunità, però col fatto dell'Europa League io credo che Gatti le sue 20-25 presenze le farà, e ne farà anche alcune in campionato. Guardiamo Cabal ha davanti, lo dicevamo prima, comunque Selic, ok? Perché Selic gli è davanti.
2: Cambiaso.
0: Comunque Cambiaso, perché Cambiaso gli è davanti. E vi dico di più, secondo me gli è davanti pure McKennie,
2: sì.
0: in emergenza, e forse il giocatore che può coprirlo meglio, Kelly. Quindi lui diventa il quinto.
2: Sì.
0: Lui diventa. Opportunità hai?
2: Lui si guarda. Allora, qualcuno di questi qua crede che, essendo Europa League, qualche partita se la giocheranno. Che poi può essere, cioè a quel punto,
0: sì,
2: se ti resta,
0: di
2: io la partitella contro il NEC, là contro il cantante. Il cantante.
0: Il NEC è una squadra interessante.
2: Il NEC è una squadra interessante, lo so, ce l'ha presentata anche Fabio Bianconera News. Contro il NEC magari, però se fallisci contro il NEC, capito che sei invendibile peggio di Open Day David.
0: Bravo. Quindi
2: vai a valorizzarti altrove, o al limite fai come Bangula, che va in Francia, poi ritorna in Italia al Bologna.
0: Sì, che deve prendere il posto di Rowe, in bocca al lupo, perché lui è forte.
2: Rowe a me piace tanto, ha fatto un bel acquisto all'Atalanta. Certo, in pianta grane non da poco, è uno tosto anche a livello caratteriale, quindi con Sarri, Giuntoli in quel gruppo lì, infatti secondo me Derun forse è meglio.
0: Sì, lo sai che l'ho pensato anch'io,
2: certo,
0: forse
2: ragazzi,
0: è il caso che tu te ne vada,
2: che sennò quello dice: qua ci sto io prima, tu andai, quello dice: ma chi sei tu, eccetera. Quindi
0: sì, questo ho pensato anch'io. Vabbè, vedremo ragazzi. Allora andiamo in...
2: magari ci ritroviamo dopo la pausa con Cabale che dice: vabbè, mi avete convinto, me ne vado.
0: A tra poco, va.
2: Pare che tra l'altro tutto
3: due colori, più. Due voci.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao ragazzi, Danilo, ma guardate che Rugani non rimarrà fuori dalla lista Serie A, perché un CPT è cresciuto in Italia e quindi lui andrà in lista. Rimarranno fuori due tra Milik e Jedrova, e se Turam si opera probabilmente anche Turam non verrà inserito nella lista, magari Caballe. Sono questi giocatori che rischiano di rimanere fuori lista, e questo perché questi giocatori non sei riuscito a cederli, e di conseguenza rispondi anche a quei personaggi che dicono ma la Juve le cessioni li regaliamo. Non li vogliono, nessuno vuole i nostri giocatori. Chi se li prende ci fa un favore, li devi ringraziare.
6: Allora, ho letto che comunque la Juve, modalità con Cessao, ha tipo una prelazione nel caso poi volesse acquistare Woltemade, quindi un diritto di precedenza alla Concessao. Questo, da come ho capito, ci dovrebbe essere, come successe per Concessao. Come vedete voi davanti, quando ci sarà di nuovo Ildiz con lui a sinistra, Concessao a destra, e io credo Colomani dietro Woltemade? E questa è l'idea di Spalletti secondo voi? Un saluto Domenico D'Ancona.
7: Ciao a tutti, alle da Civitavecchia. Allora, finalmente siamo ai sgoccioli di questo folle mercato, che tutto sommato mi vede facendo un'analisi di come era iniziato con la disperazione della non qualificazione Champions, mi vede tutto sommato soddisfatto quantitativamente, perché la qualità purtroppo, con i problemi economici che abbiamo, non potevamo permettercela. L'importante, quello che mi auguro, il mio auspicio, è la funzionalità di suddetti nuovi calciatori.
3: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, tra poco vi facciamo una sorpresa.
0: Sì, guarda, volevo leggerti questo messaggio di Max, che dice: sono amico di Livio, il papà di Miretti. Fidatevi, non è andato in Turchia per amore e riconoscenza alla Juve, ma è andato con la morte nel cuore, anche perché ha capito che la società che ha conosciuto per 12 anni non esiste più. Ora, Max, ti ringrazio di questo messaggio. Mi verrebbe però da dire che forse lui non riconosce più la società di 12 anni fa. Ora, con un po' di malizia, dico che nella società di 12 anni fa, con tutto il bene, Miretti non avrebbe mai giocato, quindi
2: allora, io capisco.
0: Però grazie per questo
2: grazie,
0: messaggio.
2: Grazie mille. Capisco anche la premura e l'affetto di un padre, no?
0: Certo,
2: il padre,
0: certo, beh.
2: Lo vive la delusione del figlio, no? Sicuramente da un lato poteva restare, però in questo caso non so se il papà è anche un po' l'agente di Miretti, o Miretti c'ha l'agente. Però chi è vicino a Miretti ha avuto la saggezza di dire: è inutile che ti impunti, vai.
0: Anche perché comunque Miretti ha fatto più di 100 presenze
2: e non è riuscito a emergere.
0: E non è mai riuscito ad emergere.
2: L'abbiamo fatto passare per Zidane l'anno prossimo, però Zidane poi non si è rivelato, onestamente. Quindi massimo rispetto, in bocca al lupo
0: enorme.
2: Però
0: enorme.
2: Quello che hai detto tu è sacrosanto.
0: Allora salutiamo il nostro caro amico Roberto.
2: E poi ti dico anche un'altra cosa, Ale. Sì. Le società sono cambiate tutte.
9: Tutte.
2: Ecco, adesso tutte. Usciamo anche dallo stile Juve, la Juve di un tempo. Purtroppo, ecco, io sono il primo che, come tutti quanti voi, come Alessandro, non solo, e come io e come Alessandro, e come tutti quanti voi, quando abbiamo visto nei video ieri il presidente, perché per noi sarà sempre il presidente Andrea, che era arrivato
9: a Torino,
2: lo abbiamo guardato con gli occhi a cuoricino.
9: Assolutamente.
2: Poi però purtroppo, ragazzi, il tempo cambia. Prima era Coppa dei Campioni, adesso è Champions League. Prima c'avevi il Nokia, prima avevi il Nokia, adesso fai le foto, i video e sei in costante contatto con il telefonino. Il calcio anche ha avuto un'evoluzione, i tempi cambiano, le società cambiano, adesso ci sono le proprietà americane. Noi fortunatamente abbiamo una proprietà che è ancora
9: italiana,
2: è sempre il canne eccetera. Poi cambiano i dirigenti, cambia il modo di fare calcio, cambia il modo di comprare i giocatori, cambiano i procuratori, cambiano le cifre, cambia tutto, e quindi l'importante è che la Juventus torni a vincere. Per tornare a vincere deve alzare il tiro, e alzare il tiro significa salutare Miretti.
9: Allora, salutavo appunto l'amico Roberto da Montefiore Conca, con cui abbiamo fatto quella bellissima serata. Caro Marangio, tu non sarai mai invitato.
2: No, però ti abbiamo fatto tanti complimenti mentre tu non c'eri.
9: Sì,
2: e in realtà Roberto mi ha invitato, mi ha detto aspettiamo Roberto. Anche te.
9: È vero. No, che dice correttamente, oggi incidono molto i procuratori sulle scelte di questi ragazzi che spesso hanno poco più di 20 anni. È vero, Roberto, tra l'altro in quella serata a Montefiore Conca è venuto fuori delle bellissime situazioni che ci ha raccontato anche il presidente della federazione dell'Emilia Romagna. Veramente è stata molto istruttiva quella serata anche su tante cose. Qui però ritorniamo al ragionamento di ieri, cioè io mi domando, Vincenzo, ma le società in generale, ma cosa fanno per distruggere questo potere dei procuratori? Niente. Qui quante volte
2: hanno anche
9: l'abbiamo
2: le mani legate, secondo me un pochettino.
9: Ma se le sono autolegate le mani.
2: Sì.
9: Se le sono autolegate
2: però,
9: le
2: secondo
9: mani.
2: Secondo me ci dovrebbero essere dovrebbe essere regolamentato il ruolo del procuratore, o comunque i passaggi da una squadra all'altra, perché qui il potere dopo la legge Bosman, cioè, il potere è andato totalmente nelle mani dei procuratori, che hanno preso
9: sempre
2: più potere.
9: Se tu gli dai sempre più potere, se tu gli, voglio dire, il metodo Giuntoli è un metodo comunque che funziona, come vedi, no? Cioè io vado a stringere la mano del procuratore, è chiaro che la stretta di mano al procuratore non li porti il telefonino e basta, ne porti 10, ecco. Però così ti metti nelle mani di questi che oggi ti aiutano in un senso, ma domani ti voltano le spalle come se non ci fosse mai stato quello che è accaduto prima. Allora si può trovare una via di mezzo? Io penso di sì. Cioè, il procuratore è chiaro che ha un ruolo oggi nel calcio moderno, dalla Serie A, purtroppo mi viene da dire, alle categorie, e proprio di questo avevamo parlato quella sera, dei ragazzi di 14-15 anni, dove si avvicinano procuratori e tra l'altro non lo potrebbero neppure fare. Quindi, per togliergli un po' di questo potere, e bisogna che le società si mettano in testa tutte insieme di non cedere più ai loro ricatti. Hai perfettamente ragione, Vincenzo. È forse impossibile, ma così, quando lo tocchi il fondo? Perché le società si stanno indebitando anche per quello che devono dare ai procuratori. Perché se tu vai a prendere un giocatore free agent, no?
2: Sì.
9: Parametro zero, ma poi premio alla firma del giocatore sono 10 milioni, premio alla firma del procuratore sono altri 20, cioè tu è come se pagassi un cartellino di 30 milioni,
2: certo.
9: E allora non se ne esce più,
2: no.
9: Non se ne esce più. Poi, e chiudo, è chiaro che dove guadagna il procuratore? Spostando il giocatore il più possibile, quindi fai il contratto quinquennale, dopo 2 anni ti bussa e dice no, ma io guarda voglio andare via. Non si può più andare avanti così.
2: No, così oggettivamente diventa molto complicato. Stiamo per andare a collegarci, questa è la sorpresa che vi stavamo preparando, con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web.
9: Tonno.
2: No, Totonno in Colombia in questo momento. Con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Ivan si trova sotto gli uffici nella città del mercato in questo momento, diciamo il quartier generale di Carnevali. Così cerchiamo anche di vedere se c'è ancora Totonno che girava là attorno prima di prendere l'aereo.
9: Quindi
2: per, sì, è ritornato, ha detto stavo risolvendo una grana cabal. e quindi
9: non
2: sta
9: c'è
2: cercando...
9: riuscito nemmeno da
2: no, no no no no no l'hanno chiamato ora, quindi ha detto ah, cose fatte, non lo so se posso fare qualcosa.
9: Ah, ora l'hanno chiamato, ha detto mo vediamo.
2: E quindi lui ha detto potrebbe esserci appunto questo struzzo gigante che gira per Milano, e quindi è lui che sta cercando di riavviare un po'
9: Andrea la Andrea ci dice mi aspetto il riscatto di Kun Miners perché il mister è bravo a rivitalizzare i suoi calciatori
2: e ci ha provato già, però
9: Andrea, guarda, sarebbe un grande acquisto la Juventus. Se la Juve dovesse riuscire a rivitalizzare, ma a rivitalizzarlo mi basterebbe il 60% di quello che ho visto a Bergamo.
2: Sì, sì, basta che faccia almeno il minimo indispensabile, ogni tanto un golletto come quello che ha fatto col Parma, insomma, che oggettivamente ha fatto un bel gol, perché comunque
9: ha fatto un gol da Atalanta, la prima Atalanta, posizione
2: sì,
9: di domenica.
2: Sì, sì, proprio un gol dei tempi dell'Atalanta. Devo dire, bello, bello, bello, bello.
9: Marco dice, pazienza per Tagliafico, era una buona aggiunta, ma comunque 34 anni, ma il fatto che Cabala abbia fatto riserva anche a Bergamo, quindi tra le due riserve ha preferito Torino. Sì, sì, Marco, ma probabilmente però a Bergamo poteva fare la riserva con la possibilità di giocare qualcosina in più. Però hai ragione anche questo. Ciao Domenica, ho visto Napoli Como, non mi è piaciuta, partita noiosa, lenta, ritmo basso, Allegri lo conosciamo. Il Como fa quel tiki-taka che a me non piace, poi se il Napoli non pressa tutto è più facile. Però Vittorio, una cosa, dicevano, soprattutto il logorroico Pardo, veramente, io non riesco più a vedere una partita quando
2: no,
9: c'è
2: no, non si ferma un secondo.
9: Non si ferma mai, non si ferma mai. Però dicevano che faceva un caldo pazzesco, ed è vero, hai ragione Vittorio, sono stati momenti in cui le squadre si fermavano. Io ti posso dire l'esperienza di Frosinone e credo che a Napoli facesse ancora più caldo,
2: sì,
9: perché
2: sì,
9: c'è un'umidità intorno al 70%. Giocare in quelle condizioni lì diventa complicato per tutti, diventa veramente
2: diventa
9: complicato.
2: Difficile, perché veramente si gioca a temperature infuocate che oggettivamente diventa, cioè vanno a incidere sul rendimento dei giocatori in campo in maniera pesante. E quindi chiaramente poi sono convinto che quando si abbasseranno anche un po' le temperature aumenterà la condizione di qualcuno, si rimescoleranno un pochettino le carte. Certo, poi guardi la Roma che corre tutta birra.
9: E si è portato Gasperini?
2: Il medico dall'Atalanta? Sì, sì, l'hai diciamo
9: visto?
2: Che ha...
9: Sì.
2: Preparato,
9: no, ha cambiato anche lo staff medico.
2: Ha cambiato
9: medico,
2: lo staff
9: visto,
2: medico, sì. Ha cambiato tutto, insomma, ha ripristinato.
9: Perché poi anche lì è importante il recupero, no? È fondamentale. Certo. Oh, guarda, ci dice Roberto: la proposta è quella di fare una puntata di due in bianco nero da Montefiore dopo colpo di tacco dalla spiaggia di Cattolica. È fatta, però. Marangio non lo porto,
2: no, non vengo solo...
9: no, no, non ti porto Marangio perché tu sei, poi tu te ne approfitti.
2: No, mai,
9: però...
2: mai approfittato di nulla.
9: Eh?
2: Non mi sono mai approfittato. Tu sei tu che hai
9: cosa?
2: Hai fatto una vacanza gratis.
9: No, ti sbagli.
2: Io una crociera per la quale ringrazio il comandante Angelo, che è stata bellissima.
9: Sì, con chi è che ne abbiamo parlato di questa tua cosa scandalosa della crociera? Ne parla forse. Sì, proprio a Montefiore.
2: A Montefiore. Beh, tua... mi fischiavano le orecchie. Effettivamente.
9: Che sei scandaloso. Che sei scandaloso. Dai,
2: ci
9: sentiamo
2: un po' di vocale e poi andiamo da Cardia.
9: Sì, allora no, sul tema dei procuratori, dice Pietro: i procuratori devono essere le società di appartenenza dei giocatori, non procuratori esterni. Allora, questo Pietro, nel mondo ideale, nel mondo delle favole, nel mondo che non c'è. Però ti ripeto: il procuratore. Allora, ieri parlavo. O l'altro di con Di Gennaro, no? Antonio Di Gennaro diceva, poi è corretto il tuo ragionamento Vincenzo, il mondo cambia, però ci ricordava Di Gennaro che ai suoi tempi erano i calciatori che pagavano una percentuale, no? Al procuratore, cioè prendo, mi fai fare un contratto, che ne so, da 10 milioni per dire e ti do l'1%, 1 milione e tutto. Quindi era il calciatore che si accollava,
2: sì, sì.
9: No? La percentuale al procuratore. Ora è cambiato tutto, sono le società che devono pagare i procuratori.
2: Sì, sì, sì.
9: Secondo me si dovrebbe tornare, ecco, sempre cercando una via di mezzo, però quelle situazioni là.
2: Che erano un po' più equilibrate. Ivan Cardia, dove sei? Ciao Ivan!
9: Ciao Ivan!
2: Guardalo.
10: Buon pomeriggio. Io non sentivo Enzo Maranzio da 20 giorni, ora lo sentivo due volte al
9: no,
10: giorno.
9: No, Ivan,
2: due
9: hai ragione.
2: Volte al giorno, grande Ivan.
10: Fatemi capire un po'.
9: È una cosa vedi, scandalosa,
2: vedi,
9: Ivan.
2: Vedi. Allora, dove
10: io
2: ti trovi?
10: Siamo a Milano, sto non all'hotel del calciomercato.
2: Fa caldino,
10: dove tanti ottimi. È abbastanza caldo, sì, lo confermo. Siamo sotto gli uffici milanesi della Master Group, che è stata un po', diciamo, la casa della Juventus, pensate, in questa in questa sessione di calciomercato per quanto riguarda gli incontri e le trattative più importanti che hanno riguardato il club bianconero in questa campagna acquisti e cessioni, che ormai insomma siamo a 1:40 dalla fine, volge al termine.
2: Tra l'altro, Ivan, non c'è in questo momento nessun passaggio di dirigenti né della Roma né dell'Atalanta per Cabal, capitolo chiuso?
10: Sì, tendenzialmente capitolo chiuso, sì, io siamo qua apposta, io mi volevo collegare con voi, avevo questa ambizione, per questo mi ero
2: presentato qui. Giunto lì dietro
10: qui.
2: Di te, andiamo a prenderlo immediatamente, gli dici esatto, prendetelo.
10: Riprenditelo. No, in realtà no, perché non mi ricordo se l'ha comprato lui o Fomolì, però vabbè, il succo
2: è
10: quello, no?
9: No, l'ha preso giunto.
2: Lo strappò all'Inter. 13 milioni. Quanto offri? 12, io lo prendo per 13. E l'Inter disse: prego, si accomodi.
10: Domorò al contrario. Guardate Domorò come oggi. Un po' la fotografia dei tempi, forse. No, allora, facendo di serie, guardando la cronaca, credo che ci siano pochissimi margini. Cabal per l'Atalanta non è più da considerare, almeno l'Atalanta non la considera più troppo un'opzione. Poi abbiamo ancora un pochino di tempo per essere sorpresi, però tra l'altro sono anche un po' venute meno. Cioè è venuto meno Tagliafico, che era un po' l'alternativa principale per la Juve.
2: Ma ha chiuso per l'Atletico? O ancora no?
10: Sì, allora non ho visto se è ufficiale, sono sincero, oggi si è in giro e si ha poco tempo di controllare gli account ufficiali, però sì, fondamentalmente da quello che ci risultava aveva chiuso. C'è stato un po' di movimento per Miranda, però molto complicato fare l'operazione in tempi così rapidi, quindi al momento è da considerarsi una pista, non dico completamente sfumata, quella di vedere Cabal vedere l'Eventus, però abbastanza complicata.
9: Quindi Ivan, possiamo dire alle 18:23 primi che a meno di clamorosi colpi di scena il mercato della Juve si chiude qui?
10: Sì, a me, ora io spero che scenda durante il collegamento Giovanni Carnevali e ce lo dica. Sì. Però per ora vi dovete accontentare della mia risposta, io penso di sì. Possiamo dire che mi sembra chiuso il mercato della Juve, poi ripeto, vediamo, teniamo d'occhio.
2: Vogliamo gridare tutti insieme Giovanni! Magari scende. Perché poi tra
10: magari,
2: l'altro
10: magari si sente.
2: L'ultimo tassello era quello lì, perché non ci sono altri tasselli in vista, no? Che si parlava di un ulteriore rinforzo a centrocampo per la Juve, nonostante sia arrivato Sarri.
10: Considerando quanto è stato faticoso prendere uno, mi sembra che due forse
2: anche
10: erano un po' troppi, sì, diciamo. Poi anche perché oggettivamente allora, c'è una grande incognita legata alle condizioni fisiche di Kepa Thuram, è inutile girarci intorno, però poi anche al netto del francese comunque c'è Locatelli, sono rimasti Douglas Luiz e Kop Miners, quindi numericamente c'è comunque McKenny che può essere anche impiegato in quel settore di campo. Non sei più abbondante, la Juve non è più abbondante a centrocampo, però può rimanere così, almeno a livello numerico. Poi a livello di qualità e di rendimento vedremo, lo diranno le giornate di campionato che si seguiranno.
9: Ecco, ti faccio la classica domanda del fine mercato, ma insomma un esperto di mercato come te non posso non farla. Si chiude così, che voto dai alla Juve?
10: Positivo, senza, vabbè, no, strapparsi i capelli mi sembra proprio una metafora.
2: Beh, tutti e tre siamo in cima ruccio, devo dire.
10: Un 6 e mezzo. Allora, a me Voltemade piace, cioè dipende, se Voltemade fa bene puoi anche tendere al 7, perché io parto da quello che c'era, cioè oggettivamente Carnevale e Massara si sono trovati a gestire una situazione abbastanza complicata, abbastanza ingarbugliata, piena di giocatori sopravvalutati, e intendo non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio giocatori che guadagnavano più di quello che era il loro reale valore di mercato, appunto. Quindi diciamo a livello oggettivo, una stagione, quella dell'anno scorso, ora a parte gli scherzi, Secondo me il mercato di Giuntoli qualcosa ha lasciato alla Juventus, anche qualche errore, però qualche valore l'ha lasciato. Il mercato di Comolli, secondo me, la Juve non ha lasciato praticamente nulla in termini di valore, ha lasciato veramente poco. E quindi era difficile ripartire, cioè c'erano tanti giocatori da piazzare, non tutti sono stati sistemati, perché gli stessi Douglas Luiz e Kopf Meiners sono dei mobili di recupero, possiamo definirli, sì, in qualche modo, sì, sì. Per me Cambiaso è un giocatore che ha finito il suo percorso alla Juventus, per quello che è il rapporto con l'ambiente, che mi sembra completamente sfibrato. Però è difficile vendere 20 giocatori, cioè,
9: bravo,
10: arrivati Carnevale e Massa dovevano prendere 25 giocatori e dire bene quanti ne fanno, quanti sono da Juventus,
9: bravo,
10: 3, e siamo generosi,
9: bravo,
10: e cambiarne 22. È molto difficile da fare queste operazioni, ne hanno cambiati comunque parecchi e in alcuni reparti hanno fatto anche bene. Poi chiudo la mia risposta, perché sono stato un po' lungo, e tu mi dici ha migliorato? Per me non sempre, per me per esempio in attacco io penso che Vlahovic fosse più forte, però poi ci sono anche i rapporti, i contratti, ci sono tante cose da tenere in considerazione.
9: Ivan, l'ultimissima cosa a parte mia, ma per esempio Rugani non esce più, nemmeno un prestito last minute, niente.
2: C'era il Monza, mi pare.
10: C'era il Monza, poi non ci sono stati sviluppi, quindi probabilmente resta. Probabilmente resta.
2: Quindi dovrebbe restare.
10: Invece,
2: si era parlato anche a un certo punto di una possibile uscita di Jegrova. Che cosa è che non è andata in porto lì? Perché sembrava quasi un infortunio inventato per fargli trattare l'uscita e andare in Arabia.
10: La Lazio ha preso qualcun altro, quindi evidentemente la Lazio gli interessa prendere un giocatore in quella porzione del campo. Ce l'aveva, ha preso Gudmundsson,
9: sì.
10: Secondo me ha fatto anche meglio. No, non che qua ci interessino i tifosi biancocelesti, però diciamo, vista dalla loro prospettiva, secondo me ha fatto anche meglio, ma questo è un parere personale. Vediamo, la rabbia magari lavoreranno, ora non mi ricordo esattamente, voi avete i computer davanti,
9: sì,
10: siete più attrezzati,
9: sì,
10: quando chiude il mercato arabo,
9: sì, chiude molto più avanti, Ivan, chiude molto più avanti,
10: c'è un po' di tempo, quindi sì, non chiuderei definitivamente quella porta. È vero che non avendo il
9: 12 ottobre,
10: esatto, quindi c'è ancora margine secondo me per provarci. Cosa non è andato? Non è andato Zegrova non è andato da nessuna parte da quando è arrivato dalla Juventus, né in campo né sul mercato.
2: Guarda, l'ultima, ti salutiamo, che extra Juventus, ma Koné alla fine resta la Roma oppure può saltare? Che questo può cambiare tanto degli equilibri anche della Roma e del campionato.
10: Infatti può cambiare così tanto che Gasperini si è incatenato a Trigoria, ha detto se lo vendete
2: me ne vado io,
10: ora stiamo esagerando, però sì, si è opposto molto molto fermamente. Ci arrivavano notizie su una possibile ulteriore offensiva del Chelsea sui 65 milioni di euro, però credo che cambi poco alla Roma, nel senso che davvero Gasperini è stato molto netto e diciamo anche aveva dalla sua, al di là della verve dialettica che è sempre molto ficcante, diciamo così, però anche delle ragioni, nel senso che vista dalla prospettiva della Roma vendere un titolarissimo l'ultimo giorno di mercato è complicato, quindi credo che resterà. Ovviamente non è una buona notizia per la Juve, per tutte le rivali della, certo, Roma, nel senso che la Roma in queste prime due giornate si è candidata come la più realistica delle anti-Inter.
2: No, è così.
9: Assolutamente.
2: Grazie,
9: bene, grazie
2: Ivan.
9: Un abbraccio.
2: Aspetta, no. Grida forte Giovanni.
9: Ma lascialo, Giovanni. Lo fai lavorare.
10: Lo sai che sono una persona pacata.
9: Ivan, una persona seria, non è un cialtrone.
2: Io andavo a bussare a tutti quelli del palazzo lì.
9: Questo è un cialtrone.
2: Scusi,
9: Ivan,
2: c'è Giovanni. C'è Giovanni.
9: Ivan, buon lavoro.
2: C'è Gigi.
9: Ciao, buon lavoro, Ivan.
2: Ci troviamo domani. Ciao.
9: Grande Ivan. Sei un cialtrone, malato.
2: Allora, fammi ringraziare.
9: Comunque, pensavo una cosa.
2: Sì.
9: Miranda,
2: sì.
9: Ma io di Miranda ricordo un film con Serena Grande.
2: Un'altra roba, li sai tutti a memoria. Beh, torna per forza lì.
9: Miranda è stato
2: un film. Erano delicati come film, molto
9: di Tinto Brass,
2: sì,
9: del maestro Tinto Brass,
2: che ha avuto penso un premio adesso, proprio in giornata. Adesso te lo dico
9: oggi.
2: Anche. Sì, sì.
9: Alla memoria,
2: sì. Mario da Ciampino, ti ringrazio. E sarà dura, però. Sarà dura.
9: Farò diventare tifoso della Juve.
2: Sì, farò diventare tifoso della Juve. Sarà dura. Però ci proviamo.
9: Dai, andiamo l'ultima pausa. Rossi, te l'hai visto Miranda? Sì, quando eri bambino. Cioè, ecco perché ci ho perso tipo una decina di diottrie, Rossi. Anche di più, anche di più. Va bene, dai, andiamo in pausa, torniamo per l'ultima mezz'ora.
2: Ritorna al Lido dopo 13 anni il cinema di Tinto Brass col cuore in gola.
9: Scusa. Scusa, cos'è, un film nuovo?
2: Sì, col cuore in gola.
9: Ma non lo può aver fatto Tinto Brass, perdonami.
2: No, mentre il cinema riscrive l'Eros e il mondo di raccontare le donne, Tinto Brass a Venezia, ostinato e contrario, col cuore in gola, l'omaggio della mostra. Ma andiamo a leggere l'approfondimento, non ti preoccupare.
9: Ma è un film?
2: Sì, è un film.
9: Che però non può aver fatto Tinto Brass.
2: Direi proprio no. Oggi 93enne, per ragioni di salute, non sarà alla kermesse.
9: Ah,
2: un omaggio
9: a lui.
2: È sempre
9: vivo. Certo. È vero, è la moglie che è morta. È vero, è la moglie che è morta.
2: Esatto.
9: Tinto Brass è ancora vivo.
2: Un omaggio a lui, alla sua ricchissima filmografia, la serata di preapertura. Quindi ci sarà questo omaggio oggi. La proiezione della copia restaurata del thriller pop col cuore in gola.
9: Non l'ho mai visto. Comunque Tinto Brass, al di là di tutto, è stato un grande regista.
2: Assolutamente,
9: un grande,
2: sì.
9: Poi lui aveva questa fissazione un po', diciamo, per il posteriore, ma questa cosa
2: è una dietrologia tua.
9: È stato un grande regista. 93 anni c'ha, vedi, 93. Tintone.
2: Vedi che fa bene, fa bene. Torniamo tra poco, dai.
11: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Ah, ti aspetti un colpo a sorpresa?
9: No.
2: No? Niente? No. Tanto il Sharawi si potrebbe avvicinare al Genoa da svincolare.
9: Ci torna un'altra volta.
2: Sì,
9: no, sai, ora facendo una panoramica, poi tanto ci torneremo anche domani. Ho capito poco l'ultimo ore del mercato della Fiorentina, sinceramente. Perché oggi hanno preso Gonzalez, che comunque è un buon giocatore. Gnonto, per l'amor di Dio. Poi hanno preso Beto. Boh. Sì, mi sembra un po' confusionario.
2: Sì,
9: lo sai.
2: Un po' in confusione. Ma poi hanno speso soldi in quantità incredibile.
9: Hanno speso lì.
2: E anche loro erano sotto i paletti della.
9: No, ancora
2: sì,
9: no.
2: Hanno pagato 6 milioni.
9: Ah, sì?
2: Dovevano pagare 6 milioni di. Hanno pagato.
9: Ecco, quindi 6 hanno
2: milioni.
9: Pagato. Invece, guarda, tutto sommato, devo dire una cosa, Vincenzo. Per quanto sia una società in questo momento
2: la Lazio?
9: Esatto, un momento di forte crisi. Però ha comunque la Lazio alla fine ha preso Frattesi, Gudmundsson e Pinamonti.
2: Sì, Frattesi comunque, cioè, te la sei sistemata più o meno la squadra.
9: Sì. Sì, la Lazio devo dire che forse ha fatto il miglior mercato degli ultimi anni, nell'anno in cui la gente è andata allo stadio non ci va.
2: E tra le delle possibilità a disposizione è una di quelle che si è mossa meglio.
9: Sì.
2: Perché poi ci sono due mercati da inquadrare. Il primo è il mercato di chi poteva fare mercato e non l'ha fatto.
9: Esatto.
2: Il secondo è il mercato di chi non poteva fare mercato ma è riuscito a farlo. Ecco, qui di questi secondi il Napoli è arrivato ultimo.
9: Decisamente.
2: Perché il Napoli è stato letteralmente bloccato. Non ha fatto nulla. Va di Achille, ma basta. stai giocando ancora con la coppia centrale Rafa Marin-Rachmani. A porta ti è rimasto Meret che ha scalzato Milinkovic-Savic.
9: Due portieri inguardabili secondo me.
2: Hai recuperato Neres ma non sai come stai. Hai Ellison Santos che però sembra un colpo estraneo. Hai Højlund, sì, ok, ma poi c'è Lucca come alternativa. Hai perso Lukaku comunque. Adesso fino a dopo la sosta McTominay. Ma sai, comunque un intervento del genere secondo me i tempi li allunga anche un pochettino.
9: Sì.
2: Anghissà mi sembra svogliato. Lobotka c'ha 31 anni, con quanti anni c'ha, ha fatto il suo. E non sono arrivate quelle forze fresche, quei nomi freschi che ti danno quel qualcosa in più.
9: Potrebbe essere sorpresa in negativo, e per noi sarebbe una grande notizia.
2: Sarebbe un posto in più a disposizione.
9: Esatto.
2: Perché poi la Juventus, di quelle che non poteva fare facilmente mercato, l'ha fatto.
9: Comunque l'ha fatto. E siamo a 8 giocatori.
2: Il Milan ha speso tantissimo. Sì. E comunque un mercato minimo l'ha fatto. La Roma ha fatto un mercato.
9: Perfetto.
2: Ottimo.
9: Sai quando prendi il male Como, nell'anno scorso, a gennaio.
2: Il Como comunque si è piazzato.
9: Come si è piazzato, sì.
2: Ken lì davanti, ha sistemato un po' di cose, ha confermato Nico Pazzi che comunque era importante.
9: In ogni caso, per esempio, hanno preso Ricci, che tanto Fabregas non farà mai giocare, ma che per me è un ottimo centrocampista.
2: Ma certo, magari.
9: E Ken, ti dico una cosa, se lo dovrà sudare il posto, centravanti del Como e comunque un centravanti
2: forte.
9: Esatto, perciò sì, il Napoli secondo me è quella più in difficoltà, sì, in questo momento. E guarda che vabbè, è la classica partita, tanto non la vedrò perché sono sabato, a quell'ora sarò a vedere la prima amichevole Libertas, quindi non ci sarò, la rivedrò dopo. Però il Napoli rischia tantissimo
2: a Cartolandia, è tosta.
9: A Cartolandia veramente rischia tantissimo, e quell'eventuale sconfitta
2: poi dopo fa seguito l'Arsenal,
9: poi dopo c'è l'Arsenal. E onestamente lo dicevi te prima, e credo che questo, insomma, tutto ci puoi dire meno della nostra onestà intellettuale. Io sono un grandissimo estimatore di Allegri, però
2: anche
9: questo io. Allegri qui non mi piace
2: anche
9: più.
2: Anche io, però oggettivamente
9: non mi piace più, Vincenzo.
2: Non è funzionale in questo nuovo calcio. Parlavamo prima dell'evoluzione del calcio.
9: No.
2: Lui non si è evoluto. E onestamente a un certo punto vedi lo stesso fa un fastidio sempre a nominarlo, lo stesso Conte a un certo punto comunque qualcosina ha cambiato,
9: ha tirato fuori, sì,
2: ha cambiato. Spalletti si aggiorna di continuo,
9: ma già aveva una filosofia
2: ma
9: diversa,
2: già aveva una filosofia diversa, però sai, sono quelli che si aggiornano. Lui invece molto fedele a se stesso, il calcio sì, quando c'è i campioni,
9: sì, esatto,
2: e in un calcio dove puoi fare veramente blocco basso, ripartenza veloce e gol. Sì. È comunque una vecchia legge del calcio che funziona, ma non ti fa vincere più, forse.
9: Quello che mi ha colpito, Vincenzo, è vedere, poi del Napoli non ce ne frega assolutamente niente, ma insomma, vedere due partite.
2: Tanto la Roma ha appena confermato che resta con
9: Ma certo che resta. Te l'ho detto, mi sta più sulle palle lui, sportivamente parlo, di Conte, parlo di Gasperini. Non lo sopporto. Vedere due partite uguali, perché a Genova il Napoli il primo tempo lo subisce clamorosamente, sempre blocco basso e ripartenza ogni tanto, e nel secondo tempo si fa qualcosina di più, ma se non trova quel gol irregolare la partita non la porta a casa. E con il Como proprio ha lasciato, poi te l'hai vista, sì, ha lasciato il pallone del gioco al Como, e non puoi fare sempre così. Tant'è vero che Højlund il gol dell'1-1 se lo inventa.
2: Se lo inventa lui, poi anche il gol del pareggio arriva un po' in una mischia confusionaria, poi era fuori gioco, millimetrico per carità, però non si è mai vista un'idea di gioco come quella dell'anno scorso, come quella di Spalletti, e poi quando non cambi tanto, sai, ti manca anche quella scintilla di nuovo,
9: perché comunque
2: che un po' ti crea entusiasmo.
9: È usurata quella squadra.
2: Sì, hai vinto comunque, questi qua hanno vinto, Scudetti. Molti di loro hanno 22, Anghissà, Di Lorenzo, Meret, Lobotka, ne hanno vinti comunque già due di Scudetti.
9: Dice che intanto ci stanno scrivendo che Licino ha fatto un gol fantastico in Coppa Italia,
2: sì,
9: il primo gol alla Messi.
2: Addirittura,
9: sì, poi lo andiamo a vedere
2: subito.
9: Prego, c'è il pezzo.
13: Alessandro, Vincenzo, io non credo proprio che questo sia un mercato tanto positivo. Mi dispiace dissentire un po' da quello che state dicendo in trasmissione. Secondo me sono state prese molte seconde scelte, terze scelte anche, e no, non credo che si siano fatti dei clamorosi passi in avanti. Speriamo sempre che Sarri diventi il più forte centrocampista del campionato, che Valdemate faccia 20 gol, ma insomma sono delle grandi speranze. Salvo da Belpasso,
9: ciao Salvo, un abbraccio.
2: Non è che dici una cosa inesatta, ma il problema è che i giocatori fatti e finiti non li potevi prendere, quindi devi lanciarti sulle scommesse. E qua torno su un altro discorso che poi viene utilizzato a uso e consumo in generale dai tifosi, non dico a Salvo. Quando vai a prendere i Di Maria e Pogba, poi ci si lamenta e si dice: ma perché non si fa come le altre squadre che scoprono i talenti, quelli sempre gli stessi nomi, tornano sempre gli stessi. Quando vai a cercare giocatori nuovi, Sarri, Valdemate, comunque ti ha, però non sono quei grandi nomi là. E allora ci dobbiamo mettere d'accordo in generale.
9: Ma infatti sono d'accordo, credo, perché il messaggio dell'amico è un messaggio coerente, perché in effetti non credo che siano scommesse, però sono tutti giocatori che devi valutare. Se prende il giocatore fatto e finito, di solito ti serve subito, cioè ti aiuta subito. Detto che poi noi l'ultima volta abbiamo preso giocatori

0: che ti sa consigliare i passi
1: in positivo
0: da fare.
1: Certo, è chiaro, sono d'accordo.
0: Cabal consigliato male, perché esci proprio da ma fossi in Cabal, ma mi andavo a valorizzare all'Atalanta, avrei giocato di più con Sarri. Ti chiama la Roma, vai a vincere lo scudetto, vai.
1: No, ma è vero, in grande e in piccolo uno si è rovinato. Per me, allora, non si è rovinato Pogba la carriera, perché quella rimane. Però se tu oggi pensi a Pogba, pensi ancora a quello prima della Juventus o a quello finale? Perché non c'è soltanto la Juve, c'è anche l'ultimo anno allo United, che non va benissimo. Lui va bene quando vince con Mourinho, mi pare, l'Europa League, ok? Poi anche allo United non è che ha fatto benissimo.
0: No, onestamente no, anche lì già cominciava a avere i problemi alla caviglia. Sai, è stata una stagione, è stata una carriera un po' il meglio, possiamo dire, che ce lo siamo goduto noi.
1: Sì.
0: Il top del top del top ce lo siamo goduto, e quello era un po' devastante.
1: Uno dei più forti centrocampisti passati dalla Juventus.
0: Sì, devastante. Destro, sinistro, la distanza,
1: giocatori
0: botta infernale, dribbling, capacità, il polpo, no? Perché metteva la ecco, Sar, per esempio, c'ha questa capacità delle leve lunghe che a me piace moltissimo nelle partite che ho visto. Cioè,
1: c'aveva
0: è uno che
1: Zaccaria, ti ricordi?
0: Sì, bravo. Infatti molti hanno paragonato un po' i due acquisti, secondo me sono diversi, però Zaccaria comunque poi dopo è stato frettolosamente mandato via
1: da Allegri.
0: Da Allegri, perché
1: non lo voleva, e invece secondo me era un giocatore
0: che poteva tornare estremamente rispetto a Paredes. Sì. Sì.
1: Beh, nettamente, pure lì Allegri si era fissato su Paredes.
0: Lo so.
1: Vai Rossi.
0: Ecco perché ti dico che poi dopo è vero che l'allenatore deve scegliere, ma poi deve essere la società a disporre,
1: certo,
0: a un certo punto.
1: Certo. Ah, nel frattempo però anche oggi non si è andato McKennie,
0: questo,
1: occhio, perché
0: questo
1: in vista della partita di domenica, è vero che oggi siamo a martedì, però
0: magari è precauzionale.
1: Vai.
2: Buonasera, sono Maria
0: Gattolini.
2: Guardate che Cabal, è vero che fino a ieri sera non era convinto, però il problema non è quello, perché lui ora si sarebbe convinto, è che la Juve lo vende solo a titolo definitivo
1: non
2: e vuole 12
1: così.
2: Milioni. E l'Atalanta per ora non ha accettato.
1: Non è proprio
0: Quindi,
1: così.
0: È stato lui,
1: è stato lui che poi ha detto di no ovunque. Ragazzi, non è proprio così. Ho letto che Sky dice questo, a noi ci risulta altro. Magari la verità sta nel mezzo. Ma
0: anche
1: non è
0: perché alla Juventus sarebbe fatto comodo anche darlo in prestito senza obbligo, e intanto prendere Tagliafico.
1: Bravissimo, perché comunque riuscirebbe a fare
0: comunque. Comunque sul groppone c'è un giocatore in meno, quindi
1: prego.
3: Ciao ragazzi, io mi immagino quelli di Madrid che lo vedono arrivare conciato come Totò e Peppino nel film quando arrivano a Milano.
0: Sì, sì.
3: Avranno detto: Maronna, io si tiene la guerra in capo.
0: Bravo.
3: Il genio da Torino.
0: È così. È così, io veramente.
1: Guarda, forse si è messo il cappello.
0: Guarda, io neanche.
1: Perché fa freddo, c'è l'aria condizionata nell'aereo.
0: Mi ricordava te quando andammo alla. Sì. A trovare il gruppo di Torino di Radio Bianconera, poi c'era quell'altro individuo peggio ancora vestito.
1: Mamma mia.
0: Però no, io stavo a maniche corte, sì, la notte
1: e mi ricordo. Perché non andiamo al bar? Sono le 3 di notte, vabbè.
0: Colazione, cappuccino, caffè, cornetto, una birra. Va bene,
1: vai. Andiamo avanti, va.
4: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Giuseppe a Milano.
0: Ciao Giuseppe.
4: Un saluto in particolare a Vincenzo con gli auguri.
0: Grazie.
4: Prossimamente papà.
0: Grazie.
4: E poi per quanto è la questione Cabal. Cioè, con tutti i privilegi che ci hanno, ragazzi, la Juve. Cioè, andar via non è che tutte queste società ti danno i privilegi che ti dà la Juve.
1: Lo so.
4: Per quello non vogliono andar via. Poi non lo so, con Tagliafico io, quando mi riguarda, Tagliafico è meglio in nazionale rispetto che quando
0: sì,
4: gioca nei
0: non ha grande
1: questa
0: continuità.
1: Questa è una grande riflessione,
0: grande
1: è vero. Nazionale ha fatto, allora lui all'Ajax ha fatto bene, onestamente ha avuto degli sprazzi all'Ajax molto interessanti, poi è andato un pochino
0: calando. Ha un po' di discontinuità nel rendimento, però è un giocatore di esperienza, io
1: però
0: l'avrei preferito
1: comunque,
0: a Cabal.
1: Sì, anche
0: si due potenzialmente sono devastanti, solo che anche come testa secondo me o esplode, parliamo di Leao e Osimhen che giocheranno insieme, cioè capisci la velocità che c'ha ora l'attacco del Galatasaray.
1: Ma
0: potenzialmente sono devastanti, però hanno due caratteri molto particolari.
1: Il Galatasaray è una squadra che in Turchia non deve mostrare niente a nessuno. Questi devono alzare l'asticella in Europa, Vincenzo, perché anche

0: per diventare più appetibili, e già comunque lo sono perché hanno i soldi, la differenza la fanno poi quello che puoi offrire in Europa.
1: Eh certo.
0: Perché in Turchia si sa che Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş se la giocano loro più o meno, no?
1: Sì, sono quelle.
0: Però poi se, oddio, a parte in Europa noi ci hanno buttato fuori, per cui già qualcosa hanno fatto in più. Però in effetti sì, certo, sono le teste che non vanno.
1: Che poi scoppiano a un certo punto.
0: Esatto, prego.
2: Ciao ragazzi, Paolo da Rovigo. Io sono convinto che quest'anno abbiamo fatto un buon mercato e si vede che c'è gente che si intende di calcio, perché intanto abbiamo preso ragazzi giovani e ci sono le basi per il futuro se andranno bene. Se non andranno bene ritornano dove erano e i problemi non sono più nostri, troveremo qualcun altro. Secondo me stanno lavorando molto bene con le possibilità che avevano. E comunque lì Voltaren secondo me assomiglia un po' anche a Boniek. Oh no, ciao.
0: Allora lui ha tutta una serie di somiglianze. È Rudy Feller, perché
1: intanto è Rudy Feller. Poi ritorniamo sulla versione.
0: Però te dice una cosa corretta, ma lui si è reso conto che siamo nel 2026, perché anche come si veste sembra proprio degli anni 80.
1: Ma anche in quello, ma sai, ci stanno quelli anticonformisti, sì, che dicono tu metti la maglietta, metti la maglia a maniche lunghe, non come David, per carità, però sai, anticonformista è uno che gli piace la pop art.
0: Ho capito, la poppata,
1: no, la pop art.
0: Poi hai visto, su una cosa secondo me straordinario, perché non beve alcol, bravissimo. Poi detto che non mangia carne, vabbè, scelte sue.
1: Io Dio, il bicchierino, no, perché sennò il bicchierino però ci sta, dai, il bicchierino
0: no,
1: ci sta.
0: Io invece sul fatto che non beve alcol è straordinario. Certo, mi auguro che, insomma, perché poi l'alimentazione è importante. Io penso che l'alimentazione un po' di tutto serve. Se tu lo vedi fisicamente, cioè no, è sì 1,98, ma non è.
1: No, sono nervi, non è. Capito? Forse un po' di muscolo in più gli servirebbe. Però
0: anche
1: poi magari
0: secondo,
1: perderebbe
0: ma
1: un po' di agilità. Perché per lui, carità, è uno alto ma agile.
0: Però lì anche l'alimentazione è insomma difficile che tu diventi quadrato. Se
1: guarda Haaland che si mangia.
0: Sì, vabbè, Haaland esagera. Però io sono di quelli che
1: hanno detto che Pio Esposito è un Haaland che
0: un po'
1: diciamo,
0: di tutto
1: un nome
0: si
1: diverso.
0: Deve mangiare, anche se per esempio non mangio il pesce, ma insomma, sì, per l'amore di Dio.
1: Mamma mia, uno spaghetti chi vongola fatela,
0: mi
1: però
0: piace.
1: Ma ti devo rinvitare a cena, perché noi, sì, prima che è andato in ferie è venuto a cena, è stata un'esperienza mistica.
0: Benissimo.
1: Mistica, siamo stati freschi. Mangiato bene, freschi, tranquilli. La prossima volta di pesce ti faccio mangiare. Voglio vedere che dici. Ti ho lasciato 8 candele attorno?
0: No, le candele.
1: Lo so, ti devo creare un ambiente ostile.
0: Matteo Lamentone, non posso leggere il tuo messaggio, però ti dico la verità, è quello che abbiamo pensato un po' tutti.
1: Aspetta che io me lo sono perso.
0: Vabbè, guarda. Matteo Lamentone scrive una cosa. Allora, Tiziano dice: io ho la impressione che il bosniaco giocherà poco con Spalletti. Lì però, Tiziano, sì, però bisogna che si metta l'animo in pace, perché le ripicchine non mi piacciono mai degli allenatori rispetto ai calciatori. Se il bosniaco dimostrerà di meritare la maglia della Juventus, deve giocare, che piaccia o non piaccia. Certo, perché è interessante quello che dici, Tiziano. Il fatto che rimanga anche Nico Gonzalez, che può giocare e da un lato e dall'altro, potrebbe ulteriormente ridurre gli spazi. Perché
1: guarda, io confido molto, intanto sto verificando la notizia, confido molto in Nico Gonzalez, perché secondo me può essere quel giocatore a sorpresa. Ecco, prima si parlava di Conminers valorizzato, valorizzabile da Spalletti. Nico è proprio il giocatore da ghigno che vuole Spalletti. Non a caso ha parlato, c'ha il ghigno.
0: Io raramente ho visto un giocatore entrare come è entrato Nico sabato.
1: Boom. Guarda che se azzecca la stagione, questo mette in difficoltà tanti lì davanti.
0: Sarebbe la prima vera stagione azzeccata, perché poi anche la Fiorentina,
1: che non è cominciato male neanche quella di Conceição, anche se gli manca sempre quella. Vedi, è là che vedi la differenza. Allora, Conceição, bellino, perché ti piace tanto, che recupera palla, è sgusciante, fa il dribbling, salta l'uomo, tutti si appaggiano a lui, perfetto. Nico entra e tira.
0: Nico secondo me ha un problema, Vincenzo, che spesso lui in alcune partite
1: si assenta.
0: Esatto, ti ricordi, adesso vado a memoria, non so se la prima o la seconda finale di Conference persa alla Fiorentina, forse la seconda. Lui sparisce, cioè è in campo ma sparisce proprio dal campo, tant'è vero che poi venne sostituito, mi sembra la seconda, viene sostituito
3: proprio perché non vedeva una palla ed era la finale. Nico c'ha questo di problemi, così un po' anche come nella finale di Coppa del Mondo. Però sai, mi si assenta in determinate partite, ma me ne risolve altre, perché comunque, oh, parliamoci chiaro, col Parma te l'ha risolta lui, eh.
1: Col Parma te l'ha risolta lui, perché altrimenti sì, magari come ha detto Spalletti, il gol poi sarebbe arrivato in qualche modo.
3: Intanto però
1: intanto quello entra, boom, due, tre tiri, la volée.
3: Tra l'altro lui fa la stessa volée che fa David, solo che David tira fuori allo stadio e c'è il poro gestore lì.
1: David stava pensando a quale cappello di lana mettersi il primo settembre.
3: Mentre lui va lì, boom, e chiama il portiere a parata, il palo, il gol. Cioè, è chiaro che se lui entrasse... Se lui è questo, il posto è suo. Ha due problemi, Nico, fondamentalmente.
1: La continuità.
3: La continuità e i problemi fisici, perché poi lui ogni due per tre si ferma.
1: E questo pure è vero. Però io ti ripeto, cioè, è quello che deve arrivare nella Juve. Cioè, quando Spalletti parla di qualità e livello, con Cesao c'ha qualità. Nico è livello. E ti spiego perché. Mm. Il livello Juve deve essere... Prima abbiamo parlato di Pogba, poi torniamo indietro, parliamo di Tevez, parliamo di Marchisio, parliamo di Higuain, parliamo di quelli che entravano con il fuoco negli occhi,
3: che sentono la maglia.
1: Cambiato il livello Juve?
3: Cosa c'entra ora cambiato?
1: No, io parlo dei giocatori, no, in generale, no, cioè no. Di Gregori era un livello Juve.
3: Per l'amor di Dio.
1: Lukumi secondo me è un livello Juve.
3: Sì, prima ci scrive un amico, se ne è parlato poco, ma no,
1: Lukumi è un livello Juve.
3: Per me è un livello Juve.
1: Lukumi è un livello Juve.
3: Sì.
1: E già con Miners nell'atteggiamento non sembra, poi magari si riprende, diventa un livello Juve, per carità.
3: Si deve convincere.
1: Turam, come ha detto lo stesso Spalletti, è un livello Juve. Douglas potrebbe esserlo, perché sta crescendo anche caratterialmente, lo si sta responsabilizzando, caricando. Alla Ibegovic deve entrare un po' più nella parte, ma deve sentire la fiducia dell'allenatore.
3: Comunque,
1: che
3: ha ragione Fabio Raccomo, perché Cicco prende anche un palo sabato. Guarda che Cicco, io l'ho visto anche a Frosinone, secondo me ci ha lavorato Vincenzo, poi probabilmente non farà mai 10 gol, però l'ho visto più sicuro anche nel cercare la porta, oltre che fare,
1: sì, perché ha fatto comunque il gol,
3: vero.
1: La vedo posizione un pochino centrale più... è un po' più calibrato, sono
3: sì,
1: d'accordo,
3: più calibrato.
1: Sono d'accordo, è più calibrato e più cattivo, però se lo crea
3: sì,
1: mentre
3: sì.
1: Il livello Juve è di chi proprio ce l'ha, il ghigno, la botta, la spallata, lo sghente, sì, come lo chiama Spalletti, quella cattiva. Vediamo se Voldemort ce l'ha.
3: Perché che filmerà, per esempio, ragazzi, ora tanto c'è Quintiliano,
1: sì,
3: ve la darà Quintiliano.
1: State tranquilli, è una questione di video e cose varie.
3: No, però aspetta, stavo pensando una cosa, ma lì quello che è partito col cappellino e il cappotto ha già firmato, perché credo che si aspettino anche le due cose, eh?
1: Sì, no, la aspettiamo, ancora non hanno firmato,
3: perché mi sa che non è che ci rimandano indietro.
1: Beh, se lo vedono col cappellino forse un'idea se la sono fatta.
3: Mandami
1: pensato
3: un altro vocale, no, vai Fede, poi ci
1: non
3: salutiamo.
1: Non è ancora ufficializzato,
3: capito, secondo me vale un po'
1: no, ma non è uno scambio ex aequo, diciamo,
3: Sì, però quello guadagna 6, quindi finché lui non è ufficialmente fuori, quello...
1: Voldemort.
3: Sì, lui. Sì, qui lo chiameremo sempre Voldemort. Io lo chiamerò al tedesco.
1: Voldemort. No, perché poi quando segna devi trovarti un nome facile da pronunciare.
3: John.
1: Comunque, Voldemort. L'hai preso in prestito secco.
3: Sì, sì. Però gli hai pagato lo stipendio.
1: 4 milioni. Ok, lì oramai l'hai preso, lo paghi. Cioè, diventa anzi l'attaccante più, e David si guarda col cappotto e il cappello.
3: Lo chiamerò Rocco.
1: Rocco.
3: Allora, quando il tedesco segna, per me sarà Rocco.
1: Rocco in gol.
3: Rocco in gol.
1: Rocco!
3: Rocco!
1: Quindi voi capite che se lui grida Rocco, poi di pure Antonio. Se Antonio pensa che tu stai guardando un'altra partita.
3: Sì, gli dico, guarda, Voldemort, come diavolo si chiama, per me è Rocco.
1: Voldemort.
3: E gli spiegherò perché. Prego.
1: Voldemort.
4: Buonasera ragazzi, e innanzitutto felicitazioni a Vincenzo.
1: Grazie
4: per la bella notizia. E invece, parlando dei giocatori in prestito, è un'ottima cosa che siano andati in prestito, perché si rompe, diciamo, quel cordone ombelicale che li tiene alla Juve, no? Quindi loro sanno che quando, se dovessero ritornare, il loro destino è essere comunque riceduti, perché alla Juve non c'è spazio, e quindi loro hanno capito questo, e quindi l'anno prossimo penso faranno meno attriti o meno,
5: può essere che
4: meno di lettura, la loro partenza. Come? Grazie, buona serata.
1: Grazie, no, grazie tanto per le congratulazioni e per il pensiero.
3: Comunque,
1: che
3: congratulazioni, poi bisogna capire insomma di chi è, tecnicamente alla mamma è certa, magari che ne so,
1: dice Scholdemate, no, ci beveva
3: pure, magari ti ricordi quando tu sei stato in Germania, mai andare in Germania,
1: mai andare in Germania. Però guarda che
3: io sono rimasto, ti ricordi? Sei stato in Germania,
1: tanto sei scepelato,
3: può essere anche
1: non è indicativo. Detto questo, la riflessione giusta, e te ne faccio anche un'altra, secondo me, con il fatto che hanno accompagnato all'uscita quelli che non erano da Juve, chi capisce di non essere da Juve o si impegna al massimo o comincia a defilarsi.
3: David tanto capì chi è lui.
1: David, io guarda ragazzi, dopo che l'ho visto addirittura vestito in quel modo oggi, quindi quando lo sono andate a prendere,
3: no, ma infatti ancora
1: a Torino fa freddo, gli avranno detto.
3: Oppure chiudiamo veramente, siccome secondo me hanno detto al Ciolo Simeone, guarda, ti prendiamo João Pedro, l'hanno fatto vedere perché c'ha le treccine, lui dice, ah, bene, grande. Poi è arrivato Davide, dice, ma questo non è João Pedro, quindi non vorrei che mi andassero indietro. Guarda che io ho paura, finché non vedo l'ufficialità ho paura.
1: Sì, vabbè, aspettiamo l'ufficialità dell'Atletico Madrid e lì saremo tutti più contenti.
3: Comunque mancano 58 minuti a fine mercato,
1: direi che Cabal resta,
3: direi di sì.
1: Vi lasciamo a Quintiliano.
3: Ciao ragazzi, ciao. A domani.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo, ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventinità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
7: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo a campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e Hellas Verona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda, in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
7: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so com'è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
7: Eroi in bianconero. Radio Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano capitano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
7: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
7: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani: 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia 1994-1995, 4 Supercoppe italiane 1995-1997-2002-2003. 2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
7: Eroi in bianconero.
5: Radio Bianco. Bianconera.
7: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Antonello Cucureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cucureddu Cucu era il duro. Cucu, un difensore speciale con licenza di far gol, un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cucu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cucureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cucureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cucu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cucureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per duttilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato, noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
7: Eroi in bianconero.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio
0: Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
4: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
5: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
4: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
4: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Azzurro si impone Giappone con 2,25 metri alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19 e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta. Oggi mercoledì 2 settembre è finito il calciomercato. Oserei dire anche finalmente, gli allenatori hanno i giocatori a disposizione, possono lavorare tranquillamente, niente più cessioni, niente più acquisti, se ne riparla poi a gennaio. A proposito di acquisti, la Juventus, partirei subito con questo, ha ufficializzato nella giornata di ieri sul suo sito ufficiale i due ultimi arrivati: Sarr, centrocampista senegalese, e Walter Made, l'attaccante tedesco arrivato dal Newcastle. Quindi procederei con la lettura dei due comunicati ufficiali che la Juventus ha appunto confermato tramite i suoi canali, e partirei anche con l'annuncio di David, o meglio David, che è andato all'Atletico Madrid. Partiamo prima con la cessione ufficiale, perché la Juventus conferma l'addio di Jonathan David. Si dice: Jonathan David in prestito all'Atletico Madrid. È ufficiale il passaggio di Jonathan David in prestito all'Atletico Madrid. Il giocatore canadese nella stagione 26-27 vestirà la maglia del club spagnolo. L'attaccante classe 2000, dopo le precedenti esperienze in Belgio e Francia, è arrivato a Torino a luglio la scorsa estate ed ha raccolto 46 presenze in totale in bianconero nella passata annata tra competizioni nazionali e internazionali, realizzando 8 reti, quindi bottino alla fine che non supera neanche la doppia cifra, a cui si aggiunge un'ulteriore apparizione all'inizio di questa nuova stagione. Ad attenderlo oggi c'è una nuova avventura nel campionato spagnolo. In bocca al lupo Jonathan, si legge. Andrei anche a leggervi due comunicati ufficiali per quanto riguarda gli acquisti, gli ultimi due nuovi arrivati che vi anticipavo prima. Partirei prima con Sarr in ordine di tempo. Prima è arrivato lui e poi Walter Made. Ufficiale, Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese classe 2002 approda in bianconero dopo l'esperienza in Premier League con il Tottenham, club con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio europeo. Nato a Thiaroye in Senegal il 14 settembre 2002, Sarr muove i primi passi in Francia al Metz, club che sforna da tantissimi anni talenti, con la formazione francese che si mette in evidenza da giovanissimo, attirando l'attenzione del Tottenham che lo acquista nel 2021 lasciandolo per un'altra stagione in prestito in Ligue 1, campionato francese. Centrocampista dinamico, quindi le caratteristiche di Sarr: centrocampista dinamico, dotato di grande struttura fisica e capace di abbinare qualità e intensità nelle due fasi di gioco. Capiremo anche qui come si inserirà, insomma, negli schemi di Spalletti da questo punto di vista. Sarr negli anni in Inghilterra accumula un'esperienza in Premier, oltre 100 presenze, quindi nonostante un giocatore molto giovane ha già accumulato 100 presenze e oltre in Premier League e nelle competizioni europee, alzando al cielo con gli Spurs, il Tottenham, l'Europa League nel 2024-25, con anche Vicario, che oggi è il portiere appunto della Juve, quindi i due si ricongiungono dopo l'esperienza inglese. Ora Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr comincia una nuova avventura in Italia con la maglia bianconera. Parallelamente si aggiunge anche, diventa un punto di riferimento per la nazionale senegalese, con cui conquista addirittura la Coppa d'Africa nel 2022. Benvenuto alla Juventus, Pape. L'ultimo comunicato che la Juventus ha annunciato nella giornata di ieri, appunto ultimo giorno di mercato, è quello di Nick Walter Made. Walter Made è un nuovo giocatore bianconero. Un nuovo innesto si va ad aggiungere alla rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti in questa stagione. Nick Walter Made passa dal Newcastle alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Quindi dettagli anche per quanto riguarda l'ingaggio di Walter Made. Cresciuto nel settore giovanile del Werder Bremen, Germania, l'attaccante 2002 ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2020, si legge sempre sul sito della Juventus, in prestito con l'Esberg prima e poi dopo un'ottima annata in Bundesliga sempre con il Werder, passato allo Stoccarda nell'estate 2024. È qui che arriva la consacrazione a livello realizzativo, 18 gol in 36 presenze, contribuendo anche alla conquista della Coppa di Germania. Numeri e prestazioni attirano l'attenzione in Premier League e del Newcastle, che la scorsa estate decide di investire su di lui. Tanti soldi, come abbiamo ricordato, 75 milioni e oltre da parte del club inglese nelle casse dello Stoccarda. Con i Magpies, cioè il Newcastle, colleziona complessivamente 53 presenze, realizzando 11 reti e fornendo 6 assist. Ora per Nick arriva una nuova esperienza personale e professionale, tutta da vivere con la Juventus. Benvenuto alla Juventus, ci vediamo in campo, scrive la Juventus. Quindi, questi sono i comunicati ufficiali. Per quanto riguarda il mercato, vi volevo leggere tutta la lista, insomma, di quelli che sono stati i colpi della Juventus. Mi date così anche un giudizio, mi dite quello che pensate. La riprendo da Juventus News 24, che ha fatto un bel recap da questo punto di vista. Procedo a leggervi acquisti e cessioni della Juventus del mercato 26-27, scusate. Gli acquisti: Selic, difensore, Alai Begovic, Kolumuani, Lukumi, Vicario, Grabara, il portiere arrivato dal Wolfsburg, Sarr, Walter Made. Questi appunto gli acquisti. Dateci un po' un giudizio su quelli che sono i nuovi arrivati qui in questa Juventus, tanti nuovi acquisti. Contemporaneamente sono arrivate comunque delle cessioni, perché la Juventus ha dovuto sfoltire la rosa e sono arrivate tante cessioni. Procedo a elencarvi pure queste. Vlahovic, attaccante, è andato al Beşiktaş. Kostic, anche lui partito a parametro zero. Arthur, rescissione contrattuale. Di Gregorio al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. Perin al Palermo, quindi cambiano fondamentalmente i portieri e gli attaccanti. Openda, tutto il reparto offensivo, Vlahovic, Openda e David l'anno scorso è partito. Azic che è andato al Sassuolo, João Mario alla Fiorentina, Miretti che ha raggiunto Vlahovic in Turchia e appunto, come si diceva prima, è l'ultimo giocatore partente è Jonathan David, direzione Atletico Madrid, che ha ufficializzato anche nella giornata di ieri Gil Puche, altro ragazzo del settore giovanile che approda in Spagna per giocare nella terza divisione, quindi la terza, insomma, il terzo campionato di riferimento in Spagna. Quello che volevo anche annunciarvi è che il calciomercato nell'ultima giornata è chiaramente sempre un po' pazzo, no? Tanti movimenti, tanti giocatori che vanno e partono, e due ex bianconeri si sono piazzati proprio nell'ultima giornata di mercato con due situazioni un po' differenti l'una dall'altra. Uno è Mbangula, che è ritornato in Serie A a Bologna, tra l'altro Bologna con cui aveva segnato un gol straordinario sotto la gestione di Thiago Motta, che regalò un pareggio alla Juventus. Questo perché? Perché un giocatore del Bologna, Rowe, passa all'Atalanta, insomma in questo giro di esterni d'attacco Mbangula finisce proprio dai felsinei. Altro ex bianconero che dopo una trattativa lunghissima va nell'ultima giornata di mercato, comunque nell'ultimissima ora, si accata ad un altro club, è Moise Kean. E a questo punto vi chiedo, ma con gli acquisti che la Juventus ha fatto, Walter Made abbiamo annunciato, Colomwani, questo ritorno in bianconero, Vlahovic che va via, ma non è che la Juventus avrebbe potuto puntare, o magari no, insomma un parere vostro vi chiedo. Ancora su Moise Kean, che ha certe cifre, comunque un giocatore che fa la differenza in Serie A, che conosce bene il campionato nonostante sia ancora giovane, fatecelo sapere con un messaggio, Radio Bianconera, l'unica che conta, vi ricordo il numero 340 54 25 324, il vostro parere per quanto riguarda il calciomercato appunto della Juventus. Quello che volevo fare con voi adesso, prima di andare insomma sui podcast che ci danno qualche pillola aggiuntiva sul calciomercato, e andare a analizzare quelle che sono un po' le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, quindi mercoledì 2 settembre. Partirei con quelli appunto, insomma, Corriere dello Sport, La Gazzetta e Tutto Sport. Partirei con La Gazzetta dello Sport, eccolo qui, sto aprendo ora la prima pagina di appunto Gazzetta dello Sport, prima pagina dedicata interamente, così come tutti gli altri tre quotidiani sportivi di cui prima vi ho parlato, alla Juventus, in particolare a Walter Made. Quindi Walter Made si prende la scena di tutti i quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 2 settembre, a mercato chiuso. La Gazzetta titola: segno subito, sbarcato Walter Made, il gigante della Juve, e aggiunge che può essere già pronto per la partita con il Milan. Genegnocchi dice, il rompipallone chiaramente, il neoacquisto Walter Made, alto 198 cm, caratteristiche che abbiamo già ricordato, ma con dei bonus facilmente raggiungibili può arrivare a 2 metri, quindi anche insomma postilla simpatica del solito Genegnocchi. Il jolly di Spalletti, Walter Made è la carta da giocare già contro il Milan. Attenzione, perché si aggiunge sempre su Gazzetta qualcosa su Thuram, e si dice che Thuram tornerà nel 2027, quindi perdita importante per la Juventus, che proprio per questo motivo ha deciso di puntare su un altro centrocampista, e questo centrocampista è stato Sarr, classe 2002, appunto arrivato dal Tottenham. Si aggiunge anche su Gazzetta quelli che sono gli altri acquisti di cui prima vi parlavo, perché anche il Toro ha fatto insomma degli acquisti nelle ultime giornate, sono arrivati 4 acquisti, nonostante la falsa partenza, ecco, dei Granata ha accelerato un po' quelli che sono i movimenti. La Lazio si è mossa acquistando anche Gudmundsson dalla Fiorentina, che ha fatto un mercato veramente super frenetico, ha cambiato praticamente tutta la squadra, allenatore compreso. Attenzione, perché c'è un giudizio anche subito su Juve-Milan, che sarà la prossima giornata di campionato allo Stadium. In particolare Gazzetta dà spazio a Pato, Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, che dice: scommetto su Gonzalo Ramos, Amorim e da Scudetto. Quindi dichiarazioni forti di Alessandro Pato, che prepara così subito, scalda, ecco, la sfida fra Milan e Juventus, il big match della terza giornata di campionato. Taglio basso, Gazzetta dà anche spazio ad un'altra situazione da monitorare, perché abbiamo ricordato anche, insomma, nei giorni scorsi alcune situazioni legate agli arbitri, insomma sempre scandali, in passato lo scandalo scommessa aveva sconvolto, come ciclicamente succede nei campionati, il calcio, ed ora tocca anche il mondo del tennis. Quindi c'è Berrettini in taglio basso su Gazzetta, che annuncia minacciato di morte per il caso scommesse, che scuote il tennis. Quindi anche in questo caso un altro sport, insomma, che va a toccare e che si intreccia forse troppo, ecco, con quello che è il mondo delle scommesse. Spazio anche alla Ferrari con Vasseur, Ferrari a Monza, dobbiamo essere perfetti. Questo è appunto diciamo la prima pagina di Gazzetta dello Sport, che dà anche spazio però a un problema fisico, perché il Napoli ha avuto questa ultima defezione, che Scott McTominay, un problema che già aveva da qualche tempo, ma che è dovuto operarsi. Quindi Scott McTominay si opera, aritmia benigna per McTominay, fuori 40 giorni, quindi perdita importante anche per il Napoli. Altro spazio appunto della Gazzetta è su Walter Made, come tutti i giornali. Chiaramente la prima pagina se la prende il bomber tedesco. Emergenza Juve e il gigante, l'antidiavolo di Spalletti. Quindi potrebbe già essere appunto la prima arma di Spalletti, capiremo poi come andrà ad utilizzarlo. Proprio di questo volevo, proprio per questo motivo volevo lanciarvi insomma una pillola del podcast di ieri, che è andato in onda su Radio Bianconera. Adesso ve lo recupero, perché si parla proprio di Walter Made, insomma del mercato della Juventus, e in questo caso volevo darvi il via, se la regia è appunto pronta, a questo punto, all'intervento di Fabio Crecco, che ieri appunto a ieri e oggi su Radio Bianconera ha dato il suo parere su, insomma, Walter Made, un po' l'acquisto della Juventus. Sentiamo se ci abbiamo appunto pronto.
1: Ma sul centravanti mi piace concentrarci, è un centravanti molto anomalo.
2: Sì.
1: Al di là di quella struttura che ha, lui è un giocatore che non è proprio una punta d'area di rigore, è un giocatore molto tecnico, molto raffinato. Però io stavo pensando a lui e a Zirkzee, che sono abbastanza simili. Quindi la profilatura dell'attaccante che cerca la Juventus è di un giocatore tecnico che sappia dialogare con i centrocampisti. Quindi secondo me, con questi attaccanti che abbiamo, quindi Walter Made, Colomuani, ci sarà bisogno di un gioco che porti a fare gol un po' tutti, come è successo nelle prime giornate.
2: Con dei cross, sì, per sfruttare, sì, anche l'altezza.
1: Con questo altro ragazzo che giocava nel Tottenham, Sar, che è molto interessante, sì, per molto, le percussioni, per la capacità di inserirsi e di calciare anche da fuori area. Quindi oggi è un mio amico che mi ha scritto: nel mercato della Juventus c'è una logica oggi.
2: Sì, sì, concordo.
1: Poi si può indovinare, sbagliare il giocatore, però le idee che hanno sono chiare. Anche questo tagliafico che vorrebbero prendere, un giocatore che sa fare un po' tutto.
2: Sì, anche se ha 34 anni, è un giocatore che, insomma, può ancora dare cose interessanti.
1: Un po' somiglia a Cambiaso per l'utilità, anche se lui può fare anche il difensore centrale, che Cambiaso non sa difendere, quindi non lo
2: Cambiaso non sa difendere, è una realtà. Tra l'altro Çelik è scelto per ben due volte in formazione iniziale, perché è un giocatore di sostanza, di corposità, e soprattutto ha una fase difensiva decisamente migliore rispetto a Cambiaso, ma questo era evidente, e ce lo sta dimostrando Spalletti. A te.
1: Ognuno ha le sue qualità, no? Io quando ho fatto la tesi, che era sulla qualità, spiegavo che non c'è la qualità ma le qualità, ciascuno di noi ne ha tante. Cambiaso sicuramente è un giocatore che si inserisce bene, che può fare benissimo anche il centrocampista, magari c'è, esatto, il centrocampista non lo può fare, però per quello che serve a questa Juventus, che ha un baricentro abbastanza alto, ci servono difensori che siano molto applicati, molto bravi nelle transizioni, tant'è che questo giocatore Sar che hanno preso, la sua qualità è proprio nella transizione, molto, sì, veloce nel, sì, recupero palla e nel reimpostare immediatamente la manovra offensiva.
2: Bravo anche, sì, con la palla al piede nel, sì, proiettarsi, sì, sì, sì, no? Non voglio dire box davanti, to box, ma è bravo nell'inserimento e anche nel tiro, quindi un ragazzo, sì, sì, interessante.
1: Sì, sì. Quindi tornando a quello che dicevamo, in questi giocatori che sono stati presi c'è una ricerca di un qualcosa che va di pari passo con le caratteristiche di questa Juventus. Sì. Perché anche McKennie è un giocatore di quella tipologia, cioè un giocatore che è molto bravo a riaggredire, a recuperare il pallone e a riproporsi in avanti. E l'abbiamo visto con Nico Gonzalez, che è un altro giocatore di questa tipologia. Insomma, è una squadra in questo momento con una logica.
2: Bravissimo, creata con una logica.
0: Questo dunque è il parere di Fabio Crecco, insomma, su il mercato, ma anche su quella che è la rosa, insomma, attuale della, della Juventus. Chiedo anche a voi quindi un parere anche sulla questione Cambiaso, che ha tenuto banco negli ultimi giorni e alla fine è rimasto alla Juventus nonostante diverse voci che lo vedevano lontano da Torino. Sempre riguardante il mercato, volevo leggervi ora quello che è l'editoriale, un editoriale molto interessante su Bianconera News, che dà sempre un taglio chiaramente al mercato, che ormai, essendo stato ieri l'ultimo giorno, tiene comunque le prime pagine e anche dei siti ovviamente. Parliamo di Vincenzo Marangio, che fa questo editoriale appunto sul mercato della Juventus, insomma tratta gli acquisti, quelle che sono le cessioni, ma volevo darvi anche un po' un taglio su quelli che non sono arrivati in realtà, sui giocatori che non sono arrivati, si parla di che sì. Vi leggo insomma questa parte finale che mi sembra quella più, più approfondita in questo, di questo esempio, ecco. Dice: restava da ristrutturare il centrocampo, la rincorsa a Frenkessie non ha avuto l'epilogo atteso e sperato, ma Carnevali, Massaro e Tolini non si sono fatti trovare impreparati e hanno proposto un piano B di tutto rispetto, il senegalese Pape Matar Sarr, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Tottenham, acquisto diventato fondamentale soprattutto visto l'infortunio che tiene ancora bloccato Thuram. Manca la ciliegina, poteva essere Nicolas Tagliafico, ricordiamo Nicolas Tagliafico trattato insomma, dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato, ma come si aggiunge qui nell'editoriale, l'esterno sinistro di esperienza che avrebbe panchinato Cambiaso addirittura e che non arriverà per via della mancata cessione di Cabal. Come ricordavamo anche negli appuntamenti precedenti, Cabal ha avuto tantissime richieste di calciomercato, però non è, insomma, non è andato via. Bologna, Atalanta, anche la Roma nell'ultimo giorno di mercato, ma questa sua mancata uscita insomma ha tagliato fuori quello che è stato il nuovo, poteva essere insomma il nuovo terzino sinistro titolare della Juventus, ovvero Nicolas Tagliafico. E si aggiunge, Cabal, il colombiano, ha rifiutato le lusinghe di Atalanta e Roma, bloccando la ristrutturazione anche della catena di sinistra alla dirigenza bianconera. Un mercato tra le mille difficoltà, portato avanti con grande attenzione, parsimonia e qualità. Carnevali, Massara e Ottolini meritano un bel 7,5, quindi il voto di Marangio al mercato della Juventus è 7,5. Fateci sapere quale può essere, a fronte dei nuovi acquisti, insomma, il voto per la Juventus e chi secondo voi ne esce più rinforzata fra le squadre del campionato da questo calciomercato. Ora la parola chiaramente passa al campo, perché il campo è l'ultimo a decidere, forse l'unico a decidere quali poi acquisti fanno la differenza. L'anno scorso eravamo super esaltati, alcuni, altri no, per gli acquisti di David, Openda, insomma, e altri, alla fine si sono rivelati acquisti fallaci. Volevo ancora con voi, prima di passare alla prima pausa di questa rubrica, aggiornarvi sulla situazione legata a Zegrova, perché Zegrova in questo momento tiene banco ancora, nonostante il mercato sia chiuso in alcuni campionati, perché ricordiamo che in alcuni campionati il calciomercato si è chiuso ieri sera alle ore 20 all'Hotel Sheraton di Milano, appunto c'è stata la chiusura ufficiale del calciomercato, ma in alcuni insomma in alcune leghe il campionato prosegue chiaramente, ma anche il calciomercato prosegue. E quindi volevo leggervi qualcosa riguardante a Zegrova, perché su tutto Juve si dice proprio questo. Zegrova, ora vi prendo l'articolo, non è ancora detto che rimanga. Attenzione quindi per Zegrova, perché potrebbe esserci un'uscita all'ultimo minuto. Soprattutto, attenzione, vi ricordo, dal momento in cui Nico Gonzalez è rimasto alla corte di Spalletti. Zegrova non ha ancora detto che rimanga. Ecco da cosa dipende. Questo è l'articolo di tutto Juve sul giocatore kosovaro. Zegrova resta in bilico alla Juventus, niente operazioni poco convenienti, quindi la Juventus mette subito le mani avanti, cioè se Zegrova parte, parte alla cifra che noi decidiamo. E qual è questa cifra? Si aggiunge: davanti a un'offerta di 15 milioni o oltre, quindi si parte dai 15 milioni, può partire. Il mercato della Juventus, si scrive nel pezzo, potrebbe non essere completamente terminato, soprattutto per Edo Zegrova. L'esterno kosovaro, infatti, resta un nome da seguire sul fronte uscite e nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Al-Ittihad, squadra saudita in cui ha giocato anche Benzema, poi ora si è passato all'Al-Hilal e si è ora anche svincolato all'Al-Hilal, quindi potrebbe addirittura dare l'addio al calcio Benzema. Avrebbe rifiutato, effettuato la squadra, l'Al-Ittihad, un primo sondaggio per comprendere la disponibilità e la valutazione del giocatore. La posizione della Juventus appare abbastanza chiara: nessuna intenzione di privarsi di un giocatore attraverso formule economicamente poco vantaggiose. Se invece dall'Arabia Saudita dovesse arrivare una proposta di almeno 15 milioni di euro, a quel punto il discorso cambierebbe. Al momento però non risulta ancora presentata alcuna offerta ufficiale. Secondo le indiscrezioni odierne, l'Al-Ittihad aveva richiesto informazioni e la valutazione juventina partirebbe proprio dalla zona dei 15 milioni, eventualmente accompagnati da bonus. il principio deve essere questo. Zegrova può partire, ma soltanto alle condizioni della Juventus. La società lo aveva acquistato da Lille investendo 14 milioni di euro, oltre a costi accessori e bonus.

0: ho sempre più pensato che non, il contrario, insomma, che non vedessi mai l'ora di vederlo terminato, ecco, un po' come la vedono gli allenatori. Il voto è un bel 7 per i nuovi arrivi, ma soprattutto per le cessioni, cose non semplici per alcuni calciatori. Basta alibi, buona giornata, grazie mille. Altro voto, buongiorno, parlando del mercato do 7,5 per come hanno condotto il duo Carnevali e Massara. Su Ken dico solo che il primo anno alla Fiorentina è stato determinante, poi il secondo anno il suo rendimento è quello che aveva quando era alla Juve. Poco decisivo, Francesco da Ischia. Insomma, Ken è sempre un giocatore, secondo me, importante per la Serie A. Capiremo poi quale sarà il suo ruolo al Como, perché ora alza inevitabilmente il range e non è più, insomma, riferimento principale come era il primo anno alla Fiorentina. Però bisognerà capire come se la caverà anche Moise Ken da questo punto di vista. Ma leggo questo messaggio che è simpatico. Buongiorno, scusate, chiedo per un amico, ma la Juventus ha comprato un giocatore di basket per l'attacco, Riccardo Aroma. Riferimento inevitabile a Nick Woltemade, alto 198 centimetri. No, è un giocatore di calcio. Capiremo poi effettivamente sul campo se dimostrerà di essere un ottimo innesto per la Juventus. Ma io credo che possa essere un buon colpo per caratteristiche, perché sa proteggere il pallone. L'abbiamo ricordato, giocatore molto tecnico. E attenzione, perché secondo me ne vedremo delle belle. E vi aggiungo anche in coppia con Kolo Muani. Buongiorno Radio Bianconera, Stefano da Druento, sono molto soddisfatto degli acquisti, meno male che finalmente arriva anche un po' di soddisfazione da parte dei tifosi. Prima di chiudere, volevo leggervi ancora l'ultimo appunto, ecco, per quanto riguarda la situazione della Coppa Italia, perché vi aggiungo, anzi scusate, no, vi aggiungo questo, perché un nome che circolava, giusto per chiudere il discorso mercato, un nome che circolava per più anni riguardo al mercato è sempre stato quello di Sancho, che ogni estate, ogni inverno, insomma, era sempre legato alle squadre italiane, al calciomercato, e sembrerebbe fatta per il suo passaggio al Palmeiras, quindi in Brasile. Grosso passo indietro per quanto riguarda Sancho nella sua carriera. Ha solo 26 anni, quindi è un giocatore che inevitabilmente sta declinando, ecco, quella che è la sua carriera. Direi che ora è il momento di andare in pausa. Ci prendiamo un piccolo break e ricordiamo fra poco con Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il tycoon.
2: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
3: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel
2: distacco. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni
2: a persone o cose. Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Azzurro si impone con 2,25 metri alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Semmerlos, argento a 2,19, l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.
2: Bentornati su Radio Bianconera, l'unica che conta. Messaggiateci, scriveteci, insomma, commentate con noi questa rassegna stampa mattutina. Vi ricordo l'appuntamento dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 8 alle 9 con Buongiorno RBN. Stessa frequenza, stessa radio, insomma, ascoltateci, connettetevi e commentate con noi quelle che sono le maggiori notizie dei quotidiani sportivi e dei siti e sul mondo, chiaramente, della Juventus in primo piano. Volevo leggere con voi, prima di passare alle altre pagine, prime pagine dei quotidiani sportivi, in particolare Tutto Sport e il Corriere, che danno degli spunti interessanti, vi do una brutta notizia. Insomma, se vi ricordate, abbiamo parlato anche nell'appuntamento di ieri di Thuram. Thuram non è a questo momento in condizione, ha dei dolori, continua ad avere questi dolori al ginocchio e potrebbe aggiungersi un altro lungo stop alla lista degli infortunati della Juventus, che in questo momento conta lungodegenti come il Diz, come Ekator. McKenny non sta bene, bisognerà capire anche qui se potrà ritornare a disposizione. Preferirebbe Spalletti non rischiarlo contro il Milan, ma molto probabilmente, ve lo do quasi per certo, si aggiungerà a questa lista di lungo degenti anche Kefren Thuram, motivo per cui la Juventus, come dicevamo, ha investito su Pape Matasar. Si legge su Tutto Mercato Web: Juventus, Thuram verso l'operazione al ginocchio, si teme un lungo stop. Questo l'articolo. Kefren Thuram fermo da mesi, così lo abbiamo visto, non è mai subentrato, insomma, in gare ufficiali. La sindrome femoro rotule al ginocchio destro riapre l'ipotesi intervento chirurgico. Juventus in apprensione. Questo si legge su appunto Tutto Mercato Web. Vado a leggervi velocemente anche l'articolo, perché c'è da capire quali sono poi i tempi di recupero in caso di intervento chirurgico. Sonore di riflessione in casa Juventus sul futuro a breve termine di Kefren Thuram. Il centrocampista francese fa i conti da mesi con un ginocchio destro che non sta bene. Il fastidio che si trascina dallo scorso finale della stagione ora impone delle scelte non più rinviabili, quindi c'è da decidere subito senza perdere ulteriore tempo. Il verdetto è arrivato lunedì, quindi nella giornata di ieri, dallo studio della giornata dell'altro ieri del dottor Bertrand Sonnery Collette. Non ha portato le rassicurazioni sperate. Alla base del problema c'è una sindrome femoro-rotulea che continua a limitare Thuram, rimasto a secco di minuti sia in tutta la pre-season sia nelle prime due giornate di campionato. La terapia conservativa scelta in estate, a questo punto, da quanto pare, non ha dato l'esito auspicato. Tra le ipotesi discusse fra i colloqui dei specialisti, come anche riporta il Corriere, quella dell'operazione resta la scelta più accreditata, anche se una decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma viene attesa a breve, quindi fra poco avremo la decisione definitiva per quanto riguarda i Thuram. Non a caso dei giorni scorsi, chiaramente anche Spalletti ha parlato di preoccupazione per la situazione legata a Thuram, il cui stop sarebbe, in caso di intervento, di diversi mesi, da chiarire poi effettivamente gli specifici tempi di recupero per un infortunio che comunque non prevede insomma un ritorno fra i campi nel breve periodo. Chiaramente quando si parla di interventi è sempre così. Chi può prendere il suo posto, dice sempre TMV tutto il mercato web, l'eventuale assenza prolungata di Thuram aprirebbe le porte ad un vuoto a centrocampo per Spalletti. Le alternative però in questo momento non mancano, perché anche il mercato ha portato delle buone notizie, ma soprattutto la Juventus sembrerebbe aver recuperato qualche giocatore importante. In primo piano il neoacquisto Pape Matasar, chiaramente, che sembrerebbe essere la prima soluzione, ma anche Teuncob Miners, che ha ritrovato il gol nell'ultima giornata di campionato e sembra un po' più vivace, ecco. E ma anche Douglas Luiz, che comunque è tornato dal prestito, non riscattato, in questo momento ha un ruolo di primo piano alla Juventus. Tolto questo aspetto riguardo a Thuram, vado a lanciare anche quelle che sono le altre prime pagine dei giornali sportivi, partendo da Tutto Sport, perché Tutto Sport chiaramente dedica il suo taglio principale a Woltemade, Sua Altezza la Juve, quindi si gioca sempre sull'altezza, sulla portata fisica di Woltemade. Gli arrivi di Sarri e Woltemade confermano la strategia per più centimetri e forza fisica in aggiunta alla qualità. Quindi l'idea della Juventus di aggiungere sia forza fisica ma anche prendere giocatori che possono dare la svolta tecnica durante il match. Si legge anche su Tutto Sport, non solo di Juve, perché il Toro ieri sera ha fatto una brutta figura in Coppa Italia, perché è stato eliminato ai 16esimi contro il Monza. Il gol che arriva al 45esimo minuto del primo tempo e poi Granata, che non riescono a trovare in casa la rimonta. Quindi la vendetta di Juric, perché ora Juric è allenatore del Monza, ma in passato era stato allenatore del Torino. Quindi Juric si vendica del Toro eliminando dalla Coppa Italia. Non prende ancora il volo la situazione di Abate al Torino. Tutto Sport dice testualmente: ma che razza di Toro è? Riferimento chiaramente alle prestazioni alquanto negative offerte dai Granata in queste prime tre uscite stagionali. Taglio alto di Tutto Sport dedicato ad un altro bianconero, ora però in prestito alla Cremonese, giovanissimo. Parliamo di Adin Licina, che ha tenuto banco sempre nel mercato estivo, ha fatto delle ottime apparizioni anche nelle amichevoli e poi chiaramente avrebbe continuato il suo percorso con la Next Gen, ma si è inserita la Cremonese, società di Serie B, che ha voluto dargli insomma un'occasione. Come si è presentato Licina alla Cremonese? Con un bel gol subito in Coppa Italia. Nel pomeriggio, nella sfida fra Cremonese e Parma, giocata a Parma, andatevelo a rivedere se vi capita, perché ha fatto un gol molto bello di sinistro, insomma un tocco sotto, che dimostra un po' quelle che sono le sue qualità. Tutto Sport dice: Licina gol alla Messi, alla prima stagionale. 2-0 Cremonese a Parma. Ma Giampaolo esonerato, incredibile, perché vediamo anche questa notizia: la Cremonese vince, ma visto il brutto esordio in campionato, le sconfitte della Cremonese, non è bastata la vittoria in Coppa Italia contro una società di categoria superiore come il Parma, perché Giampaolo è stato esonerato. Notizia: Giampaolo esonerato, Licina segna, e vi dico anche di più, a chi ha segnato Licina? A Daffara, portiere del Parma, che nel mercato ultimo appunto dalla Juventus è passato al Parma. Altro spazio lo darei alla sfida fra appunto Juventus e Milan, che si preannuncia big match, è un big match insomma, nel weekend. Di questo ha parlato anche Alberto Petrosilli a Cose di Calcio XL ieri, dando un po' quello che è il suo parere su Juventus e Milan per quanto riguarda sia il mercato ma anche la situazione in generale, perché ha parlato di allenatori, insomma ha parlato di colpi di mercato. Ma anche di altro. Ecco, se abbiamo pronto questo contributo di Alberto Petrosilli, lo lancerei, perché è molto interessante. Insomma, accende un po' quella che è la sfida fra Juventus e Milan nel weekend. Allora, vi anticipo alcune cose, perché appunto il contributo parla di calciomercato, parla di nuovi acquisti, parla di allenatori, insomma ci sono alcuni aspetti che sono molto interessanti. Ma soprattutto chiedo anche a voi, prima di sentire il contributo, vi chiedo: ma cosa vi aspettate da questa Juventus, da questo Juventus-Milan? Che gara pensate di vedere? Vedete una Juventus favorita? Abbiamo il contributo, quindi Alberto Petrosilli a cosa di... insomma, il contributo di Alberto Petrosilli su Juventus-Milan. Sentiamo cosa ci dice, cosa ci preannuncia, ecco.
3: Sicuramente sono, come giustamente ha detto, Juve e Milan le grandi deluse dell'ultimo campionato, questo senza dubbio. Però io credo che ci sia una grande differenza fra le due squadre, perché al di là della rivoluzione societaria fatta dalla Juve, che ha riguardato anche il Milan, è chiaro però che il Milan rispetto alla Juve ha cambiato anche guida tecnica, mentre la Juve parte già da 6-7 mesi di lavoro con Spalletti. Quindi secondo me, al di là del fatto che entrambe in questo campionato dovranno puntare al bottino grosso, che è la qualificazione in Champions League, la Juve nel percorso di crescita e di progetto secondo me parte un po' avanti rispetto al Milan, proprio per la permanenza di Spalletti in panchina. Amorim sta plasmando secondo me un Milan molto simile a quello che aveva in mente Fonseca, quindi un Milan con molto possesso palla, con una difesa molto molto alta, e secondo me lì è il vulnus vero del Milan, perché a parte Gila, altro ottimo acquisto, non c'è un difensore con le caratteristiche adatte a fare il calcio che vuole proporre Amorim. È una filosofia completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, ci vorrà del tempo. Il problema è che secondo me mancano appunto degli interpreti in ruoli chiave, e soprattutto in Italia non trovi sempre Venezia e Torino. Già domenica con la Juve sarà un banco di prova molto molto duro, perché la Juve, che secondo me nel reparto d'attacco ha il suo, diciamo, punto di forza rispetto alla rosa complessiva, potrà negli spazi lasciati dai rossoneri fare male diciamo negli ultimi 15-20 metri. Quindi è un calcio molto rischioso, però diciamo che di questi tempi va di moda, quindi perlomeno l'opinione pubblica dovrebbe ingraziarsela.
2: Questo è il contributo di Alberto Petrosilli sulla sfida che si preannuncia super importante, già un primo snodo nonostante sia l'inizio del campionato, la terza giornata fra Juventus e Milan in casa. Prossimo big match, cosa vi aspettate da questa partita? Chi secondo voi in questo momento, seppur appunto siamo all'inizio del campionato, può essere insomma la favorita per questa partita anche a fronte del calciomercato? Procedo a leggervi ora l'altra prima pagina di cui volevo parlare prima, che è del Corriere. Titolo dedicato nuovamente a Woltemade, quindi Woltemade si prende la scena su tutti i giornali nella giornata di oggi, quindi già arriva con... insomma, con un po' di peso, ecco, in questo calciomercato alla Juventus. Lucio New Style, si dice sul Corriere, Juve tutto avanti. Woltemade, Colo, inteso Colomwani, Alai Begovic, un attacco ribaltato. Questo chiaramente è il titolo, perché ne escono tre, Vlahovic, David e Openda, e entrano Woltemade, Colomwani, Alai Begovic. Quindi tutto l'attacco ribaltato si rinnova. Si danno anche un po' i voti al calciomercato. Inter, 8 in inglese, riferimento chiaramente ai colpi che l'Inter ha fatto dall'Inghilterra, non ultimo quello di Spence, ha preso anche Jones dal Liverpool, quindi un Inter che appunto è un po' britannica, ecco, da questo punto di vista. Bellezza Como, si dice sempre sul Corriere, perché il riferimento è chiaramente a Moise Kean, arrivato dopo una trattativa lunghissima, qualche pressione con la Fiorentina, molti contrasti, insomma Paratici che aveva cercato di blindarlo, tante discussioni, alla fine Kean ha trovato ed è sbarcato sul lago di Como. Altre notizie sono appunto anche sul Corriere, si parla di McTominay, quindi McTominay shock, il riferimento chiaramente, come abbiamo raccontato prima, dell'intervento chirurgico che dovrà fare il giocatore scozzese. Torre Parma eliminati, quindi si parla della Coppa Italia. Due big insomma di questo turno chiaramente, perché due società di Serie A escono subito ai sedicesimi di finale, insomma è già una notizia. Altro taglio che dà il Corriere è sul mercato insomma internazionale, perché se noi siamo abituati a certe cifre, Woltemade arriva in prestito, certi giocatori pensiamo che siano strapagati, in Premier League tutto viaggia su un altro binario, e questo binario va velocissimo, perché Enzo Fernandez è passato al Manchester City per 145 milioni dal Chelsea, quindi altro mercato. Fernandez lascia al Chelsea, super colpo per Maresca, che si riprende insomma un giocatore che aveva già allenato in passato. Sul Corriere si danno anche i voti insomma al calciomercato per tutte le varie squadre. Insomma c'è un taglio anche su altre squadre, perché si parla anche delle trattative saltate. Fofana al Lione, che doveva passare appunto dal Milan alla società francese, è saltato nell'ultimo mercato, è saltato anche la cessione di Tomori, quindi tante squadre non sono riuscite a piazzare tanti giocatori, cosa che invece la Juventus in parte ha fatto, tolto l'addio appunto di Cabal, che poteva essere insomma ceduto in questo mercato. Quello che volevo raccontarvi appunto, oltre a queste pagine di di mercato, perché chiaramente il mercato ha tenuto banco fino a ieri, ultimo giorno. Ci sono un po' le formazioni tipo. Ecco, vi leggo, vado a leggervi la formazione tipo che potrebbe esserci nella prossima giornata fra Juventus e Milan. E vi leggo quella che l'ha proposta nel Corriere dello Sport. Diteci se secondo voi potrebbe essere una giusta soluzione, insomma, anche a fronte del mercato. Il Corriere la schiera con un 4-2-3-1. Attenzione, perché ci sono delle novità, ecco, rispetto a quanto magari abbiamo pensato nei giorni scorsi. Vicario in porta, difesa 4, Kalulu, Bremer, Lukumi, nuovo acquisto, e Cambiaso sulla sinistra. Attenzione, perché potrebbe rientrare Cambiaso dopo le prime panchine, insomma, nelle prime giornate. Centrocampo a 2, Sarr subito lanciato, potrebbe essere, questa è la formazione un po' tipo, in realtà non è proprio la formazione che la Juventus potrebbe schierare da questo punto di vista contro il Milan. Quindi il Corriere parli a tutti gli elementi a disposizione, potrebbe essere questa. Centrocampo tutto fisico, aggiunge anche Thuram, Triss dietro alla punta, Woltemade che si prende subito la scena, potrebbe essere, quando ritorneranno chiaramente tutti a disposizione e tutti effettivamente agli ordini di Spalletti, il Diz, McKenny come sottopunto, trequartista, giocatore che sa fare tutto, e Alaibegovic sulla destra, questo dice la Gazzetta, scusate, il Corriere dello Sport, e in questo ruolo chiaramente c'è anche Conceição, quindi sarà insomma un po' un duello per tutto l'anno. Chi mette invece davanti è Woltemade. Procedo a leggervi anche quella che è la formazione del Milan, perché anche il Milan insomma ha cambiato tanto, ha cambiato allenatore, è una squadra che insomma punta a fare molto meglio rispetto all'anno scorso, ha avuto una stagione molto travagliata. Questa è la formazione che potrebbe schierare il Milan nella prossima giornata, 3-4-2-1 il modulo di Ruben Amorim, allenatore portoghese, è arrivato quest'estate. Magnani in porta, Pavlovic, Gabbia e Gira. Attenzione, perché Gabbia ha subito anche un infortunio, quindi potrebbe non essere schierato in questa partita. Centrocampo a 4 con Moreira, nuovo acquisto del Milan nell'ultima stagione, Rabiot, Modric, Chukwueze a centrocampo, Pulisic quando tornerà effettivamente ad essere attivo al 100%, noie fisiche ogni tanto lo limitano, forse anche più di ogni tanto. Sissé, nuovo acquisto del Milan dal Catanzaro, e davanti Gonzalo Ramos. Quindi possiamo anche parlare di due attacchi nuovi, rinnovati, che si affronteranno: Woltemade contro Ramos, Colomoni contro Ramos, mettete chi volete, insomma, ma questo è il da farsi. Abbiamo anche ora dei contributi che possiamo riprendere da Cose di Calcio di ieri, perché hanno parlato anche di questo con il direttore Antonio Paolino, due massimi esperti di Juventus, due massimi esperti di mercato, che hanno contribuito un po' a raccontare quello che è stato il calciomercato della Juventus. Hanno parlato un po' di Juventus-Milan. Parliamo di Gianni Balsarini e Fabiana Della Valle. Gianni Balsarini di Mediaset, Fabiana Della Valle appunto di Gazzetta dello Sport. Due contributi molto interessanti con il direttore Antonio Paolino. Si parla appunto di Juve, si parla di calciomercato. Insomma, ci sono dei giudizi anche abbastanza importanti, perché vado a leggervi testualmente, prima di lanciare il contributo, a Cose di Calcio, appunto, come vi raccontavo, con il direttore Paolino, si parla di Juve, si parla di calciomercato. Gianni Balsarini parla addirittura di suicidio di Milan e Juve, quindi già, insomma, si mette, ecco, già si scalda, ecco, la sfida da questo punto di vista. Se abbiamo il contributo pronto, a questo punto ascoltiamo, direi, Gianni Balsarini, che ci parla del mercato, insomma, anche di altre cose.
4: Ci vado giù piatto, sono le due squadre che si sono suicidate dopo il pareggio che avrebbe dovuto portarle entrambe in Champions l'anno scorso, no? Per cui c'è anche da mettere un po' la tara ai tanti elogi fatti alla Roma e al Como, nel senso che se Milan e Juve non si suicidano, Roma e Como non vanno in Champions, perché bisogna dirla tutta la situazione, no? Senza nulla togliere, per carità, chi poi ci è andato, sono stati bravi ad approfittarne. Detto questo, c'è molta curiosità, perché sai, parte che non conta niente ai fini della classifica. Però è chiaro che sono quelle partite che se anche le giochi in amichevole su un campetto incolto la vuoi vincere. È un test per capire dove si può migliorare, fin dove si è arrivati, cosa manca, cosa c'è, e soprattutto un test a livello di testa, scusa la ripetizione, perché è la classica partita nella quale non puoi concederti pause, con due squadre che giocano apertamente, perché se l'anno scorso il Milan di Allegri ha giocato all'Allegri, no? Ti ricordi bene, e quindi ripartenze, c'è da questo Milan gioca a calcio con Amorim, la Juve gioca a calcio, e quindi mi aspetto dei begli spazi in cui vedere delle azioni importanti.
2: Questo è il contributo dunque di Gianni Balzarini che scalda la sfida. Racconta un po' quella che è stata l'arrivo questa stagione di Milan e Juve dopo due mancate qualificazioni alla Champions League, due squadre che sono cambiate tanto, cambiato l'allenatore del Milan, Juve tanti elementi, un big match, tanta curiosità. Questo il parere di Gianni Balzarini. Altro contributo importante per quanto riguarda la sfida, ce lo lancia Fabiana Della Valle di Gazzetta dello Sport, sempre a cose di calcio con Antonio Paolino. Sentiamo anche quello che è il suo parere sulla sfida e sul calciomercato appunto dei bianconeri.
5: Beh, io immagino che la Juventus abbia comunque avuto delle assicurazioni, anche da quello che mi risulta comunque, che sì, per esempio alla Roma, tra la Roma e la Juventus, lui avrebbe preferito la Juventus, anche se la Roma gli avrebbe preferito di più. Dopodiché però alla fine credo che la Juventus sia rimasta un po' spiazzata dal fatto che con i parametri zero è così, infatti io da quello che so comunque la Juve non la dava per fatta l'operazione, fino all'ultimo diceva noi gli abbiamo fatto la nostra offerta, dobbiamo vedere che cosa ci dice lui, quindi probabilmente insomma si è pensato che la cosa andasse in porto perché lui aveva preferito la Juve alla Roma nonostante i soldi più alti, però poi quando è arrivata l'Atalanta che ha accontentato secondo me, per come la vedo io, perché poi tante cose non è che si scrivono, si dicono, ha accontentato il giocatore a livello economico, ma anche il procuratore, perché come tu ben sai, parametri zero, parlavamo prima di Vlahovic, quando arrivano gli
6: giocano
5: danno
6: su più tavoli,
5: premi e cotillon, ecco,
6: giocano
5: appunto,
6: su più tavoli.
5: Sicuramente a quel punto il procuratore gli avrà fatto cambiare strada. Io sono invece, ho detto, non sono così sicura che la Juve sia andata peggio con Sarri.
2: Questo dunque il contributo di Fabiana Della Valle che racconta un po' quella che è stata la situazione di Kessié, che alla fine ha scelto l'Atalanta, un ritorno a Bergamo per quanto riguarda il centrocampista ivoriano che ha avuto insomma un'estate abbastanza travagliata. Si parla di procuratori che molto spesso insomma tendono a lavorare su più tavoli, come giustamente si ricordava nel contributo. Chiaramente alla fine si sceglie chi offre di più, come in tutto il mondo funziona anche un po' così, non ci sono patti, alla fine si lavora in questo senso. Volevo raccontarvi ancora qualcos'altro, perché siamo già nel giro di Juventus-Milan, gara che si preannuncia subito ricca di spunti, ma tiene ancora banco, come vi raccontavo, il tema infortuni per quanto riguarda la Juventus. Abbiamo parlato di Thuram, abbiamo parlato di Diz che non ci sarà, abbiamo parlato insomma di Ekator che sarà fuori anche lui per un po'. Chi invece prova il recupero, e se ne parla su tutto Juve, è McKennie, che è usato sempre un jolly, tra l'altro aveva anche già segnato al Milan, è stata una delle sue vittime. Interessante capire se Spalletti rischierà McKennie oppure sceglierà di insomma preservarlo a fronte dei numerosi impegni che poi la Juventus avrà anche nel mese di settembre, insomma Europa League che comincia, insomma tutto il resto. Si dice su appunto tutto Juve: Weston McKennie tenta il recupero dall'affaticamento muscolare per Juventus-Milan, Spalletti spera di riaverlo in un centrocampo che è già in emergenza. Weston McKennie vuole esserci contro il Milan, quindi il giocatore desidera esserci, chiaramente in una partita così importante un giocatore del genere fa sempre la differenza. Lo statunitense sta provando a recuperare dall'affaticamento muscolare che ne ha condizionato gli ultimi giorni e Luciano Spalletti pensa di poterlo inserire almeno nell'elenco dei convocati e spera per la sfida dell'Allianz Stadium. Non sarà necessario correre rischi inutili, soprattutto inizio stagione, ma la situazione dell'infermeria juventina rende il recupero dell'americano particolarmente importante. Con Kefren Thuram alle prese con il problema al ginocchio e Papé Matassar appena arrivato dal Tottenham, recuperare McKennie significherebbe restituire immediatamente a Spalletti un'opzione preziosa nel reparto che contro il Milan potrebbe decidere buona parte della partita. Le fonti pubbliche dell'ultimissima non offrono ancora un aggiornamento affidabile sul suo recupero. Il quadro della corsa contro il tempo resta quindi quello emerso dalle informazioni di giornata. McKennie prova a stringere i tempi ed è abituato a sorprendersi, c'è anche questo su tutto Juve. Interessante capire perché McKennie è un jolly. McKennie un jolly, negli ultimi anni più volte McKennie ai margini del progetto, questo è interessante da ricordare. La Juventus altrettante volte è riuscito comunque a riconquistarsi un imposto importante grazie a una caratteristica che pochi altri centrocampisti della rosa possiedono. Quindi McKennie comunque è un jolly, ecco, può piacere, può non piacere, ma è comunque un jolly che dà tante opzioni agli allenatori. E non è un caso che alla fine poi, nonostante tutte le dicerie, tutte le voci che lo comprendono, alla fine rimanga quasi sempre alla Juventus, tranne una breve parentesi a Leeds qualche anno fa, che poi non l'ha riscattato per essere retrocesso nella seconda serie inglese. Si dice ancora, e proprio questo contro il Milan potrebbe portare duttilità ed essere quindi fondamentale. McKennie può giocare da mezzala, in posizione più avanzata, sulla fascia e persino adattarsi da esterno quando la partita lo richiede. Soprattutto sa interpretare situazioni differenti all'interno della stessa gara. Può partire apparentemente largo e successivamente stringere la propria posizione, trasformandosi in un centrocampista aggiunto. Può attaccare l'area di rigore senza pallone, in questo è bravissimo, secondo me, miglior caratteristica di McKennie, proprio inserimenti, insomma, senza palla, e aiutare anche nella pressione. È una capacità di adattamento ad averlo reso una pedina interessante anche nella Juventus di Spalletti. Non sarà sempre il giocatore tecnicamente più appariscente, perché McKennie non lo è, ma sa fare tante cose, evidentemente le sa fare anche molto bene. Spesso è quello che permette agli altri di occupare le proprie posizioni preferite. Quindi McKennie si sacrifica anche da questo punto di vista per quanto riguarda la squadra. Leggo ancora un messaggio. Buongiorno, ci scrive Daniel. Chi verrà su dalle next gen nelle liste? A me un centrocampista, un attaccante e un terzino sinistro. Bisogna capire questo, perché tra un po' bisogna consegnare, insomma, le liste anche per quanto riguarda la UEFA. Ci sono tanti giocatori che possono essere monitorati. Io provo a farvi qualche nome, poi capiremo insieme, insomma, l'ufficialità. Tutto dipende un po' dai ruoli. Chiaramente quelli che vengono cresciuti nel vivaio allungano effettivamente le liste e danno chance alla Juventus di poter aggiungere i nuovi acquisti. Bisogna capire dove si andrà ad aggiungere. Ecco, io credo che un giocatore come Owusu, che l'abbiamo già visto nelle amichevoli, che ha dimostrato di essere già un'ottima pedina di ricambio quando c'è l'emergenza, possa subentrare nelle rotazioni e di conseguenza essere aggiunto alle liste. Parliamo di un classe 2005 che comunque ha già una discreta esperienza in Serie C, ha fatto molto bene con Brambilla, ha fatto molto bene l'amichevole, ha impressionato la maggior parte di, insomma, degli opinionisti, degli esperti, ecco, del settore. Lui potrebbe essere un nome. Altri nomi un po' più esotici, provo a sbilanciarmi, vi dico che magari Greelaud, esterno belga, vista anche un po' l'emergenza sugli esterni, potrebbe anche lui rientrare. Ha fatto molto bene l'anno scorso in primavera, ha iniziato molto bene con la Next Gen e ha fatto benissimo, secondo me, nelle amichevoli estive, appunto, che hanno visto la Juventus di fronte alla Next Gen, l'appuntamento appunto che si ripete ogni anno, non più a Villar Perosa ma alla Juventus Stadium. Anche qui ci saranno poi delle innovazioni, ecco, da questo punto di vista per quanto riguarda la prossima stagione. Direi che a questo punto siamo in chiusura. Lascio la parola a Claudio Giuliani e la sua rassegna stramba. Noi ci vediamo domani, stessa ora, stessa frequenza, Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
8: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
9: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
8: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
9: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
8: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego, l'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buongiorno, good morning everybody, Achtung, come sa va, come la va, bonjour, temperatura, gradi e soddisfazione o insoddisfazione del mercato in quel di Torino da Yves da Roche.
15: Temperatura, buongiorno a tutti, temperatura 23 gradi, soddisfazione ne ho sentite tante, anzi più che insoddisfazione dispiaceri piccoli, ma nulla di che.
14: Ah, nulla di che, ma ne sentite tante dove? Nei vicoli, nei bar? Dov'è che le sentite?
15: Sì, nei vicoli, diciamo chi stappava la bottiglia per alcuni che sono andati via.
14: Addirittura, attenzione, c'è dell'applausometro per chi è andato via, chissà chi. Ma qua temperatura mite, silenzio strano, sembra 28 gradi tendente ai 30, 38, sul terreno 38. Non l'hai capita questa?
15: No, ho capito.
14: L'hai capito?
15: Sul campo?
14: Cos'è che hai capito?
15: Quando abbiamo vinto.
14: Sì, capito, con più entusiasmo però, perché sennò sembra che non l'hai
15: capito. No,
14: allora...
15: no, no, no, scudi.
14: Allora, c'è la chat che è bollente, vuole commentare il mercato, ma lo dico subito, in questo momento la chat a me non appare, quindi io te lo dico prima, eh. Adesso vediamo se nella pausa riusciamo a ripristinare, perché sai come fa il sistema, no? Ogni tanto la messaggistica dice, allora Giuliani, ma sei tu, sei veramente tu, dammi la prova, clicca, io clicco, ti ho mandato una mail, tu guardi le mail, non ti ho mandato nessuna mail, quindi... Quindi, per aprirlo, dite, è un po' un mistero intorno a me, come se non volessero far esprimere i nostri ascoltatori tifosi della Juve, ma noi ce la faremo come al solito e allora non perdiamo tempo. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 2 settembre 2026 è mercoledì. E come dicevano nel famoso film Vacanze di Natale, caro il mio Yves, anche questo mercato ce lo siamo tolti.
15: Puntini.
14: Esattamente. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, guardiamolo la vostra rassegna stampa, perché i giornali danno i voti, i giornali danno i giudizi, i giornali ti raccontano il mercato, anche in retroscena a volte. Gli infortunati e le polemicuzze oggi... Dopo quell'intervistona di ieri di Rocchi, no? Intervistona clamorosa. Avete visto che bello però, dai, eh? Cioè, difesa ad oltranza di Rocchi da parte di un giornale, il Corriere dello Sport Stadio. Risultato, intervista esclusiva, finito tutto, no? Intervista esclusiva, dove tra l'altro il direttore del Corriere dello Sport ringrazia i PM a Sean Aiello, li ringrazia. Come li ringrazia? È andato a farsi sentire, gli ha chiesto, dici tu come funziona? Gli ha spiegato, lui, vabbè, allora Rocchi è innocente, archiviamo tutti. È bellissimo. Cioè, un po' come se 20 anni fa avessero sentito il direttore di Tutto Sport, no? In far sopra, il direttore di Tutto Sport andava e diceva, vi spiego io come funziona? No, chiamano tutti. Vabbè, allora che problema c'è? Non è successo niente. Invece no, 20 anni fa un po' di mannaia, devo dire, così, a mi sembra a memoria di ricordare. E poi niente, Rocchi dice, io ho mai sentito Marotta, mai sentito i dirigenti dell'Inter. E quindi, scusa, le pressioni? Le interferenze? Quei discorsi intercettati in cui diceva questi premono a bestia? Ha rotto il, non gli va bene nessun arbitro? E chi le faceva? Lo Spirito Santo? Chi faceva? Bellissimo. Poi c'è una piccola specifica a un certo punto dove ci ricorda che il GIP non avrebbe ancora archiviato, eh. Piccolo dettaglio, però stiamo parlando di una roba in cui il GIP non ha ancora archiviato e la giustizia sportiva ancora non ha analizzato, volendo, eh. Cioè volendo è tutto aperto, volendo, però è ridata la vita a Rocchi, povero Rocchi, e su questo siamo d'accordo, gli hanno distrutto un po' la vita al povero Rocchi, però è il contorno che non va bene, è il racconto, è il risultato finale, tutto questo nell'ultimo giorno di mercato passato un po', come diciamo noi, sotto polvere, sotto il, come si dice da noi, polvere sotto il
15: Il tappeto.
14: Bravo, bravo Yves da Roche, sempre sul pezzo, ecco perché è l'idolo delle folle, attenzione. Ma vediamo la Gazzetta dello Sport, segno subito, è sbarcato Woltemade, il gigante della Juve, Woltemade. Oh, mi hanno detto che si pronuncia così, io il tedesco non lo so, abbiate pazienza. Woltemade, il gigante della Juve. Il jolly di Spalletti è la carta da giocare già contro il Milan, pronti via, pronti via. È il gigante, l'antidiavolo di Spalletti, perché già Juve-Milan è domenica, eh. Il diavolo dall'altra parte è reintegrato Mori, forza non ha preso nessuno. Pato dice, scommetto su Ramos. Amorim metà scudetto, via, grande Milan, la Juve, grande Milan sulla Gazzetta dello Sport. Turam torna nel 2027, naturalmente con tutto quello che c'è da argomentare, caro il mio Yves da Roche, il rompipallone a quale squadra si dedica secondo te?
15: Sempre a noi.
14: Sempre a noi. L'ossessione rompipallone. Juve, il neoacquisto Woltemade, è alto 198 centimetri, ma con bonus facilmente raggiungibili può arrivare a 2 metri. Devo decidere se mi fa ridere o no questa. Intanto Pio blindato, Pio sei blindato, Esposito record, firma per 6 anni il Pulcino Pio, ingaggio triplicato. Ma non c'è un tabellino degli ingaggi, gli stipendi, i cartellini, gli acquisti? Il mercato a Milano non fanno mai come la Juve il tabellino e poi alla fine scrivono, ma l'UEFA vediamo come siamo messi, fanno mai, sono esenti da fair play. Sabato intanto c'è Inter-Napoli e c'è Juve-Milan. Attenzione a questo weekend calcistico, ragazzi. Forza Scott. Perché Forza Scott sulla Gazzetta dello Sport? Perché aritmia benigna per McTominay, fuori 40 giorni, bel problema per Allegri. E poi Toro, il Toro perde in casa, ragazzi, il Toro fuori dalla Coppa Italia ha perso in casa col Monza, sulla Gazzetta dello Sport di Cairo, ci sarà un titolo sta roba? No! Toro, 4 acquisti! Grosso, grosso così, sopra, guardatelo, sopra Waltmat. Toro, 4 acquisti, Mandragora, ah, la carta Mandragora, non è più una carta, eh? Patterson, Breganza, Belgali, poi piccolino così sotto, ma piccolo, piccolo, piccolo, cioè fuori dalla Coppa Italia 0-1 dal Monza, ma Lazio c'è Gudmundsson, Fiorentina, Gonsalves è il 13° colpo, tutto questo mischione per non evidenziare che il Toro, cioè uno guarda la prima tu guardi la prima pagina e ti accorgi che il Toro è uscito dalla Coppa Italia, sì o no, Iva? Onestamente, dai, guardi sta prima pagina, dov'è che il Toro è uscito?
15: No, no, non vedo, non vedo.
14: Non vedi, non vedi, su tutto Sport vedrai, su tutto Sport vedrai. Attenzione, torniamo alla Juve. La Juve perde i pezzi per domenica. Ai, ai, ai, ai, ai. Facciamo un riassuntino. Allora, Yıldız operato sarà più o meno 3 mesi fuori. E Cator, problemuccio, eh? 1,5 mesi fuori. McKennie, vabbè, McKennie affaticamento. Thuram senza pace. Domani si opera a Lione. Previsione, 4 mesi fuori. Che se devo dire... Se fosse veramente così, visto come ve l'hanno raccontata fino a settimana scorsa, addirittura io sono andato in televisione l'altra, cos'era? Quando è che abbiamo giocato? Domenica o sabato? Sabato. Sabato hanno fatto intervenire un medico, chirurgo, fisioterapista, insomma c'era tutto lui, che a un certo punto ha detto, eh no, rischia di perdere 2 anni. Come 2 anni? Come 2 anni? E siamo a 4 mesi. Yıldız, ah, stagione finita. Ma dove è stagione finita? 3 mesi, 3 mesi, 4 mesi, da 2 anni stagione finita, stiamo già migliorando, prendiamo il lato positivo del racconto. Intanto l'ex Stoccarda non è un centravanti di sfondamento, come no? Abbiamo preso posta a 198 centimetri, ma la sua capacità di fare gioco lo rende papabile per le mattonelle tutte, tutte quelle del 4-2-3-1. Beh, allora un altro Davide, secondo loro. Ciao Bianconeri, il primo saluto, non vedo l'ora di fare grandi cose con voi. Cosa doveva dire? Ciao Rossoneri. 2,5 milioni di prestito secco. Waltman arriva in 2,5 milioni di prestito secco. Quindi alla fine siamo riusciti a farcela per tutti i discorsi del fair play finanziario. Prestito secco e quest'estate vediamo. Riddle dice è più un 9,5, è un 9,5 più che un 9. È un Milik, allora, dai, è un Milik, abbiamo preso un Milik. Alla Stoccarda benissimo, al Newcastle. Il Newcastle aveva pagato 75 milioni, eh? Quindi un po' come il nostro Vlahovic, un sacco di soldi spesi, ma poi alla fine, per cui vediamo, ah sì, sì, sì, lo so, lo so, lo so, Vlahovic ha fatto tripletta, sì, va bene, una ciabattata, un rigore, dai, non iniziamo, ragazzi, Vlahovic non ci riguarda più, non ce ne frega niente, farà 100 gol Vlahovic, bene, siamo contenti per i turchi. È arrivato anche Sar, tra l'altro, è così, sarebbe arrivato anche Sar. 2,5 milioni qua il prestito, e qui c'è il riscatto invece, 27,5 milioni possibilità della Juventus di riscatto. Quindi due prestiti, 2,5, 2,5 fanno 5. Come ha fatto la Juve? Come avrà fatto a spendersi 5 milioni? È semplice. Ciao ciao David. E mo, David è un prestito gratuito, sì, però sono usciti 6 milioni netti di ingaggio che fanno 12 all'ordo. E siccome la somma devi farla sui cartellini e sugli stipendi e sugli ammortamenti per dare alla UEFA i parametri che ti aveva richiesto, eccoci qua. Oh, speriamo, io ve la racconto così, poi magari domani mi sveglio e mi dicono no, però... Sar reduce da un piccolo fastidio muscolare, così è nell'ultima sua avventura, vabbè, ma noi non ci facciamo mai mancare niente. Dalla campagna acquisti di Comolli è rimasto solo Zegrova. Ah, un attimo, ci sono ancora i mercati aperti, Turchia, Arabia, Portogallo, calma. Nessuna cessione eccellente, gli secca? Gli secca, loro spingeva per la cessione eccellente, e invece ce l'abbiamo fatta senza la cessione eccellente, visto che come vi raccontavamo noi qua su Radio Bianconera, che la Juve non aveva bisogno della cessione eccellente per fare il mercato, poi vi è piaciuto il mercato, non vi è piaciuto il mercato, ma non abbiamo fatto nessuna cessione eccellente. Come vi raccontavamo noi nella segna stramba, poi da altre parti non lo so, eh? La vittoria di Gasperini evidenziata dalla Gazzetta dello Sport blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Roma è sempre più sua. Oh, quindi non ha neanche fatto uscire 50 milioni. Non ha venduto nessuno praticamente. E il fair play finanziario della Roma? E i conti in tasca alla Roma? E multe in mercato bloccato e rose impedite della Roma per il fair play finanziario? No? Non la facciamo questa bella analisina, finito il mercato da Roma? No. Clamoroso Cremonese intanto, passa 0-2 a Parma in Coppa Italia, Licina in gol, e che gol, l'hai visto il gol di Licina? Grandissimo gol di Licina con la Cremonese, l'hai visto?
15: No, me l'hanno detto.
14: Come no?
15: Non sono riuscito a vedere su YouTube, cioè, non ho avuto tempo.
14: Guardalo adesso, quando siamo in pausa, ci metti 2 secondi, metti su YouTube, fai Cremonese, tac, ti esce Licina, te lo guardi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, e qui non si scherza più. Sua Altezza Juve, attenzione, sempre più su, sempre più in alto, come diceva il buon Mai Buongiorno. Gli arrivi di Sar e Waldemat confermano la strategia. Più centimetri, più forza fisica. In aggiunta alla qualità però. Quindi la qualità c'era già, più centimetri, più forza fisica, si ha dei panzer. Comolli e Massara e Ottolini che fine ha fatto? Consegnano a Spalletti una squadra profondamente rinnovata. Nove innesti. Hai visto? Dovevano esserci 5-6, 9 innesti. Però bisogna dargli tempo adesso a Juve di Spalletti. 9 innesti sono tanti. Sar è il modello Pogba, dice lui, entusiasta di essere in un club dove sono passati anche Platini e Zidane. Bravo, hai studiato la storia. Bravo. Però il suo modello Pogba, calma, molta calma. Ravanelli applaude. Entusiasta. La Juve è molto più forte, dice Penna Bianca. Poi svela un piccolo retroscena e racconta: con Spalletti ho parlato di Balerdi. Sarebbe stato perfetto per la Juve, l'ex capitano del Marsiglia, quando Ravanelli, tra l'altro, faceva il consulente al Marsiglia. Però invece abbiamo preso Lukumé. Vabbè, ci accontenteremo di Lukumé. Caballa alla fine rimane a Torino. Niente tagliafico. Ecco, questo qui. Questa sarebbe stata la ciliegina sul mercato, perché Spalletti, non solo lui, voleva il terzino sinistro di un certo tipo, e Tagliafico non solo faceva rima, ma era perfetto, e invece Cabal non è voluto uscire, e se non esce uno, non entra quell'altro. Alla fine, con l'Atalanta non si è trovata l'intesa, e quindi magari se ne riparlerà più avanti. Piccola deviazione tennistica sugli US Open. La rinuncia di Berrettini che dice... minacciato di morte dagli scommettitori del tennis. Minacciato di morte dagli scommettitori del tennis. Uè. Uè. Mica solo il calcio, c'è gli scommettitori anche il tennis, e sappiatelo. Sapetatevelo. 0-2 Cremonese, Licina, gol alla... Beh, gol alla Messi è troppo. Ma che c'è? Ma il calma, state tutti calmi. Ha fatto un tocco sotto davanti a portiere, bellissimo, ma gol alla Messi, calma. Ma è la Del Piero se vogliamo trovare un idolo argentino, però scattate tutti calmi. Ma sopra Sua Altezza la Juve, caro il mio Yves, a Tutto Sport, che non è di proprietà di Cairo, e l'avevamo notato in questi anni, la vendetta di Juric. Ma che razza di toro è? Lezione dal Monza, 0-1 in casa, fuori dalla Coppa Italia. Perri si presenta prendendo gol sotto le gambe da Mota. Abate chiamato a una svolta immediata. Va bene a Cairo che non c'era accenno al presidente, qua c'avevano ragazzi. Poi dall'ex Juric con il Monza in Serie B fuori dalla Coppa Italia in casa. Dai. Peccato, perché magari sai lungo la strada un derbetto. Ma torniamo a noi, alta quota Juve, sempre più su. Guarda, esco del quadro, guarda, sempre più su. Alta quota Juve. Più centimetri. Più fisicità. Due giocatori per ruolo. Ma l'editoriale commento di Tutto Sport, la razionalità della Juve, la ferocia della Roma che, so se avete visto, anche a Lecce 4-0, male in sì che può essere un rimpianto, perché potevamo prenderlo anche noi, quello sì. Per comprare bisogna prima vendere, quindi alla fine chi è che veramente ha venduto? Si sono tappati i buchi, rattoppati, messi a posto. Gerarchie non sconvolte, non un giocatore che abbia modificato le gerarchie, non è arrivato il giocatore da 100 milioni, diciamoci la verità. Oddio, il Milan ha speso 80 per Ramos, un po' troppi secondo me, però non ci sono stati questi grandi colpi. E allora vediamolo lo schemino della Juve, caro il mio Yves su Tutto Sport, 2 per ogni ruolo, così oggi date il vostro voto al mercato, io vi do il mio, ma voi mi date il vostro. 2 portieri, Vicario 194 cm, Grabara 195. Quindi abbiamo acquistato 2 alti.
16: A destra Calulu e Cambiaso, quelli c'erano già. A sinistra Celik, 1,80 e Cabal che è rimasto. Al centro Bremer e Gatti c'erano già. Kelly e Lukumi, 187 cm. A centrocampo Douglas di ritorno e Locatelli. Turam e Sar, 185 cm. Sugli esterni, da una parte con Conceição e Nico che è rientrato. Un gran Nico. Ildiz e Bogà c'erano già. McKennie e Alaibegovic, 185 cm. Davanti, attacco rivoluzionato, Colomani, 187 cm. Woltemad, 198 cm. E Zegrova perché non me l'avete messo? E Cator, 1,88. Insomma, una Juve sempre più alta. L'unica grande eccezione chi l'ha fatta per la Juve? Il Sassuolo. L'ha fatto il Sassuolo con Buaremo, c'è la Juve intascata 17,4 milioni. E che alla fine le uscite nostre, prestito di qua, prestito di là. Da fare a 5 milioni. L'altro giocatorino da primavera 6, però più o meno. McKennie ancora a parte, aiaia, ma non rischia il Milan secondo Tutto Sport. Out invece Zegrova e Cambiaso, non benissimo. Chiudiamo Tutto Sport. Facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio, che ieri vi ha deliziato con questa esclusiva a Ricco Rocchi, che ha messo due colpe Rocchi, eh? Ha detto ho sbagliato col VAR, quindi troppo VAR, e ho sbagliato in comunicazione, quindi con Open VAR. Vabbè, almeno ha messo due colpe, povero Rocchi. Dai, vediamo il Corriere dello Sport Stadio. Juve, tutto avanti. Woltemad, Colo e Alaibegovic. Un attacco ribaltato. Lucio, new style. Via anche David, dopo Vlahovic e Open Down. Editoriale. Il gigante tedesco preferito a Zizze. Allora ha avuto ragione Spalletti. Nick arriva in prestito. 1,98 m. 8 gol a Newcastle. E qua già vedo il popolo. Ma come, mi ha preso uno che ha fatto 8 gol. Cabal dice no all'Atalanta. Sfuma Tagliafico. Se ne riparlerà. Ansia Turan. Oggi il verdetto sul ginocchio. Le altre squadre. Inter, Esposito fino al 2032. Roma. Con E blindato. Salta gli Ewing. Manca l'ala. 15 nomi trattati. Poro Gasperini. 15 nomi trattati e non gli hanno preso l'ala alla fine. Lazio, preso Gudmundsson all'ultimo. Nodo Romagnoli però. Fiorentina. Sorpresa. Pedro Gonçalves. 13 acquisti. Napoli. Shock McTominay. Allegri lo riavrà a metà ottobre. Coppa Italia. Toro e Parma eliminati. Premier da record. Enzo al City. 145 milioni. Fernandez lascia il Chelsea. Grande regalo per Maresca. Ma secondo te, ma noi, ma come facciamo a concorrere con la Super League della Premier League? 145. Così oggi chi prendiamo? Ma prendiamo Enzo. 145 milioni. I voti al mercato del Corriere dello Sport Stadio. Ci sentiamo miliardari, scrivono, perché alla fine, sommando tutti i movimenti, la Serie A ha prodotto un miliardo sul mercato. Ho capito. E quegli altri, quanti li ha prodotti? 7, 8, 9, 10, 11, 38. Inter 8 in inglese, perché si è rafforzata con gli inglesi per la Champions. Bellezza Como, eh? Como bellezza, la grande bellezza, 7,5. Lasso e Ken, mancava solo il centravanti a Fabregas e gliel'hanno preso. Guarda, quest'anno il Como non può più dirsi alla sorpresa, eh? Il Como quarto ha speso una valanga sul mercato ancora, eh? Delusione Napoli, 4,5. Ma come, non è più nelle due favorite? Sì, però la squadra ce l'aveva già. Si aspettava qualcosa, soprattutto il vice centravanti che è Luca, però Hojlund che non va bene, non c'è più Lukaku. Roma da 7, manca l'ala, se no aveva un voto più alto, magari come l'Inter. Juve, Milan e Fiorentina, 6,5. Incognita Bologna, 4,5, disastro mercato del Bologna. Non vi siete presi Cabal? Alla fine Spalletti può essere contento, ma Lucio sarà contento o non sarà contento? Perché qualcuno lo racconta come non contento, qualcuno lo racconta come contento. Io non ve lo racconto perché non mi ha risposto al messaggio. Doppietta per Lucio. La signora ha chiuso definendo gli acquisti di Woltemad e Sar. Il 9 fisico. Prestito come da 4-1 milioni. Ah, perché loro contano sempre tutto. 2,8 milioni, 0,8 di commissioni, 0,5 di bonus. Ma vediamo, magari il bonus non si realizza. Calma. Al momento sono 2,5. Cambiaso e McKennie in dubbio per il Milan sul Corriere dello Sport Stadio. Intanto David va a Madrid per la sua svolta. Auguri. Prestito gratuito. ma 25 milioni il diritto di riscatto per l'Atletico. Se fa bene, vogliono riscattarlo a 25, non fare come hanno fatto con Nico Gonzalez, che non l'hanno riscattato. 25 milioni per la Juve sono tutta sana, pura, nuda, cruda plusvalenza, perché fare le plusvalenze, sappiatelo, si può. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Non ci

0: cosa dietro questo acquisto? Juve mercato da 7, ecco perché, cosa si poteva fare, cosa si è fatto. Attenzione, Juve, la vera notizia è questa, il primo piano in questo istante su tuttojuve.com. Qual è la vera notizia che tira fuori il buon Massimo Pavan? Che la Juve chiude il mercato senza sacrificare i suoi pezzi pregiati. Ecco la foto di Yıldız, pur infortunato, un segnale importante. Ma gli infortuni di Yıldız ora pesano sulla stagione. Non vendere è stato un acquisto. Yıldız rappresenta l'esempio più evidente. La società ha scelto diversamente da quello che ci raccontavano. Il problema adesso non è il mercato, è recuperare Yıldız e Thuram. Perché Yıldız è difficile da sostituire, o meglio, abbiamo i giocatori per sostituirlo, ma Yıldız è Yıldız, gli altri non sono a livello di Yıldız. Il mercato ha fatto la sua parte, adesso decide l'infermeria. Segniamocela questa cosa, perché questa cosa sta già passando sotto traccia. C'è già povero Napoli, 40 giorni senza McTominay, non ha avuto il mercato che voleva Allegri allora. No. La Juve deve fare a meno per mesi di Yıldız e di Thuram. Due pezzi da 90. Mettiamolo lì. Perché quando affronteremo le partite nessuno mai ve lo racconterà. Sono già dimenticati, non si sono ancora operati, sono già dimenticati. Thuram non è ancora andato sui ferri, già non ne sta parlando più nessuno. È arrivato Sar, ho capito, Sar doveva arrivare lo stesso. Mettiamola lì questa cosa qui. Il virgolettato di tuttojuve.com, che segue l'editoriale di Mirko Nicolino nelle firme bianconere, broc nero su bianco, dal titolo Un lavorone che ora dovrà dare i suoi frutti. Eccolo qua il nostro voto al mercato. Difesa migliorata, caro Iv, nel virgolettato di tuttojuve.com. Centrocampo migliorato, caro Iv, sul virgolettato di tuttojuve.com. Attacco migliorato sul virgolettato di tuttojuve.com. Voto al mercato Juve 7. Adesso scatenatevi voi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare, dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani

0: dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Allora, stiamo cercando di risolvere una questione legata non al mercato della Juve, ma alla nostra messaggistica. Ma noi siamo decoccio, Yves, e noi le cose alla fine le risolviamo, perché la tecnologia ci deve allacciare ancora gli scarpini a noi. Chat bollente, ma ci arriviamo fra un istante. Caro il mio... Hai già guardato Calcio e Finanza? Hai già guardata?
4: Aspetta Claudio, sono al telefono con l'assistenza per te.
3: Non telefonare a nessuno, l'ho già risolto io, non ho bisogno dell'assistenza, non assisto da solo, vai sereno, sta tranquillo, funziona tutto. Allora, vediamo un attimo. Calcio e Finanza. Kingdom Holding Company chiude l'acquisto dell'Al Hilal da PIF, club valutato 270 milioni. Giochi del Mediterraneo, ma che se ne frega dei giochi del Mediterraneo? Ufficiale, Sara la Juve, l'impatto del centrocampista sul bilancio dei bianconeri. Oh, vediamo un po' l'impatto sul bilancio di Sar, che deve sostituire a questo punto Thuram. 2,5 milioni di prestito, 300 mila euro di oneri accessori. Ho avuto pure il trecentello, il procuratore. L'ingaggio da 3 milioni netti, che a loro diventano 5,5. Beh, molto di meno di quello che chiedeva il buon, che sì. Quindi l'impatto economico per questa stagione è pari a 8,3 milioni, ma molto di meno di quello che sarebbe costato, che sì. Attenzione. Nell'accordo con il Tottenham, la Juve si è riservata un diritto di riscatto a fine stagione per un corrispettivo di 27,5 milioni pagabili in 3 esercizi. Tre rate. Qualora i bianconeri decidessero di procedere e rilevare quindi Sardar Tottenham in centrocampista, ipotizzando un contratto di 4 anni, comporterebbe un costo relativo all'ammortamento del cartellino pari a 6,87 milioni, più l'ingaggio lordo da 5,5 milioni, per un totale di 12,37 milioni. Attenzione, battaglione, attenzione, mamma mia, inizia a fare caldo qua, calcio bollente più che calcio e finanza, caro il mio Yves da Roche. Vediamo se, però vedi notizie sugli altri, quanto costa bilancio, quanto è a bilancio, c'è la Coppa Italia, c'è Totti che entra nel mondo del basket, c'è lo stadio del Venezia, i conti in tasca le altre non li... Ma perché non mi fanno mai i conti in tasca le altre, secondo te, Yves? Perché?
4: Il perché c'è, perché comunque non hanno portafoglio.
3: C'è un perché?
4: Non hanno portafoglio.
3: Chi non ha portafoglio?
4: Agli altri, se non fanno mai i conti a loro, perché non hanno portafoglio.
3: Ma sai che questa non l'ho capita, mi sembra di rompi pallone.
4: Chi è che non ha portafoglio? No, detto che tu mi dici sempre, i conti li fanno sempre in tasca la Juve. Agli altri non li fanno mai, sì, perché non hanno portafoglio, quindi è normale che non fanno i conti.
3: Ah, attenzione, allora questo è un enigma del vostro idolo, cara chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Enigma di Igv, vediamo chi riesce a risolverlo. Attenzione, cominciamo da Angelo subito, che si è svegliato presto a Cassano d'Adda, in Lombardia, si lavora presto. e ci ascolta sempre volentieri intanto che lavora. Narrazione sul mercato con voti su Repubblica. Tuoi colleghi più di parte di te e di me danno 7,5 ai prescritti con nessun commento sugli strabilianti acquisti di Nico Pazzo. Palestre Romero, 6,5 alla Juve. Ha perso che sì. Anche giornali non sportivi sottostanno alla narrazione cartonata o più semplicemente all'irresistibile richiamo anti-juventino. Non l'ha presa bene. I voti del mercato Angelo non li ha presi bene, per niente. Cecilia dice, mercato finito, evviva! Voto ai direttori 7 pieno. Il voto sarebbe stato più alto se fossero riusciti a fare delle cessioni in più. Ma come dice anche il buon Camillo, che finalmente è tornato alla Juve, stanno troppo bene, i giocatori non se ne vogliono andare. Un abbraccio a tutti, anche a Cecilia, in particolar modo da parte di Ive. Scrive anche Terry, mi ha svegliato tutta la parte femminile della chat oggi. Troppo caldo in pianura padana, troppo caldo. Gli infortuni lunghi di Ildiz e Turan quasi inaspettati. Speriamo che i nuovi arrivi possano darci una grande mano. Voto 7 al mercato. Danny, voto 6 al mercato, è più basso, Danny. C'ha il braccino, Danny. Hanno fatto il meglio possibile con molta difficoltà, ma ci sono molte scommesse. Vedremo, un abbraccio. E beh, però se hanno fatto molto il possibile con molta difficoltà, dagli almeno un 6,5, dai. Danny, spendi quel mezzo in più, che ti costa? Cristian dalla Sardegna, beato lui. Che tempo c'è, Cristian, in Sardegna? Moderatamente soddisfatto, ma capisco le difficoltà dei nuovi dirigenti. Avrei preso un altro centrocampista, ma speriamo bene. Poi gli scongiuri. Enrico, adesso Spallettone, da demone di Certaldo, deve diventare lo chef di Certaldo. No, lo chef era un altro, occhio, Perché dovrà resuscitare, dovrà riuscire ad amalgamare al meglio tutto questo e tutti questi giocatori vecchi e nuovi. Un'impresa non da poco, dice Enrico Bianconerissimo. Il suo collega Michele da Vicenza, dal voto, dice, penso che il mercato della Juve sia stato buono. Da 7,5, direbbe. 7,5 è ottimo, però. Come ti davano i voti a scuola, scusa, Io non so, Yves, come te li davano a te? 6 sufficiente. 7? Discreto. 7,5, 8? Buono, 7,5. 7,5 buono? 8? 8, 9, ottimo?
4: Distinto, poi che è ottimo.
3: Poi c'è ottimo. E dopo l'ottimo cosa c'è?
4: Super.
3: Ma che è super? Cos'è super? Non si è mai sentito super. L'unico problema sono lì davanti, dove abbiamo preso delle incognite che non vengono da grandi stagioni. Un'altra domanda. Turam ha problemi da mesi. Perché solo ora si è optato per l'operazione? Non si poteva sfruttare l'estate, Michele, perché hanno creduto e pensato che con la terapia conservativa potessero risolvere la situazione. Purtroppo non ha funzionato. Attenzione. Maria Grazia da Genova dice, secondo qualcun altro Turam si opera giovedì a Lione, e secondo altri invece si opera oggi, secondo altri si opera domani, vediamolo, se non cambia molto. Antonio da Maranello dice, domani ho l'asta del fantacalcio, mi consigli un giocatore per ruolo e forza Juve? Adesso andiamo a fare un po' il riassunto per consigliare l'asta del fantacalcio anche all'amico da casa. Sentiamo un vocale da casa, Ivo.
5: Buongiorno Radio Sportiva, se andiamo per reparti, oggettivamente la porta migliorata, cacciola poco. Difesa con Lukumi centrale migliorata e con Selic anche migliorata, anche se gioca fuori il ruolo sulla sinistra, continuo a dirlo. Centrocampo, se quando recupera Thuram, con Douglas Luiz recuperato e Sar, leggermente migliorato, anche se io a me piacerebbe vedere un centrocampo a tre con Thuram, Sar e Douglas Luiz
3: e Douglas,
5: e attacco sicuramente migliorato, fuori David, fuori Openda che hanno fatto 9 gol in 2 e dentro Colomoni e Voldemade sicuramente è migliorato, non si può dire che è peggiorato, peggio di Vlahovic lo può fare Colomoni. Per cui il mercato è assolutamente positivo, non c'è un reparto che sia andato in negativo. Giamma da Lanzarote.
3: Va bene, su Gazzetta si deve inventare qualcosa Spalletti, perché Colo e Waltmad in due hanno fatto 5 gol addirittura in 8 mesi. Era rimasto che uno solo, ne aveva fatti 8, ma i conti ovviamente lì di casa non sono i benvenuti, o meglio sono un po' anche da ribaltare. Luigi da Manchester scrive, finalmente finisce il mercato, 6,5. Premiato impegno, così. Come incoraggiamento. Quest'anno non mi faccio illusioni, ma onestamente si può fare peggio di prima? Ma Luigi, tu la poni su un un lato che è interessante, cioè, caro il mio Yves, convolgo anche te. Io dico, forse l'ho già detto, ma sai, l'anzianità uno si ripete. Io dico, io ho dato 7 al mercato della Juve, fosse arrivato Tagliafico gli davo anche 7,5-8, per quelle che erano le situazioni del fair play finanziario, per quello che potevamo fare ed era poca cosa, per come si sono mossi arrivando comunque i direttori a mercato in corsa, per una serie di incognite e di difficoltà. E soprattutto per non aver ceduto nessun grande giocatore, che a un certo punto, no, qualcuno raccontava essere poi la cosa necessaria per fare il mercato. Adesso, guardiamola come dice il buon Luigi da Manchester, e cioè, ma scusate, siamo riduci dal sesto posto. Non è arrivato un giocatore da 100 milioni, no? Siamo riusciti a rivoltare la squadra e a farla un po' nuova con 9 acquisti. Quindi, in sostanza, ricominciamo da quel sesto posto qui con una squadra rinnovata, con molte incognite, con scommesse, con giocatori di rientro che devono dimostrare. Quindi, cosa ci aspettiamo? Niente. Se noi non ci aspettiamo niente, se non abbiamo aspettative, se non viviamo di facili illusioni, diciamo, bene, vediamo questa nuova Juve com'è. La viviamo partita dopo partita e poi cammin facendo vediamo che obiettivo ci possiamo porre. Se invece noi iniziamo, no, perché dobbiamo vincere qui, dobbiamo vincere là, poi dopo ci rimaniamo male subito. Allora ribaltiamo anche noi quello che può essere l'obiettivo. L'obiettivo in fondo, cosa vedete in fondo? Niente, nebbia. Ad oggi niente. Vediamo. Poi magari domenica vinciamo col Milan, che deve vincere lo scudetto, che tutti dicono Amorim di qua, Amorim di là, il grande visionario, Ramos 80 milioni, devono vincere lo scudetto, magari noi il Milan lo battiamo e diciamo, dopo 3 partite per una sera siamo in testa alla classifica e vediamo un po' come si comportano i nuovi. Ciao anche a Fabio da Roma, buongiorno anche a te, buongiorno a tutta la chat, Leonardo da Roma, che dice tra gli svincolati... Come terzino sinistro vedo Guerreiro, 32 anni, e Malasia, 27 anni. Sarebbero un upgrade di Cambiaso e di Cabal. E io ti dico, Leonardo, ma perché? Ma perché non può essere che Cambiaso e Cabal quest'anno dimostrino delle cose diverse, le loro potenzialità? Così come sta facendo Douglas Luiz, per esempio. Attenzione a Grell da Piangipane, che sa il tedesco. Fermi tutti. È tedesco. Si pronuncia come è scritto. La W iniziale si legge come una V. Quindi Voltemad. Voltemad. Si pronuncia come è scritto Voltemad. Voltemad. Cosa dobbiamo fare di fronte a Grell che sa il tedesco? Ci inchiniamo.
4: Accettiamo?
3: Ma dopo di noi arriva il club dell'inviato e c'è Camillo. Camillo sa tutte le pronunce. Ve lo dice Camillo come si pronuncia Voltemade. Davide scrive, per quest'estate vedremo. Quando ritornerà Ciccio e quando ritornerà Franco? Metà stipendio di David, non lo paghiamo noi? No. Marco dice, Licina e Alai hanno la stessa età. Secondo te perché non hanno tenuto Licina? Solita fiducia nei nostri giovani? Avremo anche risparmiato dei bei soldini. Così a naso mi sembra che Licina a livello caratteriale sia due spanne sopra il bosnico. Poi il tempo ci dirà. Marco, innanzitutto Licina non è un nostro giovane. L'abbiamo preso l'anno scorso dal Bayern. L'ha detta così, sembra che il nostro settore... L'abbiamo preso l'anno scorso dal Bayern. Non l'abbiamo formato noi Licina. Perché hanno creduto in Alai Begovic? Perché Alai Begovic lo voleva a mezza Europa, Chelsea compreso. Ha scelto noi, l'abbiamo preso volentieri a 30 milioni, l'abbiamo per sé pagato poco secondo me. Licina ha già fatto un altro tipo di percorso, la Juve non lo reputa a livello di Yıldız e di Alai Begovic, lo reputa un giocatore interessante che deve fare un percorso. Il percorso è quest'anno gioca titolare alla Cremonese. Questa è stata la scelta. Allora... Su Turam gestione da incompetenti, dice Paolo, o al limite dell'improvvisazione. Oh, la miseria, addirittura. E anche quest'anno J-Medical esaurito. Ragazzi, però io non so come ve lo dobbiamo più spiegare, ma il J-Medical è un posto dove si va a fare gli esami. Punto. Il J-Medical. Ci va anche Simmer a fare gli esami, anche la Brignone. È un posto, anche voi se volete. si paga, e un posto si fanno gli esami. Poi la gestione prima o dopo, non c'entra niente, c'è medica, si fa gli esami. Ecator, pacco preconfezionato per fare plusvalenza, via, massacrato anche Ecator senza averlo praticamente visto. Massimiliano da Roma scrive: Carnevali Massara si sono meritati almeno un 6,5, considerando che hanno dovuto operare in una situazione difficile con qualche limitazione. Comunque, in certi ruoli come portiere, difensore centrale e punte, centimetri sono importantissimi. Ora non resta che sfruttare le palle inattive. Bravo Massimiliano, vediamo. E soprattutto quando abbiamo, visto che noi battiamo dai 10-12 corner a partita, almeno in queste prime due, vogliamo tutte le volte, grazie cortesemente, crossare in area, visto che abbiamo i centimetri? O dobbiamo fare lo schema col retropassaggio perché così la difesa avversaria esce, allora, ma poi di fatto una volta su 100 te riesce? Cesare da Milano, che affronta il mondo bianconero con grande ironia e sagacia, dice: ieri abbiamo festeggiato gli ultimi colpi a photo finish del calciomercato, insomma, possiamo dire che abbiamo avuto, grazie a Carnevali, un martedì grasso. Dopo il lunedì di Como lì, il martedì grasso di Carnevali, Cesare. L'hai capita, Yves?
4: Sì, capito.
3: Sì, cosa? L'hai capita o no? Ma Carnevali, martedì grasso.
4: Sì, ah, l'ho capita.
3: Ma devi essere deciso, tu devi credere in te stesso. Sì, certo, devi essere teutonico come volte madre. Teutonico, certo. Volte madre. Grazie anche ad Elia da Baiano, provincia di Avellino, che dice: ma cosa pagherà e quali impedimenti futuri avrà la Roma che se n'è sbattuta del fair play finanziario? Noi siamo stati costretti a fare un'uscita, un'entrata, loro no. Post scriptum, ricordi Conte che non poteva non sapere, ma Rocchi sapeva ma non l'ha denunciato, come la mettiamo? Ah, non poteva non sapere. Lui non poteva non sapere, sapeva benissimo tutto. È lui che dice nelle telefonate: questi rompono a bestia. Scusa, chi sono questi? Allora, mi trovate chi sono questi che rompono a bestia? No, perché si parla di arbitri graditi o sgraditi all'Inter. Rompono a bestia, però non c'entrano. Io vorrei capire cos'è lo Spirito Santo del pallone nerazzurro. Cos'è? Però vedi, la differenza nostra, loro sono sempre più furbi. Ti ricordi vent'anni fa alla fine perché il Milan non è andato in Serie B? Perché aveva messo in mezzo Meani. Del fatto che non doveva andare in Serie B, né la Juve, né il Milan, nessuno doveva andare in Serie B. Ma, detto questo, avevano messo in pallo Meani, capito? Invece che Gagliani direttamente, l'avevano fatto fare a Meani. E loro qui uguale, mica fanno chiamare direttamente l'alto vertice, glielo fanno sapere da altri. Il risultato non cambia, però... Maurizio da Messina scrive... Ho seguito tutti i giorni Radio Bianconera, mi sono accorto che c'è dell'insoddisfazione per questo calciomercato di molti tifosi bianconeri. Non voglio essere polemico, però voglio dire, ma diamogli fiducia e spazio al nostro allenatore e vedrete che quest'anno ne vedremo delle belle fino alla fine. I confermi, c'è dell'insoddisfazione nella chat di Radio Bianconera.
4: È come ti ho detto prima, felici ma non troppo.
3: Felici ma non troppo. Soddisfatti o rimborsati? Voi siete soddisfatti o rimborsati oggi? Un'unica e sola domanda si pone Daniel, che se ne sta bello 4-4 al caldo di Tenerife. Si può sapere qualcosa di Turam? O devono chiedere anche ai marziani che cosa fare? È fondamentale per fare le liste o no? Daniel, Turam è out per mesi. Turam, se deve operare, starà fuori qualche mese. Questo è Turam. Giulio da Roma dice: addirittura mercato da 8 secondo Giulio da Vedi, però stamattina tutta questa insoddisfazione non mi sembra, ha cambiato idea allora. Giulio da Roma da 8, per come si era messa la situazione, sento che molti non sono soddisfatti, ma io credo che la cosa importante è che i giocatori acquistati siano funzionali al gioco di Spalletti, punto 8. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao ragazzi, sono Tony da Latina. Ho visto prima, sento quasi sempre la mattina, e quando faccio le consegne, e ho sentito prima di parlare di calcio e finanza, ma come mai? Io su Twitter gliel'ho fatta la domanda, come mai? Perché vedo sempre ogni cosa che succede, la Juve, gli altri non dicono mai nulla. Un giorno gli ho detto: scusate, ma attaccate sempre la Juve, mi sembrate interessanti.
3: E che ti ha risposto?
6: Mannaggia, mi hanno bloccato immediatamente. non puoi più scrivere a calcettinato. Ecco. Quindi volevo dire questa esperienza. Ciao, buon lavoro e buona giornata.
3: Ciao anche, ma no, ma il nostro amico Juventino ha fatto una domanda sul mercato delle altre calcifinanze, l'hanno bloccato, dai, ma non si fa, ma che democrazia è questa? Mica li ha insultati.
4: Hai visto? La legge è uguale per tutti.
3: No, no, la legge non è uguale per tutti, la legge è uguale per tutti gli amici, per i non amici va interpretata, o viceversa, a seconda delle situazioni. Marco da Crema scrive: non si potrebbe introdurre una norma dove tutte le squadre debbano fare un comunicato inserendo le cifre delle operazioni effettuate come fa la Juve? Così la narrazione non sarebbe a senso unico e Calcefinanza avrebbe altro materiale, dice Marco da Crema. Ma la Juve è quotata in borsa. Vedi la differenza tra essere quotati in borsa ci avesse mai dato una roba positiva? Una. Vabbè, gli azionisti... Ambro da Reggio Emilia dice: oh, più che dice siamo tornati tutti dalle ferie, ma da mo' però, Ambro. Sei in ferie? No, stai lavorando, come sempre. Manuela! Da Campo Nogara, Venezia, ciò? Tutti danno già per vinto lo scudetto e cartonati, giornali e televisioni, eh? Ricordo anche che la mitica Juve dell'83 era favorita, doveva vincere tutto, era nettamente superiore, e invece sì o invece no? L'83 ve lo ricordi? Dopo ve lo ricordiamo. Mentre qua c'è gente che manda delle foto di anni fa, ma di tantissimi anni fa. Sentiamo un vocale da casa.
5: Yves vuol dire che gli altri sono in rosso. Andiamo a vedere i conti del Milan, dell'Inter. Sono in strarosso, per cui non hanno portafoglio, vuol dire che non c'hanno la lira.
3: Ah, questo volevi dire, Yves?
4: Sì, più o meno sì, più o meno sì.
3: No,
4: mi hai detto che guarda, loro guardano in tasca gli altri, giusto? Cioè guardano in tasca la Juve, giusto? Mi hai detto, giusto? Io sì. Ti ho detto, agli altri non li guardano in tasca perché non hanno portafogli, per dire che chiudono sempre un occhio e si girano l'altra parte, vanno via.
3: Ah, adesso l'hai spiegato più chiaro, adesso è più chiaro, ma come l'avevi detto prima era un po' interpretabile, ha ragione il nostro amico da casa. Attenzione, Danilo da Bergamo. Da Bergamo città e ci tiene. Contento dei nuovi acquisti, fiducioso di quello che fa la società, fino alla fine forza Juve, dice lui, attenzione. Mentre Sergio da Roma sottolinea che ci siamo mossi entro i confini imposti da un fair play finanziario che è rigido per qualcuno e flessibile per altri. Di fatto per la Juve il calvario è ancora lungo. Penso in piena onestà che altri si muovano meglio. Noi non riusciamo da anni a scovare un regista vero, anche giovane ed emergente, e un centravanti poco più che sconosciuto, tipo Malen. Ma Gasp sì che conosce i calciatori, ma guarda che su Malen c'era anche la Juve, non era uno sconosciuto, però dai ragazzi, siamo i bravi. Tu puoi dire la Juve non è riuscita a prenderlo e l'ha preso la Roma di Gasperini, questo puoi dire. Ma perché la Juve non conosce male, anche non era fatto male, tu non ti riuscito a prenderlo, non è riuscito a prenderlo, lui bravo. Ma non è che la Juve non conosce i cattatori, da Rocco il Lupo. Ma come si fa a dare un voto negativo a questa nuova società? Hanno fatto il massimo, con quello che avevano. Paletti è stato accontentato. Poi tutti i fenomeni, i criticoni, ma dico... Ma se non te li comprano i bidoni, come si fa? Quindi basta averli mandati via, torneranno i calciatori e poi se ne parla, adesso intanto li abbiamo mandati via. Allora, poi attenzione, Miria da Fasano, sentivo un giornalista ieri che diceva mercato pessimo della Juve, allora siamo tornati, mercato da 9 con pochi soldi, ma guarda Yves che qui sono 7, 8, 9. Ogni tanto un 6 braccino corto, ma qui sono dei voti incredibili. Quanto abbiamo speso, scrive Piero da Palermo, e quanto abbiamo incassato come bilancio di acquisti e cessioni? Più o meno siamo lì, più o meno ci siamo, Piero. Dare un voto e dare un giudizio. Io posso aspettare perché 2 mesi non fanno una stagione, dice Davide da Pieve Ligure. Comunque grazie sempre, eh. Ancona, vediamo ad Ancona cosa ne pensano nelle Marche. Faccio notare che Openda e Vlahovic stanno già segnando, la nostra maglia pesa. Hai ragione, però ti faccio notare che nella gara di ritorno di Champions League Openda non ha segnato e il Lione è uscito, così te lo faccio notare, eh? Luca da Genova, i voti dei giornalisti sul mercato della Juve sono patetici, comunque forse è tornata la paura, bene, tanti nemici, tanti onore, dice lui. E poi ancora Alberto dalle colline del Monferrato, voto mercato 5, la prima insufficienza. dalle colline del Monferrato arriva la prima insufficienza, 5. Intanto perché sono state prese tutte terze, quarte scelte, settime scelte adesso. Serviva un portiere carismatico, forte, esperto, non è arrivato. Beh, però Vicario le prime due partite è stato a 7 di pagella. Serviva un terzino sinistro, non è arrivato. E faremo con quelli che abbiamo. Serviva un centrocampista di qualità, tipo regista, non è arrivato. Ma c'abbiamo Douglas Luiz. Serviva un centravanti da 20-25 gol e non è arrivato. E vabbè, li sommeremo insieme. Alberto, su, un po' di ottimismo, dai. Piccolo stop per noi. Tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
8: Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 vicino la stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
9: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas ha a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
8: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
9: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il 16enne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
8: Il calcio, il 16esimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei Brianzoli che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: È il compleanno di Andreas Müller. La Juve gli fa pure sui social. Te lo ricordi, Müller?
4: Sì, un mio amico aveva la sua maglia, Upim. Ricordo bene lo sponsor.
3: Upim. Sponsor Upim, attenzione, i supermercati che sono un po' i leader di oggi. No, no, però Upim era abbigliamento. Upim era abbigliamento, attenzione. Upim, Upim. E si è diventati un po' tedeschi oggi, con Woltemade. Siamo tornati ad essere un po' tedeschi. Quant'è che non c'era un tedesco alla Juve?
4: Ma una curiosità,
3: tedeschi ragazzi sono affidabili.
4: Una curiosità. Müller, fallo diventare biondo con i baffi. Non assomiglia un po' a Woltemade?
3: Che... tu dici? Beh, adesso lo faccio con l'intelligenza artificiale, si può, gli scrivo fammi diventare Müller biondo e con i baffi, vediamo. Sai che ci sta, vabbè, non proprio, però ci sta. Però non è alto come sto qua, questo qua è 198 centimetri. Puoi farlo solo di faccia, lo puoi far somigliare, ma fisicamente c'entra niente. A parte che Müller era un centrocampista offensivo, non era un centravanti. Però adesso vedremo questo. Oh, ma ragazzi, volevamo un centravanti fisico, adesso un centravanti fisico ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Non è solo, te lo so, anch'io volevo solo. Ci prendiamo Woltemade. I voti dei giornalisti sul mercato nella nostra chat non sono piaciuti a Luca. Adesso quando arriva l'aiuto da casa, Ive, gli facciamo dare il voto anche lui al mercato. Cosa gli facciamo fare all'aiuto da casa?
4: Beh, prima di tutto il voto, poi i dettagli del mercato.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedi che giornalista che è in testa uscendo. Vincenzo scrive, detto Enzo, considerando il poco tempo e la quantità di giocatori invendibili, voto 7,5. Difese porta migliorati, centrocampo speriamo in Douglas, se attacco sono curioso per Alaibegovic, dice Enzo. Massimo da Zurigo, io do un bel 8 al mercato, visto acquisti e cessioni che hanno fatto. Luke scrive, ma se chi sia questo fenomeno come raccontato, mi chiedo perché il Barcellona lo ha fatto andare via? Strano, non sono furbissimi, dice Luca. No, ho capito però, Luca, che il Barcellona l'ha fatto andare via, questo qua voleva guadagnare 20 zucche all'anno in Arabia Saudita, dai, sono situazioni un po', Mentre qualcuno ce l'ha con Zazzaroni, a tempo pieno fa anche il giornalista sportivo, ha avuto la mala fede di far passare il suo amichetto Rocchi come vittima, ma la domanda sorge spontanea, perché se è così immacolato come lo fanno ad arte apparire si è dimesso? Me lo può spiegare? Confido in lei, che un vero giornalista non fa sconti. Della Juve avrebbero raccontato così. Come mai si è dimesso? Daniele da Como scrive, per me gran mercato, compatibilmente con la situazione in cui hanno operato i dirigenti. 8. Mercato chirurgico lo definisce. Bella, mi piace chirurgico. Me la gioco oggi, mercato chirurgico. Io vi uso, ragazzi, sappiatelo. La chat è mia, io vi uso a mio piacimento, attenzione. Daniele da Como, per me gran mercato, compatibilmente con la situazione. Invece, Gigi D'Ancona dice, ottimo mercato, 7. Arriviamo tra le prime 3, anche se spero sempre di vincere lo scudetto. E qui proprio ottimismo contagioso. Lodevole, secondo Gianmaria. Cristian dalla Sardegna dice, siamo ancora in piena estate, 36 gradi, insomma, ancora mazza, 36 gradi. Ivi, 36 sono tanti.
4: Tanta roba.
3: Mamma mia, ragazzi, il caldo fa in Sardegna. Piero da Palermo dice: non siamo gli unici che pubblichiamo i contratti, gli altri farlocchi non si sa nulla per le magagne che fanno, vero Chine? Ha ragione Yves, che ancora non riescono a scrivere come si scrive, l'ha detto Yves l'altro giorno, ancora lo sbagliate. Cosimo non lo sbaglia, dice Yves, l'immanente c'era anche al tempo di Teseo, Arianna e il Minotauro, e ti stupisci che egli ponga geniali enigmi? Cosimo, io non mi stupisco, Yves ce l'ho solo io ormai, è roba mia, tutti gli altri hanno degli altri, ma io c'ho Yves, è vero che sei roba mia Yves, esclusiva.
4: Sì, confermo.
3: Siamo una coppia di fatto. Ciao anche a Vincenzo da Torino, che scrive: sono contento del voto negativo dei giornali, perché quando abbiamo avuto grandi voti spesso si è rivelato poi insoddisfacente. Simone da Cesena: chi ha le tasche vuote non ha nessun portafoglio. Beppe da Torino: darei un bel lotto all'operato della nuova dirigenza. Non si poteva fare di più e meglio. Ora la palla passa a Spalletti. Zero alibi. Lottiamo per i primissimi posti, dice Beppe da Torino. Attenzione. Qualcosa non torna invece, dice Stefano. Cos'è successo, Stefano? Ci manda una fotonotizia. Cos'è che non torna, secondo Stefano? Attenzione. Partita Inter-Monza, Udinese-Como, Genoa-Napoli, Parma-Cagliari. Frosinone Juve, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan, Bologna Lazio, Roma Fiorentina. Ci sono i dati dell'Auditel e poi cos'è? La somma che non torna? Cos'è che non ti torna? Cos'è successo? Cos'è che non torna alla fine? Non si capisce. Hai mandato soltanto i dati delle partite, ma cos'è che non ti torna? Diritti TV. Ah, ecco cosa non ti torna. L'Inter è l'unica a superare gli 80 milioni, tutte le cifre della squadra di Serie A. E come mai la Juve fa più ascolti e gli altri hanno più diritti TV? È un'anomalia. Perché la Juve fa più sconti di tutti, i soldi vanno agli altri, ma perché? E nonostante questo però il mercato lo date da 7, lo date da 8, qualcuno che c'ha il braccino un po' più corto, un solo 5, non so che voto potrebbe dare l'aiuto da casa, quando ce l'avremo. Ce l'abbiamo l'aiuto da casa, Ivo?
4: L'aiuto
3: ce l'abbiamo. C'è, pronto, Davide.
11: Pronto,
3: Torche, ciao.
11: Buongiorno a tutti.
3: Davide, sono scioccato. Dimmi io stamattina, qui mi danno tutti. Io pensavo chissà che 8, 7, 7 e mezzo, i direttori come hanno operato col fair play finanziario, sono riusciti comunque a prendere, a fare, a disfare, sono riusciti a mandare via giocatori che sembrava impossibile. Ma 8 al mercato della Juve, troppo?
11: No, diciamo che non siamo molto abituati in genere. No, vabbè, il mercato sì, sono riuscito a fare cose importanti, perché con tutti i paletti che c'hanno anche finanziari, 4-5 giocatori, quelli che sono, 6, adesso non l'ho contati, in più
3: 9,
11: fatto anche 9, più fatto le cessioni, che ne potevano fare anche delle altre volendo, però io credo che la rossa sia ampia, anche tanto ampia, e che abbia dei giocatori di qualità, almeno nei ruoli che voleva l'allenatore. Adesso non sto a dire era meglio questo, era meglio quell'altro, perché sennò si fanno discorsi e vanno all'infinito, però per quello che serve all'allenatore, voleva fare l'allenatore, i dirigenti hanno operato bene, molto bene.
3: Sì, c'è stato questo smacco di che sì, che qualcuno non ha digerito, altri subito hanno detto ma no, meglio Sar, però secondo me quella è stata un po' la fotografia del mercato, no? Cioè tutto fatto due mesi, poi l'Atalanta tira sul telefono, commissioni agli agenti, bonus alla firma, un anno in più di contratto, e il giocatore ha fatto una scelta di cuore, queste scelte di cuore che fate voi procuratori con i giocatori.
11: È una cosa che gli è venuta da dentro, dici tu,
3: Eh sì.
11: Però il mercato è questo qui. Il cuore non si comanda.
3: Sei rimasto l'unico procuratore al mondo che non fa fare queste scelte ai suoi giocatori, sappilo.
11: Infatti mi hanno fatto una proposta di prepensionamento, perché praticamente faccio passare male la categoria, capito? Mi hanno detto, guarda, ti stimiamo molto, ma troppo onesti non ci possono stare. Allora bisogna...
3: Esatto.
11: Allora stiamo trattando su questo. Comunque, a parte gli scherzi, io sono sempre del parere, che mi sembra una cosa anche normale, che quando sei già milionario, i milioni servono per farti fare le scelte, per aiutare a fare le scelte. Quando sei già milionario, ti può permettere di stare a squadra che ti piace più per un milione meno, a squadra che ti piace meno, vuoi un milione in più, cioè queste cose qua, no? È questo che è la libertà come spiegavo spesso, è la libertà del denaro, secondo me. Perché poi alla fine, quando sei milionario, sì, fanno a tutti noi, se arriva uno e ti regala 50 euro, tu li prendi, però non è che è una questione di vita e di morte, no? Allora vai dove pensi di star meglio. Si vede che pensava di star meglio da un'altra parte, perché quello dovrebbe essere, perché se la riduciamo al fatto dei soldi, stiamo parlando di un giocatore che è andato in Arabia Saudita, dei soldi ne ha presi a palate, molti di più di quelli che poteva immaginare, ha fatto già una scelta economica di un certo tipo, no? E adesso, non lo so, non credo io, occhio e croce, che ci sia sta grandissima differenza, poi è logico, quello vuole il bonus alla firma, quello no, ma non lo so, ha fatto le sue scelte, per me quando le scelte sono solamente fatte sotto il lato economico, non è fatto correttamente, perché se no poi è bello all'inizio, poi i soldi, poi te li dimentichi e poi a vedere se ti stava bene la maglia, i pantaloncini, il posto, l'allenatore, la squadra, che magari sta benissimo perché va in una squadra, è andato in una squadra, in un club molto organizzato, che non è più una provinciale, con allenatore nuovo, direttore nuovo, l'avranno convinto bene, gli facciamo tanti auguri, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perché voglio vedere bene e rivedere, l'ho visto di sfuggita, Pape Sarr, ma mi dà l'idea che Pape Sarr sia proprio un bel giocatore. Forse un po' più
12: guarda dinamico. Questa cosa. No, ma allora no, mi fa piacere che la dica tu, che sei operatore di mercato, perché tu, come sai, io a differenza di altri faccio la personcina seria, e sia di Sarr, a maggior ragione di Woltemad, avrò visto due partite in vita mia, quindi non è che sto qui a fare fenomeno, Però sì, se anche tu sei un operatore di mercato, questa cosa, perché a me Sarr mi hanno detto che potenzialmente, cioè non dimentichiamoci che quando l'ho preso il Tottenham di Conte e Paratici, quindi personaggi che conosciamo, insomma l'avevano definito un po' una via di mezzo tra Pjanic e Vieira, ora ha avuto allora, i suoi problemi in Inghilterra, però...
11: Io ti dico la mia, che non è vincolante, è un parere personale che va anche un pochettino a sensazione, no? Perciò non so la certezza. Sono un giocatore, ho visto giocare un campionato, ho la certezza di poterti dire per me sta fa bene quello, non so fa bene quell'altro, perché è un pochettino il mio mestiere, qualcosa ogni tanto vedo. E, a me mi dà l'idea, almeno io sostengo, no? Ma è un'opinione personalissima, che quando giochi come vuol giocare a Spalletti, cioè con due centrocampisti, e perché c'ha tre trequartisti più una punta che rientreranno, danno una mano, però diciamo che giocare in due, giocare in tre, i compiti vanno divisi con un pochettino più di difficoltà, e per me questo giocatore, venendo poi dalla Premier e tutto, dovrebbe avere sulla carta, per quel poco che ho visto io, mi potrei anche sbagliare, per poi ricevere un dinamismo oltre a una qualità che aiuta. Perché in genere quando ne metti due soli, il dinamismo del centrocampista, avendo già Locatelli che è un po' più un pensatore, che entra bene nei tackle e tutto quanto, però c'hai anche Luiz che è un altro più palleggiatore che catturatore, no? Allora avere uno che c'ha dinamismo e cosa per me conta molto, mentre che sì, per me, per come lo conosco io, mi sembra un giocatore più simile a quelli che già abbiamo. Non so se è una mia idea, però
12: attenzione, io te la sposo in pieno, quindi alla fine Pogba è una via di mezzo tra Vieira e Pjanic, e Pogba, abbiamo preso il nuovo Pogba, attenzione, no dai, sto scherzando, poi il campo come sempre dirà le sue verità, però dinamismo e qualità fa rima con Pogba.
11: Sì, adesso lasciamo stare i santi, però dico una cosa, poi andiamo a vedere, questo sempre a sensazioni, con tutto il rispetto lo dico, venire dal campionato dell'Arabia Saudita, col grande rispetto dei grandi calciatori che ci sono, e venire dalla Premier League, c'è per me 20 km all'ora di differenza, cioè si vede sul campo, c'è qualità, ma i ritmi sono un po' inferiori. Chi ha il ritmo più alto in Europa? Le squadre inglesi. E allora chi è abituato, chi si è inserito, chi gioca in quelle squadre, quando esce da lì c'è un bagaglio diverso. Porto un esempio per tutti, lo so, è solamente una sensazione, perché abbiamo visto comunque un tempo, no? Abbiamo visto Nico, giusto? Domenica giocare. Sì. Allora, come è andato via Nico? Non tanto bene, è un giocatore che c'ha qualità, sì, però non sembra forte come l'abbiamo visto con la Fiorentina. Diciamo che è andato via non tra gli onori di aver giocato nella Juventus, è tornato un tempo, è andato a 200 all'ora più degli altri, e in più ci ha messo la qualità e ha deciso la partita, perché la sterzata vera e propria l'ha data lui, in dinamismo, pressing, ha conquistato, ha tirato, ha fatto gol, pali, subito abbiamo detto, oh, guarda come è entrato, guarda caso, viene da chi? Dal Cholo Simeone, che se non vai a quella velocità, il campo non lo vedi neanche col binocolo, giusto? E guarda caso, sì, lui è tornato un giocatore diverso. Diceva quello, sarà perché ha fatto una scuola di là, ma non perché non ne la sappiamo dare. È andato in un posto che ha stimolato quello che gli mancava. E guarda caso, per quello che abbiamo visto in pochi minuti, sembra un giocatore diverso. È vero o no? Tutti hanno detto questo, no? È lo stesso giocatore. Ci ha messo quella garra, quella tensione agonistica e quella qualità anche fisica d'approccio alla partita che non aveva prima. È innegabile, perché cioè è facile dirlo, se dalla prima partita che veniva dalla Fiorentina la Juve avesse giocato così, adesso non era andata a Atletico Madrid, giocava nella Juve sempre, giusto? Poi non sarà tutto una questa è lucida, ma è questo che ti dico, per ritornare a Fabestar, si è abituato a un campionato dove bisogna pedalare, e invece serve un po' di quantità anche.
12: Però scusami, caro mio Davide, io tanto che parli, sai che ragiono, mi si aprono le finestrelle, però se noi diamo giustamente questa descrizione qua, e cioè ultima partita, Nico Gonzalez, e abbiamo detto, beh, Douglas Luiz, a cui ha fatto i complimenti anche Spalletti, Kop Meines, che finalmente entra e segna, era il mercato tanto criticato di Giuntoli però.
11: Vabbè, certo, se uno va a vedere, hanno fatto i due gol, due che sembra che fossero un trasferimento, e due giocatori che sono stati comprati dalla gestione precedente. Ma ci sta, perché poi vedi che c'è, non ci sono mai giocatori che sono tutti giusti o tutti sbagliati. Dipende dal momento, è quello. La responsabilità non è che degli altri, è anche dei giocatori. Però certi stimolati in un modo capiscono quello che devono fare, certi altri ci mettono di più, certi altri non lo capiscono mai, c'è gente che lo capisce fin dal primo giorno, e quelli sono i vantaggi che si prendono i giocatori. È arrivato con Sessao, per dire, con i suoi grandi meriti, grandi pregi e qualche difettuccio che avrà anche lui, perché ce l'hanno tutti, però da quando è arrivato non è un giocatore che gli puoi dire, è uno che si è inserito subito, ha fatto subito quello che sa fare. Non ha fatto cose diverse, ma quello che sa fare l'ha fatto bene. E fondamentalmente, per quello che abbiamo visto, non è che Kop Meines è un giocatore che quando è arrivato tutti hanno detto ma io non l'avrei preso, tutti con la gran cassa abbiamo preso un grande giocatore, poi si è inserito, non si è inserito, colpa sua, la mia, la tua, lasciamo stare. I fatti hanno detto qualcosa di diverso, però è gente che non è che è arrivata qui per caso, c'è gente che li studia, i giocatori li prende, poi puoi prendere dall'annata, è come quando prendi gli attaccanti, che 3 anni che fanno 20 gol, vengono da te ne fanno 3. Non ci sei dentro, il calcio è fatto così. Però se magari ti esce un giovane, ti esce Ibis, che pensavi che fosse uno della next generation, diventa il leader della prima squadra. Cioè, non è che tutte queste cose sono fermamente provate, Non è che tutti hanno la scienza di sapere prima quello che succede. Spesso sono cose che succedono, l'alto e il basso ci sta, perciò erano giocatori importanti che però quando entrano e incominciano ad avere qualche applauso in più, qualche prestazione meglio, è innegabile che poi cominciano a cavalcare l'onda e andare un pochettino meglio. Io sono di questo parere.
12: Posso dirti, scusa, allora io ti dico una cosa, fino agli ultimi giorni, diciamo, hai voglia, adesso arrivano, però voglio dirti una cosa, fino a che sì, quindi il giorno di che sì, quei due giorni lì, era piombata sulla chat di Radio Bianconera una nuvola di pessimismo cosmico gigantesco. Perché, perso quello, finito. Poi, gli ultimi due giorni di mercato, con tutto quello che è successo in entrata e in uscita, perché, per esempio, anche David in uscita, perché la Juve alla fine si è messa a posto col fair play finanziario con quell'uscita lì, perché sono 6 milioni e 12 lordi di stipendio che escono. Quindi, alla fine, è riuscita a fare delle robe e il pessimismo cosmico si è trasformato in ottimismo. Addirittura, per esempio, Nick Dabari scrive: mercato fantasioso di buon senso, con lo spazio di manovra limitatissimo. Direi anche acrobatico, voto 7,5. Chi dà 8? 8 senza se, senza ma, Stefano dalla Maremma, dalla Toscana, sempre per il fatto che c'era anche la spada di Damocle del fair play. Allora, diciamo che noi l'abbiamo spiegato abbastanza bene quello, cioè abbiamo detto a un certo punto, guardate che non c'è bisogno di vendere Idlitz, eh? Bisognerà operare di molti prestiti, ma alla fine ce la possono fare, così ce l'hanno fatta, quindi questo è un plus. Però, chi ti chiede, chiedi un po' al tuo ospite Davide Torchia, mi scrive Roberto, lui che è esperto di tanti mercati, perché qua diciamo questo, diciamo quell'altro, però non è arrivato il grande giocatore, quindi perché dovrebbe essere un gran mercato?
11: Ah, sai, è un punto di vista, eh? Cioè non si può dire al nostro amico no, sbagli, perché è vero, non è stato comprato il centravanti del Barcellona di una squadra che ha fatto 20 gol, non è arrivato il Lewandowski di 5 anni fa, no? È logico, però bisogna guardare in faccia la realtà. Allora si parte, si dice, con i soldi che ci avevo messi da parte, col mutuo che ho fatto, eliminando le spese, ho comprato una bella casettina che sinceramente avrei fatto fatica a comprarlo, allora ho fatto un'ottima operazione. Poi logico che quello vicino dice, ma io sono il grattacielo, ho capito, io questa potevo comprare, che non vuol dire stare sotto, però ricordiamo, come ho sempre detto, che quando parti, i nuovi dirigenti o chiunque, che hai da fare una squadra, nessuno parte da zero giocatori, parti da 30, 35 in genere, allora devi incominciare a dire, per arrivare a 15, a 25 già ne devo dar via 10, poi in più dovrò comprare qualcuno, è lì che sono le grandi difficoltà, non parti da zero. Se avessimo fatto un anno in cui allora avevamo 10 giocatori che hanno fatto male, vanno tutti in scadenza, li mandiamo via tutti, siamo a zero, lo decidiamo qual è il mediano migliore, il portiere migliore, il centravanti migliore, il magazziniere migliore, e grazie. Così, come tanti hanno sottolineato, con tutti i paletti che c'avevi e tanti giocatori giustamente a contratto presi, che hanno loro il diritto di esprimersi, di riesprimersi, perché gli hai dato, hai investito su di loro, cambiare completamente l'investimento dopo un anno. Cioè noi ci sono stati dei giocatori, io non faccio un giudizio sui calciatori, tu lo sai, non lo faccio mai, però oggettivamente sì, se un club decide che il progetto che ho fatto per questo giocatore per 5 anni, per quello per 4, questo per 5, quello per 5, dopo un anno barra un anno e mezzo, spesso anche dopo pochi mesi, capisco che non era il progetto giusto, cioè non è che c'è l'umido, cioè da qualche cosa certo devi fare, perché i giocatori ce l'hai lì, che ti possono anche dire, benissimo, io non sarò neanche andato benissimo, però abbiamo studiato un progetto di 5 anni, mi avete preso, potevo andare dall'altra parte, non sono andato bene tante volte al primo, mi dovrò ambientare, magari nei 2 anni successivi faccio le fiamme, capito? Perché non sempre va bene, dall'altra parte il calciatore può anche pensare a una cosa del genere, e essendo un dipendente che è stato contrattizzato e gli hanno fatto un progetto, non è del tutto sbagliato come pensato, e ripartire a rifare i progetti dopo un anno che sono partiti, non c'è stato un fine corsa, dice sai abbiamo preso Torchia, 3 anni era un titolare importante, al quarto ha perso un po' di colpi, fine corsa, lo diamo via e puntiamo su un altro, no, tu hai preso Torchia oggi e dopo domani lo devi dar via, e non è facile, non voglio fare né complimenti né piaggeria nei confronti della dirigenza, che avrà i suoi pregi, i suoi difetti come tutti, però non è per niente facile, è la roba da grattarsi la testa fino alla fine, e ancora qualche problema ce l'hanno, perché tra qualcosa economico, qualcosa di numeri di giocatori che sono tanti, non è proprio andato tutto perfettamente, però diciamo che all'inizio non si pensava che riuscissero a fare tutte queste cose, perché erano molto complicate. Invece sono riusciti.
12: Luca da Genova dice Luca da Genova, diamo tempo ai due ragazzini terribili, Ekator e Alai Begovic, e forse ne vedremo delle belle, sono due talenti potenziali campioni, che ne dite? Vorrei sapere il parere dell'egregio signor Torchia, che la sa Luca.
11: Allora, logicamente stiamo parlando di due calciatori giovani che hanno molto ancora da imparare, perché non pensate mai, cioè di quello che voglio far capire anche a questo nostro amico che ci scrive, non è che tutti quanti sono come Idlitz che arrivano dall'Anex e dopo due partite dici questo è fatto per giocare titolare, cioè non è come dall'olio al lume, non tutti vengono così, perché se no sarebbe troppo facile, c'è gente che deve adattarsi, due casi diversi. Alea Bebovic è un giocatore che ha già avuto qualche vetrina internazionale con la nazionale, ha giocato già all'estero e tutto, è un ragazzo che l'ho visto caratterialmente molto riservato, molto posato, deve capire ancora le pressioni, che cosa sarà la Juve, deve studiare un po' da grande, però è un acquisto per me fatto

0: un giocatore come lui, non sono mai, diciamo, in molti casi non sono completamente soldi buttati via. Per il giocatore giovane farà qualche cosa, non ha le aspettative di far titolare da 50 partite l'anno, farà grandissima esperienza giocando con gente molto più brava, che quando sei in compagnia e nei spogliatoi di gente molto più brava, migliori anche prima, parliamoci chiari. Io dico sempre, se gioco a tennis tutti i giorni con Sinner non lo batterò mai, però quelli del circolino sotto casa poi li batto tutti.
1: Tra migliori.
0: Certo, no, lui peggiora, Wimbledon non vince più, però io miglioro. Allora ti dico, no? Sì. E allora il ragazzo va aspettato un po' di più, vedi che subito, perché ha avuto un infortunio muscolare, che tante volte si infortunio, sai che cosa sono dati? Non solamente dalla salita più alta alla velocità più alta, sono dati anche che arrivi un posto, hai una carica nervosa, tu pensa, immagina tu quando avevi 20 anni o 19, ti dicono va alla Juve, un allenamento, la differenza è questa, che quando arrivi in questi posti, te lo dico negli allenamenti, quello che è abituato a starci perché è la sua acqua, diciamo che di energie fisiche spende 70 in un allenamento, e lo stesso fanno gli altri,
1: sì.
0: Ma di energie nervose spende 10, invece Hecato spende 70 di energie fisiche e 170 di energie nervose, perché sta sempre a dire, allora sta palla me la danno, la do, devo far vedere al mister, far vedere che sono da Juve, dimostrarlo a quell'altro, che sono giovani, che caricati addosso questa responsabilità, anche fisicamente, la sei, spendi di più, capito? E questa è la differenza di stare una squadra come la Juve a quelli che sono abituati. Quelli che sono abituati spendono quello che c'è da spendere, in ordine di energie mentali e fisiche. Quello che non è abituato spende molto di più. Cioè, immagina se fossi tu, che sarebbe? Ogni fallo laterale, ma l'hanno devo batter bene. Quello invece prende il fallo laterale e lo batte. Perché è tranquillo, è nell'ordine delle cose.
1: Sì.
0: Perché è per questo che ci vuole tempo. Perché sprechi molte più energie nervose. Allora vai, i muscoli sono un po' più duri, devi stare attento. Succede. Non so.
1: Tu la sai lunga come scrive la chat. No, mi hai fatto venire in mente da bambino, perché mio padre era un maniaco del tennis e mi faceva fare il tennista professionista a tutti i costi, e io avevo 13 anni, più volte facevo i tornei, dicevo devo dimostrargli, devo fargli vedere, quindi mi prendeva l'ansia e poi perdevo la partita. Allora, attenzione, e allora ho fatto il giornalista, che forse è meglio. Ma prima del domandone finale, Rugani, avevi ragione, è rimasto alla fine.
0: No, è rimasto perché fondamentalmente, vedi, noi siamo sempre stati chiari con la Juventus, te lo dico perché tante sono cose che ho detto sempre anche a lui. È stato il ragazzo, Daniele è sempre stato un pro, non voglio fare il... però la Juventus è sempre stata a casa sua e l'ha fatto e ha dimostrato che quando c'è stato da giocare ha sempre portato il suo contributo a casa, e se stai 10 anni e passa nella Juve non è mai per caso, non ci sono quelli simpatici o quelli antipatici, ci stai perché lo meriti, perché se no non ci stai. E detto questo, lui è abituato a determinate scariche d'adrenalina che la Juve ti dà, che altre squadre non ti darebbero, e allora la sente un po' più sua, mentre forse c'è stato tanto, sai, è stato tanto in montagna, al mare non ci sta tanto bene, anche pur riconoscendo che sia bello, no? E lui si sta in montagna a Torino, e questo è stato. Però noi abbiamo sempre detto, noi non saremo, per volontà del calciatore, mai un problema. Nel senso, se possiamo essere una soluzione e dare una mano, noi stiamo qui volentieri. Quando voi ci dite, guarda che forse è meglio che tu vada, noi abbiamo sempre preso la valigia, andato, per delle questioni tecniche, economiche della Juve. Non abbiamo, se tu vedete, non c'è mai una parola, al contrario di tanti altri, di lamentela, di se c'è qualcosa anche non è andato bene, la teniamo per noi, perché c'è grandissimo rispetto, bisogna sempre ringraziare la Juve che ci ha fatto vivere un sogno, e non siamo stati mai un problema. Quando per la Juve non sei un problema e non ti propone a nessuno e tutto quanto, non eravamo incedibili, perché incedibili nella Juve ce ne sono pochi se non nessuno, ognuno per la sua cifra sono tutti cedibili. Allora non hanno, si sono sbattuti per darlo via, sa quello che possono dare, così è andata avanti. Questa è la pura verità, come sapete io dico la verità, non penso di aver offeso nessuno, anzi ho detto
1: fossero tutti come voi.

0: avremo risolto i problemi del mercato. Domandone finale, guarda, tra i tanti che ti sono arrivati ne scelgo uno. Prendo quello di Fabio. Allora, dopo questo mercato, siamo davvero in grado di superare Inter, Napoli, Roma, Como e Milan, le squadre che ci sono arrivate davanti lo scorso anno?
1: Allora, io do una mia giudizio, no, è una parola brutta, do una mia idea, una mia visione, e poi dico da vecchio lupo di mare quale deve essere l'atteggiamento, va bene? Allora, sì. La mia visione è che è stato fatto un ottimo mercato, si è aumentato il livello e più che altro si è aumentato la quantità delle caselle occupate. Ce l'abbiamo occupate anche di più in tutti i ruoli e questo è un grosso vantaggio. Gente logicamente di qualità, gente da Juve, di più chi meno, più giovane che deve crescere e più giusto, pronto per dare il bene subito. Questo è stato fatto sulla carta e per me è stato fatto bene, anche se l'indicazione è quella di servire a mister. Invece, per il resto di questa domanda che dice ma saremo all'altezza di Inter e cosa? Lo sai, qualcuno mi contraddirà e dirà che non è d'accordo con me, ma io la penso così perché mi chiamate per questo, perché sono sincero e vi dico la verità. Per quello che serve alla Juve ora, da retta a me, si devono sentire un po' sotto queste squadre. E ricordiamoci, sentirsi sotto non vuol dire non avere l'ambizione di arrivare sopra, vuol dire che se ci danno meno gran cassa, quali sono i grandi? L'Inter, Milan, la Roma, tutti bravi. Noi pensiamo che siamo un po' peggio di loro, perché la spinta per diventare meglio, io lo penso così. Se i giocatori pensano che ha fatto il grande mercato, ora viene il Milan 3, 7 a quell'altro, siamo rovinati. Invece devono pensare dalla provinciale che spera di fare invece che il 12° posto, fa l'8° posto e fa una festa. Quello è il range nostro, non da arrivare dal 12° all'8°, qui chi ci scrive, intendiamo, era un esempio banale per dire la posizione, è dire io speriamo di arrivare quarto e ricordiamoci, non è non avere carattere, non voler arrivare su, è quello che studia, poi quando arriva lì, se capita, voglio arrivare primo, neanche secondo, primo. Ma se parto con voglio lottare per il primo posto, dopo tutto quello che è successo, tiriamo fuori la rogna per fare un punto alla volta. E questo è quello che penso io. Loro devono pensare di essere, ma quelli sono tanto bravi, ma sono meglio di noi. Meglio! Perché loro devono dimostrare di vincere sempre. Noi gli andiamo a rubare il pane. E quando se ne accorgono magari è troppo tardi. Questo dovrebbe essere l'obiettivo finale.
0: Incredibile, amici, Torchia chiude come avevo iniziato io questa mattina. No illusioni come gli altri anni, ma partita per partita. Davide, grazie, alla prossima.
1: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata, ciao.
0: Ci sarà un perché lo chiamiamo aiuto da casa. Grazie Davide Torchia, IVA abbiamo leggermente sforato, ma ovviamente ne valeva la pena. Piccolo ultimo stop per noi, tra poco siamo dopo.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori. Mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Kenner Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia, terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo. Grosso contro Feri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Allora, attenzione massima, attenzione, raffica finale di chat. Luigi scrive, la Serie A non potrà mai più comprare i capocannonieri del Mondiale perché ha deciso di far fuori Andrea Agnelli per mettere qualcuno vicepresidente dell'UEFA. La Premier ha eliminato la potenziale concorrenza con poco. Sopra la Juve ci sono Inter, Milan, Roma, Napoli, Como, siamo ancora sesti allora. Luca da Genova, il grande mercato non si valuta dal grande nome, Paris Saint Germain insegna, ma da acquisti mirati, funzionali e alle esigenze e possibilità che ne sa il signor Torchia, già gliel'abbiamo chiesto, già risposta. Un'opinione su Licina, beh ragazzi, ma non è un jukebox adesso però dai. Marco da Crema, una riflessione. Uno, si infortuna McKenny, deve giocare Nico, segna e viene tolto dal mercato. Due, Cambiaso deve uscire, entra Cop, segna e magari svolta la stagione. Nonostante le sfortune, Marco da Crema, ci vede dei segnali Marco da Crema, che ha un archivio che non finisce mai e ci manda 20 anni fa oggi la prima pagina del Corriere dello Spostadio, la rinuncia al TAR, il sicuro sconto di penalizzazione, fanno discutere polemica, la Juve spacca l'Italia, ma come non siamo andati al TAR, potevamo bloccarvi i campionati. Totti dice giusto che sia in Serie B, ma non che sia l'unica a pagare, perché le altre sono rimaste in Serie A, si domanda Totti. Io avrei domandato a Totti 20 anni fa, ma perché dopo i Rolex regalati dal tuo proprietario non ci sei andato tu in Serie B? I rivali in B, perché De Laurentiis era in Serie B allora. Diceva mi arrabbierei se avessimo in penalizzazione, per il Napoli sarebbe una beffa. Come sarebbe una beffa per il Napoli, De Laurentiis? Ma anche oggi sei stato graziato dai falsi di bilancio dalle plusvalenze, ma come una beffa. John Elkann ha parlato a lungo con Deschamps per spiegargli la scelta, l'ordine, restiamo uniti. Perché Deschamps, quando era venuto, gli avevano detto va che lottiamo, poi restiamo in Serie A, andiamo al TAR. E in realtà, mamma mia, 20 anni dopo, a rivedere, a rileggere queste cose qua, grazie a Marco da Crema, torniamo sulla chat e al 2026. Danilo dice chiedi a Torchia se Perugani possono esserci opportunità di mercati ancora aperti. No, ti ha detto che rimane. Daniele da Como, definirei questo mercato chirurgico. Diego da Milano, quindi gli infortunati diventeranno piene regine quando ci giocheranno il quinto sesto posto. Ottimo, questa è una visione pessimistica, Diego. Io invece do una visione ottimistica, che c'è, beh, vuol dire che il mercato del gennaio è già fatto, come scrive il nostro amico il Disturame De Catora, gennaio rientrano, mercato già fatto. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno, sono Maria Gatti da Genova. Volevo fare una considerazione. Lo so che mi dilungo un pochino, ma non è facile esprimersi a breve. Intanto vorrei dire che non do un voto al mercato, perché visto come è andato l'estate scorsa preferisco aspettare con calma, vedere come va e poi eventualmente giudicare. Quello che posso però dire è che faccio un plauso a questa dirigenza, perché comunque è riuscito a mettere elementi nuovi, funzionali, e stavolta l'allenatore ci deve mettere anche del suo, perché l'anno scorso secondo me nel finale di stagione ce l'ha messo, ma in senso negativo, e quindi però l'ha fatto senza dover sacrificare quelli che noi ritenevamo i giocatori importanti di questa squadra, tipo Bremer, Consensau, Ildi, Turam, eccetera eccetera. Quindi su questo l'ha fatto un plauso, il tempo ci dirà come andranno le cose. Ma siamo sicuri che tutti gli altri si siano così tanto rinforzati? Bah, non lo so. Vedremo. Buona giornata.
0: Ma buona giornata anche a te, Maria Grazia da Genova. Cesare scrive una curiosità. Ma ha fatto 100 il numero di giocatori in attività dei maggiori campionati? Qual è la percentuale di quelli che nella sessione di mercato estivo cambia squadra? 10, 20, 30? Questa era da fare a Davide Torchia, che però non ce l'abbiamo più. Glielo facciamo, ricordamelo il prossimo martedì, che glielo facciamo, Cesare. Ma le squadre inglesi, scrive Fabio, sono più veloci e più brave perché non vincono la Champions League mondiale? Allora, la domanda è anche questa: come mai poi non vincono la Champions League mondiale? Tony da Milano, penso che i dirigenti siano stati bravi a costruire una zattera per superare bene in sicurezza la tempesta, costituita dai paletti finanziari, disastri precedenti più angherie subite. L'unico rammarico, le cessioni mancate, dice Tony. Vabbè, ma quello. Quello che si poteva si è fatto, dai, su Open Davia 3 milioni e mezzo in prestito è mezzo miracolo. Stefano dalla Maremma Toscana dice il voto va contestualizzato in funzione di spada di Damocle legata al fair play finanziario, situazione pregressa e infarcita di giocatori invendibili e contratti capestro, l'aver risolto nel miglior modo possibile due nodi principali relativi a portieri e attacco, non aver ceduto ai soliti ricatti dei procuratori svincolati leggi che sì, non aver acceso contratti gravosi pluriennali, per cui per me è un 8 senza sé e senza ma, con un buon ottimismo per il futuro. Vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Biancolero dalla Svizzera. Volevo dare solo un parere sul mercato. Sono soddisfatto. È una rinascita, per questo dobbiamo stare tutti un po' tranquilli. Giusto ottimismo. Sì. E guardare l'anno come va. Poi giustamente a maggio, fine campionato, faremo poi le somme, tireremo le somme. Però per ora forza Juve fino alla fine, tutti pronti contro il Milan, e se non sarà col Milan sarà con la prossima. Ciao, un abbraccio.
0: Un giudizio sospeso come nel caffè sospeso. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: È che anche l'anno scorso gli scorsi facevamo con Openda e Zegolet.
0: C'è vento, c'è troppo vento questo qua. Scegliamone un altro, dai, forza, vai.
9: Ciao Carlo da Torino. Claudio, due cose. La prima su Waltemati. È altissimo, ma di testa non la prende mai. Quindi non aspettatevi il giocatore che ti faccia 6-7 gol di testa, perché non di testa non la prende mai, non ha il gioco aereo, non è mille. E poi invece vi disegniamo, visto che tu fai la rassegna stampa, che secondo me 10 secondi la mattina devi dedicarla alla Pravda dello sport, perché la pagina quotidiana sul Torino è qualcosa di bellissimo. Spettacolare, guarda. Devi leggerla ogni giorno, secondo me, perché così ci si fa due risate in compagnia.
0: Va bene. Noi i consigli a caldo seguiamo sempre. Io leggo solo il titolo sul Toro, cioè tu dici la pagina proprio della Gazzetta dello Sport sul Toro di Cairo tutti i giorni da leggere. Vediamo cos'è oggi. Vediamo. Beh, oggi sorride del Monza, però dai. Sedicesimi finale, sorride del Monza, molto implacabile. Juric superato, un Torino spuntato. Il gol del centravanti regala la sfida al Milan agli ottavi. Per il Granata, palo di Oristagno e l'occasione di Zapata. Abate buona partenza, ma siamo fragili in difesa. Moviola, addirittura due on field review. Manca un giallo, attenzione, 5 gli arbitri. Va bene fischiare poco a volte, ma non fischiare mai diventa il contrario. Due on field review, insomma, Toro danneggiato.
10: I famosi punti di vista.
0: Potremmo mettere, sai cosa facciamo da domani? La pagina della Gazzetta sul Toro e la pagina del tuo sport sul Toro, una pro Cairo e una contro Cairo. Però ha ragione l'amico da casa, sarebbe divertente farlo ogni giorno. Due punti di vista, come dice Yves da Roche. Massimiliano da Roma scrive: ma il City, che in questa sessione ha speso ben 400 milioni, ma per loro il fair play finanziario non esiste. Come si può competere con queste squadre se vengono chiusi? Non uno, ma tutte e due gli occhi. Beh, Massimiliano, se per questo De Zerbi e il suo Tottenham hanno speso 500 milioni. 500 milioni. 500 milioni. Sai come sono fatti 500 milioni?
10: Forse dovrò avere 500 anni per vederli.
0: Dovrai avere 500 anni per contarli. Nick da Bari scrive: mercato fantasioso e di buonsenso, con lo spazio di manovra limitatissimo, direi anche acrobatico. Voto 7,5. Cesare Di Milano ha una curiosità: ma Yves come Yves Saint Laurent, lo stilista?
10: Bravissimo Cesare.
0: Sei Yves?
10: Oppure Yves Montand, per chi lo conosce.
0: Botte di cultura qui a profusione, la rassegna stramba. Viking di Juve dell'isola d'Elba dice: ciao, io parto sempre per vincere tutto, perciò il voto è 10. Stai calmo? Massimo dice: scusami se sbaglio, ma nella lista per il campionato come quella dell'Europa non rimarranno fuori giocatori, fuori lista? Chi ci rimarrà fuori? Dopo lo vedremo, adesso in questi giorni lo sapremo. Luigi e poi Fabio e poi Fabrizio da Alba, che dice: secondo me, con tutti gli esuberi difficilmente piazzabili in altre squadre, questa dirigenza ha fatto dei miracoli. Buonissimi gli acquisti con i paletti UEFA. Io do 10 ai direttori. Anzi, qui siamo partiti da 7 che abbiamo con 10. Mamma, che segnati sta giornata, Yves, perché non ci ricapita più. Antonio da Lanciano scrive: mi trovo per vacanza a Dublino, qua a 17 gradi e piove, a dirotto, sempre con la Juve nel cuore. Beh, lì almeno stai al fresco, però. Ecco che è arrivato Fabio. Se devo valutare il mercato della Juve società, con la sua storia sarebbe 6 stiracchiato. Ma considerando che il lavoro che hanno dovuto fare i direttori nella situazione attuale, allora meritano un 8. 8 più 6 fa 14 diviso 2 uguale 7, per me la media è giusta. Ci hai messo le due... allora vieni dalla mia, che ho iniziato io su tuttojuve.com, 7 è la media giusta. William da Ivrea da 8. Sono contento dei rinforzi della società. Non dimentichiamoci che, al contrario di Giuntoli, Comolli, Carnevali e C, non avevano i soldi della Champions. In più dovevano gestire tutti i danni fatti dal precedente dirigente sui vari acquisti sbagliati. Secondo me siamo competitivi. Spero solo che Spalletti riesca, di tutti questi giocatori, a formare una squadra forte e compatta, con fame e grinta da Juve. Yves, vocale da casa.
11: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora Claudio, dove sono quei tifosi settimana scorsa che volevano le dimissioni della nuovissima dirigenza della Juventus e del presidente Gianecca? Perché non riuscivano a portare a casa nessuno. Ragazzi, 9 acquisti, eh? 9 acquisti con prestiti, ok? Senza soldi. È stato fatto un capolavoro dalla nuova dirigenza della Juve. Io gli do un bel 8, adesso come adesso, poi si vedrà a fine stagione. Però ragazzi, chapeau, senza soldi, con i paletti del fair play finanziario, 9 acquisti è tanta roba. 9-10 acquisti, adesso Claudio, aggiustami tu il tiro sui numeri, ma è tanta roba comunque. Quindi, prima di parlare, cerchiamo di capire bene le difficoltà che ha la Juventus adesso e nel prossimo anno ancora. Quindi chapeau alla nuova dirigenza, complimenti fino alla fine, forza Juve.
0: Attenzione, allora facciamo un riassunto, poi devo leggere una lettera. Sono arrivati Vicario, Lukumi, Ekator, Celik, Kolo, Alaibegovic, Grabara, Sar, Poltemate, 9. Sono usciti Puzka, Vlahovic, Kostic, Openda, Anzic, Di Gregorio, Perin, Miretti, David, 9. 9 entrati, 9 usciti. Grazie. Uno entra, uno esce. 9 entrati, 9 usciti. Uno entra, uno esce, 9 entrati, 9 usciti. Pareggio, siamo a posto. E abbiamo fatto il mercato. E in una pseudo Juve titolare oggi potremmo dire Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Cambiaso, Locatelli, McKenny, Douglas Luiz, Sar, con Seisao, Ildiz, che è infortunato, e quindi Alaibegovic, Voltemade, Kolo Muani. Ma chiudiamo con una lettera. Dopo le dichiarazioni, caro il mio Yves, di Carnevali, per partita di Due Parma, su che sia il suo procuratore, arriva la risposta del procuratore di Frank Kessié. A seguito delle recenti dichiarazioni pubbliche dell'amministratore delegato della Juventus riguardanti Frank Kessié e il sottoscritto, ritengo necessario intervenire per rispetto di Frank, della sua professionalità, della mia professionalità e integrità, e non ultimo della verità dei fatti. Dice il procuratore di Kessié: ritengo doveroso chiarire le circostanze che hanno portato al mancato approdo del giocatore alla Juventus e successivamente alla sua decisione di tornare all'Atalanta. Non lo faccio per alimentare polemiche, no, né per individuare vincitori o sconfitti. Lo faccio perché dopo le considerazioni espresse pubblicamente dalla Juventus è necessario e doveroso. Prima di tutto lo è per Frank Kessié, visto che è stata messa in discussione la sua determinazione nel voler raggiungere la Juve, ma lo è anche per il sottoscritto in qualità di agente, visto che è stata messa in discussione la mia professionalità e la mia integrità personale e professionale, insinuando che i miei interessi abbiano prevalso su quelli delle parti che assistevo. Insomma, i soldi senza prenderli di là. La mia replica attiene prima di tutto ai fatti e alle reali dinamiche intercorse tra la Juventus e Kessié. Ho il massimo rispetto per la Juve, la sua storia e i suoi dirigenti. Non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore e nel farlo giungono a offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Chercher l'argent, semmai. Il mio dovere, dice il procuratore di Kessié professionale, è svolgere il ruolo con serietà, correttezza e trasparenza. È un principio sul quale non sono disposto ad accettare equivoci o insinuazioni. Lo stesso vale quando nell'interesse di entrambe le parti di una trattativa svolgo opera di intermediazione. Frank, peraltro, è un professionista molto maturo. Vabbè, ma la precisazione qual è? La Juve, una trattativa è nata da mesi. La trattativa con la Juve non è nata negli ultimi giorni di mercato, dice il procuratore di Kessié. È una storia iniziata molte settimane prima, quando Frank, scaduto il contratto, aveva sostanzialmente deciso che avrebbe voluto sposare il progetto Juventus. Non è stata una semplice dichiarazione di intenti. Frank ha dimostrato concretamente, con i fatti e con rinunce economiche enormi, quanto desiderasse vestire la maglia della Juve. Ha detto no a diverse proposte provenienti da altri club, alcune delle quali a cifre che sarebbero state oggettivamente irrinunciabili per la quasi totalità dei calciatori. ha mantenuto la volontà di approdare alla Juventus nonostante avesse ricevuto offerte economicamente molto superiori rispetto a ciò che avrebbe accettato dal club bianconero. Poi di fatto è andata da uno che gli ha dato di più. Questo è un punto fondamentale per comprendere tutta la vicenda. Frank non ha aspettato la Juve perché non avesse alternative. Ha aspettato per tutta l'estate che la Juve desse seguito al forte interesse manifestato nei suoi confronti perché era convinto della sua scelta. Nel seguire le indicazioni di Frank ho lavorato con l'obiettivo di trovare un accordo di mutua soddisfazione. Abbiamo compreso le esigenze del club, abbiamo accettato di aspettare, abbiamo detto alla Juventus il tempo necessario per effettuare alcune operazioni in uscita e creare le condizioni economiche e tecniche per formulare una proposta. Tutto questo lo ripeto per parecchie settimane con pazienza, rispetto e descrizione. Ma la proposta concreta della Juve maturata solo negli ultimissimi giorni di mercato. E nonostante fosse sensibilmente inferiore rispetto alle condizioni inizialmente ipotizzate, avevo avuto l'assenso del calciatore a rivedere le sue richieste, abbassandole proprio per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà della Juve. La sua priorità a quel punto non era massimizzare il proprio guadagno, ma andare alla Juve. Su queste basi si è cercato da ambo i lati di trovare un compromesso accettabile. E come può accadere, pur con grande flessibilità da parte di Frank, per trovare una soluzione compatibile con le esigenze finanziarie della Juve non si è raggiunto un punto di equilibrio. È troppo lunga, magari la finisce Camillo De Michelis. Ma scusami, Iv, quindi tu mi dici, procuratore di Kessié, che Kessié è da mesi che vuole la Juve, che ha rinunciato ad altre squadre per la Juve, che ha rinunciato a soldi per la Juve, che ha aspettato la Juve, che quando la Juve si è seduta ha detto abbiamo problemi da sistemare col fair play finanziario e lui ha detto ok, riduciamo ancora le pretese, va bene tutto quello che dice la Juve? E poi con la Juve non si è trovato la quadra e è andato all'Atalanta per molti più soldi a te e a lui? Dai, procuratore di Frank Kessié, dai! Ultimissimo stop per noi, ci rivediamo domani, grazie a tutti, adesso il club degli inviati, Camillo De Michelis e Giulia Borletti, ciao!
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz e è arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
0: Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 vicino alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
1: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
0: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diversi testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
1: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il 16enne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
0: Il calcio, il 16esimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mo. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Ragazzi, la base è altissima. Che era stamattina? Sono solo le 11.09, siamo già in modalità ballata. Allora, c'è Camillo in studio, regia, perché non volete farmelo vedere? Cioè, ieri era Caselle e va bene, ok, mi sono immolata e ho detto siamo in... non so cosa sta succedendo, è bellissima questa cosa, anche perché è difficilissimo comunicare. Io parlo, poi vedremo, anche perché costa. Camillo dice che lui non ti vede, non va, non vede neanche me, quindi cercate un attimino di capire cosa sta succedendo per non farla nuovamente da sola. Però abbiamo talmente tante, sto parlando a vuoto anche addirittura. Che cosa devo fare? Vado avanti o no? Aiutatemi però, perché io non, se no non so, ditemi qualcosa. C'è qualcuno che mi può dire qualcosa? Mi sentite? Mi sentono da casa? Da casa, mi sentite? Mi basta un messaggio che arriva in 3, 2, 1 per capire se sto parlando a vuoto o no. Vabbè, io parlo poi, spero che tutto quello che io sto dicendo serva a qualcuno. Ma è bellissimo, i cambiamenti sapete che portano a questo. Speriamo che i cambiamenti che invece... No, tu sono in diretta, io ti vedo da qui. E come mai Camillo non mi vede? Tu non riesci a far entrare Camillo? È così, mi sentono, mi è arrivato un sì meraviglioso, quindi io vado avanti e speriamo, forse lo vedo. Lo vedo, senza sapere niente, siamo anche vestiti dello stesso colore, Camillo. Ma
1: Ciao Giulia, buongiorno. È difficilissimo per me in questo momento. C'ho addirittura il ritorno, c'ho di tutto qua.
0: Ragazzi, io non so, è così. È così. I forti mezzi della radio, i forti mezzi
1: Aspetta.
0: della nostra radio sono questi.
1: Sì. Diciamo,
0: Io mi
1: ragazzi,
0: so anche.
1: un inizio di nuovo zoppicante, possiamo dirlo, insomma.
0: Chissà se la prossima settimana sarà meglio, non so a questo punto. Non ti vedo ancora, però ora ci sei.
1: Oh,
0: Oh!
1: eccomi. Abbiamo anche la grafica nuova, abbiamo anche la grafica
0: Bellissima,
1: nuova,
0: però
1: quindi
0: io
1: insomma.
0: vorrei un po' di rosa in questa grafica perché non la vedo, anche perché insomma io sono una inviata,
1: Vabbè,
0: ma
1: che vuol
0: questa
1: dire? Ne
0: cosa.
1: facciamo una questione di colore adesso, ne
0: No,
1: facciamo una questione di
0: sai
1: colore.
0: che poi è un casino, è un casino, quindi non addentriamoci. Camillo, è finito il mercato? Are you happy?
1: Sì, sono happy. È stato un bel mercato, Giulia, secondo me. È stato un mercato difficile. Partiamo dalle difficoltà, no, Giulia, per far capire poi ai nostri ascoltatori bene anche come ha lavorato la Juventus. Tra l'altro, ragazzi, 340-54-25324, anche amici di Twitch. Ovvero potete scriverci i vostri voti, potete scriverci tutto quello che insomma volete
0: Pensate.
1: sul mercato della Juventus, anche critiche, aspre critiche, ci mancherebbe altro. Qua io e Giulia una
0: Le
1: cosa che vi prometto.
0: chiedi? Tu stai
1: No, però.
0: chiedendo le critiche?
1: No, però dico, io ho sempre detto una cosa: qua non blocchiamo nessuno, nei limiti dell'educazione, del rispetto e
0: Bravo.
1: della civiltà. Non blocchiamo nessuno.
0: Io non
1: Poi,
0: so
1: se.
0: te, ma sono spesso stata invasa da cose poco carine. Quelle non le ho lette, abbi
1: No,
0: pazienza.
1: ovviamente quello, però, se sono critiche educate, noi le leggiamo senza nessun tipo di problema. Il calcio
0: Certo.
1: non è una questione, no, di orgoglio o altro. Ecco, quindi, se qualcuno vorrà dire mercato da due. Va bene, non c'è problema, non sentitevi, non lo so, in difetto o sbagliati, ci mancherebbe
0: Noi non vi
1: altro.
0: giudicheremo mai.
1: Esatto, questa è una premessa che ci tenevo a fare, soprattutto quando entriamo, no, nei voti in generale. Quindi possono scriverci tutte le loro idee sul mercato della Juventus, ma vado sulle difficoltà oggettive, Giulia.
0: Ok.
1: Noi siamo arrivati sesti. Sesti, fuori
0: Confermo,
1: dalla
0: confermo,
1: Champions League,
0: confermo.
1: quindi con pochi soldi. Prima enorme difficoltà. Seconda, iniziamo un mercato, e adesso poi vi racconterò anche dei retroscena. Iniziamo il mercato con una dirigenza che aveva anche intavolato trattative grosse con calciatori che sono arrivati a Torino, hanno visitato le strutture della Juventus e poi non sono arrivati. Quindi una dirigenza inizia il mercato con una dirigenza e dopo poco cambiano completamente le figure apicali di questa dirigenza. Quindi,
0: Piace quando usi questo termine.
1: esatto. Quindi, seconda difficoltà enorme. Terza, giocatori invendibili, invendibili con stipendi altissimi,
0: Assurdi.
1: altissimi. Quarta, i paletti del fair play finanziario. Queste sono quattro difficoltà enormi, oggettive. Nessuno può scappare da queste cose qua. Non è che stiamo parlando, ah, ma secondo me, secondo te, secondo Giulia, Camillo, Ivo,
0: Uno,
1: Tizio, Caio,
0: due,
1: Sempronio.
0: tre, quattro.
1: Queste sono le quattro difficoltà. In tutto ciò, la Juventus si è mossa in maniera abbastanza buona, facendo nove colpi e due giocatori che sono rientrati alla base. Nico Gonzalez e Douglas Luiz. 11 acquisti. Quindi hai rifatto una squadra. La nota dolente è che personalmente mi fa abbassare di mezzo voto il mio pensiero sul mercato, quindi siamo sul 7, 7 e mezzo. Adesso rifletterò in queste 2 ore se 7 e mezzo o 7. È legato
0: Importante,
1: alle Esatto, è legato alle cessioni, Giulia, perché noi oggi vedremo la lista UEFA e ci saranno 5 esclusioni.
0: che saranno o dolorose o obbligate, fondamentalmente, oppure dolorose barra obbligate, dolorose e obbligate, quindi insomma. È un pensiero che forse si fanno molto poco i dirigenti, si fanno molto più gli allenatori, poi, no? Il dover mettere a sedere letteralmente, non soltanto in panchina, proprio in tribuna, giocatori nella competizione che di base attira maggiormente. Sono d'accordo sui tuoi quattro punti.
1: E poi ne hai due nella lista Serie A, due giocatori fuori dalla lista Serie A, perciò due di
0: Che
1: questi cinque,
0: ci sono
1: sì,
0: troppi giocatori, ragazzi, in questa Juve, troppi. Ha una
1: due
0: rosa
1: di questi
0: esagerata.
1: cinque pagherai per fare nulla. Quindi
0: E quali
1: questa
0: saranno?
1: è. C'è un nome.
0: Verosimilmente, senza
1: C'è
0: sapere
1: un
0: ancora nulla, secondo te?
1: nome abbastanza forte che però non rivelerò
0: Ma
1: in
0: perché lo sai
1: orbita
0: già?
1: esclusiva.
0: Lo sai già o lo pensi?
1: Lo so, ma non sono sicuro al 100%. Quindi quando non sono sicuro al 100% inizia a... non lo dirò mai. Io parlo solo quando
0: Niente,
1: sono
0: partono le
1: molto sicuro.
0: scimmie adesso, partono le scimmie.
1: Qualcuno può indovinare, io lo dirò sì, eh. Io lo dirò sì o no, ma qualcuno può scrivere, può indovinare. Però non è un nome banale. Io
0: Però
1: credo
0: puoi
1: che...
0: dire reparto?
1: No, è troppo
0: Dai,
1: facile
0: solo
1: questa.
0: quello, non è
1: No,
0: vero,
1: è
0: ci
1: troppo
0: sono
1: facile.
0: 111 giocatori, beh, in difesa sicuro, perché è lì che ce ne sono un
1: No,
0: po'
1: è
0: troppi.
1: l'unico reparto. No, non è un
0: No?
1: difensore, non è un difensore, non è un difensore.
0: Allora ce l'ho, allora no, non ce l'ho, non è vero, non ce l'ho. No, no.
1: Allora, poi abbiamo già un nostro ascoltatore che va, anzi, deve fare l'esame in questi giorni su Volte Made, perché riuscire a sbagliare Volte Made è come si legge, Volte
0: Aspetta, questa
1: Made.
0: te la racconto, aspetta, 3 secondi. Ieri,
1: Però, vai, vai,
0: su
1: vai, Giulia.
0: Voltemade, ieri vado a prendere mio figlio e gli dico, oh, Matte, perché lui li conosce tutti i giocatori, cioè ha una sorta di follia proprio, ma per quelli stranieri anche. Mi dice, Matte, la Juve ha preso Voltemade, sai, non si dice Voltemade, si dice Voltemade. Io, cosa? Ha iniziato a chiedere ad Alexa come si dice Voltemade. Oh, non ci credeva. Mi sei venuto in mente. Matte, sei mandato ai corsi di recupero.
1: Esatto, mandiamo a te.
0: Voltemade.
1: Comunque, Davide va ai corsi di recupero. Davide Davide Letri, perché Valte Made non si può, non si può, non si può, non si può. Però
0: Bacchettata.
1: al netto di questo, comunque, insomma, abbiamo due giocatori che probabilmente pagheremo per fare nulla. Uno penso possa essere Thuram, ma perché nella lista del campionato poi puoi rimetterlo dentro quando vuoi, nel senso che a un certo punto quando tornerà ad essere disponibile, Thuram potrà riessere inserito nella lista.
0: Turam
1: Il secondo.
0: tornerà nel 2027, ragazzi,
1: Esatto,
0: eh.
1: quindi non è cambiato comunque, lo scrivo, non è cambiato, poi c'è qualcuno, Pietro a
0: E
1: Palermo
0: io
1: scrive,
0: pensavo di sì,
1: no,
0: pensavo
1: non è
0: fosse
1: cambiato,
0: quello.
1: no, non è cambiato, non è cambiato. Allora, però voglio sapere cioè, i voti della Juve, i voti
0: No,
1: su
0: hai
1: questo
0: detto questa
1: mercato.
0: cosa adesso, ciao, cioè, proprio cosa c'è, chi se ne frega dei voti, ora vogliamo solo parlare di questo.
1: Non è
0: Di su.
1: Gatti, Maria Grazia Gela, non è un difensore, non è un
0: Hai detto che
1: difensore, vedi
0: non è
1: che
0: un
1: hai già
0: difensore.
1: influenzato la cosa, non è un
0: Ma
1: difensore.
0: perché il reparto, la difesa, visto che prima parlavi dei quattro punti che sicuramente fanno pendere un po', no, dal più che positivo il mercato della Juventus, c'è anche il discorso appunto rosa esageratamente ampia, e il reparto difensivo è ad oggi quello che ha davvero un overbooking non indifferente, no? Perché Cabal non è voluto andare via, e Cabal me lo immagino molto spesso anche in tribuna quest'anno, un po' per forza anche così fargli capire che doveva accettare, non fare troppo il sofistico, o no?
1: Ma non lo so, io credo che nella lista Europa League Rugani, perché noi oggi parliamo di Cabal, ragazzi, ma Rugani
0: Ma c'è anche
1: peggio, eh.
0: Rugani di mezzo, sì.
1: Cioè,
0: Però tra i
1: Rugani.
0: due do più valore a Rugani io, eh? È proprio a livello di spessore anche in mezzo al campo. Cabal, ragazzi, non, veramente ha fatto delle cose l'anno scorso, e anche, no, quello prima no, poraccio, non c'è mai stato. L'anno scorso ha fatto delle cose che veramente non puoi vedere in un club, da parte di un giocatore di Serie A, in un club così importante, ma mia personale
1: Quindi
0: opinione.
1: ti dico, sai, Cabal, l'abbiamo raccontato ieri, poi so che qualcuno si è arrabbiato, ma onestamente è un discorso no, dove ha deciso di rifiutare tutto e nei suoi diritti, però abbiamo gente come Rugani che ti dice, ah no, io posso andare solo in determinate squadre, solo in
0: Io
1: determinate squadre.
0: però adesso sto guardando la chat, li hai fatti impazzire, impazzire. Ora perderanno la testa, io lo so, io lo so, io lo
1: Adesso
0: so.
1: facciamo così, andiamo da Costantina, ascoltiamo un vocale, poi alla fine di questo blocco dirò se qualcuno ha indovinato, però ragazzi non è ancora sicuro al 100%, eh? Non è ancora sicuro al 100%. Andiamo con questo vocale.
2: Buongiorno Roberto da Empoli. Io gli do
0: Ciao.
2: 7,5 anche per i paletti che avevamo e poi le
0: Giusto.
2: cessioni, insomma i soldi erano pochi, quindi 7,5 per me si è comportata molto bene. Poi il campo dirà se veramente abbiamo fatto bene o no, e allora qui il pallino passa nelle mani di Spalletti. A questo punto deve essere lui capace di far rendere al massimo questa squadra.
1: Sono d'accordissimo, Giulia, d'accordissimo.
0: Sì.
1: Per me
0: Sì. È
1: ora il mister zero scuse, zero.
0: stato fatto quasi tutto quello che lui voleva, fondamentalmente, andando anche poi in particolare su Voltemade, che era in lizza con Zirzevi, ricordate? Poi, per carità, anche lì, poverino, lui alla fine se n'è rimasto a Manchester. Quanti anche delusi che ci sono stati in questo mercato, non pochi, però. Tutto quello, più o meno tutto quello che voleva il mister, la dirigenza è riuscita a fare. Forse voleva qualche cessione in più, ma si è reso proprio per non avere troppo. C'era, mi ricordo chi era, Allegri, a cui piaceva avere scelta, se non sbaglio, perché diceva sempre così, e là ce n'era uno invece che era sempre un po' in difficoltà in queste cose, che forse era Antonio Conte, forse mi ricordo male, però ecco, c'è l'allenatore che vuole avere tanta scelta, c'è quello che preferisce avere sempre un po' i suoi fidati e non dover esagerare poi con le decisioni, però vedremo.
1: Allora, intanto amici tuoi, chi è che ha scritto Nico Gonzalez? Ma figurati se Nico Gonzalez è fuori dalla doppia lista.
0: Siete pazzi?
1: Nico Gonzalez, ragazzi, se state facendo l'asta per il fantacalcio, compratelo. È vero che ogni tanto si fa male, ma ragazzi, Nico Nicola, non è Milik, almeno, non è Milik, lo dico perché sennò qualcuno sta scrivendo Milik a cannone, no, non è Milik, però
0: troppo facile.
1: sul tuo discorso, Giulia, l'idea era proprio quella di creare una rosa extra large. Noi l'abbiamo fatto extra, extra, extra large, perché addirittura 5 e 2 fuori dalla lista non era l'obiettivo, l'idea era quella di tenere fuori nessuno dalla lista Serie A e di qualcuno invece dalla lista di UEFA sì, però non proprio così tanti, ecco, perciò lì c'è stato un problema. Avete magari letto, hanno magari letto qualcosa sull'interessamento del Porto per Gatti in questo
0: Sì,
1: momento.
0: sì.
1: L'interessamento era in prestito, la Juventus ha già rispedito al mittente l'offerta del
0: L'offerta.
1: Porto. Se fosse arrivata ovviamente un'offerta a titolo definitivo, non saremmo neanche stati qua a parlarne e Gatti probabilmente sarebbe già andato al Porto, però non arriverà un'offerta a titolo definitivo e quindi credo sia impossibile in questo momento pensare a una cessione di Gatti. Credo che tutti quelli, no, Giulia, inseriti poi, che verranno inseriti nella lista di oggi, questa UEFA, poi il campionato vedremo, giocheranno tutti, tutti, quindi non aspettatevi, non lo so, Gatti mai in campo, con Mainers mai in
0: Ci
1: campo.
0: sono tante partite, ragazzi, e sono anche partite che sulla carta magari le vedi come semplici, ma non lo sono per nulla, con trasferte anche magari un po' fastidiose. Sarà
1: Sì, giochi giovedì,
0: giusto,
1: lunedì,
0: ci
1: giochi
0: sarà.
1: giovedì, lunedì, quindi immaginatevi comunque tutti quelli presenti, no, nelle liste giocheranno e i tre magari che invece sono presenti in quella Serie A e non in Europa League comunque verranno coinvolti in campionato. Ecco, quando, esempio forse più eclatante di tutti, quando Lichtsteiner venne escluso dalla lista Champions.
0: Sì,
1: Ecco,
0: per poi essere reinserito dopo pochi mesi, per carità, però.
1: esatto. Esatto, però sostanzialmente lì la Juventus poi utilizzò tanto Lichtsteiner in campionato, tantissimo, perciò questa è una cosa. È ovvio che alcune cessioni avrebbero fatto comodo, molto molto comodo, però poi ne parleremo con il nostro ospite che ha delle notizie sul mercato in retroscena. Ieri era a Milano proprio e vi racconterà anche qualcosina all'ultimo minuto. Però torniamo un
0: Bene.
1: po' al messaggi, Giulia, legati anche ai voti, perché voti alti, voti, voti
0: Sì,
1: alti,
0: ho visto dei
1: quindi.
0: voti alti, poi ti volevo anche fare un parallelo con quelli dell'anno scorso, però mi è capitato l'occhio scorrendo una domanda che può essere a una risposta velocissima da parte tua, nel caso lo sapessi già, da Riccardo da Roma, le presentazioni dei nuovi acquisti non si fanno?
1: Per il mio bene no, spero. Sono nove, spero di no. Nove conferenze stampa,
0: Li
1: spero
0: hanno
1: di no.
0: fatti parlare ai canali ufficiali, solitamente fanno così un po' tutti ormai, poi per carità qualcuna magari verrà fatta, dai, da qui, e che poi si inizia subito adesso a fare le cose sul serio, perché non è che
1: Esatto.
0: manchi moltissimo anche alle trasferte, comunque alle partite europee. Ti leggo Sergio da Roma che dice: ci siamo mossi entro i confini imposti da un fair play finanziario che è rigido per qualcuno e flessibile per altri. Di fatto per la Juve il calvario però è ancora lungo. Penso, in piena onestà, che altri si muovano meglio. Noi non riusciamo da anni a scovare un regista vero, però anche giovane ed emergente. È un centravanti poco più che conosciuto. Alla Malen, quanto ha dato fastidio Malen alla Roma, ragazzi?
1: Sì, guarda, Giulia, inevitabilmente Malen è stato proposto anche alla Juve.
0: Lo sapevamo,
1: Io
0: l'abbiamo
1: l'ho
0: detto che
1: detto,
0: l'anno
1: ridetto
0: scorso, sì.
1: tante volte. Però qua dobbiamo, secondo me, anche accettare un fatto. Non è che noi non scopriamo, noi non facciamo. Ci sono delle alchimie e delle intese che a volte nascono e Gasperini e Malen è un qualcosa che è nato. Gasperini con i centravanti ha un qualcosa in più, Giulia, perché ha fatto segnare una valanga di gol a Retegui, ha fatto segnare una valanga di gol a Boriello, ha fatto segnare una valanga di gol a Milito, ha fatto segnare una valanga di gol a Malen, a Muriel. Ragazzi, Muriel che roba
0: Muriel
1: era?
0: è andato via, poi ciao, raga, non si è praticamente mai più ripreso
1: Duvan
0: rispetto a quello che
1: Zapata?
0: faceva Zapata, anche era un crack.
1: Cioè, Gasperini ha tirato fuori un valore da alcuni attaccanti straordinario ed è riuscito a far rendere Malen in maniera incredibile. Cioè, l'esempio è Malen con l'Olanda 0 gol, 0 nel mondiale. Malen adesso ne ha una valanga, cioè, perché è già 5, ma
0: si con è già questa media qua,
1: con questa media qua, poi ha un gol ogni 97 minuti, quindi è una roba senza senso, senza senso. E lì sono bravi loro, cioè, noi dobbiamo riuscire a far segnare Colomboigny, dobbiamo trovare, no, anche il modo di far rendere bene bene bene Voltemade. Io sono molto curioso di vedere Voltemade con una premessa obbligatoria, ecco, Voltemade non è un giocatore della Juventus, ovvero è un giocatore attualmente della Juventus, ma in prestito secco.
0: Non dimentichiamolo. Quindi
1: questa è una cosa, cioè, quando leggo, ah no, ma io subito Voltemade, no, perché Colomboigny non mi piace, Colomboigny qua, là, su, giù. Ragazzi, Colomboigny però è nostro, Colomboigny è un patrimonio della Juve, abbiamo pagato certi 38 milioni di euro. Poi vedremo quanto sarà la cifra complessiva, ma certi sono 38 milioni di euro. L'altro, ci auguriamo, possa fare benissimo, possa fare una valanga di gol e andare a trattare poi il prossimo anno, però comunque ad oggi è un giocatore del Newcastle, eh.
0: Daniele da Como ti dice che secondo lui il mercato è stato chirurgico. Abbiamo preso quello che potevamo, serviva compatibilmente con la situazione economica e la mancata anche qualificazione in Champions. Gianni da Bari invece ha una speranza, ovvero avere un vincente prima o poi in panchina come Conte. E con questa direi che è perfetto.

0: Juventus, questo non lo so e non penso neanche sia il momento giusto parlarne il 2 settembre con mercato
1: Ma no,
0: chiuso, ecco.
1: ma no, ma infatti credo che sia stato un momento così di facile nostalgia da parte di un ascoltatore. Ora andiamo in pausa, però ti lascio con questo messaggio di Cesare da Milano perché ho proprio la lista che quando rientriamo ti leggerò, perché ci ha detto: quando vidi le immagini dell'arrivo di Vicario, tra l'altro in borghese, mi stupì, non pensavo fosse così alto. Allora mi chiesi, ma non è che la Juve sta progettando una polisportiva tipo Barcellona o Real, che hanno anche la squadra di basket? E adesso con l'arrivo di Voltemade, altro spilungone, il dubbio si consolida. Quando rientriamo ti dico e ti leggo l'altezza esatta di un sacco di giocatori e rimarrai senza parole.
0: Sì, dico una cosa, con Seisao non arrivò in prestito secco, Colomoni arrivò in prestito secco, con Seisao c'era
1: Il diritto, l'opzione, sì, c'era
0: l'opzione di
1: l'opzione,
0: riscatto,
1: certo.
0: perché è stata un'altra telenovela che abbiamo vissuto la scorsa estate.
1: Divertente. A
0: Esatto,
1: tra
0: tra poco.
1: poco!
2: Il club degli inviati.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare, dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in appena.

0: Torino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camille De Michelis e con me c'è
10: Giulia Borletto.
9: Oh, finalmente
10: ci siamo coordinati, ce l'abbiamo fatta.
9: Giulia, andiamo a ascoltare un po' un vocale e poi mi dici tutta l'altezza della Juventus.
10: Ah, bravo, me l'ero anche dimenticato, fammelo andare a riprendere, vai.
9: Ok, allora vocale.
10: Vai. Buongiorno,
11: Alessio da Bollate. Allora, ciao. Io darei un voto positivo al mercato quest'anno. Sono state, diciamo, soddisfatte a grandi linee le esigenze dell'allenatore, le richieste. Non è partito nessuno di quei nomi, diciamo, che si caldeggiavano, Bremer, diciamo nomi che magari poi uno avrebbe un po' potuto rimpiangere, no? Sentirne la mancanza. Hanno preso dei giocatori funzionali, sono usciti anche, secondo me, cioè, contro pronostico, dei giocatori che io pensavo magari uno tra Openda e David saremmo riusciti a piazzare, invece anche se in prestito comunque sono andati, poi due. L'anno prossimo si vedrà.
9: Sì, diciamo che insomma noi comunque l'avevamo detto che non c'erano offerte per i big da vendere, quindi insomma non hanno venduto perché non sono neanche arrivate le offerte, tipo Cambiaso, Bremer, non è arrivato nulla.
10: Non è passato molto questo messaggio, Cami, nel senso, bravi che hanno tenuto i giocatori che i tifosi volevano e anche magari Spalletti voleva tenere, ma dall'altra parte abbiamo anche sempre detto un po' tutti, se arriva l'offerta top, forse l'unico per cui dirai sempre no al momento era Yıldız, tutti gli altri potevano partire, lo sapevamo.
9: Però ti racconto un retroscena.
10: Dai.
9: Sui 100 sarebbe andato via.
10: 100 ragazzi, 100.
9: 100 puliti e sono arrivati, ma non puliti. Nel senso, sono arrivati 100 milioni di euro, ma c'era un giocatore in mezzo.
10: Quindi non erano 100 alla fine.
9: No, in verità erano 50 più un giocatore.
10: Ma allora no. 50. Ma no.
9: E allora la Juventus ha rifiutato.
10: Brava.
9: Però sono arrivati 100 e non sono arrivati 100 netti. E a quel punto lì, insomma, sarebbe andato via anche Yıldız con 100 facili, sarebbe andato via
10: vabbè,
9: anche Yıldız.
10: Sì, vabbè, infatti questa non è una proposta indecente, questa è la follia che può regnare solo in Premier, in Italia è un po' tanto che non si vedono cifre del genere. Allora, torno sul discorso altezza, visto che il nostro ascoltatore parlava di squadra di basket. Ti dico le altezze dei nuovi acquisti della Juve. Allora, Voltemade, vabbè, quello più alto di tutti è 1,98. Sì. Poi c'è Grabara che è 1,95.
9: Sì.
10: Vicario che è 1,94. Ekator che è 1,88. Colomouani che è 1,87. Come Lukumi. Subito sotto a 1,75 ci sono Papesara e Alaibegovic. Chiude
9: 1,85.
10: Sì. Chiude Selic con 1,80 per una media quindi di 1,89. Quindi immaginate quando ci sarà la schierata, no, in occasione dell'entrata delle squadre, chiunque sarà di questi vicino a Conceição, che effetto potrà fare?
9: Vabbè,
10: Importante.
9: però Cico ha più carattere di tutti, eh.
10: Ma guarda, ma è una battuta la mia,
9: No, no, no,
10: ovviamente, però se li mangia questi
9: ovviamente.
10: con Seisau, se li mangia, se li mangia.
9: Esatto. Il più cattivo di tutti è Conceição, anche se è più piccolino. Eh sì, no, non semplice per Cico l'ingresso in campo. Dall'altro lato, Giulia,
10: Sì.
9: però adesso, quando andiamo a saltare con decisione, perché siamo grossi,
10: Non
9: siamo
10: c'è più,
9: grossi.
10: la scusa di dire, ma ci sono troppi brevi linee, quindi guardate un po' come facciamo. No, a parte che anche chi non è troppo alto può saltare e fare grandi cose, ma visto che l'assenza dei colpi di testa si è sentita, così come anche dell'assenza dei gol da calcio d'angolo negli ultimi anni, chissà che magari finalmente le cose non vadano meglio.
9: Sì, dobbiamo imparare a calciarli, perché stiamo facendo tanti schemi,
10: Ce la
9: tanti tanti
10: faremo,
9: schemi,
10: ce la
9: tanti tanti
10: faremo.
9: schemi, da palla ferma calciamo male. Anche Douglas, piano, lento, stanno provando delle situazioni per calciare con la palla in movimento, qualcuno è venuta bene col Parma, soprattutto nel secondo tempo con Boga, Douglas, hanno fatto due o tre begli scambi, però insomma adesso dobbiamo alzare il livello, abbiamo già fatto comunque un gol da palla inattiva, anche se abbiamo mosso il pallone, però comunque quella è una situazione da palla inattiva e dobbiamo continuare così, Bremer, Lucumi, Çelik, anche se Çelik non penso andrà molto a saltare, comunque adesso butteremo
10: Çelik, devo
9: dentro.
10: ricordarmi che si dice così, perché per me è
9: Sì.
10: Çelik, viene normale leggerlo. Çelik.
9: Çelik, poi non so, Papesara andrà a saltare, c'è Colomoni, Voltemade. Insomma, adesso abbiamo un po' di saltatori, ce li abbiamo, quindi dobbiamo iniziare a fare benino. Leggo qualche voto ancora,
10: Sì,
9: scriveteci
10: vai.
9: qualche voto. Marco da Asola, ma secondo voi con gli arrivi che ci sono stati, Spalletti può cambiare modulo, Motomercato 7,5? Ma Marco, perché deve cambiare modulo? Cioè, scrivici anche questo, perché deve cambiare modulo in questo momento? La Juventus gioca 4-2-3-1, 4-4-2, ha lavorato tutta la sessione di precampionato su questa idea qua e Spalletti è stato coinvolto nella scelta dei giocatori, perché dovrebbe cambiare modulo? Ecco. Scrivici anche questa cosa. Poi leggo ancora Luca da Sarno, al mercato il mio voto è 8, ma vi chiedo, potendo scegliere Carnevali e Massara, la loro prima scelta sarebbe rimasta sempre Spalletti, ma sì,
10: Credo di sì anch'io. Non so se dobbiamo parlare anche di questo di nuovo. Cioè, è già il momento per mettere in discussione la permanenza di Spalletti? No, dai, no.
9: La loro prima scelta sì, perché comunque in questo momento qua la Juventus aveva bisogno di continuare un percorso di lavoro. È ovvio che alla Juventus, ma questo vale per tutte le squadre, cioè tutta la parte di Juve, non riuscirai mai a fare progetti a 3-5 anni. Io una di quelle cose che mi sconvolse della riunione di Comolli, una delle pagine più strane della mia carriera da giornalista, la
10: Ma
9: riunione
10: quella
9: di
10: famosa
9: sì, a
10: riunione
9: porte chiuse,
10: Interboss.
9: a porte chiuse. Io da quella roba lì ne sono uscito veramente male, male,
10: Perché?
9: male. Ero terrorizzato, ero davvero terrorizzato. Mi ricordo, ero con Romeo e con Claudio, siamo usciti di lì, ho guardato Claudio e ho detto io ho paura. Io ho veramente
10: Ma per
9: paura.
10: quello che aveva detto,
9: Sì.
10: per come l'aveva espresso, avevate
9: Sì.
10: paura per la Juve proprio?
9: Sì, perché quando mi
10: Ok.
9: parli di piano triennale, piano quinquennale, qua non c'è nessun piano triennale, piano quinquennale, cioè adesso la Juventus ti fa un piano di 2 o 3 anni per vendere giocatori drammatici che sono stati acquistati anni e anni fa, perché hai bisogno di tempo di far abbassare il monte, di far abbassare il livello a bilancio, quindi un Kobe Mainoo non puoi, se lo sbagli non puoi venderlo l'anno dopo, sicuramente devi andare a venderlo tra i 2 o 3 anni dopo, e quindi siamo in quella fase lì, no? Siamo entrati nella fase in cui Kobe Mainoo forse un giorno sarà più appetibile per gli altri, però ecco, piano triennale, quinquennale no. Però la Juventus aveva bisogno dopo tanti anni di un po' di certezze, aveva bisogno di tanti anni di poter continuare con un allenatore, di non ricambiare tutto, di non mettere in difficoltà un'altra persona, perché tutti gli allenatori che sono arrivati qua si sono illusi di poter riabilitare Vlahovic, di rimettere in piedi Tizio, di rimettere in piedi Caio, e dopo 6 mesi si sono ritrovati a dire: oddio, qua non va nulla, oddio, qua è tutto da rifare. E
10: È
9: allora
10: una costante è stata.
9: La carta giusta, Giulia, è stata quella di mettere dentro un allenatore che aveva già lavorato con questi giocatori e che poteva mettere ai margini determinati giocatori per prenderne altri nuovi. E infatti la Juventus ha fatto una rivoluzione. 11 nuovi giocatori sono una rivoluzione. Volevo leggere una cosina al volo, poi magari
10: Poi c'è
9: andiamo.
10: Mirko, sì, è già
9: Ah
10: lì
9: no,
10: che ci aspetta.
9: intanto devo bocciare qualcuno.
10: Chi?
9: Devo bocciare subito Pierluigi da Casal Palocco.
10: Perché?
9: Valtamade. Non è possibile.
10: Niente, niente.
9: Voltemade.
10: Ma un
9: Voltemade.
10: altro. Ma tutti tu li leggi, tra l'altro, perché io non li trovo
9: E
10: questi messaggi.
9: io sono più
10: Ah,
9: cattivo.
10: eccolo qua, eccolo qua,
9: Io
10: l'ho
9: sono più
10: visto, l'ho
9: cattivo del
10: visto.
9: duo. Comunque dice Valtemade bocciato. Per me è fortissimo. L'avevo visto in Under 21 tedesco un paio di anni fa e
10: Magari gli è
9: speravo.
10: scappata la vocale,
9: No, no, no,
10: su, su, su,
9: Valtemade, no,
10: su,
9: non lo
10: su, su.
9: accetto, non lo accetto, non lo accetto. Troppo facile Valtemade, no, non lo accetto, non lo accetto. Comunque, paragona Valtemade a Ibrahimovic, Pierluigi, domani esame di riparazione. Andiamo da
10: Accettiamo
9: Mirko.
10: Mirko, infatti, accettiamolo lui. Ciao!
12: Buon Voltemort a tutti. Vi è già stato detto Voltemort
9: No,
12: per
9: non
12: Nick,
9: ancora, ma
12: no?
9: lì abbandonerò la trasmissione. In quel caso abbandonerò la trasmissione.
10: Ah, bellissimo,
9: Mirko,
10: bellissimo.
9: raccontaci qualche retroscena. Anzi, aspetta, prima ti leggo il messaggio di un nostro ascoltatore che chiede se la Juventus potrà intervenire nel mercato degli svincolati, da Mirko proprio.
12: Difficile, però se dovesse arrivare una situazione, un'opportunità per Cabal, magari un pensiero lo possono fare. Beh, comunque Cabal, al di là di quello che è successo nella giornata di ieri e in quelle scorse, resta sul mercato, non è un giocatore almeno adesso nei piani di Luciano Spalletti. Chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità, sai, comunque a livello numerico la Juventus voleva far entrare Nicolas Tagliafico, quindi c'era la possibilità comunque di far entrare un giocatore. Io penso, anche se è difficile in questo momento, penso che comunque un pensiero lo possono fare verso quel mercato.
10: Ma bisogna vedere se lui è d'accordo col pensiero, perché il problema grande è stato questo nelle ultime settimane.
12: Nel senso
10: Ni?
12: che ho sì, nel senso che io ho lavorato molto sul nome di Cabal fronte Atalanta, anche ieri ci ho lavorato, ci avevo lavorato anche nella giornata di domenica quando la Juve aveva rifiutato la prima offerta. E onestamente io credo che la verità sia nel mezzo, nel senso è vero che Cabal ha rifiutato il Bologna, questo è vero, e non ho però riscontri di un rifiuto di Cabal all'Atalanta, perché io so che
10: E
12: Juventus e
10: perché ci hanno
12: Atalanta.
10: fatto passare un po' tutti questo messaggio di base?
12: Non lo so, io so che Juventus
10: Ah.
12: e Atalanta si sono parlate in questi 2 giorni, dove l'Atalanta tra l'altro ha presentato anche 2 offerte alla Juventus, 2 offerte non soddisfacenti. Ovviamente è chiaro che nel momento in cui le due dirigenze non trovano un accordo, il giocatore, se poi deve essere parte debole, viene fatto passare per parte debole, è un po' più semplice. Quello che posso dirvi, a me risultava un'intesa di massima fra l'Atalanta e Cabal, comunque aveva la volontà di andare all'Atalanta, l'ho anche poi scritto in un pezzo questa mattina. Quello che salta all'occhio ovviamente è un discorso collaterale tra le due società. Ricordiamoci che le due società, che comunque hanno dei buoni rapporti, venivano da una situazione come quella di Frenkessie, dove comunque ha inciso, perché Frenkessie, la Juventus era sicurissima venerdì di chiuderlo, è presente Camillo, lo sa quello che dico, e invece sabato l'abbiamo visto andare all'Atalanta. un paio di settimane prima l'Atalanta era convinta di prendere Ibegovic, ci hanno lavorato per settimane, arriva la domenica pomeriggio il blitz di Massara a Leverkusen e lo chiude lui. Quindi ci sono stati una serie di sgambetti, una serie di avvicendamenti tra le due società, e a me risulta che la Juventus, ad esempio, e che per il Bologna aveva aperto un prestito con diritto, l'Atalanta gli ha detto no, io voglio il titolo definitivo, lo voglio a 12 milioni, l'offerta dell'Atalanta era un prestito con diritto a 9. Quindi capite che anche da questo punto di vista, cioè, qualcuno vuol far passare il messaggio che sia stato il calciatore. Per me la verità è nel mezzo, il calciatore può aver anche ostruito a Bologna, però l'accordo a me risulta non essere stato trovato tra i due club, non col calciatore.
9: Tra l'altro, chiaro, dirò una cosa, Giuntoli non aveva tanta voglia di fare favore alla Juventus.
10: Come mai questa non l'avrei mai detto?
9: Non aveva tanta voglia di risolvere qualche problema alla Juventus, ecco, no. Questa cosa qua, insomma, è abbastanza
12: ieri qualcuno allo Sheraton, qualche addetto ai lavori vociferava proprio che addirittura l'operazione Cabal fosse stata messa in piedi per dar fastidio alla Juventus e quindi fosse tutta fuffa, tutto un bluff. Non
10: cioè
12: credo
10: per farle
12: che
10: credere
12: lì
10: che ci sarebbe stata questa operazione, e poi alla fine però l'idea era di non accettare nulla, cioè proprio così? Siamo a livello dell'asilo.
12: Qualche addetto ai lavori l'ha definita come una perdita di tempo, per me non è propriamente così, perché comunque a me risulta che il nome di Cabal fosse una richiesta esplicita di Maurizio Sarri. Quindi è per quello che poi l'Atalanta ci ha provato, che poi l'Atalanta ha offerto in queste due volte un prestito con diritto e un prestito con diritto anche nella mattinata di ieri con obbligo condizionato, ma a condizioni veramente difficili, quello poi chiaramente sta la contrattazione che è avvenuta tra i due club.
9: Sì, sì, io anche mi sento di smentire, insomma, questa cosa qua, ecco, Però ecco, l'Atalanta so che per Carresecchi ha chiuso subito e giunto lì, non aveva intenzione di venderlo alla Juventus. In generale fan parte di rapporti, situazioni abbastanza normali nel mondo del calcio, ecco, questo non nulla per screditare il lavoro di Giuntoli, che secondo me ha fatto un ottimo mercato all'Atalanta. Ma al netto di questo, Mirko, ti chiedo, ieri c'è stato anche uno scambio importante per la Juventus Next Gen, che insomma anche abbastanza sbilanciato come cambio, ed è un acquisto, il classico acquisto di fine mercato di Chiellini, ce l'ha questi colpi, eh. Due anni fa prese in sordina Fenaghian, faticanti, quest'anno comunque ha fatto questa operazione, in cui lascio a te la parola.
12: Sì, lo scorso anno d'inverno, se ti ricordi, prese Licina e quell'attaccante inglese Obaudio, non so come
9: Obaudo,
12: si pronuncia.
9: Obaudo,
12: ok, li prese.
10: Occhio,
12: gli ultimi due giorni.
10: Occhio, come pronunci.
9: Ecco,
12: Obaudo, che comunque sono arrivati gli ultimi giorni. Sì, a Claudio Chiellini piace molto questo tipo di avvicendamento. No, ti dico che io poi l'ho incontrato ieri allo Sheraton, era presente, e ti dico che ha lavorato molto su questo scambio, ci sono stati comunque dei contatti che sono durati anche più ore, lui faceva un sali e scendi continuo, non ho scoperto chi, ma c'era anche un altro club su Kudryk, comunque non era l'unico, la Carrarese, probabilmente c'erano anche altri scambi impostati con altri club, questa è un'idea che mi sono fatto io anche con altri detti lavori, sta di fatto che però verso due ore e mezza prima della chiusura ovviamente si è finito questo scambio, come giustamente tu definisci, squilibrato, e quanto sentivo ieri, raccolto ieri anche da chi ne parlava, dai colleghi che si occupano stabilmente di B e di C, così un po' anche origliando, lo definivano uno scambio simile a quello Cannavaro-Carini o Sedov-Coco. Per me ci può stare, l'ho scritto anch'io, per me può essere uno scambio molto molto sbilanciato, ma perché Meregoni non è un giocatore da Serie C, e quindi a prescindere tu sei andato a prendere un giocatore molto importante in una categoria dove comunque è inferiore per quella per le sue qualità, e sei andato a dare un giovane come Kudryk, al quale tra l'altro retroscena ha rinnovato il contratto prima di andare in prestito, ha rinnovato 2027 al 2028, e cercherà poi di far bene in una realtà un pochino più difficile come può essere quella di Carrà, in una categoria senz'altro più difficile di quella attuale.
10: Mirko, sì, ti faccio due domande che ci arrivano da casa. Intanto, ovviamente, essendo ancora aperto il mercato in diversi campionati, Turchia, Portogallo, poi quello arabo che dura ancora un bel po', ti chiedono se appunto c'è davvero qualcuno che può ancora pensare di uscire, visto che prima hai nominato Alaj Begovic, un altro ascoltatore dice: ho paura che lo vedremo giocare molto poco perché il mister non l'ha chiesto.
12: Non è che il mister non l'ha chiesto, penso, dall'idea che mi sono fatto io da fuori, che il nome di Alaj Begovic sia stato avallato, come poi ha detto pubblicamente il mister. Che poi non fosse una sua prima scelta, quello ci può stare, perché comunque Luciano Spalletti aveva in Brian Diaz la sua crush, decidiamola, cioè parliamone così, mettiamola giù così, era il nome che voleva e il nome per cui i dirigenti Juve hanno provato. Poi Brian non si è spostato e di conseguenza c'è stata questa occasione. Alaj Begovic sappiamo essere un pallino di Mastara, tra l'altro secondo me grandissimi complimenti sia per il blitz e sia comunque per aver orientato quella che era un po' la visione della famiglia, che inizialmente voleva andare a Bergamo. Giuntoli, che abbiamo citato prima, gli aveva promesso il posto da titolare e gli aveva promesso anche altre cose che non si possono rivelare, quindi cioè, è stato veramente un gran lavoro da parte della Juventus, una grande intermediazione da parte di Miralem Pjanic, che comunque è stato bravo perché poi sembrava il Chelsea in vantaggio e infine ha scelto la Juventus. Quindi io darei essenzialmente tempo a questo giovane ragazzo per potersi affermare. Sull'altro punto abbiamo parlato di Cabal, ma anche Gatti ha avuto delle avance da parte del Porto, confermate, dei contatti, ma la Juve non lo cede, non lo dà via in prestito. E
10: De Grova?
12: Poi c'è ieri.
10: E Zegrova, no?
12: Non mi risulta. Zegrova, ti dico la verità, non ho mai avuto la sensazione, la percezione che potesse uscire imminente, anche se qualche interessamento da parte dell'Arabia c'è stato. Ma Kop Miners va verificato, perché Kop Miners, ad esempio, che è un centrocampista su cui ieri c'è stato un assalto del Besiktas rifiutato, so che interessa anche agli altri club turchi, lì il mercato è ancora aperto per qualche giorno. Più che per Gatti, se dovesse arrivare un'offerta importante per Kop Miners, la valutano, fermo restando che la Juventus in quel ruolo adesso è coperta e non credo, però, almeno da quello che mi sono fatto l'idea, non credo che la Juventus possa prendere seriamente in considerazione la cessione di Kop Miners. Poi se ti arrivano con 35-40 milioni, quello è un altro discorso.
10: Chiaro.
12: Non vi sento più.
10: Io scusami, ho visto Camillo bloccato, pensavo che fosse un problema okay. Mio. No, allora ti chiedo ancora io l'ultima cosa, poi ti saluto e ti ringrazio. Oggi è poi anche giornata, questi sono giorni anche dedicati poi alla stesura delle famose liste, che un po' magari possono anche mettere in difficoltà gli stessi giocatori, no? Perché dicono magari sono io quello che starà fuori, oddio no, sarai tu. Ecco, cosa ti immagini, anche perché sì, è una rosa veramente molto ampia quella della Juventus di quest'anno, qualcuno obbligatoriamente dovrà rimanere fuori, dici la tua, senza che tu possa, senza dire lo so già, saranno questi, ma di la tua.
12: Non lo so, credo conti 28 giocatori, credo a livello numerico, qualcuno poi mi può dare ragione o torto, ma credo di aver letto 28 come numero totale di giocatori. E sicuramente mi aspetto delle scelte abbastanza lineari, con quelle che sono poi lineari, tipo in difesa mi aspetto Rugani fuori, a centrocampo posso
10: parliamo
12: aspettarmi
10: di UEFA, parliamo di UEFA adesso, non di quella della Lega, perché anche lì potrebbe esserci qualche esclusione momentanea.
12: Sì, okay. Quelle della Lega in genere vengono esclusi quelli che poi sono infortunati lungo dei genti, quindi lì non credo che ci siano delle massime esclusioni. Per quella UEFA pensavo a Rugani, posso pensare allo stesso Zegrova, visto che in quel ruolo comunque Nico Gonzalez mi sembra dare più affidabilità in questo momento. Posso pensare magari a qualche altro nome, però credo che comunque su una lista di 28 giocatori qualcuno, non, orente o non orente, debba diciamo far posto a qualcun altro. La Juventus, come giustamente dicevate quando vi ascoltavo, ha cambiato 10 giocatori. E un altro nome su cui ad esempio posso pensare, almeno inizialmente, sarà quello di Kenan Yildiz fuori per infortunio, quello
10: e di Thuram, magari comunque anche.
12: Esatto, sarà fuori un paio di mesi, e anche quello di Kevin Durant, perché Yıldız lo sappiamo, si è operato, tutto bene, però almeno 3 mesi ci vogliono. Hector comunque si parla di tempi di recupero di un paio di mesi, ecco. Quindi sappiamo che Kevin Durant almeno 4 mesi si opera, glieli porta via. Quindi io aggiungerei a quelli che ti ho detto altri nomi, volendo, ragionando così a mente fredda, magari Zegrova comunque può essere un nome spendibile, però a rigor di logica credo che siano 2 o 3 i nomi più gli infortunati che daranno, ecco, lo spazio a quella che è la lista UEFA.
10: Fa specie, Mirko, vedere come tu adesso hai nominato 2 dei giocatori più importanti comunque di questa rosa, ovvero Yıldız e Thuram, dicendo che loro non saranno disponibili per tot mesi, ma non lo dici adesso, no? Col terrore del oddio chi giocherà al posto loro, ma con la sicurezza che comunque si è lavorato bene quest'anno, fortunatamente finalmente, e il modo da riempire anche egregiamente lo spazio ce l'ha Spalletti.
12: Ah, assolutamente, a livello proprio di profondità credo che sia una delle rose più profonde che la Juventus ha avuto anche negli ultimi anni. Quelle che potevano essere ad esempio delle situazioni un po' da patata bollente sono state risolte, perché alla fine con Arthur c'è stata una risoluzione. Con Milik in questo momento, anche con le condizioni di Jeff Hector, non poteva essere fatto, ma comunque un attaccante che piace a Spalletti. Anche in difesa è arrivato Lukumi, c'è stata comunque la possibilità di valutare un'uscita di Gatti, per Rugani non ci sono state situazioni interessanti, però comunque sono sempre giocatori che secondo me non portano scompiglio, non portano un senso di negatività. Quello che però vorrei far notare, questa è la mia idea, supposizione, però
10: sì,
12: se magari qualche domanda ce la siamo fatta, abbiamo visto come Massara, nel momento in cui è saltato che sia, è andato a prendere Pape Sarr, che è un doppione di Kevin Durant, un giocatore box to box, è un giocatore molto bravo sia ad attaccare che a difendere, mi sembra letteralmente il sostituto di Kevin Durant. Attenzione alla formula, che la Juventus l'ha fatto con obbligo, e quindi anche se è un obbligo condizionato comunque è una possibilità per la società di poterlo riscattare a titolo definitivo. Si vociferava nelle scorse settimane anche di possibili offerte derivanti per Thuram che non sono arrivate anche per il suo stato fisico. Secondo
10: certo.
12: me che Frank Thuram non ha il posto assicurato, anzi se dovesse arrivare un'offerta, rimembro, nelle prossime successive finestre di mercato, la Juve è in casa del sostituto, quindi questa può essere un'altra chiave di lettura su che Frank Thuram ad esempio.
10: Grazie Mirko, buon lavoro!
12: Grazie a voi, un saluto e un abbraccio a Cami, a presto!
10: Allora, è un piccolo momento di blackout, quindi adesso noi andiamo in pausa, speriamo che tutto torni normale in quel di Torino, e ci risentiamo tra pochi minuti.
13: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Per il 7° giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
14: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve 2 giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
15: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci. Secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
14: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata dalla Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
15: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
14: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
15: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
18: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Sei stato abituato al meglio.
21: Ad essere un vincente, sempre.
20: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
21: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.

0: Italia, le 12:10, seconda ora del club degli inviati, con questa, in questa nuova veste, no? Inviati veramente, perché è stato inviato solo Camillo per un po' e adesso mi sono aggiunta anch'io, perché giustamente abbiamo capito che anche questa nuova situazione vi piace. Non mi piace per niente, però ragazzi, è così, le alte sfere si stanno riunendo per dare un po' di fastidio evidentemente a noi due, perché c'è stato un blackout in studio, quindi abbiamo Camillo al telefono però, eccoti.
1: Giulia, eccomi. Anni fa con Simo avevamo detto sia stata una settimana simile a quella che stiamo vivendo noi adesso, e avevamo detto la settimana dello sciamano.
0: Ecco, ma ne usciremo più forti.
1: Sicuramente sì, diciamo che abbiamo avuto la chiusura ieri di caselle per un'alta sfera italiana e quindi l'impossibilità da parte mia di collegarmi in qualsiasi modo per evitare di fare immagini.
0: Non essere arrestato, saresti stato arrestato se no, ti venivamo a portare
1: poliziotto,
0: le arance.
1: Il poliziotto, Giulia...
0: Era del
1: Juve,
0: Napoli.
1: Della Juve.
0: Ah, ecco, meno
1: no,
0: male,
1: della Juve,
0: almeno quello.
1: Della Juve, ci conosceva anche.
0: Meno male,
1: E quindi mi ha fatto finire la prima mezz'ora, ma se no, se non fosse stata della Juve, neanche quella. Poi adesso il blackout che ha colpito tutto il quartiere, non è che ha colpito solo noi, tutto il quartiere.
0: Sindaco di Torino, dobbiamo
1: punto,
0: andare in onda, ci aiuti?
1: Esatto, a questo punto Giulia, io invito la nostra chat al 340-54-25324, adesso leggeremo tutto, a dire cosa potrà mai succedere domani.
0: Oddio, mamma mia, per favore, ferro, tocco
1: cosa
0: ferro,
1: potrà mai
0: tocco
1: succedere?
0: ferro.
1: Però, allora intanto devo bocciare qualcuno, adesso vado a beccarlo perché ha scritto male alla Ibegovic, però adesso vado a bocciare qualcuno. Ma
0: Franco l'ha scritto giusto.
1: Sì, l'ho visto. Allora leggo, Camillo si scrive Voltemade, si legge Voltemessi, è vero,
0: Stupendo.
1: Ai tempi in Germania lo chiamavano Voltemessi. Voltemessi, poi sì, Franco posso dirti anche ragione, senza voler giudicare nessuno dopo una sola partita, sabato allo stadio ho visto Alajbegovic molto teso, contratto. È solo una mia sensazione? No, Franco, sono d'accordo anch'io. Però non, è in una situazione non semplice, no? Dopo Yıldız abbiamo, no, tutti un po' paura di dare troppa responsabilità a questo giocatore e non possiamo aggrapparci a lui. Ti do una notizia di cronaca perché ho citato Yıldız, che si è operato questa settimana, domani si opererà anche Kefren Turam.
0: Sì, abbiamo detto infatti anche prima e lo dicevamo con Mirko, tu magari non ci sentivi più,
1: No.
0: verosimilmente sarà lui uno dei giocatori tenuti fuori dalla lista UEFA, proprio perché il suo rientro è abbastanza, insomma, in ottica futura, si parla, ripeto, del 2027, e sono quegli infortuni da cui poi non rientri immediatamente, no? Lo sai molto meglio di me tu, Camillo, non so quanto possa essere facile il vederlo tornare agli splendori nell'anno nuovo immediatamente, magari ci vorrà ancora un po' più di tempo, e infatti anche Mirko parlava di come l'arrivo di Sar, visto molto simile a lui come giocatore, sia abbastanza propedeutico come un poi allontanamento, non dico quasi naturale nel caso, però la Juve si è assolutamente messa a posto con la scelta di un giocatore così.
1: Sì, questo, ti posso dire che ieri c'è stato un piccolo momento di paura sulla chiusura dell'affare Sar, non è dipeso dalla Juve, c'è stato un piccolo momento di tensione, poi è andato tutto a
0: Ma
1: buon
0: perché
1: fine.
0: non
1: Hanno
0: arrivava l'ufficialità in quel senso? C'era un po' di
1: C'è stato un
0: ritardo?
1: momento in cui tra Sar e il Tottenham c'è stata tensione, ti posso dire questo.
0: Non, cioè, così.
1: alla fine tutto bene, quel che finisce bene, ma
0: Certo.
1: è andata così. Leggo ancora
0: Vai.
1: messaggi, così Giulia diamo un po' anche spazio ai nostri
0: Abbiamo
1: ascoltatori.
0: anche da
1: Non chiedete.
0: ascoltare un sacco di cose, poi
1: Esatto,
0: ascoltiamo.
1: esatto. Non credete che nel centrocampo a due Locatelli farà tanta panchina? Vedo titolari Sar e Luiz, Alessandro da Porto San Giorgio. Locatelli in questo momento qua è titolare. Poi vedremo più avanti. No? Non credo. Date tempo a Sar di poter capire anche il campionato, inserirsi
0: Ragazzi,
1: e
0: è
1: per
0: arrivato
1: conoscere la squadra.
0: ieri, eh? Cioè, inizia ad
1: Esatto.
0: allenarsi oggi, quindi, cioè, piano.
1: Esatto. C'è riscritto Marco D'Asola e ci
0: Sì?
1: dice: se ci sarà la possibilità di giocare sia con Colo che con Voltemade, io credo che questa sia l'idea principale della Juventus. Perché onestamente credo che possano giocare molto bene insieme. La Juventus gioca 4-4-2 con solitamente McKennie quasi seconda punta e allora credo che possa farlo anche con Voltemade e con Colomouani. Io non escludo che possano giocare insieme. Adesso se qualcuno mi vorrà chiedere già col Milan tendo a escluderlo, ecco. Però in futuro no, in futuro io mi aspetto tanti minuti insieme a Voltemade e Colomani e non solo per recuperare un risultato. Credo possa essere
0: Non
1: una
0: solo.
1: soluzione, sì, credo possa essere una soluzione interessante perché noi dovremmo utilizzare molto bene la fisicità di Voltemade e non solo perché. Ho sentito dire è alto ma non segna di testa, vero? Perché ha fatto solo 4 gol di testa, Giulia. Ma essere alto vuol dire anche essere difficile da marcare e quindi in questo caso credo sia giusto per noi utilizzare Voltemade, la fisicità di Voltemade per costruire delle giocate, quindi la seconda palla, la spizzata, andare in verticale e utilizzare la sua fisicità come boa, ecco, tante cose a cui poi potrai cercare di inserire anche i movimenti in verticale di Colomoni.
0: Allora, beh, anche se Pierluigi ha scritto Valtemade, e so che tu lo hai rimandato, però poi lui dice che è fortissimo. L'aveva visto nell'Under 21 tedesca un paio di anni fa e sperava proprio che la Juventus lo prendesse. Quasi 2 metri, tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', e dai anche un ottimo voto al mercato fatto dalla Juve, un 8, perché i due ultimi arrivi sono veramente ottimi, portiere ottimo. Celik, Colo e soprattutto hai tenuto Bremer, Kenan, e un altro che non Cico, Cisco, ma forse voleva scrivere Cico, gli è partita la S. Ci sono tanti ottimi voti, Cami. Una domanda molto semplice quella che si fa il giorno dopo la chiusura del mercato, sia estivo che invernale, date un voto e sono tutti dal 7,5 in su, a differenza dei media che non hanno valutato così positivamente il mercato della Juve.
1: Ma no, sai, io credo che il mercato della Juventus sia stato un mercato di gente che conosce il campionato di Serie A, Giulia. Io una cosa di cui sono molto contento è che abbiamo preso dalla Premier. Cioè, noi siamo andati a prendere i giocatori dal miglior campionato al mondo. Cioè, di solito, no, Giulia?
0: Ne avevamo in Francia di solito.
1: Esatto, ma noi non riuscivamo mai a prendere qualcuno alla Premier. Poi guardavamo le altre e dicevi alla fine del mercato, 2 anni fa, Napoli prende McTominay. McTominay fa i buchi. Tra l'altro facciamo anche un in bocca al lupo a McTominay che sta
0: Certo.
1: avendo, no, delle problematiche
0: Un
1: anche
0: problema,
1: importanti, quindi
0: sì.
1: ci mancherebbe altro. E
0: Mac
1: poi,
0: tornerà.
1: esatto, e quindi altra situazione, no, di giocare Malen dalla Premier League e noi dalla Premier League mai nulla, Anguissa Premier League nulla, tanti giocatori che avevano avuto molto impatto, molto molto impatto e invece noi andavamo sempre in altre lighe, quindi questa è una cosa secondo me molto molto positiva. E con caratteristiche che sono basilari. Tu prima, quasi come un gioco, abbiamo letto l'altezza, ma l'altezza in
0: L'altezza, sì.
1: Serie A è importante, perché perché è uno dei campionati più fisici, e allora inizierai a mettere uno di un 87, 90, 91, e cavolo, queste sono cose importanti. Abbiamo una difesa, secondo me, molto forte, con una pecca, che abbiamo una piccola pecca, che è il terzino sinistro, e poi credo si possa lavorare su un buon attacco. E, tra l'altro, non è un mistero, Giulia, noi abbiamo rivoluzionato la porta e l'attacco, perché abbiamo rivoluzionato tutto l'attacco, sono andati via Vlahovic, Openda e David,
0: E
1: e
0: David.
1: 2/3 della porta perché sono andati via di Gregorio Perin, che entrambi avevano fallito nello scorso anno. Quindi, insomma,
0: Quando
1: hanno
0: capita,
1: fatto.
0: direi che è forte come valutazione. È una cosa così, quando capita che si cambi così radicalmente nei due settori forse più importanti, no? All'interno di una rosa, di una squadra, vuol dire tanto. Ecco, non so bene come spiegare. Che parole utilizzare, però è significativo, vuol dire che davvero le cose devono variare in positivo.
1: Sì. Allora ti leggo, Giulia. Ciao, Camillo e Giulia. Spalletti potrebbe passare a un 4-2-4 col tema De Colo come punta, Idriz e Chico sugli esterni, spostare McKennie sulla sinistra per dare fiato a Çelik. Sì. Io che, guardate, molte volte mi stupisco, Giulia ormai lo sa perché l'ho detto anche alla prima trasmissione nostra. Sono dell'idea che la Juventus sta già giocando così, in fase di non possesso McKennie molto alto, vedremo tante volte anche Nico come seconda punta, quindi in questo 4-2-3-1, 4-4-2, il modulo si presta a questa evoluzione qua, nel senso che il 4-2-3-1 col trequartista, hai un 10 classico, ma se non hai un 10 classico puoi andare veramente a 4-4-2. La fortuna che ha Spalletti è che in questo caso non è che stai parlando di Voltemà e Colomoni, due giganti che non sanno toccare la palla. Ecco, no, sono due giocatori che sanno giocare di relazione con la squadra, quindi credo che questa sia una soluzione molto utile e McKennie poi, onestamente, io me l'aspetto ovunque, non solo tre quarti.
0: E speriamo non in infermeria, visto che comunque abbiamo letto che sta continuando a lavorare a parte, ma non dovrebbe essere a rischio, no? La sua presenza con il Milan. Ci ascoltiamo una valanga di vocali, Camillo. Valanga. Valanga.
2: Ciao ragazzi, Fausto da Torino.
0: Ciao.
2: Volevo fare una domanda rispetto a quello che diceva prima Camillo, nel 4-4-2 con Voltemad
0: Voltemade.
2: e Colomani insieme, però a questo punto con McKennie, e a questo punto gli esterni, quindi Chico, Boga. Lo stesso Nico, vabbè, Nico sarà magari alternativa a McKennie, però per dire quando dovesse esserci Yildiz, quando dovesse rientrare la Begovic, come si
0: Mi sono
2: coniuga questo
0: persa,
2: modulo?
0: scusami, mi
2: Ciao.
0: sono persa. Mi sono
1: No,
0: persa,
1: Giulia,
0: vai
1: non cambia
0: Cami.
1: niente, non cambia niente, cioè la formazione sono in 11, non è che puoi farli giocare tutti, Fausto. Fai delle scelte, gioca Yildiz, magari non gioca lei Begovic, gioca con Seisao, non gioca Nico, gioca Voltemade, non gioca McKennie, cioè sono 11 poi alla fine, non è che puoi farli
0: Vedete
1: giocare
0: che
1: tutti e poi.
0: crea
1: E poi.
0: confusione questa abbondanza anche nei nostri ascoltatori, cioè sono curiosi più di tutti di sapere poi dove andranno a finire, no? Come andranno le scelte, dove andranno a finire i giocatori.
1: Sì, adesso sto leggendo il messaggio di Luca che addirittura parla di un 4-3-1-2, ecco, credo che quello sia l'unico modulo che non verrà mai utilizzato alla Juventus perché abbiamo una valanga di esterni, è impossibile giocare col tre quarti e non con gli esterni, quindi sicuramente si potrà vedere magari qualche volta anche una base di 4-3-3 perché puoi vederlo, ma non credo che possa essere una soluzione a breve termine. Però sicuramente non i 4-3-1-2 perché non abbiamo trequartisti classici nella rosa, abbiamo esterni, abbiamo Boga, abbiamo Alej Begovic, abbiamo Conceição, abbiamo Nico, abbiamo Zegrova, volendo anche Yildiz quando tornerà, quindi quello è l'unico modulo che non mi aspetto dalla Juventus. Poi se si passerà eventualmente 4-3-3, dubito perché non abbiamo un centrocampo così folto per dire passiamo al centrocampo a tre, però non lo escludo, ecco, la base è quella che è stata provata, è il 4-2-3-1 che in fase di non possesso diventa 4-4-2 classico. Poi vi lo dico subito per farvi arrabbiare, per generare subito uno shock temporale, io non escludo che la Juventus per alcuni momenti della stagione potrà tornare anche a giocare a tre, quindi con la difesa, con non lo so, Bremer, Lukumi, Kalulu, con Kalulu, Kelly, Lukumi, ecco, io non escludo che la Juventus possa anche giocare a tre e non solo a quattro.
0: Tra l'altro, correggimi se sbaglio, solitamente quando inizia a parlare con gli allenatori, quando parte la domanda in conferenza e si parla aiuto di modulo, si fanno numeri eccetera, agli allenatori, se li hanno ancora, i capelli vengono dritti di base, no? L'unico che un po' a cui piaceva parlare di moduli era Thiago Motta, vero?
1: Ma in verità
0: lui non diventava matto neanche a lui, però mi dava l'idea di reagire meglio a questa domanda, ma se parli di moduli a Spalletti ti fissa male, quando lo facevi con Allegri ti guardava male pure lui, cioè dà un po' fastidio etichettare la squadra con un modulo agli allenatori.
1: Sì, però poi se alla fine li utilizzano, c'è cioè uno degli
0: certo,
1: esempi,
0: no,
1: visto che hai citato tu Allegri, uno degli esempi che a me ha fatto molto sorridere lo scorso anno, quando a un certo punto ha detto il Milan cambia tutto, passa a 4, il tridente, poi ho guardato l'heatmap della partita, tra l'altro persa malissimo dal Milan in casa con l'Udinese, e avevano giocato 3-5-2 classico come tutto l'anno, solo con una posizione diversa di un calciatore che ogni tanto poi allargava il gioco su un determinato situazione, aveva giocato 3-5-2. La Juventus adesso sta giocando così, con tante situazioni poi dove adesso sta provando, no, a utilizzare uno dei due centrocampisti centrali a seconda, no, della situazione, come terzo regista difensivo, quindi va in un'impostazione con una linea 3, i due centrali, si alzano i terzini e la zona di campo o a destra o a sinistra viene presa da Douglas Luiz e da Locatelli, cercando di creare in fase di costruzione una linea 3 e portare lì subito nella prima costruzione un centrocampista. Stanno provando questa roba. Un'altra cosa che stanno provando è utilizzare Douglas come incursore poi sul secondo palo, e infatti una mezza occasione con il Parma è nata proprio da Douglas Luiz che si è inserito sul secondo palo. Douglas Luiz con l'Aston Villa aveva fatto tanti gol in questo tipo di modo, no? Andando a prendere poi il pallone dietro la punta sul secondo palo. Perciò stanno provando determinate situazioni che ti vanno a complicare la lettura del modulo. Però onestamente credo che la Juventus adesso abbia un'idea ben chiara, quella di andare a 4 con due centrocampisti, due esterni e una punta più un incursore. Questo incursore però è molto simile a una seconda punta, ecco, e perciò quello che vi ho detto nel corso di questi giorni, Nico e McKennie al fantacalcio sono
0: prendeteli. Guardate, sì. Mille domande sul fantacalcio anche sono arrivate venerdì, ragazzi, vi prometto, Camillo, io non l'ho mai fatto, ma vengo dietro al 100%, venerdì sarà spazio fantacalcio, giusto?
1: Sì, venerdì spazio fantacalcio.
0: Okay. Quindi abbiate fede.
1: Tra l'altro io giovedì sera avrò un'asta, Giulia, quindi ti racconterò anche la mia asta.
0: Quindi arriverai con le borse sotto gli occhi, non vanno avanti fino alle 5 del mattino solitamente le aste del fantacalcio?
1: Hai già detto tutto. Potremmo chiedere al nostro editore se mi permetterà di fare la trasmissione con gli occhiali da sole.
0: O da casa ancora sotto le coperte. Vediamo se la cosa può piacere o no. Dai, ascoltiamo ancora un po' di cose che siamo pieni.
3: Buongiorno, Salvo da Ostuni. Sono contento del mercato, darei 7,5. E dico, c'è sempre questa volontà di cambiare modulo alla Juve. Io penso che adesso, anche con l'arrivo di Sarri, il centrocampo 2 possa reggere, e soprattutto mi sembra il modulo di Spalletti più offensivo, come dovrebbe giocare la Juve. soprattutto adesso che abbiamo Nico Gonzalez che potrebbe giocare fra i tre come centrale, come ha giocato al secondo tempo col Parma, che può essere devastante. Sulla sinistra, quando al limite sarà inserito il tedesco, il pennellone tedesco, si potrebbe mettere anche Koulibaly, che ha giocato parecchie volte a sinistra, mettere Nico Gonzalez al centro e a destra mettere con Sessão, e sarebbe un gran bell'attacco con due centrocampisti, Locatelli e Sarr, a fare legna.
0: Ragazzi, un po' meno però di secondi. No, era un minuto di messaggio questo di nuovo. Vi tenete, so che è difficile, vi tenete tra i 30 secondi, 35. Cami, chiedilo anche tu di nuovo, perché sennò non riusciamo a ascoltarli.
1: Sono sei anni che chiedo questa cosa e non...
0: Io lo so che vogliono dirci tante cose, ma... ce la potete fare, come io mi arrabbio con mia mamma quando mi manda messaggi da un minuto e mezzo, dico ma non mi puoi chiamare allora, perché forse ti rivedo Cami, quindi facciamo così, andiamo in pausa e torniamo,
1: sì,
0: e ci sei,
1: sei...

0: a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia, terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese, saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti, che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è...
8: decreto inviati sotto

0: una maledizione dello sciamano. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
1: Giulia Borletto.
0: E
1: Per quante
0: vai,
1: volte dovremmo dirlo sempre,
0: sempre,
1: secondo te? Tutti i giorni
0: sempre.
1: facciamo.
0: Eh
1: Ah,
0: sì,
1: ogni volta che
0: eh sì.
1: rientriamo. Ah,
0: No, adesso poi
1: ok.
0: studierò qualcosa.
1: Carino.
0: Una
1: Dai,
0: filastrocca.
1: sì, dai.
0: Qualcosa.
1: Ormai ci possiamo identificare in qualche modo semplice,
0: Sì,
1: no?
0: sì,
1: No?
0: sì. Adesso farò una filastrocca col tuo nome. Farò una
1: No,
0: filastrocca col tuo nome.
1: oddio, oddio.
0: Adesso
1: Tenerezza.
0: la ruberò a una nota radio. C'è un programma dove fanno la filastrocca per presentarsi. Adesso vedremo. Penserò qualcosa.
1: Bravo,
0: Ciao
1: bravo,
0: Giulia.
1: bravo.
0: Domanda diretta e unica. Kerim verrà considerato da Spalletti o resterà ai margini? È un
1: Guardi,
0: dubbio che mi tormenta.
1: c'è un'angoscia, ragazzi, nei
0: Andrea c'ha
1: confronti della.
0: un'ansia.
1: No, ma in generale sono tanti i messaggi che stanno arrivando legati proprio all'assenza di Alaibegovic nelle idee, nei pensieri di Luciano Spalletti. Ecco, mi è morta la luce a me in questo momento, fantastico.
0: E vai,
1: E
0: e vai.
1: vabbè,
0: Ma potrà
1: aggiungiamo
0: succedere
1: anche questo.
0: qualcosa in queste 2 ore,
1: Però
0: potrà succedere
1: guarda che
0: qualcosa.
1: meraviglioso sole che entra dalla finestra. No, però adesso, al di là di tutto, non noti anche tu una sorta di piccolo sconforto da parte dei tifosi della Juventus, quindi anche ovviamente dei nostri ascoltatori, nel non vederlo in campo titolare, nel vederlo troppo poco, nel vederlo magari poco considerato?
0: Ma
1: Ho questa
0: guarda.
1: percezione.
0: Intanto Andrea da Cagliari, che salutiamo, e Andrea ansia da Cagliari,
1: Ah,
0: perché se già alla seconda giornata sei così, un po' d'ansietta vive in te.
1: dai,
0: E poi,
1: non ti
0: dobbiamo pensare.
1: tormentare così per poco,
0: Esatto,
1: dai.
0: poi dobbiamo pensare, Giulia, che comunque ha 19 anni, cioè Dybala anche lui ci aveva messo un po', prima di diventare titolare, poi
1: Caspita, e
0: era
1: c'erano solo
0: esploso.
1: domande su Dybala ad Allegri, solo
0: Esatto.
1: domande su Dybala.
0: Esatto, quindi in questo caso abbiamo veramente, direi di andare con calma. Adesso lui anche si è dimostrato un pochettino timidino, no? Nella partita con il Parma, comunque ha rischiato di combinare un bel pasticcio, poi non è mai rigore, ma ha rischiato di combinare un bel pasticcio qua, noi non l'abbiamo mai detto e tutti siamo belli tranquilli a dire no, vabbè, abbiamo vinto 2-0, tutto bello, tutto fantastico, ma se... combina il pasticcio sul rigore che non
1: Se
0: c'è.
1: fossimo stati l'anno scorso, cioè fosse stato il campionato dell'anno scorso,
0: Quello è rigore.
1: semplicemente, quello è
0: Quello è
1: rigore,
0: rigore. Quello
1: ragazzi, era
0: è
1: rigore.
0: rigore. Quello è rigore. Tra l'altro sono molto contento di questa nuova linea arbitrale io,
1: Sì,
0: eh.
1: sì.
0: Anche ieri non aver dato poi il rigore in Torino-Monza col braccio che sì, non è perfettamente in linea, però non è neanche un braccio così. L'ho trovata una cosa giusta
1: Si è
0: e
1: lamentato
0: anche
1: Abate, però,
0: sì,
1: molto.
0: però ci sono due o tre cose tipo adesso se riescono a fare un salto di qualità a livello no, di contatti, perché a volte alcune sbracciate, non le fischiano più, poi le fischiano, poi le fischiano. Se riescono a trovare un po' di equilibrio in quella cosa molto difficile, questa linea mi sembra un pochettino più interessante, ecco, da vedere. Ecco, rende le partite, secondo me, meno brutte, questi mezzi rigorini non dati. Quindi
1: Ma hai perfettamente ragione. Hai perfettamente
0: Sono
1: ragione.
0: in linea con questa roba qua. Giulia, prima del nostro ospite, io direi
1: Sì.
0: ascoltare solo vocali.
1: Vai, ma così senza fermarci,
0: Sì,
1: cioè,
0: solo vai Costa,
1: come
0: mettili
1: se non ci
0: tutti.
1: fosse un domani, vai.
2: Ciao Giulia, ciao Cami, Dudu da Alba. Domanda
1: Ciao.
2: secca, ma voi chi mettereste contro il Milan? Vorrei una
1: Oddio.
2: risposta
1: Così.
2: sincerissima.
1: Possiamo parlarne tra giovedì e venerdì? Tra
0: Ma
1: domani e dopodomani, quindi.
0: soprattutto dove? In che ruolo? Cioè tutti?
1: Così a caso, una formazione detta così. Dai, ne parliamo nei prossimi
0: Sì,
1: giorni, Cami, dai.
0: Dudu, rimandalo domani, dopodomani,
1: Ti
0: dopodomani.
1: risponderemo però,
0: Sì,
1: fidati,
0: sì,
1: fidati.
0: sì, sì, sì. Altro vocale, Costa.
3: Ciao a tutti, Stefano da Vicovaro. Volevo chiedere a
1: Ciao.
3: Cami se secondo lui la vicenda Thuram è stata gestita male, visto che diciamo non faceva neanche il mondiale, se si poteva anticipare l'operazione. Grazie, sempre Forza Juve.
0: Allora, Giulia, io ho una
1: Vai. Quello
0: laurea in medicina barra Grey's Anatomy
1: anch'io, quello anch'io.
0: e onestamente non mi dà le competenze tali per poter dire questa roba.
1: Però se
0: un
1: vuoi
0: po'.
1: disoperare a cuore aperto,
0: No,
1: lo so
0: beh,
1: fare, lo so
0: anch'io quello
1: fare.
0: lo so fare molto molto bene,
1: Anche al cervello.
0: però quello che voglio dirvi è che il sospetto che si potesse prendere una decisione diversa da quella che è stata presa oggi o ieri, c'è onestamente, perché se fai una terapia conservativa e dopo 3 mesi, alla fine vai ad operare un giocatore e il problema è comunque sempre lo stesso. Da non dottore e non competenze per parlare di questa cosa, dico che il sospetto che non si sia gestito benissimo Thuram, ce l'ho, ce l'ho.
1: Sai perché, caro Camillo? Tanti, leggo sia nella nostra chat, ma anche un po' in generale in giro, hanno così un po' la puzza Pogba, che gli gira sotto al naso. Cioè, lì era diverso, partiamo mettendo le mani avanti, non è la stessa cosa, tutto è. Però lì era stato un iter un po' simile, semplicemente a livello di decisione, no? E lì c'era anche stata la volontà del giocatore stesso proprio di non partire subito con l'operazione, però l'ho sentito avvicinarsi spesso, no? Thuram,
0: Sì. Tra
1: quello che è successo con Pogba.
0: l'altro voglio dire una cosa, perché ci dice Paolo, perché a volte poi si vanno sui luoghi comuni, tipo, ciao,
1: Sì.
0: sempre i soliti, bisogna lanciare i giovani, bla bla bla, Alibegovic ha fatto il mondiale, ci ha buttato fuori, non lo facciamo giocare. Alt, Alibegovic nel mondiale non parte titolare. Alibegovic nella Bosnia viene quasi sempre utilizzato a gare in corso, e poi dobbiamo dire le cose, che Alibegovic, se dimostrerà di poter giocare titolare e quindi verrà schierato perché in allenamento farà vedere delle grandi cose, perché salterà sempre l'uomo, perché avrà quella risposta caratteriale, saremo i primi, io, Giulia, a dire, oh, deve giocare, basta, deve giocare, fine.
1: Dobbiamo ancora capirlo però se effettivamente dovrà giocare da subito, certo.
0: Ora però quando è entrato lui era timidissimo l'altro giorno, timidissimo, ha scaricato solo il pallone indietro, ha quasi combinato un pasticcio, perché ha quasi combinato un pasticcio, e Boga stava giocando meglio. Boga stava giocando nettamente meglio quando è uscito. Quindi Alajbegovic deve cercare di prendersi minuti, ma con calma, è la seconda. È la seconda e basta con sta cosa, Spalletti non l'ha voluto. È un giocatore che la società ha detto, ragazzi, prendiamo un giocatore di 19 anni, è un valore aggiunto de della squadra, va preso. Spalletti cosa ha detto? Ha detto va bene. Ma Spalletti sa benissimo che la Juventus ha investito tanti soldi per un giocatore generazionale. Non è che non lo mette perché è antipatico, perché non l'ha voluto. Devi solo metterlo in tempi e modi giusti. Ragazzi, andate a prendervi l'inizio di campionato di Dybala. Andate a prendervi l'inizio di campionati di Dybala. E non sto paragonando, però un giocatore che conosceva già la Serie A, che aveva già giocato nel nostro campionato, è arrivato e all'inizio ha trovato delle difficoltà, poi è esploso e ci ha permesso di vincere un campionato anche grazie ai suoi gol. Ma con calma, la stagione di Alajbegovic non si sta decidendo ora. Cioè, ora è noia, quella di decidere o di cercare di mettere ansia su questo ragazzo è noia, è assolutamente noia. Giulia, abbiamo
1: Siamo
0: ancora un vocale? O abbiamo l'ospite?
1: al 2 settembre, Cami, non puoi già essere così arrabbiato, per favore, non... No,
0: No, ma.
1: non fare così. E poi sì, abbiamo anche l'ospite, però
0: Ma
1: non
0: no,
1: fare
0: dai,
1: così.
0: dopo 2 partite già rompere su Alajbegovic. Aspettiamo un attimo su Alajbegovic. Cioè, non stiamo giocando il torneo, non lo so, il torneo estivo, il triangolare estivo, eh. Cioè,
1: Il
0: è
1: trofeo
0: normale che
1: Birra
0: tu.
1: Moretti come ci piaceva, come ci
0: Esatto.
1: piaceva.
0: Cioè, poi adesso non c'è più Yildiz, quindi dobbiamo dare la palla all'Alajbegovic, deve fare tutto all'Alajbegovic. Con calma, con calma.
1: Con calma, quindi. Paolo Avanti, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno, eccomi.
0: Buongiorno.
1: Ci hai sentiti
3: Buongiorno.
1: un attimino infervorati, soprattutto
3: Sì.
1: il qui presente Camillo. Chiediamo anche a
3: Sì.
1: te però un pensiero, perché c'è questa idea da parte dei tifosi della Juventus che Spalletti non veda Alajbegovic come dovrebbe.
3: Sì. Ma io sono d'accordo con Camillo, giusto?
1: Giusto.
3: Stiamo calmi, questa è una regola che deve valere per tutte le squadre, Juventus compresa, stiamo calmi. 2 giornate di campionato, tutto ancora da vivere, da fare,
4: gli allenatori da costruire. Alaibegovic ha un grande talento, deve ambientarsi nel calcio italiano, deve crescere perché è giovane. Spalletti è uno che è bravo a far crescere i giovani, a far crescere i giocatori. Dire che Spalletti non lo voleva è basato abbastanza sul nulla come idea, insomma, lo saprà gestire bene, insomma.
0: Paolo, io ti chiedo invece, la Juventus ha cambiato quest'anno completamente strategia di mercato, anche perché è cambiata la dirigenza, siamo passati da andare a prendere spesso giocatori dalla Ligue 1 a finalmente andare a cercare calciatori del miglior campionato del mondo, ovvero la Premier League. Certo. Credi che questa sia una strategia che possa alzare il livello della squadra?
4: Ah, sì, in linea di massima io direi di sì. È il ragionamento che ha fatto anche l'Inter, no? Prendiamo i giocatori che hanno fatto bene o comunque che hanno l'abitudine a un campionato che oltre ad essere il migliore è quello dove si corre di più, dove c'è più atletismo, c'è più si gioca al triplo della velocità della Serie A, che sono magari, se vengono anche da squadre vincenti, meglio ancora, che hanno l'abitudine di vincere o comunque di giocare ad alto livello, e non può che essere un vantaggio per il resto della squadra sicuramente, quindi il ragionamento secondo me è giusto.
1: Vedendo proprio i nomi che la Juventus si è messa in casa, che arrivano appunto, come abbiamo detto, dalla Premier, uno dei campionati più abbiamo scoperto anche quest'estate più cari della storia, credo, recente. Sì. Raccontaci magari qualcosa che non sappiamo, se c'è qualcosa che possiamo non sapere, sia di Pape Sar che di Voltemade, due giocatori che magari non hanno così una non sono definiti famosi, possiamo definirli così, conosciuti, sì. Ma uno pare essere praticamente l'alter ego di Khéphren Thuram, l'altro, un nostro ascoltatore prima, lo ha avvicinato addirittura ad Ibrahimovic.
4: Sì, infatti. Allora, sono tutte e due delle scommesse, nel senso che comunque devono ancora esplodere in maniera definitiva, però secondo me hanno delle potenzialità enormi entrambi. Voltemade, il paragone con Ibrahimovic non è una bestemmia, poi non è detto necessariamente che possa fare la carriera di Ibrahimovic, però ha tanti punti di contatto, è un giocatore dal fisico imponente, però più che sulla fisicità il suo forte è la tecnica, dei piedi notevoli, ha anche fantasia, e quindi qui sta bene il paragone con Ibrahimovic. Tra l'altro io Voltemade ho avuto la fortuna di vedere una delle sue poche ottime partite della stagione, perché la stagione al Newcastle non è stata fantastica, ha avuto problemi di ambientamento, insomma non ha brillato come si aspettavano a Newcastle, però ero andato a vedere Everton Newcastle per vedere lo stadio nuovo dell'Everton, parentesi, bellissimo, noi in Italia ci sogniamo stadi così, e il Newcastle vinse 4-1 e lui fece un partitone segnando anche un gol fantastico. È chiaro che non è il centravanti che ti fa 30 gol in stagione, è uno più che sa fare anche l'assist, non è proprio un centravanti da tanti gol, però è anche vero che è molto giovane e quindi deve ancora crescere, tante cose ce le mostrerà poi sul campo e magari diventa anche un bomber prolifico. Però è un ottimo acquisto, e il paragone con Ibra ci sta, ripeto, paragonarlo a Ibra non vuol dire che Voltemade è come Ibra, per ora non lo è ancora, però ha quelle caratteristiche che lo potrebbero far diventare come Ibrahimovic.
1: Ci piace,
4: secondo me è un buon acquisto, poi speriamo. Poi Sar, nel senso, non che è uguale come giocatore, però anche lui ha delle grandi potenzialità, il paragone con Thuram ci sta, ma secondo me potenzialmente è anche molto meglio di Thuram, perché tecnicamente secondo me è più forte, e quindi anche lui lo vedo bene in prospettiva. Sono entrambi giocatori che devono dimostrare. Prima ho fatto il paragone con l'Inter ha preso dei giocatori che sono già fatti, finiti, e uno per esempio come Stones è addirittura nella fase calante della carriera. I due che ha preso la Juve sono due che devono ancora dimostrare tutto, ma che hanno delle potenzialità enormi, che però può essere anche più intelligente anche come mossa di mercato, anche
1: certo.
4: Perché insomma uno pensa in prospettiva, se poi mantengono le promesse, vuol dire aver azzeccato veramente due colpi notevoli, insomma.
0: Paolo, io ti chiedo come ti aspetti che possa utilizzarlo Spalletti Voltemade, perché noi abbiamo parlato, no, di un anche possibile attacco Voltemade Colomoni insieme, con la fisicità, no, dell'attaccante tedesco e la verticalità di Colomoni, magari non lo so, la pallata verticale per cercare di utilizzarlo come centroboa. Ecco, come credi, sì, possa valorizzarlo al meglio Spalletti?
4: Penso proprio come hai detto, perché Colomoni è un centravanti vero e proprio, sa giocare, cioè, o meglio, sa giocare anche esterno. Io per esempio mi ricordo che ero andato a vedere un'Italia-Francia a San Siro, lui faceva l'ala destra in quella partita e giocò tra l'altro molto bene, quindi lui può anche stare esterno e Voltemade il centroboa che smista palloni quando non va lui poi a segnare. Questa mi sembra la soluzione forse migliore delle varie che si possono ipotizzare. Così potrebbe funzionare effettivamente.
1: Quando una squadra, Paolo, cambia completamente il reparto attaccanti e il reparto portieri, cosa vuol dire? Che c'è bisogno di aria nuova o che sono state sbagliate magari cose nelle stagioni passate?
4: Temo che parlando di Juve si debba, sì, è forse più un sistemare gli errori del passato, credo che debbano veramente resettare. Il problema è che quando ti trovi tanti acquisti sbagliati tra le mani, poi come stiamo vedendo in questi mesi, non solo in casa Juve ma anche in tante altre squadre, la cosa faticosa è cedere i giocatori, sì, e quindi fai fatica, li devi cedere più in prestito che altro, perché fai proprio fatica a venderli, soprattutto se vengono da stagioni negative, e alla Juve devono cercare, stanno cercando di fare proprio un reset e di cancellare i tanti errori delle ultime stagioni, però anche qui bisogna avere pazienza, perché non è che da un giorno all'altro poi ricostruisci subito una squadra vincente. Il fatto che ci siano tanti nomi nuovi è una cosa buona, ma bisogna dare poi il tempo a Spalletti di assemblarli e farli giocare bene. Purtroppo sono stati fatti tanti errori nel recente passato e non si può, la macchina del tempo non l'hanno ancora inventata, si dovrebbe tornare indietro e cancellare tutto.
0: Magari.
1: La userei anch'io, ma non solo per la Juve, così qualcosina,
4: no, esatto,
1: magari me la cancellerei.
4: Penso che la useremmo tutti per tanti motivi.
1: Assolutamente. Grazie Paolo.
4: Comunque, insomma, secondo me sono tutti passi positivi, sì, quelli fatti. Poi do un po' di ottimismo, finisco con una botta di ottimismo. Secondo me sono stati fatti delle mosse giuste, poi chiaro che il campo ci può sempre smentire, ahimè, però mi sembra che siano stati fatti passi giusti in tante direzioni, insomma. Non so se voi condividete questo ottimismo.
1: Benissimo. ci è piaciuto tantissimo, grazie.
0: Bene, grazie Paolo.
4: Grazie a voi. Grazie a voi,
1: buon lavoro, grazie.
0: Allora, dico solo una cosa, che Massimiliano dice: prendi in giro gli ascoltatori a Voltemade. Io non prendo in giro nessuno, io boccio, che è diverso. Che
1: è molto più grave, anche tra l'altro, sarebbe meglio essere presi in giro. Però non l'ho notata la pronuncia sbagliata nel CD.
0: A parte che io ero in blackout totale, quindi non lo so.
1: Sì, non lo so, non ci ho fatto caso.
0: Però, ecco, prenderò i provvedimenti con chi di dovere per questa brutta pronuncia.
1: Bocceremo anche la voce padrona.
0: Arriverò ai piani alti. Arriverò ai piani alti. Ecco.
1: Altissimi.
0: Poi c'è qualcuno che, insomma, ti fa i complimenti, come Massimo da Firenze. Abbiamo parlato anche,
1: grazie,
0: Cisco, di tutto. Non ti preoccupare.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Giovanni dal Brasile. Prima o poi verremo a fare le vacanze, veniamo io e Giulia e la famiglia di Giulia a fare le vacanze in Brasile.
1: Ti sei sempre
0: in piedi. Poi c'è qualcuno che se la prende col J-Medical, che è un grande classico.
1: Ciao.
0: No, cura solo i migliori sportivi italiani, però va bene così.
1: Ancora capito, Camillo, che è diventato il J-Medical negli ultimi... dieci, uno dei punti di riferimento non soltanto della Juventus, ma in generale dello sport italiano, perché le eccellenze lavorano anche al J-Medical. Quindi basta denigrarlo, per favore, basta.
0: Esatto. Cami, per favore, non voglio vedere la Juve cambiare 100 moduli come lo scorso anno. Voglio una Juve che vada con i suoi principi di gioco, scegliendo un modulo e portando avanti quello per costruire qualcosa anche per il futuro. Un saluto da Ricky e Alessandro di 8 mesi. Un
1: Va bene,
0: saluto a
1: anche a
0: entrambi.
1: te.
0: Però Ale, scusa Ricky, non dipende da me, ecco, devi citofonare Mister Spalletti, perché io posso raccontartele delle cose, ma devi citofonare Mister Spalletti. Altri complimenti per te, Giulia, stai andando come il pane in questa mattinata,
1: Pem, pem, pem, pem, pem, fuochi
0: puoi
1: d'artificio per me.
0: pavoneggiarti, puoi
1: Fuochi d'artificio per
0: pavoneggiarti.
1: me.
0: E allora andiamo da Costa, ascoltiamo un vocale.
5: Ciao ragazzi, Francesco da Brunico, ma io ho
1: Ciao.
5: appena letto su Tuttosport che l'agente di Chessy ha dichiarato che non voleva sminuire il proprio assistito per la Juventus. Ma io dico, ma com'è possibile che
1: Allora,
5: adesso
1: l'ho letto, ma
5: le
1: non l'ho letto
5: situazioni si siano
1: tutto, eh.
5: completamente ribaltate e adesso addirittura la Juventus non deve permettersi di sminuire un giocatore? Cioè, sono cose che mi lasciano veramente basito.
1: Ma sì, che ti frega? Tanto è andato all'Atalanta, che ti frega,
0: Esatto,
1: caro amico
0: poi
1: mio.
0: esatto,
1: Lascia
0: ha
1: stare.
0: detto bene Giulia, mai cronaca, quindi ok, però quello che vi voglio dire è che ci sono delle cose che poi sono lampanti, cioè ci sono delle cose che uno può dire, uno può arrabbiarsi con la Juve, con Chessy, con la gente, con Tizio, con Caio e con Sempronio, ma le cose lampanti è che è passato da 2 anni a quattro, potenzialmente quattro, da due
1: Che
0: più uno a
1: no,
0: tre più uno.
1: che ha scelto chi gli ha proposto di più, semplicemente. Non veniamoci a raccontare fregnacce.
0: E quando devi firmare comunque uno degli ultimi contratti della tua carriera, perché comunque uno degli ultimi, se non è l'ultimo, il penultimo,
1: No,
0: e arrivi a
1: di già.
0: Bale, e comunque lui ha 31 anni, firma per 4, 3 più 1, più o meno è il penultimo, se non è l'ultimo, è il penultimo.
1: C'hai la
0: Quindi
1: ragione.
0: in questo caso qua arrivi a 4 anni e inizi a dire, il mio l'ho fatto. Ed è per questo che io ho paura, avevo paura per il Dibu, avevo paura per Chessy, perché avevo paura che questi giocatori potessero dirci, ah, sai che c'è, io vengo a Torino, sto alla grande, mi siedo sugli
1: Sverno un
0: allori
1: po',
0: e
1: sverno
0: firmo il
1: un po'.
0: contratto. Infatti noi abbiamo fatto, secondo me in questo caso, una cosa giustissima, 2 anni, prendere o lasciare, poi anche per questioni di paletti del fair play. Non vanno bene? Tante care cose all'Atalanta! Tante care cose all'Atalanta. Io non sono una vedova di Chessy, questo ve lo posso dire.
1: E tanti anche credono che questa storia dei paletti sia soltanto rivolta alla Juventus, no? Come fase di controllo, comunque come metodo di giudizio, poi anche nel valutare operazioni e altre. In questo caso, ripeto, non vale solo per la Juventus. Tante domande erano rivolte anche ieri sul discorso della Roma, dell'aver rifiutato tante proposte che avrebbero aggiustato un po' tutto. Capiremo come ci si muoverà poi da quel punto di vista.
0: Giulia, leggo solo l'ultimo messaggio.
1: Sì, te lo posso leggere io.
0: Quello del Walter?
1: No, del Frederick che
0: Ah no,
1: dice:
0: ah
1: Cami, sei
0: sì.
1: bellissimo.
0: grazie. Non hai messo che c'era la faccina che ride, perciò l'ha fatto per par
1: L'ho detta,
0: condicio.
1: Cami, sei bellissimo. L'ho detta così,
0: Ah,
1: però.
0: ok. Comunque, invece il batta,
1: Cuoricino.
0: Andrea da Monfalcone, ci dice: con quel baffetto si chiama il Walter.
1: Il Walter,
0: Se
1: bellissimo,
0: io
1: ragazzi.
0: con, insomma,
1: Io sto amando tutto questo.
0: con Romeo e altri
1: Sto amando.
0: colleghi, ho già trovato l'emoji per Nick Voltemade. Ho messo il polipetto. Io ho messo l'animaletto del polipetto. Quindi per me lui
1: L'hai polipato?
0: È il
1: Mannaggia
0: polpo. È
1: te,
0: il polpo
1: mannaggia.
0: Nick. È il polpo
1: Eccala.
0: Nick.
1: L'ultimo polpo è andato bene, dai, vediamo un po'.
0: Però ho amato talmente tanto il polpo Paul, onestamente, che è un grande complimento quello che sto facendo a Nick Voltemade.
1: Ma il polpo Paul era quello che azzeccava i risultati durante il mondiale,
0: Sì, però poi insomma,
1: eh?
0: il nostro era un pochettino più forte. Lui
1: Lo
0: era
1: so, lo
0: molto
1: so.
0: saggio, ma il nostro era forte.
1: Senti, Le 13.01, Cami, dobbiamo salutare. Ci rivediamo domani. Chi lo sa? Boh,
0: che cosa succederà
1: succede.
0: Domani? Non lo so, la tempesta?
1: Vediamo. Non diamo limiti né al meteo né a quello che può accadere. Vediamo, vediamo.
0: Va bene, a domani.
1: Ciao, ciao, ciao.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
8: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
9: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
8: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle d'Evero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
9: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi.
8: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Mercoledì 2 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Finalmente il mercato è terminato, non so se siete d'accordo con me, questo è il sommario. Appunto, parlando di mercato, i 9+1 colpi della Juve rilanciano le ambizioni bianconere. Thuram sceglie la via dell'operazione. Domani si sottoporrà ad intervento chirurgico al ginocchio. Prima l'agente di Di Gregorio, adesso quello di Kessié. Ha aspettato la Juve tutta l'estate, ne parleremo insieme a voi. E poi il mercato, appunto, una Juve che ha speso tanto, 164 milioni di euro sostanzialmente per i 9+1, e il +1 avrete capito che è il riscatto di Boga, e ne ha incassati 26, è la squadra che ha speso di più. E domani, nell'appuntamento di Economia e Juventus, ne parleremo con il nostro esperto. Intanto i numeri sono questi. Buona giornata, ben trovati, ci siamo, ben ritrovati dallo studio di Torino. Scusate prima per il blackout, ma non dipende da noi. Ci siamo in collegamento da Torino, dagli studi di Torino, un'ora insieme al sottoscritto. La prossima ora dibatteremo insieme i temi più caldi anche con Paolo Rossi e poi il suo approfondimento. Questa è la buona abitudine a cui vi dovrete abituare, se ne avrete voglia, e mi sembra di sì dai risultati di ieri, dagli ascolti, dai messaggi, dai vocali, eccetera. E quindi vi ringraziamo. Si inizia alle 13, si va avanti fino alle 14 con un'ora di ospitate, ma anche i vostri vocali, i vostri messaggi, e poi un'ora con Paolo Rossi e un'ora insieme io e lui, è un'ora di approfondimento, appunto. Lunedì e il venerdì invece 13:15, due ore per analizzare il turno di campionato, perché finalmente adesso possiamo dirlo con massima fiducia, disinteressandoci di chi abbiamo preso, di chi non siamo riusciti a prendere, di chi verrà tra un anno, tra chi servirà a prendere a gennaio, tra le operazioni, cioè tutti quegli aspetti critici che nel momento in cui cercavamo di costruire la nostra Juventus, i nostri dirigenti stavano costruendo la nostra Juventus, abbiamo dovuto naturalmente analizzare, di cui abbiamo tenuto conto per fare delle riflessioni. Certo che finito il mercato, perché poi lo diciamo, la Roma sta spendendo, ma come fa a spendere di qua di là? Stamattina faccio il resoconto e mi accorgo che la Juventus è quella che ha speso di più. Allora Ci faremo spiegare domani, non mancate l'appuntamento alle 13.10. Tra l'altro saluto Gabriele La Monica che sta già preparando una sintesi e nel migliore dei modi ci spiegherà bene, analizzando in profondità i numeri, il perché, dove sono i paletti, quali sono i paletti. Perché la notizia è che la Juventus ha un disavanzo di 137 milioni sostanzialmente. 164 per gli acquisti, è riuscita a incassare, o comunque nell'anno di bilancio a cui si fa riferimento questo, 26 milioni. La Fiorentina è la squadra che ha speso leggermente meno, ma è seconda dietro la Juventus, 150 meno 27. Quindi Juve e Fiorentina hanno dato una spazzolata all'organico, l'hanno rinnovato, praticamente identica la cifra, 26 rispetto a 27 milioni per la Fiorentina di uscite. Quindi non è facile, se non hai ciccia o se hai stipendi troppo elevati, onestamente la Fiorentina, al di là di Ken, gli altri ha dovuto un po' lavorare come ha lavorato la Juventus, quindi le difficoltà sono in tutte le squadre. Poi uno può dare 8, 7, 12, 15, vorrei che ci fosse coerenza. O Paratici ha fatto bene o ha fatto male, perché non è che faceva bene la Juve e poi ha fatto male alla Fiorentina o viceversa. Noi usiamo la logica, che vedo che ogni tanto mettete in discussione anche voi, però ognuno a casa sua è libero di dire e di pensare quello che vuole. Ho analizzato anche la Roma, perché la Roma è riuscita a bloccare anche l'uscita di Koné, che ieri ci stava come il peperoncino, come l'olio piccante sulla pizza margherita, mi dicono i grandi affezionati. Io sono convinto che mozzarella, pomodoro e finisce lì, la margherita classica. Ma al di là di questo, la Roma ieri avrebbe potuto rientrare di 55 milioni, non l'ha fatto, ha bloccato tutto l'allenatore. Quindi in Italia abbiamo ancora la cultura dell'ascoltare l'allenatore. La società a Roma ha fatto capire che aveva preparato un'operazione, non l'ha portato a termine per rispettare, per non mettersi contro la piazza, ma intanto l'aveva ipotizzata. Questa è la coerenza dei ragionamenti. Quindi non c'è un bene o un male, ci sono delle situazioni. Però è anche vero che gli allenatori, ma lo dico anche per Conte, perché poi Conte non è che è più simpatico e può decidere o dire quello che vuole, criticato o meno, perché poi in certi momenti lo si critica, non lo si critica, altre lo si critica tanto, lui, Spalletti idem, un altro che non riesce a stare zitto, e l'abbiamo capito, ma quest'anno il suo non silenzio assordante, le sue parole sono state efficaci, cioè hanno colpito nel segno e hanno messo nelle condizioni la società di arrivare a 10 giocatori, 9 più Boga. La Roma sostanzialmente ha un disavanzo di 105 milioni. Pensate, la cessione di Koné ieri sarebbe valsa il 50% dei costi e li avrebbe messi al riparo dai paletti. Ci faremo spiegare domani bene i paletti. Ma resta la Juventus che ha speso di più rispetto alla Roma, e i paletti più o meno, considerateli in via generale, ma domani avremo l'esperto, sono simili. 19 milioni solo di incasso, quindi ha dovuto far tanto perché ha voluto rinnovare la squadra, potenziarla per tentare di vincere lo scudetto. Io non so se sono di fascia A o di fascia B, gli altri non mi interessano, non faccio il tifoso, che il mio il mio orticello è sempre più verde. Io dico che si è speso tanto in Italia, ma il livello con le europee non è diminuito. E noi facciamo un mercato su quello che gli altri non vogliono fare. I nostri 10 giocatori, lo ripeto, e non lo dico con orgoglio, lo dico perché è una riflessione chiara da fare, i nostri giocatori, e lo stanno dicendo in tanti, salvo qualcuno che poi scrive, no, siete pessimisti. Amiamo la Juventus, da domani non ne parliamo più, se abbiamo preso Tizio, Caio, Sempronio, sono i migliori che potevamo ottenere. Quello ci potevamo permettere, quindi bravi dirigenti, bravo Gionelkan che ha messo i soldi o no, o incominciamo a togliere quelli che non ci sono simpatici. Io dico brava la società Juve, che dimostra con i dati di aver speso di nuovo quest'anno. Attenzione però, che adesso dipende dai giocatori nuovi, bisogna far gruppo, e dall'allenatore. La Juve, io penso che a questo punto non deve rientrare tra le prime quattro, debba fare qualcosa di meglio addirittura del terzo posto, con l'investimento fatto. Perché altrimenti fra un anno vi dico, non è per avere ragione, ma perché non siamo arrivati almeno terzi? Perché abbiamo faticato e siamo arrivati quarti all'ultima giornata battendo il Torino 2-1, non capiterà quest'anno, non mi ricordo qual è l'ultima giornata, e abbiamo faticato di nuovo e siamo usciti agli ottavi di Europa League? No, bisogna andare più avanti e forse rientrare già tra le prime otto in Europa League con la squadra che ci hanno messo a disposizione, a partire da chi ha aperto il portafogli e dai dirigenti che si sono fatti un bel mazzo, diciamocelo, per tirare le somme in questo modo. Ci sono poi il Milan, 78 milioni di disavanzo, ha speso quanto la Juventus sostanzialmente, 1 milione in più il Milan rispetto alla Juventus, e ne ha incassati però praticamente il triplo, 87 milioni circa. E poi c'è l'Inter, quindi siamo arrivati alle prime 5 posizioni, tanto per farvi la fotografia del mercato. La Juve i soldi li ha, la proprietà c'è ed è italiana e sa benissimo che a volte servono e sono necessari quei passaggi di bassa per ripulire il pozzo, pulire il fondale e ripartire. Si può fare tutto meglio. Chiunque si vuole avvicinare alla Juventus un giorno si ricordi che bisogna pagare gli stipendi puntuali, che bisogna metterli di tasca propria. Perché se arrivasse il fondo, può comandare chiunque la Juventus, ma il fondo queste riflessioni non le fa in questo modo. È più, meno, uguale. Più, meno, uguale. Anche altri sono fondi, però dipende, sanno anche che cosa hanno fatto prima e dopo, come danni o come pregi, naturalmente. Detto questo, la Juve c'è, gli diamo una piena sufficienza? Perché poi sento sì, i catastrofisti, la Juve ha preso gente sconosciuta. Io non ho detto gente sconosciuta. La Juve non è arrivata a che sì, La storia d'amore non si è concretizzata. Anche voi, quando con la vostra fidanzata o il vostro fidanzato avete tirato per le lunghe, forse avete costretto la mamma del fidanzato ad intervenire, la mamma della fidanzata a intervenire. A me ha colpito questo editto, questa lettera epistolare del procuratore, che si è sentito in dovere, e la riassumo con il proverbio africano che analizzeremo poi anche domani con il nostro Malupa Sincato. Desiderare e apprezzare profondamente qualcosa non significa essere disposti ad accettarla a qualsiasi costo. È chiaro, lo possiamo dire, o noi siamo alti, belli e biondi? No? Non siamo dei quacquaraquà. Non andiamo a fare gli influencer, ad abbracciare il giocatore e poi lo andiamo a criticare sui profili social. Non siamo di quella pasta lì. Radio Bianconera non è di quella pasta lì. Però vi dobbiamo dire che forse la Juve ha tirato un po' la corda. Ha detto che si sarebbe trovato... Mi metto sempre nella parte sfavorevole, il mezzo bicchiere vuoto, ma poi cerchiamo con voi il mezzo bicchiere pieno in questa situazione, in quella delle spese, in quella della qualità dei giocatori. Perché dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo comprato Buffon, Nedved, Trezeguet, Del Piero, non è arrivato dal Padova, sconosciuto, quello che vuoi, eccetera. Una volta prendevi Di Livio, Pessotto e li integravi. i collanti. Adesso sei costretto a partire dai collanti e a costruirci sopra qualcosa, tenendo quelli che non avresti più voluto tenere. Douglas Luiz, Com Miners. Avresti voluto vendere Bremer barra Gatti barra Cambiaso. Sono rimasti tutti. Volevi vendere Tudor. Turam, l'infortunio al ginocchio. Da quanto tempo ve l'abbiamo detto? Quando uno non parte neanche per andare a fare marketing negli Stati Uniti, significa che è meglio tenerlo qui, che è meglio fare le cure qui, tanto il lavoro da svolgere lì non l'avresti potuto fare. Ma abbiamo perso 5 mesi. Poi magari è stato un po' il giocatore, poi è stato un po' il dottore, poi è stato un po' l'allenatore, poi è stata un po' la Juve che voleva o non voleva spingere verso l'infortunio. Il consiglio di chi è attorno ti ha portato ad arrivare a questa situazione. Domani sotto i ferri va a fare il consulto, giustamente, prima lo fai alla Juve, poi lo fai con i tuoi medici di fiducia, poi di altrettanta fiducia, ok? Poi va in Francia, perché un francese sa che lì c'è l'eccellenza per questi tipi di interventi. Quel professore che ha visitato l'altro ieri, quando è stato Thuram, ha operato anche Bremer, quindi illuminare quello. La situazione è questa. Però adesso la Juve può sicuramente vantarsi di avere un gruppo nuovo, rinnovato, dove anche il peggiore o il migliore, il più anziano, ha l'obbligo di meritarsi ancora di più la maglia che veste da tanto tempo. E sono rimasti in tanti, qualcuno bloccati dal mercato, qualcuno dalle loro decisioni, dai consigli dei loro procuratori. Però tornando a che sì, è abbastanza chiaro da questa lettera e da quello che ha detto anche Carnevali che la verità sta a metà. Che la verità sta a metà. Perché tu non hai proposto, non hai usufruito del margine che avevi forse garantito di poter raggiungere verso la fine. Quindi la verità è che la Juventus ci ha provato a vendere, a guadagnare qualcosa, ad aggiungere qualcosa, a mettere qualcosa di più sul piatto di Kessié. I giorni, cioè non maturava niente, Nico Gonzalez è rimasto lì e attenzione che potrebbe diventare il jolly della stagione, per lui, per Rivalsa, per noi perché ne abbiamo bisogno. Cioè adesso abbiamo un parco giocatori con delle caratteristiche, ma era lo stesso di 2 anni fa, quando ha sbagliato troppo, quando eravamo piatti, quando giocavamo un calcio troppo tridimensionale, non lo so. Quindi la Juve ci ha provato, non c'è riuscita, e a un certo punto l'altro non si è svenduto o non è andato ad offrirsi al miglior offerente, perché non penso che l'Atalanta potesse fare i miracoli. Se arrivi troppo tardi rischi a volte che un piccolo intoppo ti porti a far partire il treno e tu quel treno lo perdi. Il giocatore o la società. Abbiamo Niccolò Ceccarini, l'ho presa un po' lunga oggi perché doveva terminare di fare le somme di questo mercato. Buongiorno Nick, come stai?
11: Buongiorno a tutti, tutto bene, tutto a posto, tutto bene, buongiorno a tutti, ciao.
10: Senti, diamo un voto al tuo lavoro, le ultime 24 ore quante ore hanno avuto di lavoro?
11: Il lavoro, sai, quello è sempre, finché c'è, voglio dire, finisce alle 20, però non si finisce mai alle 20, fino alle 23, cominci la mattina alle 8, alle 9, vabbè, però ci sta, dai.
10: No, ma all'interno dell'ultima giornata, ti aspettavi tanto, poco, da chi nell'ultima giornata? Giudichiamo l'ultimo giorno di mercato, vai, faccio commentare a te che eri a Milano.
11: Guarda, l'ultimo giorno di mercato non mi aspettavo che la Fiorentina andasse a prendere un altro esterno, perché aveva già preso Vignonto e poi Ingé dal Torino, pensavo che si fermassero qua, invece dopo che è uscito Gudmundsson alla Lazio sono andati a prendere questo giocatore molto forte, tra l'altro Pedro Gonçalves, che arriva allo Sporting Lisbona, giocatore di Jorge Mendes, tu conosci molto bene Fabio Paratici come lo conosco io, i rapporti con Mendes, no, partono da un certo Cristiano Ronaldo, ma non solo. e quindi sono riusciti a fare questa operazione di prestito oneroso a 2 milioni di euro con l'obbligo di riscatto condizionato, che comunque permette alla Fiorentina e soprattutto a Fabio Grosso di avere sicuramente un esterno forte. Ecco, mi aspettavo l'esterno della Roma, quello sì, mi aspettavo che magari la Roma, per completare decisamente il suo mercato, prendesse anche un esterno. Hanno trattato fino alla fine Luis Enrique, Lewill, hanno cercato di trovare un accordo, poi però sai, quando fai l'ultimo giorno le trattative diventano sempre complicate. Però da una parte, se non prendi l'esterno, come è successo alla Roma, non vendi un centrocampista forte come Manu Koné, e credo che questa sia stata la grande operazione dell'ultimo giorno di mercato della Roma, grazie anche al no totale, si era barricato praticamente Gasperini davanti a Trigoria per non far uscire Manu Koné, perché oggi la Roma credo che sia una squadra che in questo mercato abbia dimostrato di aver preso dei giocatori importanti, ma soprattutto dopo quella partenza che ho visto in queste prime due partite, guarda, io non voglio dire nulla, perché poi magari oggi fare un pronostico può essere pericoloso, però secondo me la Roma, se è questa e va avanti per tutta la stagione, può essere l'anti-Inter, eh?
10: Sì, sono d'accordo, ma avremo tempo di parlarne. Senti, parliamo con te, anche perché oggi è un primo assaggio, poi ciclicamente ci risentiremo, entreremo nella redazione di Tutto Mercato Web, però era per fare proprio tirare le somme di questo mercato. Sai che io invece non mi aspettavo che la Juventus riuscisse a spendere così tanto? Ero preoccupato, ho detto si dovrà poi accontentare, dovrà veramente prendere il nome sconosciuto. Invece ci sono 10 giocatori acquistati, compreso Boga. 137 milioni di disavanzo rispetto ai 122 della Fiorentina e ai 105 della Roma, ci fa capire che queste tre squadre sono quelle che hanno speso di più. Ma in Italia 1,6
11: anche il Como.
10: Sì,
11: anche
10: sì,
11: il Como
10: sì.
11: Ha speso tanto, eh? Sì.
10: Il Como ha speso 64 milioni, ha un disavanzo di 44, mi risulta dai dati.
11: Sì, però il Como, se andiamo a vedere, ha speso 35 per Chalobah, 35 per Ken e 60 per Nico Paz. Cioè, hanno fatto 130
10: perché
11: milioni.
10: Allora,
11: di...
10: allora hanno sbagliato, no, dico, qualche cioè, conteggio qui sulla mia tabella.
11: Ma, che il Como i soldi li ha spesi, poi ora che un po' è rientrato, ma ha fatto solo queste tre operazioni su 130 milioni di euro.
10: Perché 130 milioni, Paz, allora...
11: sì, no, per dire, però poi chiaramente sono anche rientrato. Però al di là di questo... Comunque sono partiti molti milioni di euro all'interno di questo mercato rispetto anche al recente passato.
10: 1,16 stato... miliardi, se è giusta, è dato, questa tabella, sì, certo, che ho davanti agli occhi. No, un terzo rispetto tornato... all'Inghilterra.
11: Vabbè, questo però sai Antonio, questo fa parte un po' di quello che siamo diventati, cioè non potevamo certo passare davanti all'Inghilterra, però sono tornati a girare i soldi. Un po' di soldi sono tornati a girare, questo mi fa piacere, perché insomma gli investimenti, devo dire che le proprietà forse stavolta hanno un po' come posso dire, sono andate anche sulla fiducia del risultato sportivo da conquistare, perché se guardi sempre, esatto, solo il bilancio, alla fine poi non puoi nemmeno, qualcuno ha provato a fare all-in, cioè anche la Fiorentina stessa ha provato a fare all-in,
10: esatto,
11: il Como ha provato
10: questo
11: a fare all-in,
10: volevo
11: Milan
10: chiedere.
11: Comunque certo, la Juve nonostante tutto, come dicevi tu, ha fatto 10 acquisti. E ti dico, ora hanno un problema un po' in mezzo al campo, perché questa cosa di Kefren Turam, insomma, che si aggiunge anche a Ildiz, non è certo
10: l'avevano
11: una buona
10: annusata.
11: Cosa.
10: L'avevano annusata, sì. Nick, onestamente,
11: l'avevano
10: speravano
11: annusata,
10: di evitarla.
11: Sì, penso anch'io, sì.
10: Senti, ti volevo chiedere, il colpo della Juve, cioè, proprio una battuta, colpo della Juve, secondo te qual è? Cioè, non deve essere per forza quello che è costato di più. Qual è il giocatore che secondo te, dal quale la Juventus potrà ottenere di più, perché serviva, perché è stata un'opportunità, dal tuo punto di vista? Te lo chiedo per Juve, Fiorentina, Milan e Inter, guarda come sono gentile.
11: Io penso che Walter Mabe sia un ottimo acquisto, probabilmente forse tanti non lo conoscono, oppure lo conoscono il giusto, però secondo me è un giocatore molto utile, sarà molto utile per la Juventus. Per la Fiorentina a me piace tantissimo Attà, che è stato preso dall'Udinese, che se gioca nella sua posizione
10: interessante,
11: è molto,
10: sì,
11: forte. Il Como sarebbe facile dire Nico Paz, però voglio dire Chalobah, perché quando spendi quella cifra per un difensore centrale è tanta roba. Il Napoli, purtroppo per il Napoli non potevano fare grandi cose, per cui non hanno fatto degli acquisti eccezionali. Del Milan io sono convinto che Gonzalo Ramos sarà uno che farà diversi gol. E nell'Inter io dico Curtis Jones, il centrocampista, che secondo me darà una grossa mano. E ci metterei anche Frattesi alla Lazio, perché comunque il colpo di Frattesi non è da sottovalutare.
12: Certo, un'ultimissima battuta, perché tu eri lì, l'avrai sicuramente sentita questa, no, non è successo ieri, ne ha parlato oggi il procuratore di Chessy. Ma com'è andata veramente? Com'è andata veramente? Cosa puoi dirci di più o meno? Non per dire chi ha fatto bene e chi ha fatto male, ognuno ha fatto i propri interessi, ognuno ha fatto le sue dichiarazioni, però noi siamo giornalisti. Niccolò Ceccarini, come sono andate le cose per Chessy?

0: prefigurare. Il ritorno all'Atalanta per me è stato sorpreso. Poi per quanto riguarda, no, le dichiarazioni da una parte e dall'altra, fanno parte un po' del gioco del calciomercato.
1: Chiarissimo. E poi c'è una classifica, però. Ne vuoi parlare? Delle prime o delle ultime? Come mai?
0: Delle ultime ci sono io, quindi tutte le volte quando mi fai parlare delle ultime. Ora che è successo?
1: Non lo so.
0: Tra l'altro sabato c'è Fiorentina-Torino, tra l'altro, quindi due squadre che sono a zero punti in classifica. E che è successo? È che per fare una squadra ci vuole un po' di tempo, perché quando cambi 12-13 giocatori, penso alla Fiorentina, è un po' di tempo ci voglia. Certo, anche se ci vuole del tempo, una sconfitta al Frosinone si può sempre evitare. Magari certo. con la Roma di oggi io penso che perderebbero tantissime squadre in Serie A. Cioè, la Roma oggi, se l'affronta anche l'Inter, farebbe fatica anche l'Inter, perché la Roma
1: vedremo questo turno di campionato.
0: Però ecco, per quanto riguarda Inter-Napoli, secondo me è una bella partita quella del fine settimana.
1: Senti, non è che si rischia già la prima panchina durante la sosta? In generale,
0: ma sai, noi notoriamente non abbiamo pazienza, e quindi tutti gli allenatori vengono sempre, soprattutto se spendi tanti soldi nelle campagne acquisti, sicuramente poi c'è una pressione per il risultato. Però se c'è una programmazione si tutela l'allenatore finché si deve e si può tutelare. Per quanto mi riguarda, io vedo troppa frenesia a volte, ma d'altra parte noi oggi, se siamo in questa situazione, è perché non abbiamo la capacità di poter aspettare un attimo, e quindi magari rischia che un allenatore inizi a vedere la luce quando poi trova l'esonero.
1: Nicolò Ceccarini, tutto mercato web, non l'abbiamo aperto perché hai fatto la sintesi migliore di tutto quello che è capitato nell'ultimo giorno, la situazione legata al mercato, e per tutte le altre informazioni lo sapete, scaricate l'app di Tutto Mercato Web, scaricate e leggete in tempo reale tutto quello che capita, che è capitato fino a ieri, ma anche nelle ore seguenti. Alla prossima settimana, al prossimo appuntamento, a dire il vero, perché entreremo poi nelle varie redazioni del nostro gruppo, e quindi daremo spazio anche a tutto Juve, alle riflessioni una settimana dopo, e soprattutto dopo Juve Milan con il nostro Massimo Pavan. Grazie Nicolò Ceccarini, tutto
0: grazie
1: mercato
0: a voi,
1: web.
0: Un saluto a tutti, ciao Antonio, ciao,
1: buona giornata, ciao, buona giornata, ciao. Buona giornata. Allora, io ricordo il numero 340 54 25 324. Oggi avrete capito, abbiamo fatto proprio il bignami del mercato, e voi da oggi Quindi, che cosa vi aspettate dalla Juventus con questo mercato, quello giusto e tarato sulle nostre possibilità, potenzialità e ricerche fatte dai nostri dirigenti? Ne parliamo insieme e poi approfondiamo magari in base a cosa dite voi, anche con Paolo Rossi, nella prossima ora. Tra poco lo studio approfondito con un antropologo, tifoso juventino, che avremo il piacere di ascoltare nel corso di tutta la stagione. Vi spiegherò anche quando. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato si è chiuso ieri, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Worldmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana al Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves al reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Anzola, mentre il Lecce acquista Joel Monteiro. Per il Parma, dopo l'addio di Circati, arriva l'ex Como Diego Carlos. In Serie B arriva il cambio in panchina per la Cremonese. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato nonostante il 2-0 sul Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il club grigio-rosso ha scelto Fabio Pecchia per ripartire. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Il tennis: Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta.

dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori di 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, cose di calcio. Allora, qualcuno ha capito poco. Allora faccio dei disegni. La Juve ha speso più degli altri, 137 milioni di disavanzo. Disavanzo significa metti il meno davanti. Fiorentina ha speso a un disavanzo di 122 milioni, col meno davanti. Cioè, a volte vado un po' veloce, però non ho parlato in arabo. Poi ti ho spiegato anche il concetto, ho spiegato quello che altri hanno capito. Quindi forse è un problema di connessione. Al di là delle frecciatine, facciamo le domande. Se non avete capito qualcosa, riproponetemi un quesito, perché ce ne sono tanti. Noi li riproponiamo e li proponiamo anche ai nostri ascoltatori. Stavo parlando anche di che sì, che non è arrivato alla Juventus. Non è arrivato alla Juventus il gioco delle parti. La Juve ha proposto poco, pensava di vendere, non c'è riuscito e alla fine non ha potuto alzare il gettone, non per il procuratore, ci dice il procuratore. Poi qualcuno ci scrive che gli agenti sono una categoria, io dico, come i giornalisti, come i liberi professionisti, come i dottori, come i commercialisti, come quelli che lavorano alle porte. Cioè, ogni categoria ha il buono e il cattivo. Sono stato un po' più chiaro, o se no c'è il podcast, puoi riascoltare tutto. Un po' come gli antropologi, e uno di questi lo abbiamo al telefono. Buongiorno, professore Bruno Barba, BB. Buongiorno, BB.
6: Buongiorno a voi.
5: Eccoci, Bruno, diamoci del tu, però per gli amici, la prima uscita stagionale in cose di calcio, ci porterai un po' con la tua rubrica, Svegliamo l'Arcano, la tribù del pallone. Cosa c'è nel pallone? Cosa raccoglie la tribù? Soprattutto in annate come queste, e non a caso abbiamo cominciato il giorno dopo il mercato. Non è che mi conta più il mercato di quello che dice il campo?
6: Ma guarda, il calcio come lo sport in generale è uno strumento straordinario per poter parlare d'altro. In questo caso il mercato ci illustra come l'Italia stia vivendo un momento molto particolare della sua storia, diciamo così. Il calcio italiano, sì, Sappiamo, era lo sport trainante del nostro diciamo vivere, è diventato improvvisamente, per scelte sbagliate, per contingenza storica eccetera, qualcosa di, diciamo, di legato a logiche diverse, mentre gli altri sport stanno straordinariamente stupendo. Io, che ho una certa età, ricordo che pensare che un atleta italiano potesse vincere Wimbledon o addirittura così
5: ti faccio riposare un attimo. Questo è il sintomo da prima uscita su Radio Bianconera. Bruno Barba, guarda, prendi fiato, un bicchiere d'acqua.
6: Tranquilli.
5: Perché capisco la situazione, mi è capitata diverse volte anche in conferenza stampa, facendo sorridere, però capita anche agli umani. Bruno Barba, eccoti.
6: Sì, no, ma niente, dicevo che questo tipo di situazione è la dimostrazione come il calcio sia uno specchio della società, in tutti i sensi.
5: Sì.
6: E quindi allora, il mercato di questa annata dimostra come, per esempio, ci siano delle squadre italiane come la Juventus, il Milan, che sono assolutamente passate, diciamo, in secondo piano. Naturalmente noi tutti ci auguriamo e ne siamo sicuri che questa sia una situazione contingente, molto, diciamo, breve. Troppo breve non lo è purtroppo, ma comunque che presto torneremo a essere quella squadra e quella società che siamo stati per decenni, anzi per secolo, però oramai si parla di secolo. Quindi bisogna fare, secondo me, buon viso a cattivo gioco, pensare come questa situazione sia, ripeto, anche se legata un po' alla contingenza storica, qualcosa che ci tocca subire dopo aver fatto, diciamo così, per anni essere stati all'apice. Io credo che il calcio italiano sia strettamente legato alla storia della Juventus, lo dimostrano gli straordinari successi ottenuti dalla Nazionale Azzurra quando la Juventus era all'apice, mentre adesso che sono altre squadre al vertice, come abbiamo potuto tristemente constatare, non è così a livello internazionale.
5: Bruno, e si torna poi anche alla solita domanda, poi poco per volta ti conosceremo, tutti gli aspetti di questa nuova proposta che vogliamo fare in cose di Calcio XL il mercoledì, in questa fascia oraria, ciclicamente, con un professore ordinario, tu insegni all'Università di Genova, giusto? Possiamo,
6: sì,
5: possiamo
6: sono
5: dirlo.
6: Associato, sono associato, comunque non ordinario, sì. Però sì, insegno all'Università di Genova, ho avuto il piacere di contribuire a far entrare lo sport all'Accademia, nel senso che abbiamo a Scienze Politiche un nuovo corso, nel senso che è il terzo anno, di politiche, governance e informazione dello sport. Tratta cioè lo sport non come semplicemente avvenimento sportivo, fisico, quindi non abbiamo niente a che vedere con i scienze motorie, che ovviamente rispettiamo e con le quali abbiamo un buon
5: rapporto.
6: Non
5: cercate talenti di campo, talenti cercate.
6: Esatto. Noi invece ci occupiamo di sport come cultura, come fenomeno culturale, sociologico, antropologico, giuridico, economico, sociale, insomma tutta una serie di declinazioni dello sport sul territorio e sulla politica. Incide tantissimo, per esempio, come ormai sappiamo tristemente o no, dipende dalle situazioni, incide fortemente con la situazione geopolitica mondiale, anche con la situazione politica, diciamo, nazionale.
5: Ecco, quanto è cambiata nell'ultimo decennio la situazione in Italia / Europa, nell'ultimo quinquennio, o dobbiamo ancora stringere di più? Quali sono i più forti cambiamenti nella realtà sportiva, di come la viviamo dall'esterno, noi media, i tifosi, gli sponsor?
6: Beh, guarda, ci sono delle trasformazioni che il fatto che siano stati, se ne è state graduali, ci fa dimenticare quanto siano state, diciamo, ingenti. Se io rivado a trovare com'era lo sport, com'era il calcio soprattutto, degli anni 80, 90, ma anche prima che ho memoria, ecco, troviamo tutto cambiato il rapporto tra giocatori e tifosi, è cambiato il rapporto tra il giocatore e la nazionale, è cambiato il rapporto tra i giocatori stessi. Voglio dire, immaginare, per esempio, si possono fare mille esempi, immaginare che a un'ora dalla fine del calciomercato una società come la Juventus acquistasse un giocatore che tutti speriamo diventi, diciamo così, qualcosa di straordinariamente importante per la società e di cui pochi o nessuno sapeva l'esistenza, ecco, è qualcosa che veramente era inimmaginabile. Poi a livello più planetario, beh, basta vedere come si è strutturata la geopolitica che riguarda le grandi competizioni internazionali, come si è diversificato lo sport, cioè c'è una fluidità, anche se questa parola forse è troppo di moda, ma in ogni caso va messa in primo piano, ecco, c'è una fluidità di atteggiamenti e di situazioni che evidentemente è sorprendente rispetto al passato. Certo, per chi è, diciamo così, democratico, questa apertura non può che essere in qualche modo auspicata e auspicabile, però ci sono certe certezze di cui una volta andavamo orgogliosi, che ci ancoravano, per così dire, a delle sicurezze che in questo momento troviamo un po' ballerina, ecco.
5: Bruno Barba qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che spazia anche cercando risposte, spiegazioni attorno al mondo del calcio. Troppo dipende dal calciatore, dalla tipologia, dal mercato o dagli investimenti e soprattutto da chi ha più soldi? Da cosa dipende oramai? Perché spesso diciamo e facciamo arrabbiare quelli che fanno mercato all'estero: troppi stranieri, troppi soldi investiti, troppo vantaggi a determinate categorie, nazioni, operazioni. Altri ci dicono invece che quella è l'unica via. Per trovare il minimo con un multiplo, professor Barba, Bruno Barba, ti chiedo qual è la squadra più forte oggi al mondo, la nazionale, in Italia e la Juve? Per tornare ad esserlo, quanto tempo necessita?
6: Ma il bello dello sport in genere è che stupisce sempre, che certe previsioni vengono puntualmente, diciamo, smentite dai fatti. Certo, io sento da anni parlare di pianificazione, di progetti, eccetera. Poi improvvisamente un calciatore cambia le sorti della situazione. Io non posso non dimenticare che Malen, che in questo momento sta facendo quanto Ronaldo fece alla Juventus, era un giocatore che, insomma, se ce l'avessero proposto allora avremmo tutti storto la bocca. Ci sono dei giocatori che abbiamo comprato negli ultimi anni che, voglio dire, avevano fatto benissimo nelle loro squadre e poi hanno deluso. Ora abbiamo queste speranze nuove, vedremo. Ecco, fare previsioni è soltanto, diciamo così, esercizio di presunzione, secondo me, e anche di, mi permetto di dire, un po' di ignoranza, perché si ignorano facendo delle previsioni che sembrano azzeccate e poi vengono smentite dai fatti puntualmente. Ecco, si ignora la bellezza dello sport in generale, ma soprattutto del calcio, questa palla che rotola che ci fa continuare a discutere. Nessuno, ma veramente nessuno, ha trovato, diciamo così, l'inghippo, come ancora la formula magica. Certo, ci sono grandi allenatori, ci sono grandi giocatori, ci sono grandi società, ma tutto questo è segnato anche un po' dall'abilità, dalla contingenza, da una certa in sicurezza. In fondo questo pallone che rotola in un terreno a volte disconnesso, a volte segnato dal vento e gli stessi giocatori che si muovono in un modo che non può essere pianificato al 100% a tavolino, ecco, rendono questa incertezza, diciamo, no? Questa aleatorietà che condiziona il calcio, secondo me, ci farà sempre discutere di qualcosa alla ricerca di una verità assoluta che nessuno, vi assicuro, questo mi permetto di dire con tutta umiltà, troverà mai.
5: Nel gioco del calcio chi vince alla fine è se vedi una Juventus col mercato che ha fatto, perché poi concretamente vestiamo i panni insieme, ti consegno la maglia numero 3 se ricordo bene, giusto? O la 4, non ricordo, la tipologia di difensore.
6: Quando correvo ero il 4, poi meno ero il 3.
5: Totale, il 7 in pagella lo prendevi sempre, Bruno Barba. Ti chiedo il mercato, cioè prima del mercato, pensavi che servisse tanto la Juventus? Ti mando la lavagna dopo una buona interrogazione, la prima interrogazione qui su Radio Bianconera del nostro Bruno Barba, ti mando la lavagna a svolgere l'equazione antropologica, quella che... E poi a fine anno dovremo cambiare di nuovo tanto? Ti aspettavi che la Juventus facesse tanto, fosse costretta a fare tanto? E il cambiare tanto storicamente porta in proporzione i risultati sperati? O anche lì, come abbiamo detto, senza fare previsioni, dipende da troppi fattori? Però secondo te la Juve è più forte? Ecco, la sintetizzo.
6: Sono convinto che sia più forte, sono convinto che la Juve dei bei tempi avrebbe comprato due giocatori fortissimi che potessero fare la differenza. Sappiamo tutti, è inutile che andiamo dietro ai sogni, che le condizioni economiche in questo momento non lo consentono, non tanto le condizioni economiche in generale, no? Ma quanto gli errori del passato e tutte questi esercizi di alchimia economica che mettono dei paletti. Ecco, abbiamo cambiato tanto, io credo che peggio dell'anno scorso non possiamo fare, anche perché i giocatori che abbiamo acquistato secondo me hanno delle caratteristiche migliori, se non altro il pennellone che abbiamo davanti vedrà transitare un mucchio di palloni, e anche se mi dicono che non sia quello del colpo di testa la sua specialità, mi auguro che qualche pallone buttato
5: dagli anche esterni, per sbaglio se gli arriverà in testa lo butti sbaglio, dentro,
6: esatto, che gli batta in testa, ecco, perché la sua presenza, l'ho visto ieri in qualche immagine, è veramente, diciamo così, maestosa.
5: Ecco, senti, Mandzukic, ti ricorda Mandzukic, Ibrahimovic, chi? O chi vorrei vestire?
6: Prima di entrare in campo mi ricorda Bettner, ma spero che sia il nostro Mandzukic. Ecco, e poi conto davvero sulla voglia di riscatto di tanto di Gonzalez quanto di Douglas Luiz, perché trovo che siano dei giocatori che hanno delle doti innegabili. Non possiamo immaginare che un giocatore faccia la finale del campionato del mondo da titolare e che non sia di un certo livello, ecco, non si è mai visto. Quindi del resto abbiamo visto sabato come è entrato, diciamo così, in campo. Ecco, conto sulla riscossa di questi giocatori, il fatto di aver cambiato tanto era necessario, trovo, anche perché c'erano dei giocatori non tanto deboli in assoluto, ma diciamo inadeguati al momento e che non si erano assolutamente sintonizzati su che cos'è la Juve. Ora, questi sono nuovi, ma speriamo che l'esperienza anche fatta da altri in qualche modo insegni loro come ci si comporta, ecco, dal punto di vista...
5: Guarda, te l'avrei chiesto... Prego.
6: No, dicevo, ti volevo chiedere. Comporti non in generale, ma mi riferivo evidentemente al campo, alla garra.
5: Sì, assolutamente. Campo, assolutamente. Hai fatto bene a chiarirlo, ma non ce n'era bisogno. Volevo chiederti proprio perché pensavo te le dimenticassi, però hai analizzato a tutto tondo così in questo primo appuntamento che si ripeterà tutte le volte che la Juventus giocherà in casa, proprio a metà settimana, quindi ti daremo il tempo di mettere insieme i coach, le riflessioni, di chiedere ai tuoi studenti, quelli più meritevoli, sì, i juventini, sì, certo, magari la sintesi, magari con qualche collegamento dall'università, ci fai entrare nel mondo universitario, certo, dopo tanti anni, sarebbe un piacere, quando si potrà fare naturalmente. Ti volevo chiedere, pensavo di poterti chiedere, no, come ultimo quesito, proprio quello su chi è rimasto. Come mai da scartati, c'hanno quei brocchi, perché le abbiamo sentite tutte, noi in radio le sentiamo tutte, no? Però alla fine sai che merito do a Spalletti in questo momento? Douglas Luiz l'ha preso, se l'è trovato, è rientrato dal prestito, era lento come pochi ho visto nel mondo del calcio, come l'avevano lasciato, ci ha puntato sopra, gli ha messo la carota a un metro e mezzo, a due, e fai così, e fai cosa? Le ha giocate praticamente tutte, quindi vuol dire che sta benino, quindi vuol dire che può migliorare, che ha approcciato bene. Nico Gonzalez doveva andar via, gli ho parlato subito, ragazzo, guarda che potresti far comodo, è una situazione che potrebbe regalarci soddisfazioni. Cioè, ha lavorato sulle motivazioni o con oculatezza su quelle che sono le caratteristiche che nessuno di noi cronisti, tifosi della Juve ci ha visto e ha voluto vederci dopo che non le hanno viste neanche gli allenatori che le hanno allenati prima?
6: Ma guarda, più che mai qui si dimostra come il calcio sia metafora proprio dell'esistenza. Dare fiducia a una persona, tutti gli ascoltatori in questo momento sapranno e avranno vissuto sulla propria pelle come dare fiducia o ricevere fiducia da una persona, ad altre persone in un certo ambiente, in una comunità, che sia di lavoro, che sia di gruppo, eccetera, dà delle motivazioni incredibili. Non voglio dire che all'inizio questi giocatori non fossero stati messi a loro agio, ma certamente l'opera dell'allenatore in questo caso è stata dirimente. La differenza, secondo me, che fa un grande calciatore, un grande uomo, una grande donna evidentemente, è l'attitudine, una parola che noi, un termine che noi siamo abituati a frequentare poco, a pronunciare poco, ma è questione di attitudine, cioè di approccio, di volontà, di come ti poni di fronte ai problemi della vita. Perché sì, esiste il talento e come, esiste e come l'allenamento, no? Cioè qualcosa che ti allena, ma è tutta la differenza lo fa la motivazione, l'atteggiamento, la postura corporale e intellettuale con la quale tu fai le cose. Se tu sei spinto da una motivazione forte, autogenerata, ma ancora di più generata dall'ambiente che ti circonda, beh, è questa secondo me la ricetta per ottenere i risultati. E questi giocatori secondo me hanno avuto un'attitudine diversa rispetto al passato.
5: La tribù del pallone è anche questo, anzi soprattutto questo, perché ci ha insegnato tre nuovi termini, quelli della fiducia, dell'attitudine, della motivazione, che potrebbero dare anche i loro frutti proprio con quelli che sono rimasti. Grazie professor Barba, siamo pronti a iscriverci al suo corso dalla prossima settimana di nuovo, perché giochiamo in casa, quindi dopo il Milan a mercoledì ci ritroveremo, certo. Grazie,
6: grazie con altre tre parole per la corsa iniziale.
5: No, figurati, sempre un bicchiere d'acqua e mai mangiare delle noccioline prima, l'ho imparato anch'io nel corso di qualche conferenza durante il Covid, in attesa, quelle lunghe attese a casa, e mangiavi noccioline.
6: Erano chicchi d'uva, e poi, in realtà, non erano noccioline.
5: Erano chicchi d'uva, vedi che mi sono avvicinato? Barba, il nostro numero 4, perché marcava bene, poi 3 perché picchiava bene, totale 7 oggi se l'è meritato in pagella. Grazie Bruno Barba, alla prossima, al nostro antropologo
6: grazie,
5: juventino.
6: Grazie a tutti voi.
5: Ciao, che bello appuntamento. Avrete visto che ho fatto il vigile a un certo punto, perché Paolo Rossi alle 2, come i tedeschi, si è presentato per mettersi qui al nostro fianco. c'è anche oggi e ci sarà anche domani, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.
2: Cose di calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente,
0: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
4: Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 vicino la stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
5: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas ha a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra, dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
4: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
5: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il sedicenne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
4: Il calcio, il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei grigiorossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Cose di calcio, XL Paolo Rossi, mercoledì e ci sarà anche domani. Paolo,
9: ciao a tutti.
8: Ben trovato.
9: Ciao.
8: Finalmente il mercato è terminato.
9: Finalmente.
8: Diamo un giudizio sui valori, non su quello
9: intanto,
8: che...
9: Tanto non illuderti, oggi è giudizio, domani
8: non mi illudo io.
9: Valutazione.
8: Ah, domenica Juve Milan.
9: Venerdì. Gennaio, il mercato, quindi si riparte.
8: No, c'è già chi ha iniziato.
9: C'è già chi era iniziato, cioè ormai sì, il tempo no, è sempre più veloce.
8: Oggi l'ho presa da lontano con l'antropologo Bruno Barba, che sarà anche tuo ospite. Preparati, ospite, accenderemo
9: un amico.
8: Le telecamere nell'Università di Genova si preparerà. Natale alle porte, ci dice il nostro. Quello è un film che avrai visto. Il nostro Manuel che ha preso le redini della regia. Aspetta, te lo leggo. Via anche David dopo Vlahovic e Openda, gigante tedesco preferito a Zirkzee. Aspetta, cioè no, l'ho visto in un
9: sottotitolo. Intanto io ti posso fare una domanda. Mi puoi concedere?
8: Manca l'attaccante da
9: oggi
8: gennaio.
9: Oggi mi puoi concedere le ferie?
8: Oggi no, non posso.
9: Ho una motivazione molto forte.
8: Cos'è successo?
9: Devo leggere il comunicato del procuratore che sì.
8: Mamma mia,
9: è talmente lungo che o mi dai le ferie o non ce la faccio.
8: E no, perché
9: l'ha spiegato dal filo per segno.
8: Senti, tu
9: un
8: leggi...
9: romanzo, è un romanzo.
8: Come a scuola, non so se capitava anche a te, qualche amico o amica, a dire il vero. Senti, Paolino, tu studi i capitoli...
9: Uno, io gli altri 10,
8: no,
9: volte.
8: I pari e i dispari,
9: Sì.
8: Senti,
9: sì.
8: Cosa ci ha voluto? Io l'ho chiesto anche a Nicolò Ceccarini. Io ho detto che la verità sta sempre in mezzo, quando non riesco a capire tutte quelle parole.
9: Sì. Certo, no? È vero, in qualche maniera è vero.
8: Però se ti senti in dovere di dire quello... No, non che tu abbia ragione, ma se anche Carnevali ha detto delle cose, secondo io ho capito che forse i tempi si sono allungati un po' tanto.
9: Sì, probabilmente.
8: Cioè, cerchiamo di capirlo noi.
9: Probabilmente
8: almeno,
9: la Juve potrebbe anche avere sopravvalutato la volontà e il desiderio di che sì di arrivare a Torino. E questo direi che non lo si può tanto discutere.
8: Ce l'ha garantito.
9: Ce l'ha garantito. Ne ha parlato anche Spalletti, no? Quindi...
8: Sì, è vero, siete stati bravi voi giornalisti.
9: Sì, quindi insomma io credo che questo non sia da mettere in dubbio. Dopodiché, come sempre, perché questo poi è il calcio, contano sul mercato, contano i soldi, la durata dei contratti e lì ci si può anche non mettere d'accordo. È chiaro che arrivare a fare operazioni di questo genere... molto onerose, molto pesanti, dico onerose non tanto in termini economici, ma in termini di importanza per la rosa della Juve, agli ultimi giorni ti prendi dei rischi. Non so se hai visto, ma ieri in Europa ci sono stati diversi casi, ce n'è uno clamoroso, il l'attaccante del Monaco, Balogun, quello che è diventato tristemente famoso perché cocco di Donald Trump, suo malgrado, perché non, lui non è che abbia chiesto di la revoca della squalifica, e lui ha bloccato l'acquisizione da parte dell'Everton a cose fatte. Cioè, doveva arrivare a Londra per fare le visite e ha avuto lui come giocatore una marcia indietro. E l'Everton ha rilasciato un comunicato duro dicendo, accusando il Monaco di scarsa professionalità, cioè della serie. Tanto l'Everton che aveva già venduto dei giocatori perché per liberare un posto. Se tu arrivi nelle ultime 24
10: devi stare attento, ho capito che
9: se
10: è diventato
9: strategico. Se tu arrivi nelle ultime
10: 24
9: ore, come dire, hai presente quando ci si trova sotto la torre per i duelli, no? A chi tira fuori la pistola per primo. Ecco,
10: però se spari prima poi ti condannano comunque.
9: È molto delicato. E quindi questo fa parte del mercato di oggi, che ormai, però francamente io ho la sensazione, la dico in questa maniera, non so se sei d'accordo, se gli ascoltatori sono d'accordo.
10: Dai, dillo,
9: se
10: io
9: la
10: te
9: Juve
10: lo dico, è quello che chiamano i nostri amici.
9: Che sì, e Sar insieme, vista anche l'assenza di Thuram, che 4 mesi sono tanti, perché ricordiamoci che non è più vera quella cosa che ci raccontava sempre Claudio Ranieri, ricorderai, bisogna arrivare a marzo-aprile, poi c'è il curvone, c'è il rettilineo. Ma tu se al curvone arrivi staccato, non recuperi più. Quindi in realtà
10: si ingolfa anche la strada.
9: Ma io credo che sui cinque top campionati che ci sono in Europa, 3 si decidano nel girone d'andata. Cioè, o li condizioni prima, o ti posizioni prima, o non puoi più fare delle grandi rimonte. Quindi avere per noi l'assenza di Thuram è grave. Se noi oggi avessimo che sì e Sar, io credo che la Juve avrebbe delle belle carte da giocarsi. Mentre io vedo ancora un centrocampo, poi se Sar è un top e lo scopriamo ci risolve dei problemi. Vedo un centrocampo in cui un'unità non avrebbe fatto male per darci più carte. È anche vero che se esplode Nico Gonzalez, McKennie lo puoi dirottare a centrocampo, ma se cambi modulo, perché McKennie davanti alla difesa nel 4-2-3-1 ci credo fino a un certo punto.
10: Ha girato quando l'hai messo esterno.
9: Esatto.
10: Interessante, mi fai virare su un tema e lo chiedo anche agli amici a casa. Cose di Calcio XL, un saluto, ben ritrovati. Il martedì, mercoledì e giovedì a quest'ora il dibattito si allarga tra voi, Manuel in regia, Paolo Rossi e Antonio Paolino. Vocali, ce ne sono già tanti dell'ora prima dove concentro notizie, voti, giudizi, quello che abbiamo dato nel primo giorno post-marcato. Però proprio su quello che dicevi, alla luce di quello che la Juve ha fatto e che ha dovuto fare quando ha intuito l'operazione di Thuram, quando ha capito che il mercato in uscita era complicato, io sono andato a vedere, Paolo, fondamentalmente la Juve, che ha speso tanto, vero, c'è anche il costo di Openda che è dovuto riscattare adesso, quindi in questo bilancio, e ha fatto bene un ascoltatore a dirmelo, sono andato a vedere la colonna, la Juve poi ha speso tanto. Domani in Economia Juventus Gabriele La Monica ci spiegherà, ma questi paletti come funziona? Perché se no, sai, spende la Roma, il fair play non lo rispettano.
9: Però poi bisogna avere sempre modalità di pagamento. Anche.
10: Le modalità di pagamento, bravo.
9: Cioè se tiri fuori subito o dopo.
10: O in 5 anni, o il prestito e poi
9: quello,
10: il costo.
9: Quello conta molto.
10: Ok. Però, invece, il dato oggettivo è che le italiane, a parte il Milan, con quello che ha incassato, che è riuscita a vendere, sono riuscita a far poco in uscita, cioè a incassare poco, 26 milioni la Juve, 27 milioni la Fiorentina, 19 milioni la Roma, 33 milioni l'Inter. Cioè ho notato che c'era bisogno di comprare tanto, chi è stato bravo ha comprato il top, non il top, il parametro zero, le commissioni, tutto quello che vuoi. Ma poi il Milan ha bloccato al palo per alcune operazioni in uscita, però si è riuscito a far fuori Leao sostanzialmente, no? Altre hanno dovuto prestare e poi vendere magari l'anno prossimo, cioè la Juventus è legata al diritto. Ma su questo discorso, la strategia della Juve alla fine, alla luce di quello che ha fatto, secondo te cosa emerge, dando a mio avviso un 7 pieno, abbondante, alla struttura di rinnovamento della Juventus, ai dirigenti che si sono trovati l'esercizio, il compito in classe difficile e l'hanno risolto, cioè si è capito che ne capiscono e che potevano arrivare alla perfezione, ma c'è bisogno di tempo. Non sono riusciti a vendere il Cabal, bloccati da Cabal, okay. Non sei riuscito a prendere che sì, non hai preso quello, non hai preso quest'altro, però hai messo a disposizione 10 giocatori, 9 più 1, Boga, riscatto, 9 più 1 giocatori. Gli infortuni hanno inciso, ma non sei riuscito a trovare il sostituto, no?
9: Sì.
10: Cioè non hai preso un altro numero 10 dopo. Avevi pensato all'Ibegovic. La mia domanda è, ma intanto do una spiegazione, lo spiego anche agli amici a casa, per chi è qui dobbiamo spiegare anche voi, chi interviene all'ultimo istante ad ascoltarci. La strategia della Juve quale è stata? Comprare chi, perché, come, ascoltando l'allenatore, guardando l'algoritmo, quello che era pronto, quello che erano i contatti principali dei dirigenti attuali, che cosa?
9: Allora, io ho una sensazione, l'ho detto all'inizio del mercato, non penso di andare molto lontano dalla verità, però magari prima o poi ci sarà una conferenza stampa di Carnevali e di Massara e avrete modo anche di fare dei ragionamenti. La Juve, secondo me, non ha fatto uno schema di Juve ideale. Cioè non si è messa al muro un bel foglio con scritto questa è la Juve che noi dobbiamo disegnare. Secondo me la Juve l'ha costruito in corso d'opera perché troppo dipendeva dal cronoprogramma, cioè dalle uscite. E l'ha fatto capire anche abbondantemente Carnevali nell'ultimo intervento, dicendo noi siamo sottoposti al fair play finanziario, per ogni giocatore che andiamo a prendere dobbiamo avere un giocatore che esce. Quindi io credo che in questo cronoprogramma ci siano stati quasi, ti dico, la compresenza di filosofie diverse. Cioè, il primo giocatore me lo vai a prendere è Cator. E Cator è un giocatore di prospettiva. Cioè, non mi vai
10: lo a prendi prendere. Dal Genoa.
9: Lo prendi dal Genoa. Spendi quello che spendi, non poco. Perché ci credi? Perché l'hai visionato prima.
10: Perché pensi, lo conosce Ottolini.
9: Lo conosce Ottolini. Perché pensi che possa essere il futuro, non il presente. Non è che noi abbiamo preso Cator perché fosse la punta titolare della Juve. E perché eventualmente, qualora ci si profilino ipotesi di altre acquisizioni in quel ruolo, tu hai una pedina di scambio. Cioè Cator ti può anche servire come giocatore da dare in prestito a una squadra che magari avesse un giocatore che a te serviva. Il famoso Pellegrino, no? Si era parlato e Cator lo diamo al Parma. Quindi quello è un mercato di prospettiva. Quella è un'idea di mercato di prospettiva. Poi hai le occasioni. C'è Dick. O lo prendi subito o non lo prendi più. E quindi vai, ti fiondi e lo vai a prendere a Roma. Poi hai però, ed è stata tutta la parte centrale, molto corposa del mercato, il blocco. Non escono giocatori, fai fatica a disegnare una nuova Juve. Poi inizia ad avere l'inizio, il campionato. E lì ti capita che ci sono delle risposte. Nico Gonzalez, non avesse giocato col Parma, non avesse fatto quella partita, dove sarebbe oggi?
10: Sarebbe un giudizio diverso da parte di un
9: Bravo.
10: Gruppo di tifosi.
9: Dove
10: non siamo riusciti a venderlo, ecco. Siamo degli incapaci.
9: Jonathan David...
10: Noi non diciamo questo.
9: Se Jonathan David avesse funzionato terribilmente bene con Colomani. Noi saremmo andati a prendere Voltemade quando avevi Jonathan David, che funzionava molto bene con Colomani.
10: Penso no, proprio di
9: penso
10: no.
9: Penso di no. E quindi ci sono tutta una serie di variabili. Se Spalletti non avesse insistito sulla punta di peso, saremmo andati a prendere Voltemade? Non lo so. E se non ci fosse stato l'infortunio pesante di Thuram, con quindi 4 mesi di stop, e... saltato che sì, saremmo andati a prendere Sarr? Non credo. Quindi tutto questo ha condizionato non una Juve ideale, ma una Juve fatta in corso d'opera, in cui hai però scoperto che in qualche maniera il mercato di Giuntoli, cosa il ragionamento che abbiamo fatto ieri, prima ancora che ci fosse la chiusura, lo vai a riposizionare in campo. Perché Douglas Luiz è titolare, Nico Gonzalez riserva, ma adesso si candida un posto, e con Miners riserva, che però ti ha dimostrato che nei pochi minuti che ha fatto ti può anche dare un contributo. Sono garanzie? No, non sono garanzie, sono punti di partenza. Cioè sono ipotesi di lavoro sulle quali Spalletti, io credo, abbia tante possibilità di giocare. Io credo che oggi leggevo qualche pagella, 6,5 la Juve.
10: Tu che voto dai, Paolo?
9: Io do anche 7.
10: In generale,
9: 7. Te lo sette, te lo spiego con questa formazione qui.
10: Sì?
9: Che magari non vedremo mai.
10: Ditemi se siete d'accordo, se è mezzo Paolino, 7, ma non per mettere in contrapposizione i nostri giudizi. Le vostre riflessioni.
9: No, no. Se la Juve giocasse con Vicario, Calulu, Bremer, Lukumi, Çelik, Douglas Luiz, Sar, e Nico Gonzalez.
10: Douglas Luiz, Sar.
9: Nico Gonzalez, Ale Begovic, Colomani, no, non in quest'ordine.
10: Sì, sì.
9: Metti Nico, Colomani, Nico a destra, no, Colomani al centro come sottopunta, e Ale Begovic a sinistra, e attaccante Voltemade. È una formazione plausibile secondo te?
10: Sì.
9: Sono
10: sì.
9: 9 nuovi.
10: E la
9: sono 9 nuovi. Quindi la Juve.
10: 5 titolari li ho visti che sono sicuramente cambiati.
9: Ripeto, 9 nuovi. Cioè la Juve potrebbe anche schierare una formazione con 9 nuovi interessanti. Perché poi andrebbero assemblati, chissà. Però questo per dire che di quei 9 probabilmente non tutti saranno titolarissimi. Vedremo, anche alla luce del fatto che abbiamo una coppa.
10: Stiamo un po' giocando. Stiamo giocando. Però ti fa
9: spiegare un po' la razza di questo mercato. Cioè noi abbiamo tutta una serie di giocatori, secondo me, che possono ambire a diventare titolari. Cioè non è detto, la Juve non dipende, ecco, la dico diversamente. La Juve non dipenderà da Sar. Ma Sar potrebbe fare la fortuna della Juve. La Juve non dipenderà da Nico Gonzalez. Ma Nico Gonzalez potrebbe fare la fortuna della Juve. La Juve non dipenderà da Voltemade. Ma Voltemade potrebbe fare la fortuna della Juve. Cioè, ci sono una serie di variabili interessanti. Io immagino che non tutti risponderanno bene. Immagino, tu ieri mi hai fatto pensare molto per quello che mi hai detto di Alaj Begovic. Può anche essere che Alaj Begovic faccia un campionato, tra virgolette, da riserva. O da giocatore da inserire con molta lentezza.
10: Necessita di guardare le partite, ecco, da fuori.
9: Ok.
10: Le partite di Serie A.
9: Quindi,
10: questo però, è il mio pensiero,
9: però,
10: vedendolo dal campo.
9: Se funzionasse il mix, i giocatori che già abbiamo ti danno delle garanzie. Quindi mi riferisco a Bremer, a Calulu, a Locatelli, a McKennie. Beh,
10: guarda, la difesa è una super signora difesa. Okay. Diciamocelo
9: chiaramente.
10: Però poi
9: tu mi insegni che se la difesa poi non è protetta, insomma, è tutto da verificare.
10: Però c'ha uomini più gli attributi.
9: Se tutto questo funzionasse, io credo che abbiamo una Juve molto competitiva. Le variabili sono tantissime. A tal proposito, io credo,
10: sì,
9: credo che sarà fondamentale il famoso gruppo storico. C'è Calulu, Bremer, Locatelli e McKennie, tolgo Yıldız e Thuram purtroppo perché in questo momento non ci sono, quindi facciamo che non sono, e aggiungo con Seisao, quei 5 mi devono rendere almeno su uno standard, come dire, delle loro stagioni migliori e favorire l'inserimento dei nuovi, perché i nuovi è probabile che, insomma, non tutti, cioè è rarissimo un calciomercato in cui ti funziona tutto il mercato. Parati, ci sai che diceva sempre la frase: quando ne acquisti 4, se hai preso un fuoriclasse, se ne hai preso uno molto buono, se ne hai preso uno sufficiente e ne hai preso uno che fallisce, hai fatto una grande campagna acquisti. Quindi magari ti funziona a volte male.
10: Il problema è se su 9, 4 non giocano, 2 si infortunano e 3 giocano.
9: Okay. Per intenderci,
10: sbagliando i gol.
9: E Cator oggi che cos'è per noi? È una grossa incognita, sì. No? Ecco. Però
10: non ci sarà col Milan, ve lo do.
9: Ripeto. Io credo che adesso le carte Spalletti ce le abbia, anche solo livello minimo, sostituzione uomo per uomo e squadra che non perde competitività. Ipotesi, proprio sì, il campo è quella roba che poi ti dice la verità, no? Hai notato oggi la Fiorentina? 10 giorni fa il mercato più straordinario del calcio italiano l'ha fatto la Fiorentina, che è vero in termini di cambio, no?
10: Ne ho parlato oggi, con Ceccarini.
9: Oggi voto 6,5. Perché? Perché se poi ne prendi 7,
10: cambiare troppo, ha bisogno di tempo.
9: Bravo.
10: Cambiare troppo,
9: poi cambi, dici, ma come? Non ha attecchito. Allora, Quindi stiamo tranquilli. Però la Juve ha un gruppo storico sul quale ancorare questi cambi. Spalletti, l'abbiamo sottolineato poco, ma Spalletti ha già fatto delle formazioni con 4-5 inserimenti nuovi, Quindi non è poco. L'anno scorso siamo partiti molto più timidamente da questo punto di vista. Quindi, secondo me, c'è del materiale che, almeno a me, non suscita entusiasmo. Suscita però forte curiosità,
10: interesse
9: e anche fiducia.
10: E ci sono sicuramente delle criticità che state dicendo più voi rispetto a quello che diciamo noi, che ieri ci eravamo permessi di dire, permessi perché ci crediamo e lo ribadisco, buoni giocatori di seconda fascia, no? Poi ognuno ci può mettere il titolo che vuole. Con questa curiosità, aggiungo Paolo a quello che hai appena detto, l'abbiamo accennato un po' ieri, al di là di chi cambia aria a volte può migliorare, no? Il suo rendimento. La necessità ti ha portato a trattenere dei giocatori. Dico, al di là del gruppo storico a cui facevi riferimento, che proprio l'entusiasmo che può venirsi a ricreare con chi c'era e ha conoscenza del gioco del calcio, della Serie A e di quello che vorrebbe fare con la maglia della Juventus addosso e che non è riuscito ancora a fare. Avendo tolto già tanto, no? Messo fuori, non dico fuori rosa, aiuta a rigenerare del sano ottimismo, no?
9: Certo.
10: Un sano clima costruttivo, di curiosità. Certo che poi devi essere bravo, se ne perdi due di seguito, a non atterrare bruscamente. Io sono convinto, in quella formazione che tu hai detto, con questo entusiasmo ritrovato, ma con ancora delle cose da migliorare, che il centro, che quella formazione che hai detto, poco più, poco meno, con questo entusiasmo ritrovato, possa a centrocampo togliere spazio anche a Locatelli, che non è un augurio, ma che potrebbe rigenerarci in un certo modo, perché Nico Gonzalez me l'hai messo, Douglas Luiz me l'hai citato, ma attenzione al posizionamento là in mezzo con questo tipo di struttura anche di Combiners.
9: Ci credi?
10: Ci credo, visto che sei rimasto, visto che Nico, visto quelli che sono rimasti, penso che possano diventare i nostri big della stagione, lo dico convinto, sapendo che sono costati troppo, che li avevamo buttati nella differenziata, ma in un contesto diverso, con quello alto due metri, con Nico che voleva andare via, poi ha capito che non c'erano le condizioni, ma rimanere alla Juve è meglio che andare via e ad andare da qualsiasi altra parte. Ripartiamo da qui, cosa ne pensate su questa affermazione? Grazie perché ci dite bei ragionamenti, poi bisogna vincere. Certo, noi la vittoria non ve la garantiamo, questo no. Però non c'è pessimismo, non c'è caos, non c'è rumore sotto traccia. C'è che adesso allenatore, squadra hanno l'onere e l'impegno e l'obbligo di fare meglio dell'ultimo periodo. Non vuol dire entrare in coppa e basta l'ultima giornata, ve l'ho già detto. Vuol dire forse essere una squadra, diventare una squadra che a testa alta può ambire dal terzo posto in su. Io la butto così. Chissà cosa ne pensa Paolo, chissà cosa ne pensate voi, tra pochissimo con i vostri vocali.

0: sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese, saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti, che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Cose di calcio.
4: Cose di calcio XL, ben ritrovati. Paolo, vieni un po' qui verso il tuo direttore, anzi, avviciniamoci un po'.
5: Mi avvicino.
4: Caro Manuel, ci fai ascoltare un po' degli ultimi vocali? Lo so che ne mandate già prima, vi chiediamo scusa. Ma vi ricordo anche l'appuntamento del giovedì, le concentriamo un po' lì, perché abbiamo la fortuna di avere Paolo 3 giorni alla settimana.
5: Fortuna tanti ospiti, una parola grossa, eh?
4: Così, da contratto eravamo rimasti d'accordo così. Una fortuna, sincera e meritata. Il giovedì, a quest'ora, 14:35-14:40, il giovedì avremo il filo diretto con il nostro Malù Pasincato. A Malù chiederò, visto che me l'hai chiesto prima, anzi, sì, fammi ascoltare prima il vocale, perché sennò ogni volta aggiungiamo qualcosa.
6: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo. Una domanda per il direttore: ma perché secondo te Ale Begovic ha bisogno di guardare le partite

0: un pancino. Perché io penso che in Italia abbiamo paura dei giocatori di fantasia, dei giocatori di spensieratezza, che tendono sempre a fare la giocata, questo tipo di giocatori qua, penso che noi in Italia, ecco, abbiamo paura di farli giocare, ancora da adesso.
1: E grazie del tuo messaggio, ho capito adesso perché lo chiedi a me, perché faccio riferimento a quello che ho visto in una partitella domenica e nessuno le ha ancora viste, non ha visto ancora il giocatore 90 minuti, però l'abbiamo visto in nazionale. Tu dici, ma la nazionale è una cosa e quindi vale di più. Sì, però sappiamo quanto sia un po' più complesso tatticamente una sfida di Serie A, un Juve-Milan, tanto per essere chiari, ma poi magari domenica è titolare al posto di Yıldız.
2: Ci no? credi?
1: No,
2: no, anch'io.
1: Ok, quindi sono sincero. Però ti provo a spiegare. Altrimenti ci sarebbero state le occasioni all'inizio. Perché deve guardare? Non vuol dire che è scarso. È l'otto che do in pagella al mercato della Juventus sull'operazione. Perché se quello nazionale, perché ha 19 anni, perché ce l'ha consigliato Pjanic, che quindi l'occhio e il rapporto con la Juventus non è da affarista... Dopo averlo visto affrontare 90 minuti la partita contro quelli della sua età, sì, sostanzialmente, è di livello superiore. Quello che era Yıldız all'inizio quando giocava nella Next Gen, eccetera. Ma anche a Yıldız è servito forse quel periodo di adattamento. Io avevo visto Yıldız con la prima della Next Gen, la primavera. Doveva salire subito, cioè lo vedi. Ken, mi dicevano ai tempi, quando giocava alla Juventus o al Toro nel settore giovanile, doveva già andare avanti, due categorie avanti, no? Lo capisci. La Next Gen, ho già visto maturato Yıldız, ma che ha dovuto sperimentare un periodo di adattamento in quella categoria, nelle difficoltà tattiche del nostro campionato. Dopo che l'ho visto domenica, ho detto... che al momento, ad oggi, poi fra un mese comincia a palleggiare, a crossare, serve quello dalla sinistra, non fa bene Boga, o prende fiducia proprio alla Begovic, mi è sembrato un giocatore aspro. Almeno il giudizio di chi l'ha visto, accettatelo. Poi sarà un giudizio sbagliato, ma conosco, permettimi la postilla, Paolo, no? E dimmi se dissenti o meno, conosco anche le... buone, brutte, cattive, giuste, corrette abitudini degli allenatori italiani. L'anno scorso, nella prima squadra, forse non meritano come l'Ibegovic, è il primo anno da quando esiste la Next Gen che non esordisce un ragazzo della Next Gen. Non vi dico il virgolettato di chi è, ma è di qualcuno che queste cose, come voi, le conosce molto bene, forse anche meglio di voi.
2: Io aggiungo un altro punto alle constatazioni che hai fatto tu, che sono tutte, tra l'altro, figlie di una visione diretta. Io alla Ibegovic
1: di 90 minuti. 90 minuti, non però, sono 19 anni.
2: Però, come dire, noi dobbiamo fare molta attenzione a dare per scontate delle cose che non lo sono. Mi spiego. Ne abbiamo parlato ieri e lo ribadisco. Io ho guardato tutte le presentazioni della Juve e in tutta la Ibegovic viene considerato titolarissimo. Ma ragazzi, stiamo parlando...
1: Sulla base di cosa?
2: No, stiamo parlando di 18enne. Cioè, a 18 anni, titolari nella Juve per, tra virgolette, mossa di mercato, io non è che ne ricordo tanti. Perché alla Juve c'è una forte concorrenza. Cioè, io... penso che se Spalletti... a me non sembra che Spalletti abbia dei pregiudizi. Cioè, non è Allegri...
1: Ne ha sempre meno.
2: Sì, ma poi, devo dirti, mentre Allegri ti faceva dei ragionamenti e ti diceva, perché lo diceva apertamente in conferenza stampa, ci vuole un percorso. Qua, se uno fa tre colpi di tacco, subito gli rende il fenomeno. Quelli della Next Gen devono iniziare a giocare, ma con calma. E, peraltro, li ha anche inseriti... Spalletti non possiamo ancora valutarlo in questo, perché l'anno scorso arriva in corso d'opera ed è ovvio che si butta su quelli che gli danno più garanzie. Adesso lui ha un po' tutto davanti.
1: Può scegliere.
2: Può scegliere.
1: Alla
2: però
1: carta.
2: Io penso questo, che nel disegnino fatto inizialmente, il vice Yıldız fosse Boga.
1: Sì.
2: Quindi in questo momento,
1: togliendo anche Yildiz, non solo sei infortunato.
2: E quindi il ragionamento è: c'è Boga. Boga è un giocatore che non voglio mortificare, perché se in questo momento io Boga, perché mi è utile, mi serve, mi può dare delle cose, e faccio un esempio, siccome Boga è il giocatore dei nostri che va più sul fondo a crossare, adesso che abbiamo, ci dicono tutti che Voltemade non è forte di testa, ma viva Dio, se arriva un pallone sui due
1: non
2: metri,
1: deve saltare se, rispetto
2: esatto,
1: a me.
2: Esatto, io ho visto anche dei gol di Voltemade dove non è saltato di testa, no? Quindi
1: non deve neanche aggiustarsi, quindi, con le mani, appoggiarsi sulle spalle dell'altro.
2: Perché? Cioè, il punto, io spero che alla Ibegovic, già solo perché ho bisogno, con l'assenza di Yildiz, di innamorarmi di un altro giocatore. Quindi io faccio il tifo per alla Ibegovic, quando l'ho visto mi è piaciuto molto, con la Bosnia, al Mondiale mi ha divertito, spero che faccia bene. Però perché deve essere titolare? Cioè, perché ha fatto bene con la Bosnia?
1: Perché no, l'abbiamo comprato e ci piace ed è sponsorizzato?
2: Cioè, perché se fosse così, se, e questo discorso vale al mille per mille,
1: ci fa capire
2: per tutti
1: meglio
2: i giocatori che noi abbiamo, dove abbiamo speso tanto. Perché se i giocatori che abbiamo speso tanto devono essere titolari, ragazzi, allora i titolari devono essere Douglas Luiz, con Miners, Nico Gonzalez, Colomani devono essere titolari per forza.
1: Anche se abbiamo sbagliato.
2: Anche se abbiamo,
1: ti aggiungo un dato, Paolo, che non stai dimenticando volutamente. Come siamo adesso, quindi non ci sono quelli che non ci sono, forse un Colomani a sinistra vecchia maniera...
2: Non... Spalletti ha anche detto questa cosa
1: sottopunta
2: qua,
1: Nico alla Ibegovic. Cosa mi tengo? Nico in panchina con alla Ibegovic titolare contro il Milan dal primo minuto? Forse no, che non è una bocciatura per alla Ibegovic. È un ragionare su quel reparto offensivo con degli equilibri e forse anche con un linguaggio spallettiano tradotto per noi che lo mastichiamo tutti i giorni, non meglio di voi.
2: Il calcio italiano, che ha molte riserve sui giovani, cioè il nostro ascoltatore lo diceva, ha perfettamente ragione. Io ieri sera ho commentato una partita del Borussia Dortmund che gioca la Coppa di Germania contro una squadra di quinta categoria, cioè, quindi una partita molto facile. Chi c'era in campo? C'era Inacio, quello che ha giocato anche in nazionale, figlio di Inacio Pia, che ha 18 anni. C'era un altro che aveva 17 anni. Sono spazi possibili.
1: La Coppa
2: in
1: Italia,
2: Europa League,
1: la
2: Coppa o in Coppa Italia. Italia, in Europa League, se abbiamo qualche avversario più facile, non la Z, ma o il Nechni Mega o la Real Sociedad, ma se hai
1: una su due,
2: una su due. L'Omonia. Ci metti anche dentro Vusu.
1: E intanto riposa Boga.
2: Ecco, no?
1: E intanto riposa Nico.
2: Però il punto vero è che ormai dobbiamo, e questo Ibegovic lo deve imparare, tra virgolette, a sue spese da subito.
1: Sì.
2: Ragazzi, ma di titolarissimi ormai, soprattutto in attacco, non ce ne sono più tanti.
1: Nessuno pensa di avere...
2: Chi è il giovane oggi più in auge in Italia? Più Esposito. Più Esposito
1: non è titolare.
2: Non è titolare. È uno che entra... titolare perché manca Turan, approfitta della situazione, fa un brutto precampionato, ma alla prima di campionato fa una grande partita, lo confermano, ma poi dovrà essere bravo quando sarà fuori a giocare bene quei 30 minuti. Alla Ibegovic, se vuole imporsi in questo calcio, purtroppo sarà così, perché io ho l'impressione che Alla Ibegovic non avrà mai 6 partite di fila, come succedeva una volta, a meno di grossi infortuni degli altri, dove tu giochi bene o giochi male, sei titolare.
1: No.
2: Purtroppo non è più così. Quindi, tutto sommato, farlo partire dalle retrovie e nell'ultima mezz'ora ti può fare la differenza. A partire con Milan, con Milan nell'ultima mezz'ora, Alla Ibegovic se entra è una carta, perché quella partita motiva tutti e a maggior ragione lui. Con Parma mi è sembrato che Spalletti lo stesse un po' educando. Stai
1: bravo,
2: calmo,
1: bravo,
2: gioca sulla fascia,
1: bravo,
2: mi raccomando, eccetera, eccetera.
1: Abbiamo parlato 10 minuti di sta cosa, ci fanno i complimenti, l'ultimo messaggio. Però mi spiegate perché i giocatori bravi, indipendentemente dall'età, vanno fatti sempre giocare. Vi do appoggio la ciliegina sulla torta di quello che abbiamo detto. Perché Spalletti, che conosciamo molto bene oramai, da subito, non perché non gli piace, non era il giocatore che ha chiesto lui, è un giocatore che gli hanno messo a disposizione, quindi quando lo conoscerò lo farò giocare, cioè lo traduco così.
2: Bravo,
1: quindi ho un po' bisogno
2: oggi,
1: me l'hanno portato, lo conosce molto bene Massara, bravo tecnicamente, ma a me serve in questo momento un incastro diverso. Poi avesse solo quello.
2: Perché allora la Roma prende Rodrigo Mora. Rodrigo Mora ne parlano tutti come di un crack possibile, esattamente come Ibegovic. Cioè, giocatore sì. che ha già 19 anni, se non sbaglio, se ne parla molto bene, eccetera. Vanno a Lecce chi gioca titolare? Dybala, Sule e Malen. La Roma vince 3-0, fanno entrare Rodrigo Mora e Rodrigo Mora si mette a fare il quarto gol e fa capire che ha del talento. Cioè, quella però è una condizione in cui, tra l'altro, proprio il punteggio ha favorito un inserimento dolce di Rodrigo Mora, magari fra un mese Sule panchinato o Dybala inizia a saltare qualche partita perché gioca in Champions e Rodrigo Mora è il titolare. Cioè, veramente, questa... Io noto su Alaibegovic di
1: delle
2: nuovo.
1: Aspettative,
2: ma neanche solo del pubblico della Juve, dai parte dei media. Cioè, io quest'anno ho visto in continuazione il campetto con
1: attenzione
2: Seisao,
1: a non cadere
2: con
1: nella
2: Seisao,
1: trappola.
2: Alaibegovic e Yildiz. Ma ragazzi, ma chi si sostiene quei tre? Che centrocampo dobbiamo avere per sostenere quei tre? Quindi,
1: certo.
2: Però tutti l'hanno scritto, tutti davano calma,
1: e perché... quelle sono le probabili formazioni che fanno sorridere poi gli allenatori e fanno...
2: No, tra l'altro con McKennie messo davanti alla difesa. C'erano Locatelli, McKennie...
1: E in porta chi mi hanno
2: messo? In porta mettevano Vicario, poi, cioè, voglio dire...
1: No, chiaro.
2: Ve la dico così. Ci punto una fish.
1: Vai.
2: Suggestione.
1: Voi ce la puntate la fish con Paolo? Ascoltatelo.
2: Mio desiderio, sì. Mio desiderio è che Nico giochi centrale.
1: Sottopunta.
2: Bravo. Uno che ha un tiro così... Lo devi, non lo devi spremere. Devi fare in modo che sia lui a stabilire il suo ritmo e che questo tiro lo
1: Paolo,
2: sfrutti.
1: Tu hai letto i messaggi di Fabio da Torino e Davide Velletri.
2: Due. Ma sai che io ho la sensazione che Cambiaso farà tante partite nei tre davanti?
1: Su questo non mi trovo d'accordo con Paolo Rossi. Non
2: tante.
1: Che non me lo auguro.
2: No, ma che ne farà tante.
1: Ne
2: tante,
1: farà diverse,
2: almeno tanti spezzoni.
1: Ma non nei quattro dietro che poi deve avanzare, eccetera.
2: Ne farà tre davanti. Ne farà davanti a destra. Perché? Perché Spalletti...
1: Manuel registra.
2: A Spalletti
1: registra.
2: Cambiaso piace. E avere un equilibratore, uno che ti quando torna indietro di fatto ti costituisce la linea a centrocampo, vedrai che sarà utilizzato. La vera domanda da farsi che ti faccio è questa: secondo te quest'anno Spalletti, come ormai succede a tanti allenatori e noi ne sappiamo qualcosa, farà 53 formazioni diverse?
1: No.
2: Cioè, confermerà delle formazioni?
1: Non due di seguito,
2: ma
1: una ogni
2: un
1: quattro,
2: impianto base
1: una ogni tre.
2: Sarà
1: sì,
2: quello?
1: Sì.
2: Ok, quello. Vediamo.
1: A partire dal reparto, dall'assetto un po' difensivo. Cioè, là davanti, ce lo scrivono Fabio da Torino. Buongiorno, complimenti per la compagnia. A parte questo, qualcuno adesso si aggiunge. Locatelli farà tanta panchina. Un po' di più degli ultimi anni. Quello sicuramente sì. Alessandro da Porto San Giorgio. Poi... che ne pensate di un tridente Wolf e Made al centro, Colo e Nico ai lati, Fabio da Torino, e si avvicina un po' a quello che abbiamo detto, oppure Paolo, proverei Colo sulla sinistra, Nico sotto punta, Volte davanti e Cicco a destra. Lo farei già contro il Milan.
2: No, col Milan non...
1: Nico, tutti questi, no.
2: Secondo me non sotto mette punta... neanche un giocatore dei nuovi come titolare.
1: Secondo me mette Sar
2: subito.
1: Sar in mezzo.
2: Al posto di?
1: Douglas Luiz.
2: Ce lo bocce col Milan subito? È interessante questa.
1: Non lo so, non
2: sai
1: lo so.
2: Questa intuizione? Questa meriterebbe...
1: Non lo so.
2: E te lo fai proprio quando te ne devi andare.
1: No,
2: cioè,
1: non me devo
2: 52,
1: andare.
2: Mancano 8 minuti.
1: E ti lascio la patata
2: bollente.
1: E mi vai
2: a sparare che Douglas Luiz viene panchinato col Milan. No.
1: Andiamo a ascoltare un vocale.
2: Sarebbe interessante. Ma allora vuol dire che in allenamento sta. Sta colpendo.
1: Pum.
2: Sta colpendo,
1: pum.
2: Sara?
1: Pum.
2: Hai queste notizie?
1: No, è arrivato stamattina praticamente. Dai, prenditi un caffè tranquillo,
2: non puoi,
1: Paolino.
2: Non puoi panchinarmi Douglas Luiz con Mina.
3: Ciao ragazzi, Massimo da Trento. Io voglio fare una riflessione con voi su Andrea Cambiaso. Io ho ancora negli occhi i primi 3-4 mesi fatti da lui con Thiago Motta e... quei 3-4 mesi che lo hanno portato poi ad avere l'offerta del City per una cifra che poi non si sa se sia vero o meno, ma comunque non credo che sia quello che abbiamo visto fino ad ora, cioè questi ultimi due anni. È palese che il ruolo che sta facendo adesso non è il suo. Cosa ne dite come interno di centrocampo? Potrebbe andare? Ciao, vi ascolto per radio e sempre forza Juve.
1: Grazie, grazie perché siete tanti, anche qualche voce nuova. Ci hanno provato un po' tutti a raccontarci un Cambiaso migliore di quello che è riuscito a dimostrare fino adesso, con gli inserimenti non tanto in verticale, ma incastrandosi, andando ad incastrarsi a centrocampo. Chiaro che non c'era il supporto degli attaccanti in quei movimenti, c'era poi troppa distanza e troppa corsa da fare, troppo campo per un Cambiaso. Io penso che Cambiaso possa fare sicuramente meglio di quello che ha dimostrato per potenzialità anche alla Juventus. Non è stato il problema richiesta o non richiesta, poi lo chiedo anche a te, del Manchester, cioè non ti spegne quello, perché per ritornare ad essere un giocatore richiesto da altre squadre devi fare meglio di quanto ha fatto Cambiaso. Adesso hai delle soluzioni diverse, quindi anche l'allenatore può avere delle pretese diverse, più agevoli, e per assecondare anche le caratteristiche di Cambiaso, che però deve metterci del suo di più.
2: Allora, tutti giuste queste cose, io registro due cose. Il nostro ascoltatore da Trento ci dice, Massimo se non sbaglio,
1: mi sembra di sì,
2: ci scusa dice una
1: Massimo
2: cosa,
1: se non è Massimo,
2: ci dice una cosa interessante, ma che in questo che nessuno ha mai provato, cioè Cambiaso interno. Io per interno intendo nel 4-3-3, cioè in un centrocampo a 3. Allora, a me piacerebbe che questo tipo di esperimenti venisse fatto.
1: Quello che abbiamo detto prima, un po' più avanti.
2: Però a tre è un'altra cosa. È un'altra cosa. Allora, Cambiaso non può giocare nei due davanti alla difesa. Perché? Perché perde i palloni.
1: No, non ha quel passo lì, non ha quella
2: non
1: visione.
2: Non difende. Cioè, Cambiaso ha un problema nel difendere. E anche nell'anno di Thiago Motta, in cui aveva fatto molto bene nella prima parte, è andato incontro a delle partite di enorme sofferenza e di distrazione. Quindi l'unico ruolo nel quale, se vuoi, Cambiaso anche tatticamente può diventarti molto importante è proprio nei tre davanti, dove, perché Cambiaso potrebbe essere il giocatore che ti va anche a disturbare la prima costruzione dell'avversario, il regista di turno.
1: Dipende dal tuo baricentro,
2: però,
1: Paolo.
2: Ecco, perché poi è uno che crossa bene ed è anche uno che agli allenatori piace, perché quando va a stabilire delle connessioni in mezzo al campo, dei tagli in mezzo al campo, è un giocatore originale. Però mi verrebbe da dire, queste due panchine lo devono aver svegliato. Non l'abbiamo visto, l'abbiamo visto malissimo entrare male a Frosinone, l'abbiamo visto purtroppo infortunarsi. Adesso Cambiaso ha capito che Spalletti
1: si deve
2: piuttosto
1: dare una
2: gli mette anche un terzino a piede invertito come Celik, ma non lo fa giocare.
1: È così
2: fondamentale Cambiaso da obbligare la Juve a cambiare modulo? Questa è la vera domanda da farsi. Io non posso rispondere.
1: Prepara una partita con un altro modulo per Cambiaso?
2: Esatto, bravo. Questa è la domanda. Non posso rispondere a Massimo perché non abbiamo proprio mai visto. A me, come dire, Tardelli parti terzino, divento
1: mezzala. Mi devi mettere in crisi
2: però,
1: come
2: però,
1: giocatore.
2: Bravo. Io noto che agli allenatori piace, ma perché piace questo suo muoversi. E quindi nelle uscite dal basso è uno che ti va a appoggiare Yıldız e permette a Yıldız certi movimenti, certe libertà, certe perdite di pallone anche perché c'è lui. Però poi in ogni partita mi vai a fare due disastri difensivi e allora non sei più un terzino, allora devo ragionare. Questo conta.
1: Dovrei aiutarlo, perché ci sono poi gli aspetti, perché ripeto, la critica sì, l'accanimento mai, soprattutto a cose di calcio, con questi conduttori e come filosofia, anche scelta editoriale, no? Naturale, per il 99,9% dei nostri conduttori, gli devi anche non dare troppo campo, perché poi la lucidità, uno come Cambiaso, la perde più in fretta rispetto ad altri. Cioè, un conto è fare tutto il campo Yıldız una volta, due, quando serve, lineare. Una volta andare a coprire in mezzo quando avanza Thuram. Una volta è andare a giocare a zigzag come gli chiedeva nel calcio fluido Thiago Motta. Dopo un po' anche Paolo Rossi, magari non renderebbe al 99,9% del suo potenziale. Ascoltiamo ancora un vocale, perché poi ti devo la risposta su perché potrebbe giocare qualcun altro. Come sta Douglas Luiz?
2: Ah, quello proprio.
1: Cioè, nel senso, allora, scusa, il piccolo affaticamento dopo tante partite e... vabbè, però, forse allora... un motore un po' più fresco, cioè, rigenerato. Non lo so, io ti dico la mezza notizia però, che so. Perdo Locatelli e gioco Locatelli con il Thuram appena comprato. Okay. E poi, secondo tempo, Douglas magari...
2: Ritmi più blandi, 30 minuti che mi vai a fare.
1: Quindi non è la sponsorizzazione di Sar, non è qualcos'altro, potrebbe essere una piccola esigenza per non essere costretti, cioè magari... Pensando anche, poi mi dirai anche tu, o ne parleremo domani. Di Milan. Il Milan. Come partirà? Forte contro di noi in trasferta? Che centrocampo ha? Andiamolo a studiare bene. Magari la somma di tutte queste riflessioni porterà a me a sbagliare la formazione. Ma fortunatamente vi chiederò scusa e finisce tutto lì. Ma poi chi scende in campo verrà giudicato lunedì, anche da noi. Vocale, caro Manuel.
4: Ciao Fabrizio di Castellammare di Stabia.
1: Voce
4: vorrei
1: nuova.
4: Farvi una domanda.
1: Complimenti.
4: Ieri ho sentito che la motivazione del prestito secco di Waltemade,
1: sì,
4: spero di averlo pronunciato bene,
1: Waltemade,
4: sia dovuto a una questione di tempistica. Allora io volevo chiedervi, che voi sappiate, ci sarà poi un concordare futuro per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore, o forse vorranno prima vederlo in opera? Grazie, fino alla fine.
1: Ci siamo arrivati un po' lunghi su quell'ultima operazione, avevamo costruito tanti altri ragionamenti, Sorlot eccetera eccetera, velocemente, non c'è l'obbligo, non ci sono parametri da raggiungere o meno, la Juve qui con poco penso che possa ottenere almeno quello che ha investito, poi vedremo in base al rendimento. Nel calcio non credo più a ci siamo stretti la mano, perché vi devo leggere il detto africano, finiamo col detto africano. Vai. Desiderare e apprezzare profondamente qualcosa non significa essere disposti ad accettarla a qualsiasi costo. Proverbio africano letto nella lettera del procuratore di Chessy. Quindi io applico il proverbio africano anche a quello che potrebbe capire, che diventa proverbio tedesco.
2: Io noto che c'è una...
1: C'è nella lettera, dire, Paolo.
2: No, ma mi fa sorridere questa cosa di Waltemade, che non l'abbiamo ancora visto. Cioè, Waltemade potrebbe essere un crack come potrebbe essere Bentner. Non, vedremo. Abbiamo fiducia.
1: Bruno Barba ha detto che la prima cosa gli è venuta in mente.
2: No, abbiamo fiducia, però è un giocatore... E già siamo qui a preoccuparci di capire cosa succederà. Ma intanto vediamo se lui funziona nella Juve e nel calcio italiano. Che il calcio italiano ha fatto non funzionare giocatori che avevano un pedigree superiore. Nel momento in cui poi succede questo, può anche essere che il giocatore sia talmente convinto di voler Torino che a quel punto è tutto più facile. Quindi non pensiamola in questo momento. In questo momento i parametri sono che il giocatore non è nostro, punto, è un prestito secco e quindi tornerà a casa. Ma esattamente come succederà per David o Pendà, come è successo per Nico Gonzalez, sono tutte partite che capisci dopo.
1: Mi fai dare ancora un dato? Non ti agitare, vai, con la sigla, perché Paolo queste cose non le sa, non ha studiato.
5: Vai. Così sapete.
1: Vai. No, è vero, ma l'ho capito, però volevo dare ancora questa chicca. Sai qual è la partita del secondo turno del campionato più seguita? Napoli-Como con 1.018.000 spettatori. DAZN. La seconda, Juve-Parma, 872.000. Quella meno vista, 166.000, Lazio-Genoa. Tanti hanno dato disdetta e tanti sono nostri radioascoltatori. E tanti sono come Manuel, che non guarda il calcio perché lui va a correre.
2: Ma no, scherzare.
1: L'ho visto in tangenziale.
2: Ma correre dietro le ragazze. Ma no, scherzare.
1: Alcune non mi sembravano ragazze. Atlete.
2: Porta le borracce.
1: Dato, Paolo. Un dato che mi è arrivato adesso.
2: Napoli Como non era così scontata. È vero che era uno scudetto. Però non è che
1: sono dati ufficiali, no,
2: Il Como non ha una grandissima tifoseria numericamente. Quindi vuol dire che c'era curiosità nel vedere un confronto ad armi pari, diciamo, che ha vinto
1: Fabregas. Bella riflessione.
2: Però settimana c'è Juve Milan, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, vediamo chi vince questa sfida da
1: Emanuel che ha i 100 metri in tangenziale.
2: Ma Manuel fa la fine di Jacobs, parte e si strappa.
1: Buona continuazione, cose di calcio resta XL e torna domani. Parleremo di Milan, perché ho già quanto hanno speso, con chi hanno speso, non hanno speso, sono più forti, molto più forti, non dico di noi, dell'anno scorso. Ne parliamo domani con Paolo Rossi. Ciao Paolo,
2: ciao, a domani. Ciao.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15:04.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
8: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
9: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
8: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
9: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
8: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
9: È tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Seconda ora di Cose di Calcio, subito con una domanda, la domanda del giorno, la domanda che si stanno facendo un po' tutti, no? La valutazione del mercato. Sono molto incuriosito dalle vostre idee, quindi vi invito a scrivere al 340-5425-324 qual è il voto che date al mercato e soprattutto la motivazione, cioè che cosa vi sta convincendo di questa sessione estiva, che è stata una sessione molto lunga, molto anche tormentata, molto adrenalinica nel finale, perché avete visto la quantità di colpi che sono stati fatti proprio nelle ultime ore e non solo da parte nostra. È una sessione molto complicata perché avevamo come dire, un po' di code del mercato scorso, avevamo giocatori da piazzare, non avevamo particolari risorse economiche e quindi si è dovuto inventare un po' tutto. Quindi mi interessa capire qual è la vostra valutazione. Sono già arrivati dei messaggi, dei vocali, poi avremo anche un ospite per parlare della Juve di questo periodo. Io prima ho dato 7 al mercato della Juve parlando della cosa che più mi ha colpito. Cioè, io immaginavo un mercato importante dal punto di vista numerico e avrei dato 8, fosse arrivato anche che sì, perché ritengo che il nostro centrocampo abbia ancora un po' troppe criticità che dovranno risolvere naturalmente le partite. Il campo dovrà dirci quanto abbiamo corretto quel reparto così delicato. La dico diversamente, non sono ancora così convinto che Douglas Luiz sia un giocatore in grado di darci continuità. Non conosco ovviamente come tutti quale sarà l'approccio e la resa di Pape Sarr nel centrocampo della Juve. Questo mi fa un po' temere, tenendo conto che invece una risorsa di cui sapevamo il bene e il male, che cosa ci può dare e che cosa magari non è riuscito a fare l'anno scorso, ovvero che Frank Thuram non ci sarà per 4 mesi. Quella per me è la criticità. Però l'insieme delle operazioni, la portata di alcune operazioni, sia per il presente che per il futuro, e quindi un mix di giocatori che già hanno una certa definizione ed altri che invece possono chiaramente e devono crescere in vista del domani, anche se ovviamente ci aspettiamo un grande contributo già nel presente, mi fa pensare che la Juve abbia fatto un mercato importante, un mercato magari meno fatto di grandi nomi come è successo nelle scorse stagioni, perché gli arrivi di Miners, Douglas e Nico e gli arrivi stessi di David e Openda erano stati celebrati come gli arrivi di giocatori che erano disponibili per cercare, erano stati presi per cercare di fare il salto di qualità immediato. Non è stato così e adesso abbiamo un po' dovuto riposizionare tutte le questioni. Allora andiamo a sentire un primo vocale e poi vado anche a leggere qualche messaggio.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io volevo tornare sul mercato di cui sono soddisfatto e per quest'anno più che altro mi accontenterei di vedere una squadra determinata con dei giocatori sereni e fiduciosi e vogliosi di lottare. Tornando al mercato, io volevo chiedervi, secondo voi si può dire che questo mercato ha un po' dimostrato le caratteristiche anche dei nostri precedenti dirigenti, nel senso che la Fiorentina ha fatto un mercato un po' spericolato, diciamo così, mentre l'Atalanta, anche con Kessié, ha dimostrato insomma di pensare molto all'orgoglio di prenderlo a tutti i costi, aumentando stipendi e durata del contratto, venendo un po' meno poi a, diciamo, all'aspetto più dell'economia dell'acquisto. Mentre noi abbiamo mantenuto un profilo serio e senza prenderci grossi rischi, con contratti corti e dimostrando, secondo me, un'ottima visione di quello che servirà per una rinascita. Grazie, buona giornata, siete sempre i migliori.
2: Grazie, grazie a te. Non so francamente ragionare molto sul mercato altrui, nel senso che chiaramente la Fiorentina ha fatto una rivoluzione, mi sento di dire, alla luce dei disastri dell'anno scorso era quasi obbligatoria, perché poi ricordiamoci che l'anno scorso la Fiorentina per lungo tempo è stata in zona retrocessione, c'è anche oggi, però chiaramente lì si augurano che poi l'impatto di tutti questi nuovi acquisti sarà determinante in senso positivo. Io non parlo per l'Atalanta di orgoglio, l'Atalanta ha fatto un mercato serio, vedi anche l'acquisizione nel finale di Rowe, penso che sì, sia un giocatore che loro conoscono molto bene. Ricordiamoci che l'Atalanta ha perso De Ron, che era stato una grande colonna loro storicamente. Io credo che l'Atalanta abbia fatto una squadra quantomeno per restare, come ormai succede da tempo, nel novero delle sette sorelle. Poi a volte è finita anche in Champions League, l'anno scorso ha guadagnato la Conference, ma ormai lo statuto da grande l'Atalanta ce l'ha, e non è poca cosa, tenendo conto insomma del passato, che invece la vedeva spesso e volentieri stare sull'ascensore tra A e Serie B. Andiamo a parlare con il nostro ospite di giornata, il nostro critico letterario Massimo Raffaeli. Ciao Massimo!
11: Ciao, buongiorno a te e a tutti.
2: Allora Massimo, io partirei prima ancora che a ragionare sul mercato, che è il leitmotiv naturalmente da trasmissione odierna, con tante valutazioni sulle tue prime impressioni rispetto a queste due partite di campionato. Ti sembra che la Juve stia cambiando in bene? Ti sembra che ci siano dei valori stabili? O c'è qualcosa che invece addirittura ti ha preoccupato, perché ti sembra un po' figlio o ancora impregnato di vizi della parte finale dell'anno scorso?
11: Ma io ho una sensazione al momento ambivalente, perché sembra un gioco di parole, mi hanno convinto il primo tempo della prima partita e il secondo tempo della seconda, e invece nei tempi intermedi possiamo dire è ritornata la vecchia accidia, cioè un ritmo troppo basso che porta poi a schemi risaputi e a una, così, a una incapacità sostanziale di essere efficaci, non tanto come numero così grezzo di tiri in porta, quanto proprio di tiri efficaci. Il secondo tempo della partita col Parma, soprattutto per l'ingresso di Nico Gonzalez, ma non solo il suo, insomma, ha dato una scossa. Speriamo che abbia riattivato un meccanismo virtuoso, ecco.
2: Ci credi a questo? Nel senso, è possibile, Massimo, che un giocatore che era in una situazione di mercato, poi lui ha lasciato anche intendere dopo la partita, ma io non ho mai chiesto la cessione, non ho mai detto che volevo andare via, però è indubbio che insomma nel precampionato Nico, anche perché aveva fatto il mondiale, non c'era, e insomma la possibilità che a Madrid se lo riprendessero c'era tutta. È possibile che una partita abbia convinto così tutti? Forse anche alla luce del fatto che poi cioè, come dire, si sono andate a mettere insieme un po' di congiunzioni astrali, non ultima quella più pesante, cioè l'infortunio di Yıldız. E quindi è possibile che questo giocatore che sembrava fuori dai radar possa addirittura essere uno dei trascinatori? Perché adesso si fa fatica, Massimo, a vedere una formazione della Juve senza che lui sia titolare.
11: Ma io, con me sfondi una porta aperta. Io sono stato sempre un grande estimatore di Nico Gonzalez, che c'ha una cosa che a molti giocatori italiani manca, cioè quello che gli spagnoli, cioè mi pare una conferenza di García Lorca intitolata Il Duende, il demone, qualcosa che insomma è la forza psicofisica, è che è un giocatore che è stato afflitto da problemi fisici più di una volta, anche perché il suo gioco è sempre molto frenetico, implica un grande sforzo fisico, e poi l'altro anno è capitato in una Juve insomma che probabilmente non era l'ideale per ambientarsi. Quindi io sono felicissimo del fatto che Nico Gonzalez sia rimasto, che poi sia il salvatore della patria eccetera, io questo non lo dico, neanche lo penso, e sono molto prudente. Tanto può andare solo meglio che nell'ultimo anno.
2: Questo è vero, anche se naturalmente insomma tutto va vissuto per poi arrivare a delle conclusioni. Ti chiedo se tu sei del mio stesso parere, che comunque per quanto ci sia grande curiosità sui nuovi arrivi, e segnatamente in questo caso per Sar dal Tottenham, che sì, sarebbe stato un buonissimo acquisto. E quindi a me personalmente manca. Te la chiedo anche in altri termini. Ma adesso questo centrocampo ti garantisce qualcosa di più rispetto all'anno scorso, o sono troppe ancora le incognite, tenendo conto anche della condizione di Thuram, che in virtù dell'operazione non lo vedremo prima del 27?
11: Questo non te lo so dire, perché non so quale sarà il tasso di incidenza dei nuovi. Se per esempio Sar verrà inserito subito in un secondo momento, mi pare ancora in fieri la situazione. Che sì, avrebbe portato sicuramente una stabilità, o essendo un punto di riferimento, ma io temo che a quell'età e con quella carriera l'ordinata massima l'avesse già toccata da parecchio tempo, pur rimanendo un giocatore sempre rilevante. Io sono molto contento, devo dire, di come hanno agito i tre dirigenti della Juventus, perché finalmente hanno fatto il passo lungo quanto la gamba, non hanno promesso nulla, e questo è fondamentale, perché indica un profondo rispetto per tutti i tifosi e un rispetto per la realtà stessa, che è quella che è. E sono riusciti, non dico a vendere, perché mi pare che vendere solo il caso di Perin o di qualcun altro, ma se non altro a collocare quella massa rovinosa di giocatori che la Juve si portava dietro da anni, e questo è stato un vero miracolo. Come abbia fatto Carnevale poi a spendere tanti soldi è un altro miracolo ancora. Quindi io sono veramente contento di questa campagna.
2: Beh, diciamo che per adesso qualcuno... Massimo non li ha ancora spesi in gran parte, no, li spenderà, così certo. Come non li ha ancora incassati, si spera che esatto. Li incasserà. E la variabile è ancora molto ampia.
11: Il calcio,
2: insomma,
11: per quel poco che ne capisco, è ormai è fatto come il mondo, come la borsa valori, cioè è basata sui future, si scommette su qualcosa che succederà fra 2000 anni, no? Per eccesso. Quindi certo, però la indicazione è positiva, molto, molto positiva.
2: Anche perché Massimo, ne parlavamo prima dicendo questa è una squadra che potenzialmente potrebbe avere addirittura tutti i nuovi acquisti finire un giorno come titolari, quindi sarebbe una autentica rivoluzione. Ma già in queste prime giornate abbiamo visto Vicario in porta, abbiamo visto Lukumi, abbiamo visto Celik, abbiamo visto Douglas Luiz, che fino a prova contraria è un nuovo acquisto, abbiamo visto Colomani, che fino a prova contraria è un nuovo acquisto, perché l'anno scorso non erano né l'uno né l'altro con Spalletti. Non sono poi così tante le squadre che nell'ambito di una stagione dove c'è stato il mondiale, dove non c'è stata praticamente preparazione estiva, partono pronti via e assorbono 4-5 ingressi nuovi e tutto sommato tenendo la barra dritta, perché sono arrivate due vittorie. Questo sembra un aspetto positivo.
11: Ripeto, sono moderatamente ottimista, nel senso che ho la netta impressione, ormai ho una lunghissima esperienza, pure sempre di osservatore dall'esterno, che la squadra sia in mano a persone serie. E per serie voglio dire quelle della grande tradizione della Juventus, che infatti non ha mai... Io mi arrabbio tanto, ma non perché la Juve non debba vincere, ma una frase detta durante una festa da Boniperti, che poi era una boutade lanciata a Del Piero, è diventata una specie di credo identitario. Vincere vinceremo. La Juventus è stata nella sua storia sempre il contrario, ha vinto senza mai proclamarlo, grazie al lavoro quotidiano, grazie all'impegno. E infatti negli ultimi anni questa tradizione si è perduta ed è venuto fuori che ogni volta c'era il proclama e poi una disillusione direttamente proporzionale. Questa dirigenza ha agito, ha la forza della praticità. Mi sembrano, ripeto, persone molto serie. Nel calcio di oggi io credo che non è che siano poi così tante.
2: Ecco, l'altro aspetto che ti volevo sottolineare, a me ha colpito, lo dico, come dire, con un po' di virgolette, però mi sembra che si possa definire così, che la Juve abbia agito in un mercato molto difficile per tutte le ragioni che già abbiamo elencato, con dei piani B. Cioè, nel momento in cui ti salta che sì, o nel momento in cui ti arrivano degli infortuni pesanti già a campionato iniziato, riuscire a prendere, magari non quelle che erano delle prime scelte, però a prendere dei giocatori interessanti, perché insomma poi vedremo quale sarà la resa, però Sar, Voltemade sono presi.
11: No, loro hanno
2: ecco,
11: saputo...
2: Quindi vuol dire che avevano anche un po' predisposto...
11: Ma se io penso a tutta l'asta autolesionistica per prendere Kop Meiner,
2: sì,
11: inchiodati due mesi a quel solo nome, e quindi non poteva fare che peggio rispetto ad aspettative così alte, non credevo così peggio, chiusa parentesi, e beh, e questi hanno dovuto lavorare in tempo reale e quindi hanno fatto un mercato secondo me encomiabile, assolutamente encomiabile. Guardate che quella lettera, ho letto prima nella rassegna stampa, quella lettera sgradevole che ha mandato il procuratore e che ha offeso comprensibilmente gli juventini, intercetta un senso comune. Non è che ci sia la gara a venire alla Juventus.
2: Vero.
11: E quindi un dirigente intelligente sa che deve ricostruire una credibilità a certi livelli, perché oggi il professionismo è tale per cui tu vieni tagliato fuori a priori. Per questo è importante essere seri, costruttivi, non promettere la luna e far parlare i fatti. Oggi un giocatore a parità sceglierebbe il Como. E perché? E perché il Como in questo momento ha un progetto e un rendimento decisamente superiore. Poi magari, come io mi auguro, le cose cambieranno e spero presto. Ma la Juve, cioè il calcio di oggi è fatto un po' come facevo prima l'esempio del rapporto finanza-economia. E non è tanto su un capitale inerte che tu hai preso precedentemente, ma è fatto giorno per giorno, insomma. No?
2: Sì.
11: Si guarda alla borsa alle 6 del pomeriggio, dalla mattina alle 8, non certo a... E quindi... La serietà è fondamentale. Io credo che erano anni che la Juve non avesse questi dirigenti.
2: Tra l'altro aggiungo, Massimo,
11: mi dispiace dirlo, manca ancora un tassello, non viene mai detto. Tu hai mai sentito la voce del presidente della Juventus?
2: No, ma il presidente è una figura un po' oggettivamente molto debole. Io ti aggiungo un elemento che mi ha fatto pensare su questa tua considerazione molto intelligente. Prendo il caso di Jonathan David. Jonathan David fallisce totalmente nella Juve. Una volta, se tu fallivi nella Juve, era molto probabile che tu avresti avuto un... come dire, una diminuzio della tua carriera in maniera profonda.
11: Certo.
2: David, per certi versi, è contrario. Ha una promozione, perché va a giocarsi a Champions con l'Atletico Madrid. Cioè va in un campionato che in questo momento è più prestigioso, ha più soldi, e in un club che si gioca la Champions League. Quindi questo a dire quanto è cambiato il calcio. Questo lo dobbiamo capire profondamente, perché io sono totalmente dalla tua parte. Cioè quando... Noi ragioniamo ancora con gli schemi di una volta, per cui ma è la Juve, appunto la lettera di Chessie, la situazione di Jonathan David o il fatto che tu sia obbligato a prendere un giocatore dalla Premier come prestito secco, quindi rischiando anche magari di valorizzarlo ma poi di perderlo, ti dice qual è la realtà. Magari fra 5 anni torniamo indietro, come era successo, e prendiamo Cristiano Ronaldo.
11: Così.
2: Cioè per dire, questo però è il punto, no? Cioè, bisogna attrezzarsi e toglierci la patina di nobiltà presunta che abbiamo, ma che in questo mondo contemporaneo devi mettere in discussione a ogni ora. C'è poco da fare.
11: Ci vuole non la modestia, che è un sentimento, è un'attitudine anche molto ambigua, ma una grande umiltà che solo i grandi hanno. umiltà viene da... Io ho la deformazione del vecchio filologo, vedo le parole attraverso la loro radice, poi magari è solo una superstizione.
2: No, no, bella e cosa invece.
11: Umile viene da humus, che sta con i piedi per terra. Ora, la vera grandezza sta con i piedi per terra, non millanta, non va lì a dare lezioni quando non può darle. La Juve in 7 anni, faccio diciamo riferimento come termine finale l'anno del Covid, che è stato anche l'anno dell'ultimo scudetto, quello vinto da Sarri, e già era in corso questo processo di esaltazione, come dicevo prima, rovinosa, non ha nemmeno festeggiato quello scudetto come se fosse cosa da nulla. E infatti viene da 7 anni di fallimenti totali che hanno dilapidato il capitale grandioso del decennio prima, dove potevamo permetterci Mandzukic in panchina. Devo ripetere il nome?
2: Sto parlando
11: di uno dei giocatori più completi e più grandi degli ultimi 20 anni della storia del calcio. E quando tu hai dilapidato in quel modo, devi ricostruire. Ci vuole tempo, tenacia, intelligenza e umiltà. Per il momento, diciamo, i segnali che sono venuti dalla dirigenza, spero che ricadano poi su tecnicamente nel lavoro della squadra, e anche di Spalletti, che deve sempre ricordarsi che è stato graziato, perché credo che in termini di contratto fosse un elemento dirimente la conquista del quarto posto.
2: E però gli hanno fatto prima il rinnovo, quindi alla fine...
11: Esatto, è stato in qualche modo abbonato, graziato, forse è un'espressione che devo rettificare. E anche Spalletti è sotto esame. Quindi io spero nel lavoro, ecco. Spero che questa squadra si dia una prospettiva. E questo mi fa essere... in questo momento così molto cautamente ottimista.
2: Voglio vedere
11: il secondo tempo del Parma.
2: Ecco, chiudo con questo. Chiudo con questo. Io devo dirti che il sentimento prevalente che ho è forse la prima volta che mi succede, nel senso che altre volte ero, già solo l'anno scorso, molto più ottimista, però quest'anno è di grande curiosità. Cioè, mi incuriosisce molto vedere la Juve, le sue formazioni, le scelte dalla panchina. Sono molto incuriosito dal vedere il lavoro di Spalletti e naturalmente sospendo il giudizio, perché mi sembra che sia, al pari della dirigenza, un lavoro molto serio, molto profondo da fare. Sarebbe un errore giudicarlo nel breve, ben sapendo che il calcio ormai è sempre più un luogo dove si ragiona nel breve e bisogna saperci fare i conti.
11: Sì, sottoscrivo quello che hai appena detto. Proprio la sua caducità, la sua natura così dileguante implica, no, un vincolo di serietà, di umiltà, di lavoro. Ecco, se proprio uno deve... Io l'anno scorso vedevo questa squadra in certi atteggiamenti svogliata, senza carattere, non correvano. E come se no... ci fosse una forza inerziale a portare. Ecco, è un segnale, questo secondo tempo a cui mi sto aggrappando, quello col Parma, sperando continui quel tono col Milan, ecco, questo è un segnale, secondo me, positivo, che non va sottovalutato.
2: Grazie Massimo, grazie, buona giornata.
11: A buona giornata a tutti voi.
2: E ci fermiamo, ultima pausa.
12: Cose di calcio.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al-Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis, quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz.

0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
3: A voi 340-5425-324 per i vostri vocali, i vostri messaggi. Non ci sono ospiti in questo blocco, quindi possiamo ragionare tranquillamente insieme. Allora, prima parlavamo con Massimo Raffaeli, critico letterario, che faceva una riflessione sul fatto che il calcio è cambiato, dobbiamo capirlo, e lui si è letto la lettera del procuratore di Chessy, che dice praticamente una serie di cose rispetto alla trattativa e che fa capire che oggi la Juve può anche non essere la primissima scelta, tanto è vero che poi il suo assistito finisce all'Atalanta in presenza evidentemente di un'offerta a lui economica diversa, e Massimo Raffaeli dice oggi è possibile che un giocatore di fronte a un'offerta del Como rispetto a quella della Juve vada a Como, perché il Como ha un progetto e si fa la Champions League e la Juve no. E Alessio dice: intervengo con il massimo rispetto, ma ho sentito che a parità di offerta un giocatore oggi tra Juve e Como sceglierebbe il Como. Non credo proprio a parità di offerta su 100 scelgono in 100 la Juve. Quale sarebbe il progetto migliore del Como in confronto a quello della Juve? Io credo, Alessio, che francamente dire che 100 su 100 finiscono la Juve no, puoi dire magari 80, ma 100 no. Perché, ma questo te lo sta a dimostrare, tra l'altro, quello che sta succedendo un po' ovunque, no? Cioè, quest'anno, a parità, non a parità di offerta, ma l'Inter prova a prendere Palestra, giocatore promettente del calcio italiano, l'Inter fa la Champions League, l'Inter ha lo scudetto, l'Inter è la favorita per vincere in Italia. Arriva il Chelsea, che offre di più a Palestra, il Chelsea non fa le coppe, ma gioca la Premier. E il progetto del Chelsea, nel senso la sua dimensione economica, ha la meglio su quella dell'Inter. Cioè, Palestra sceglie di andare a crescere in un club, in un campionato più prestigioso ed economicamente decisamente più remunerativo rispetto a fare il big in Italia, dove sarebbe stato titolarissimo, mentre il Chelsea probabilmente deve anche sgomitare. Uno può dire, vabbè, ma questa è la Premier e la Serie A. Ma il Como fa la Champions, il Como adesso inizia a dare degli ingaggi alti, il Como ha un progetto, che credo che sia ormai abbastanza chiaro, per cui cerca di diventare una big del calcio italiano. Operazione difficilissima, perché Como non ha storia, ma capitali ingenti. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Non lo sappiamo. Ma quello che funzionava una volta quando io ero bambino, cioè io gioco nella provinciale che fa bene un anno, il Verona

0: che vince lo scudetto, la Sampdoria che vince un po' di coppa e poi lo scudetto, e poi però quando mi arriva la grande ci vado, non vale più così tanto. E dire che oggi il Como non abbia progetto pari alla Juve è un'inesattezza, perché il progetto del Como è molto chiaro ed è quello per il quale Fabregas decide di restare a Como, cioè fare un'impresa che sarebbe leggendaria. Il Como era una società fallita 3 anni fa, oggi gioca la Champions. Se il Como nel giro di 3 anni vincesse uno scudetto in un luogo come l'Italia, dove l'ultimo scudetto vinto da una squadra vergine, cioè che non aveva mai vinto, risale al 1991, è un'impresa da storia. Se in più per fare questa impresa non sei in una provinciale, ma sei in una squadra che inizia ad avere una dimensione economica importante, non è assolutamente detto che i giocatori del Como vogliono andare alla Juve, come al Milan, o come all'Inter, o come al Napoli. Quindi io credo che ci siano giocatori che oggi noi dobbiamo capire per le loro ambizioni, e non è detto assolutamente che il blasone funzioni come primo elemento. Certo che giocare a Torino o giocare a Milano o giocare a Roma per la città, per lo stadio, magari anche per il calore del pubblico, può essere più affascinante. Però abbiamo visto anche situazioni diverse e quindi non sono così convinto. Infatti, ad esempio, Dario mi scrive, per esempio, Liberali ha preferito il progetto del Como rispetto alla Juve. Ma oggi giocare a Como e giocare in un'isola felice, dove probabilmente, se sei anche molto giovane, non hai delle pressioni enormi e hai tutto da guadagnare. A Torino, ragazzi, arriva, guardate Alaibegovic, arriva, siamo già lì che ne discutiamo, ah, ma perché quanto abbiamo speso, la Juve ti dà un'altra audience, c'è poco da fare, ti dà anche un'altra gloria. Ma non è così più normale pensare che funzioni la storia. E appunto Roberto scrive, aggiungerei anche la storia, dove la mettiamo? Cioè, se si deve fare paragone tra Juventus e Como, allora chiudiamolo qui. Ma non è che lo faccio io, lo fa il mercato e lo fa la dimensione, lo fanno i giocatori. Cioè, la storia conta, ma contano gli stipendi. La Juve perché ha ancora un monte stipendi più alto, nonostante non sia più la squadra che fa la Champions? Perché la Juve li ha dati. E punto. E gli altri no. Ma oggi, tra giocare appunto in una squadra con ambizioni e la Champions League, guardate Moise Kean. Moise Kean se n'è andato via dalla Fiorentina, dove stava da re, ma va a giocarsi la Champions. E la Champions a tutti i livelli è il luogo dove ti fai conoscere. Quest'anno, e la dico ancora diversamente, se la Juve il prossimo anno non giocherà di nuovo la Champions, cioè se noi per 2 anni falliremo, voglio vedere quanto saremo appetibili per gli altri. Perché così? Perché quando una grande si perde, può avere un marchio, e certo che il marchio conta tanto, conta tantissimo, però non è che con Miners ha lasciato l'Atalanta, dove faceva benissimo, per andare in una Juve più debole dell'Atalanta, è andato in una Juve che faceva la Champions. Quindi questo aspetto è fondamentale per tenere i grandi giocatori che abbiamo, eventualmente, vedi Yıldız, e vedrete. Quindi questo è un aspetto che ci dobbiamo conoscere per toglierci un po' di, ripeto, quella che io chiamo la nobiltà presunta. Perché ormai è 7 anni che non vinciamo più. E guardate le inchieste sul tifo, è stato fatto un sondaggio. La Juve rimane abbondantemente il primo club che ha tifosi in Italia, ma ce li ha in calo. Ma è normale che sia così, perché quando la Juve stravinceva, i tifosi, i bambini diventavano juventini. Oggi è un po' più difficile. Ma non è un giudizio di valore. Non è che con questo dico, ah, noi siamo questo, quest'altro. È qualcosa che succede. E succede, e lo capisci dal fatto di... Io ho un sacco di miei amici che tifano Juve e che, come tanti tifosi, tifano Juve nella misura in cui la Juve gioca e vince. Perché quando non vince iniziano a non seguirla più, non sono abituati a soffrire come invece capita da altre parti. Quindi noi dobbiamo tornare a quel livello lì anche per riacquisire un certo status. Perché altrimenti staremo a vedere. Fabregas il prossimo anno sta al Barça, il Como guarda il lago, scrive Pierluigi. Ma staremo a vedere, ma magari sì, magari si sgonfia tutto. Ma se Fabregas va al Barcellona, Pierluigi, vuol dire che ha fatto benissimo a Como. Cioè, non userei tanto questo senso di superiorità. Tra l'altro contro una squadra che a noi l'anno scorso ce ne ha rifilate 4 tra andata e ritorno e non l'abbiamo mai vista. Fabregas, appunto, ha scelto il Como e aveva già delle offerte. Ripeto, se il Como il prossimo, quest'anno, finisce settimo, il Como ha vinto. Perché il Como è una squadra di provincia. Ma il progetto che ha il Como è un progetto industriale al pari di quello che aveva il Manchester City. 10 anni fa il Manchester City era una squadra che era la provincia del Manchester United. Era la squadra minore. Dopo 10 anni di investimenti, Guardiola, successi, Haaland, a Manchester, se dici Manchester, ti ricordi del City piuttosto che del United. Perché questo dice l'Albo d'Oro. Quindi, come dire, non siamo snob o sottovalutiamo gli altri. Perché, secondo me, ci prendiamo delle botte ad avere questo atteggiamento. E invece a ritrovare il senso della realtà che ci vuole fa sì che poi, come dire, miglioriamo. A non avere senso della realtà si danno 12 milioni a Vlahovic perché si è convinti di poter fare quello che si vuole. E poi si pagano fino alla fine quegli errori. Ad avere senso della realtà si fanno le mosse giuste e si ritorna grandi. A non averlo si è presuntuosi e si finisce nell'errore. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io volevo tornare sul mercato di cui sono soddisfatto e per quest'anno più che altro mi accontenterei di vedere una squadra determinata con dei giocatori sereni.
0: Questo abbiamo già sentito, Manuel, se ne hai un altro. Abbiamo già sentito, parlava appunto della serenità dei giocatori determinati. Di quello che lui si aspetta dalla Juve, quindi non ce ne sono altri. Allora vado a leggere un po' di messaggi. Ciao Paolo, sul mercato la Juve aspetto per dire qualcosa. La cosa che mi amareggia di più è che i giocatori italiani, a parte Ken, Vicario, Frattesi, il resto siamo anonimi. Speriamo bene nel futuro. Davide da Soncino. Ma guardate, io credo che se i giocatori italiani avessero un valore maggiore, la Juventus sarebbe certamente una squadra oggi con il blocco italiano. C'è poco da fare, perché storicamente noi siamo affezionati a quell'idea e perché quell'idea ci ha portato bene. Oggi il calcio italiano è in difficoltà ed è in difficoltà e non c'è club che punti sugli italiani. Può puntare su un blocco. Su un blocco però numericamente relativamente ampio. Cioè, l'Inter ha dei nazionali, a Bastoni, a Di Marco, a Barella e poco altro. Perché poi magari hai anche Frattesi, ma Frattesi non gioca mai di fronte ai big. E quindi lo vendi. E cioè, questo per dire che cosa? Ormai la competizione è globale. Perché tu quando costruisci una squadra pensi di costruirla per andare a fare le coppe anche, non c'è solo il campionato. Ed è giusto che sia così. Ed è abbastanza normale che le squadre abbiano sempre più stranieri e siano delle e sia difficile per un calcio a maggior ragione in difficoltà, che non è solo in difficoltà per gli uomini, ma in difficoltà anche come Lega, perché la Serie A oggi è meno appetibile di altri campionati. Per cui io non credo che sarà semplice per nessuno, noi per primi, ma anche per altri, tornare ad avere delle squadre che abbiano molti italiani. Ci saranno degli italiani, si spera, sempre di più eccellenti, ma certo che mi colpisce. Ieri vi ho raccontato che ieri ho commentato il Borussia Dortmund e il Borussia Dortmund ha 3 italiani, ha 3 ragazzi italiani. Ed è molto bello questo. Cioè, Inacio, Mané e ancora uno. Reggiani, c'è il Borussia Dortmund. Da noi diciamo che bisognerebbe avere un po' più di coraggio nel lanciarli, ma aggiungo, forse dovrebbero essere proprio le squadre minori ad avere più italiani possibili. Cioè, io mi chiedo, perché faccio l'esempio di squadre che possono benissimo fare anche degli exploit e potrebbero diventare molto importanti anche per le loro condizioni economiche, avere degli italiani che poi vanno a vendere dei big. Mi riferisco a Bologna, mi riferisco al Toro, mi riferisco alla Lazio, al Genoa. Lì dovrebbe esserci la, come dire, fabbrica dei campioni, ma italiani. E invece non lo fanno neanche loro. Quindi questo io capisco che amareggi molti, ma non è semplice da risolvere. Perché Thuram non si è operato appena finita la stagione? Chiede Federica. Io credo perché non è che, come dire, quando si parla di medicina dello sport, io su questo voglio essere molto chiaro, sapendone poco, perché non sono certamente un esperto di questioni mediche, però vi dico la mia. In un caso come quello di Thuram, come in quasi tutti gli altri casi, non è che c'è problema, il problema lo risolvo con l'operazione, bello che fatto. Altrimenti supererebbero tutti. C'è un problema, cerco di capire se questo problema è risolvibile o meno senza operazione, perché nessuno vuole andare sotto i ferri. Non è questo, l'andamento oggi della medicina. A maggior ragione la medicina sportiva. Cerco di risolverlo, provo a risolverlo, e se non si risolve poi vado sotto i ferri. Perché poi quando vai sotto i ferri, non è che, come dire, facendo quella scelta sei sicuro che tutto funzionerà. Sono percorsi che possono portare degli esiti piuttosto che degli altri. Ad esempio, è Sinner. Sinner ha un problema al ginocchio. Perché non lo operano? No, perché stanno cercando di risolverlo altrimenti. Questo può determinare dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui non puoi giocare, eccetera, eccetera. Quindi non è che Thuram... Cioè, noi confondiamo talvolta il... come dire... l'operazione per una frattura, che lì è praticamente quasi obbligata, ha un problema di altro genere. Quindi evidentemente lo staff tecnico e Thuram si sono parlati, magari hanno avuto anche idee diverse, e può essere benissimo, perché il corpo fino a prova contraria è del giocatore, e quindi bisogna accordarsi, non è che tu lo prendi a forza, lo metti sul lettino. Questa operazione non ha funzionato, e quindi adesso si va sotto i ferri. Ma se ci fosse stata la possibilità di non andarci, credo che Thuram sarebbe stato appunto ancora oggi qui a lavorare per evitare un'operazione. Perché poi l'operazione ha un decorso che non è detto che sia quello poi previsto, e quindi non è una risoluzione stop. Può esserlo, ma può anche non esserlo. E credo che con questo di aver spiegato che insomma siamo in mano a gente ipercompetente. Io questo voglio dire, a me fa un po' sorridere quando gente ignorante come me deve ragionare sulla medicina, perché insomma stiamo parlando di fuori di specialisti, e quindi un po' di rispetto per chi tratta ginocchia, muscoli e spalle di giocatori che tra l'altro valgono un capitale economico mica da ridere, io penso che sia assolutamente dovuto. Pier Paolo, con tutto il rispetto, il Manchester City aveva una storia, seppur non a livello United, Como è proprio nessuno, e Como ha più meriti. Detto ciò, bella intuizione dei proprietari di investire in un club di nicchia portandolo alle stelle. Como è lago, Como è glamour. Esatto, l'interesse dei fratelli Artono è proprio quello di radicare Como club, società calcio, in un contesto più ampio. Avete visto tutti questa promozione che viene fatta per cui arrivano gli attori hollywoodiani, e vendo insieme, mentre promuovo il Como, vendo il lago, cioè mi radico in quel territorio e faccio diventare esattamente quello che ha detto Pierre. Quindi è una forma, se volete, di calcio legato all'entertainment, legato addirittura al turismo. Quindi come tale è un esperimento diverso da tutti gli altri. Ecco perché non lo sottovaluterei. Perché calcisticamente può anche andare ad un certo punto dentro una bolla e quindi magari finire, ma mi sembra che l'investimento economico per adesso sia importante e le tappe sono state molto più veloci di quello che loro immaginavano, perché loro immaginavano un percorso in cui oggi al massimo sarebbero stati in conference, sono già in Champions. Non vuol dire che è un percorso netto, sia ben chiaro. Così come non lo è per noi. Noi abbiamo, io credo, nelle segrete stanze un progetto per tornare a essere grandi, e quando la Juve vuole tornare a essere grandi non lo fa per una stagione, lo fa per un ciclo. Però i percorsi poi non possiamo sapere, c'è il campo che ci dirà se sono sempre in crescita. E, è difficile, molto difficile, lo stiamo vedendo. In questi anni non c'è stata squadra italiana che è stata capace di fare quello che abbiamo fatto noi, ma non mi riferisco a 9 scudetti di fila, mi riferisco anche solo a 2 consecutivi. Il campo è un luogo che ti porta delle sorprese e ti fa saltare chiaramente il progetto su carta. Però i fondamenti, le fondamenta di un progetto, se sono sane, e qui non mi riferisco al Como, faccio il riferimento dell'Atalanta, riescono a stare in piedi anche passando da Champions League, Europa League, Conference League e anche senza le coppe. Perché se tu hai stabilito un contesto che funziona, sei diventato quella roba lì. Ed è più facile che diventi quella roba lì una società di provincia che è immune a delle grosse delusioni, perché gioca senza pressioni, piuttosto che una Juve, un Inter, un Milan. Guardate che l'esempio di Inter e Milan, io lo dico sempre, degli anni 10, quando sono stati 5-6 anni senza Champions, deve far riflettere. Quindi, e andava in Champions. La Juve ovviamente vinceva lo scudetto, la Roma, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta. E quindi, attenzione, perché bisogna essere grandi sempre, sempre. E quindi bisogna assolutamente capire che cosa funziona per fare in modo che attecchisca e rimanga. Noi siamo una società forte. Quando sento dire che la Juve ogni tanto è una società debole, venite a Torino, guardate cosa ha fatto la Juve sul territorio, guardate gli aumenti di capitale, guardate appunto le strutture. La Juve è una società fortissima che può attraversare momenti di difficoltà sul campo, ma la società c'è. Altrove non so se possono dire la stessa cosa. Andiamo a sentire un vocale.
2: Io bianconera, Fabio da Lanciano. Allora, tornando al discorso dell'appetibilità della Juventus rispetto al Como, cioè non scherziamo ragazzi, qui stiamo parlando di una società che esiste da più di 100 anni, che ha sempre avuto la progettualità per vincere, poi riuscendo a farlo o non riuscendo a farlo, ma la Juventus punta sempre ai massimi traguardi. E secondo me un giocatore o un procuratore a parità di prezzo dovrebbero sempre preferire la Juventus. Una società che esiste da un secolo, e come esiste da 2 settimane in pratica, cioè dai... Per me, per come ragiono io, se si usa un po' di cervello, non puoi preferire il Como alla Juventus anche a parità di ingaggi e di condizioni.
0: Staremo a vedere, ma io, a me non mi sembra, allora la dico diversamente, a me non sembra che il Como quest'anno abbia avuto la fuga dei suoi giocatori migliori. Anzi, Nico Paz se ne sono andato a prendere. Quindi, Nico Paz è del Real Madrid, Poi il Real Madrid ha un'ulteriore recompra a 80 milioni, aggiungo. Ma il Como ha tirato fuori 60 milioni per avere Nico Paz, Se guardate la tabella dei grandi acquisti della Serie A, il primo è Gonzalo Ramos, il secondo è Nico Paz, il terzo è Diego Moreira. Cioè, il Milan e il Como. Non ci siamo noi, non c'è l'Inter, non c'è la Roma, non c'è il Napoli. Quindi io non sto dicendo, ma è chiaro che il prestigio della Juve non è paragonabile a quello di nessun altro. Ma se pensiamo che il prestigio, la dico diversamente e così usciamo dall'ambito Como, se pensiamo che è col prestigio che noi possiamo permetterci di far firmare a McKennie un contratto meno ricco dell'Atalanta, se ne va all'Atalanta. Questo è il punto. Abbiamo fatto bene? Magari sì. È giusto non cedere ai ricatti, è giusto proporre noi il contratto che vogliamo. Questo sì. Ma l'Atalanta più storia di noi? No. McKennie è andato all'Atalanta. Te lo dice oggi il procuratore. Quindi non è una mia valutazione, è un fatto che già esiste. Quindi non confondete quello che noi pensiamo, quello che noi proviamo in termini di amore, affetto rispetto alla Juve. Io parlo delle tendenze del calcio di oggi. Le tendenze del calcio di oggi sono i soldi. Vlahovic ha rinunciato a un euro per restare alla Juve? Ma manco uno. Perché arriva il Besiktas, gliene dà di più e va al Besiktas pensando prima mi chiamerà il Barcellona, mi chiamerà la Premier, mi chiamerà la Bundesliga, mi chiameranno tutti i campionati, non l'ha chiamato nessuno. In Turchia gli davano più soldi di quelli della Juve. La Juve gli ha fatto ponti d'oro, nel senso che c'è stato un allenatore che gli ha detto vieni qui e citofona. È più prestigiosa la Juve o il Besiktas? La Juve ha più ambizione e futuro del Besiktas? Besiktas da 2 milioni in più di quelli che dava la Juve e Vlahovic se n'è andato a Besiktas. E di esempi così, guardate, che ce ne saranno sempre di più. Quando vedremo giocatori che in nome della Juve decidono di guadagnare meno tanto di guadagnato, ma non diamolo per scontato, perché a darlo per scontato commettiamo un grosso errore. Quel prestigio lì che hai lo devi mantenere, lo devi far valere e devi renderlo vivo attraverso il risultato, le figure all'interno della società, il parco giocatori e tutto quanto. Io credo che noi stiamo sottovalutando alcuni aspetti, stiamo sottovalutando il Como, stiamo sottovalutando la Roma, e ce ne accorgeremo quando poi magari faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro. Spero di no, spero che questo sia l'anno della svolta, ma a me piace il realismo e non viaggiare nel passato, che pure è una cosa molto molto importante. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo domani e adesso, grazie intanto a Manuel, linea a Franco Donetti, ciao!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:02.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
6: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto, magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Tor Bella Monaca, precisa Salvini.
7: La cronaca alla Vitola sta bene, dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rebibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
6: È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
7: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
6: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra. Da oggi e fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
7: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Grazie a questa nuova puntata di Ieri e Oggi con Franco Leonetti qui in diretta su Radio Bianconero. Saluto Manuel in regia, senza caffè, senza pasticcini oggi, senza nulla. E poi finalmente è terminato il mercato e quindi ovviamente sarà una domanda scontata, però sono molto molto curioso di conoscere quelle che sono le vostre opinioni, i vostri voti, quelli che potevano essere i vostri sogni, magari sono andati infranti oppure sorpresi da un mercato che a parere mio Carnevali, Massara e Ottolini, comunque la dirigenza Juve, ha condotto bene. Il mio è un voto ampiamente positivo. Credo che l'aspetto più importante della creazione di questa nuova Juve sia il fatto che sia stato condotto un mercato proficuo e soprattutto propedeutico a quello che è il nuovo progetto. L'idea di Spalletti, l'idea della Juve era mettere a disposizione ovviamente dell'allenatore una squadra, un gruppo, un organico che avesse due giocatori per ogni ruolo con una qualità un pochino più elevata. E da questo punto di vista, secondo me, l'obiettivo, il target è stato centrato. È chiaro che poi il mercato ha veridicità, comprova solamente con il responso del campo, per ovvi motivi. Perché tante volte abbiamo detto bel mercato, questo giocatore, e poi ahi noi, purtroppo tutto ciò non si è verificato direttamente sul Prato Verde. Però ripeto, il mio è un voto positivo. Io vado anche oltre il 7, direi un 7 e mezzo. Diciamo che sia per Carnevali che Massara che per Ottolini non si poteva fare diversamente. Con i paletti del fair play finanziario, il settlement agreement, anche Carnevali lo ha detto prima del Parma, non promettiamo niente a nessuno, però ci saranno delle novità o cercheremo di portare le novità sia in entrata in uscita. Infatti sono arrivate Pape Sarr e Walter Made. La realtà è che la Juventus, se avesse fatto anche l'esterno basso di sinistra con un giocatore, ne ho parlato ieri ma lo ribadisco oggi a battenti chiusi del mercato, se fosse partito Cabal sarebbe arrivato molto probabilmente Tagliafico, e lì lo vedevo come un upgrade. Il fatto che non sia uscito Cabal oggettivamente rende la fascia sinistra, a meno che Spalletti non continui a impiegare lì Celik, debole, perché fondamentalmente Cabal è un giocatore bocciato ampiamente da Spalletti. Ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it è uscita la mia consueta frecciata che ho così titolato: quando un presunto esubero diventa una risorsa importante, ogni riferimento non è puramente casuale ma indica ovviamente il giocatore inquadrato che è Nico Gonzalez, che io ritengo un vero nuovo acquisto. Io personalmente non l'avevo mai visto con la garra, la grinta, la voglia di rivincita che ha mostrato contro il Parma. Certo, bisognerà continuare su questa strada, però oltre a spaccare la partita e a aprirla, deciderla, il fatto che Nico Gonzalez sia duttile, piaccia Spalletti e sia collocabile in diverse zone del campo, soprattutto in un momento come questo dove il Diz fuori 3 mesi, domani quasi sicuramente, non abbiamo l'ufficialità ma sarà così, che Frank Thuram purtroppo andrà sotto i ferri e si parla di una sua assenza fino a gennaio, e quindi insomma Nico Gonzalez all'uopo, all'occorrenza può anche fare eventualmente il centrocampista. Quindi ripeto, per me è mercato positivo. Adesso però serve ovviamente il responso del campo. Sapete come raggiungerci: messaggi scritti, note vocali. Saluto Angela Juve, mi dice: Franco, ti volevo chiedere se con questi nuovi acquisti la Juventus si è rinforzata. E io questa domanda la giro direttamente all'ospite, ci eravamo dati appuntamento, ormai una consuetudine annuale, appena finisce il mercato ci sentiamo e tiriamo le fila, e quindi sono molto curioso di sapere da lui se la Juve si è rinforzata o meno. Romeo Agresti, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, un saluto a tutti. Beh, dire di sì, dai. È comunque una squadra che è stata migliorata rispetto alla passata stagione, poi sicuramente si sarebbe potuto fare qualcosina di più, come in tutte le cose, sì, anche meglio, ma si sarebbe potuto fare anche molto meno, considerando certo. I paletti del settlement agreement, quindi financial fair play, la mancata qualificazione in Champions. Diciamo che c'è stato un grande sforzo profuso dal club compatibilmente con le risorse a disposizione, questo sì.
0: Quindi insomma tu la valuti più forte, io la valuto più concorrenziale nei vari ruoli. A parere mio è stato fatto un mercato funzionale, serviva a coprire alcune zone di campo, finalmente c'è concorrenza tra alcuni giocatori. Io penso l'anno scorso, ma anche negli anni precedenti, no? Giocavano sempre gli stessi perché i rincalzi, chiamiamoli così, non erano all'altezza. Oggi Çelik può portare concorrenza in varie zone del campo, Alay Begovic, Nico Gonzalez, ma lo stesso Woltemades con Colomoni. In difesa, insomma, c'è la situazione che capiremo, Lukumi e ovviamente Kelly, sono arrivati due portieri, secondo me, molto bravi, e quindi da questo punto di vista ritroviamo una Juve che ha un aspetto concorrenziale per faticare, sudarsi la maglia, come succedeva nelle Juventus vincenti del passato, Romeo.
1: Totalmente d'accordo con te, infatti credo che questo poi fosse anche uno dei punti importanti per Spalletti, cioè aumentare la competizione interna, la competitività collettiva. Ciò è stato fatto, anzi ora forse, otteniamo il forse, la rosa è fin troppo extra large, perché sì, ci dovranno essere delle esclusioni anche eccellenti, se vogliamo, soprattutto per la lista UEFA Europa League, però era quello l'obiettivo di Spalletti, cioè provare a massimizzare le risorse a disposizione, ma alzando il livello e creando competizione, perché se ho 12-13 giocatori, che sono sempre gli stessi, perché non c'è alternativa, allora non c'è mai quella sticella che si va ad alzare.
0: Esatto.
1: Invece così sì, sono d'accordissimo.
0: Gatti in uscita?
1: Io credo che difficilmente andrà via, perché tutte le proposte che ti formulano ora, anche con questi mercati aperti un po' esotici.
0: Esatto, sì, spieghiamo che Turchia, Portogallo hanno ancora una finestra di alcuni giorni, in Italia si è chiuso ovviamente ieri alle ore 20 a te.
1: Sì, quindi fatico a pensare che la Juventus dia Gatti con questa formula, altrimenti l'avrebbe già fatto nei giorni scorsi, no? Con altri campionati. Poi però certamente c'è il tema della soddisfazione personale, perché Gatti comunque non è un primo attore di questa Juve, è un'alternativa valida, molto a tratti, però un'alternativa, è anche molto costosa, perché con uno stipendio di oltre 3 milioni netti, insomma. Però non sono arrivate offerte, Frank,
0: concrete, no? Da dire, insomma, no. Datemi i Gatti e copriamo lo stipendio.
1: C'è stato, secondo me, il Napoli, che prima di chiudere Badiashil sicuramente ci ha lavorato, ha provato a sondare il prezzo con diritto, e secondo me quella forse era anche la destinazione più gradita per lo stesso ragazzo, però in prezzo con diritto al Napoli non glielo puoi mai dare,
0: ovviamente, a una diretta concorrente, cioè se lo dai al Napoli devi fare un affare, mi pare evidente,
1: e quantomeno avere un obbligo facile, no?
0: Certo.
1: Che tra un anno quei soldi arrivano, no, sicuramente, ma è prestito con diritto. Ma il mercato del Napoli è stato molto, molto, diciamo, low profile.
0: Sì.
1: Infatti, poi hanno preso Badiashil in prestito con diritto.
0: Esatto. Esatto, sì, il Napoli ha fatto poco, però guardiamo in casa nostra. A prescindere dal riscatto di Boga, la Juventus fa 9 operazioni in entrata e 8 in uscita. Te ne aspettavi così tante o addirittura ti aspettavi qualcosa in più a un certo punto del mercato estivo?
1: No, io ero molto focalizzato su 6 o 7 movimenti, quindi oltre siamo andati più o meno in linea. Tra l'altro poi se si fosse verificato l'incastro di Cabal Tagliafico staremmo parlando di 10 messi, quindi
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però noi sapevamo perfettamente che Spalletti volesse quelle 6 o 7 cose a livello numerico, appunto come abbiamo detto, per alzare il livello,
0: certo.
1: E la società quantomeno a livello numerico si è fatta valere, poi speriamo
0: sì.
1: Che anche rinforzino.
0: Concordo con te, Romeo. Io ho sempre parlato, insomma, della richiesta di Spalletti di 5-6 titolari, poi vedremo se coloro i quali sono arrivati saranno titolari o meno, però oggettivamente un mercato estivo con 10 operazioni in entrata e 8 in uscita, e poi ovviamente la partenza di Vlahovic e di Kostic, sono tantissime, stiamo parlando di quasi una ventina.
1: Metà rosa, ragazzi,
0: sì, sì.
1: Abbiamo cambiato,
0: esatto,
1: entrata, e abbiamo fatto un'altra rivoluzione che secondo me è stata ancora più delicata perché va contestualizzata, ragazzi, cioè sì. L'amministratore delegato arriva il 15 giugno, il capo del calcio il 7 luglio, cioè
0: pazzesco.
1: non è butto, è stata una rincorsa.
0: Ed è il secondo anno consecutivo che giugno diventa mese caliente per il cambio della dirigenza.
1: E speriamo anche che
0: sia l'ultimo,
1: possa Frank cambiare.
0: Esatto.
1: Per almeno 4, io non dico tanto, perché ormai i dirigenti sono ciclici, sono finiti i tempi della triade e quant'altro.
0: Certo.
1: Però, insomma, tornare anche magari alla pseudo normalità o quella normalità marottiana, paradigiana, avere cioè longevità del board.
0: Sì, anche perché se tu ogni anno cancelli il mercato precedente e il mercato di Carnevali, Massara e Ottolini ha cancellato completamente, per fortuna, dico io, il mercato di Comolli, però insomma se alla Juve devi dare continuità, devi avere un progetto con dei paletti fissi, altrimenti diventa veramente complicato costruire. Io personalmente mi sono rotto le scatole di sentir parlare di anno zero, basta.
1: Sì, sì, sono d'accordissimo, annata di transizione, no, e qua c'è da tornare a essere realmente competitivi per fare quello che è, dice la tua storia, cioè vincere scudetti, cercare di fare bene in Europa, noi purtroppo ormai abbiamo abbracciato questo alone di mediocrità,
0: purtroppo,
1: che ci porta a dire qualificazioni in Champions, ma è una roba che non dovrebbe esistere nel nostro vocabolario, ecco.
0: Hai detto bene, non dovrebbe esistere, però purtroppo negli ultimi anni questo abbiamo visto. L'importante è non appiattirsi e non accontentarsi, perché quello sarebbe il dramma. Torniamo al mercato. Qual è il colpo che tu, non dico avresti sperato, ma pensavi fosse quasi fatto? Ti faccio alcuni nomi. Che sì, Sorloth oppure Zirkzee?
1: Che sì. Che sì, anche alla luce delle parole di oggi della gente,
0: esatto,
1: di quelle dello stesso Carnevali prima di Juventus Parma, ma quello era un colpo, ragazzi, praticamente fatto, lo sappiamo, l'hanno detto,
0: certo,
1: i direttori interessati. E quindi mi è dispiaciuto anche perché credo che sì, sia ancora un ottimo giocatore. No, io non faccio la volpe e l'uva, no?
0: Secondo me sarebbe servito, altro che.
1: Sì, e ci avrebbe dato fin da subito, secondo me, delle cose che magari Sarci darà, e magari anche in maniera superiore in prospettiva.
0: Certo.
1: Ma che probabilmente oggi ancora non ha, rispetto a che sì. E quindi mi è dispiaciuto, anche perché è un giocatore, no, che ti poteva dare tante nozioni, però questo è il mercato, ne abbiamo viste.
0: Il mercato
1: ne vedremo ancora.
0: Assolutamente, quante ne abbiamo viste e quante se ne vedranno. Ti faccio una domanda specifica su che sì, perché poi ovviamente il gioco delle parti, Carnevali dà una sua versione, questa mattina durissimo, no, il comunicato del procuratore di che sì, quindi... procuratore di che sì, che ha giocato al famoso giochetto delle tre carte, oppure la Juventus che forse non è stata chiara fin dall'inizio sulla disponibilità economica per poter ingaggiare Livoriano?
1: Io credo che mai come questa volta la verità sia proprio nel mezzo. Cioè certamente la Juventus è stata lenta nel chiudere questa situazione,
0: anche perché non poteva in quel momento, lo sappiamo,
1: non potevi, e al tempo stesso devi mettere in preventivo che se arrivi al 30 di agosto, 29 di agosto, può succedere di tutto a quel punto,
0: certo,
1: no? Perché non è il 29 di luglio, dove poi è un altro mese pieno di mercato, e credo anche che poi lo stesso che sia una certa, giustamente, abbia iniziato anche magari ad aver timore, Frank. Cioè,
0: sì, sì, di rimanere a spasso, anche se poi, vabbè, parametro zero poteva accasarsi,
1: ma non
0: in Italia. Cioè, certo.
1: Le squadre sono, no, si costruiscono,
0: sì.
1: Invece lui ha avuto la possibilità di avere una, probabilmente, doppia opzione, perché anche la Roma comunque una telefonata l'aveva fatta.
0: Sì. Sì.
1: L'Atalanta congiunto li si è mossa molto bene, cioè in 48 ore ha chiuso tutto. E quindi io credo che là la Juventus abbia dato priorità ad altre situazioni, secondo me dando un po' per scontato che alla fine Chiesi lo prendesse alle sue condizioni, no?
0: Certo.
1: Tanto quello poi lo prendo, però non funziona così sempre.
0: No, no, e questa è la dimostrazione, infatti, questa è la dimostrazione. Ma se fosse rimasto Vlahovic, se è andato a prendere Woltemade, lo vedremo, tra l'altro giocatore insomma di una stazza importante, 1,98, ma non solo forte di testa, con dei piedi sicuramente di livello. La Juve però, se vuoi, una soluzione ce l'aveva, poi è chiaro che se Viri, dal punto di vista dell'analisi economica, oggettivamente le richieste di Vlahovic erano fuori portata, no?
1: Sì. Ma ecco, a proposito di situazioni gestite male, quella secondo me non è stata gestita bene dal suo entourage.
0: Concordo.
1: Perché la proposta della Juve è una proposta importante. Poi non facciamo i conti in tasca a nessuno, ma sono convinto che se potesse tornare indietro, probabilmente l'entourage di Vlahovic la rivedrebbe in maniera diversa, quell'offerta, in relazione al fatto che poi non ne siano arrivate altre tanto soddisfacenti da campionati competitivi.
0: Esatto, ed è andato a giocare in Turchia con tutto rispetto per il Beşiktaş, ci mancherebbe,
1: certo,
0: altro.
1: Però mancherebbe altro, Istanbul, città meravigliosa, tutto quello che vogliamo, però poi quella era anche una richiesta espressa da Spalletti in maniera netta, no?
0: Cioè, certo,
1: in modo che Vlahovic potesse rimanere, ma credo che lì abbiano anche, forse è stata l'unica vera giusta mossa di Comolli, cioè a un certo punto,
0: sì,
1: starsi, nonché l'ultima.
0: Un anno di disastri a 8 milioni lordi erogati dalla Juventus per fare delle cose inenarrabili. Quanto hai temuto, quanto abbiamo temuto che David non uscisse, perché il mantra del mercato, insomma, io lo racconto da maggio: se non esce qualcuno non entra nessun altro, mi pare evidente. L'uscita di David è fondamentale per andare a prendere un prestito come Nick Woltemade.
1: Tantissimo, anche perché David, ragazzi, l'ultima partita è partito di volare,
0: esatto.
1: Quindi l'ho temuto molto. E credo che probabilmente poi la pioggia di fischi, che umanamente sono brutti ma che sono comprensibili ai termini tifosi, poi abbiano portato, per me lì è finita definitivamente la vicenda, cioè fine, basta, cioè quando tu fai una prestazione così, probabilmente anche fuori ruolo, tutto quello che vogliamo, però hai dimostrato ancora una volta di essere un corpo estraneo.
0: Esatto,
1: quindi,
0: avulso,
1: totalmente avulso.
0: E il problema dell'essere avulso riguarda anche Cabal, che però non è uscito. Questa è una vicenda molto particolare, perché quando l'allenatore ti dice direttamente, ti fa capire, come è successo per David, come è successo per Opendana, è successo anche Cabal, cercati una squadra perché sei fuori dal mio progetto, eppure il colombiano è rimasto.
1: Sì, ma veramente è una roba strana, perché sono un po' di versioni molto, tra l'altro, discordanti. Vengono che comunque lui volesse andare via, ma la Juventus abbia chiesto molto, altri ritengono che sia stato invece lui a non voler andare via. Per me ha poco senso in generale che sia rimasto.
0: Esatto.
1: A sinistra oggi mi sembra veramente l'ultima opzione.
0: Sì, sì.
1: E sono curioso di vedere fare anche in queste ore le liste, quella di Europa League.
0: Qualcuno verrà tagliato. Io credo che Cabal sarà uno dei primissimi.
1: Rischia tantissimo, perché sì, comunque lì devi adesso, oggi non sono fatto male i calcoli, siamo a 4 o 5 giocatori che rimangono,
0: sì,
1: fuori, no?
0: Sì, sì, esatto.
1: Alla fine
0: per l'Europa sì, bisogna poi vedere ovviamente le liste del campionato, qualcuno in più.
1: Ma due, no? Se non sbaglio, due più o meno.
0: Dovrebbero essere un paio.
1: Forse
0: e quattro.
1: Forse c'è la Canicchia, Cabal, però in Europa League non vedo spazio.
0: No, infatti. Non c'è, quindi qualcuno pagherà dazio. Milik, come lo interpreti come fattore?
1: No, non avevo dubbi sul fatto che non risolvesse il contratto, quantomeno adesso, perché lui non è mai entrato nell'ordine di farlo. Secondo me è un argomento, Frank, che ci trascineremo fino a giugno, la scadenza naturale del contratto. Cioè, si allena, anche magari, no, magari è stimato davvero a livello tecnico,
0: sì,
1: dal mister, ma non ci puoi fare
0: affidamento. Certo.
1: No,
0: La speranza.
1: Per me è un non argomento.
0: Sì, sì, sì, infatti. No, però volevo sentire ovviamente la tua opinione. Qual è il colpo che ti sarebbe piaciuto raccontare, dove ci sono stati degli abbrivi, delle situazioni che sembravano potessero svilupparsi e che invece poi sono abortiti, Romeo?
1: Un sondaggio che c'era stato per Teo Hernandez. Sinistra.
0: Parliamo di fine maggio.
1: Sì. Con un po' un tentativo fresco, diciamo a luglio, no? Con l'arrivo di Massara che aveva avuto il Milan.
0: Certo.
1: Però mi avevano spiegato che per costi era una roba.
0: Era impossibile.
1: Impossibile anche a pensare, però diciamo che in generale, dai, più che il nome, forse il terzino sinistro, ma anche Tagliafico me lo sarei preso volentierissimo.
0: Sì, anche se a 34 anni uno come Tagliafico ti avrebbe dato sicuramente qualcosa in più rispetto a ciò che hai in rosa in questo momento. Sì, mi pare giusto dirlo e sottolinearlo.
1: Sì, ma infatti la sinistra, secondo me, ragazzi, squadra rinforzata, ma lì abbiamo un buco.
0: Sì.
1: Abbiamo un buco e siamo alle speranze, cioè che c'è lì che da adattato continui a far bene lì, che magari cambiato si possa svegliare. Che Kelly magari all'occorrenza qualche partita la possa fare,
0: certo.
1: La carriera, però insomma non è una situazione di livello, ecco.
0: Situazione da colmare a gennaio, mi pare evidente, che non è stata colmata adesso, quindi
1: intanto la possibilità anche di essere più lucido, perché a gennaio magari devi fare solo uno, due cose,
0: sì,
1: no?
0: Esatto. Esattamente, e anche perché hai fatto, come hai detto tu, una rivoluzione. Nico Gonzalez, nuovo acquisto, a parere mio, te lo aspettavi con questa garra, questa voglia di rivincita incredibile? Cioè, dopo il Parma a caldo dice mi è mancata questa maglia. Nico non l'abbiamo mai né visto né sentito così.
1: Guarda, io Nico l'ho calcisticamente odiato in quella stagione a Juve perché mi ha irritato.
0: Sì.
1: Ora invece ti dico che sono sul carro, perché è arrivato con tutt'altra testa, tutt'altro atteggiamento.
0: Sì.
1: E quindi già se tu hai questa attitudine, io da tifoso ti do tutto me stesso, no, il supporto.
0: Certo.
1: E poi io sono convinto che con Spalletti, nella sua idea di calcio, proprio in quel ruolo in cui è entrato col Parma sulla tre quarti, no, a dare qualità, secondo me può fare molto bene. Perché lui ha, Frank, ha capacità di inserimento, ha tiro di sinistro, di destro, forte di testa, è tutta una questione di...
0: Permettimi di dire, ha voglia, finalmente ha voglia, perché...
1: Poi lo sappiamo, Frank, avrà quei due stop muscolari stagionali, ma... preventivo. Perché...
0: Quello è il dazio da pagare, lo sappiamo.
1: 35-40 apparizioni di Nico... ben mentalizzato, secondo me ci può dare molto per il livello Serie A, anche perché lui in Serie A, prima che arrivasse alla Juve, come tanti altri giocatori, comunque la Fiorentina l'ha fatto molto,
0: sì, bene, sì, molto bene, d'utile, aveva addirittura giocato da punta esterna una volta.
1: Può fare molto, ma vedo molto meglio lui che Zegrova, tanto per intenderci.
0: Zegrova è un altro che secondo me rischia, visto che il mercato insomma in altre zone del mondo è aperto ancora per un po' di tempo, credo che sia uno dei possibili tagli. Siamo in conclusione e voglio chiederti se ti va di dare un voto, ma soprattutto qual è la cosa che ti ha sorpreso di più nell'operato di Massara e Carnevali.
1: Allora do un 7, perché secondo me sulle uscite si poteva fare meglio e ci manca un terzino sinistro.
0: Sì.
1: Cosa mi ha sorpreso di più? La quantità di movimenti rapportata al poco tempo, cioè a disposizione, e agli arrivi, come facciamo prima riferimento, proprio, no, di giugno e luglio dei due direttori apicali.
0: Sì.
1: Però se a maggio, ma anche a giugno, mi avessero detto la Juve prenderà Lebegovic e Voltemade, non ci avrei creduto. Cioè, questi sono due nomi che adesso forse noi, insomma, non dico che minimizziamo, però Voltemade è uno che era stato pagato 80 milioni da
0: giocatto,
1: e Alebegovic è uno a detta di tutti.
0: Che tutti volevano. E pochi quindi, giorni prima c'era il Chelsea su Alebegovic.
1: Quindi i nomi mi sembrano nomi di primo piano, ecco.
0: Sì, poi ovviamente dipenderà tutto dal passepartout che arriva dal Prato Verde, perché tanto quella è poi la conferma di aver fatto un buon mercato oppure no. Quindi speriamo che questa Juve possa davvero decollare. Romeo, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
1: Grazie a te Frank, un abbraccio a tutti i telespettatori.
0: Ciao Romeo Agresti, insomma siamo andati nelle pieghe del mercato e devo dire che guardando i tanti messaggi, vi ho trascurato un attimo ma tra poco torniamo dopo il break, tutti o comunque quasi tutti i voti e i giudizi sono positivi. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz,

0: Spiegato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Ieri e oggi.
3: Allora, messaggeria che scoppia, siete in tantissimi e come sempre vi ringrazio. Parto da Twitch, Carparex 66 dice: il primo Cabal, quello per intenderci, allenato da Tudor, era un ottimo giocatore. Dopo l'infortunio ha avuto un rientro molto difficile, culminato con la brutta prestazione contro il Galatasaray. Primo Cabal, però era allenato da Thiago Motta. Lui dice: tuttavia meriterebbe altre chance da parte di Spalletti. Poi Valerio Gran Canaria diceva: Gonzalez l'anno scorso ha giocato come terzino sinistro marcando Yamal. Ma il fatto che insomma Nico Gonzalez sia assolutamente utile lo abbiamo sottolineato tante volte. Poi Mirko dice: Franco, secondo te Spalletti giocherà con Colo e Woltemade insieme? Non credo. Poi andiamo anche con i vocali, ce ne sono tantissimi. Poi Massimiliano da Roma: secondo me, considerate le difficoltà, do un 6,5 al mercato Juve, peccato per Tagliafico sulla sinistra, sarebbe servito. Penso che gli ultimi due acquisti, Lasmino dalla Premier, Woltemade e Sar, siano i colpi più importanti in assoluto. Io non dimenticherei Alaibegovic, ma anche Kolo Muani. Nicola da Aversa: Franco, a prescindere da come andranno le cose sul campo, credo che Carnevali, Massaro, Ottolini di meglio proprio non potessero fare. Concordo. Vito da Pisa: siamo sintetici e pratici, ormai il Diz e Turam dobbiamo scordarceli, beh, per qualche mese, non è che scompaiono. Per cui secondo me Nico dovrà fare quell'apporto che dava il Diz, mentre chi farà le scavallate verticali alla Pogba che faceva Turam, lo dico subito, Pape Sar. Secondo me ha quelle caratteristiche. Non è un caso che Pape Sar si ispiri a Pogba. Poi Fabio da Torino: secondo me mercato da 8, un innesto per reparto e già solo con Vicario guadagniamo punti che l'anno scorso abbiamo perso con Di Gregorio. Poi Cristian da Campobasso: buona rosa, mercato sufficiente, vedo una Juve che lotterà fino all'ultimo con Milan, Como e Atalanta per il quarto posto e magari per arrivare in fondo in Europa League provando a trionfare, anche se la vedo difficile. Un saluto a te Franco e Manuel. Poi Fulvio: buongiorno Franco, il campo come sempre giudicherà i nuovi arrivati che dobbiamo sostenere in maniera incondizionata. L'importante è che alcune zavorre se ne siano andate. Loris da Prato: un mercato positivo secondo me, a centrocampo però non ci siamo. Per Sotoram non è arrivato che sia, è arrivato un ragazzo che non mi sembra un fenomeno. Ragazzi, vediamolo prima, insomma, cioè sparare già così mi sembra eccessivo. 16:40 del mercoledì è lui, il signor Juve Me,

0: Raffaello Corvo, ben trovato.
1: Ciao Franco, ben trovato a te, un saluto a Manuel, un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo, grazie mille per l'invito.
0: Ti vedo molto very American style, facciamo così, facciamo una cosa anomala, sono arrivati una marea di messaggi, chiederò poi a te il giudizio sul mercato Juve, il voto, però non abbiamo ancora ascoltato vocali, allora facciamo così, partiamo con un vocale, non so che cosa dirà l'amico, quindi tu mettiti le cuffie, preparati, 3, 2, 1, via col vocale.
2: Ciao Franco, Giuseppe Bianco da Brescia.
0: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio. Vabbè, ne mandiamo un altro, non è un problema. Salutiamo.
3: Ciao Radio Bianconera, sono Ivano da Bellinzago. Però
0: ciao, buon pomeriggio.
3: Va bene tutto, ma come si fa adesso a beatificare un giocatore come Nico Gonzalez, che ha fatto una partita dopo aver fatto un'annata penosa da noi? Adesso dopo una partita è diventato con la garra, è diventato un nuovo acquisto, è diventato qua,
0: per me
3: è diventato
0: sì.
3: là.
0: Per me
3: io
0: sì.
3: Direi di stare un attimino tranquilli, perché
0: sì.
3: ne abbiamo visti tanti di giocatori che hanno spaccato tutto le prime due o tre giornate e poi sono sparite. Questo
0: allora.
3: Qua non voleva stare da noi, non dimentichiamocelo mai,
0: Ma
3: non
0: guarda che poi su queste narrazioni poi secondo me c'è molto da dire. Io l'ho definito un nuovo acquisto per come l'abbiamo visto col Parma, ma all'interno del mio editoriale bianconeranews.it uscito ieri io dico anche che servono delle conferme da parte sua ma da parte di tutti quanti. Però se questo sarà Nico Gonzalez, Raffaello Corvo, ben venga, no?
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora dobbiamo tenerci stretto questo calciatore che, ripeto, quando è arrivato a Torino con specifiche caratteristiche anche di utilità, perché dobbiamo anche dire, Franco, che può ricoprire diversi ruoli, purtroppo ci sono state problematiche che non stiamo qui a ricordare. E il tempo passa, bisogna resettare il passato e affidarsi al presente. Nel presente Nico Gonzalez ha dimostrato nella prima partita di cui si può fare affidamento. Poi sicuramente sono d'accordo con l'amico, voliamo basso giornata dopo giornata, però non bisogna negare che questo giocatore dovesse confermare quello che ci ha fatto vedere, è un nuovo acquisto della Juventus, così come anche altri che poi sicuramente andremo a parlare.
0: E come la vedo io, però l'amico diceva sì, però non dimentichiamoci che lui non voleva rimanere, però è rimasto e quindi a me questo interessa. Questo interessa.
1: Sono poi, i fatti, Franco, sono i fatti.
0: Esatto. Bisogna essere concreti. Poi è chiaro che ci auguriamo e speriamo che possa confermarsi, e l'ho scritto nuovamente nel mio editoriale, fin dalla partita col Milan, Raffaello.
1: Franco, io capisco i dubbi del nostro amico e sono anche leciti,
0: certo.
1: Però vi dico anche, apriamoci anche un po' al presente, perché il presente è quello che poi ci dimostra che molte situazioni possono essere diverse. Dico sempre, Franco, e concludo, che le annate sono importanti, passate, ma quello che conta è come ci si presenta nel presente, i contesti che oggi abbiamo, e Nico secondo me è un giocatore che può dare molto a questa Juventus.
0: Cioè, credo che nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla gara, la grinta mostrata in campo, entra, spacca la partita, la decide. Poi io mi auguro di vederne tante altre partite così, con un Nico protagonista, come tanti altri nostri giocatori protagonisti. Mi interessa quello, poi non è che stiamo dicendo un nuovo campione, però da come si è presentato può essere un nuovo acquisto, e secondo me lo sarà anche per la duttilità, e purtroppo perché abbiamo Turan fuori che insomma domani dovrebbe operarsi, e se va tutto bene lo rivedremo a gennaio, e il Diz lo rivedremo a novembre. Quindi la duttilità di Nico anche in loco di questi due eccellenti assenze può tornare utile. Però Raffaello Corvo, allora, salta che sì, arrivano Papesar, Woltemade, due elementi che arrivano dalla Premier. Io voglio sapere il tuo giudizio globale sul mercato, il tuo voto, e ricordo che sono state fatte 9 operazioni in entrata, 10 se si considera il riscatto di Vogà, e ben 8 in uscita. Insomma, i direttori, come li chiama Spalletti, hanno lavorato, e secondo me hanno lavorato bene. A te.
1: Franco, io non sono bravo a dare i voti perché non sono uno che fa questo, però ti posso dire una cosa, guarda. che se ci soffermiamo solo sui nomi, possiamo già dire che sono tutti nomi interessanti, chi più chi meno. Alcuni ci fanno veramente sognare, come Nick, ad esempio, per me, però è il mio punto di vista.
0: Certo.
1: Ma se vado nei meandri di questa squadra che è in costruzione, che si è costruita, Franco, qui abbiamo fatto operazioni molto intelligenti anche, perché se ci pensiamo anche, pensiamo al campo, la duttilità di tanti calciatori. Qualcuno mi dice: Raffo, tu pensi sempre alla duttilità. E me, ragazzi, nella stagione l'allenatore a volte deve anche affrontare problematiche di formazione, e quando hai calciatori che nella stessa partita possono ricoprire più zone di campo, e tu hai un grande plus. Quindi questa squadra secondo me ha un ottimo status adesso, proprio perché è andata anche in questo momento a rinforzare determinati reparti. È vero, ci sono tanti punti interrogativi, però è proprio la vita che ci dà i punti interrogativi ogni giorno. Quindi ben venga alla fine affrontare questa stagione con la convinzione di aver anche sistemato molte situazioni, che qualcuna, eccola, tornerà il prossimo anno, ma adesso dobbiamo scrivere la storia del prossimo anno, perché se quest'anno facciamo bene, l'anno prossimo molte situazioni saranno anche vantaggiose. Parlo, ecco, di prestiti, fine prestiti, tante situazioni diverse.
0: Esatto.
1: Quindi, quando tu mi parli, mi dici Frank Essie, e chi non avrebbe voluto Frank Essie? Lo conosciamo, però non tutti i mali vengono per nuocere, Franco. Tra l'altro mi è piaciuto tantissimo il direttore come ha affrontato dal punto di vista comunicativo questa questione. Perché ti dico questo? Perché Pave Mater Sarr è un calciatore che probabilmente in Juventus porta caratteristiche che noi non abbiamo, a prescindere da Thuram, dallo stesso che sì. Perché Franco è uno di quelli che, quando hai una difesa alta, e questo che poi sarà la volontà della nostra squadra, ha la capacità, oltre a fare tutto quello che si è raccontato, che abbiamo visto, ma anche di correre all'indietro, di andare a recuperare quei giocatori che spesso poi possono partire in contropiede. Quello che in buona sostanza un po' faceva Rabiot, ma non sto paragonando a Rabiot. Quindi, oltre a quello
0: la
1: che
0: copertura,
1: lui fa,
0: no? La copertura,
1: sì, sì, bella copertura, Franco. Quindi è un elemento che diventa funzionale. Ecco, se io non do voti, però se ti devo dire un aggettivo e chiudo, funzionalità.
0: Sì, concordo, funzionalità, mettere concorrenza interna, ricoprire determinate zone di campo, ma io il voto te lo chiedo lo stesso.
1: Franco, sono, va bene, io un bell'otto, dai.
0: Io ho dato 7,5, però insomma io credo che l'otto, ma però secondo i miei canoni si sarebbe raggiunto con l'entrata di Tagliafico e l'uscita di Cabal, che oggettivamente non si capisce cosa sia rimasto a fare, però è andata così. Con quel tipo di entrata uscita, secondo me sarebbe stato un voto pieno. Poi Urbano Pacchiuve da Twitch dice: amico Raffo, ma come vedi il piedino di Walter Made, aspettando che torni piede d'oro dall'infortunio? Piede d'oro, ovviamente, che Kenan Yıldız, insomma.
1: Ma tu devi sapere una cosa, Franco, che Pacchi Urbano è come te, come me, amante al palato fine, no?
0: Giusto.
1: Amante della qualità. E che posso dirti, Pacchi, fratello mio, che non vedo l'ora di vederlo in campo con la maglia bianconera. Questo giocatore nella mia testa ha un grande status, l'ho sempre avuto, quindi per me è anche un piccolo sogno che si realizza vederlo alla Juventus.
0: Poi saluto Felice, che insomma saluta tutti i tifosi bianconeri. Antonello da Padova dice: buonasera Franco e Raffaello, bisogna ricordare che a livello tecnico gli acquisti sono 11, perché Luis e Nico non c'erano, e sono due sorprese. Poi sempre Cristiano dice: Franco, stiamo calmi, si tratta di una partita, aspettiamo Nico a prove ben più difficili. Ma ragazzi, guardate che quello che ho scritto è detto io, cioè io non sto dice, però secondo me, ripeto, se continuerà con questo tipo di status e di approccio, può rivelarsi un nuovo,
1: però
0: nuovo,
1: Franco,
0: acquisto.
1: La nostra tifoseria ha questi aspetti anche, come posso dire, resta con i piedi per terra. Da un certo punto di vista mi piace anche, però ragazzi, quello che voglio dire è anche cioè apprezziamo quello che abbiamo visto, poi non ci montiamo la testa, viviamo giornata in giornata, però quello che c'è stato c'è stato.
0: Poi Raffaello
1: ha messo il fuoco nel campo, Nico.
0: Esatto, cioè ha spaccato la partita, l'ha decisa, mamma mia. Poi non ha fatto solo gol, ne ha. Cioè, è stato parte totale della Juve, la riscossa, no? Ti do una notizia, cioè Raffaello Corvo, tu fai conquiste, scrive Rosanna dalla Sardegna e dice: ciao Franco, ma quanto mi piace la voce di Raffaello Corvo, e quindi insomma,
1: ah, grazie.
0: Strage di cuori.
1: Grazie Rosanna, un abbraccio da una
0: terra fantastica.
1: Rosanna, come la canzone, il singolo dei Toto. Fantastico.
0: Ragazzi, qua.
1: Terra fantastica. E la Sardegna, grazie per questo bellissimo messaggio, fino alla fine forza Juventus.
0: Sardegna, che può essere considerata la mia seconda patria, io amo quell'isola, quel mare, quei territori. Andrea da Mugnano dice: Franco, ieri ho visto la partita di Licina contro il Parma, anche io mi ha conquistato un talento puro, da come tocca il pallone sarà a breve più forte di Yıldız, mi ha impressionato più Licina col Parma che dei Begovic. Beh, però lasciamoli crescere, infatti lui dice lasciamoli crescere, sì, allora, Licina ieri ha fatto una gran partita, ha fatto un gran gol. Io ricordo a qualcuno che nei giorni scorsi, tanto per far polemica, ma non legge nemmeno i comunicati, dico che Licina è andato a Cremona in prestito secco fino a giugno 2027. Vuol dire che totale proprietà della Juve, a giugno 2027 tornerà la Juventus e calcoleremo, vedremo quale sarà stata la sua esperienza con una squadra di Serie B, che ha già cambiato l'allenatore ed è ufficiale, è tornato Fabio Pecchia sulla panchina cremonese dei grigiorossi. Quindi no, Licina talento, ma va sviluppato.
1: Sì. E poi tra l'altro mister Fabio è uno di quelli che con i giovani lavora molto.
0: Verissimo.
1: Bene, lavorato bene, quindi è anche qualcosa di importante per il ragazzo, ovviamente anche per la squadra, che poi ecco ha fatto le sue decisioni, quindi è giusto che sia così.
0: Poi sempre sul mercato, c'è chi dice no, dice ciao, ma mai credevo che potessimo sbarazzarci di Jonathan David, anche se solo per questa stagione. Per fortuna del ragazzo, per fortuna della Juve, sì. Esce David e ovviamente arriva l'attaccante tedesco. Era, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre spiegato, cioè se non esce David non arriva un centravanti, e invece così è andato, sì. Sono stati bravissimi i direttori, mi pare evidente, no?
1: Franco, come hai detto tu, per il bene comune, perché
0: esatto.
1: Nulla contro il ragazzo, che tra l'altro tu sai benissimo che ho sempre creduto in lui, nonostante ecco le difficoltà evidenti che avevamo sotto agli occhi, però uno ci spera, ci crede, magari ecco cambiando aria si potrebbe ritrovare anche all'interno ecco del percorso, che lo ha visto anche in passato, ragazzi, fare tantissimi gol, quindi non è che la Juventus aveva acquistato un giocatore,
0: un broccone,
1: qualsiasi.
0: Ma certo,
1: sì, però a volte ci sono quelle storie, Franco, che iniziano così e se ne vanno peggio.
0: Poi sempre da Twitch, subito dopo passiamo ovviamente alla nostra chat. Carparex 66 dice: Walter Messi. No, facendo la battuta. Errore cedere Miretti con tutti gli infortuni a centrocampo, non ultimo il mancato arrivo di che sì. Però col senno del poi tutti facciamo le cose giuste.
1: Ma Carparex tocca un tasto che per me, lo sai, su Fabio Miretti, però magari ecco gli farà bene sotto la guida ecco di Vincenzo Italiano. Dispiace anche a me, amico mio, dispiace, perché poi come te penso, Franco, abbiamo sempre creduto in Fabio. Magari cambiare,
0: certo,
1: l'aria, ecco,
0: speriamo, anche perché è in prestito con il diritto, non l'obbligo.
1: Non
0: poi
1: sicuro,
0: io amo questi messaggi, perché io lo dico sempre, i numeri nel calcio sono importanti ma non sono tutto. E però Claudio ci dice: Colo e Walter Made in due hanno fatto 5 gol in 8 mesi, evviva la saga dell'ottimismo. E come, permettimi, ti voglio bene, non condivido questa cosa, ma come usare i numeri in una maniera, secondo me, distorcente. Non so se sei d'accordo, Raffaele.
1: No, i numeri sono quelli, però ragazzi, io saluto Claudio, dico un mio pensiero velocissimo, che, però raccontami Claudio la storia del Newcastle dell'anno scorso, raccontami Claudio la storia del Tottenham dell'anno scorso, poi sediamoci e facciamo uno studio dei contesti.
0: Raccontami contesto... quanto è stato pagato Walter Made dal Newcastle.
1: I numeri sono anche quelli sono numeri, giustamente. Quindi sì. No, Claudio fa un'analisi specifica sui numeri, io la rispetto, però dico anche non ci soffermiamo solo su di essi, ma andiamo anche nei meandri di quelli che possono essere stati, ecco, i casi specifici. Io li chiamo casi studio, ecco, anche per questa situazione qui, perché ogni giocatore purtroppo a volte, quando non viene integrato bene, può anche subire, ecco, questi down. Dico questo perché lo stesso Newcastle ha avuto anche nel percorso di quest'anno scelte comunque molto complicate. Da quel momento lì poi lo stesso Nick è stato anche messo un po' fuori. Quindi ragazzi, andiamo avanti, speriamo, ecco, che questo contesto Juventus possa essere positivo per questi ragazzi. I numeri fino a un certo punto, affidiamoci al campo.
0: I numeri non sono la spiegazione a tutto, aiutano a capire in più la realtà, ma non possono essere tutto. Facciamo così, ci sono un po' di vocali e li andiamo ad ascoltare, poi però non dimentichiamoci che domenica si gioca, c'è una partita molto importante, quindi è un partitone, cioè speriamo soprattutto che per la Juve possa essere un partitone. Allora ascoltiamo un vocale e lo commentiamo insieme, Raffaello.
4: Ciao Franco, buonasera, sono Liberato da Napoli.
0: Ciao Liberato.
4: Sinceramente io sto vedendo, anche giusto così, però sto vedendo troppo entusiasmo. Pensiamo a vedere la prossima partita con il Milan, in che modo ci approcceremo. È vero, abbiamo due assenze che possono risultare pesanti, certo, però vedo troppo entusiasmo. Ma un Nico Gonzalez che
0: qui no,
4: volevamo crocifiggerlo, poi adesso è diventato un santo.
0: No,
4: quindi io ci andrei con i piedi per terra.
0: Ma questo
4: una
0: Rondine
4: non fa primavera, però diciamo spero per il meglio di battere il Milan, anche se la vedo molto dura, che il Milan soprattutto in attacco è molto molto forte.
0: Vero, vero, a me Gonzalo Ramos piace tantissimo come attaccante. Raffaello, su questa lettura del nostro amico Liberato da Napoli.
1: Saluto Liberato da una città importante, bellissima come Napoli, dove ho tanti amici e ho condiviso storie importanti. Quindi la porto nel cuore per quei momenti.
0: Dove ci sono anche tanti juventini,
1: sì, sì,
0: Napoli, vero, Firenze, Roma, insomma, ci sono veramente tanti tifosi bianconeri. Tra l'altro molti ci ascoltano, insomma.
1: Allora, sono velocissimo, perché giustamente Liberato ci dice la partita di domenica è una partita difficile, io sono d'accordo, perché l'avversario ha un attacco importante. Ok, se parliamo di carta, però parliamo anche di forse di una delle difese più forti della Serie A, che è quella della Juventus, quindi sarà una bella sfida. L'entusiasmo, se parliamo, ecco, di tifosi, quello poi ovviamente è Liberato, è soggettivo, ognuno poi se lo vive a modo proprio. Io sono tendenzialmente un po' come lui, cerco sempre di volare basso, anche se poi mi godo tutto quello che arriva, però penso subito alla prossima. Ma se questo entusiasmo ce l'hanno i giocatori, ben venga, perché molte volte, Franco, è proprio l'entusiasmo che ti può dare la fiducia. Poi lì sta anche all'allenatore cercare, ecco, di mantenere salda, ecco, l'equilibrio. Su Nico abbiamo già detto tanto, ecco, poi giustamente sarà il campo prossimamente a parlare, quindi concordo sul fatto che è sicuramente un giocatore che può darci ancora tanto. Una rondine non fa primavera, però certo, mi permette la battuta, a volte il buongiorno si vede dal mattino.
0: Ah sì, andiamo avanti a colpi di proverbi, assolutamente. Con tutto rispetto per la tua opinione sulle dichiarazioni della gente che sì, la verità non sta nel mezzo. Avevamo Romeo Agresti prima che ha dato la sua versione, il procuratore ha fatto lo stesso giochino col Milan. Sì, secondo me c'è più sicuramente una situazione del gioco delle tre carte. Poi Terry dice: buon pomeriggio Franco, io do un bel 7 al mercato, rifiutando Atalanta Roma possiamo dire che Cabal si è bruciato del tutto, complimenti per la tua frecciata. E diciamo che è rimasto alla corte di un allenatore che lo aveva bocciato. Questo, cioè, mi chiedo cui prodest, a chi serve, a chi giova. né alla Juve né al calciatore. La realtà è questa. Poi mettiamola così: il tedesco, semmai Walter Made, semmai diventerà un simi Libra visto il prestito secco, tornerà da dove è venuto. Io vedo tante certezze. Guardate che in un anno, ma possono cambiare un mucchio di cose. Io cioè, vedo. No, non so se sei d'accordo. Io veramente ci andrei con grande cautela. Vabbè, poi Gianluca secondo me vince l'Oscar. Mercato da 5, non hanno preso il terzino sinistro, il centrocampo è sempre più ridicolo, il bomber non l'hanno più preso, perciò attacco mediocre. Vabbè, diamoci anche una martellata sugli Zebedei, poi siamo tutti felici.
1: No, non sono d'accordo con il nostro amico che saluto anche Terry. Dico semplicemente che facciamo parlare il campo, ragazzi, poi ecco perché spesso ecco io non entro in questa situazione qui, ma non perché non mi piace fare, anzi mi piace ascoltare tante volte, semplicemente perché il campo è il giudice supremo. Poi per quanto riguarda Nick, ragazzi, conta o non conta la volontà del giocatore? Dovesse integrarsi bene a Torino, città che tra l'altro lui ha sempre ecco, visto come un obiettivo, l'ha detto anche all'interno delle prime parole a Juventus, vede sempre Juventus come una squadra con uno dei punti importanti della sua carriera, perché magari pensare in negativo? Perché la volontà conta. Poi vediamo, ragazzi, intanto speriamo che lui possa far bene, questo è quello che conta.
0: Esattamente, e poi si vedrà. Siamo veramente già oltre il limite, quindi ti chiedo di essere non telegrafico, di più. Juve-Milan, sensazione?
1: Mi curiosisce tantissimo, Franco, perché noi abbiamo la volontà di andare a fare partita nella metà campo avversaria. Loro sono una squadra che prestano parecchio i portatori di palla, quindi qualcuno, secondo me, potrebbe avere un piano B.
0: Va bene, e capiremo, vedremo quale potrà essere.
1: Magari giochiamo noi di rimessa?
0: Chissà. Lo vedremo. Raffaello Corvo, fondatore e ideatore della piattaforma UMI, che vi invito assolutamente ad andare a vedere, a occhieggiare. Un abbraccio, a mercoledì prossimo.
1: Franco, grazie a te, saluto ovviamente tutti gli amici che ci hanno seguito, un abbraccio a Manuel, fino alla fine forza Juventus, soprattutto adesso, vamos!
0: Ciao Raffaello Corvo, un saluto a tutti voi, siamo arrivati al termine, ovviamente rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto domani ore 16 qui. Ciao, buon pomeriggio.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni dell'ARD, avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
7: Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria al rave party ad Arau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
6: Il caso della 13enne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione c'è la decisione decisione del GIP del capoluogo piemontese che, dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori perché, specifica, non spetta a loro valutare i provvedimenti.
7: Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, a comunicarlo è ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al megawattora.
6: Il tennis, derby azzurro in scena nel torneo femminile degli US Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 19, se la vede contro la qualificata Lucrezia Stefanini. Volley tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabelle Huck, le due stelle della pallavolo mondiale, alle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg con il netto successo azzurro per 3-0.
7: È tutto, a più tardi.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Ci sono io, Walt Mad.
10: Guarda che alle 18 ci racconterà tutto Lucio Marinucci.
9: Walt Mad.
10: Ha detto che l'ha visto sempre, ma ha raccontato
9: e
10: tutto.
9: E ce lo facciamo raccontare da lui. Lui intanto si definisce a metà tra Ibra e Walt
10: Kiki. E Havertz.
9: E Havertz. Guarda,
10: Nick, calma.
11: Walt, ma tu sei Fabio Dozzi?
9: No. Abbassiamo un attimo le pretese. Secondo me sei fortissimo.
10: Sì, però stai sereno.
9: E sono convinto anche che... ha fatto rosicare un po' qualcuno perché al di là del fuoco a me, vabbè, perché comunque tu dici, questi speravano che tu dici alla fine non ha preso nessuno. Pippo Franco, cioè con tutto il rispetto, è vivo, cioè sta
10: Pippo
9: bene.
10: Pippo Franco sta bene.
9: Ok, sì. Perfetto, lo salutiamo. Però ha preso
10: Pippo Franco
9: in attacco e quindi
10: no, abbiamo preso John Holmes.
9: E John, no, in attacco avrebbero detto tutti quanti, wow, hai preso Colomanimo, hai preso Pippo Franco, per dire.
10: Sì, comunque insieme l'anno scorso hanno fatto 7 gol.
9: tutte e due. Sì, insieme. Sono d'accordo, okay. Sono d'accordo. Però anche Malen, mo.
10: Sì, sì.
9: Cioè, in Premier dice: oh, pulisce a terra prima di uscire dalla panchina. Non giocava.
10: Lui deve stare sereno.
9: Poi arriva, lui deve stare sereno. Però è bella anche l'autostima, no?
10: No, un po' ibri. Ci racconterà tutto.
9: Pensa
10: Lucio,
9: se avesse Malenic. Detto: sono un incrocio tra David e Openda. Cioè, noi saremmo andati in depressione permanente, diciamo, sì, con tutto il rispetto. Vabbè, perché...
10: non l'avrebbe detto.
9: Però, no, non l'avrebbe detto. Però ha alzato il tiro e anche le aspettative. E noi lo aspettiamo. E noi lo aspettiamo.
10: Sì.
9: Ha detto comunque... anche che per certi versi si sente un po' Marangio, un po' Santarelli.
10: Sicuramente, sì. È bellissima la... Devo dire, la Juve ha fatto...
9: dei video simpaticissimi.
10: Dei video simpaticissimi. Tanto la foto tra lui e... e con Cesao 1,98 1,66, cioè lo è praticamente Waltmed. Poi ci racconta tutto Lucio anche sulla pronuncia, lo prende in braccio e quando gli danno il kit da bambino è favoloso, è favoloso.
9: Sì, perché è bellissimo, perché poi quando gli tirano il pallone poi diventa un palloncino,
10: un palloncino.
9: Devo dire che è anche un bravo attore, perché comunque c'era quelle espressioni simpatiche.
10: Era John Holmes,
9: beh, sono d'accordo, ma faceva altro tipo di recitazione, cioè non era voluttuoso
10: sì,
9: nelle espressioni.
10: Comunque te l'ho detto, per me a colpo di tacco lui diventa Rocco, per cui ogni volta che segna Rocco,
9: io lo chiamerò Walt. Walt,
10: sperando che ogni tanto segni.
9: Anzi, sai che sarebbe bello riprendere un grandissimo film, Castaway, e chiamarlo Wilson.
10: Wilson,
9: quando segna Wilson.
10: Poi Nick, faremo, noi abbiamo fiducia.
9: Poi vi daremo una sorpresa che però mi devi concedere, siccome nasce da quest'idea che abbiamo partorito insieme ieri. La faremo nascere questa sorpresa la prima volta che ci sarà, durante un colpo di tacco, quando lo faremo insieme in Europa League.
10: C'è una sorpresa,
9: quando arriva il gol. Te l'ho detto ieri, c'è la memoria di un pesciolino rosso. Se segnano la Juve, che cosa facciamo per 15 secondi?
10: Sì, sì, cantiamo.
9: A parte che non lo devi dire, perché è una sorpresa.
10: Ti giuro, no.
9: Ti giuro, no. Non lo devi dire, che è una sorpresa. Ma poi non è che cantiamo, succederà altro.
10: Nick accanto, Nick Waltmode.
9: Perché non mi fa entrare più in automatico?
10: Accanto a Quintiliano.
9: Waltmode, non lo vede.
10: Secondo me non lo vede,
9: non lo vede. Grande Waltmade. Allora, comunque, insomma, parleremo un po' di Waltmade.
10: Ci sono un po' di cose. Sì, alle 18 Lucio Marinucci, che intanto ve lo faremo vedere anche in video.
9: Pensa, per chi non l'avesse visto.
10: Intanto ti dico una cosa, l'anticipo che mi ha raccontato oggi di questo giocatore. Lui ha detto, perché Lucio ovviamente è un profondo conoscitore, non a caso l'abbiamo portata a Bianconera
9: Bianco
10: News,
9: cioè
10: il sottoscritto l'ha portata a Bianconera News. Ha detto una cosa, secondo lui... E poi ripeto, ce lo racconterà. La previsione di gol è tra gli 8 e i 12 gol li può fare. Però ho detto una cosa: l'anno scorso, nel momento in cui nel Newcastle si erano rotti tutti gli attaccanti, ma lui continuava a giocare dietro la punta, perché non è un vero e proprio animale d'area di rigore, ma è uno che dietro la punta può giocare molto bene. Io ho detto, beh, vedremo un trequartista di 2 metri, cioè una cosa abbastanza inedita. Però secondo Lucio giocherà molto sulla linea e non come centravanti.
9: E io credo, mi fido di Lucio e credo che più o meno sarà questa l'idea di partenza, anche se no, mi aspetto comunque qualche sorpresa da parte di Spalletti, che adesso spetta a lui. Adesso la palla va nel campo di Spalletti. Devo dire, l'ho scritto nell'editoriale di oggi, l'ho ribadito nei
10: reel, l'ho letto ovviamente.
9: Ovviamente, l'ho scritto ieri anche sui miei profili social.
10: Non l'ho letto.
9: Ovviamente. Io veramente faccio un applauso a, e lo faremo anche dopo magari privatamente, a Carnevali, Massari e Ottolini, in particolare i primi due, che sono quelli che si sono dovuti esporre di più, in particolare al primo, che ha dovuto fare ragioniere anche in tutta questa situazione qua, perché si è lavorato in una situazione molto complicata, dovendo fare una serie di calcoli complicatissimi, dovendo vendere l'invendibile, dovendo trattare con gli agenti, come si chiama?
10: Sì, poi ho qualcosa da dire.
9: Atacandè, perdonaci se non sappiamo, vabbè, lo diremo bene poi il tuo
10: che
9: nome.
10: Poi in tutta quella pippone di lettera ci spiega,
9: ma finiva più,
10: ma poi ci spiega come mai non c'è arrivato d'accordo. Noi lo sappiamo,
9: noi lo
10: però diccelo,
9: noi lo intuiamo, noi, diciamo che lo intuiamo,
10: ho un sospettuccio,
9: un'idea ce la siamo fatta. No, poi soprattutto prima, no, ma questi hanno attaccato me, allora io attacco quella... loro. Beh, però grande rispetto per lei. No,
10: tutto fatto, l'accordo fatto,
9: cioè, prima
10: però
9: ci attacchi,
10: cosa mancava?
9: Dai ragazzi,
10: bravo,
9: mollate,
10: Giovanni, che l'hai messo spalle al muro, così mi sei piaciuto.
9: A me queste cose qua piacciono tantissimo,
10: anche a me,
9: perché abbiamo finalmente, ecco,
10: brindo anche.
9: Atagana, brindiamo ad Atagana.
10: Salute, alla
9: aspetta,
10: salute.
9: Aspetta, là c'è l'acqua del Po. Atagana. Atagana, beviamo. Alla tua salute. Salute. Hai visto? Anche all'unisono. Facciamo, come si deve, flick e flock. Comunque, Atagana, noi prendiamo la tua salute. Non ci sarà che sì, Atagana, che sì, ma abbiamo Sar. Oh, finisse tutti i nomi del tronchi così. Vabbè, va bene così.
10: Sono molto arrabbiato.
9: La foto non è ancora pronta.
10: Sono quella. Molto arrabbiato con Turam, te lo dico.
9: Sì, perché dobbiamo dire che
10: sono molto arrabbiato con Turam.
9: C'è da dire che ci sarà Turam fuori da tutte le liste.
10: Insieme
9: quindi
10: a Zegrova,
9: è evidente, sì, è evidente insieme a Zegrova, è evidente che chiaramente ho capito, non mi finisce più di parlare. Assieme a Zegrova, perché evidentemente quello che poi ci anticipò il direttore, va dato a Cesare ciò che è di Cesare, che ce lo disse, ce lo anticipò tempo fa, Antonio, sulla nostra chat, Antonio, che probabilmente si dovrà operare, adesso capiremo bene anche i tempi e tutto
10: Antonio
9: il resto.
10: Antonio ci ha detto, cos'era, inizio estate?
9: Sì. E Tokyo, occhio. E quindi chiaramente lo sapevano anche la Juventus. Da lì poi la pressione per arrivare a Sar. E sì, siamo un po' arrabbiati perché probabilmente qui ci troviamo davanti a una specie di remake della vicenda Pogba. Perché magari, ecco, con un po' di, anticipando i tempi adesso, magari a ottobre lo troviamo in campo. Invece si parla del 2027, quindi fuori dalle liste. Per fortuna è arrivato Sar, non ci sarà Zegrova. Mi sembra di aver capito, ma non ho letto conferme in tal senso, fuori anche Cabal, e là ci starebbe.
10: E attenzione, comunque... Vincenzo, perché io non sapevo che il mercato portoghese fosse ancora aperto. Attenzione, perché pare che Gatti potrebbe andare al Porto, già, lui è già in serata, quindi attenzione a questa in effetti lo diciamo ieri, attaccanti ne abbiamo abbastanza,
9: difensori,
10: quindi attenzione anche a questa opzione.
9: C'è la possibilità, lui ha rifiutato, non mi ricordo che ha rifiutato adesso proprio di recente il Galatasaray, e tra l'altro il Galatasaray voleva, lui ha rifiutato il Galatasaray, vediamo quello che succederà oggi, è sicuramente uno che vedrebbe, se dovesse restare alla Juventus, poco il campo. E mi dispiace perché, ti ripeto, poi ci sono dei giocatori che non mi sono piaciuti nel comportamento, ce ne sono altri che comunque, per quanto non mi siano piaciuti nel rendimento e talvolta nel comportamento, però hanno dimostrato l'amore vero per la maglia della Juventus, che per me quella è una base importante dalla quale partire. Gatti è uno di questi, però oggettivamente quando io dicevo ragazzi tutto bene, tutto a posto, però se prendiamo Lukumi, c'è Bremer, Lukumi, Kelly che può a quel punto subentrare, c'è, io sto più tranquillo. Mi dà più spessore, mi dà più esperienza anche a livello internazionale, quindi ci sta e va bene così. Però insomma, siamo un po' dispiaciuti con Turam, perché probabilmente no, le valutazioni le avrebbe dovuto fare lui e lo staff medico molto prima.
10: Se Antonio ci dice inizio estate, occhio nella nostra chat, perché Turam rimanga fra noi, ma Turam va verso l'operazione, vuol dire che inizio estate già avevano un'idea di quello che poteva accadere. Quindi non mi è piaciuta questa gestione. Poi è chiaro che tu non puoi obbligare nessuno a farti operarci, ci mancherebbe altro. Però lui ci ha lasciato con un pugno di mosca in mano, Vincenzo, perché perdiamo forse il miglior centrocampista che abbiamo. Speriamo che Sar, anche qua ci spiegherà tutto Lucio alle 18, speriamo che Sar non ce lo faccia rimpiangere, però questi atteggiamenti a me non piacciono, zero proprio. Ma per lo stesso calciatore sta fuori 4 mesi, vuol dire che settembre, ottobre, novembre, dicembre...
9: La stagione è compromessa.
10: Bravo.
9: La stagione
10: è compromessa. Una stagione! Perché gennaio rientra, sì, bisogna vedere come. Poi rientri, devi riatletizzarti, trovare... Se va bene non rivedi a febbraio.
9: Io voglio essere ancora più lungimirante. Cioè, sarei stato ancora più lungimirante. Perché che non stava bene si vedeva in campo addirittura.
10: Appunto.
9: Quindi qua c'è da domandarsi le valutazioni come sono state fatte. E oggettivamente qualche punto interrogativo ce lo poniamo. E mi tornano in mente anche le parole di Spalletti, che secondo me è un po' polemica, è stato quando disse, certo, giustamente siamo tornati indietro,
10: certo,
9: ed è finita l'estate, certo, cioè, come a dire indietro. Ma come l'abbiamo gestita questa situazione?
10: Male. Ma io vorrei saperne qualcosa di più, però, ma non perché, per l'amor di Dio, ma perché
9: il più alto delle sagome,
10: sì, è 2 metri, ma perché, dici, sai, aveva il mondiale, capisco, mi rendo conto, un po' come il Diz, che poi non è che si opera per quel programma, ma per un altro. Ma qui non avevi neppure il mondiale, ma per la tua carriera. Per la tua carriera. Però comunque ormai ha scelto così. Arrivederci. Però per me Thuram non lo considero più. Rimarrà fuori dalle liste. È il minimo. E poi vediamo.
9: Beh, perché tanto è inutile.
10: Zegrova spero vada in Arabia, Vincenzo. Dico
9: ma io lo spero anche per lui. Perché ti dico la verità. A differenza di tanti fanfaroni, io credo che lui... le qualità ce le abbia, ma che abbia realmente un problema di tenuta fisica, un problema di continuità, che comunque lui ci tenga, la Juve, il gol che ha fatto in amichevole meraviglioso, sì. L'esultanza, il festeggiare. Dopodiché però io sono contento che adesso abbiamo una società che non fa sconti più a nessuno.
10: No, esatto.
9: E che dice io devo affidarmi ai migliori, e questo ragionamento lo fa perché lavora in sinergia con l'allenatore, che non guarda in faccia a nessuno. E allora si valorizza quello che si ha e che è rimasto. Ricordate quando quest'estate dicevamo chi potrebbe essere valorizzato e non venduto, e molti dicevano Douglas Luiz, e infatti Douglas Luiz è rimasto.
10: Alla fine Nico non ce l'hai scommesso
9: Nico
10: un euro.
9: Neanche io ce l'ho scommesso un euro, però sono contento che sia rimasto.
10: Beh, se è questo sì,
9: sono contento che sia rimasto, e secondo me si prenderà, se continua così, cioè se ha una continuità del genere, si prenderà tanto spazio, perché poi al di là del rendimento in campo Spalletti è uno che guarda il ghigno famoso, no? Lui è un ghigno che se lo porta addosso. E con Miners io non, proprio l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco adesso, se fa 6 gol per 6 giornate di fila uguali a quello che ha fatto col Parma, ancora resto scettico, perché veramente io resto scettico. Però se si riuscisse a recuperare o accendere con Miners, hai visto mai, non mi illudo, sia no, chiaro, però insomma.
10: Ma guarda Vincenzo, due cose. La prima, quello che a me preoccupa oggi e continua a preoccupare è il reparto offensivo inteso come punte centrali, perché noi ne abbiamo due in realtà. Poi se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, non abbiamo nemmeno una, perché né Colomani né Nick il tedesco sono i punti centrali. Però senza cercare il pelo nell'uovo ce ne abbiamo due. E dietro chi c'è? Milik, che garanzie ci dà? Come sta? Può giocare qualche minuto? Ekator, ragazzi, credo che abbia battuto ogni record, perché ha giocato 20 minuti, per 20 minuti giocati sta fuori 3 mesi, quindi noi lì siamo corti. Tant'è vero che non succederà mai, perché non succede, ma c'è Icardi svincolato ancora, eh? Ripeto, è una mia idea stupida, folle, che... ma c'è Icardi svincolato.
9: Stupida e folle.
10: Vincenzo, è stupido e folle. Ma tu hai due attaccanti.
9: Quello ti chiede 5 milioni, 6 milioni minimo.
10: Ma sì, ma ora è senza squadra.
9: È senza squadra, ma quello non sta trovando l'accordo con le squadre, perché la Lazio gli ha proposto.
10: Ma secondo te può andare alla Lazio?
9: E gli ha proposto anche una fornitura di cialde per tutto l'inverno.
10: Appunto,
9: anche,
10: diciamo, la Lazio no. È quello. Se io dico, guarda, sei senza squadra, sono la Juve, ti do 4, vieni. No, cioè. Noi abbiamo due... benissimo. Noi abbiamo due attaccanti. Il terzo diventa Nico, perché non c'è neppure il Diz. Noi lì siamo cortissimi. Noi che ci giriamo intorno.
9: Dobbiamo trovare gol in altre vie.
10: Lo so, però Vincenzo, questa è l'unica pecca.
9: Che non è da poco, ovviamente.
10: È l'unica pecca che mi sento in un mercato. Ringrazio anche gli amici che sono intervenuti ieri su Facebook. Ho fatto una media 6,5-7 il voto dato alla Juve, ed è interessante. Però questa pecca è una pecca grave. Tu hai due attaccanti. Due. A meno che Milik sia risuscitato. Ma Milik a Frosinone non entra. E c'era Colomani inguardabile.
9: Sì.
10: Non è entrato nemmeno sabato. Quanto c'ha Milik?
9: No. Chiaramente tu non puoi immaginare di poter contare su di lui. Cioè lui diventa uno che c'hai là e all'occorrenza, se sta bene, qualche minuto te lo fa, e te lo fa anche bene. Però... non è da considerare, come tu devi considerare il parco attaccanti alla Juventus senza Milik. Poi ce l'hai.
10: E quindi ce n'hai due.
9: Ce n'hai due. C'hai Ekator che deve recuperare. Quelle.
10: Sì, ma questo, cioè, è rotto.
9: L'imprevisto è stato quello lì. L'imprevisto
10: però,
9: è stato quello lì.
10: Però Vincenzo si rompe il 29 luglio. No, ma perché 29 luglio? La prima amichevole cos'era? Il 12 luglio, 13 luglio?
9: Sì, sono d'accordo. Però poi siamo sempre sullo stesso punto. Intanto l'ho preso. E i miei milioncini li ho spesi. Poi c'avevo da prendere il portiere, magari due. Poi c'avevo da prendere il difensore, se riuscivo due. Poi c'avevo da prendere il centrocampista, magari due. E allora tu in quel momento, per quanto lo sapessi, ok, mi vado a prendere un altro attaccante, i paletti UEFA, poi alla fine mi trovavo senza portiere. Giocavo con Di Gregori un'altra volta.
10: Ma per l'amor di Dio,
9: e
10: Vincenzo,
9: quindi
10: però...
9: c'erano delle priorità. Purtroppo su questo dobbiamo...
10: Ti sei preso un grande
9: secondo
10: rischio.
9: Secondo me dobbiamo... No, secondo me ti sei preso una grande sfortuna. Per non dire un'altra cosa. Perché comunque... Allora, in senso assoluto ci stava benissimo. In senso assoluto. Cator era un giocatore che poteva crescere moltissimo e poteva tornarti molto utile. Secondo me. Perché comunque è un giocatore che ti dà profondità. È un giocatore d'area di rigore. È un giocatore che ci stava benissimo. In senso assoluto, non era un giocatore fatto e finito, ma uno sul quale potevi lavorare. In senso di praticità, poi sei stato sfortunato, perché questo sei infortunato subito e continua a essere infortunato, quindi ti devi porre delle
10: credo
9: domande.
10: Sta fuori altri due mesi, forse tre.
9: No, due mesi, però sono due mesi pesanti. Però poi dovevi guardare anche alle altre parti del campo.
10: No, ma sono d'accordo.
9: E soprattutto, Ale, non ci dimentichiamo una cosa che non vi dovete dimenticare. Oi, David Mo si è presentato e ha detto: ciò che posso fare è segnare gol. Johnny ha detto: presentazione all'Atletico Madrid, che cosa posso fare? Fare gol. Beh, quelli diranno: allora, già sei venuto col cappellino di lana con 40 gradi. Sei un attaccante e mi rispondi: posso fare gol.
10: Questo secondo me è un po' disconnesso.
9: Sì, secondo me c'è qualche difficoltà. Però vabbè, sta là. Però ti torna indietro. E questo è il discorso. Perché a meno che non impazzisce a un certo punto e ti fa una caterva di gol, Atletico Madrid ad agosto, ciao, a giugno te lo restituisce, open da, te lo rimandano. Quindi tu già work mad l'hai preso in prestito secco, e se magari diventa l'unico attaccante che ti funziona, là puoi dire: guarda, quanto vuoi. Quelli ti dicono: mi devi almeno 45-50, non ce li ho, ciao, se li prende un altro, ok, e noi cresciamo il giocatore per qualcun altro. Colomani hai speso una cifra blu, speriamo che renda, voglio dargli fiducia. Hecator intanto l'hai preso, prendi un altro attaccante, poi ti trovi con Colomani, speriamo che funzioni. Hecator, che intanto l'hai comprato, nessuno se lo compra, ti troverai con David Openda e l'altro attaccante che avresti comprato e Walker, cioè diventano troppi, diventano ingestibili dal punto di vista economico.
10: Sì, hai ragione, guardando al futuro il tuo ragionamento non fa una grinza, guardando al presente noi in questo momento
9: presente...
10: siamo con Walker Mader,
9: certo.
10: Con Colomani, con uno che insegna nemmeno con le mani per ora, ma segnerà, e quell'altro che non è un grandissimo
9: però se
10: bomba.
9: Ci fai caso, se ci fai caso, così diventa anche un primo tema di dibattito simpatico tra di noi. La Juventus in questo caso, in questa stagione, si è concentrata proprio sul presente, perché dicono: perché hai preso un giocatore in prestito secco e non hai strappato uno? Perché io non me lo potevo permettere. Però allora perché l'hai fatto lo stesso e mandato? Perché io intanto questa stagione devo presentare una squadra diversa. Di Gregorio l'ho venduto? No, l'ho prestato, è un problema che mi ritorna. David l'ho venduto? No, l'ho prestato, è un problema che mi ritorna. Opendale hai venduto? No, l'ho prestato, è un problema che mi ritorna.
10: Certo.
9: E allora dici: perché hai fatto tutti sti... Perché io intanto, proprio per pensare al presente, dovevo presentare in squadra il prossimo anno una squadra
10: che adesso
9: forte o comunque
10: hai completato, esatto, in quasi completato. Tutti le parti.
9: Ma io dopo, cioè questi tremano sì, perché d'estate ti tornano tutti un'altra volta, come la famosa marea che ti ritorna indietro ogni estate quando ti torna Arthur e ti torna...
10: Grazie a Dio non torna più.
9: Te ne tornano tanti, torna anche Licina, che tutto sommato te lo saresti anche tenuto. Però ti torna anche... Cioè, ti tornano tutti. E quindi a quel punto tu là dovrai dire: mo che faccio? E se ricomincia un'altra estate in cui cerchi di prestare quello, cerchi di prestare... Vendo quello che funziona... Perché poi dopo diventa... Allora, se io aggiungo un altro attaccante...
10: Vincenzo, noi dobbiamo sperare che funzionino, che non gli venga mai l'influenza, che si infortunino seriamente e che tra Boga, Nico, ci si inventi qualcosa, perché non ti puoi inventare neppure il Diz, perché il Diz tornerà a gennaio. Quindi si è fatta, hai detto bene, si è fatta una scelta, non si poteva intervenire in tutti i ruoli, in tutti i reparti. Rimaniamo sempre con questa incognita degli attaccanti. Poi è inutile adesso ritornare su questioni vecchie e superate, perché allora uno potrebbe dire: no, la Juve su Hecator ha speso 18 milioni, quanto ha speso? 18,
9: quasi un milione all'anno,
10: e ha speso 18 milioni a inizio mercato. Allora era così necessario spendere quei 18 milioni a inizio mercato per questo giocatore? Magari con 18 milioni potevi fare qualche altra operazione, non lo so, qui bisognerebbe entrare veramente in alcuni meccanismi che onestamente non conosco. E allora va bene così, speriamo di avere quel pizzico di fortuna, perché serve anche quel pizzico di fortuna, e diamo fiducia alla squadra. E hai detto una cosa che io condivido al mille per mille: oggi la mano in più me la deve dare Spalletti, perché non sarà la squadra disegnata per lui, ok, ma è una squadra dove l'allenatore può e deve dare quel valore aggiunto, altrimenti torniamo al ragionamento, un panchina ci possiamo andare anche io e te. Quindi ora mi aspetto anche da Spalletti delle soluzioni, soprattutto nella gestione dei due attaccanti. Io qui sono molto curioso come li gestirà, perché sai, farli giocare tutti e due insieme vuol dire non avere alternative in panchina. Però c'è Nico, che nel ruolo dietro la punta, che sia lo spilungone o che sia Colomani, ci può stare. Perciò questa è una prima risposta che mi attendo dall'allenatore.
9: Sì, e probabilmente qualche risposta la stiamo già vedendo proprio da quello che dici tu, cioè da come ha caricato a molla Nico Gonzalez, da come sta lavorando su Douglas Luiz. Cioè ti lascia capire che cosa, che Spalletti sapeva, era consapevole delle difficoltà sul mercato, e diceva: può darsi che magari quel centrocampista non mi arriva, intanto me li creo tra quelli che c'ho, cerco di capire che... E vi dico anche un'altra cosa: il fatto che Cambiasso sia finito proprio fuori dalle gerarchie significa che anche su lui ha perso le speranze.
10: Penso proprio di sì.
9: Che Douglas Luiz, che noi avevamo perso le speranze tutti quanti, lui ci ha creduto, l'ha messo in campo e tutto sommato qualcosa la sta facendo. Con Miners noi manco lo volevamo più vedere, tutto sommato un golletto l'ha fatta alla seconda di campionato, anche bello. Nico Gonzalez, noi pensavamo che questo sta scocciato, non vuole giocare eccetera, tutto sommato entra in campo, migliore in campo. Quindi lui un'opera di rivalorizzazione del prodotto interno lordo l'ha fatta.
10: Sì, ora poi sul lungo termine però.
9: Qualcuno non è più valorizzabile. E allora Di Gregorio lo aveva praticamente salutato a Basilea, prima della partita col Basilea, ti ricordi, aveva fatto capire tanto andrà via. Secondo me Cambiasso è un altro che c'ha una croce sopra, al di là del perché comunque
10: della caviglia. Oggi sono andato a parte, anche McKennie, questo mi preoccupa molto, vuol dire che McKennie non recupera neppure per la
9: partita. No, però dovrebbe recuperare, da quello che ho letto. Vediamo, continua a prepararsi a parte, però dovrebbe recuperare.
10: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, ancora argomento libero.
9: Tagana.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri e Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre passano De Jong e ripartiranno dal quarto set nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio.

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Allora, poi ci sarà questo premio, no? Che mi è venuto in mente una variazione da fare.
9: Facciamo il memory al tuffo.
8: Esatto, esatto, ci sta. Comunque, insomma, abbiamo Rossi. Quello sì, quando
9: Rossi
8: sarà.
9: Ma guarda, adesso Magliocca ha già perso 14 kg.
8: Allora, metteremo un premio in regia, la bilancia d'oro.
9: La bilancia d'oro sarà...
8: pende ancora dalla parte di Maiocca, no?
9: No, Rossi è aumentato di peso.
8: Siamo tra 2,30 e 2,15.
9: Lo vedo male, Rossi.
8: Non lo ascoltare, se no poi lo torna a casa, Rossi.
9: Non sente più il piede, lo sai, Rossi.
8: Allora, vabbè, abbiamo buttato un po' di temi. Direi che ci possiamo andare a sentire un po' di...
9: Sì, guarda, anche qualcosa.
8: Se vuoi,
9: No, come no? Sì, invece.
10: No.
9: Sì.
10: Ti giuro, sì.
9: Salvo che dici, io comunque per quanto riguarda attaccante tedesco, al di là di quelle che sono le sue prerogative, penso che Spalletti ci possa lavorare insegnando i movimenti di adesso. Spalletti con gli attaccanti ha sempre dimostrato che se sono validi qualcosa riesce a tirare fuori. Hai perfettamente ragione e sentiremo tra un po' il buon Lucio. Posso fare una battuta? Scrive Angelo. Abbiamo una Juve in leasing, la scadenza diamo tutti in diagra. È vero, è molto carina. Roberto Lacrotone dice: invece di prendere Ekator a luglio e non prendere subito Zirkzee, visto che tutta l'estate è stato inseguito e non preso, ora siamo con due attaccanti e due mezzi per tutto il campionato. Vabbè, se prendevi Zirkzee da quel punto di vista era uguale, perché anche lui non è che sia un vero attaccante. Il 18 luglio 2026, primo infortunio di Ekator, rientro 23 agosto, secondo infortunio il 27 agosto, rientro dopo la sosta. No, Andrea, te sei troppo ottimista. Ekator, dopo la sosta, mai nella vita, figuriamoci. Hanno detto due mesi, Vincenzo.
8: 40 giorni.
9: Sì, poi lo sai che ti hanno sempre una previsione.
8: Sì. No, però che, allora, dobbiamo intenderci tra quando recuperi a quando sei riatletizzato, che è appunto diverso. Quindi 40 giorni, recupero, riatletizzato.

0: azione ci vuole un po' di più.
1: Credo su Hecaton metto la firma per fine novembre, ma ci metto la firma.
0: Magari.
1: Cioè, convocato abile e arruolabile, perché è come la storia di Milik. Milik me lo porti in panchina, lo fai scaldare, ma non lo puoi far giocare. E allora è tutto inutile. È come quando hanno portato Turam sia che hanno, a Frosinone. Cosa lo porterà a fare? Che tanto sai che non poteva giocare.
0: No, quella infatti sono cose che non capisco molto. Però
1: lui ha un problema di cartilage, ragazzi. È serio il problema di Turam?
0: Direi di sì.
1: È molto serio?
0: Direi di sì, direi di sì. Poi rispondendo a chi ci ha scritto come sono fatti già male, lo staff medico sbaglia, eccetera, eccetera, oppure la parte dell'atletizzazione. Allora, sono sicuramente sia per lui che per Yıldız problemi di campo, perché come abbiamo raccontato
1: Yıldız è un pestone.
0: Yıldız è un pestone che però a sua volta evidentemente il metatarso si era indebolito per alcuni movimenti dovuti anche al fatto che per un anno intero ha giocato su una tendinopatia. E quello magari può aver portato anche all'infortunio. E quindi comunque traumatico fondamentalmente. Quello di Thuram è una questione di cartilagine.
1: Di cartilagine.
0: Che lui si è trascinato troppo
1: da quindi, marzo dell'anno scorso.
0: Quindi se vogliamo dare una colpa eventualmente allo staff medico, è forse sull'indecisione di agire a tempo debito.
1: Ma allora,
0: poi non lo so se
1: io
0: è una
1: ho chiesto
0: cosa
1: all'intelligenza artificiale ieri, no? Beh, è chiaro. E sostanzialmente mi ha detto questo, che sulla cartilagine è giusto cominciare con un approccio conservativo, ma poi se l'approccio conservativo, visto che la cartilagine è molto è delicata per noi, figuriamoci per un calciatore o per un atleta, se poi non, l'approccio conservativo non ti dà, ma nel giro di un paio di mesi già delle risposte, devi cominciare a ipotizzare l'operazione. Ed eccoci qua, vedi che poi le cose tornano al messaggio di Antonio, alla nostra chat inizio estate, marzo, aprile, maggio, giugno. Cioè già pensava, sì, l'ho vista anche io quella foto, è bellissimo. Già a fine giugno pensavi al tipo di all'operazione, evidentemente le risposte erano state positive. Cosa si è aspettato lì? Cosa si è aspettato lì? Chiedo, ma chiedo da profano.
0: No, no, certo. Però una risposta deve arrivare. Ma come, cosa è successo a Milik? Non ora.
1: Milik è una questione diversa, Vincenzo.
0: Lo so.
1: E lo sappiamo bene.
0: No,
1: e ce la teniamo per noi, perché è giusto tenerla per noi.
0: Sì, sì, sì. Però, sai, quelle domande che giustamente io ti dico, in generale il tifoso dice, ok, un giocatore è soggetto agli infortuni. Si fa male, si dice qual è la diagnosi, si dice qual è l'intervento, poi si scrive come sempre intervento perfettamente riuscito, ma una volta
1: anche perché
0: l'intervento
1: se riesci muori,
0: abbiamo dimenticato le forbici dentro, l'intervento non riuscito, quindi perfettamente riuscito, tempi di recupero. Quando manca qualcosa in queste indicazioni, la gente dice che è successo e noi non possiamo rispondere.
1: Su Milik no,
0: no,
1: su
0: Thuram la domanda è legittima, ma si poteva operare prima? Ma non si poteva guardare prima la situazione, si poteva monitorare meglio? Poi magari ci diranno, magari in conferenza stampa si parlerà eccetera, ci diranno non era una cosa che subentrata dopo, pareva fosse passata, invece
1: si
0: è ricotizzata.
1: C'è anche sempre un discorso di privacy.
0: Certo,
1: come
0: che
1: vale,
0: c'è.
1: Come
0: la
1: vale
0: salute
1: per
0: è sempre
1: Milik,
0: privacy, certo.
1: Come vale per me. Prego Rossi.
2: Ciao Radio Bianconera, da Max della Svizzera.
1: Ciao.
2: Non so se già ne avete parlato o no, mi sono collegato adesso. Ci sono rimasto per davvero tantissimo, tantissimo male quando ho visto la Spalletti quando è andato a salutare Assar. Quando ho visto l'espressione di Spalletti, a me quel ragazzo mi ha fatto tenerezza, poverino, vedendolo così come Spalletti, praticamente un po' depresso, non lo so come l'ha salutato. Guarda, sinceramente mi sono sentito male per il ragazzo, Assar mi ha fatto per davvero tenerezza. Oh, speriamo bene che Spalletti sia una, non lo so.
1: Io
2: Sarei un po', non lo so. Ragazzi, un abbraccio da Max.
1: Ciao, un abbraccio a te. Ora però se vogliamo andare a fare anche la
0: moviola
1: sull'ufficio
0: facce, questa cosa qua poi diventa io penso che poi ci sia una sottile confine e linea tra quello che è concentrato e poi non è che gli devo portare i pasticcini, me lo devo abbracciare. Oh, frate, è tutto a posto. No, c'è momento. Spalletti poi è uno che magari ha finito un allenamento, gli girano un po', oppure ha finito l'allenamento.
1: Ma io non ci ho visto niente di clamore.
0: No, l'ha abbracciato, cioè, non è che conosco, non è che ti conosco da quando eri bambino, eccetera.
1: Non ci ho visto niente di strano.
0: Anche con Vicario, te lo dico perché anche con Vicario molti dicevano, però non lo guardava in faccia, diceva solo guarda quanto è alto. ma che deve fare? Sei dei bacia in bocca? Cioè, no, poi a un certo punto c'è anche quel, vedi come fece con Perin appena arrivò Spalletti, sì. E disse dovete essere dipende da voi, però non è che si va, lui è così, quindi secondo me non c'è da fare troppa filosofia sugli atteggiamenti di Spalletti.
1: Vai Fede,
0: abbiamo fatto miglioria.
3: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, due cose volevo condividere con voi. Allora, la prima, il mio cavallo di battaglia lo scorso anno è stata una squadra con poca personalità, poco spessore in campo. Ora vi chiedo, secondo voi, tra tutti i giocatori che sono arrivati, chi da questo punto di vista può farci fare il salto di qualità?
1: Bella domanda.
3: Io non ne vedo tantissimi da questo punto di vista. Quindi speriamo che anche quest'anno questo non rappresenti un problema. E poi la seconda cosa, vista la velocità con cui la Juve, dopo il declino di Chessy, prende Sarr, secondo voi prende Sarr perché Chessy rifiuta oppure taglia le trattative con Chessy perché si apre la possibilità Sarr?
1: Allora, io partirei dalla seconda, grazie Danilo.
0: Belle domande.
1: Belle domande, molto interessanti. Sulla seconda credo che prende Sarra perché era il piano B. Beh, onestamente, visto Atakanga, beh, Atakonga, Atabunga.
0: Ma te lo spiego anche con i numeri. Che sì, lo prendevi a zero e gli pagavi l'ingaggio. Ti restava il cash per andarti a prendere addirittura qualcun altro al centrocampo. Per Sar hai comunque dovuto sborsare, perché le sborserai 30 sì. milioni complessivi più l'ingaggio. Quindi loro volevano andare sulla sicurezza, cioè che sì. Poi all'ultimo non si sono messi d'accordo, perché magari quello ha detto ok, per me che c'è, troviamo pure a te, quanto vuoi? No,
1: quello non che non dice né a lettera.
0: Ma è chiaro ragazzi, poi ognuno porta l'acqua al proprio mulino, ma la gente non è stupida, per carità.
1: Sulla prima, allora ti dico Lucumi, secondo me anche Vicario, poi certo personalità, se sposa in pieno il progetto al 100% uno è Nico
0: Gonzales,
1: Nico.
0: E infatti è quello il nome che avrei fatto, perché non lo hai comprato, lo hai ripreso e lui può essere il rinforzo di personalità. Poi da un
1: Colo
0: lato mi
1: non
0: piacerebbe,
1: mi sembra uno di grande
0: no, neanche a me.
1: Walt Mod ce ne parlerà adesso Lucio.
0: Walt Mod potrebbe essere uno che ogni tanto alza la voce e ti imbruttisce.
1: Ma
0: però
1: idea, fossi Walt Mod è stata a tutti.
0: Sì,
1: no,
0: è facile.
1: Non lo può fare perché
0: no, è troppo alto, sarebbe abbastanza
1: però
0: troppo
1: non
0: il corpo
1: è
0: della strega.
1: Strutturato fisicamente, hai visto?
0: No, ma è dinamico, che altrimenti era il Mateta di turno. Secondo me su Mateta hanno fatto bene a non affondare il colpo, ti dico la verità. Perché lo vedevo troppo legnoso al mondiale, l'ho visto troppo legnoso. Walt Mod invece è uno che secondo me può essere utile per il doppio ruolo. Personalità, io ci metto Nico davanti a tutti. Ma sì, ti dirò di più, anche quando tornerà lo metto anche davanti a Yıldız. Come personalità, ti dico. Personalità ce l'ha Vicario, personalità ce l'ha Bremer, personalità ce l'ha Lucumi. Personalità ti dico che ce l'ha da vendere, ma da vendere, cioè che gli esce dalle tasche la notte quando va a dormire col pigiama senza tasche, Selic, ma da vendere.
1: Quella che Selic dorme nudo.
0: E gli escono gli esce la personalità nudo. Dalle tasche lo stesso, anche nudo.
1: Sì, è un cagare.
0: È uno cioè... che... ragazzi, mi servi a destra, vado. E ti faccio la migliore partita.
1: Sì, sì,
0: mi serve a sinistra, la sai fare? Vado e ti faccio la migliore partita. E te la fa. E poi ci aggiungo come personalità. Secondo me crescerà anche con Seisao. Perché io mi auspico che lui si possa prendere ancora di più in mano la Juventus.
1: Speriamo. Roberto a Firenze dice: tutta questa emergenza attacco non la vedo. Colomani, il tedesco, Nico, Bogà, Consessore e Begovic posso fare gol in qualunque momento della gara. Certamente deve essere bravo Spalletti a cercare il modulo giusto. Sì, Roberto, non sbagli. L'unica cosa è che Consessore non so quanti gol ha. Credo di più dell'anno scorso. Alebegovic va visto. E gli altri sono un po' scommesse. Per quanto riguarda gli svincolati, abbiamo già risposto prima. Valerio da Pisa ci dice: i tedeschi alla Juve hanno sempre fatto bene. Kohler, Müller, Hasler, me li ricordo tutti. Sì, poi qualcuno ha fatto benissimo. Comunque, sì, speriamo. Dice un altro amico: il signor Turam non poteva pensare a giugno per l'operazione. Mi sembra che abbia mancanze con funzionalità, ma sai. Secondo me hanno sbagliato tutte e due. Poi però giustamente questa cosa credo che verrà chiesta anche in conferenza stampa. Poi buonasera, non riesco a capire, non sono nemmeno cominciato il campionato e già abbiamo mezza squadra infortunata. Ma sai Camillo, intanto ti saluto, mezza squadra infortunata, poi bisogna sempre dividere traumatici con muscolari. Il Diz è traumatico, non è muscolare.
0: Quindi,
1: quelli che abbiamo muscolari sono Hecator e anche Turam.
0: Fino a un certo punto, perché se è cartilagine può
1: e Cambiaso
0: essere,
1: la caviglia
0: può essere comunque muore. Cambiaso è la caviglia. Lo stesso Vicario quando si fermò per i crampi è muscolare, ma sì, i crampi e stanchezza, che comunque era fermo da troppo tempo. Non fare questo allarmismo, ecco, sulla questione.
1: Io sono sempre stato dell'opinione che invece aspettare l'evoluzione del problema è infortunio, operarsi subito e risolvere il problema. Sai Gianni, questa allora noi poi ragioniamo sulla salute degli altri. Operarsi non è mai una cosa simpatica per nessuno, quindi poi è chiaro che per un calciatore, per un atleta, cerchi sempre la soluzione che ti dia la possibilità di tornare in campo nel più breve tempo possibile. Però io credo che, e qui ritorno a marzo, se a marzo ti prospettano conservativa o operazione, tu chiedi qual è la possibilità, dice ma c'hai comunque un buon 50% anche con la conservativa. Io personalmente provo sempre a evitare l'operazione. Quello che secondo me, ma parlo da profano, è stato sbagliato è l'attendere l'inizio estate. L'inizio estate sapevamo che c'era il rischio di operazione, quindi, e quando ci vengono queste informazioni non vengono da il primo che passa, vengono evidentemente da dentro la Juve. Poi ci sarà anche un altro messaggio bello significativo che è già girato Antonio, quello mi pare sabato sulla questione Turam.
0: Sì,
1: e anche quello è stato molto significativo,
0: molto, e ci fa capire,
1: e ci spinge a dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Però ragazzi, ripeto, sulle operazioni io credo che uno cerchi sempre, no Vincenzo, di provare senza. È chiaro che se ti rompi la tibia ti devi operare.
0: Allora, la terapia conservativa molte volte funziona, vedi anche con la questione della pubalgia, spesso è stata fatta così.
1: Esatto.
0: Poi ti fai la domanda: quanto tempo mi serve, recupero, mi passa totalmente, eccetera. In generale si tende ad andare sotto i ferri, a evitare di andare sotto i ferri,
1: certo,
0: perché lì poi dopo i tempi si allungano naturalmente.
1: Ma poi ci vai mai volentieri sotto ferri?
0: No, pensa se ti dovessero dire ah santa devi andare, no, tu dici no, preferisco recuperare.
1: Beh, per esempio Rossi.
0: Per esempio i denti. Ti toglie il denti.
1: Bravo.
0: Ah, mantengo,
1: io non me lo sono ancorato e ho fatto la conservativa.
0: Hai fatto la conservativa.
1: Sì, ma ci sta.
0: O comunque tu dici oh, è passato, sto a posto, bene così.
1: Esatto.
0: Felice. Tante volte invece capita che alla prima sterzata risenti il dolore, non sei guarito, allora dici ok, evidentemente devo fare l'intervento. E lì probabilmente te la fai tu stesso una domanda, che io non credo che Trump sia contento onestamente del fatto che starà fermo tutto questo tempo. Quindi forse anche lui da un lato avrà detto magari facevo meglio a accelerare certi discorsi. Però insomma è andata così, oramai ce la teniamo.
1: Non lo so ragazzi se è vero sta cosa di
0: Cabal, no?
1: Non lo so, sinceramente non lo so se è vero.
0: Non abbiamo avuto conferme,
1: Prego Rossi.
4: Ciao Sergio da Torino.
1: Ciao Sergio.
4: Non vi preoccupate, i gol ci penserà a farli a McKenny. Con quei
1: guarisce.
4: Due lì davanti, gli spazi per McKenny sono tutti buoni.
1: Se guarisce, sì. Sicuramente è un'ottima chiave di lettura. Può essere. A parte diciamo sempre McKenny diventa il nostro Vidal, poi di Vidal ce n'è stato uno. Però hai ragione, soprattutto con Waltman che gli apre tutti gli spazi, lui si può incuneare molto bene. È vero. Speriamo che torni il prima possibile.
0: Poi ho visto adesso, poi ce lo racconterà Lucio, però mi sembra anche quello là che all'occorrenza gli dici lancia la pallata, cavolo, due metri questo.
1: Sì, non è bravissimo di testa, però.
0: Allora, una cosa è. Una cosa è bravissimo di testa a segnare, un'altra cosa è salire col petto e stoppare la palla. Cioè, ragazzi.
1: Sei comunque due metri.
0: Cioè, gli altri difensori ti dicono, vabbè, questo mi salta davanti, che come lo prendo? E devi fare un po' quel lavoro sporco lì. Poi, chiaramente, non sei Mandzukic, no? Che. Ti faceva salire la squadra, segnava di destra, sinistra, rovesciata, eccetera. Vabbè. Però sono uno che ci mette il fisico da pallata e la domestico e faccio salire la squadra. O come ha detto il nostro amico, faccio spazio per McKenny.
1: Daniele, Tagliafico non è arrivato perché Cabal non se n'è andato, fondamentalmente. Prego.
5: Ciao fratelli, sono Stefano da Pardonecchia. Volevo chiedervi, secondo voi la grinta e la carica che ha messo Nico Gonzalez gliel'ha trasmessa Spalletti oppure gli deriva da un anno di Atletico Madrid
1: bella
5: con Simeone?
1: Riflessione.
5: Io penso la seconda e spero comunque che continui così. Con voi cosa ne pensate? Un abbraccio e buona serata. Ciao.
0: Bella domanda. Allora, da tre fattori, due li hai elencati tu. Uno, la stagione con Simeone, che secondo me gli ha fatto bene, perché a volte i prestiti servono anche a questo. A volte, se un giocatore ha delle caratteristiche, Nico ce l'aveva, poi si è perso in un calderone pazzesco che abbiamo vissuto noi tra Thiago Motta, Tudor, ragazzi, ma chi emergeva là in quella Juventus là? Quindi lui si è ripreso là, un fattore uno. Fattore due, Spalletti ha fiutato un po' l'atmosfera, ha detto, ma sai che questo qua, se c'ha il ghigno giusto, se è cazzuto, questa la tecnica ce l'hai bravo, perfetto, lo carico. Terzo fattore, non lo sottovalutate, ragazzi. Questo ha fatto la finale del mondiale. Ti dà una botta di autostima giocare la finale al mondiale con la maglia dell'Argentina, che è enorme. Quindi lui ha recuperato entusiasmo, condizione. Poi quanti anni c'ha adesso? Credo che sia proprio nel top della maturità calcistica. E quindi a questo punto, eccolo qua. C'ha 28 anni, perfetto. 28 anni è proprio l'età della maturità calcistica. Magari lui adesso è arrivato alla maturità calcistica con un allenamento fatto bene, con un allenatore in grado di caricarti, con l'entusiasmo della finale mondiale giocata, col fatto che comunque l'Atletico Madrid ti voleva a tutti i costi, ma poi non ce l'ha fatta a prenderti, ma la Juve ti ha detto non è che resti qua, che non ti abbiamo venduto, resti qua perché ti abbiamo dato un valore, Spalletti ha detto questo, tu vali e noi non possiamo perdere questo valore. Se ci pagano questo valore, ok. Se non lo pagano, tu resti da noi perché c'è un valore. E lui quindi si è sentito anche lusingato.
1: Sicuramente quel fenomeno di Motta non glielo diceva.
0: Ma che gli doveva dire? Sono io il tuo capitano, diciamo.
1: Insieme all'altro fenomeno. Tant'è vero che prima leggevo un messaggio di un amico che scriveva: Massara e Carnevali possono portare quel carisma anche all'interno della squadra. Sono d'accordo, cosa che per esempio non diceva il buon Motta e Giuntoli. Intanto Andrea, che ci dice specializzato in medicina legale, avvocato, ci ha fatto tutta una previsione, dice che secondo lui, grazie Andrea Benevento, che Andrea, secondo lui Hecaton rientrerà intorno a ottobre. Speriamo, Andrea, me lo auguro di cuore, grazie. Guarda, anche noi abbiamo un avvocato esperto in tutto, che è il nostro grande Andrea, che si chiama esattamente come te. Grazie davvero Andrea, grazie di cuore. Ausilio non è più il direttore sportivo dell'Inter, ho visto
0: clamoroso autogol di Yoktri.
1: Sì, molto, perché dopo una marea di anni, tra l'altro,
0: assomiglia molto a quando Marotta è stato mandato via dalla Juventus. Molto, sì. Molto questa storia. Baccin, credo adesso sia
1: Baccin. Sì. Chissà se ora la sua amica. Vabbè, vai.
0: Problemi loro.
1: Se cambierà squadra, se appoggerà una squadra quando fa le dirette, se sarà un pochino più clemente verso le altre.
0: Guardala com'è contenta, guardalo, sorride Johnny.
1: Sorlot lo saluta. Quella era una cosa che si poteva fare noi.
0: Giocheranno insieme. Mazza, una bella differenza di peso.
1: Se l'è tolto il cappello, sì?
0: Sì, se l'è tolto.
1: Ma lui ha capito che è arrivato a Madrid o pensa di essere sempre a Torino?
0: No, ha detto ringrazio tutto il popolo della Bomboneira per l'accoglienza.
1: Sei all'Atletico Nord, Johnny, non sei al Real,
0: quello io lo dico a quel fenomeno che è andato. Chi sono?
1: Vabbè, vai.
0: Ce l'hai nel cuore, io non ci capisco.
1: A me dispiace, non per l'atteggiamento, via, ma per il giocatore.
0: Che fastidio.
1: Perché continuo a pensare che dei tre, se li prendo uno per uno, era il più forte, però per l'atteggiamento assolutamente no. Prego.
6: Ma va, vincere così no, però mi stavo a strozzare, non mi puoi dire Nico sopra Open Dai David, però te ne sei uscito. Vi voglio bene, raga, a me fate troppo ridere. Grandi, un saluto Alberto da Roma.
1: Ciao Alberto. Il nostro Fabrizio, Spalletti abbondanza ovunque, non accadeva ai tempi di Rui Barros e Kohler, gli equivalenti dell'attuale coppia. Grande, sì, è vero, abbiamo grandissima abbondanza. No, non lo prenderei mai Ausilio alla Juve, Roberto. No.
0: Per carità, poi il lavoro lo sa fare, sì, però
1: assolutamente. No, ragazzi. Assolutamente.
0: Non siamo mica come loro.
1: Non lo prenderei, che vada a predicare calcio da qualche altra parte. Vi risulta che lui stia cercando di piazzare due giocatori entro la mezzanotte? Sì, Ezio, ci risulta, e sono uno Zegrova, l'altro Gatti. Vediamo se non rimarranno.
0: Porto ancora una possibilità,
1: altrimenti rimarranno fuori rosa. Prego.
0: Cioè, tu hai capito quanti ne restano fuori rosa, fuori dalle liste? Quindi
1: cioè,
0: quanto,
1: fuori rosa dalle liste?
0: Quanto sono, quanto è ampia la rosa della Juventus? Che non va bene.
1: Allora, dalla lista del campionato rischia di rimanere fuori 4, leggevo, no? E dall'UEFA 3.
0: E questo non fa bene, perché poi all'interno dello spogliatoio queste cose...
1: È chiaro. Allora, Ildiz e Turam sono due, e quindi...
0: Sì, però...
1: E quindi in UE... dunque, in Europa c'è da aggiungerne uno, che probabilmente è Rugani. In campionato, Ildiz... Lo metti dentro,
0: no,
1: ci mancherebbe
0: per forza, altro. Forse poi... magari recupera prima, lo metti a prescindere, ragazzi, non è che lo è.
1: Turam?
0: No, Turam no, perché se ritorna a gennaio lo metti fuori, lo rimetti a gennaio dentro. Cabal fuori.
1: Zegrova
0: fuori. Questi sono.
1: E te manca sempre uno.
0: Rugani fuori. Questi sono. Perché tanto tu a destra tu ragioni per coppie. A sinistra Idis Boga, c'ho anche Alabegovic. Centrali McKennie,
1: allora,
0: Alabegovic.
1: Turam sarà fuori da entrambe le liste, ci scrivono. Mm. Poi ne deve rimanere fuori ancora un altro nella lista Serie A. Cavallo. E altri 4. Uno può essere utilizzato come riserva in caso di infortunio grave nella lista UEFA.
0: Allora, se parte Gatti,
1: quindi
0: Cavallo.
1: Turam fuori tutte e due le liste.
0: Sì.
1: Eh beh, certo.
0: Ma gennaio.
1: Perché poi la riapre a gennaio, quindi...
0: E le inserisci. Se parte Gatti, va via Rugani, fuori dalla lista. Cioè fuori dalla lista Rugani. Se Gatti resta, cioè se parte Gatti, no, Rugani resta e va fuori Cabal, esatto, dalla lista. Se Gatti resta, Rugani fuori dalla lista, ma io credo anche Cabal, perché tutto sommato tu a sinistra c'hai una gerarchia molto chiara. C'hai Selic, c'hai Cambiaso, c'hai Kelly, c'hai eventualmente McKennie, non metterai mai Cabal, quindi Cabal finisce fuori dalla lista, secondo me.
1: Intanto ti dico questo, ultim'ora, Gatti, la Juve ha respinto la prima proposta del Porto sulla formula, ma il difensore vorrebbe andare. Allora io dico una cosa alla Juve, fatela andare, ma lo dico con il cuore, perché sì, sto ragazzo sulla merda.
0: No.
1: Ho capito, Vincenzo, ma te ti tieni Gatti col muso tutto l'anno?
0: No, però non voglio nemmeno più regalare giocatori a destra e a manca, perché già stiamo prestando tutti a gratis e poi ci tornano indietro. Poi per carità, non faccio nessuna ostruzione a Gatti. Anzi,
1: a Gatti non li faccio. Cioè,
0: no.
1: Ho agevolato, sono due situazioni diverse, però come ho fatto con Perin.
0: Ti dico anche che secondo me il campionato portoghese può fare bene, Gatti.
1: Sì. Sai, guarda, credo che secondo me alla fine si farà sta cosa. Sai cosa mi dispiace?
0: Mm.
1: Che si assottiglia molto alla pattuglia di italiani della Juventus. Ci pensavo io, non abbiamo più italiani in questa squadra.
0: Ale, però tanti ci chiedono, dicono questa cosa qua, ma chi sono gli italiani forti? Chi sono gli italiani
1: no,
0: forti?
1: No, però...
0: Hecator l'hai preso, si è fatto male.
1: Sì, però Hecator, Vincenzo,
0: Vicario,
1: lo puoi
0: l'hai preso.
1: Non lo puoi considerare come uno che ti può dare qualcosa in più al gruppo, appena arrivato.
0: Vicario ti dà qualcosa in più nel gruppo, italiano, e sì, ce l'hai là. E poi, cioè, chi è che nazionale italiana, chi è trascinatore?
1: No, nessuno. Però noi non abbiamo una pattuglia di italiani. Che vedi, Danilo non era italiano, ma Danilo era un signor capitano della Juventus, perché aveva capito in pieno cos'era la Juventus. Chi non poteva far capitano la Juventus? Il tuo amico, per esempio, perché era uno troppo, che pensava troppo a se stesso.
0: Ma chi?
1: Vlahovic, non lo poteva
0: mio amico.
1: Ti ho detto, non lo poteva fare.
0: No, ho detto, mio amico.
1: Però hai bisogno di giocatori che ti trasmettano qualcosa. Ecco, se dovessi andare a vedere in questo momento una pecca della Juve, è che all'interno del gruppo, ma chi è che me lo garantisce questo? Pochissimi.
0: Sì, pochi, ma sono anni che ce lo diciamo, Del resto, ragazzi, la personalità non la compri.
1: No.
0: Così, no. La personalità te la costruisci, ce l'hai e costa. Cioè, se mi devo prendere un giocatore di personalità che mi trasmette lo stesso, che sì, vedi, per esempio, ti avrebbe portato personalità.
1: Bravo.
0: Non a caso,
1: bravo,
0: lui a un certo punto, bravo, ti ha detto,
1: bravo,
0: stando ad Atacanà, Takati, Takato, ha detto, lui si è sentito sminuito. Ha detto, sì, va bene tutto, però io meno di questo non posso prendere. E ci può anche, se fosse questo il motivo, e non è questo, lo sappiamo, però ci può anche stare. Quello dice, senti, io ti porto comunque... L'abbiamo sentito, no? Fa un affare chi mi prende a zero.
1: Sì.
0: pieno di sé, ma quello è uno che c'ha personalità, li mette in campo così, io perciò lo volevo.
1: Sì, magari ce l'aveva anche col
0: Brahim, era uno che aveva personalità,
1: procuratore di riguardo, voglio andare lì, perché te lo ripeto a Tabanga, hai scritto tutto molto bene, ci hai detto allora perché non si è fatta la cosa, perché c'è, perché ci manca la postilla finale,
0: che perché lui, ci lui manca? Ha detto la Juventus alla fine, ha detto no, ma non mi sono rimasti i soldi, vabbè, sì, vabbè. Per chi però?
1: Allora rientro quel gran bel ragazzo di Lucio Marinucci.
0: What mod?
1: Fatevi avanti, perché Marinucci è ragazzi, ve lo dico, tanto ci sente,
0: è un bel partito,
1: è un bel partito,
0: bel partito,
1: eh?
0: bel partito.
1: A Livorno si dice è imbatuffato di soldi, è pieno,
0: ragazzi.
1: Il Pantheon è suo, eh?
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Stiamo scherzando, no.
0: Anche parte del Colosseo,
1: no, non è sul Pantheon, è vero, perché
0: Pantheon
1: c'è,
0: è suo, lui c'è la sua, c'è la sua foto,
1: esatto, vive praticamente
0: al Vaticano,
1: al Vaticano,
0: a casa del Papa,
1: sì, lui è stato battezzato dal Papa, quale non si sa, però
0: lo chiama papà.
1: Vabbè, ma di lui si dice anche che sia figlio di un cardinale.
0: Sì,
1: ora,
0: sì, sì,
1: un dire,
0: cardinale. Adesso lo presentiamo. Adesso. Ora ti dico come lo accogliamo, con quale musica.
1: Tra poco.
7: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
10: Apriamo con la politica. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. I temi etici siano una no-fly zona per la politica, commenta il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
9: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASIR chiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'altra rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
10: Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Araun in Svizzera. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute.
9: Tragedia in un'azienda agricola a Cimmine, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarad Ramanè, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dello Spresal dell'ASP di Palermo.
10: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del carico Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025.
9: Il calcio. Sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Asa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia.
10: È tutto, a più tardi.
7: Radio Bianconera. È l'unica che conta.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Ciao Ale, ciao Vincenzo. Allora, ci vede perché allora non cominciamo a pensare a quello che sarà quest'altro anno, che sarà sicuramente un'ecatombe. E perché sappiamo che i giocatori che abbiamo in prestito sono scarsi, sono sconnessi, sono tutto quello che volete. Però ragazzi, quest'anno più che mai ci dà la terza chance. Allora, una chance e ci tornano indietro. La seconda è quello che esplodino, ma non ci crede nessuno, esplodano e vengono confermati nei club, diciamo, d'appartenenza odierna. La terza opzione, signori, è che tornano indietro, ma magari fanno lo stesso percorso e cammino che hanno fatto Nick e Douglas Luiz.
13: Buonasera, sono Carlo D'Ariano. Tanto io devo fare un monumento a Cannevali, Massara, Ottolini, sono stati fenomenali per quello che potevano fare. Peccato qualche giocatore poteva andare via. Guardate, svincolati ci stanno sia Brozovic che Icardi, che sarebbero i due ideali per la Juve. Però secondo me c'ha ragione Alessandro delle punte, sì, sono d'accordo, però secondo me manca più. Io porto errore di sto centrocampo. Secondo me manca più un centrocampista, sperando che va bene Sarri e che va bene pure Coppe Miners con Douglas Luiz, perché sarebbero due bei rincarsi. Ma noi Nico Gonzalez ci può da tanto, però secondo me serve più un centrocampista per completare la Juve.
14: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Nicola Davasso. Allora, quest'anno noi abbiamo fatto il mercato, abbiamo preso i giocatori dalla Premier, a differenza degli altri anni che andavamo in Francia e in altre parti d'Europa. Anche se sono seconde linee della Premier, vuol dire che là andavano così così, e qua in Italia dovrebbero fare 5 miglia. Vedi Malen l'anno scorso alla Roma e vedi McTominay al Napoli. Quindi io sono molto molto molto molto ottimista per quest'anno, quindi crociamo le dita, siamo ottimisti e andiamo avanti.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Aspetta un attimo.
1: Sì.
15: Leggi il messaggio straordinario che ci manda Lorella da Bergamo. Non lo leggiamo.
0: Lorella,
15: perché...
0: vado.
15: Grazie di cuore Lorella per quello che ci dice. Guarda, quando leggiamo queste cose qua, no, veramente oltre che ai brividi che ci vengono, perché è un'esperienza che ci ha già raccontato anche un altro amico, e veramente
0: Bella, mi fai venire i brividi, ci fai venire veramente i brividi, te lo giuro, abbiamo i brividi e ti ringraziamo tantissimo,
15: e ti ringraziamo di cuore.
0: Se possiamo un minimo alleggerire le vostre giornate.
15: Mi ricorda molto la storia di Roberto,
0: molto,
15: il nostro caro Roberto,
0: molto,
15: da Cascina.
0: Molto, ma anche quella di Luca.
15: Quella di Luca.
0: Da Roma.
15: Grazie davvero Lorella.
0: Ovviamente sei invitata qui in redazione, sei quando a Bergamo,
15: vuoi.
0: Però quando vuoi ci vieni
15: quando
0: a trovare
15: vuoi.
0: A Roma, ce lo dici.
15: Quando
0: e
15: vuoi.
0: Noi veramente facciamo una diretta insieme, siamo contentissimi
15: quando
0: di farla
15: vuoi.
0: Insieme a te.
15: Grazie di cuore. Allora, ce l'abbiamo
0: Walt Mobb.
15: Ah, perché sta arrivando, solo che evidentemente è stato chiamato da una guardia svizzera.
0: Sì, sì, sì, quindi... deve fare. Chiaramente le guardie svizzere gli portano la colazione anche la mattina, lui, dovete sapere.
15: Certo.
0: Lui con la vestaglietta, la scritta Playboy dietro.
15: No. Lui infatti mi ha raccontato questa lunga estate che abbiamo passato mentre tu eri con le palle in acqua,
0: gozzavigliavo,
15: e qui eravamo soltanto io e Lucio, Lucio e io. Lui mi raccontava che la mattina lui si sveglia, c'ha le lenzuola di velluto.
0: E c'ha velluto termico, e cioè praticamente trasmette freschezza d'estate e caldo d'inverno. Esatto. Poi c'ha la sua vestaglia di lino. Certo. Gli portano il giornale, il caffè, la colazione, le guardie svizzere.
15: Lui legge solo Osservatore Romano.
0: Poi lo accompagnano con il papamobile.
15: Ma noi infatti le prime volte che veniva qua non capiva perché venivamo arrivare la macchina del Vaticano.
0: Sì.
15: Lui nel, poi di scorta, lui nella macchina in mezzo e un'altra macchina.
0: Sì, cavolo. Sì, lui accompagnato dalla papamobile. Il suo giocatore preferito è Papa Vaigo. Lui insomma dice le cose papale, molto onesto.
15: Oh, invece in attesa, vedi, chiaramente si fa attendere. Giustamente un amico dice:
0: è giusto.
15: Lista A, due fuori e quattro lista UEFA, Rugani per lista A e CTP, il Diz Alebegovic, lista due giovani. Unico CTP, il Diz per lista UEFA, per cui deve rimanere fuori uno tra Cabal, Gatti, Zegrova, Turam, Rugani, Milik, tre tra di loro, vero? E poi dice: ma Waldmann è figlio di Proasco o di Schachner? È vero, sembra tutti e due. Allora, ti dico una cosa, Nick, ma te dico di cuore, mi sa che ancora l'italiano non lo capisci, ma poi prima o poi cadrai in questa disgraziata trasmissione. Io ti voglio già bene, mi fai già ridere ogni volta che ti vedo, ma
0: Walt?
15: Sì, mi trasmette una simpatia enorme. Sì. Però cerca di fare qualche gol, ma al contrario, ma ora non perché è andato via, cioè David lo vedevi, lo prende, ti sembrava ora prende a schiaffi tutte le volte, ma anche qui lo dico con estrema Openda, mi faceva tenerezza.
0: Ma fino mi a certo sembrava punto, quello che quello ride. Lo prende a schiaffi,
15: sì,
0: e ride.
15: Però Openda mi sembrava veramente uno totalmente fuori dal mondo. David lo sempre Johnny in simpatia. Era la classica faccia che prendi a schiaffi. Sì. Waltmad! A me fa ridere.
0: Waltmad!
15: A me fa ridere. Quindi adesso fammi ridere. Sai che tu diventerai per me Rocco.
0: Sarà il nostro idolo.
15: Sarà il nostro Rocco.
0: Il nostro Wilson.
15: Però cerca di fare qualche gol.
0: Allora, tu lo presenti, io faccio l'asilo.
15: No, l'ho già presentato. Assolutamente. L'ho presentato. Adesso noi andiamo direttamente dentro Città del Vaticano per presentarvi Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
16: Guarda,
0: grande Lucio, guardate.
15: Guarda che spettacolo.
17: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Guarda là.
15: Ciao,
0: guarda.
15: Lucio, dove hai messo le guardie svizzere?
0: Sei di un'eleganza anche a distanza mostruosa proprio.
17: Stanno fuori dalla porta di casa. Se volete, dopo che finiscono la ronda di guardia,
0: sì, magari avviciniamo.
15: Altra storia vera. Io sto cercando in tutti i modi di far rompere il finanziamento di Claudia con quel romanista che è, per farlo finanziare con,
0: con
15: Lucio.
0: Un affare
17: patrimonio di convenienza. Sì, Santarelli, no,
15: guarda, Claudia è innamorata di te.
17: Però devi far sì che interrompa l'altra relazione, salta, altrimenti
15: lui è già interrotta. Guarda che sorriso.
0: Lui pensa che lui non c'ha i pneumatici, c'ha la sacra ruota proprio sulla macchina.
17: quattro
0: sacre ruote, cioè, quindi se volete interrompere matrimonio lui interviene, sì, e vi porta ogni soluzione.
15: Allora Lucio, bando alle ciance, intanto come si pronuncia?
0: Waltmad.
17: Nick Waltmad. Però insomma ho sentito che siete già molto avanti con la pronuncia, quindi non ci sono problemi.
15: No. Dai, dici tutto di Nick Waltmad. Tutto, perché tu sei tutto. Ragazzi, a parte le battute, non è nessuna battuta quella che vi abbiamo detto, cioè ragazze, soprattutto questo, cioè pieno di soldi, sì, macchine, sì, lusso e tutto. Sì, sì. Però io
17: sembra un po' esagerato.
15: Raramente ho conosciuto un ragazzo così giovane, preparato su tutti i campionati, ragazzi.
0: Fa fare tutto.
15: sa fare tutto,
0: Mi serve la radiocronaca, Lucio vi fa la radiocronaca. Vi serve di coprire i turni su Bianconera News, Lucio. A proposito,
15: volete
0: Lucio,
15: sì,
0: tra poco dovrai monitorare il nostro gruppo interno, che c'è una comunicazione che ti riguarda, ma non anticipiamo nulla.
15: Non anticipiamo nulla, ti riguarda. Ma poi volete informazioni sul campionato islandese? E non scherzo,
0: Lucio,
15: lui
0: vi dà
15: conosce. Però, quindi, detto questo, raccontaci.
0: Volete qualcosa di soldi? Lucio ve li presta.
15: Di What Mod, dai, dici tutto.
17: Guarda, sono entrato che stavate parlando di OpenDA e di David in maniera ovviamente goliardica.
0: Ci dire che la metà è un incrocio tra i due.
17: Beh, oddio, io spero in qualcosa di meglio. Già prima ne stavamo parlando con Ale. L'apporto che hanno dato OpenDA e David è stato un apporto che definire insufficiente è dire poco. Voltemato è un attaccante completamente diverso già per struttura, ma questo ce ne siamo accorti tutti e lo sapete tutti. È un calciatore un po' atipico, devo dire la verità, perché ha questi 198 centimetri, abbina comunque una tecnica individuale discreta, è molto bravo nel legare il gioco, è bravo nel gioco nello stretto, tant'è che ricordo dei gol, in particolare uno col Wolfsburg, che fece proprio una serpentina da calciatore non con quelle caratteristiche fisiche. Però non è un centravanti d'area di rigore, non è un bomber da posizionare negli ultimi 20 metri di campo. Ha altre caratteristiche, viene incontro, lega il gioco. Per me è un attaccante di buon livello, però dicevo ad Alessandro oggi, io francamente sui giocatori che ho visto più volte mi piace espormi, io non so se sia l'attaccante che possa fare la differenza in casa Juventus. Freno un po' gli entusiasmi di alcuni che invece sperano che possa fare molto bene, me lo auguro anche io francamente, però se mi chiedete un'opinione non so se possa essere l'attaccante in grado di spostare enormemente l'equilibrio in casa Juventus.
0: Caratteristiche positive e cose sulle quali deve lavorare?
17: Beh, lavorare appunto l'incisività negli ultimi 20 metri di campo, perché ragazzi i gol li ha segnati ma non Caterve, e insomma per quello che ricordo io in Bundesliga, in Premier poi lo si è visto anche meno, per quanto lo abbia fatto vedere anche in Inghilterra, non è che sia un uomo così freddo, ecco, negli ultimi 20 metri di campo in area di rigore. Ricordo insomma dei palloni su cui non è che fosse proprio mortifero, a differenza di altri attaccanti. Deve crescere lì, dipende anche chi gli metti accanto però ragazzi, quello fa molto la differenza, perché lo si è notato, sono campionati diversi, quello tedesco e quello inglese, ma si è notata molto la differenza di incisività rispetto a chi gli metti vicino.
15: Lucio, ne parlavamo oggi, no? Quando mi abbevero alla tua grande cultura calcistica, sei fondamentale. Ma tu vedi Colomani davanti e Voltemade dietro? Cioè un trequartista di due metri? Cioè questo potrebbe essere lo schieramento?
17: Guarda, non so se trequartista, ma due punte sì. Due punte sì, ci stavo riflettendo peraltro proprio oggi, perché la Juventus comunque in realtà è strutturata con due esterni. Non prevede due attaccanti, è vero che nessuno dei due è un centravanti, Ale, però io ricordo lo Stoccarda aveva bisogno di qualcuno che gli aprisse gli spazi, e allo Stoccarda c'era Undav, che comunque non sarà un armadio ma è un attaccante, è vero, tant'è che poi in realtà lo Stoccarda a cedere Voltemade ci ha guadagnato non solo 80 milioni, ma Undav da quando se n'è andato Voltemade ha fatto 19 gol in campionato e più di 20 gol in stagione. Colomani non è un centravanti, ma potrebbe aprirgli qualche spazio in più. Se invece decidi di giocare come vuole giocare giustamente Spalletti, con due esterni veri ai fianchi, lasciarlo da solo nei 20 metri in area di rigore avrei qualche dubbio, così come però mettere un Yıldız quando rientrerà, un Conceição, un Voltemade, un Colomani insieme, a livello di equilibrio non sarebbe neanche facile da mettere
15: quindi
17: insieme.
15: Lucio, fammi capire, nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1 lui come punta centrale non ce lo vedi?
17: No, ma tant'è che ragazzi il Newcastle era quello 4-3-3, 4-2-3-1, e prima anche oggi lo stavo dicendo mentre eravamo in redazione, ad un certo momento dopo un avvio non così positivo, Howe, è vero che il Newcastle ha fatto un anno veramente complicato l'anno scorso, ha bazzicato nella medio-bassa classifica della Premier League a lungo, ma Howe a un certo punto lo ha spostato, non lo ha più messo centravanti nel 4-2-3-1, lo ha messo dietro a fare il trequartista, che era praticamente una seconda punta, con, devo dire, non ottimi risultati, e centravanti c'era Gordon, che poi è andato al Barcellona, che è un'ala, perché lui non lo vedeva. Però, quindi non lo so, io non, ad ora direi di no in un 4-3-3, poi stiamo a vedere.
0: Però è quello da pallata, questo sicuramente, no? Nel senso, se Spalletti intendeva portatemi uno da pallata, cioè il gigante, se tu magari a un certo punto devi uscire da... devi far respirare la squadra, è uno che si mette là, gli dai la palla, bene o male la domestica, e quindi permette anche agli esterni eventualmente
15: di salire
0: e di inserirsi. Pensiamo agli inserimenti di McKennie, agli inserimenti di Conceição, agli inserimenti poi, e questo è un altro tema che voglio affrontare con te, perché non è che parli solo di World Mother, ma puoi spaziare su tutto,
15: anche di Sarra,
0: no, di Alej Begovic, perché secondo me Spalletti deve credere un po' di più in questo giocatore, soprattutto ora che Yıldız si è fermato. Non so se con Fortmad lui può avere anche quegli spazi in più, ecco, perché abbiamo capito che non è un centravanti d'aria, ma è uno che ti permette alla squadra di trovare spazi.
15: Io però su questo poi rispondi, perché poi ho un'altra riflessione da fare con Lucio. Nel frattempo ti dico che Vinicio da Lucca dice: caro Lucio, io stiro, ricamo e cucio, quindi se vuoi lo puoi prendere.
17: Apriamo le candidature.
15: No, parte... su questa cosa di Vincenzo poi ce n'ho anch'io un'altra domanda.
17: Sì, in realtà sì, su quello può essere molto utile, proprio perché lui comunque è abituato a legare il gioco, anche perché, per inciso, adesso sembra che io stia descrivendo uno scarsone, Voltemade non è scarso, semplicemente non lo ritengo un attaccante di altissimo, di alto livello, però in questo può essere utile, nello smistare, nel aprire anche lui a sua volta degli spazi e lanciare altri giocatori. Sì, sugli esterni ha senso, ma tant'è che lo Stoccarda poi era un 3-4-2-1, oltre a Undav c'era Leveling, che è stato proprio quel giocatore che abbiamo sentito accostato alla Roma, e trovava degli spazi, perché comunque anche Undav si muoveva, Voltemade veniva incontro e Leveling spesso riusciva ad incunearsi, proprio tra l'altro spesso in quella zona di Alej Begovic. Quindi sono d'accordo, i discorsi su Alej Begovic, sul bosniaco, vanno fatti, perché in questo momento in cui non c'è Yıldız, per caratteristiche... io ci punterei, è un rischio, ma diciamo sempre che in Italia sui calciatori di talento bisogna iniziare a prendere qualche rischio in più. Io su questo sono d'accordo con Vincenzo, poi Ale ti lascio la parola. Ale Begovic, un po' ci crederei in questa fase, è l'occasione giusta.
15: Intanto Lucio, un sacco di complimenti ti arrivano, ma non avevo dubbi, anzi noi Lucio Marinucci lo scrittureremo.
17: Sulla libreria o su me? Però,
15: per Radio Bianconera, no, su di te, perché stai spiegando tante cose, Lucio, fondamentali. Allora, quindi 4-2-3-1, 4-3-3 non sono i moduli per questo giocatore. Però ti ribalto il ragionamento. La Juve in questo momento ha due attaccanti abili e arruolabili, perché Milik sappiamo che è in quelle condizioni, purtroppo, ed Hecaton non si sa quando rientra. Quindi giocare con una sorta di 4-4-2 è impossibile. È perché
17: quello è il problema.
15: Oppure con un 4-3-1-2, a meno che con Voltemade giochi Nico Gonzalez, o con Colomani giochi Nico Gonzalez.
17: È una considerazione giusta, Ale, anche perché poi comunque, per quanto l'Europa League non sia la Champions League, porta a dover applicare delle rotazioni, attendendo poi recuperi di altri giocatori e delle condizioni. Però sì, è un problema. Io stavo riflettendo più a livello di caratteristiche, però mi rendo conto che non puoi far giocare contemporaneamente tutti e due. Questo è un dilemma a cui Spalletti dovrà cercare di trovare una soluzione. Non so quale possa essere, forse quella di Vincenzo, di far diventare più decisivi gli altri che non lo stesso Voltemade. Però anche qui un interrogativo: Alej Begovic va visto, va ancora testato ad alti livelli, e con Sesa è un giocatore che io difendo più rispetto agli altri, ma diciamo che anche lui non è che sia uno che sia così decisivo a livello di giocata e di gol. Quindi rischi di perdere qualcosa proprio banalmente lì davanti a livello realizzativo.
15: Altra domanda che ti arriva, quindi qual è la differenza con Colomani? Al di là dei metri, insomma.
17: Che Colomani attacca molto meglio la profondità. Voltemade no, Voltemade quell'attacco allo spazio aperto non ce l'ha. Colomani lo puoi sfruttare di più. Per questo li vedo, penso, bene insieme, discretamente bene insieme, perché comunque Voltemade è uno che porta fuori un difensore, Colomani è uno che può inserirsi invece sugli spazi che si creano, ecco, giusto proprio a livello di lavagnetta tattica base.
0: L'ultima domanda da parte mia, poi liberiamo Monsignor.
15: Sì, perché c'ha i vespri serali. Sì,
17: c'ha ho i vespri, ragazzi. Ho i vespri tra poco, vespri, quindi dobbiamo
0: sbrigarci. Allora, no, la domanda è questa.
15: Io ce n'ho un'altra.
0: La domanda è questa: perché la scelta, lasciamo fuori la questione economica che forse è alla base della scelta, è caduta su Walt Madden e non su Sirkzee?
15: Ah, ecco, è quello
0: che
15: volevo chiederti.
0: E come si differenzia i due giocatori?
17: Allora, Sirkzee secondo me è ancora più tecnico, sa ancora di più lavorare in mezzo alle linee, anche a un ritmo un po' più alto rispetto a Walt Madden. Ha anche un fisico leggermente più basso, anche se pure lui è strutturato. Credo che insomma la risposta l'abbia data tu stesso, Vincenzo. In realtà comunque sia Sirkzee non veniva lasciato andare dal Manchester United in prestito con diritto e di conseguenza non se ne sia fatto nulla. Per caratteristiche sto pensando alle differenze, certo forse nella difesa del pallone con marcatura stretta forse Walt Madden è più bravo, è più capace più che più bravo, può dare qualcosina in più in quel tipo di situazione. Sirkzee è strutturato, ma se deve lavorare con tanti uomini addosso magari finisce per perdere qualcosina.
15: Te ne faccio due perché sono gli amici che stanno scrivendo. Allora, la prima, modulo giusto secondo te per questo giocatore?
17: Lì allo Stoccarda era il 3-4-2-1, che per carità la Juventus ora non ha, potresti pensare di riadattarlo con Kalulu a fare il terzo, ma sono altre ipotesi rispetto a quelle di Spalletti. È bello fare il gioco delle pedine, ma non credo sia un modulo percorribile. O altrimenti un 4-3-2-1 con Colomani e Nico Gonzalez a fare uno dei due sotto, però poi sacrifichi gli esterni. Non lo so, sono tutte idee molto campate per aria. Il modulo che l'ha valorizzato di più però è quello, 3-4-2-1.
15: E l'altra cosa che ti chiedo, che te l'ho chiesto oggi proprio in redazione, se tu dovessi fare una scommessa, no? Dovessi scommettere il caschetto di una guardia svizzera, su quanti gol li scommetteresti? Cioè, secondo te fa tanti gol tra?
17: Secondo me se inizia già a superare i 12 firmerei. Per quello che immagino io, 12-13 gol sarebbero già una buona cifra, perché ripeto, anche nel miglior anno della Bundesliga, che l'ha portato a essere pagato 80 milioni, fece 12 gol in campionato, 17 in stagione, quindi, e gli anni prima non aveva praticamente mai segnato, era ancora giovane, giocava poco, anche al Werder Brema, però sì, se dovesse arrivare già a 12-13 io sarei più che soddisfatto.
15: Cosa non ha funzionato l'altro anno?
17: Probabilmente una stagione, dicevo, del Newcastle faticosissima, tanti infortuni, e poi il fatto che la Bundesliga io l'adoro, ma ha una difesa differente rispetto alla Premier League, ci sono un po' più di spazi, soprattutto nella profondità, che in Inghilterra non ci sono, e quindi ha trovato banalmente meno libertà per esprimersi, e quindi questo l'ha portato a segnare meno.
0: Ora la domanda che ti faranno tutti, che si stanno facendo tutti, ma non hanno il coraggio di fare: è più forte di Openda e David?
17: Almeno... È più te l'ho detto, secondo me io non lo ritengo un giocatore scarso, io ho semplicemente detto quello che non è, perché ho sentito qualcuno esaltarsi molto, perché anche discretamente è bello da vedere in alcune cose che fa, è particolare, però per me è più forte, perché è un buon attaccante, semplicemente dicevo, le categorie, quando si parla di categorie, ci sono attaccanti di altissima fascia, di alta fascia, di medio-alta fascia. Walt Madden è un attaccante di media-alta fascia, secondo me, che può dare una mano, dipende come viene attivato, ribadisco, chi ha vicino. Se viene messo nelle giuste condizioni, può aiutare per un obiettivo di medio-alta fascia, che nella Juventus si traduce puntare in campionato alla qualificazione in Champions League. Più in alto non credo.
0: Vabbè, tanto sto vedendo le prime immagini di David in allenamento, te le faccio vedere tra poco. No. C'è da,
15: va bene,
0: da piegarsi,
15: Lucio,
0: in due.
15: Allora, prima di salutarti, i nostri amici sono curiosi di sapere come si sviluppa adesso la tua serata, cioè come vive un ricco a Roma, come vive, cosa farai
0: un ecclesiastico
15: adesso?
17: Non lo so, perché io non sono ricco, ragazzi, quindi non ho la più pallida idea.
15: No, quindi cosa farai? A che ora ti viene servita la cena?
17: No, qui si cena presto, massimo alle 8, non oltre.
15: Ma ti servono le guardie svizzere oppure hai una servitù normale?
17: La servi tu con sei piatti d'argento, la,
1: esatto, bellissimo, bellissimo.
17: Sta attente così.
0: Quanti caminetti ci sono lì?
1: A letto.
0: Allora, monsignore, la lasciamo ai vespri.
1: Vi
17: ringrazio enormemente, ragazzi.
0: Controlla la chat.
1: Lucio,
0: ciao.
1: Complimenti.
0: Ciao,
17: grazie,
1: Lucio.
17: Ragazzi. Ciao. Buon proseguimento.
0: Tanta roba.
1: Guarda che dobbiamo portarlo nella rubrica settimanale.
0: No, la facciamo. Voci dall'alto.
1: Sì, a parte voce all'alto, però visto che forse perdiamo uno che dobbiamo prestare,
0: chiamalo stanata,
1: Quintiliano, dobbiamo prestarli. Lo sostituiamo
0: sì,
1: con
0: sì, ci sta. Facciamo una votazione, zio Quinti o Lucio?
1: Vabbè, Lucio. Ma no, noi dobbiamo prestare un nostro opinionista a Quinti e ci prendiamo Lucio.
0: Ah, già, è vero. E potremmo fare questa cosa. Qua. Detto che c'è anche la variante anomala Fabio, che da studiare.
1: Ah, Fabio Bisaglia.
0: Che sì. Ci verrà a trovare a Roma forse il 18 settembre.
1: Che bello. Il giorno prima del mio compleanno.
0: Sì. Viene a farti
1: io. Mi porta il regalo, quindi.
0: Sì, una banana. No, sai che ti piace.
1: Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
16: Due colori, due voci.
18: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
19: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabel Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'Europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: E allora intanto ho fatto stropicciare gli occhi Santarelli, ho fatto l'allenamento di Jonathan David.
5: A proposito di questo, dice l'amico Christian Dammerano, tutto bello e giusto il discorso di Lucio, diciamocelo chiaramente, peggio le due paracarri che abbiamo spedito non possono fare, sono ottimista per la qualificazione Champions, tranquilla. Grazie Christian. Sì, ho visto il primo allenamento di
4: Jonathan David. Giudizio?
5: Guarda Vincenzo, io al di là delle battute, no? Che adesso sono anche molto semplici, però io voglio fare un passo indietro, perché noi potevamo conoscere il giocatore per quello che vedevamo, quindi uno gol di qua, gol di là, 20, 18, 27, però ritorno sempre al solito ragionamento, il lavoro di un direttore sportivo è quello di sapere tutto di un giocatore, e intanto la prima cosa che devono sapere è che quel giocatore lì, cioè David, non si sarebbe mai potuto sposare con le caratteristiche che aveva in mente la Juve, perché lui da prima punta non poteva mai giocare, e invece tu l'hai preso, gli hai fatto 6 milioni di ingaggio, un contratto di 5 anni per un giocatore che non aveva le caratteristiche da Juventus, sai, fai un'operazione alla Walt Mod in prestito. Lo posso ancora capire, come dici te, va bene, ne gioviamo un anno, poi ritorna, va male, ci metteremo le mani nei capelli, però ritorna a casa sua. Ma qui tu hai fatto un investimento, anzi due, perché ci mette anche Open Da, su due giocatori ad occhi chiusi, che sono gravi, sono errori gravi, Vincenzo, gravi! Da matita blu, che ti ripeto possono fare Santarelli, Marangio, i nostri amici da casa che magari non avrebbero fatto, ma non può fare chi va a investire un tesoro tale su un giocatore. Guarda che ieri, sempre con l'intelligenza artificiale, giocavo con l'intelligenza artificiale,
4: strano,
5: perché... no, perché mi sono visto
4: mi ha telefonato, lo sai, ieri
5: sì.
4: Mi ha detto gli togli il telefono.
5: No, ero con il tablet. Sto finendo la serie bellissima di Enrico VIII, quindi,
4: Enrico Taro.
5: O Ricottavo, guarda, che non è Tudor quello, però era ovviamente la stirpe quella Tudor, quindi ho visto le terzulti.

0: prima puntata, è la prima puntata, ha detto vabbè adesso, so che torture, cose bellissime. Detto, fammi parlare un po' con l'intelligenza
1: chi non vorrebbe essere torturato?
0: Ma lì te parli di mal di denti, lì c'era il torturatore di Enrico VIII che prima di ucciderti tipo ti levava i denti con la pinza, ti levava le unghie, cioè delle cose, ti squartavano, una cosa...
1: Che è una cosa simpatica da dire alle 6:20, sì. Sempre poi, che abbiamo un'ora...
0: Dopo queste, sai, poi adoro la storia, mi sono messo a chiedere alcune cose dell'intelligenza artificiale. Sai che la Juve negli ultimi 3 anni ha speso 450 milioni di euro? 450!
1: Lo so, ma io
0: 450!
1: Li abbiamo fatti, Carlo.
0: E ma ho detto, vabbè, fammeli rifare, perché poi io sento di non spendono la sicuramente la proprietà delle colpe enormi aver chiamato prima Giuntoli e poi Comolli. Hai speso 450 certo, milioni, certo. Presi e buttati dalla finestra, Vincenzo, 50 Douglas Luiz, 56 Kuhn Miners, 40 sì, Lucio, 40 Nico Gonzales, 25 Thuram, che forse è l'unico, 12 Cabal, poi è arrivato l'altro fenomeno, 45 per Openda, le commissioni per questo. Poi dice che la Juve non ha speso, no, la Juve ha speso e buttato via,
1: buttato
0: nel cesso, Vincenzo, sì, perché questi sono soldi presi e buttati nel cesso. E allora, quando tu hai questo tipo di responsabilità, il giocatore li vai a contare veramente le volte che va a fare la pipì prima di investire 56 milioni o 50 o soltanto dare 6 milioni di ingaggio a Ciccio?
1: No, questo è quello che ci siamo detti quando molti dicevano basta, ci vuole una proprietà che spende. Noi dicemmo no, il problema è che si è affidata a dei management sbagliati a Elkan, perché i soldi sono usciti fuori.
0: Porca miseria.
1: E soprattutto non devi pensare solo ai cartellini, devi pensare anche agli ingaggi da certo, questi giocatori certo. Perché tu David adesso intanto l'hai ceduto, ma quelli ti dicono ok, però parte dell'ingaggio me devi pagare tu. E ti dico di più, il Porto gli chiederà la Juve e il Porto chiederà alla Juventus di pagare parte dell'ingaggio di Gatti, perché prende 3-2 Gatti, prende 3-2.
0: Ma infatti a quel punto
1: poi dici perché questi si credevano forti, ti faccio i punti d'oro, mi sentirei forte pure
0: teniamo,
1: io
0: teniamolo, e per l'amor di Dio, anche se sarebbe giusto favorire il ragazzo e se lo merita, ma infatti poi c'è l'aspetto, io mi sono fermato, c'è l'aspetto degli ingaggi. Arthur prendeva 5 milioni, Arthur.
1: Giustamente, poi giustamente,
0: ma lo stesso Cabal 1,5 milioni, Vincenzo. Ma dove lo rivendi poi Cabal?
1: Non lo rivendi. Se, a meno che non dici te lo pago io, e allora a quel punto te lo tiri.
0: Abbiamo sbagliato tutto. Noi abbiamo sbagliato tutto. Bravo, Igor, amico Igor da Livorno. Vi ricordate lo United, quanti soldi ha speso negli ultimi 10 anni e quanti titoli ha vinto? Guarda, Igor, che purtroppo il paragone è proprio quello. Loro ne hanno spesi ancora più di noi. Quando.
1: Sono più anni che loro sono spariti.
0: Faccio un discorso veramente veramente banale che me lo sono dimenticato. Ecco, quando si dice noi giustamente non abbiamo investito nel centrocampo, ragazzi, il centrocampo è stato rifatto 3 anni fa da Giuntoli. 2 anni fa, quando hai speso per Kuhn Miners, per Thuram e per Luiz 50 più 56 più 25, l'hai rifatto 2 anni fa il centrocampo.
1: E adesso chi c'è? Il centrocampo della Juve? Luiz, Thuram, chi era l'altro? Thuram, sono rimasti, che poi chiaramente resti impiccato.
0: E resti impiccato.
1: Ma resti impiccato, sì.
0: Quindi è vero che noi quest'anno a centrocampo non abbiamo fatto niente, nemmeno l'anno scorso, ma hai speso 150 milioni 2 anni fa. Spenderli male, buttarli veramente via. E aspettate, metteteci le valigette arrivate ai procuratori, legittime, per l'amor di Dio, però c'è anche quella roba lì. Ecco perché la Juve poi fair play finanziario, Paletti, UEFA, perché hai speso
1: e non hai valorizzato, perché se tu spendi e vinci lo scudetto e arrivi in semifinale di Champions e vinci la Coppa Italia, l'UEFA ti dice ok, tra ingressi ed uscite i paletti sono minori. Se io spendo e Una volta arrivo quarto, mi faccio eliminare dal Feyenoord, dal PSV Eindhoven, dal maxi girone ai playoff del girone di Champions.
0: PSV Eindhoven.
1: Un'altra volta spendo altri soldi, altri 100 e passa milioni, e non supero un'altra volta i playoff. E arrivo quinto in campionato, sesto in campionato, che sarebbe la sesto. Chiaramente non hai introiti dalla Coppa Italia, ti fai buttare fuori una volta dai ragazzini dell'Empoli in casa, un'altra volta vai fuori.
0: Guarda, tra l'altro ringrazio Fabio, aggiornando i conti dal 2000, 1,1 miliardi spesi, 65 acquisti, 6 anni, 0 scudetti. Capisci? Capisci, perché io mi sono fermato agli ultimi tre, che sono appunto circa 450 milioni, più o meno. Più mettici gli altri dal 2020. La Juve si è trovata in un pozzo senza fine. Ma i soldi, il problema è che li ha buttati.
1: Certo che li ha buttati. E qua, onestamente, qua tu dai una colpa e un merito alla proprietà. Il merito è di averli cacciati. La colpa è di aver scelto la persona sbagliata.
0: Le persone sbagliate.
1: E io ritorno sul fatto che, per esempio, perché poi, diciamocela tutta, ci ha impiccato Giuntoli, ok, perfetto. All'Atalanta onestamente ha fatto un buon mercato adesso.
0: Ma Giuntoli è da Atalanta, Vincenzo?
1: Sono d'accordo.
0: A parte che se vendi Aura a 60 milioni...
1: Sono d'accordo. Però se Giuntoli avesse lavorato con Carnevali, secondo te i danni erano uguali?
0: No.
1: O limitati.
0: Ma infatti quello
1: quindi
0: che
1: è
0: io...
1: proprio la struttura,
0: certo,
1: che è stata sbagliata,
0: perché io rimprovero.
1: Perciò quest'anno abbiamo la cosa ha funzionato in maniera diversa, perché con tutti i paletti, però c'hai uno che ti faceva i conti, il ragioniere, e ti diceva a un certo punto: arriva Massara, prendo questo, si può? No, questo si può. Dall'altra parte, una volta come lì, una volta Giuntoli, prendevano e magari non si ponevano tanto il problema.
0: Tanto
1: questo come lo rivendo,
0: un portafoglio pieno.
1: Allora adesso tu ti sei trovato che si è provato a tirarle e a portartela alle tue condizioni. Non ci sei riuscito. Ok, c'ho il piano B, prendo Sar. Mi serve un attaccante, eccetera. Chiudo e prendo Woltemade. Ma Sara ti dice: guarda che Alabegovic, possiamo, se ci muoviamo per tempo lo prendiamo. Ed era un obiettivo di tanti e l'hai chiuso. Perché? Perché c'hai uno, ma Sara, che intanto ti dice: io ti metto le mie idee, certo. E pazienza se a Spalletti non piacciono, perché la Bego ci abbiamo capito, non gli piaceva, però pazienza, lo prendo io.
0: È un investimento per il
1: perfetto.
0: Futuro.
1: Perfetto, io penso a questo, Carnevale mi dice si può fare, con l'allenatore parliamo e diciamo questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, forse, questo vediamo, e così cominci a dare un senso al lavoro.
0: Ma infatti dove sbaglia Elkan, l'abbiamo sempre detto, è che tu non puoi dare a Giuntoli le chiavi della Juventus. Ragazzi, a Giuntoli, con tutto il rispetto, aggiunto l'idea dei chiavi della Juventus, gli affianchi il Carnevale della situazione, gli affianchi il dice che gli dice, come gli ha sempre detto De Laurentiis, no, 50 milioni per Koeman, se non li spendi, oltre a tutto il resto. Però questo è tutto quello che noi sappiamo che è successo, che poi si attacca giustamente perché noi vogliamo vincere, e ci mancherebbe altro. Però ragazzi, anche sugli allenatori, come scrive, perché sugli allenatori abbiamo preso soldi e buttati via,
1: certo,
0: anche lì
1: abbiamo...
0: se era per qualcuno a settembre si cambiava Motta, ma come l'hai voluto, però perché non ti fa più entrare nello spogliatoio, allora lo mandi via. Ci siamo affidati, vabbè, ma tanto ragazzi è roba che conosciamo, quindi è inutile.
1: Purtroppo ci portiamo poi indietro questi problemi.
0: Vai, sentiamo qualche altro vocale.
2: Ragazzi, Ross Muggio bianconero, ma Ross, quando segnerà allo stadium, cos'è che grideremo noi? Waltmog! Oppure... non lo so, come guidare?
1: Waltmog!
0: Tanto facciamolo segnare.
2: A me interessa che lui faccia i goal.
1: E deve fare i goals. Dai, andiamo alla prossima.
0: Tanto la Juve affronterà il Sassuolo in Coppa Italia.
1: Sì, perché ha battuto.
3: Vola sotto la curva, vola, la curva si innamora, tedesco.
0: Questo
3: vola.
0: La cantavano i romanisti.
3: Forza Juve,
0: però.
3: Dagli 88.
0: Ciao, la cantavano
1: ha
0: i romanisti.
1: Ha battuto il Frosinone ai calci di rigore, il Sassuolo. Sì. Affronterà il Sassuolo. Tra l'altro c'è ancora un 1-1 tra Udinese e Venezia. Coppa Italia snobbata fino adesso, devo dire.
0: Sì, abbastanza. Vai, Raffa.
4: Ragazzi, Matteo da Milano. Io voglio solo fare al volo un ragionamento rispetto al mercato basato sul modulo. Cioè, io non capisco questo. Se giochiamo con 4-2-3-1, oltre a mancarci, secondo me, un bomber vero, quello che fa gol, non il bomber longilineo che si muove elegante, che dribbla, che fa da sponda, serve un bomber vero per giocare con quel modulo, perché come abbiamo visto con Colmoni, la punta non ha lo spazio per inserirci perché dietro c'è un giocatore, c'è un trequartista centrale, ma soprattutto ci manca il 10. È una questione importantissima perché McKennie non può ricoprire quel ruolo a questi livelli. McKennie è una mezzala da inserimento. Allora, io capisco il mercato se Spalletti vuol passare al 4-3-3, ma sembra che non abbia assolutamente intenzione, e anche se fosse così, un'altra mezzala da inserimento, un altro cagnaccio oltre a Sar, secondo me mancava.
0: Ha ragione.
4: E grazie.
0: No, hai ragione, però abbiamo capito prima parlando con Lucio che per esempio per il 4-3-3 non abbiamo l'attaccante di riferimento, però è quello che dice l'amico da Milano. È quello che noi abbiamo detto, Vincenzo, a inizio trasmissione. Ora la palla passa a Spalletti.
1: Passa a Spalletti. Però nel messaggio del nostro amico c'è una verità. Cioè, all'inizio noi speravamo, io in particolare, ma soprattutto Spalletti, di prendere il Brahim Diaz della situazione. Sì, prima esatto. Ancora il Bernardo Silva. Cioè si andava a cercare la qualità di palleggio in una zona del campo dove manca l'inventiva. Se ci fai caso, sono due tre, sono le due, nelle due partite con Frosinone e con Parma, la Juventus prova sempre a sfondare sulle fasce, non ha mai imbucato. Cioè, perché? È perché difficile. Ti manca il ragioniere, ti manca quello che c'ha i tempi giusti, che c'ha la visione, cioè ti manca il Bernardo Silva, ti manca il Brahim Diaz, ti manca il giocatore di talento là in mezzo. Allora, che cosa però è successo? A quel giocatore alla fine non ci sei arrivato, perché non lo hai trovato, perché non l'hai potuto trovare, non l'hai comprato. E hai puntato prima pensando in Kessi, poi in Sarr. Cioè è una Juventus che ha cambiato idea poi a questo punto. Ha cominciato a mettere i giocatori box to box, spostando la qualità nei tre dietro la punta. Quindi Alai Begovic, quindi Wootmode, che magari non è un attaccante avvezzo al gol, ma che sa far girare bene palla, cioè che è tecnico. E affidandoti magari all'occorrenza, a parte a Yıldız e con Cesao, anche a McKennie, che è un altro, che è un incursore, che magari gioca più da box to box e da incursore che non da tecnico. Quindi a noi effettivamente il giocatore che sappia toccare il pallone e dettare i tempi di gioco manca.
0: Resta
1: Locatelli, e non è il suo ruolo.
0: Nella perfetta analisi che hai fatto, Vincenzo, e anche qua io mi convinco, se fa 8 gol di fila io ci aggiungerei con Miners, perché uno che potrebbe avere quelle caratteristiche, che sfrutta gli spazi, è lui.
1: Certo, ma è comunque anche in questo caso un incursore.
0: Sì, sì, noi diciamo come incursore.
1: Manca
0: però
1: proprio l'uomo di qualità.
0: Magari ci fosse anche lui, no? L'uomo di qualità lì manca, forse potrebbe essere Douglas Luiz, ma... Guarda, io sono molto curioso di arrivare a domenica sera. Perché domenica sera sarà una partita, chiaro, la terza, ma ci darà delle indicazioni sulla Juventus. Intanto, Vincenzo, perché credo, infatti vedi un amico dice Douglas Luiz in quella posizione, sì, potrebbe essere, però
1: vedi, poi è un giocatore che non è rapido nelle decisioni.
0: No,
1: è rapido nelle decisioni, esatto. Gli manca qualcosa.
0: Quindi ritornare domenica sera, intanto affronti il Milan alzando nettamente l'asticella, ma affronti una squadra che secondo me verrà a fare la partita, perché Amorim è questo, ha alzato, vedevo le statistiche stavolta non dell'intelligenza artificiale ma dei software ufficiali rispetto all'anno scorso, e vabbè c'era Allegri, quindi ha alzato il baricentro di 30 metri.
1: Ma perché Amorim?
0: 30
1: perché Amorim gioca come di Spalletti, cioè ti viene ad aggredire,
0: e quindi gli lasceremo il pallino a loro o faremo la partita a noi?
1: È una bella domanda.
0: Primo punto. Secondo punto, io credo che oggi il Milan abbia dalla cintola in su una squadra molto forte, ma dietro la puoi attaccare molto, quindi anche lì sarà una scelta strategica, quindi la faccio io, gli attacco, li metto in difficoltà, li costringo ad abbassarsi o li lascio e li colpisco in contropiede, che potrebbe anche essere una strategia, perché Kolumani lì è forte, se c'hai Nico è un altro che ci accorsa, con Cesao è un altro che... Quindi guarda che è una partita da non sottovalutare.
1: Sicuramente. Poi c'è però, secondo me, un vantaggio che noi abbiamo rispetto al Milan. Allora, il Milan probabilmente c'è un vantaggio rispetto a noi, nel senso che ha un uomo gol, che è Gonzalo Ramos, che è comunque un uomo gol, che a noi in questo momento manca. Però loro manca la difesa.
0: Esatto.
1: Loro non hanno rinforzato la difesa, hanno dovuto riprendere dalla fuori rosa, esatto, Tomori. Come ti entrerà da fuori rosa a fare il difensore centrale, per cui è la Juventus che deve fare la partita, è la Juventus che deve cercare di non farli proprio salire. Poi, per carità, loro c'hanno comunque Rabiot che ti
0: che
1: spacca la partita
0: in una posizione strana, perché li sta facendo fare il trequartista,
1: sì,
0: che mette in difficoltà le difese.
1: Se ci fai caso, il Milan resterà senza la numero 10 assegnata, sì, quest'anno. Di fatto il trequartista lo farà Rabiot, o comunque Yashari, che comunque è stato anche lui impiegato in maniera diversa da Amorim. Non ha più il solista Leao, che magari ti fa perdere i tempi di gioco, perché se c'ha voglia gioca, se non c'ha voglia non gioca. Ha comunque questa propensione, loro sì, alle imbucate centrali.
0: Bravo.
1: Che noi non abbiamo, con Gonzalo Ramos che taglia bene la profondità, ma viene anche servito con i tempi giusti,
0: sì,
1: quindi bisogna essere bravi. Noi però, a differenza loro, abbiamo comunque la cerniera difensiva, che è costituita da Bremer e Lukumi.
0: Io ci metterei, poi... guarda, su... ho visto la partita col Venezia, non un po' sofferto, il Venezia tra l'altro ha rischiato anche poi di passare in vantaggio. Io su Gonzalo Ramos, che si è sbloccato ma ha sbagliato tanti gol, tra l'altro aleggiava la maledizione di Piccari, perché ha detto stasera grandinerà a San Siro, infatti per poco il Milan non pareggia, e ha detto stasera Gonzalo Ramos farà tre gol, per poco stava sbagliando tutto, era quella la maledizione di Piccari.
1: Ma è sempre, guarda, sei in dalla
0: io ci metterei Lukumi, perché Gonzalo Ramos è forte, non vale 70 milioni, ma è forte. Però se li fai sentire la fisicità, li rompi le scatole. Quindi ci mettere proprio quasi una vecchia marcatura uomo di Lukumi su Gonzalo Ramos. E poi sì, sono d'accordo, Vincenzo, proverei a fare la partita. Però ti ripeto, loro hanno alzato di 30 metri il baricentro.
1: E sarà un fronte comune, cioè si sarà una partita molto... si giocherà in spazi strettissimi e un
0: sì,
1: fazzoletto di campo.
0: Infatti, come dice Ale, sarà una partita completamente diversa dalle prime due. Vero, molto più aperta. Molto più aperta. Sai, ora non voglio di niente di straordinario, però se tu dovessi batterli, io dico che l'importante in questa partita è non perdere, cioè
1: intanto
0: dare comunque
1: sì,
0: continuità.
1: Intanto sì.
0: Però se in casa, comunque vieni a due vittorie consecutive, se tu dovessi batterli, prenderesti una bella iniezione di fiducia. Poi vai a Sassuolo con Reggio Emilia col Sassuolo e chiudi con prima la sosta con i due fenomeni giunto lì. E li voglio proprio come no, come il torturatore di Enrico VIII.
1: Ecco,
0: li
1: mosa,
0: voglio strappare i denti con le mani. Con le mani a tutti. No, oddio, con le mani a Sarri anche no. Apri la bocca,
1: ma occhio che loro sono col dente avvelenato pure loro.
0: Sì, sì.
1: Dente avvelenatissimo.
0: Avvelenatissimo.
1: Tre di loro stanno col dente avvelenato.
0: Chi è il terzo?
1: Che sì?
0: Ma che sì, che vuole da noi?
1: Vabbè, quello dice: ma avete detto che io non volevo la Juventus. Vabbè, io
0: ma che sì, lo sa com'è andata la cosa.
1: Lo sa, però sai, comunque, dente avvelenato, voglio vabbè, dimostrare
0: comunque,
1: Sarri da una parte.
0: Per l'amor di Dio, una per volta. Se noi dovessimo vincere questa partita, sarebbe una bella iniezione di fiducia anche per tutto l'ambiente, Vincenzo. Sarebbe veramente una bella iniezione di fiducia, sarebbe una bella vitamina, una bella... te prima hai preso il Supradin, così faccio anche
1: bravo,
0: pubblicità
1: bravo.
0: Che ti senti debole per il caldo, ecco, sarebbe un bel Supradin, servirebbe.
1: Io voglio vedere, a me sai cosa è piaciuto di queste prime conferenze di Spalletti, quando ha parlato del secondo fiato. Voglio una Juventus
0: sì,
1: dal secondo fiato.
0: Se quello di Broccolo stai
1: no,
0: fresco,
1: se quello
0: ti
1: di
0: basta
1: Broccolo ti basta uno e vai giù. Però io voglio una Juventus da secondo fiato, cioè quella squadra che quando sembra che sta stanca, poi dopo attinge ad altre energie.
0: La panchina ce l'hai, Vincenzo,
1: sì,
0: ti puoi permettere tante
1: e
0: cose.
1: Secondo me, tutto sommato, rispetto alla passata stagione, anche la qualità è in più in panchina.
0: Credo di sì, credo di sì. Credo
1: quindi
0: sì,
1: entrano dei giocatori che sono, sanno meglio rispetto a... e poi soprattutto tu hai cominciato la stagione con Spalletti.
0: Esatto.
1: E guarda che Spalletti quando poi comincia, lo
0: questo...
1: dice la storia, qualcosa di diverso lo fa.
0: Ma io guarda, penso come l'amico Tony da Zurigo, io voglio vedere voglio la famosa mano dell'allenatore. La voglio,
1: sì,
0: la voglio.
1: La pretendo anche io.
0: Sì, la bravo, nemmeno la voglio,
1: la pretendo.
0: È diverso. Due vocali e ci salutiamo.
5: Buonasera ragazzi. Salvo da Milano.
1: Ciao Salvo.
5: Io affiderei il nuovo centravanti tedesco a Spalletti. Non è detto che lui non gli possa insegnare a giocare più punta centrale, a essere più
0: sì,
5: presente
0: sì,
5: in aria e quindi ritagliargli sopra un ruolo come ha fatto con altri, come sta facendo con Nico Gonzalez, con Douglas Lewis. Quindi secondo me ci potrebbe lavorare, è ancora giovane, ha vari margini di miglioramento, quindi Spalletti potrebbe trasformarlo in un centravanti. Adesso se l'ha voluto è perché probabilmente non lo mette come avere in appoggio ma per lo vuole come punta centrale.
0: E si ritorna, bravo, con questo messaggio al ragionamento che abbiamo fatto prima sul ruolo di Spalletti. Dai, ultimo vocale, ci salutiamo.
1: Che è fondamentale, fondamentale. Io ti dico la verità, io lo sto attenzionando solo anch'io su una cosa, su Alej Begovic.
0: No, io su, no. No, no,
1: no, no, no,
0: no, no,
6: no, no.
0: Ecco, io anche sulla sua tenuta mentale. Ci sono due aspetti che sto, sì, Alej Begovic, ma anche la tenuta mentale.
1: Sì, probabile, però ti ripeto, cioè, secondo me deve valorizzare il mercato che ha fatto la società.
0: Certo.
1: Non devono esserci ripicche o no, questo no, qua non mi serve, non lo faccio, perché Alej Begovic è un signor giocatore. Sì, sì, sì, ragazzi. Sì, sì.
0: Assolutamente. Vai, Rossi.
7: Ciao ragazzi, come va, tutto bene? Sono Massimo da Genzano. Yeah. Cortesemente potresti dire a McKennie se la bionda che era con lui è anche la sorella?
8: Va bene, va bene, va bene. Allora,
0: lì anche Piccari, secondo me, si è andato un po' in difficoltà.
1: Lì sbanda la, anche Piccari.
0: Piccari non sbanda mai, ma lì
1: lì potrebbe addirittura prendere una sbandata.
0: Oddio, l'irreprensibile Piccari, non lo so.
1: Testosteronico della difesa, hai visto? Testosteronico.
0: Testosteronico.
1: Bene, ci vediamo domani.
0: No,
1: dai,
0: io non ci sono né domani né venerdì, ragazzi.
1: Allora, non
0: ci
1: faremo la trasmissione.
0: No, no, la fate.
1: La facciamo
0: ci
9: sì,
0: troviamo.
9: Però,
0: lo so. Lo
1: non
0: so.
1: Ci siamo anche venerdì. Non ci vediamo direttamente per la
0: partita. Ci vediamo domenica. Dunque, 20:45. Quindi dalle 20:10. Non ci colleghiamo con Chiara. E poi per questa bella serata. Sì, domani e venerdì non ci sono.
1: Salutaci il presidente, perché farà un messaggio. Domani, una giornata
0: domani sarà una giornata tosta. Sì, sinceramente. Bella da un lato, ma dura da quell'altro.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi,
1: domani,
0: a domani.
1: Domani, domani,
10: domani. Due colori, due voci. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
13: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
12: Il caso della tredicenne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
13: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso russo con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASI richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
12: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
13: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco. blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
12: Formula 1, bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo, faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
13: È tutto, buon proseguimento di serata.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
9: Buon pomeriggio ragazzi, so che non è di moda, ma credo che il mercato di Giuntoli, l'estate di Iago Motta, sia stato rivalorizzato, perché in realtà non era un brutto mercato. Ora, a parte Di Gregorio e Caballa, che sono falliti come acquisti ovviamente, però Kalulu, Conceição, Douglas Luiz e Nico, e tra parentesi Cop Miners, ragazzi, sono gli acquisti più importanti di Giuntoli, e forse quegli acquisti non erano così male, forse sono stati gestiti male.
14: Ciao ragazzi, Andrea del Montevarchi, contento per il mercato, un po' meno ovviamente per la faccenda Turam, però è qui che si vedrà anche la bravura di Spalletti, riuscire a fare del suo meglio con quello che ha. Valuteremo in corso d'opera. Per quanto riguarda, non so se avete visto la partita di Licina, ha fatto un bellissimo gol. Ho letto tanti commenti di tanti ragazzi che dicono perché non l'hanno portato in prima squadra, tanti tifosi della Juve. Io credo che ancora non sia pronto per indossare questa maglia, anche perché scommetto che la maggior parte al primo rigore sbagliato, al primo tiro sbagliato, lo ucciderebbero veramente. Però secondo me, se fa un anno con continuità veramente bene, potrebbe essere pronto il prossimo anno per essere schierato in prima squadra. Vi mando un abbraccio.
15: Buonasera, Massimo da Pordenone. Tornando al discorso di Thuram, io mi chiedo, sì, poteva operarsi a inizio estate, però facendo così magari perdeva le vacanze o se le faceva con le stampelle. Questo solo per dire che noi li consideriamo sempre concentrati sul pezzo, con la loro, diciamo, con il loro obiettivo principale, la Juventus, e vince. Però io ho dei dubbi su questo, cioè probabilmente anche loro penseranno anche alla loro vita personale, al fatto che magari d'estate potevano stare fuori dal campo e godersela, e quindi a settembre adesso magari si opera. Ci sta che ci siano anche delle scelte del genere, secondo me. Ciao, buona serata.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Ad onor del vero, caro Federico Rossi, il mercato non è ancora chiuso, o meglio, in Italia le trattative sono chiuse, triplice fisco, ma ci sono alcuni campionati in cui il mercato è ancora aperto, per esempio quello portoghese chiuderà il 15 settembre, e a tal proposito c'è il Porto che sta tentando di prendere Gatti. Pare che abbia fatto un'offerta, solo che Gatti al momento ha detto di no per questioni legate alla modalità. Però mi pare di capire che comunque l'ex giocatore del Frosinone sia fuori dal progetto di Spalletti. Io pensavo in un piccolo ripensamento, scusate il gioco di parole, perché ritengo Gatti comunque un calciatore da Juve, anche perché non sarà fortissimo tecnicamente, ma come grinta, ragazzi, è da Juve. Se cerchiamo veramente calciatori di personalità, perché no? Però se Spalletti non lo vede, è giusto alla fine che vada a finire così. A proposito di Spalletti, caro Federico Rossi, adesso non ci sono più alibi, l'abbiamo detto mille volte, io mi aspetto il salto di qualità dell'allenatore, che ha una rosa a disposizione competitiva, vedremo per cosa, minimo sindacale. Io ripeto, insisto sul discorso Champions League, perché non voglio immaginare una Juve fuori da questa coppa anche il prossimo anno, anzi non la vorrei vedere più fuori dalla Champions League, no? Però ci sono gli avversari, eccetera eccetera. Gli acquisti, quanto cambierà la Juventus, lo vedremo, soprattutto gli ultimi due, no? Sarri e Boltemade, che peraltro mi pare molto simpatico questo ragazzo, ma si vede già dalla faccia, ha detto che è consapevole della Juventus, è un grande club. Tra l'altro Fabrizio Romano, c'è un retroscena, sembra che negli ultimi giorni, quando si parlava della possibilità di perderlo questo calcio, o meglio della possibilità di perderlo, in realtà c'era dietro l'Atletico Madrid ma anche il Borussia Dortmund, dietro questo centravanti, e invece sembra che lui abbia telefonato ai dirigenti della Juventus e abbia detto: state tranquilli, io voglio la Juventus e verrò da voi, punto. E quindi questo già secondo me è una partenza buona per un calciatore che vuole approdare alla Juventus, e speriamo che faccia bene. Riddell, come ricorderete, ex centravanti della Lazio, ahimè io lo ricordo molto bene, perché nella finale col Borussia Dortmund, perché poi è stato nel Borussia Dortmund, purtroppo fece una doppietta, finale di Champions League contro di noi, io c'ero lì a Monaco di Baviera. Riddell, che è uno di, insieme a Feller e a Klose, Miro Klose, è, oltre poi al nostro nuovo centravanti, sono passati tutti per il Werder Brema, quindi spero che sia di buon auspicio per il nostro 1,98, ricordiamolo, giocatore, no, neogiocatore. Ho detto, guardate che lui in realtà, Nick, è un 9,5, non è proprio un centravanti un 9, nel senso che l'avevo scritto anch'io nel podcast che ho fatto ieri, e sì, ok, lui è centravanti, ma sa fare un po' di tutto. Intanto, malgrado l'altezza, è molto rapido. Intanto fa salire la squadra, intanto fa sportellate, ci mancherebbe altro. Paradossalmente, malgrado l'altezza, appunto, non è che il colpo di testa sia la sua specialità, però ci aspettiamo sicuramente qualche zuccata vincente da lui. Quindi un 9,5, non un bomber che rimane dentro l'area in attesa che arrivi una palla e diciamo per metterla dentro. E io mi è stato tanto simpatico, spero che poi alla fine, al di là della simpatia e dell'aspetto, faccia bene con la Juventus, sia determinante ai fini della crescita della Juventus, ma soprattutto ora sarà anche il 9,5, ma mi aspetto dei gol. Tanti mi chiedono: ma che fine farà Colomani? Un amico, per esempio, a Colomani al Fantacalcio mi ha detto: ma Colomani non gioca più, gioca e partirà dalla panchina. Io non lo so come vorrà giocare Spalletti. Se vorrà giocare con il 4-2-3-1, o l'uno o l'altro saranno in panchina, perché il Conceição di adesso certamente non puoi toccarlo, perché quelli è tra quelli più in forma della Juventus, no? Dall'altra parte non potrebbe giocare eventualmente Colomani, perché secondo me Colomani può giocare anche sulla linea della tre quarti, ma a destra, presumo. E quindi o gioca l'uno o gioca l'altro, chissà, magari domenica contro il Milan Boltemade sarà titolare subito, boh, non lo sappiamo, perché adesso togliere Colomani sembrerebbe quasi una bocciatura, no? Dopo le prime due giornate in cui non ha segnato, oppure magari faranno una staffetta, chissà. Se poi si giocasse in futuro con il 4-3-3, secondo me potrebbero giocare entrambi, però poi devi sempre rinunciare a una delle ali, a meno che non sposti con Cesao a sinistra, però non ce lo vedo, lo vedo più a destra, perché lui è mancino, piede invertito. A proposito, mi ha scritto un amico: ma perché abbiamo ceduto Licina, secondo me è più forte di Alaibegovic. Calma, gli ho detto, Alaibegovic diamogli tempo, e poi Licina è ancora della Juventus, no? Perché è in prestito, è alla Cremonese, è giusto che si faccia le cosiddette ossa. È chiaro che se fosse in un campionato diverso, e non vale solo per lui, vale per tutti i giovani, evidentemente un talento di questa portata sarebbe già fisso in prima squadra. Mi viene in mente per esempio la Spagna, no? Ieri Martorelli diceva, io ho amici, l'altro ieri quando abbiamo avuto Martorelli, ho amici
17: o amici, sono quasi un tifoso del Barcellona storicamente, lì i giovani li lanciano, è proprio una cultura storica e non è soltanto al Barcellona, però insomma calma, diamogli tempo anche di sbagliare, diciamo, e di toppare, come si dice qui a Roma, qualche partita, perché non è che tu schieri un giovane e alla prima magari fallisce la prestazione, non va bene e ti ritrovi, no basta, questo non è da Juve, non vale, calma calma, se ci credono, se ci credi, bisogna poi insistere su un calciatore, è stato pagato anche diversi soldini, staremo a vedere. E vi parlavo di prestiti, oggi ho fatto il podcast che tra poco pubblicherò proprio su una lettura diversa del mercato della Juventus. Io ora stamane ho fatto un po' tutti più o meno i giornali sportivi, tutti, ma anche in generale, no? Ascoltando, leggendo, la media di voto che danno al mercato della Juventus è 7 e quindi promozione piena per la dirigenza, ma mi riferisco, secondo me questi voti si riferiscono soprattutto agli acquisti, sono 9 acquisti, quindi la rosa è stata certamente rinforzata per Spalletti. Ora c'è anche una mini polemica, no, tra alcuni colleghi, ma quanti ne ha voluti veramente Spalletti? Io non lo so, ragazzi, però credo che prima di acquistare un calciatore, Massara barra Carnevali, Carnevali barra Massara, si sia consultato con Spalletti, perché è chiaro che Spalletti non ha indicato lui, voglio questo, questo, questo e questo, gli avrà indicato dei profili, e poi siccome i due dirigenti, l'ho scritto ieri sera su un post su Facebook, sono stati costretti ad agire in un perimetro limitato, lo sappiamo, perché per i problemi di natura economica, per i paletti del fair play finanziario, per il bilancio, per tanti motivi, e di conseguenza secondo me hanno fatto bene, ve la dico, si poteva fare meglio, tutti possiamo fare meglio, quelli che lavorano, quelli che giocano, ecco, l'unico neo secondo me è che è stato pagato troppo, però a un punto di vista mio, lo ribadisco quasi tutti i giorni, è stato pagato troppo Colomani, un investimento troppo elevato per Colomani, però in generale secondo me è un buon mercato, ma vi dicevo, bisogna leggerlo anche in un'altra ottica, la Juventus ha ceduto tanti calciatori in prestito, David, Openda innanzitutto, i due flop diciamo dell'era Comolli, lo stesso Miretti, Azic, insomma tanti, e di questi purtroppo temo che tanti torneranno indietro, e quindi bisogna fare anche i conti con questo discorso qui, cioè tu a luglio prossimo, come spesso accade, ti ritrovi diversi calciatori che magari non vorresti, perché se li hai ceduti in prestito magari non li volevi, la Juventus non poteva fare altrimenti. Pensate che l'unica cessione a titolo definitivo è quella di Perin, che ti ha permesso di incassare intorno a 500.000 euro, cioè nulla, anzi per fortuna ci sono i 17 milioni e mezzo, quasi 17,4, della parte spettante alla Juventus da parte del Sassuolo sulla cessione di Muaremovic, ricorderete, no? C'era l'accordo che in una futura rivendita del calciatore la Juventus avrebbe incassato il 50% circa, insomma il resto sono di cessioni, sono tutte, praticamente sono tutte in prestito, ma il perché lo sappiamo benissimo, perché David guadagnava 6 milioni netti l'anno, perché 5 li guadagnava Openda, a parte che Openda aveva un prezzo del cartellino iniziale di 44 milioni, che io non so quale folle club avrebbe preso a titolo definitivo, e quindi ci sarà questo, chiamiamolo problema, il prossimo anno ci potrebbe essere il problema con diversi calciatori che tu non volevi, lo stesso Miretti, magari Miretti potrà tornare rinforzato e te lo tieni, faccio un esempio, Azic forse sì, però soprattutto Openda e David, io credo che la Juventus voglia, diciamo, liberarsene. Ha parlato David, per esempio, oggi ha detto all'Atletico Madrid: sono un grande club, il riscatto non dipende certamente da me. Ecco, noi dobbiamo tifare per le squadre in cui giocano questi calciatori, in modo tale che magari i club si convincano a riscattarli. E quindi devi fare i conti poi alla fine con questi giocatori che torneranno alla base, come è successo per esempio quest'anno con Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Ok, Arthur ormai di vecchia data, però con Arthur c'è stata la rescissione consensuale, quindi te ne sei liberato, anche perché a bilancio erano rimasti 6 milioni, mentre Douglas Lewis e Nico Gonzalez sono tornati. Io poi ho fatto anche una domanda alla fine del pezzo, non provocatoria, però curiosa, perché Douglas Lewis pian piano sembra che possa, non mi fido ancora, tornare un giocatore, diciamo, di un certo livello, quantomeno Spalletti ci sta provando. Nico abbiamo visto come è entrato, ha cambiato la partita contro il Parma, cioè è stata vinta grazie a lui, ma al di là del gol poi ha segnato Coppo Mainers, però è stato lui a dare la scossa. E quindi io alla fine ho detto, a proposito di ritorni, quest'anno la Juventus ha riabbracciato Nico Gonzalez e Douglas Lewis. Io ho fatto la domanda, e se fossero loro gli acquisti migliori di questo mercato? E quindi è importante anche questo, magari sarebbero, se loro veramente decollassero, cosa non accaduta precedentemente, sarebbero come due nuovi acquisti. Invece dovrebbe ridiventare un acquisto, e passiamo, l'ho nominato prima, Coppo Mainers. La Juventus ha rifiutato l'offerta del Besiktas. Besiktas li vuole tutti, mi pare di capire, no? Vincenzo Italiano, già hanno Vlahovic, reduce da una tripletta, hanno lo stesso Miretti, e Italiano, Vincenzo Italiano voleva anche Coppo Mainers. La Juventus ha detto di no. Qualcuno ha detto, ma perché, dovevamo cederlo, eccetera. Intanto bisognava capire l'offerta, perché per evitare la minusvalenza la Juventus dovrebbe cedere l'olandese a 31 milioni, mi pare, 31 virgola qualcosa. Poi aggiungo che, andremo all'altro argomento di questa prima mezz'ora, che è importantissimo, aggiungo che l'intervento a cui si sottoporrà domani Thuram, in bocca al lupo ovviamente, sarà fermo 4 mesi, far rimanere la Juventus con la coperta sostanzialmente corta a centrocampo, perché è andato via Miretti. Sì, è vero, hai preso Pape Sarr, però è meglio averne uno in più che uno in meno a centrocampo. E quindi domani, salvo ripensamenti, ma non credo, a Lione, dallo stesso luminare che ha operato Bremer 2 volte al ginocchio, e ha operato lo stesso Gatti al ginocchio. Gatti aveva un problema più, diciamo, un infortunio meno grave ovviamente di Thuram. Opererà il francese, si è consultato lunedì, ha chiesto un po' di tempo alla Juventus per riflettere, poi alla fine ha deciso di operarsi. Domani sarà, diciamo così, oggetto di attenzione da parte nostra. In bocca al lupo, e do anche l'in bocca al lupo, ragazzi, perché bisogna farlo, a McTominay, che si opererà per un'aritmia cardiaca, il giocatore del Napoli, mi pare a ottobre, se non ho capito male. Quindi i calciatori che si devono sottoporre a interventi chirurgici, che hanno infortuni, va dato l'in bocca al lupo a tutti, perché noi siamo così, ovviamente. C'è il discorso anche del Diz, che rientrerà tra 3 mesi, Hecator tra 2 mesi, Cambiaso, sto parlando anche, mi sto avvicinando pian piano alle defezioni per la sfida contro il Milan, Cambiaso non, parte che comunque non era titolare, però è sempre Cambiaso, distorsione alla caviglia, vediamo se riuscirà a recuperare, mentre ci sono più possibilità che torni disponibile McKennie, che alle prese con un affaticamento muscolare, come del resto Zegrova, sono in dubbio loro due, però rispetto agli altri sono out. Cambiaso vedremo, speriamo che intanto torni McKennie, perché comunque la sfida contro il Milan è molto importante. Zegrova anche, per esempio, oggetto di possibile cessione in uno dei campionati in cui il mercato è ancora aperto. Io spero la FIFA, la UEFA, ma la FIFA credo dipenda dalla FIFA, oppure la UEFA per quanto riguarda l'Europa, ma in generale il mercato spero che si chiuda, facciano qualcosa, non so perché non raccolgano delle firme, affinché si chiuda prima dell'inizio del campionato, perché non ha senso così, 2 giornate, 3 giornate, in altri paesi anche 3, perché per esempio in Portogallo chiude il 15 di settembre, credo più o meno anche la Turchia. Quindi staremo un po' a vedere. Allora, diteci un po' la vostra su tutti questi argomenti. In un bocca al lupo ovviamente va fatto a Thuram, mi dispiace molto, perché questa poteva e doveva, probabilmente lo sarà ancora, speriamo recuperi bene, perché servirà del tempo dopo l'intervento, un po' delicato l'intervento di Thuram, poteva essere invece l'anno del rilancio, e adesso capiamo anche perché. Mi pare di aver letto che già da tempo si trascinava questo problema Thuram, e forse la Juventus, lo staff sanitario, gli aveva consigliato di operarsi, però prima di andare sotto i ferri ci pensi. Poi c'è stato anche il consulto con questo luminare, sicuramente anche con il papà che segue moltissimo i suoi figli, sia lui che il giocatore dell'Inter, Marcus, e quindi alla fine la decisione, l'avevamo capito ormai, è quella di operarsi, e domani a Lione accadrà questo. Domani invece mi pare che dovrebbe uscire, cambiamo argomento di nuovo perché la prima mezz'ora è così, dovrebbe uscire un'intervista, parla dopo tantissimo tempo, sulla Stampa se non sbaglio, di Giraudo, che immagino dia tanti titoli, e quindi la riporteremo a pezzi anche su Bianconera News ovviamente, e quindi vediamo un po' cosa dirà, perché lui sta aspettando sempre il suo ricorso rispetto a Calciopoli alla Corte di Giustizia Europea. Parlerà sicuramente della sentenza che, con la quale praticamente Andrea Agnelli ha vinto il suo ricorso, e cambierà proprio la giustizia sportiva, e quindi domani dovrebbe essere sulla Stampa, se non ricordo male. Ho chiesto anche al nostro amico e collega Barilla. Vai Fede, andiamo qualche audio, dai.
18: Quindi sono Peppe? No, io penso che invece è esatto contrario. Credo che Colomani agirà nel centro-sinistra, diciamo, sul ruolo naturale. Colomani non è mai stato una punta centrale. Il suo ruolo era sempre attaccante esterno a sinistra, con Nick centrale e con Sesavo a destra. E chiaramente i due centrocampo, i quattro dietro.
17: Ah beh, lo so che lui è destro di piede, quindi dice a piede invertito, però io lo so, però un conto è agire esterno di una linea a tre davanti, un conto è agire esterno di una linea da trequartista, sono due lavori, due mestieri diversi, eh. Per carità, lui probabilmente ha le caratteristiche anche per fare questo, però vediamo, è probabile anche che sia questo, visto che non c'è il Diz, lui possa giocare a sinistra, quindi piede invertito, parlo di trequartisti, al centro Nico Gonzalez e a destra con Sesao, con l'ipotesi Boga barra Alebegovic come possibili sostituti, vedremo, però ripeto, io lo so perché lo conosco, insomma, con Colomani lo so, le conosco le caratteristiche, ho solo qualche dubbio, cioè non è la stessa cosa giocare da esterno di una linea d'attacco a tre rispetto a una linea sempre a tre ma dei trequartisti. Vediamo un po' cosa deciderà Spalletti. Sono certo che non toglierà, presumo, perché mi sorprenderebbe molto se non facesse giocare dal primo minuto lo stesso Colomani, non avrebbe nemmeno forse senso, no? Di questo ragazzo Boltemade mi diceva poco fa Marco Piccari, ma secondo te è forte? L'abbiamo visto, ora la Germania di adesso non è che sia tra le migliori nazionali della storia tedesca, non è andato benissimo nel Newcastle, aveva iniziato bene, ve l'ho detto, poi ha avuto, da quello che ho capito, anche non dei problemi, però il tecnico l'ha messo un po' da parte e sarà animato anche da riscatto. Costa Curta, per esempio, che non mi sembra proprio uno che non capisca di calcio, ha detto che è Boltemade è forte. Questo è Davide, mi ha ricordato David, se vi spiego perché Davide chi? Oh mamma mia, David Jonathan, non lo so, io non credo. Lo specialista intanto, ecco, vedete, di Thuram, io ho già sentito privatamente Pino Capo, e mi ha detto guarda, almeno tre mesi, ma saranno quattro evidentemente. Ha parlato invece uno specialista, e il dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano. Non è frequente parlare dell'arterite, perché è particolare questo problema di Kefren, ragazzi. Non è frequente parlare dell'articolazione femoro-rotulea, che è uno dei tre compartimenti del ginocchio, soggetto ad aree di attrito e infiammazione cronica nei pazienti e negli atleti che praticano sport, per esempio come nel calcio, come nel caso di questo giocatore di Thuram. Il trattamento è eccellente con la terapia conservativa, la fisioterapia, le infiltrazioni
19: che permettono un idoneo scorrimento della cartilagine. Tutte spiegazioni tecniche, però evidentemente, anzi sicuramente, con la terapia conservativa non è andata bene e alla fine il consulto medico dal luminare francese, diciamo, ha partorito l'intervento chirurgico, quindi staremo a vedere domani. Tra poco invece sono molto contento di riaverlo dopo un po' di tempo. Lui è, a proposito di infortuni, preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, oltre che allenatore, Carlo Nicolini. A tra poco.
10: Fuori di Juve.
20: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
21: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Gono e Isabel Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'Europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0. Il calcio, sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Asa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentarsi con una power unit nuova ma non aggiornata. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
20: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
10: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Federico Rossi, fuori di Juve con la nuova grafica. Che belle queste nuove grafiche. Bisogna fare i complimenti a Manuel. Manuel, giusto, Manuel Morroni. Gli devo mandare un'email a questo ragazzo. Bravo, bravo. Non me l'aspettavo da lui. No, scherzo, dai. Allora, per quanto riguarda invece la partita di... Vi ho accennato già qualcosa. Juventus-Milan. Spalletti ha qualche dubbio. Potrebbe esserci qualche sorpresa. Stamane c'è stato l'allenamento. Alcuni dubbi di formazione. Per esempio, bisogna valutare le condizioni di... L'ho già detto, Zegrova, Cambiaso e McKennie.

0: di cui uno fa un po' da trequartista, rientra, e due esterni larghi.
1: Staremo a vedere, Leonardo. Staremo a vedere. Lo chiediamo anche a chi magari ne sa più di noi. E saluto con molto piacere, lo ritrovo con molto piacere, Carlo Nicolini. Ciao, Carlo. Eccoci.
2: Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
1: Ah, che bella, me la devi mandare questa felpa, questa tuta. Ti do l'indirizzo. Bella, mi piace perché
2: Guarda,
1: mi ricorda anche la Juve un po'. Vai, vai, dimmi.
2: prendiamo un po' un velo pietoso perché siamo proprio anche da questo punto di vista messi maluccia, visto che ci hanno bombardato il nostro magazzino dell'abbigliamento.
1: Mamma mia, ragazzi, cioè io tra l'altro io ammiro, ti ammiro anche perché non è, cioè com'è la situazione, Carlo? Prima di parlare di calcio, io adesso proviamo a sdrammatizzare, ma c'è poco da ridere ovviamente, ma com'è la situazione lì in Ucraina?
2: Poco da drammatizzare, la situazione è ogni giorno peggio.
1: Ogni
2: Non
1: giorno.
2: aggiungo altro perché è controproducente per me, per tutti. Dopo, sai, tirano fuori e strappolano sempre solo una parola, però lo vedete dai telegiornali, purtroppo sono aumentati in maniera incredibile gli attacchi, quindi gli allarmi, quindi le difficoltà sono ancora maggiori. Però cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di resistere, di fare il nostro meglio e speriamo sempre che qualcuno prima o poi si ravveda e prenda un po' di decisioni un po' più corrette.
1: Hai paura, Carlo?
2: No, paura no, però onestamente c'è anche stanchezza un po' di questa situazione qui e rabbia nel vedere che non c'è la volontà di risolverla. Ecco, questa è quella cosa che mi dà più fastidio, perché in una tragedia come questa, vedere che fanno giochini sulla pelle dei poveri a me dà molto fastidio.
1: Questo purtroppo, infatti, purtroppo le guerre, ne parlavo in famiglia qualche sera fa. Io ho l'impressione proprio che debbano essere, che è una cosa bruttissima, debbano essere quasi cicliche. Però in questo caso, io invece speravo che si attenuasse la questione. Invece, tu che vivi lì in Ucraina, tu precisamente sei a Donetsk.
2: No, Donetsk ormai non ci siamo più dal
1: Ah, no,
2: 2014,
1: ah,
2: là è impossibile.
1: giusto, scusa, sì. Dove stai
2: Noi,
1: precisamente tu?
2: noi adesso siamo di distanza a Leopoli, Lvov, diciamo in ucraino, che è la città più vicina al confine polacco, quindi più
1: Ah,
2: ad
1: più, sì,
2: ovest
1: ok,
2: possibile.
1: perfetto.
2: È una delle città più sicure. E siamo qui anche per ovvie ragioni, perché facendo le coppe, quindi dobbiamo uscire, e pur essendo sul confine con la Polonia, noi per fare una trasferta europea facciamo dalle 14 alle 18 ore di viaggio col pullman, così
1: Mamma
2: per
1: mia.
2: entrare e per uscire.
1: Con
2: Se
1: tutto.
2: fossimo a Kiev o da un'altra parte diventerebbero più di un giorno, e quindi diventerebbe quasi insostenibile.
1: Impossibile, impossibile.
2: È già difficile così, però fortunatamente abbiamo un grande club che fa di tutto per rendere queste difficoltà il più accettabili possibili, però capisci che preparare le partite in queste condizioni è un ulteriore grandissimo ostacolo.
1: Ma l'ultima veramente, perché poi io ho fatto anche non solo sport quando ho iniziato questa carriera. Cos'è che ti spinge però a stare in un posto comunque rischioso, Carlo?
2: Allora, sono tante cose. Uno, ho passato qua tanti anni belli, quando la situazione era, diciamo, migliore, era normale. E quindi, quando è scoppiato il tutto ed io ero ancora sotto contratto, non ho voluto andarmene per riconoscenza e perché pensavo anche di poter dare ancora una mano. A maggior ragione adesso, loro tengono vivo il campionato per cercare di dare una

0: parvenza di
1: Di
0: normalità
1: normalità.
0: e una comunque una speranza, un momento di gioia in questa situazione, credo che la presenza di uno straniero faccia vedere, sia vista bene, cioè c'è la volontà di voler aiutare. Loro sono obbligati a stare qua. Io potrei tranquillamente andarmene, però credo che scegliendo di stare qua ad aiutarli e evito già le domande magari di qualcuno o le frasette, non sono qui assolutamente per questioni economiche.
1: Immagino.
0: Ecco, credo che sia il mio modo di ricambiare, di dare un aiuto e dall'altra parte, perché non lo nego, lavoro comunque per una grandissima società
1: Società.
0: che si mette a disposizione tutto. Anche quest'anno abbiamo una rosa di giocatori fantastici, giovanissimi, ma fantastici. Nei prossimi 10 anni
1: Ne
0: sentirete
1: sentiremo
0: a parlare
1: parlare.
0: di metà di questi giocatori qui, perché sono veramente dei fenomeni. E quindi questo giornalmente sul campo mi ripaga tantissimo.
1: Certo.
0: E chiudo la risposta, perché in Italia io non so come funzioni il mercato, ma è difficile riuscire a tornare a lavorare in Italia perché ci sono invidie, perché lavorano solo gli amici di amici, perché è tutto in mano a certi dirigenti o a certi procuratori, e quindi anche se tu nel giro di 30 anni, come me, hai vinto 38 titoli in 5 squadre diverse, fai fatica a ricevere una telefonata anche solo per sentire se sei a disposizione o meno.
1: Un
0: Non
1: appuntamento.
0: è polemica,
1: No,
0: non è
1: però
0: polemica, ma è solo per dire come stanno le cose.
1: è una punta di anche giustamente di amarezza in queste dichiarazioni. Passiamo invece alla Juventus, caro Carlo, che tu immagino stia seguendo. A proposito di giovani e bosniaco, ci sono delle già si sta un po' dividendo, no? La tifoseria juventina, ma Alajbegovic, secondo te la Juventus ha fatto bene a prenderlo?
0: Allora, Alajbegović è fortissimo. La Juventus ha fatto bene a prenderlo. Il problema è sempre e solo quello, che in Italia
1: Non si aspetta.
0: non si ha la pazienza di aspettarli, non si ha la pazienza di lavorarci, non si ha la pazienza di lasciarli sbagliare questi giovani e aspettare che rendano per il loro veramente il loro potenziale. Quindi si aspettano tutto e subito da questo ragazzo. Sbagliano, gli mettono pressione addosso e perdono parte dell'investimento fatto. Se invece lo fanno crescere col tempo, per me è un ottimo acquisto.
1: Poi la Juventus ne ha nove nuovi calciatori. Gli ultimi due, in ordine di tempo, come tu avrai visto, sono Boltemade e Pape Sarr, perché la Juventus gli mancava, tra gli altri, un centrocampista. Fallito il tentativo perché sì, peraltro c'è stata una polemica, botta e risposta tra Carnevali e l'agente del Livorno e questo centravanti tedesco. Ora, tanti dicono, però la Juventus ha preso delle seconde scelte. Io ricordo sempre, caro Carlo, che la Juventus, soprattutto adesso questa dirigenza, sta agendo con dei limiti imposti dal fair play finanziario, dal bilancio, eccetera, eccetera. Quindi non è che può permettersi chi vuole. Ma questi due, secondo te, sono due scommesse, Boltemade e Pape Sarr? O sono qualcosa di più?
0: Allora, sulle seconde scelte, per dire il mio parere, non sono
1: Certo.
0: così d'accordo, nel senso che, come ho detto prima, ormai il mercato lo fanno i procuratori e spesso e volentieri girano nomi come prime scelte di scarponi a cifre assurde. Quindi quelle che vengono chiamate seconde scelte spesso e volentieri sono giocatori più forti, solo che magari non hanno un ufficio stampa così bravo rispetto
1: Sono
0: ad
1: poco
0: altri giocatori. Per
1: sponsorizzati, ecco, diciamo così.
0: quanto riguarda questi due che hai detto te, per me sono, sì, possiamo chiamare un po' scommesse, nel senso che a parte un paio di stagioni, non è che hanno un curriculum dietro anche per la giovane età, per il quale noi possiamo dire no, sono già dei fenomeni, sono già dei giocatori arrivati, sono già dei. Però per quanto riguarda, ma entrambi hanno giocato già in campionati diversi, quindi hanno una certa
1: Esatto.
0: esperienza, hanno un'età e non sono giovanissimi, quindi non hanno i 20 anni, ma hanno già 24 anni, quindi sono già, diciamo, uomini fatti. E per quanto riguarda Voltemade, l'unico mio dubbio così è che non ha un ruolo suo al 100%, quindi deve essere bravo Spalletti a capire se è un 9, se è un 10, se è un 9 e mezzo e dove farlo giocare. E come diceva lo spettatore che è intervenuto prima, con chi farlo
1: Trequartista, con
0: giocare,
1: chi,
0: perché,
1: eccetera, esatto.
0: esatto, con qualcuno si può abbinare bene, con qualcun
1: Un po'
0: altro
1: meno.
0: no, però visto anche l'infortunio di Yıldız, è un ruolo diverso, però alla Juve può servire quello dell'ultimo passaggio, quello che cuce un po' lì davanti, credo che sia un buon acquisto.
1: E allora mi viene da farti un'altra domanda. Colomani sappiamo che non ha caratteristiche da bomber. Voltemade lo stesso, quindi l'ha detto Reed, l'ha detto a 9 e mezzo comunque il mio connazionale. Vlahovic gli è scaduto il contratto, sappiamo non è stato rinnovato, chiedeva troppo eccetera, ma siamo sicuri che la Juventus abbia il centravanti giusto? Cioè, non sarebbe servito un altro tipo di centravanti secondo te, Carlo?
0: Io penso di sì che sarebbe servito un altro tipo di centravanti. Però è anche vero che il calcio di oggi, anche perché un altro tipo di centravanti ce ne sono pochi, di
1: Questo
0: valore quel tipo lì,
1: vero.
0: si può giocare anche in modo diverso e tantissime squadre hanno risultati, vincono senza avere il bomber che ti porta a casa i 30 gol a stagione. Quindi lì deve essere però brava l'allenatore
1: Allenatore.
0: a far sì che a cercare il gol non siano solo i 2, il 10 e il 9, diciamo, ma che i
1: Manche
0: gol vengano dai centrocampisti, dai esterni, oltre che dai difensori sui piazzati, eccetera, eccetera. Cioè è un calcio un pochino più globale, ecco, non siamo più ai tempi del 9 e del 10 che devono fare gol. Gli esterni che devono fare l'assist, quindi bisogna andare a cercare il gol con 6-7 giocatori e secondo me è questo che poi porta ai risultati finali. Non sempre le grandi squadre, cioè le squadre che hanno il bomber che ti porta a casa i 20-25 gol a stagione, poi fanno i risultati che si spera perché sei dipendente da quel
1: Sì,
0: giocatore lì.
1: esatto. Per esempio il Paris
0: Quindi
1: Saint-Germain non ha proprio un bomber vero, ma ha vinto due Champions League consecutive, per esempio. Per carità, lì davanti a.
0: esatto, il Barcellona di certi tempi aveva
1: Esatto, sì.
0: il falso 9, diciamo. Dopo è ovvio che se tu c'hai un Lewandowski, se tu
1: Un
0: c'hai
1: Haaland è
0: un
1: meglio.
0: Kane, è ovvio che li prendo anch'io quei
1: certo,
0: giocatori lì.
1: come ha
0: Però
1: detto Guardiola.
0: ripeto, centravanti di un certo tipo ce ne sono
1: Ah,
0: anche
1: sì,
0: pochi,
1: esatto.
0: quindi il calcio si sta sviluppando anche su altre direzioni e credo che la Juve comunque abbia un pacchetto offensivo abbastanza vario e spetta a Spalletti trovare la quadra.
1: Certo, infatti oggi ho fatto un pezzo per il sito, ho detto che adesso la differenza dovrà farla anche, anzi, soprattutto Spalletti, per questi motivi qui. Invece dietro, dopo 3-4 tentativi la Juventus ha preso Vicario, che a me pare sia affidabile. Ora non voglio dire nulla, ma insomma, no, Carlo?
0: Sì, a me è sempre piaciuto come portiere. Non credo che la Juventus potesse andare a prendere molto di meglio, nel senso che molto di meglio non c'era. E poi mi dici tu che ci sono anche, e quello sapete meglio voi di me, certi problemi economici. Certo, c'era, visto che lo conosco, c'era Trubin sulla piazza o comunque sia che si poteva andare a prendere, però magari sono cifre diverse. Il Dibu Martinez ha una certa personalità, un certo curriculum, probabilmente ci sono state delle difficoltà, però io non credo, come ho detto prima per gli altri, che Vicario sia
1: Esatto.
0: una seconda scelta o uno per tappare il buco. Per me è un gran bel portiere e credo abbia anche la personalità e l'esperienza per per poter far bene in una piazza come la Juventus, perché non sempre, anche se arrivano giocatori molto forti, fare bene a Torino è facile.
1: Esatto.
0: Devi avere anche qualcosa d'altro, oltre che al bagaglio tecnico-tattico. E secondo me Vicario c'ha anche queste qualità.
1: Tra l'altro, come secondo ha preso Grabara la Juventus, quindi è un pacchetto portiere, mi pare, no? Anche il secondo.
0: Forse paradossalmente, se vuoi il mio parere personale, è anche più forte tecnicamente
1: Non sei l'unico a pensarla
0: di
1: così, eh? Di Vicario, eh?
0: Vicario. Quindi credo che abbia due bei portieri, faranno una bella concorrenza. Lì poi sta, ripeto, a Spalletti, e non sto dando pressione a Spalletti,
1: No,
0: ti sto
1: ci
0: dicendo
1: manca,
0: che
1: ma lo sa, certo.
0: è il suo ruolo, quindi sta a lui chiarire bene le cose e valutare entrambi se la concorrenza, visto che non c'è un primo, non c'è un secondo, mi sembra di capire, è positiva, entrambi possono crescere, la Juve è impegnata su più fronti e non è facile giocare la Coppa UEFA di giovedì e poi il campionato di
1: Mamma mia,
0: domenica,
1: esatto.
0: quindi anche sui portieri, se ne hai due di livello, si può pensare di fare un turnover.
1: Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, io starei 2 o 3 ore a parlare con te, Carlo. Veramente mi sei mancato tanto, non sto scherzando. Tra l'altro, poi per salutarti ti leggo il messaggio di un'amica. Le ultime due ti dicevo: la Juventus, secondo te, guardando anche le altre, può rientrare tra le prime quattro? Perché io escluderei la possibilità di vincere lo scudetto, cioè.
0: Non può fallire
1: Esatto.
0: un'altra volta, quindi, e non perché dico non può fallire così, perché i mezzi
1: Via.
0: c'erano l'anno scorso, ci sono quest'anno, l'allenatore adesso lì da un anno in più, la squadra è forte e le altre ci sono, per me non sono così forti. Quindi se l'anno scorso doveva entrare nelle quattro, ma era anche più difficile, quest'anno secondo me, cioè, veramente sarebbe una cosa
1: Sì.
0: quasi inspiegabile. Poi c'è sempre la sorpresa negativa e la sorpresa positiva nel campionato, però la sorpresa negativa è stata l'anno scorso, Juventus e Milan fuori. Penso che quest'anno la Juve non
1: Non
0: possa,
1: può sbagliare,
0: visto che ha mantenuto lo zoccolo duro e ha mantenuto l'allenatore, non possa sbagliare. E ti ripeto, sulla carta forse un paio di squadre sono un po' più forti, ma non lasciando perdere l'Inter, forse una sola. Quindi la Juve secondo me si gioca per il secondo o terzo
1: dai.
0: posto tranquillamente.
1: L'ultimissima, ha detto che tra qualche anno sentiremo parlare di alcuni giovani. Tu fai il preparatore atletico, ricordiamolo, dello Shakhtar Donetsk, sei anche allenatore. Qua
0: Quest'anno sono allenatore,
1: quest'anno
0: vice allenatore.
1: allenatore, soltanto allenatore, giusto?
0: Faccio il secondo, sì.
1: In seconda, oh, perfetto. No, perché poi avrei voluto chiederti del discorso, però tra poco dobbiamo chiudere. Mi fai qualche nome di cui sentiremo parlare, Carlo?
0: Io qua ne ho 15, se vuoi ti tolgo i due che hanno
1: No, ma
0: 27,
1: veramente due
0: 28.
1: tre che sicuramente, insomma, così che sicuramente.
0: Attaccanti, Meireles e Kawa sono due giocatori che hanno livello da Real Madrid o Barcellona.
1: Addirittura.
0: Isaac e Carvalho, che sono due 8-10, sono due giocatori che potrebbero giocare oggi a 19 anni in qualsiasi squadra italiana. I due esterni difensivi, Vinicius e Pedro Pedrinho, sono già come si dice, sul taccuino di 8-9 squadre europee. Abbiamo preso quest'anno altri 4 diciottenni, che sono tutti titolari nell'Under 20 del Brasile, con un talento incredibile. E l'esterno alto a destra, mancino Alisson, 19 anni, per lui abbiamo già respinto offerte che la Juventus non può neanche fare. Ecco, capisci tu
1: Mamma mia,
0: a che
1: ti do il
0: cifre
1: numero,
0: posso
1: dillo
0: arrivare?
1: a Carnevali, Carlo, dillo a Carnevali,
0: Sicur
1: a Massara.
0: sicuramente, sicuramente noi, perché adesso magari la gente pensa che dobbiamo vincere la Champions League, sicuramente faremo fatica perché ti ripeto, sono 13 brasiliani dai 22 anni in
1: In
0: giù,
1: giù.
0: e quindi lavorare senza esperienza
1: Insomma,
0: in queste
1: cosa.
0: condizioni difficilissime non sarà facile. però già l'anno scorso abbiamo dimostrato che arrivare in semifinale di Conference League, per quanto la Conference ovvio non sia la Champions, vincere un campionato in queste condizioni, e adesso speriamo, abbiamo fatto anche la scelta proprio di andare a giocare le partite di Champions casalinghe a Londra, proprio per mettere in maggior risalto ancora i nostri talenti, che credimi sono veramente interessanti. Io ogni giorno, finito l'allenamento, me ne torno in camera col sorriso, perché ogni giorno ho visto delle cose che voi umani
1: potete vedere. Insomma, bisogna avvisare Carnevale e Massara, dai, che credo già qualcosa sappiano.
0: Penso che non sono gli ultimi arrivati, e quindi credo che sui taccuini importanti ci siano queste. Questo da merito comunque anche alla nostra società, che nonostante quello che abbiamo detto all'inizio dell'appuntamento, della trasmissione, trova, investe, e poi la bravura nostra, e non ho arroganza nel dire questo, però se ogni anno noi riusciamo a vendere 3 o 4 giocatori a cifre assurde, a comprarne 4 o 5, ottenere risultati, vuol dire che c'è qualità nel nostro lavoro.
1: Nel nostro lavoro, certo. Allora, buonasera Quintiliano, permettimi soltanto di salutare e ringraziare il mister, bentornato sempre, per me è un piacere ascoltarlo, lo ammiro molto, cosa dice la nostra amica, lo ammiro molto, non è da tutti riuscire a fare quello che sta facendo da anni. Grazie di cuore Terry, soprattutto in una situazione dove c'è la guerra, ecco, questo termine non volevo utilizzarlo, però questo
0: ringrazio tantissimo Terry, è sempre un piacere ricevere degli attestati di stima e sottolineare, chi mi segue sa ecco le difficoltà, non siamo qui a piangere o a elemosinare nulla, però
1: ci sono.
0: Ti ripeto, lo faccio con gioia, però le difficoltà ci sono.
1: Ci sono, e io ti auguro tutto il bene possibile, Carlo, ci sentiamo prossimamente, sicuramente. E in bocca al lupo per tutto.
0: Alla prossima e grazie per il bocca al lupo.
1: Grazie a te, Carlo, grazie, un abbraccio, grazie. Allora, abbiamo avuto un po' toccante all'inizio, perché cioè, Carlo Nicolini è allenatore in seconda dello Shakhtar Donetsk, in realtà lui è anche preparatore atletico, ma quest'anno direttamente secondo allenatore, e lavora in condizioni in una nazione dove c'è la guerra, avete sentito, no? Gli hanno bombardato anche qualche parte del centro sportivo, da quello che ha detto all'inizio. Nonostante tutto è lì, vanno avanti, giocano a Londra la Champions League, perché per problemi ovviamente logici, e quindi va ammirato doppiamente questa persona, che rispetto alla quale peraltro quando parlo di calcio con lui starei 2 o 3 ore, caro Federico Rossi, e quindi in bocca al lupo gli rifacciamo anche in diretta per tutto quello che potrà fare, e speriamo, chissà, magari qualche giovane che ha citato la Juventus nel taccuino di Massara, magari c'è qualche ragazzo di questi qui. Fede, siamo giunti al break, tra poco parleremo con Michele 10 minuti di Orgoglio Bianconero, per capire anche, perché lui mi scrive sempre nella chat di Orgoglio Bianconero, si è scatenato il finimondo perché non volevano questo, volevano quest'altro, ma è così, nelle chat dei tifosi è così. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti, e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
4: Il caso della tredicenne molestata in un minimarket di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
5: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri Tajani, mentre il COPASI richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
4: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto, nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
5: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
4: Formula 1. Bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo. Faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Ciao ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, morbosamente siciliano. Ragazzi, diciamo che il discorso di Thuram è molto simile al discorso Pogba, purtroppo. Non vorrei che si inclinasse anche il rapporto di proseguimento della sua carriera alla Juve, però di fatti oggi si sentono poi sempre le notizie, quelle che non si sanno. La Juve fino all'ultimo momento stava chiudendo per un ragazzo del 2004, Sissé del Nizza, per 15 milioni e a quanto pare non c'è stato il tempo materiale perché era una trattativa estera. Per quanto riguarda le cessioni, io spero che a più presto parta Caballe.
7: Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la risposta del procuratore di Cassì a Carnevali, ringrazio Giuliani che l'ha letta oggi in trasmissione, perché io sinceramente non mi sarei mai preso la briga di leggere tutta quella spatafiata per poi non quagliare molto. Ma quello che mi ha colpito è che nella risposta più volte viene sottolineato l'anelito di Cassì di venire alla Juve, e che per carità a noi potrebbe anche far piacere, no? Motivo d'orgoglio se qualcuno ci tiene tanto a vestire la maglia bianconera. Però per un attimo io mi metto nei panni del tifoso bergamasco. Cioè, questo viene a giocare da noi, ma non fa altro che dire che voleva andare da un'altra parte.
8: Buon pomeriggio ragazzi, ma tenendo conto che lui praticamente accorcerà verso il centrocampo, per creare spazi Ultimate, quindi spazi dove teoricamente si dovrebbe infilare Colomani, essendo un attaccante che attacca la profondità, mentre lui invece viene incontro alla palla per lavorarla, quindi sono complementari. Con il rientro di Yıldız, poi chi rimane fuori? Çiğko? O giocano tutte e quattro insieme? Cosa ne pensate? Ciao, Domenico D'Ancona.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, tra poco ci collegheremo con Michele, che è stato qui con me a colpo di tacco di Orgoglio Bianconero, per testare un po', tastare, cercare di capire anche l'umore di tanti tifosi, perché parliamo sempre di Orgoglio Bianconero, il secondo club ufficiale della Juventus al mondo con il maggior numero di iscritti. Leggo questo messaggio di Francesco da Cosenza, che ringrazio. Semplicemente la commozione, l'affetto e la stima per Carlo Nicolini, grazie a te Quinte per pagine come questa. Devo ammettere, Francesco, che mi sono commosso anch'io. Non volevo nemmeno parlare, però poi quando lui mi ha cominciato a dire dei problemi, è chiaro che uno chiede, no, perché io voglio anche sapere e conoscere l'umore di chi vive certe situazioni, e non è semplice fare l'allenatore, insomma lavorare, diciamo così, in un paese dove c'è la guerra, e con questa passione. E vi assicuro che Carlo, poi gliel'ho chiesto, cioè lui è tornato lì e mi ricorda le parole di Lucescu, col quale lui ha lavorato tanti anni. Quando scoppiò la guerra in Ucraina, quando ci fu l'attacco della Russia, lui proprio disse: io voglio rimanere qui. Quindi, insomma, veramente tanto affetto e tanta ammirazione per Carlo. Ben ritrovato a Michele. Ciao Michele.
9: Ciao Quinto, buonasera, un saluto a tutti gli amici all'ascolto.
1: Non so se tu abbia ascoltato Carlo Nicolini poco fa.
9: Assolutamente sì, emozionante, perché lui va oltre il lavoro, la passione per il calcio, cioè qualcosa di più, principi, valori di uomini di altri tempi.
1: Esattamente, che non hanno spazio in Italia, diciamo così, che anche questo è un punto.
9: Sì, in Italia, in generale nel calcio, sembrano storie veramente, non lo so, tanti anni fa.
1: Esattamente. Tra l'altro ho fatto il nome di tanti. Tu segui il calcio estero, però non so lo Shakhtar, ma tanti secondo lui saranno dei grandissimi calciatori, addirittura.
9: Fucina di diversi calciatori interessanti, soprattutto brasiliani.
1: È vero, la passione
9: per lo Shakhtar verso i calciatori brasiliani. È possibile, come no?
1: Vediamo se insomma sul taccuino di Massara c'è il nome di qualcuno di questi ragazzi. Invece sicuramente nella rosa della Juventus ci sono tanti nomi nuovi, Michele, al punto tale che la Juventus può lottare per...
9: Guarda, intanto permettimi una battuta: oltre al taccuino di Massara devono essere scritti anche sul taccuino di Spalletti.
1: È già qui
9: capiamo un attimo dove vogliamo arrivare. E poi per il resto, che devo dirti, il tifo bianconero è un po' diviso, come sempre. Non c'è una maggioranza assoluta. Ci sta, perché poi fondamentalmente, sai, con gli anni che abbiamo passato non è semplice fidarsi degli acquisti. Tanti nomi nuovi, giocatori con il se davanti, se faranno bene potremmo magari, ecco, divertirci in questa stagione. Però sai, Quinto, la cosa che forse non dà certezze, non dà sicurezza al tifoso è come si sono sviluppati questi acquisti. Io credo che noi facciamo i tifosi e quindi stiamo da una parte e facciamo i tifosi. Loro sono gli esperti, hanno competenze e conoscenze. Però sai, alla fine della passata stagione chi erano i primi che pensavi la Juve deve prendere il portiere e l'attaccante, il bomber, non l'attaccante, l'attaccante, il bomber, quello che fa gol. E strategicamente mi sembra che all'inizio non, cioè, la società non si è indirizzata subito verso queste figure. È lì allora che nascono i dubbi.
1: E infatti la domanda è questa: Riddle stamattina, ma non è l'unico, ha detto guardate che Voltemade sì si sì, segna, però un 9 e mezzo. Ti chiedo insomma un parere su questo calciatore, al di là poi della simpatia, perché se lo vedi è oggettivamente simpatico, no? come tipo, però insomma calcisticamente che giocatore è secondo te? Cioè è veramente da Juventus, può dare qualcosa alla causa bianconera?
9: Guarda, io con Newcastle l'ho visto pochissimo, me lo ricordo invece molto di più agli europei under 21, perché mi piace di più vedere le competizioni giovanili, e lì mi impressionò molto perché era un calciatore sì alto ma molto agile, molto veloce con le gambe.
1: Esatto.
9: Quindi dentro l'area di rigore è un calciatore che è difficile da marcare, perché quando hai quelle leve così lunghe, per quanto tu da difensore possa adottare la postura giusta nella marcatura, comunque lui ti ruba sempre quei 10 cm di campo. E lì, se è intelligente e bravo nel tenere il pallone, secondo me qualche fallo dentro l'area potrebbe ottenerlo. Poi sulla capacità di fare gol, che devo dirti, è già uno che non fa tantissimi gol di testa ed è un attaccante, vuol dire che non è un bomber.
1: Esatto, è vero, malgrado la sua altezza diciamo non è la peculiarità il colpo di testa, però speriamo che insomma qualche zuccata vincente la possa fare. Invece al centrocampo, tra l'altro, avrai letto anche la polemica, la risposta che è stata lunghissima, stamane per metterla sul sito ci ho messo mezz'ora perché ho dovuto sintetizzare tutto, dell'agente
9: ma non ha detto nulla.
1: Esatto, secondo me bravo, esatto, alla fine come si dice qui a Roma l'ha buttata un po' in caciara, secondo me. Cioè,
9: viene da dire so what e quindi cioè, che vuoi dire? Non ha detto nulla,
1: sembra quasi che
9: conferma delle parole invece di Carnevali,
1: sembra quasi che abbia cambiato la Juventus all'ultimo momento, però insomma alla fine sì, no, perché comunque la trattativa era iniziata prima. Vabbè, comunque lasciamo perdere, gli agenti fanno gli interessi dei calciatori e lo sappiamo benissimo. Ti dicevo invece Pape Sarr, che mi ricordo fu indicato da Antonio Conte come un futuro top, diciamo così, invece
9: sì, però diciamo che il Sarr il periodo migliore l'ha fatto con l'allenatore australiano Postecoglou, quello che insomma è stato dopo Conte come allenatore, lì ha avuto il suo periodo migliore perché come dice lui è un box to box, in un centrocampo a due non lo so, può darsi pure che possa rendere, secondo me è un valido sostituto di Thuram, potrebbe anche essere meglio di Thuram se viene a Torino con la testa. Il problema è che questa gente arriva a Torino in prestito, cioè non ha la certezza di rimanere lì a Torino, non è che dice io adesso qui costruisco la mia carriera, i miei prossimi anni, sono in prestito, come va alla fine della stagione lo stipendio torneranno a prenderlo o dalla Juve o dal club.
1: Chiaro, questo è chiaro. Io guarda invece hai citato la parola prestito, ho fatto un podcast oggi, l'ho pubblicato poco fa su Bianconera News, sui prestiti però cessioni, o meglio attenzione ho detto, perché i tanti prestiti che la Juventus ha dato per quanto riguarda le uscite poi se le ritroverà quasi tutti, purtroppo, salvo qualche miracoloso riscatto, vedremo, se le ritroverà a luglio. E sotto questo aspetto abbiamo riabbracciato proprio quest'anno Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Ho fatto una domanda quasi provocatoria alla fine del pezzo, ma non è che poi alla fine saranno proprio questi due i migliori acquisti della Juve, Michele? Nico e
9: ci può stare. Io Douglas Ricordi, avevo dato la sufficienza perché era la prima di campionato, mi era piaciuto per 45 minuti, poi era un po' calato.
1: Sì, esatto.
9: Contro il Parma l'ho visto ancora meglio. Devo dire che contro il Parma mi è piaciuto molto di più. Mico contro il Parma
1: ha spaccato la partita, dai.
9: È stato veramente il giocatore che ha cambiato la partita. Se fosse sempre così, ma noi ce lo dicevamo, ti ricordi che dicevamo, ma forse tra gli acquisti di Giunto
1: io l'ho sempre detto,
9: probabilmente Nico Gonzalez
1: qualcosa l'ha fatta almeno.
9: Esatto. Può darsi che Spalletti, che lo voleva già a Napoli, magari, ecco, la differenza tra Nico e Conceição, con tutto il bene che uno vuole avere a Conceição, però Nico fa gol, cioè Nico fa gol, è più cattivo, è più concreto. Conceição poi alla fine sì, ha tirato contro il Parma, ha preso il palo, non ce l'ha questo gol nel piede, non lo so perché, ma non ce l'ha il gol nel piede. Nico è concreto.
1: E poi può fare lì sulla linea della tre quarti, diciamo, più di qualche ruolo. E a proposito di questo, in vista della sfida contro il Milan, le assenze le conosciamo, no? Il Diz domani si opererà, Thuram a Lione, Ekator, vabbè, infortunato, eccetera, eccetera. Mi chiedono tutti, ma con l'arrivo di questo gigante tedesco, secondo te come si schiererà Spalletti?
9: Io non credo a grossi cambiamenti, a parte David che è andato via, non credo a grossi cambiamenti. Potrebbe azzardare con Nico Gonzalez al posto di David, con Cesao e Bogà, con Colomani lì davanti. Il Milan ha un difetto evidente, la difesa, però è una squadra che lì davanti crea,
1: certo.
9: Quindi dobbiamo essere bravi davvero a concretizzare, stavolta non è né il Parma né il Frosinone, non è che possiamo sbagliare tutti questi
1: perché
9: gol,
1: poi magari lì lo becchi contro il Milan, se non lo so.
9: Perché esatto, contro il Milan lo becchi, portiere volendo, grande portiere.
1: Sì, esatto. E ecco, allora mi viene da fare una riflessione che facevo con Guglielmo Buccheri. Lui dice, io qualche dubbio onestamente ce l'ho a centrocampo, perché la difesa mi pare stia bene, però poi se non è protetta dal centrocampo sono guai. Secondo te, dei tre reparti, dopo questo mercato, tra partenze, infortuni eccetera, paradossalmente ma non troppo, il reparto più debole della Juventus secondo te è proprio il centrocampo?
9: Guarda, se giocassimo, questa è una delle polemiche che esce di più
1: sulla vostra chat.
9: Sì, il centrocampo a tre. Sulla nostra chat si parla solo ed esclusivamente di centrocampo. L'unica veramente grande pecca che viene mossa a Spalletti è questo centrocampo a tre. Dobbiamo giocare a tre a centrocampo. Dobbiamo giocare a tre, quindi sì, potrebbe essere, giocando a tre, sì, è il reparto quello più debole. Tutto sta però a capire poi se Colomani e Woltemade faranno gol, perché sennò pure lì davanti, alla fine, certo, concretizzare.
1: Esatto, sono andata via la linea, è caduta. Ci sei, Michele?
9: Sì,
1: pensavo fosse, sì, è chiaro, se non segni poi protezione o non protezione, eccetera, eccetera. L'ultima, Michele, prima di salutarti, tu sai, ogni giorno, oltre a fare il turno sul sito la mattina, poi faccio un podcast che pubblico la sera. Io mi meraviglio anche che non se ne parli molto, cioè secondo me Cambiaso è un caso, è vero che merita probabilmente la panchina, però pronti via in panchina, adattato Celik, seconda partita, pronti via, ancora panchina, parlare di bocciatura non è sbagliato, però secondo me è un caso, Michele, questo, soprattutto perché Spalletti lo ha sempre ritenuto inamovibile malgrado delle prestazioni non all'altezza. Cosa ne pensi di questo, per me, caso Cambiaso?
9: È un caso, c'è poco da fare, però questo è un punto a favore a chi critica la campagna acquisti della Juventus, perché se vedi che il calciatore non ti dà fiducia, non ti offre determinate garanzie, non è che arrivi all'ultima giornata di mercato per cercare di prendere Tagliafico. Devi risolvere il problema prima. Risolvere il problema prima, perché adesso ti tieni anche Cabal. E sulla sinistra hai adattato ormai Celik a tutti gli effetti, era venuto come sostituto di Calulu, ma si trova a fare il titolare al posto di Cambiaso. Quindi sono queste idee che in qualche modo, sai, ti portano a essere un po' pessimista su quella che può essere la stagione della Juve. Molto dipenderà da Spalletti, tantissimo, l'hai detto tu, è il nostro fuoriclasse. Il nostro fuoriclasse è lui.
1: Però lo deve adesso, però lo deve dimostrare. Deve essere il valore aggiunto,
9: sì,
1: dai.
9: Sì, molti lo aspettano al varco, caro Vinto, molti lo aspettano.
1: Lo so, ma lo so, anche molti aspettano che cada. Aggiungo io.
9: Sì, certo.
1: E molti sai perché? E sai perché? Perché
9: sì.
1: Appunto, quindi
9: io,
1: no.
9: Guarda, invece ci può stare, perché comunque Conte Libero è sempre un'ombra enorme su qualsiasi panchina italiana. Però il fatto che Carnevali abbia scelto Aquilani e che sia stata l'ultima mossa di mercato prima di lasciare il Sassuolo e che ha creduto molto in questo ragazzo, io non lo so se a fine stagione Aquilani fa una bella stagione con il Sassuolo, visto che è uno tra gli allenatori giovani più promettenti, se ne parla benissimo. Io non vorrei che, sai, chi può dirlo?
1: Ma staremo a vedere. Io spero invece che la Juventus vada bene e che non dovremmo avere,
9: certo, ovviamente,
1: questi problemi. Esattamente. Sì. Allora Michele, grazie, buon lavoro, buon tutto, alla prossima, grazie.
9: Grazie, buonasera a tutti.
1: Un abbraccio, ciao. Da quello che sto sentendo, Voltemade come caratteristica è la stessa cosa di Zirkzee, Francesco. Francesco, non è la stessa cosa di Zirkzee, ma non è nemmeno un simil Vlahovic. Cioè un 9,5 come dice Riddle, ma non solo. Però magari è un po' più bomber di Zirkzee, per intenderci. Allora, Valerio da Pisa invece ci scrive: ciao Quinti, non capisco quando è stato annunciato Alebegovic, tutto a dire grande colpo di mercato, giocatore fortissimo, ora che anche il posto libero per infortunio di Diz, si dice, è giovane, non lo fanno giocare, non capisco. Guarda Valerio, credo che tu non ti riferisca a me, perché non ragiono come quelli che tu hai citato, è giovane e va aspettato. No, io quando dico va aspettato, se tu credi in un giovane, ribadisco il concetto, la mia idea sulla gestione dei giovani, ma non solo della Juventus, attenzione, perché questo è un problema italiano dei giovani. Se tu credi in un giovane e lo fai giocare, anche se sbaglia la prima prestazione, non va crocifisso, se ci credi, altrimenti è inutile. Ma se l'hanno preso evidentemente ci credono, anche se Spalletti in quella intervista ha detto, su domanda sua Alaibegovic, sì, era da tempo che Massara lo seguiva, non lo so, però comunque è pure vero che ce l'hai e quindi devi cercare di ottimizzarlo al massimo. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. 7 pieno in pagella per la nostra dirigenza in merito al mercato, per gli acquisti fatti, per il fatto che comunque non hanno mandato via nessun top player fino al momento, che sono riusciti a sistemare tutti quei giocatori che non facevano parte più del progetto Juve. A parere mio manca un mezzo voto, perché mancherebbe un centrocampista di leadership che ci avrebbe fatto fare il definitivo salto di qualità. Secondo me questo centrocampista manca, e comunque speriamo bene, e al momento palla a Spalletti e minimo il quarto posto.
1: Allora sì Stefano, ho capito, è chiaro, la leadership che forse avrebbe avuto, che sì, staremo a vedere. Io un po' il centrocampo anch'io temo che con l'infortunio di Thuram sia un po' indebolito, perché comunque sia Pape Sarr, io non voglio definire scommessa, forse è brutto, no? Altrimenti sembra che la Juventus abbia preso uno sconosciuto, però bisogna vederlo, tu non stai prendendo uno reduce da campionati top, no? Per quanto riguarda la Premier League, però comunque ha giocato a livello internazionale, come diceva Carlo Nicolini, calma e sangue freddo. Però comunque si è infortunato Thuram, che in forma secondo me è un ottimo calciatore, se non ha problemi fisici come purtroppo ha adesso. Domani intervento chirurgico a Lione, se non cambia idea, ma non credo. E hai il Koopmeiners che è lì, Sì, entra, ha segnato. Ora dobbiamo sperare in una resurrezione di questo calciatore. Quindi poi a Locatelli, per carità, però ti manca, hai ragione Stefano su questo, un giocatore, un trascinatore del centrocampo, perché il centrocampo, io sono all'antica, come mi diceva Guglielmo, non significa essere all'antica, centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è da lì che si costruiscono le squadre e quindi i successi. La Juventus oggettivamente non ha un centrocampista di livello, ripeto, questo Pape Sarr, aspettiamo, magari dimostra di essere quello di cui parlava Conte, no? Però da qui a diventare un leader credo ci voglia, a meno che non abbia nel sangue la leadership. Quindi aspettiamo, però se per esempio fosse arrivato che sì, io sarei stato più tranquillo sotto questo aspetto qui. Nel frattempo vi parlavo di Gatti, il Porto ha presentato una seconda offerta, una nuova offerta, la seconda, che è stata respinta, proponendo un prestito oneroso con diritto. La Juve ha sempre chiesto maggiori garanzie sulla formula, il difensore aveva dato disponibilità, ma con la lista Porto da presentare entro poche ore, la lista Champions, e la necessità di fare tutto e subito, le possibilità sono svanite. Gatti è aperto a un trasferimento anche negli Emirati Arabi, addirittura chiusura poco prima di fine mese, ma devono esserci le condizioni giuste per la Juve, altrimenti se ne riparla a gennaio. Quindi vedremo, magari ce lo pagassero tanto. Mi pare di capire, però, ecco, la riflessione che faccio, un po' amara per quanto mi riguarda, è che Gatti ormai è consapevole al 200% di essere fuori dal progetto di Spalletti, addirittura disposto ad andare in Arabia Saudita, dove è vero che guadagni tanti soldi, ma dal punto di vista della carriera, secondo me, è un passo indietro rispetto al fatto che è un campionato non competitivo. Ecco, questo è un po' il punto del discorso. Ci siamo quasi, caro Federico Rossi, siamo giunti all'ultimo break, quindi ti do la linea, a tra poco.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Gono e Isabel Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0. Il calcio, sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Asa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentarsi con una power unit nuova ma non aggiornata. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, per l'ultimo tratto di trasmissione di questo Fuori di Juve. Sono stato molto contento di avere ospite Carlo Nicolini. Sto ricevendo diversi messaggi anche per l'emozione che ha suscitato quando ha parlato della situazione lì in Ucraina, cioè vivono condizioni in una condizione oggettivamente pericolosa, e quindi insomma va fatto un applauso proprio a questi personaggi che insomma nonostante tutto continuano il loro lavoro tra una bomba, diciamo così, e l'altra. E questo è. Vai Fede.
13: Sera, Pierpaolo da Napoli. Volevo parlare un po' del mercato che è andato
1: abbastanza
13: vai,
1: ne hai facoltà.
13: Un 6,5, quasi 7, perché poi anche l'anno scorso con Openheiser pensavamo che potevamo lottare per lo scudetto. Io, il mio augurio più importante è che Spalletti ricrei il botto da Bizzarro, il fatto con la Roma, con Napoli, con il nostro Daga Savic, e sarebbe molto ma molto importante. Recuperato questo giocatore, la squadra può anche girare attorno e si può andare.
1: Grazie, grazie a te. Allora, voi sapete che questa sera, entro la mezzanotte mi pare, le squadre dovranno presentare le liste dei giocatori per partecipare alle competizioni europee. Quindi Spalletti presenterà alla UEFA la lista di chi giocherà in Europa League. Aiuto, quando nomina Europa League. Il tecnico bianconero si trova quindi davanti a delle scelte importanti, soprattutto considerando un numero elevato di giocatori a disposizione, la necessità di rispettare i parametri previsti per la competizione europea. La lista sarà uno dei primi segnali delle gerarchie della stagione, potrà fornire indicazioni anche sulle situazioni, alcuni elementi che sembrano avere meno spazio ovviamente nelle gerarchie dello stesso allenatore, no? Quello che pare certo è che Zegrova non farà parte del gruppo che parteciperà all'Europa League. Il kosovaro, arrivato un anno fa, ha fatto fatica a trovare spazio, prima per problemi fisici, poi perché non è mai realmente entrato nella mentalità del tecnico, leggo da tutto Juve, del calcio proposto dalla Juve, quindi da Spalletti, una situazione che ha progressivamente ridotto il suo peso all'interno della squadra. L'esterno offensivo non è riuscito a trovare quella continuità che avrebbe potuto permettergli di imporsi. Gli infortuni hanno certamente condizionato il suo percorso, ma anche una volta recuperata la condizione, Zegrova non è riuscito a diventare una pedina centrale nel progetto spallettiano. Sua esclusione dalla lista UEFA rappresenta

0: quindi tempo per poter cedere, tant'è che il Porto sta cercando, insistendo su Federico Gatti. Vai Fede. A proposito di Federico.
1: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Poi Renato.
1: Ho letto un elenco di svincolati di lusso, fra i quali ci sono dei nomi davvero interessanti. Insomma, potrebbe essere forse l'occasione dell'ultimo minuto. Possiamo ancora operare sul mercato in Italia o no con gli svincolati? Fra questi ci sarebbe Brozovic, che per noi penso sarebbe tanta manna, e vabbè, anche Icardi, che malgrado con Spalletti abbia dei problemi, però è sempre uno che la butta dentro. Ti saluto, ciao Quintino.
0: Grazie, sì, si era parlato di Brozovic come ipotesi. In realtà era già tempo fa, no? Si parlava della possibilità che la Juventus prendesse un regista. Brozovic in realtà lo trasformò da regista proprio Spalletti, quindi... Però non so se la Juventus sia interessata o meno a qualcuno di questi svincolati. Come al solito sai, Renato, che dopo la fine del mercato, subito, ovviamente, i colleghi, i giornali pubblicano la lista degli svincolati e quindi quelli che possono essere ancora presi. Però, ripeto, la Juventus mi pare che dal punto di vista delle entrate stia a posto così. Piuttosto sta cercando di piazzare invece qualche subero. Vi ho fatto il nome di Segrova, il nome di Gatti, in quei campionati in cui è ancora aperto il mercato anche da poter accedere, in cui possono ancora acquistare, ecco, mettiamola così. Vai Fede.
2: Ciao, sono Massi da Pisa.
0: Massimo.
2: Secondo me Colomani è nuovo arrivato, che non scioglie lingua, non lo so pronunciare, si alterneranno. Perché altrimenti, se li metti tutti e due in campo, te non hai più un ricambio per la punta, quindi sicuramente si alterneranno. Poi volevo dire una cosa, ma il ruolo di McKennie, secondo me dietro la punta è sprecato, perché il meglio di sé mi pare che l'abbia dato sia a destra che a sinistra in fascia, e era partito bene come mediano, come incontrista, mi ricordo i primi tempi, e poi questo continuo cambiare di ruolo mi sembra si sia un po' perso. Però dietro la punta metterei un giocatore un po' più incisivo come può essere Nico Gonzalez, e non sprecherei i McKennie dietro la punta, che spesso è inconcludente. Non so voi che ne pensate.
0: Grazie. Guarda Massi, sul discorso di McKennie bisognerebbe scrivere quasi un libro, perché ha fatto tutti i ruoli. Sì, ho capito cosa vuoi dire tu. Lì dietro, come trequartista centrale, sprecato. Però, per esempio, lo scorso anno Spalletti diceva uno che sparecchia le tavole, no? Nel senso che crea confusione agli avversari che non hanno riferimenti. Però può giocare anche a centrocampo vero, diciamo così. Staremo a vedere, perché, per esempio, se tu riesci a utilizzare Nico dietro la punta, sicuramente McKennie potresti farlo giocare in un altro ruolo. Io insisto, potremmo arrivare forse, non lo so, a giocare a tre, e in quel caso McKennie può fare anche la mezzala, perché no, di destra. Lui ha fatto diversi ruoli, li ha fatti quasi tutti bene, addirittura ha giocato in difesa, pensa un po' a Massi, figuriamoci. Allora Nicolò Schira, il collega di Tutto Sport, praticamente scrive: Gatti ha declinato le avance del Galatasaray e ha dato apertura al trasferimento al Porto, perché si chiude entro questa sera, entro mezzanotte vanno consegnate le liste UEFA, e Gatti vorrebbe giocare in Champions League, altrimenti rimarrà alla Juve fino a gennaio. Prima vi avevo letto, insomma, ragazzi, staremo a vedere. Gatti o entro mezzanotte oppure rimane alla Juventus, perché il motivo per cui andrebbe al Porto, al di là del fatto che fuori dal progetto di Spalletti, è legato alla possibilità, alla necessità di giocare in Champions League, cosa che il Porto farà, a differenza della Juventus che invece disputerà l'Europa League. Sapete che Ausilio dopo tanti anni andrà via dall'Inter, no? Dopo 28 anni, il discorso sembra sia legato al... pare che insomma l'Inter gli abbia

0: proposto il rinnovo del contratto, ma da quello che leggiamo, poi non so se c'è, dietro ci sia altro, perché non credo che poi Ausilio rimanga a spasso, il fatto che l'Inter gli abbia aumentato di poco l'ingaggio, lui si aspettava molto di più. Ha parlato Marotta e ha detto al Gran Gala del Calcio 2026 alla Scala di Milano, ha detto Ausilio è stata una allora intanto oggi ha detto è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista esemplare, un amico, un collega, e quindi tanti ringraziamenti per il lavoro che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, è stato tutto molto amichevole. Nello sport viene sempre prima il brand della società e poi i soggetti singoli come Ausilio e Marotta stesso, no? Cita anche lui stesso. Questo è il mio slogan, poi è un collega e un amico, insomma staremo a vedere, dai, che fine farà Ausilio. Ho visto tanti post ironici, no? La Federcalcio perde un pezzo importante. Vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, sono Marco da Palermo. Niente, ciao, brevemente Marco. Volevo dire che secondo me la Juventus si è rinforzata rispetto all'anno scorso.
0: Ma?
1: Poi ho sentito alcune critiche. Ragazzi, se qualcuno pensava che dovesse arrivare Yamal, Rodri o gente di questo genere, questi giocatori per il momento non verrebbero alla Juventus. La Juventus a quanto pare neanche se li potrebbe permettere. Accontentiamoci di quello che siamo riusciti a fare, che secondo me possiamo fare un bel campionato. Forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te, un abbraccio. Sì, si è rinforzato, dai, le critiche purtroppo, amico mio. Guarda, ti dico, io quando non sento nessuna critica a prescindere rimarrò sorpreso, e quindi purtroppo ormai dobbiamo abituarci. Guarda, ti dico che da quando la Juventus non vince più, ok, gli scudetti eccetera eccetera, solo una Coppa Italia negli ultimi anni, purtroppo c'è questa divisione, ci sono delle critiche per qualsiasi cosa. Scegli un allenatore, c'è una divisione. Scegli un dirigente, ah, non va bene perché Carnevali viene dal Sassuolo, eccetera eccetera, per non parlare poi dei calciatori, quello è scarso, quell'altro non è da Juventus. Invece bisogna cercare di essere equilibrati nei giudizi, capire, io insisto su questo, non smetterò mai, capire il momento, contestualizzare, perché adesso se si criticano alcune scelte, ragazzi, evidentemente si è un po', si sta vivendo una realtà parallela della Juventus. Invece quella vera è che la Juventus ha dei paletti imposti dalla UEFA, punto. Una multa è stata già presa di 6 milioni che riguarda gli ultimi 3 anni, ma per i prossimi ci sono 24 milioni condizionati al rispetto dei paletti del fair play finanziario. Purtroppo non dobbiamo dimenticarlo, è così. Non è che uno ne vuole parlare, ma è così. Aggiungo che la Juventus, la società, ha un progetto, ha una missione, cioè, come tutte le società del resto, di pareggiare, di arrivare al pareggio del bilancio, cosa che non avviene dal 2017. Cominciato progressivamente una perdita, aumentata negli ultimi 2 anni, è diminuita. Inizialmente la Juventus sperava, aveva, diciamo, definito come obiettivo il 2027, quindi questo anno contabile 2026-2027 come ipotesi di pareggio di bilancio, ma la mancata qualificazione alla Champions League con conseguente mancato introito di circa 60 milioni minimo, solo arrivando agli spareggi, ha imposto e ha indotto i dirigenti, la proprietà, a dire ok, rinviamo di un anno la missione pareggio di bilancio. E quindi le critiche ci possono anche stare, però bisogna contestualizzare. Questo è un momento delicato che sta durando da qualche anno, si sono stati fatti degli errori, perché poi diciamo anche questo, no? Giuntoli, come lì, sono stati fatti comunque degli investimenti sbagliati, totalmente sbagliati, e quindi l'attuale dirigenza deve riparare a questi errori. Io credo che alla fine, tenendo conto di tutti questi discorsi, il mercato si può definire positivo, salvo poi, ma anche lì è stata costretta, dei prestiti dati, delle cessioni in prestito che poi torneranno. Ragazzi, è così. Vai Fede.
2: Sergio Quinti, sono Sassà da Lissone.
0: Oh, ciao Sassà.
2: Comunque il tedescone là mi sembra, se la memoria non mi inganna, mi sembra il primo Ibrahimovic quando venne da noi, che lo porto oggi, perché non lo conosceva nessuno, al primo impatto esteticamente, fisicamente assomiglia prima a Ibrahimovic che venne alla Juve. Non so se c'è la stessa impressione te, zio Quinti. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro.
0: Grazie a te, oddio Ibrahimovic. Allora, hai citato Ibrahimovic. Nell'intervista di Riddle, quando parla di Voltemade, che è tedesco come lui, centravanti come lui, Riddle aveva delle caratteristiche ovviamente diverse, no? Lo ricorderete alla Lazio, ma purtroppo anche nella doppietta che ci fece quando perdemmo la finale contro il Borussia Dortmund, ha detto: guardate, se dovessi accostarlo a qualcuno, perché poi sempre c'è questa domanda, no? Dice, a chi potresti, a chi l'accosteresti? È un po' difficile, eccetera, eccetera. Se devo dirla tutta, mi ricorda un po' il primo Ibrahimovic. Però poi ha detto Ibra, attenzione, puntini, puntini. Quindi gli accostamenti sono sempre un po', diciamo così, particolari. Però il discorso di Ibra io lo capisco, no? Quando fu preso dall'Ajax, per esempio, mi ricordo che lo voleva la Roma. Anzi, giocò l'Ajax contro la Roma, vinse e si mise in mostra. Qualcuno non era convinto all'inizio, eccetera, ma poi Ibra, abbiamo visto quello che è diventato. Ecco, vai Fede.
3: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Poi Enrico.
3: Io non credo che Cambiaso sia un caso, ma perché è vero che l'anno scorso era titolare inamovibile, ma è anche vero che secondo me Spalletti non aveva nessuna alternativa valida al posto di Cambiaso, perché sennò chi giocava? Cabal, che è ancora peggio. Mentre adesso con Seric, che a me sta piacendo veramente tantissimo, ha una validissima alternativa, un giocatore decisamente superiore, e quindi giustamente e fortunatamente gioca Celik. Ciao, forza Juve.
0: Grazie, io però capisco il tuo discorso, però ti assicuro, siccome conosco alcune dinamiche, non è proprio scontato il fatto che tu togli subito partenza e via un titolare, quello che per te è un titolare, lo era anche in nazionale, figuriamoci, la prima giornata, la seconda lo stesso, cioè che tu bocci subito. Non è scontato, io il tuo discorso lo capisco, ci mancherebbe, perché se non hai comunque un'alternativa sei costretto a far giocare Cambiaso. Però magari prima di toglierlo gli faccio rigiocare una o due partite della nuova stagione. Quindi per me, io ragazzi, ognuno rispetto il tuo, ovviamente il tuo discorso, però per me è un caso. Buonasera, ma solo ora vi siete accorti chi? Vi siete chi? Federico, siamo due qui. Vi siete accorti che il centrocampo in qualsiasi squadra è l'anima? Ma vi siete chi? Chi sei? Intanto Ernesto da Cologna Spiaggia. In qualsiasi squadra è l'anima. Da prima dell'estate dicevate un portiere in una punta, che manca un centrocampista, arrivate tardi. Ma arrivate chi? Ragazzi, intanto parlate al singolare. Ma è normale, solo uno stupido che non capisce di calcio non dice che il centrocampo è il reparto principale dal quale partire. Ecco perché mi aspettavo, sperando ovviamente che Pape Sarr faccia invece un'ottima stagione. Comunque il nuovo acquisto tedesco è un giocatore molto discreto, niente da cose dell'altro mondo, secondo quelli che lo conoscono. Vedremo un po', Valtre, vediamo ragazzi, bisogna sperare per forza nei nuovi, i vecchi come abbiamo visto ci hanno lasciato fuori dalla Champions, io spero in tutti quanti. Cole e Voltemade in due hanno fatto 5 gol in 8 mesi, questo lo sappiamo caro amico mio. Poi, ma io credo che con due punte, Stefano da Roma, disponibile in rosa soltanto giocherà uno solo, o Colomani, come credo che, ma Colomani può fare anche l'esterno della tre quarti secondo me, come credo sia probabile, l'altro il tedesco nuovo, arrivato in panchina sotto punta probabilmente Nico Gonzalez, Stefano. Saremo a vedere Stefano, poi deciderà Spalletti, o li vedrà lui. Sicuramente nella Juventus a questo punto, visto che Voltemade non è un bomber fisso in aria, manca secondo me un simil Vlahovic, ok? Però per carità, se si portano, se si mandano a rete diversi calciatori del reparto offensivo, e mi riferisco ovviamente anche ai trequartisti, l'importante è che si vincano le partite e che si facciano i gol. Io avrei preferito comunque un bomber vero, e è altrettanto però lecito quello che ha detto Carlo Nicolini, non è che se ne trovino tanti di 9, per come lo intendo io, alla Icardi per esempio. Vai Fede.
4: Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano. Allora, riguardo la risposta del procuratore di Cassì a Carnevali, ringrazio Giuliani che l'ha letta oggi in trasmissione, perché io sinceramente non mi sarei mai preso la briga di leggere tutta quella spatafiata per ma quello che mi ha colpito è che nella risposta più volte viene sottolineato l'anelito di Cassì di venire alla Juve, e che per carità a noi potrebbe anche far piacere, no? Motivo d'orgoglio se qualcuno ci tiene tanto a vestire la maglia bianconera. E però per un attimo io mi metto nei panni del tifoso bergamasco, cioè questo viene a giocare da noi, ma non fa altro che dire che voleva andare da un'altra parte. E non è proprio il massimo per ambientarsi, no? Cioè rischia di mettersi tutti contro. E mi ricordo un po' quello che fece il procuratore di Gregorio col suo comunicato, forse fu controproducente, boh. Allora mi domando, ma il procuratore fa davvero gli interessi del proprio assistito? Boh, non lo so, vabbè, ma io sono ignorante, queste cose non le capisco, sicuramente avranno agito per il meglio. Va bene, vi ringrazio, ciao e buona serata.
0: Grazie, pure la tua è un'ottima riflessione, sai? Cioè, sarà un'ottima riflessione. In effetti, chi legge quella lettera, io vi posso dire la mia, io l'ho letta ovviamente tutta, poi l'ho dovuto anche mettere sul sito, ma non potevo mettere. È lunghissima. L'ho sintetizzata cercando di prendere le parti più importanti, alcune volte ripeteva le stesse cose. Alla fine ho riflettuto e ho detto: ma questo ha ragione Michele, ma non ha detto nulla. O meglio, cioè lui ha detto sì, voleva venire, le trattative sono iniziate molto prima, la Juventus sull'ultimo giorno, quindi qual è stato il motivo? No, perché il mio assistito alla fine ha percepito, dice questo agente, ha percepito, diciamo, la mancanza di volontà reale, concreta da parte della Juventus di prenderlo, e quindi si è sentito un po' non voluto al 100%, pienamente, questo ho capito io. Però mi pare un po' strano, ma come, ha fatto tutto, si è ridotto l'ingaggio, addirittura si è ridotto ulteriormente rispetto a quello che la Juventus aveva offerto, cioè lui ha detto il contrario, ha smentito lui con quelle parole, la gente di Cassì ha smentito Carnevale. Vi posso dire la mia, io ormai degli agenti non mi fido da tanto tempo, perché fanno l'interesse dei loro assistiti, però non li vedo nemmeno tanto onesti. E ve la dico anche tutta, Carnevali alla fine si è trovato invece una controparte, mi riferisco sempre a questa gente non proprio, diciamo così, idonea a trattare, ha fatto anche bene, se è così. Cioè ragazzi, questo è il discorso, prima l'agente di Gregorio, ora l'agente di Cassì. Forse mi viene da pensare che con Carnevali la Juventus stia riacquisendo anche una sorta di status dal punto di vista contrattuale, di forza contrattuale, dice ok, io sono la Juventus, vuoi venire alla Juventus sì o no? Tra l'altro poi ha ringraziato Spalletti personalmente, come se Spalletti l'avesse voluto, e quindi questo è un po' il punto del discorso. Ciao Quintigliano, saresti d'accordo di far giocare Nico Gonzalez dietro la punta domenica sera? Alessandro da Taormina. Guarda Alessandro, secondo me potrebbe essere la soluzione, anche perché io adesso a questo Nico Gonzalez non ci rinuncerei proprio. Ragazzi, come entra domenica è stato lui decisivo a spaccare la partita, al di là del tiro deviato, ma ha spaccato la partita. Ma poi l'ho visto proprio con una cattiveria agonistica che vorrei vedere se avessero tutti gli altri metà della cattiveria che ho visto domenica a Nico Gonzalez, staremmo molto avanti, ve lo assicuro, già nel progetto della squadra, dal punto di vista ovviamente della personalità, e quindi sì, ti dico sì Alessandro, cioè in qualche modo lo farei giocare, ecco, per intenderci, Nico Gonzalez. Vero, Celic è un adattato, ma l'ultimo cambiato è un disadattato. Giampaolo da Prato, ora ovviamente non usiamo, non usiamo dei termini offensivi, ma è chiaro che Celic è un adattato, ma lo fa anche bene. Nella prima partita non mi è piaciuto particolarmente, però è un affidabile. Io mi ricordo che quando fu preso Celic, io dissi: ah, ragazzi, la Juventus ha preso un calciatore estremamente affidabile, oltre che molto duttile. No, non avrei mai pensato che avesse sostituito Pronti e Via Cambiaso nella linea a quarto di sinistra. E aggiunsi anche, se ricordate, non si è mai infortunato, me lo fece ricordare Latini, che è un tifoso della Roma, che non si è mai infortunato. E quindi ragazzi, c'è un altro messaggio. Possiamo ascoltare l'ultimo: non si è mai infortunato, quindi anche affidabilità sotto il profilo della tenuta fisica. Vai Fede.
5: Ciao da Andrea da Roma Terni. Stavo pensando che il V è perché ti dà del voi, per una forma di rispetto. Comunque un abbraccio affettuoso, volevo solo salutare te e Federico. Ciao.
0: Grazie Andrea, un abbraccio a te. Mi piace chiudere la trasmissione con il messaggio di Andrea. Io, sapete che l'ironia, io vivo di ironia e di autoironia, anche l'ironia è il sale della vita, ragazzi, per mutuare e cambiare anche una pubblicità. Caro Fede, grazie, domani ci sei, sì, giovedì e venerdì che non ci sei, quindi grazie a te, ci vediamo domani, grazie a tutti voi, e buona serata, 19:21, fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora, ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque è finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè, i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo alle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi per lo Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema al McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì.
1: Ho fatto male, che questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio ha tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha e altri due, che quindi alla fine cioè, sono cioè, in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Lo scorso anno l'ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce. In modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte, adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter, sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono, secondo me, sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più cioè, giocare una partita così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo
0: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: me. È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas, che è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po' diciamo la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como, ecco. Dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro, invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta, però il suo gioco è la carta vincente del Como, è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore, è È il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubiskas è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen, anche però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Vesely, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro, del
0: Molina, Molina.
1: Molina. Quindi bene o male ce n'ha tre,
0: Sì, però
1: adesso
0: insomma ne ha
1: sono in.
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi ha De Rong, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece, che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire? La Viola ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto scorso? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è rimasto
0: Gea,
1: Ranieri,
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodò.
0: Fagioli, Brescianini,
1: Bresciani, 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori.
0: sono 10,
1: Sì.
0: sono 10. Ranieri, Dur.
1: Quindi alla fine. Figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto. Questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina: sosteneteli per almeno 10 partite, dopodiché se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti, quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pali non
0: Sì,
1: ci credo.
0: certo,
1: Poi,
0: però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
1: ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol e poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
0: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
1: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
0: Domenica alle
1: Eh,
0: 20:45.
1: perché queste 2 squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, perché hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
0: Antonio, grazie mille come sempre per la tua partecipazione.
1: Grazie
0: Alla
1: Lorenzo,
0: prossima.
1: buona giornata Lorenzo.
0: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da 2 giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra in ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo. E quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, dico, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
3: È pesante, è
2: Più pesante
3: pesante.
2: lui o sei più
3: No,
2: pesante
3: no,
2: te?
3: è più pesante lui.
2: Ah, Cristiano,
3: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento, insomma, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
3: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio. Nel senso, il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno, se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta 3 rinforzi da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini.
3: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi 3 giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno, quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma,
3: Ma
2: tanto poi
3: volentieri.
2: so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, perché insomma, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro diciamo, Operazione Nostalgia.
3: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attà, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra. 2 partite, 2 sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
3: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente 2 risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso insomma, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
3: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
3: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata, quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
3: È una bella realtà ormai, il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter secondo me stupire anche in Europa, quindi insomma vi auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
0: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
4: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
5: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
4: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
5: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quelle da lì.
4: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani. Da esterno, diciamo, da tifoso, anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
5: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
4: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
5: Allora l'Inter è sicuramente la favorita, perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campione italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
4: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
5: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus, significa giocare sempre per primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
4: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
5: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. Cioè, bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi due successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
0: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Sorelle bianconere, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, good morning everybody, Achtung, come sa va, come la va, bonjour, temperatura, gradi e soddisfazione o insoddisfazione del mercato in quel di Torino da Yves da Roche.
5: Temperatura, buongiorno a tutti, temperatura 23 gradi, soddisfazione ne ho sentite tante, anzi più che insoddisfazione dispiaceri piccoli, ma nulla di che.
4: Ah, nulla di che, ma ne sentite tante dove? Nei vicoli, nei bar? Dov'è che le sentite?
5: Sì, nei vicoli, diciamo chi stappava la bottiglia per alcuni che sono andati via.
4: Addirittura, attenzione, c'è dell'applausometro per chi è andato via, chissà chi. Ma qua temperatura mite, silenzio strano. Sembra 28 gradi tendente ai 30. 38 sul terreno 38. Non l'hai capita questa?
5: No, ho capito.
4: L'hai capito?
5: Sul campo?
4: Cos'è che hai capito?
5: Abbiamo vinto.
4: Sì, capito? Con più entusiasmo, però, cioè, perché sennò sembra che non l'hai
5: capito. No.
4: Allora...
5: No, scudi.
4: Allora, c'è la chat che è bollente, vuole commentare il mercato, ma lo dico subito, in questo momento la chat a me non appare, quindi io te lo dico prima, eh. Adesso vediamo nella pausa riusciamo a ripristinare, perché sai come fa il sistema, no? Ogni tanto la messaggistica dice, allora Giuliani, ma sei veramente tu, dammi la prova, clicca, io clicco, ti ho mandato una mail, tu guardi le mail, non ti ha mandato nessuna mail, quindi... Quindi per aprirlo dite, è un po' un mistero intorno a me, come se non volessero far esprimere i nostri ascoltatori tifosi della Juve, ma noi ce la faremo come al solito. E allora non perdiamo tempo, fratelli bianconeri e sorelle bianconeri, la vostra rassegna stampa del 2 settembre 2026 è mercoledì. E come dicevano nel famoso film Vacanze di Natale, caro il mio Yves, anche questo mercato ce lo siamo tolti.
5: Puntini.
4: Esattamente. Fratelli bianconeri, sono le bianconere, guardiamolo la vostra rassegna stampa, perché i giornali danno i voti, i giornali danno i giudizi, i giornali ti raccontano il mercato, anche in retroscena a volte, gli infortunati e le polemicuzze. Oggi, dopo quell'intervistona di ieri di Rocchi, no? Intervistona clamorosa, avete visto che bello però, dai, Cioè, difesa d'oltranza di Rocchi da parte di un giornale, il Corriere dello Sport Stadio. Risultato, intervista esclusiva, finito tutto, no? Intervista esclusiva, dove tra l'altro il direttore del Corriere dello Sport ringrazia i PM a Sean Aiello, li ringrazia. Come li ringrazia? È andato a farsi sentire, gli ha chiesto, dici tu come funziona? Gli ha spiegato, vabbè, allora Rocchi è innocente, archiviamo tutti. È bellissimo. Cioè, un po' come se 20 anni fa avessero sentito il direttore di Tutto Sport, no? In Farsopoli, il direttore di Tutto Sport andava e diceva, vi spiego io come funziona? No, chiamano tutti. Vabbè, allora che problema c'è? Non è successo niente. Invece no, 20 anni fa un po' di mannaia, devo dire, così, a mi sembra a memoria di ricordare. E poi niente, Rocchi dice, io ho mai sentito Marotta, ho mai sentito i dirigenti dell'Inter. E quindi, scusa, le pressioni, le interferenze, quei discorsi intercettati in cui diceva questi premono a bestia, ha rotto il, non gli va bene nessun arbitro. E chi ne faceva? Lo Spirito Santo. Chi faceva? Bellissimo. Poi c'è una piccola specifica a un certo punto dove ci ricorda che il GIP non avrebbe ancora archiviato. Piccolo dettaglio. No. Stiamo parlando di una roba in cui il GIP non ha ancora archiviato e la giustizia sportiva ancora non ha analizzato. Volendo, cioè volendo è tutto aperto, volendo. Però è ridata la vita a Rocky, povero Rocky, e su questo siamo d'accordo, gli hanno distrutto un po' la vita al povero Rocky. Però è il contorno che non va bene, è il racconto, è il risultato finale. Tutto questo nell'ultimo giorno di mercato, passato un po', come diciamo noi, sotto polvere sotto il, come si dice da noi, polvere sotto il?
5: Il tappeto.
4: Bravo, bravo Yves Darroche, sempre sul pezzo, ecco perché è l'idolo delle folle, attenzione. Ma vediamo la Gazzetta dello Sport, segno subito, è sbarcato Woltemade, il gigante della Juve, Woltemade, oh, mi hanno detto che si pronuncia così, io tedesco non lo so, abbiate pazienza, Woltemade, il gigante della Juve, il jolly di Spalletti è la carta da giocare già contro il Milan, pronti via, pronti via. È il gigante, l'antidiavolo di Spalletti, perché è già Juve Milan, è domenica, Il diavolo dall'altra parte è reintegrato Mori, forza non ha preso nessuno. Pato dice scommetto su Ramos, Amorim metà scudetto, via, grande Milan, la Juve, grande Milan sulla Gazzetta dello Sport. Turam torna nel 2027, naturalmente con tutto quello che c'è da argomentare, caro il mio Yves Darroche, il rompipallone a quale squadra si dedica secondo te?
5: Sempre a noi.
4: Sempre a noi. L'ossessione rompipallone. Juve, il neoacquisto Woltemade, è alto 198 centimetri. Ma con bonus facilmente raggiungibili può arrivare a 2 metri. Devo decidere se mi fa ridere o no questa. Intanto Pio blindato, Pio sei blindato, Esposito record, firma per 6 anni il Pulcino Pio, ingaggio triplicato. Ma non c'è un tabellino degli ingaggi, gli stipendi, i cartellini, gli acquisti? Il mercato a Milano non fanno mai come la Juve il tabellino e poi alla fine scrivono ma l'UEFA, vediamo come siamo messi. Fanno mai, sono esenti da fair play. Sabato intanto c'è Inter-Napoli e c'è Juve-Milan. Attenzione a questo weekend calcistico, ragazzi. Forza Scott. Perché Forza Scott sulla Gazzetta dello Sport? Perché aritmia benigna per McTominay, fuori 40 giorni, bel problema per Allegri. E poi Toro, il Toro perde in casa. Ragazzi, il Toro fuori dalla Coppa Italia ha perso in casa col Monza. Sulla Gazzetta dello Sport di Cairo ci sarà un titolo sta roba? No! Toro 4 acquisti, grosso così sopra, guardatelo, sopra Woltemade, Toro 4 acquisti, Mandragora, la carta Mandragora, non è più una carta, Patterson, Breganza, Belgali, poi piccolino così sotto, ma piccolo, cioè fuori dalla Coppa Italia 0-1 dal Monza, ma Lazio c'è Gudmundsson, Fiorentina Gonsalves è il 13° colpo, tutto questo mischione per non evidenziare che il Toro, cioè uno guarda la prima pagina, tu guardi la prima pagina, ti accorgi che il Toro è uscito dalla Coppa Italia, sì o no, Iva? Onestamente, dai, guardi sta prima pagina, dov'è che il Toro è uscito?
5: No, non vedo.
4: Non vedi. Su tutto sport vedrai. Attenzione. Torniamo alla Juve. La Juve perde i pezzi per domenica. Ai. Facciamo un riassuntino. Allora, il disoperato sarà più o meno 3 mesi fuori. E Cator, problemuccio, Un mese e mezzo fuori. McKennie, affaticamento. Thuram, senza pace. Domani si opera a Lione. Previsione, 4 mesi fuori. Che se devo dire, se fosse veramente così, visto come ve l'hanno raccontata fino a settimana scorsa, addirittura io sono andato in televisione l'altra, cos'era? Quando è che abbiamo giocato? Domenica o sabato? Sabato, hanno fatto intervenire un medico, chirurgo, fisioterapista, insomma c'era tutto lui, che a un certo punto ha detto, no, rischia di perdere 2 anni. Come 2 anni? E siamo a 4 mesi. Il dis, stagione finita, dove è stagione finita? 3 mesi. Tre mesi, 4 mesi, da 2 anni stagione finita. Stiamo già migliorando, prendiamo il lato positivo del racconto. Intanto l'ex Stoccarda non è un centravanti di sfondamento, come no? abbiamo preso posto a 198 centimetri. Ma la sua capacità di fare gioco lo rende papabile per le mattonelle tutte, tutte quelle del 4-2-3-1. Beh, allora un altro Davide, secondo loro. Ciao Bianconeri, il primo saluto, non vedo l'ora di fare grandi cose con voi. Cosa doveva dire? Ciao Rossoneri. 2,5 milioni di prestito secco. Waltema arriva in 2,5 milioni di prestito secco. Quindi alla fine siamo riusciti a farcela per tutti i discorsi del fair play finanziario. Prestito secco e quest'estate vediamo. Riddle dice è più un 9,5, è un 9,5 più che un 9. È un Milik, allora, dai, è un Milik, abbiamo preso un Milik. Alla Stoccarda benissimo, al Newcastle. Newcastle aveva pagato 75 milioni, eh? Quindi un po' come il nostro Vlahovic, un sacco di soldi spesi, ma poi alla fine, per cui vediamo, ah sì, sì, sì, lo so. Vlahovic ha fatto tripletta, sì, va bene, una ciabattata, un rigore, dai, non iniziamo. Ragazzi, Vlahovic non ci riguarda più, non ce ne frega niente. Farà 100 gol Vlahovic, bene, siamo contenti per i turchi. È arrivato anche Sar, tra l'altro, così sarebbe arrivato anche Sar. 2,5 milioni qua il prestito e qui c'è il riscatto invece, 27,5 milioni possibilità della Juventus di riscatto. Quindi due prestiti, due e mezzo fanno 5. Come ha fatto la Juve? Come avrà fatto a spendere 5 milioni? Semplice. Ciao David. Ma David è un prestito gratuito? Sì, però sono usciti 6 milioni netti di ingaggio che fanno 12 all'ordo. E siccome la somma devi farla sui cartellini e sugli stipendi e sugli ammortamenti per dare alla UEFA i parametri che ti aveva richiesto, eccoci qua. Oh, speriamo, io ve la racconto così, poi magari domani mattina mi sveglio e mi dicono no, però. Sara reduce da un piccolo fastidio muscolare, così è nell'ultima sua avventura, vabbè, ma noi non ci facciamo mai mancare niente. Dalla campagna acquisti di Comolli è rimasto solo Zegrova. Ah, un attimo, ci sono ancora i mercati aperti, Turchia, Arabia, Portogallo, calma. Nessuna cessione eccellente, gli secca, loro spingevano per la cessione eccellente, invece ce l'abbiamo fatta senza la cessione eccellente, visto che come vi raccontavamo noi qua su Radio Bianconera, che la Juve non aveva bisogno della cessione eccellente per fare il mercato, poi vi è piaciuto il mercato, non vi è piaciuto il mercato, ma non abbiamo fatto nessuna cessione eccellente. Come vi raccontavamo noi nella segna stramba, poi da altre parti non lo so, eh? La vittoria di Gasperini evidenziata dalla Gazzetta dello Sport blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Roma è sempre più sua. Oh, quindi non ha neanche fatto uscire 50 milioni. Non ha venduto nessuno praticamente. E il fair play finanziario della Roma? E i conti in tasca alla Roma? E multe e mercato bloccato e rose impedite della Roma per il fair play finanziario? No? Non la facciamo questa bella analisina finito il mercato della Roma? No. Clamoroso Cremonese intanto, passa 0-2 a Parma in Coppa Italia, Licina in gol, e che gol? L'hai visto il gol di Licina? Grandissimo gol di Licina con la Cremonese, Ibe, l'hai visto?
5: No, me l'hanno detto.
4: Come no?
5: Non sono riuscito a vederlo su YouTube, cioè, non ho avuto tempo.
4: Guardalo adesso, quando siamo in pausa, ci metti 2 secondi, metti su YouTube, fai Cremonese, ti esce Licina e te lo guardi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto sport e qui non si scherza più. Sua Altezza Juve, attenzione, sempre più su, sempre più in alto, come diceva il buon Mai Buongiorno. Gli arrivi di Sar e Waltemat confermano la strategia. Più centimetri, più forza fisica. In aggiunta la qualità però. Quindi la qualità c'era già, più centimetri, più forza fisica, si ha dei panzer. Comolli e Massara e Ottolini che fine ha fatto? Consegnano a Spalletti una squadra profondamente rinnovata. Nove innesti. Visto, devono essere 5, 6, 9 innesti. Però bisogna dargli tempo adesso a Juve di Spalletti. 9 innesti sono tanti. Sar è il modello Pogba, dice lui, è entusiasta di essere in un club dove sono passati anche Platini e Zidane. Bravo. Hai studiato la storia, bravo. Però suo modello Pogba, calma, molta calma. Ravanelli applaude. Entusiasta. La Juve è molto più forte, dice Penna Bianca. Poi svela un piccolo retroscena e racconta: con Spalletti ho parlato

scommettitori del tennis, minacciato di morte dagli scommettitori del tennis. Uè, uè, mica solo il calcio, c'è gli scommettitori anche il tennis, e sappiatelo, sapetatevelo. 0-2 Cremonese, Licina gol alla... Beh, gol alla Messi è troppo. Ma sai, ma che c'è? Ma il calmo, state tutti calmi. Ha fatto un tocco sotto davanti a portiere, bellissimo, ma gol alla Messi, calma, calma. Se mai la Del Piero, se vogliamo trovare un idolo argentino, però calma, state tutti calmi. Ma sopra Sua Altezza la Juve, caro il mio Yves, a Tutto Sport, che non è di proprietà di Cairo, e l'avevamo notato in questi anni, la vendetta di Juric. Ma che razza di toro è? Lezione dal Monza, 0-1 in casa, fuori dalla Coppa Italia. Perri si presenta prendendo gol sotto le gambe da Mota. Abate chiamato a una svolta immediata. Va bene a Cairo che non c'è l'accenno al presidente, qua ci avevano... ragazzi, poi da Alex Juric con il Monza in Serie B fuori dalla Coppa Italia in casa, dai, dai, dai. Peccato, perché magari sei lungo la strada, un derbetto. Ma torniamo a noi, alta quota Juve, sempre più su, guarda, esco di quadra, guarda, guarda, guarda, sempre più su, sempre più su, sempre più su. Alta quota Juve, più centimetri, più centimetri, più centimetri, più fisicità, più fisicità, più fisicità. Due giocatori per ruolo, ma l'editoriale commento di Tutto Sport... La razionalità della Juve, la ferocia della Roma, che so se avete visto anche a Lecce 4-0, male, Asto male, male in sì che può essere un rimpianto, perché potevamo prenderlo anche noi, quello sì. Per comprare bisogna prima vendere, quindi alla fine chi è che veramente ha venduto? Si sono tappati i buchi, rattoppati, messi a posto, gerarchie non sconvolte, non un giocatore che abbia modificato le gerarchie, non è arrivato il giocatore da 100 milioni, diciamoci la verità. Oddio, il Milan ha speso 80 per Ramos, un po' troppi secondo me, però non ci sono stati questi grandi colpi. E allora vediamolo lo schemino della Juve. Caro il mio Yves su Tutto Sport, due per ogni ruolo, così oggi date il vostro voto al mercato. Io vi do il mio, ma voi mi date il vostro. Due portieri, Vicario 194 centimetri, Grabara 195. Quindi abbiamo acquistato due alti. A destra Calulu e Cambiaso, quelli c'erano già. A sinistra Celik, 1,80 e Cabal che è rimasto. Al centro Bremer e Gatti c'erano già. Kelly e Lukumi, 187 centimetri. A centrocampo Douglas di ritorno e Locatelli. Turam e Sar, 185 centimetri. Sugli esterni, da una parte con Seisau e Nico che è rientrato. Un gran Nico. Ildiz e Bogà c'erano già. McKennie e Alaibegovic, 185 centimetri. Davanti, attacco rivoluzionato, Colomani 187 centimetri, Woltemad 198 centimetri. E Zegrova perché non me l'avete messo? E Cator 188? Insomma, la Juve è sempre più alta. L'unica grande eccezione chi l'ha fatta per la Juve? Il Sassuolo. L'ha fatto il Sassuolo con Buaremo, c'è la Juve intascata 17,4 milioni. E che alla fine le uscite nostre, prestito di qua, prestito di là, da fare a 5 milioni. L'altro giocatorino della primavera 6, però più o meno. McKennie ancora a parte, aiaia, ma non rischia il Milan secondo Tutto Sport. Out invece Zegrova e Cambiaso, non benissimo. Chiudiamo Tutto Sport. Facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio, che ieri vi ha deliziato con questa esclusiva a Ricco Rocchi, che ha messo due colpi Rocchi, Ha detto ho sbagliato col VAR, quindi troppo VAR, e ho sbagliato in comunicazione, quindi con Open VAR. Vabbè, almeno ho messo due colpi, povero Rocchi. Dai, vediamo il Corriere dello Sport Stadio. Juve, tutto avanti. Woltemad, Colo e Alaibegovic. Un attacco ribaltato. Lucio, new style. Via anche David, dopo Vlahovic e Open Down. Editoriale. Il gigante tedesco preferito a Zizze. Allora ha avuto ragione Spalletti. Nick arriva in prestito, 1,98 m, 8 gol al Newcastle. E qua già vedo il popolo. Ma come, mi ha preso uno che ha fatto 8 gol? Cabal dice no all'Atalanta, sfuma Tagliafico. Se ne riparlerà. Ansia Turan, oggi il verdetto sul ginocchio. Le altre squadre. Inter, Esposito fino al 2032. Roma, con E blindato, salta gli Ewing, manca l'ala, 15 nomi trattati, Paul Gasperini, 15 nomi trattati e non gli hanno preso l'ala alla fine. Lazio, preso Gudmundsson all'ultimo, nodo romagnoli però. Fiorentina.

0: Sorpresa, Pedro Gonçalves, 13 acquisti. Napoli, Shock McTominay, Allegri lo riavrà a metà ottobre. Coppa Italia, Toro e Parma eliminati. Premier da record, Enzo al City, 145 milioni, Fernandez lascia il Chelsea, grande regalo per Maresca. Ma secondo te, ma noi, ma come facciamo a concorrere con la Super League della Premier League? 145, così oggi chi prendiamo? Ma prendiamo Enzo, 145 milioni. I voti al mercato del Corriere dello Sport Stadio. Ci sentiamo miliardari, scrivono, perché alla fine, sommando tutti i movimenti, la Serie A ha prodotto un miliardo sul mercato. Ho capito. E quegli altri, quanti ne ha prodotti? 7, 8, 9, 10, 11, 38. Inter 8 in inglese, perché si era forzata con gli inglesi per la Champions. Bellezza Como, Como bellezza, la grande bellezza, 7,5. Lasso e Ken, mancava solo il centravanti a Fabregas e gliel'hanno preso. Guarda, quest'anno il Como non può più dire se è una sorpresa, eh. Il Como quarto ha speso una valanga sul mercato ancora, Delusione Napoli 4,5, ma come, non è più nelle due favorite? Sì, però la squadra ce l'aveva già, si aspettava qualcosa, soprattutto il vice centravanti che è Luca, però è Lun che non va bene, non c'è più Lukaku. Roma da 7, manca l'ala, se no aveva un voto più alto, magari come l'Inter. Juve, Milan e Fiorentina 6,5. Incognita Bologna, 4,5, disastro mercato del Bologna. Non vi siete presi caballo? Alla fine Spalletti può essere contento, ma Lucio sarà contento o non sarà contento? Perché qualcuno lo racconta come non contento, qualcuno lo racconta come contento. Io non ve lo racconto perché non mi ha risposto al messaggio. Doppietta per Lucio. La signora ha chiuso definendo gli acquisti di Woltemat e Sarra. Il 9 fisico. Prestito come da 4-1 milioni. Ah, perché loro contano sempre tutto. 2-8 milioni, 0-8 di commissioni, 0-5 di bonus. Ma vediamo, magari il bonus non si realizza. Calma. Al momento sono 2,5. Cambiaso e McKennie in dubbio per il Milan sul Corriere dello Sport Stadio. Intanto David va a Madrid per la sua svolta. Auguri. Prestito gratuito, ma 25 milioni il diritto di riscatto per l'Atletico. Se fa bene, vogliono riscattarlo a 25, non fare come hanno fatto con Nico Gonzalez, che non l'hanno riscattato. 25 milioni per la Juve sono tutta sana, pura, nuda, cruda plusvalenza. Perché fare le plusvalenze, sappiatelo, si può. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Non ci sono notizie clamorose e particolari sui quotidiani sportivi e quindi, cioè sui quotidiani naturalmente politici nelle pagine sportive, e quindi non li apriamo nemmeno, ma andiamo a vedere, caro mio... No, prima scusa Ivo, il tuo voto al mercato qual è?
1: 7,5.
0: Perché? Motiva perché 7,5?
1: Motivo per il tempo che avevano, che era veramente poco, e sfoltire la rosa, sì, ripristinarla e dare quell'aria un po' fresca che comunque piace, sì. Sì. E altre piccole cose comunque, cioè fa credere che sanno lavorare tutte e due.
0: Come far credere che sarà lavorare? Ma no, disastro. Bocciato da opinionista, devi rimanere capoteca. Ancora non sei all'altezza e pronto. Apriamo tutto Juve.com, qui c'è di tutto. Waltman, c'è qualcosa dietro questo acquisto. Juve mercato da 7, ecco perché, cosa si poteva fare, cosa si è fatto. Attenzione, Juve, la vera notizia è questa, il primo piano in questo istante su tutto Juve.com. Qual è la vera notizia che tira fuori il buon Massimo Pavan? Che la Juve chiude il mercato senza sacrificare i suoi pezzi pregiati. Ecco la foto di Yıldız, pur infortunato, un segnale importante. Ma gli infortuni di Yıldız e Thuram pesano sulla stagione. Non vendere è stato un acquisto. Yıldız rappresenta l'esempio più evidente, la società ha scelto diversamente da quello che ci raccontavano. Il problema adesso non è il mercato, è recuperare Yıldız e Thuram. Perché Yıldız è difficile da sostituire, o meglio, abbiamo i giocatori per sostituirlo, ma Yıldız e Yıldız, gli altri non sono a livello di Yıldız. Il mercato ha fatto la sua parte, adesso decide l'infermeria. Segniamocela questa cosa. Perché questa cosa sta già passando sotto traccia. C'è già povero Napoli, 40 giorni senza McTominay, non ha avuto il mercato che voleva Allegri allora. No. La Juve deve fare a meno per mesi di Yıldız e di Thuram. Due pezzi da 90. mettiamolo lì, perché quando affronteremo le partite nessuno mai ve lo racconterà, sono già dimenticati, non si sono ancora operati, sono già dimenticati. Turam non è ancora andato su tutti i ferri, già non ne sta parlando più nessuno, è arrivato Sar e ho capito, Sar doveva arrivare lo stesso. Mettiamola lì questa cosa qui. Il virgolettato di tuttojuve.com, che segue l'editoriale di Mirko Nicolino nelle firme bianconere, brocnero su bianco, dal titolo Un lavorone che ora dovrà dare i suoi frutti, eccolo qua il nostro voto al mercato. Difesa migliorata, caro Il, nel virgolettato di tuttojuve.com. Centrocampo migliorato, caro Il, sul virgolettato di tuttojuve.com. Attacco migliorato, sul virgolettato di tuttojuve.com. Voto al mercato, Juve 7. Adesso scatenatevi voi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson, la Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. L'azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, In prevalenza stabile e soleggiato, con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde, con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Allora, stiamo cercando di risolvere una questione legata non al mercato della Juve, ma alla nostra messaggistica. Ma noi siamo De Coccio, Yves, e noi le cose alla fine le risolviamo, perché la tecnologia ci deve allacciare ancora gli scarpini a noi. Chat bollente, ma ci arriviamo fra un istante. Caro il mio... Hai già guardato Calcio Finanza? Hai già guardata?
1: Aspetta Claudio, sono al telefono con l'assistenza per te.
0: No, non telefonare a nessuno, l'ho già risolto io, non ho bisogno dell'assistenza, non ho da solo, vai sereno, sta tranquillo, funziona tutto. Allora, vediamo un attimo, Calcio e Finanza. Kingdom Holding Company chiude l'acquisto dell'Al Hilal da PIF, club valutato 270 milioni. Giochi del Mediterraneo, ma chi se ne frega dei giochi del Mediterraneo? Ufficiale, Sara la Juve, l'impatto del centrocampista sul bilancio dei bianconeri. Oh, vediamo un po' l'impatto sul bilancio di Sar, che deve sostituire a questo punto Thuram. 2,5 milioni di prestito, 300 mila euro di oneri accessori. Ho avuto pure il trecentello, il procuratore. L'ingaggio da 3 milioni netti, che a lordo diventano 5,5. Beh, molto di meno di quello che chiedeva il buon, che sì. Quindi l'impatto economico per questa stagione è pari a 8,3 milioni, ma molto di meno di quello che sarebbe costato, che sì. Attenzione. Nell'accordo con il Tottenham, la Juve si è riservata un diritto di riscatto a fine stagione per un corrispettivo di 27,5 milioni pagabili in 3 esercizi. Tre rate. Qualora i bianconeri decidessero di procedere a rilevare quindi dal Tottenham il centrocampista, ipotizzando un contratto di 4 anni, comporterebbe un costo relativo all'ammortamento del cartellino pari a 6,87 milioni, più l'ingaggio lordo da 5,5 milioni, per un totale di 12,37 milioni. Attenzione, battaglione. Attenzione, mamma mia, inizia a fare caldo qua, Calcio bollente più che calcio di finanza, caro il mio Yves da Roche. Vediamo se, però, vedi notizie sugli altri: quanto costa bilancio, quanto è a bilancio. C'è la Coppa Italia, c'è Totti che entra nel mondo del basket. C'è lo stadio del Venezia, i conti in tasca le altre non li... Ma perché non mi fanno mai i conti in tasca le altre, secondo te, Yves? Perché?
1: Il perché c'è, perché comunque non hanno portafoglio.
0: C'è un perché?
1: Non hanno portafoglio.
0: Chi non ha portafoglio?
1: Agli altri, se non fanno mai i conti a loro, perché non hanno portafoglio.
0: Ma sai che questa non l'ho capita, mi sembra il rompipallone. Chi è che
1: no,
0: non ha
1: no, detto che tu mi dici sempre, i conti li fanno sempre in tasca la Juve. Agli altri non li fanno mai, sì, perché non hanno portafoglio, quindi è normale che non fanno i conti.
0: Ah, attenzione, allora questo è un enigma del vostro idolo, cara chat di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Enigma di IGV, vediamo chi riesce a risolverlo. Attenzione, cominciamo da Angelo subito, che si è svegliato presto a Cassano d'Adda, in Lombardia, si lavora presto. E ci ascolta sempre volentieri, intanto che lavora. Narrazione sul mercato con voti su Repubblica. Tuoi colleghi più di parte, di te e di me, danno 7,5 ai prescritti con nessun commento sugli strabilianti acquisti di Nico Pazzo. Palestre Romero, 6,5 alla Juve. Ha perso che sì. Anche giornali non sportivi sottostanno alla narrazione cartonata, o più semplicemente all'irresistibile richiamo anti-juventino. Non l'ha presa bene. I voti del mercato Angelo non li ha presi bene, per niente. Cecilia dice: mercato finito, evviva! Voto ai direttori 7 pieno. Il voto sarebbe stato più alto se fossero riusciti a fare delle cessioni in più. Ma come dice anche il buon Camillo, che finalmente è tornato alla Juve, stanno troppo bene, i giocatori non se ne vogliono andare. Un abbraccio a tutti, anche a Cecilia, in particolar modo da parte di Ive. Scrive anche Terry, mi ha svegliato tutta la parte femminile della chat oggi. Troppo caldo in pianura padana, troppo caldo. Gli infortuni lunghi di Ildiz e Turan quasi inaspettati. Speriamo che i nuovi arrivi possano darci una grande mano. Voto 7 al mercato. Danny, voto 6 al mercato, è più basso, Danny. C'ha il braccino, Danny. Hanno fatto il meglio possibile con molta difficoltà, ma ci sono molte scommesse. Vedremo, un abbraccio. E beh, però se hanno fatto molto il possibile con molta difficoltà, dagli almeno un 6,5, dai. Danny, spendi quel mezzo in più, che ti costa? Christian dalla Sardegna, beato lui. Che tempo c'è, Christian, in Sardegna? Moderatamente soddisfatto, ma capisco le difficoltà dei nuovi dirigenti. Avrei preso un altro centrocampista, ma speriamo bene. Poi gli scongiuri. Enrico, adesso spallettone... Da demone di Certaldo deve diventare lo chef di Certaldo. No, lo chef era un altro, occhio, eh? Perché dovrà resuscitare, dovrà riuscire ad amalgamare al meglio tutto questo e tutti questi giocatori vecchi e nuovi. Un'impresa non da poco, dice Enrico Bianconerissimo. Il suo collega Michele da Vicenza, dal voto, dice: penso che il mercato della Juve sia stato buono. Da 7,5, direbbe. 7,5 è ottimo, però. Come ti davano i voti a scuola, scusa, Io non so, Yves, come te li davano a te? 6 sufficiente. 7? Discreto. 7,5, 8? Buono, 7,5. 7,5 buono? 8? 8, 9, ottimo?
1: Distinto, poi c'è ottimo.
0: Poi c'è ottimo. E dopo l'ottimo cosa c'è?
1: Super.
0: Ma che è super? Cos'è super? Non si è mai sentito super. L'unico problema sono lì davanti, dove abbiamo preso delle incognite che non vengono da grandi stagioni. Un'altra domanda. Turam ha problemi da mesi. Perché solo ora si è optato per l'operazione? Non si poteva sfruttare l'estate, Michele, perché hanno creduto e pensato che con la terapia conservativa potessero risolvere la situazione. Purtroppo non ha funzionato. Attenzione. Maria Grazia da Genova dice: secondo qualcun altro Turam si opera giovedì a Lione. Vabbè, e secondo altri invece si opera oggi, secondo altri si opera domani. Vediamolo, se non cambia molto. Antonio da Maranello dice: domani ho l'asta del fantacalcio, mi consiglio un giocatore per ruolo e forza Juve? Adesso andiamo a fare un po' il riassunto per consigliare l'asta del fantacalcio anche all'amico da casa. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Radio Sportiva. Se andiamo per reparti, oggettivamente la porta migliorata, calcio da poco. Difesa con Lucumi centrale migliorata e con Selic anche migliorata, anche se gioca fuori il ruolo sulla sinistra, continuo a dirlo. Centrocampo, se quando recupera Thuram, con Douglas Luiz recuperato e Sar leggermente migliorato, anche se io a me piacerebbe vedere un centrocampo a tre con Thuram, Sar e Douglas Luiz
0: e Douglas.
6: E attacco sicuramente migliorato, fuori David, fuori Openda che hanno fatto 9 gol in 2 e dentro Colomoni e Voldemade sicuramente è migliorato, non si può dire che è peggiorato, peggio di Vlahovic lo può fare Colomoni, per cui il mercato è assolutamente positivo, non c'è un reparto che sia andato in negativo. Giamma da Lanzarote.
0: Va bene, su Gazzetta si deve inventare qualcosa Spalletti, perché Colo e Waltmad in due hanno fatto 5 gol addirittura in 8 mesi. Era rimasto che uno solo ne aveva fatti 8, ma i conti ovviamente lì di casa non sono i benvenuti, o meglio sono un po' anche da ribaltare. Luigi da Manchester scrive: finalmente finisce il mercato, 6,5. Premiato impegno, così, come incoraggiamento. Quest'anno non mi faccio illusioni, ma onestamente si può fare peggio di prima? Ma Luigi, tu la poni su un lato che è interessante, e cioè, caro il mio Yves, coinvolgo anche te. Io dico, forse l'ho già detto, ma sai, l'anzianità uno si ripete. Io dico, io ho dato 7 al mercato della Juve. Fosse arrivato Tagliafico gli davo anche 7,5, 8. Per quelle che erano le situazioni del fair play finanziario, per quello che potevamo fare ed era poca cosa, per come si sono mossi arrivando comunque i direttori a mercato in corsa, per una serie di incognite e di difficoltà. Soprattutto per non aver ceduto nessun grande giocatore, che a un certo punto, no, qualcuno raccontava essere poi la cosa necessaria per fare il mercato. Adesso, guardiamola come dice il buon Luigi da Manchester, e cioè, ma scusate, siamo riduci dal sesto posto, non è arrivato un giocatore da 100 milioni, no? Siamo riusciti a rivoltare la squadra e a farla un po' nuova con 9 acquisti. Quindi in sostanza ricominciamo da quel stesso posto qui con una squadra rinnovata, con molte incognite, con scommesse, con giocatori di rientro che devono dimostrare. Quindi cosa ci aspettiamo? Niente. Se noi non ci aspettiamo niente, se non abbiamo aspettative, se non viviamo di facili illusioni, diciamo bene, vediamo questa nuova Juve com'è. La viviamo partita dopo partita e poi cammin facendo vediamo che obiettivo ci possiamo porre. Se invece noi iniziamo, no, perché dobbiamo vincere qui, dobbiamo vincere là, poi dopo ci rimaniamo male subito. Allora ribaltiamo anche noi quello che può essere l'obiettivo. L'obiettivo in fondo, cosa vedete in fondo? Niente, nebbia. Ad oggi niente. Vediamo. Poi magari domenica vince anche il Milan, che deve vincere lo scudetto, che tutti dicono Amorim di qua, Amorim di là, il grande visionario, Ramos 80 milioni, devono vincere lo scudetto. Magari noi il Milan lo battiamo e diciamo, dopo 3 partite per una sera siamo in testa alla classifica e vediamo un po' come si comportano i nuovi. Ciao anche a Fabio da Roma, buongiorno anche a te, buongiorno a tutta la chat, Leonardo da Roma, che dice tra gli svincolati, come terzino sinistro vedo Guerreiro, 32 anni, e Malasia, 27 anni, sarebbero un upgrade di Cambiaso e di Cabal. E io ti dico Leonardo, ma perché? Ma perché non può essere che Cambiaso e Cabal quest'anno dimostrino delle cose diverse, le loro potenzialità? Così come sta facendo Douglas Luiz, per esempio. Attenzione a Grell da piangipane, che sa il tedesco. Fermi tutti. È tedesco. Si pronuncia come è scritto. La W iniziale si legge come una V. Quindi Voltemad. Voltemad. Si pronuncia come è scritto Voltemad. Voltemad. Cosa dobbiamo fare di fronte a Grell che sa il tedesco? Ci inchiniamo.
1: Accettiamo.
0: Accettiamo? Ma dopo di noi arriva il club dell'inviato e c'è Camillo. Camillo sa tutte le pronunce. Ve lo dice Camillo come si pronuncia Voltemade. Davide scrive, per quest'estate vedremo. Quando ritornerà Ciccio e quando ritornerà Franco? Metà stipendio di David, non lo paghiamo noi? No. Marco dice... Licina e Alai hanno la stessa età. Secondo te perché non hanno tenuto Licina? Solita fiducia nei nostri giovani? Avremmo anche risparmiato dei bei soldini. Così a naso mi sembra che Licina a livello caratteriale sia due spanne sopra il bosnio. Dopo il tempo ci dirà Marco. Innanzitutto Licina non è un nostro giovane. L'abbiamo preso l'anno scorso dal Bayern. L'ha detta così, sembra che il nostro settore... L'abbiamo preso l'anno scorso dal Bayern. Non l'abbiamo formato noi Licina. Perché hanno creduto in Alai Begovic? Perché Alai Begovic lo voleva a mezza Europa, Chelsea compreso, ha scelto noi, l'abbiamo preso volentieri a 30 milioni, l'abbiamo per sé pagato poco secondo me. Licina ha già fatto un altro tipo di percorso, la Juve non lo reputa a livello di Yıldız e di Alai Begovic, lo reputa un giocatore interessante che deve fare un percorso. Il percorso è quest'anno gioca titolare alla Cremonese. Questa è stata la scelta. Allora, su Thuram gestione da incompetenza, dice Paolo, o al limite dell'improvvisazione. Oh, la miseria, addirittura. E anche quest'anno J-Medical è esaurito. Ragazzi, però io non so come ve lo dobbiamo più spiegare, ma il J-Medical è un posto dove si va a fare gli esami. Dove si va a fare gli esami, punto. Il J-Medical. Ci va anche Sinner a fare gli esami, anche la Brignone. È un posto, anche voi se volete, si paga. È un posto dove si fanno gli esami. Poi la gestione prima o dopo, non c'entra niente il J-Medical, si fa gli esami. Il Cator, pacco preconfezionato per fare plusvalenza, via, massacrato anche il Cator senza averlo praticamente visto. Massimiliano da Roma scrive, Carnevali Massara si sono meritati almeno un 6,5, considerando che hanno dovuto operare in una situazione difficile con qualche limitazione, comunque... In certi ruoli come portiere, difensore centrale e punte, centimetri sono importantissimi. Ora non resta che sfruttare le palle inattive. Bravo Massimiliano, vediamo, e soprattutto quando abbiamo, visto che noi battiamo dai 10-12 corner a partita, almeno in queste prime due, vogliamo tutte le volte, grazie cortesemente, crossare in area, visto che abbiamo i centimetri, o dobbiamo fare lo schema con retropassaggio perché così la difesa avversaria esce, allora e allora, allora, ma poi di fatto una volta su 100 te riesce? Cesare da Milano, che affronta il mondo di bianconero con grande ironia e sagacia, dice: ieri abbiamo festeggiato gli ultimi colpi a photo finish del calciomercato. Insomma, possiamo dire che abbiamo avuto, grazie a Carnevali, un martedì grasso. Dopo il lunedì di Como lì, il martedì grasso di Carnevali. Cesare, Cesare. L'hai capita, Yves?
1: Sì, sì, capito, capito.
0: Ah, sì, sì, sì, sì, cosa? L'hai capita o no? Ma Carnevali, martedì grasso.
1: Ah, sì, capito? L'ho capita.
0: Ma devi essere deciso, tu devi credere in te stesso. Sì, sì, certo, devi essere teutonico come Woltemade. Teutonico, certo. Woltemade. Grazie anche a Delia da Baiano, provincia d'Avellino, che dice: ma cosa pagherà e quali impedimenti futuri avrà la Roma che se n'è sbattuta del fair play finanziario? Noi siamo stati costretti a fare un'uscita, un'entrata, loro no. Post-scriptum. Ricordi Conte che non poteva non sapere? Ma Rocchi sapeva, ma non l'ha denunciato. Come la mettiamo? Ah, non poteva non sapere. Lui non poteva non sapere, sapeva benissimo tutto. È lui che dice nelle telefonate: questi rompono a bestia. Scusa, chi sono questi? Che... allora, mi trovate chi sono questi che rompono a bestia? No, perché si parla di arbitri graditi o sgraditi all'Inter. Rompono a bestia, però non c'entrano. Io vorrei capire cos'è lo spirito santo del pallone nerazzurro. Cos'è? Però vedi, la differenza nostra... eh? Loro sono sempre più furbi. Ti ricordi vent'anni fa alla fine perché il Milan non è andato in Serie B? Perché aveva messo in mezzo Meani. Già del fatto che non doveva andare in Serie B, né la Juve, né il Milan, nessuno doveva andare in Serie B. Ma, detto questo, avevano messo in pallo Meani. Capito? Invece che Gagliani direttamente, l'avevano fatto fare a Meani. E loro qui uguale. Mica fanno chiamare direttamente l'alto vertice. Glielo fanno sapere da altri. Il risultato non cambia, però Maurizio da Messina scrive: ho seguito tutti i giorni Radio Bianconera, mi sono accorto che c'è dell'insoddisfazione per questo calciomercato di molti tifosi bianconeri. Non voglio essere polemico, però voglio dire, ma diamogli fiducia e spazio al nostro allenatore e vedrete che quest'anno ne vedremo delle belle fino alla fine. Il confermi, c'è dell'insoddisfazione nella chat di Radio Bianconera.
1: È come ti ho detto prima, felici ma non troppo.
0: Felici ma non troppo. Soddisfatti o rimborsati? Voi siete soddisfatti o rimborsati oggi? Un'unica e sola domanda si pone Daniel, che se ne sta bello bello 4-4 al caldo di Tenerife. Si può sapere qualcosa di Turam? O devono chiedere anche ai marziani che cosa fare? È fondamentale per fare le liste o no? Daniel, Turam è out per mesi. Turam, se deve operare, starà fuori qualche mese. Questo è Turam. Giulio da Roma dice: addirittura mercato da 8 secondo Giulio da Redi, però stamattina tutta questa insoddisfazione non mi sembra, hanno cambiato idea allora. Giulio da Roma da 8, per come si era messa la situazione, sento che molti non sono soddisfatti, ma io credo che la cosa importante è che i giocatori acquistati siano funzionali al gioco di Spalletti, punto 8. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao ragazzi, sono Tony da Latina. Ho visto prima, mi sento quasi sempre la mattina, e quando faccio le consegne ho sentito prima di parlare di calcio e finanza, ma come mai io su Twitter gliel'ho fatta la domanda come mai, perché vedo sempre ogni cosa che succede la Juve, ogni cosa la Juve, gli altri non dicono mai nulla. Un giorno ho detto: scusate, ma attaccate sempre la Juve, mi sembrate
0: interessanti.
7: Mannaggia, mi hanno bloccato immediatamente. Non puoi più scrivere a calcio e finanza. Ecco. Quindi. Dire questa esperienza. Ciao, buon lavoro e buona giornata.
0: Ciao, Kat. Ma il nostro amico Juventino ha fatto una domanda sul mercato delle altre a calcio e finanza e l'hanno bloccato. Dai, ma non si fa. Ma che democrazia è questa? Mica li ha insultati.
1: Hai visto? La legge è uguale per tutti.
0: No, la legge non è uguale per tutti. La legge è uguale per tutti gli amici. per i non amici va interpretata, o viceversa, a seconda delle situazioni. Marco da Crema scrive: non si potrebbe introdurre una norma dove tutte le squadre debbano fare un comunicato inserendo le cifre delle operazioni effettuate come fa la Juve? Così la narrazione non sarebbe a senso unico e Calciofinanza avrebbe altro materiale, dice Marco da Crema. Ma la Juve è quotata in borsa, vedi la differenza tra essere quotati in borsa ci avesse mai dato una roba positiva, una. Vabbè, gli azionisti. Ambro da Reggio Emilia dice: oh, più che dice siamo tornati tutti dalle ferie, ma da mo però, Ambro. Sei in ferie tu? No, stai lavorando, come sempre. Manuela! Da Campologara, Venezia, ciò? Tutti danno già per vinto lo scudetto e cartonati, giornali e televisioni, Ricordo anche che la mitica Juve dell'83 era favorita, doveva vincere tutto, era nettamente superiore, e invece sì o invece no. L'83 te lo ricordi? Dopo ve lo ricordiamo. Mentre qua c'è gente che manda delle foto di anni fa, ma di tantissimi anni fa. Sentiamo un vocale da casa.
6: IV vuol dire che gli altri sono in rosso. Andiamo a vedere i conti del Milan, dell'Inter, sono in strarosso, per cui non hanno portafoglio, vuol dire che non c'hanno la lira.
0: Ah, questo vuol dire IV?
1: Sì, più o meno sì. Più o meno sì.
0: No,
1: mi hai detto che guarda, loro guardano in tasca gli altri, giusto? Cioè, guardano in tasca la Juve, giusto? Mi hai detto, giusto? Io sì. Ti ho detto, agli altri non li guardano in tasca perché non hanno portafoglio, per dire che chiudono sempre un occhio e si girano l'altra parte, vanno via.
0: Ah, adesso l'hai spiegato più chiaro, adesso è più chiaro, ma come l'avevi detto prima era un po' interpretabile, ha ragione il nostro amico da casa. Attenzione, Danilo da Bergamo. Da Bergamo città e ci tiene... Contento dei nuovi acquisti, fiducioso di quello che fa la società, fino alla fine forza Juve, dice lui, attenzione. Mentre Sergio da Roma sottolinea che ci siamo mossi entro i confini imposti da un fair play finanziario che è rigido per qualcuno e flessibile per altri. Di fatto per la Juve il calvario è ancora lungo, penso in piena onestà che altri si muovano meglio. Noi non riusciamo da anni a scovare un regista vero, anche giovane ed emergente, e un centravanti poco più che sconosciuto, tipo Malen, ma Gasp sì che conosce i calciatori, ma guarda che su Malen c'era anche la Juve, non erano sconosciuto, però dai ragazzi, fammi bravi. Tu puoi dire la Juve non è riuscita a prenderlo e l'ha preso la Roma di Gasperini, questo puoi dire. Ma non è che la Juve non conoscesse male, anche non era fatto male, tu non ti ha prenderlo, non è riuscito a prenderlo, lui bravo. Ma non è che la Juve non conosce i calciatori, da Rocco il Lupo. Ma come si fa a dare un voto negativo a questa nuova società? Hanno fatto il massimo con quello che avevano. Paletti è stato accontentato. Poi tutti i fenomeni, i criticoni, ma dico, ma se non te li comprano i bidoni, come si fa? Quindi basta averli mandati via, torneranno i calciatori e poi se ne parla. Adesso intanto li abbiamo mandati via. Allora. Poi, attenzione. Miria da Fasano, sentivo un giornalista ieri che diceva mercato pessimo della Juve, allora siamo tornati, mercato da 9 con pochi soldi, ma guarda Yves che qui sono 7, 8, 9, ogni tanto un 6 braccino corto, ma qui sono dei voti incredibili, quanto abbiamo speso, scrive Piero da Palermo, e quanto abbiamo incassato come bilancio di acquisti e cessioni, più o meno siamo lì, più o meno ci siamo Piero. Dare un voto e dare un giudizio. Io posso aspettare perché 2 mesi non fanno una stagione, dice Davide da Pieve Ligure. Comunque grazie sempre. Ancona. Vediamo ad Ancona cosa ne pensano nelle Marche. Faccio notare che Openda e Vlahovic stanno già segnando la nostra maglia pesa. Hai ragione. Però ti faccio notare che nella gara di ritorno di Champions League Openda non ha segnato e il Lione è uscito. Così te lo faccio notare. Luca da Genova. I voti dei giornalisti sul mercato della Juve sono patetici. Comunque forse è tornata la paura. Bene. Tanti nemici, tanti onore, dice lui. E poi ancora Alberto dalle colline del Monferrato. Voto mercato 5. Oh, la prima insufficienza. Dalle colline del Monferrato arriva la prima insufficienza, 5. Intanto perché sono state prese tutte terze, quarte scelte, settime scelte adesso. Serviva un portiere carismatico, forte e spesso, non è arrivato. Però Vicario le prime 2 partite è stato a 7 di pagella. Serviva un terzino sinistro, non è arrivato. E faremo con quelli che abbiamo. Serviva un centrocampista di qualità, tipo regista, non è arrivato. Ma c'abbiamo Douglas Luiz. Serviva un centravanti da 20-25 gol, e non è arrivato. E vabbè, li sommeremo insieme. Alberto, su, un po' di ottimismo, dai. Piccolo stop per noi. Tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
9: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
3: Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 vicino alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
9: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
3: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
9: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il sedicenne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
3: Il calcio, il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei Grigio Rossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Compleanno di Andreas Müller, la Juve gli fa auguri sui social. Te lo ricordi Müller?
1: Sì, un mio amico aveva la sua maglia, Upium, ricordo bene lo sponsor.
0: Upium, sponsor Upium, attenzione, i supermercati che sono un po' i leader di oggi. No, no, però Upium era abbigliamento, attenzione, Upium. E si è diventati un po' tedeschi oggi, con Woltemade, siamo tornati ad essere un po' tedeschi. Quant'è che non c'era un tedesco alla Juve?
1: Ma una curiosità,
0: tedeschi ragazzi sono affidabili.
1: Una curiosità, Müller, fallo diventare biondo, con i baffi, non assomiglia un po' a Woltemade?
0: Che... tu dici? Adesso lo faccio con l'intelligenza artificiale, si può, gli scrivo fammi diventare Müller biondo e con i baffi, vediamo. Sai che ci sta, vabbè, non proprio, però ci sta. Però non è alto come sto qua, questo qua è 198 centimetri. Puoi farlo solo di faccia, lo puoi far somigliare, ma fisicamente c'entra niente. A parte che Müller era un centrocampista offensivo, non era un centravanti. Però adesso vedremo questo. Oh, ma ragazzi, volevamo un centravanti fisico, adesso il centravanti fisico ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Non è solo, te lo so, anch'io volevo solo. Ci prendiamo Woltemade. I voti dei giornalisti sul mercato nella nostra chat non sono piaciuti a Luca. Adesso quando arriva l'aiuto da casa, Ive, gli faccio andare il voto anche lui al mercato. Cosa gli facciamo fare all'aiuto da casa?
1: Beh, prima di tutto il voto, poi i dettagli del mercato.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedi che giornalista che è in testa uscendo. Vincenzo scrive, detto Enzo, considerando il poco tempo e la quantità di giocatori invendibili, voto 7,5. Difese porta migliorati, centrocampo speriamo in Douglas, se attacco sono curioso per Alaibegovic, dice Enzo. Massimo da Zurigo, io do un bel 8 al mercato, visto acquisti e cessioni che hanno fatto. Luke scrive, ma se chi sia questo fenomeno come raccontato, mi chiedo perché il Barcellona lo ha fatto andare via? Strano, non sono furbissimi, dice Luca. No, ho capito però, Luca, più che il Barcellona l'ha fatto andare via, questo qua voleva guadagnare 20 zucche all'anno in Arabia Saudita, dai, sono situazioni un po', Mentre qualcuno ce l'ha con Zazzaroni, a tempo pieno fa anche il giornalista sportivo, ha avuto la mala fede di far passare il suo amichetto Rocchi come vittima, ma la domanda sorge spontanea, perché se è così immacolato come lo fanno ad arte apparire si è dimesso? Me lo può spiegare? Confido in lei, che un vero giornalista non fa sconti. Della Juve avrebbero raccontato così. Come mai si è dimesso? Daniele da Como scrive, per me gran mercato, compatibilmente con la situazione in cui hanno operato i dirigenti. 8. Mercato chirurgico lo definisce. Bella, mi piace chirurgico. Me la gioco oggi. Mercato chirurgico. Io vi uso, ragazzi, sappiatelo. La chat è mia, io vi uso a mio piacimento. Attenzione. Daniele da Como, per me gran mercato, compatibilmente con la situazione. Invece, Gigi D'Ancona dice, ottimo mercato, 7. Arriviamo tra le prime 3, anche se spero sempre di vincere lo scudetto. Qui proprio ottimismo contagioso. Lodevole, secondo Gianmaria. Cristian dalla Sardegna dice, siamo ancora in piena estate, 36 gradi. Insomma, ancora mazza, 36 gradi. Ive, 36 sono tanti.
1: Tanta roba.
0: Mamma mia, ragazzi, che caldo fa in Sardegna. Piero da Palermo dice, non siamo gli unici che pubblichiamo i contratti, gli altri farlocchi non si sa nulla per le magagne che fanno, vero Chine? Ha ragione Yves, che ancora non riescono a scrivere come si scrive, l'ha detto Yves l'altro giorno, ancora lo sbagliate. Cosimo non lo sbaglia, dice Yves, l'immanente, c'era anche al tempo di Teseo, Arianna e il Minotauro, e ti stupisci che egli ponga geniali enigmi? Cosimo, io non mi stupisco, Yves ce l'ho solo io ormai, è roba mia. tutti gli altri hanno degli altri, ma io sono IVA. È vero che sei roba mia IVA, esclusiva.
1: Sì, confermo.
0: Siamo una coppia di fatto. Ciao anche a Vincenzo da Torino, che scrive: sono contento del voto negativo dei giornali, perché quando abbiamo avuto grandi voti spesso si è rivelato poi insoddisfacente. Simone da Cesena: chi ha le tasche vuote non ha nessun portafoglio. Beppe da Torino: darei un bel lotto all'operato della nuova dirigenza, non si poteva fare di più e meglio. Ora la palla passa a Spalletti. Zero alibi, lottiamo per i primissimi posti, dice Beppe da Torino. Attenzione, qualcosa non torna invece, dice Stefano. Cos'è successo, Stefano? Ci manda una fotonotizia. Cos'è che non torna secondo Stefano? Attenzione. Partita Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli, Parma Cagliari, Frosinone Juve, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan, Bologna Lazio, Roma Fiorentina. Ci sono i dati dell'auditor e poi cos'è? La somma che non torna. Cos'è che non ti torna? Cos'è successo? Cos'è che non torna alla fine? Non si capisce. Hai mandato soltanto i dati delle partite, ma cos'è che non ti torna? Diritti TV. Ah, ecco cosa non ti torna. L'Inter è l'unica a superare gli 80 milioni, tutte le cifre della squadra di Serie A. E come mai la Juve fa più ascolti e gli altri hanno più diritti TV? È un'anomalia. Perché la Juve fa più ascolti di tutti, i soldi vanno agli altri? Ma perché? Nonostante questo, però, il mercato lo date da 7, lo date da 8. Qualcuno che c'ha il braccino un po' più corto. Un solo 5. Non so che voto potrebbe dare l'aiuto da casa, quando ce l'avremo. Ce l'abbiamo l'aiuto da casa, Ivo?
1: L'aiuto
0: ce l'abbiamo. C'è. Pronto. Davide.
10: Pronto, Torche, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Davide, sono scioccato. Dimmi io stamattina. Qui mi danno tutto. Io pensavo, chissà che 8, 7, 7 e mezzo, i direttori come hanno operato col fair play finanziario, sono riusciti comunque a prendere, a fare, a disfare, sono riusciti a mandare via giocatori che sembrava impossibile. Ma 8 al mercato della Juve, troppo?
10: No, diciamo che non siamo molto abituati in genere. No, vabbè, il mercato sì, sono riuscito a fare cose importanti, perché con tutti i paletti che c'hanno anche finanziari, 4-5 giocatori, quelli che sono, 6, adesso non l'ho contati, in più
0: 9.
10: Fatto anche 9, più fatto le cessioni, che ne potevano fare anche delle altre volendo, però io credo che la rosa sia ampia, anche tanto ampia, e che abbia dei giocatori di qualità, almeno nei ruoli che voleva l'allenatore. Adesso non sto a dire era meglio questo, era meglio quell'altro, perché sennò si fanno discorsi e vanno all'infinito, però per quello che serve all'allenatore, voleva fare l'allenatore, i dirigenti hanno operato bene, molto bene.
0: Sì, c'è stato questo smacco di che sì, che qualcuno non ha digerito, altri subito hanno detto ma no, meglio Sar, però secondo me quella è stata un po' la fotografia del mercato, no? Cioè tutto fatto 2 mesi, poi l'Atalanta tira sul telefono, commissioni agli agenti, bonus alla firma, un anno in più di contratto, e il giocatore ha fatto una scelta di cuore, queste scelte di cuore che fate voi procuratori con i giocatori.
10: È una cosa che gli è venuta da dentro, dici tu,
0: Però il mercato è questo qui.
10: Il cuore non si comanda.
0: Sei rimasto l'unico procuratore al mondo che non fa fare queste scelte ai suoi giocatori, sappilo.
10: Infatti mi hanno fatto una proposta di prepensionamento, perché praticamente faccio passare male la categoria, capito? Mi hanno detto: guarda, ti stimiamo molto, ma troppo onesti non ci possono stare. Allora bisogna.
0: Esatto.
10: Allora stiamo trattando su questo. Comunque, a parte gli scherzi, io sono sempre del parere, che mi sembra una cosa anche normale, che quando sei già milionario, i milioni servono per farti fare le scelte, per aiutare a fare le scelte. Quando sei già milionario, ti può permettere di stare a squadra e ti piace più, per un milione meno, a squadra e ti piace meno. Vuoi un milione, cioè queste cose qua, no? È questo che è la libertà, come spiegavo spesso, è la libertà del denaro, secondo me. Perché poi alla fine, quando sei milionario, sì, fanno a tutti noi, se arriva uno e ti regala 50 euro, tu li prendi, però non è che è una questione di vita e di morte, no? Allora vai dove pensi di star meglio. Si vede che pensava di star meglio da un'altra parte, perché quello dovrebbe essere, perché se la riduciamo al fatto dei soldi, stiamo parlando di un giocatore che è andato in Arabia Saudita, dei soldi ne ha presi a palate, molti di più di quelli che poteva immaginare. Ha fatto già una scelta economica di un certo tipo, no? E adesso non lo so, non credo io, occhio e croce, che ci sia sta grandissima differenza. Poi è logico, quello vuole il bonus alla firma, quello no. Ma non lo so, ha fatto le sue scelte. Per me, quando le scelte sono solamente fatte sotto il lato economico, non è fatto correttamente, perché se no poi è bello all'inizio, poi i soldi, poi te li dimentichi e poi a vedere se ti stava bene la maglia, i pantaloncini, il posto, l'allenatore, la squadra, che magari sta benissimo perché vai in una squadra, è andato in una squadra, in un club molto organizzato, che non è più una provinciale, con allenatore nuovo, direttore nuovo, allora hanno convinto bene, gli facciamo tanti auguri, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perché voglio vedere bene e rivedere, l'ho visto di sfuggita, Popsar, ma mi dà l'idea che Popsar sia proprio un bel giocatore. Forse un po' più
0: guarda dinamico. Questa cosa. No, ma allora no, mi fa piacere che la dica tu, che sei operatore di mercato, perché tu, come sai, io a differenza di altri faccio la personcina seria, e sia di Sar, a maggior ragione di Woltemad, avrò visto due partite in vita mia, quindi non è che sto qui a fare fenomeno, Però sì, anche tu sei un operatore di mercato, cioè, perché a me Sar mi hanno detto che potenzialmente, cioè non dimentichiamoci che quando l'ho preso il Tottenham di Conte e Paratici, quindi personaggi che conosciamo, insomma l'avevano definito un po' una via di mezzo tra Pjanic e Vieira, ora ha avuto i suoi problemi in Inghilterra, però...
10: Io ti dico la mia, che non è vincolante, è un parere personale che va anche un pochettino a sensazione, no? Perciò non so la certezza. Sono giocatore, ho visto giocare un campionato, ho la certezza di poterti dire per me sta fa bene quello, non so fa bene quell'altro, perché è un pochettino il mio mestiere, qualcosa ogni tanto vedo. E, a me mi dà l'idea, almeno io sostengo, no? Ma è un'opinione personalissima, che quando giochi come vuol giocare a Spalletti, cioè con due centrocampisti, e perché c'ha tre trequartisti più una punta che rientreranno, danno una mano, però diciamo che giocare in due, giocare in tre, i compiti vanno divisi con un pochettino più di difficoltà. E per me questo giocatore, venendo poi dalla Premier e tutto, dovrebbe avere sulla carta, per quel poco che ho visto io, mi potrei anche sbagliare, per poi avere un dinamismo oltre a una qualità che aiuta. Perché in genere quando ne metti due soli, il dinamismo del centrocampista, avendo già Locatelli che è un po' più un pensatore, che entra bene nei tackle e tutto quanto, però c'hai anche Luiz che è un altro più palleggiatore che catturatore, no? Allora avere uno che c'ha dinamismo e cosa per me conta molto. Mentre che sì, per me, per come lo conosco io, mi sembra un giocatore più simile a quelli che già abbiamo. Non so se è una mia idea, però
0: attenzione, io te la sposo in pieno, quindi alla fine Pogba è una via di mezzo tra Vieira e Pjanic, e Pogba, abbiamo preso il nuovo Pogba, attenzione, no dai, sto scherzando, poi il campo come sempre dirà le sue verità, però dinamismo e qualità fa rima con Pogba.
10: Sì, adesso lasciamo stare i fanti e i santi, però dico una cosa, poi andiamo a vedere, questo sempre a sensazioni. Con tutto il rispetto lo dico, venire dal campionato dell'Arabia Saudita, col grande rispetto dei grandi calciatori che ci sono, e venire dalla Premier League, c'è per me 20 km all'ora di differenza. Cioè, si vede sul campo, c'è qualità, ma i ritmi sono un po' inferiori. Chi ha il ritmo più alto in Europa? Le squadre inglesi. E allora chi è abituato, chi si è inserito, chi gioca in quelle squadre, quando esce da lì c'è un bagaglio diverso. Porto un esempio per tutti, lo so, è solamente una sensazione, perché abbiamo visto comunque un tempo, no? Abbiamo visto Nico, giusto? Domenica giocare. Allora, come è andato via Nico? Non tanto bene, è un giocatore che c'ha qualità, sì, però, ma però non sembra forte come l'abbiamo visto con la Fiorentina. Diciamo che è andato via non tra gli onori di aver giocato alla Juventus. È tornato un tempo, è andato a 200 all'ora più degli altri, e in più ci ha messo la qualità e ha deciso la partita, perché la sterzata vera e propria l'ha data lui, in dinamismo, pressing, ha conquistato, ha tirato, ha fatto gol, pali. Subito abbiamo detto, oh, guarda come è entrato, guarda caso viene da chi? Dal Cholo Simeone, che se non vai a quella velocità il campo non lo vedi neanche col binocolo, giusto? E guarda caso lui è tornato un giocatore diverso, diceva quello, sarà perché ha fatto una scuola di là, ma non perché non ne la sappiamo dare, è andato in un posto che ha stimolato quello che gli mancava. E guarda caso, per quello che abbiamo visto in pochi minuti, sembra un giocatore diverso, è vero o no? Tutti hanno detto questo, no? È lo stesso giocatore, ci ha messo quella garra, quella tensione agonistica e quella qualità anche fisica d'approccio alla partita che non aveva prima. È innegabile, perché cioè, è facile dirlo, se dalla prima partita che veniva dalla Fiorentina la Juve avesse giocato così, adesso non era andata a Atletico Madrid, giocava nella Juve sempre, giusto? Poi non sarà tutto una questione lucida. Ma è questo per ritornare a Sofistar. Si è abituato a un campionato dove bisogna pedalare. A noi ci serve un po' di quantità.

0: la colpa, non voglio dire la colpa, lo dico, la responsabilità non è che degli altri, è anche dei giocatori. Però certi stimolati in un modo capiscono quello che devono fare, certi altri ci mettono di più, certi altri non lo capiscono mai, c'è gente che lo capisce fin dal primo giorno, e quelli sono i vantaggi che si prende il giocatore. È arrivato con Cessao, per dire, con i suoi grandi meriti, grandi pregi e qualche difettuccio che avrà anche lui, perché ce l'hanno tutti, però da quando è arrivato non è un giocatore che gli puoi dire, è uno che si è inserito subito, ha fatto subito quello che sa fare. Non ha fatto cose diverse, ma quello che sa fare l'ha fatto bene. E fondamentalmente, per quello che abbiamo visto, non è che Koopmeiners è un giocatore che quando è arrivato tutti hanno detto, ma io non l'avrei preso. Tutti con la gran cassa abbiamo preso un grande giocatore. Poi si è inserito, non si è inserito colpa sua, la mia, la tua, lasciamo stare. I fatti hanno detto qualcosa di diverso. Però è gente che non è che è arrivata qui per caso. C'è gente che li studia, i giocatori li prende. Poi puoi prendere dall'annata, è come quando prendi gli attaccanti che 3 anni che fanno 20 gol, vengono da te ne fanno 3. Non ci sei dentro, il calcio è fatto così. Però se magari esce un giovane, esce Ibis, che pensavi che fosse una next generation, diventa il leader della prima squadra. Cioè, non è che tutte queste cose sono fermamente provate, Non è che tutti hanno la scienza di sapere prima quello che succede, spesso sono cose che succedono, l'alto e il basso ci sta, perciò erano giocatori importanti che però quando entrano e incominciano ad avere qualche applauso in più, qualche prestazione meglio, è innegabile che poi cominciano a cavalcare l'onda e andare un pochettino meglio. Io sono di questo parere.
1: Posso dirti, scusa, allora io ti dico una cosa, fino agli ultimi giorni, diciamo, voglia, adesso arrivano. Però voglio dirti una cosa, fino a che sì, quindi il giorno di che sì, quei 2 giorni lì, era piombata sulla chat di Radio Bianconera una nuvola di pessimismo cosmico gigantesco. Perché, perso quello, finito. Poi gli ultimi 2 giorni di mercato, con tutto quello che è successo in entrata e in uscita, perché per esempio anche David in uscita, perché la Juve alla fine si è messa a posto col fair play finanziario con quell'uscita lì, perché sono 6 milioni e 12 lodi di stipendio che escono, quindi alla fine è riuscito a fare delle robe e il pessimismo cosmico si è trasformato in ottimismo. Addirittura per esempio Nick Dabari scrive: mercato fantasioso di buon senso, con lo spazio di manovra limitatissimo, direi anche acrobatico, voto 7,5, chi dà 8 senza se e senza ma, Stefano dalla Maremma, dalla Toscana, sempre per il fatto che c'era anche la spada di Damocle del fair play. Allora, diciamo che noi l'abbiamo spiegato abbastanza bene quello, cioè abbiamo detto a un certo punto, guardate che non c'è bisogno di vendere Idiz, bisognerà operare di molti prestiti, ma alla fine ce la possono fare, così ce l'hanno fatta, quindi questo è un plus. Però chi ti chiedi un po' al tuo ospite Davide Torchia, mi scrive Roberto, lui che è esperto di tanti mercati, perché qua diciamo questo, diciamo quell'altro, però non è arrivato il grande giocatore, quindi perché dovrebbe essere un gran mercato?
0: Ah, sai, è un punto di vista, Cioè non si può dire al nostro amico no, sbagli, perché è vero, non è stato comprato il centravanti del Barcellona, di una squadra che ha fatto 20 gol, non è arrivato il Lewandowski di 5 anni fa, no? È logico, però bisogna guardare in faccia la realtà. Allora si parte, si dice, con i soldi che ci avevo messi da parte, col mutuo che ho fatto, eliminando le spese, ho comprato una bella casettina che sinceramente avevo fatto fatica a comprarlo, allora ho fatto un'ottima operazione. Poi logico che quello vicino dice, ma io sono il grattacielo, ho capito, io questa potevo comprare, che non vuol dire stare sotto. Però ricordiamo, come ho sempre detto, che quando parti, i nuovi dirigenti o chiunque, che hai da fare una squadra, nessuno parte da 0 giocatori, parti da 30, 35 in genere. Allora devi incominciare a dire, per arrivare a 15, a 25 già ne devo dar via 10, poi in più dovrò comprare qualcuno. È lì che sono le grandi difficoltà, non parti da 0. Se avessimo fatto un anno in cui, allora avevamo 10 giocatori che hanno fatto male, vanno tutti in scadenza, li mandiamo via tutti, siamo a 0, la decidiamo qual è il mediano migliore, il portiere migliore, il centravanti migliore, il magazziniere migliore, e grazie. Così, come tanti hanno sottolineato, con tutti i paletti che c'avevi e tanti giocatori giustamente a contratto presi, che hanno loro il diritto di esprimersi, di riesprimersi, perché gli hai dato, hai investito su di loro, cambiare completamente l'investimento dopo un anno,

0: Cioè, noi ci sono stati dei giocatori, io non faccio un giudizio sui calciatori, tu lo sai, non lo faccio mai, però oggettivamente sì. Se un club decide che il progetto che ho fatto per questo giocatore per 5 anni, per quello per 4, questo per 5, quello per 5, dopo un anno / un anno e mezzo, spesso anche dopo pochi mesi, capisco che non era il progetto giusto, cioè, non è che c'è l'umido, eh? Cioè, da qualche cosa certo. Devi fare, perché il giocatore ce l'ha lì, che ti possono anche dire. Benissimo, io non sarò neanche andato benissimo, però abbiamo studiato un progetto di 5 anni, mi avete preso, potevo andare da un'altra parte, non sono andato bene tante volte al primo, mi dovrò ambientare, magari nei 2 anni successivi faccio le fiamme, capito? Perché non sempre va bene, dall'altra parte il calciatore può anche pensare a una cosa del genere, e essendo un dipendente che è stato contrattizzato e hanno fatto un progetto, non è del tutto sbagliato come pensato, e ripartire a rifare i progetti dopo un anno che sono partiti, non c'è stato un fine corsa, dice sai abbiamo preso Torca, 3 anni era un titolare importante, al quarto ha perso un po' di colpi, fine corsa, lo diamo via e puntiamo su un altro, no! Tu hai preso Torchia oggi e dopodomani lo devi dar via. E non è facile, non voglio fare né complimenti né piaggeria nei confronti della dirigenza che avrà i suoi pregi, i suoi difetti come tutti, però non è per niente facile, è la roba da grattarsi la testa fino alla fine, e ancora qualche problema ce l'hanno, perché tra qualcosa economico, qualcosa di numeri di giocatori che sono tanti, non è proprio andato tutto perfettamente, però... diciamo che all'inizio non si pensava che riuscissero a fare tutte queste cose perché erano molto complicate, e invece sono riusciti.
1: Luca da Genova dice Luca da Genova, diamo tempo ai due ragazzini terribili, Ekator e Alaibegovic, e forse ne vedremo delle belle, sono due talenti potenziali campioni, che ne dite? Vorrei sapere il parere dell'egregio signor Torchia, che la sa Luca.
0: Allora, logicamente stiamo parlando di due calciatori giovani che hanno molto ancora da imparare, perché non pensate mai, cioè di quello che voglio far capire anche a questo nostro amico che ci scrive, non è che tutti quanti sono come Ildiz che arrivano dalla Next e dopo due partite dici questo è fatto per giocare titolare, cioè non è come dall'olio al lume, non tutti vengono così, perché se no sarebbe troppo facile, c'è gente che deve adattarsi. Due casi diversi, Alaibegovic è un giocatore che ha già avuto qualche vetrina internazionale con la nazionale, ha giocato già all'estero e tutto, è un ragazzo che l'ho visto caratterialmente molto riservato, molto posato, deve capire ancora le pressioni, che cosa sarà la Juve, deve studiare un po' da grande, però è un acquisto per me fatto in preventivo. Cioè poi se si adatta in una maniera incredibile le prossime 10 partite diventa il super titolare che risolve delle partite, ben venga, è stato comprato per quello, però è stata fatta una cosa in prospettiva e ha già un'area internazionale che comincia ad aiutarlo. Ekator è diverso perché è giovane, anche molto giovane anche lui, è cresciuto a casa sua, è cresciuto nel Genoa, non ha avuto la possibilità di fare le medie, no? Dagli elementari è passato subito ai superiori, oppure dalle medie è passato subito all'università, sì. Senza fare le superiori, e bisogna immaginare che sto ragazzo ci vorrà un pochettino di tempo, fermo restando che non è che io sto dicendo né parandomi, mettendo le mani avanti e né dicendo che il giocatore non sia bravo, però è stato acquistato anche perché un giocatore come lui non sono mai, diciamo, in molti casi non sono completamente soldi buttati via. Il giocatore giovane farà qualche cosa, non ha le aspettative di far titolare da 50 partite l'anno, farà grandissima esperienza giocando con gente molto più brava, che quando sei in compagnia e nei spogliatoi di gente molto più brava, migliori anche prima, parliamoci chiari. Io dico sempre, se gioco a tennis tutti i giorni con Sinner non lo batterò mai, però quelli del circolino sotto casa poi li batto tutti.
1: Migliori.
0: Certo, no, lui mi gioca, Wimbledon non vince più, però io miglioro, allora ti dico, no? Sì. E allora il ragazzo va aspettato un po' di più, vedi che subito, perché ha avuto un infortunio muscolare, che tante volte si infortunio, sai che cosa sono dati? Non solamente dalla salita più alta alla velocità più alta, sono dati anche che arrivi un posto, hai una carica nervosa, tu pensa, immagina tu quando avevi 20 anni o 19, ti dicono vai alla Juve. Un allenamento, la differenza è questa, che quando arrivi in questi posti, te lo dico negli allenamenti, quello che è abituato a starci perché è la sua acqua, diciamo che di energie fisiche spende 70 in un allenamento, e lo stesso fanno gli altri, sì. Ma di energie nervose spende 10. Invece Hecato spende 70 di energie fisiche e 170 di energie nervose, perché sta sempre a dire: allora sta palla me la danno, la do, devo far vedere al mister, far vedere che sono da Juve, dimostrarla a quell'altro. E sono giovani che, caricati addosso questa responsabilità anche fisicamente, la spendi di più, capito? E questa è la differenza di stare una squadra come la Juve a quelli che sono abituati. Quelli che sono abituati spendono quello che c'è da spendere in ordine di energie mentali e fisiche. Quello che non è abituato spende molto di più. Cioè, immagina se fossi tu, che sarebbe ogni pallo laterale, ma l'hanno devo battere bene, quello invece prende il pallo laterale e lo batte, perché è tranquillo, è nell'ordine delle cose. È per questo che ci vuole tempo, perché sprechi molte più energie nervose. Allora vai, i muscoli sono un po' più duri, devi stare attento. Succede.
1: Tu la sai lunga come scrive la chat. No, mi hai fatto venire in mente da bambino, perché mio padre era un maniaco del tennis e mi faceva fare il tennista professionista a tutti i costi, e io avevo 13 anni, più volte facevo i tornei, dicevo: devo dimostrargli, devo fargli vedere, quindi mi prendeva l'ansia e poi perdevo la partita. Allora, attenzione, e allora ho fatto il giornalista, che forse è meglio. Ma prima del domandone finale, Rugani, avevi ragione, è rimasto alla fine.
0: No, è rimasto perché fondamentalmente, vedi, noi siamo sempre stati chiari con la Juventus, te lo dico perché tante cose possono essere dette sempre anche a lui. È stato il ragazzo, Daniele è sempre stato un pro, non voglio fare il... però la Juventus è sempre stata casa sua, e l'ha fatto, e ha dimostrato che quando c'è stato da giocare ha sempre portato il suo contributo a casa, e se stai 10 anni che passa nella Juve non è mai per caso, non ci sono quelli simpatici o quelli antipatici, ci stai perché lo meriti, perché se no non ci stai. E detto questo, lui è abituato a determinate scariche d'adrenalina che la Juve ti dà, che altre squadre non ti darebbero, e allora la sente un po' più sua, mentre forse c'è stato tanto, sai, è stato tanto in montagna, al mare non ci sta tanto bene, anche pur riconoscendo che sia bello, no? E lui non riesce a stare in montagna a Torino, e questo è stato. E però noi abbiamo sempre detto: noi non saremo, per volontà del calciatore, mai un problema, nel senso, se possiamo essere una soluzione, dare una mano, noi stiamo qui volentieri. Quando voi ci dite: guarda che forse è meglio che tu vada, noi abbiamo sempre preso la valigia, andato, per delle questioni tecniche, economiche della Juve. Non abbiamo, se tu vedete, non c'è mai una parola, al contrario di tanti altri, di lamentela, di che se c'era qualcosa anche non è andato bene la teniamo per noi, perché c'è grandissimo rispetto, bisogna sempre ringraziare la Juve che ci ha fatto vivere un sogno, e non siamo stati mai un problema. Quando per la Juve non sei un problema e non ti propone a nessuno e tutto quanto, non eravamo incedibili, perché incedibili nella Juve ce ne sono pochi se non nessuno, ognuno per la sua cifra sono tutti cedibili. Allora non hanno, si sono sbattuti per darlo via, sa quello che possono dare, così è andata avanti. Questa è la pura verità, come sapete io dico la verità, non penso di aver offeso nessuno, anzi ho detto
1: fossero tutti come voi, avremmo risolto i problemi del mercato. Domandone finale, guarda, tra i tanti che ti sono arrivati ne scelgo uno, prendo quello di Fabio. Allora, dopo questo mercato, siamo davvero in grado di superare Inter, Napoli, Roma, Como e Milan, le squadre che ci sono arrivate davanti lo scorso anno?
0: Allora, io do una mia giudizio, no, è una parola brutta, do una mia idea, una mia visione, e poi dico da vecchio lupo di mare quale deve essere l'atteggiamento, va bene? Allora, sì. La mia visione è che è stato fatto un ottimo mercato, si è aumentato il livello e più che altro si è aumentato la quantità delle caselle occupate, ce l'abbiamo occupate anche di più in tutti i ruoli, e questo è un grosso vantaggio, gente logicamente di qualità, gente da Juve, di più chi meno, più giovane che deve crescere e più giusto, pronto per dare il bene subito. Questo è stato fatto sulla carta e per me è stato fatto bene, anche se l'indicazione quello che serviva a te. Invece, per il resto di questa domanda che dice ma saremo all'altezza di Inter e cosa? Lo sai, qualcuno mi contraddirà e dirà che non è d'accordo con me, ma io la penso così perché mi chiamate per questo, perché sono sincero e vi dico la verità. Per quello che serve alla Juve ora, da retta a me, si devono sentire un po' sotto queste squadre. E ricordiamoci, sentirsi sotto non vuol dire non avere l'ambizione di arrivare sopra. Vuol dire che se ci danno meno gran cassa, quali sono i grandi? L'Inter, Milan, la Roma, tutti bravi. Noi pensiamo che siamo un po' peggio di loro, perché la spinta per diventare meglio, io lo penso così. Se tu lo ripenso, ha fatto il grande mercato, ora viene il Milan, 3-7 a quell'altro, siamo rovinati. Invece devono pensare dalla provinciale che spera di fare, invece che il 12° posto, fa l'8° posto e fa la festa. Quello è il range nostro, non da arrivare dal 12° all'8°, qui chi ci scrive, intendiamo, era un esempio banale per dire la posizione, e dire io speriamo di arrivare quarto. E ricordiamoci, non è non avere carattere, non voler arrivare su, è quello che studia, poi quando arriva lì, se capita, voglio arrivare primo, neanche secondo, primo. Ma se parto con voglio lottare per il primo posto, dopo tutto quello che è successo, tiriamo fuori la rogna per fare un punto alla volta. E questo è quello che penso io. Loro devono pensare di essere ma quelli sono tanto bravi, ma sono meglio di noi. Meglio! Perché loro devono dimostrare di vincere sempre. Noi gli andiamo a rubare il pane. E quando se ne accorgono magari è troppo tardi. Questo dovrebbe essere l'obiettivo finale.
1: Incredibile, amici, Torchia chiude come avevo iniziato io questa mattina. No illusioni come gli altri anni, ma partita per partita. Davide, grazie, alla prossima.
0: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Ci sarà un perché lo chiamiamo aiuto da casa. Grazie Davide Torchia. Iva, abbiamo leggermente sforato, ma ovviamente ne valeva la pena. Piccolo ultimo stop per noi, tra poco siamo da noi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori. Mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia, terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. Tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo sei vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
6: Allora, attenzione massima, attenzione, raffica finale di chat. Luigi scrive: la Serie A non potrà mai più comprare i capocannonieri del mondiale perché ha deciso di far fuori Andrea Agnelli per mettere qualcuno vicepresidente dell'UEFA. La Premier ha eliminato la potenziale concorrenza con poco. Sopra la Juve ci sono Inter, Milan, Roma, Napoli, Como. Siamo ancora sesti allora. Luca da Genova: il grande mercato non si valuta dal grande nome. Paris Saint-Germain insegna, ma ad acquisti mirati, funzionali e alle esigenze e possibilità che ne sa il signor Torchia, già gliel'abbiamo chiesto, già risposta. Un'opinione su Licina. Beh, ragazzi, ma non è un jukebox adesso, però dai. Marco da Crema, una riflessione. Uno, si infortuna McKennie, deve giocare Nico, segna e viene tolto dal mercato. Due, Cambiaso deve uscire, entra Cop, segna e magari svolta la stagione. Nonostante le sfortune, Marco da Crema ci vede dei segnali. Marco da Crema, che ha un archivio che non finisce mai, e ci manda 20 anni fa oggi la prima pagina del Corriere dello Spostadio, la rinuncia al TAR, il sicuro sconto di penalizzazione fanno discutere, polemica, la Juve spacca l'Italia, ma come, non siamo andati al TAR, potevamo bloccarvi i campionati. Totti dice: è giusto che sia in Serie B, ma non che sia l'unica a pagare, perché le altre sono rimaste in Serie A, si domanda Totti. Io avrei domandato a Totti 20 anni fa, ma perché dopo i Rolex regalati dal tuo proprietario non ci sei andato tu in Serie B? I rivali in B, perché De Laurentiis era in Serie B allora. Diceva, mi arrabbierei se avessimo una penalizzazione, per il Napoli sarebbe una beffa. Come sarebbe una beffa per il Napoli, De Laurentiis? Ma anche oggi sei stato graziato dai falsi di bilancio dalle plusvalenze, ma come una beffa. John Elkann ha parlato a lungo con Deschamps per spiegargli la scelta, l'ordine. Restiamo uniti. Perché Deschamps, quando era venuto, gli avevano detto, va che lottiamo, poi restiamo in Serie A, andiamo al TA. E in realtà, mamma mia, 20 anni dopo, a rivedere, a rileggere queste cose qua, grazie a Marco da Crema, torniamo sulla chat e al 2026. Danilo dice, chiedi a Torchia se per Rugani possono esserci opportunità di mercati ancora aperti. No, ti ha detto che rimane. Daniele da Como, definirei questo mercato chirurgico. Diego da Milano, quindi gli infortunati diventeranno piene regine quando ci giocheranno il quinto o sesto posto. Ottimo, questo è una visione pessimistica, Diego. Io invece do una visione ottimistica che c'è. Beh, vuol dire che il mercato del gennaio è già fatto, come scrive il nostro amico. Il Disturame e Decatora, a gennaio rientrano, mercato già fatto. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, sono Maria Gatti da Genova. Volevo fare una considerazione. Lo so che mi dilungo un pochino, ma non è facile esprimersi a breve. Intanto vorrei dire che non do un voto al mercato, perché visto come è andato l'estate scorsa, preferisco aspettare con calma, vedere come va e poi eventualmente giudicare. Quello che posso però dire è che faccio un plauso a questa dirigenza, perché comunque è riuscito a mettere elementi nuovi, funzionali, e stavolta l'allenatore ci deve mettere anche del suo, perché l'anno scorso, secondo me, nel finale di stagione ce l'ha messo, ma in senso negativo, e quindi però l'ha fatto senza dover sacrificare quelli che noi ritenevamo i giocatori importanti di questa squadra, tipo Bremer, Consensau, Hildi, Thuram, eccetera, eccetera. Quindi su questo l'ho fatto un plauso. Il tempo ci dirà come andranno le cose. Ma siamo sicuri che tutti gli altri si siano così tanto rinforzati? Bah, non lo so. Vedremo. Buona giornata.
6: Ma buona giornata anche a te, Maria Grazia da Genova. Cesare scrive una curiosità. Ma ha fatto 100 il numero di giocatori in attività dei maggiori campionati? Qual è la percentuale di quelli che nella sessione di mercato estivo cambia squadra? 10, 20, 30? Questa era da fare a Davide Tocca, che però non ce l'abbiamo più. Glielo facciamo, ricordamelo il prossimo martedì che glielo facciamo, Cesare. Ma le squadre inglesi, scrive Fabio, sono più veloci e più brave perché non vincono la Champions League mondiale? Allora, è la domanda anche questa. Come mai poi non vincono la Champions League mondiale? Tony da Milano, penso che i dirigenti siano stati bravi a costruire una zattera per superare bene in sicurezza la tempesta, costituita dai paletti finanziari, disastri precedenti, più angherie subite. L'unico rammarico, le cessioni mancate, dice Tony. Vabbè, ma quello è quello che si poteva, si è fatto. Dai, su, Open Davia 3 milioni e mezzo in prestito, è mezzo miracolo. Stefano dalla Maremma Toscana dice il voto va contestualizzato in funzione di spada di Damocle legata al fair play finanziario. Situazione pregressa e infarcita di giocatori invendibili e contratti capestro, l'aver risolto nel miglior modo possibile due nodi principali relativi a portieri e attacco, non aver ceduto ai soliti ricatti dei procuratori svincolati leggi che sì, non aver acceso contratti gravosi pluriennali, per cui per me è un 8 senza se e senza ma, con un buon ottimismo per il futuro. Vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Biaconero dalla Svizzera, volevo dare solo un parere. Ciao. Sul mercato sono soddisfatto, è una rinascita, per questo dobbiamo stare tutti un po' tranquilli, giusto ottimismo, sì. E guardare l'anno come va. Poi giustamente a maggio, fine campionato, faremo poi le somme, tireremo le somme, però per ora forza Juve fino alla fine. Tutti pronti contro il Milan, e se non sarà col Milan sarà con la prossima. Ciao, un abbraccio.
6: Un giudizio sospeso, come nel caffè sospeso. Sentiamo un altro vocale da casa.
9: È che anche l'anno scorso gli discorsi li facevamo con Pendai e Zegolai.
6: C'è vento, c'è troppo vento questo qua. Scegliamone un altro, dai, forza, vai.
10: Ciao Carlo da Torino. Claudio, due cose. La prima su Walter Mario, è altissimo, ma di testa non la prende mai. Quindi non aspettatevi il giocatore che ti faccia 6-7 gol di testa, perché non di testa non la prende mai, non ha il gioco aereo, non è mio. E poi invece vi disegniamo, visto che tu fai la rassegna stampa, che secondo me 10 secondi la mattina devi dedicarla alla Pravda dello sport, perché la pagina quotidiana sul Torino è qualcosa di bellissimo, di spettacolare, guarda. Devi leggerla ogni giorno, secondo me, perché così ci si fa due risate in compagnia.
1: Va bene. Ma noi consigli a casa, io leggo solo il titolo sul Toro, cioè tu dici la pagina proprio della Gazzetta dello Sport sul Toro di Cairo, tutti i giorni da leggere. Vediamo, cos'è oggi? Vediamo. Beh, oggi è sorride del Monza, però dai. Sedicesimi finale, sorride del Monza, molto implacabile, Juric superato, un Torino spuntato. Il gol del centravanti regala la sfida al Milan agli ottavi, per il Granata palo di Oristagno, l'occasione di Zapata. Abate buona partenza, ma siamo fragili in difesa. Moviola, addirittura due on field review, manca un giallo, attenzione, 5 gli arbitri. Va bene fischiare poco a volte, ma non fischiare mai diventa il contrario. Due on field review, insomma, Toro danneggiato.
11: I famosi punti di vista.
1: Potremmo mettere, sai cosa facciamo da domani? La pagina della Gazzetta sul Toro e la pagina del tuo sport sul Toro. Una pro Cairo e una contro Cairo. Però ha ragione l'amico da casa. Sarebbe divertente farlo ogni giorno. Due punti di vista, come dice Yves Daroche. Massimiliano da Roma scrive: ma il City, che in questa sessione ha speso ben 400 milioni, ma per loro il fair play finanziario non esiste. Come si può competere con queste squadre se vengono chiusi, non uno ma tutte e due gli occhi? Beh, Massimiliano, se per questo De Zerbi e il suo Tottenham hanno speso 500 milioni. 500 milioni. 500 milioni. Sai come sono fatti 500 milioni?
11: Forse dovrò avere 500 anni per vederli.
1: Dovrai avere 500 anni per contarli. Nick da Bari scrive: mercato fantasioso e di buonsenso, con lo spazio di manovra limitatissimo, direi anche acrobatico. Voto 7,5. Cesare Di Milano ha una curiosità: ma Yves come Yves Saint Laurent, lo stilista?
11: Bravissimo Cesare.
1: Se Yves,
11: oppure Yves Montand, per chi lo conosce.
1: Botte di cultura qui a profusione alla segna stramba. Viking di Juve dall'isola d'Elba dice: ciao, io parto sempre per vincere tutto, perciò il voto è 10. Stai calmo? Massimo dice: scusami se sbaglio, ma nella lista per il campionato come quella dell'Europa non rimarranno fuori giocatori, fuori lista? Chi ci rimarrà fuori? Dopo lo vedremo, adesso in questi giorni lo sapremo. Luigi e poi Fabio e poi Fabrizio da Alba che dice: secondo me con tutti gli esuberi difficilmente piazzabili in altre squadre, questa dirigenza ha fatto dei miracoli. Buonissimi gli acquisti con i paletti UEFA. Io do 10 ai direttori. Ragazzi, qui siamo partiti da 7 e chiudiamo con 10. Mamma che giornata. Segnati sta giornata, Yves, perché non ci ricapita più. Antonio da Lanciano scrive: mi trovo per vacanza a Dublino, qua a 17 gradi e piove, a dirotto, sempre con la Juve nel cuore. Beh, lì almeno stai al fresco, però. Ecco che è arrivato Fabio. Se devo valutare il mercato della Juve società con la sua storia, sarebbe 6 stiracchiato. Ma considerando che il lavoro che hanno dovuto fare i direttori nella situazione attuale, allora meritano un 8. 8 più 6 fa 14, diviso 2 uguale 7, per me la media è giusta. Ci hai messo le due. Allora vieni dalla mia, che ho iniziato io su tuttojuve.com, 7 è la media giusta. William da Ivrea da 8. Sono contento dei rinforzi della società. Non dimentichiamoci, al contrario di Giuntoli, Comolli, Carnevali e C, non avevano i soldi della Champions. In più dovevano gestire tutti i danni fatti dal precedente dirigente sui vari acquisti sbagliati. Secondo me siamo competitivi. Spero solo che Spalletti riesca di tutti questi giocatori a formare una squadra forte e compatta con fame e grinta da Juve. Iv, vocale da casa.
12: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Iv, buongiorno, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora Claudio, dove sono quei tifosi settimana scorsa che volevano le dimissioni della nuovissima dirigenza della Juventus e del presidente Gianecca? Perché non riuscivano a portare a casa nessuno. Ragazzi, 9 acquisti, eh? 9 acquisti con prestiti, ok? Senza soldi. È stato fatto un capolavoro dalla nuova dirigenza della Juve. Io gli do un bel 8, adesso come adesso, poi si vedrà a fine stagione. Però ragazzi, chapeau, senza soldi, con i paletti del fair play finanziario, 9 acquisti è tanta roba. 9-10 acquisti, adesso Claudio, aggiustami tu il tiro sui numeri, ma è tanta roba comunque. Quindi prima di parlare, cerchiamo di capire bene le difficoltà che ha la Juventus adesso e nel prossimo anno ancora. Quindi chapeau alla nuova dirigenza, complimenti, fino alla fine forza Juve.
1: Attenzione, allora facciamo un riassunto, poi devo leggere una lettera. Sono arrivati Vicario, Lukumi, Ekator, Celik, Kolo, Alaibegovic, Grabara, Sar, Voltemate, 9. Sono usciti Puzka, Vlahovic, Kostic, Openda, Azic, Di Gregorio, Perin, Miretti, David, 9. 9 entrati, 9 usciti. Grazie. Uno entra, uno esce. 9 entrati, 9 usciti. Uno entra, uno esce. 9 entrati, 9 usciti. Pareggio, siamo a posto. E abbiamo fatto il mercato. E in una pseudo Juve titolare oggi potremmo dire Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Douglas Luiz, Sar, con Seisao, Ildiz, che è infortunato, e quindi Alaibegovic, Voltemade, Kolo Muani. Ma chiudiamo con una lettera. Dopo le dichiarazioni, caro il mio Yves, di Carnevali, per partita di Juve Parma, su che sia il suo procuratore, arriva la risposta del procuratore di Frank Kessié. A seguito delle recenti dichiarazioni pubbliche dell'amministratore delegato della Juventus riguardanti Frank Kessié e il sottoscritto, ritengo necessario intervenire per rispetto di Frank, della sua professionalità, della mia professionalità e integrità, e non ultimo della verità dei fatti. Dice il procuratore di Kessié: ritengo doveroso chiarire le circostanze che hanno portato al mancato approdo del giocatore alla Juventus e successivamente alla sua decisione di tornare all'Atalanta. Non lo faccio per alimentare polemiche, no, né per individuare vincitori o sconfitti. Lo faccio perché dopo le considerazioni espresse pubblicamente dalla Juventus è necessario e doveroso. Prima di tutto lo è per Frank Kessié, visto che è stata messa in discussione la sua determinazione nel voler raggiungere la Juve, ma lo è anche per il sottoscritto in qualità di agente, visto che è stata messa in discussione la mia professionalità e la mia integrità personale e professionale, insinuando che i miei interessi abbiano prevalso su quelli delle parti che assistevo. Insomma, i soldi sono andati a prenderli di là. La mia replica attiene prima di tutto ai fatti e alle reali dinamiche intercorse tra la Juventus e Kessié. Ho il massimo rispetto per la Juve, la sua storia e i suoi dirigenti. Non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore e nel farlo giungono a offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Chercher l'argent. Il mio dovere, dice il procuratore di Kessié professionale, è svolgere il ruolo con serietà, correttezza e trasparenza. È un principio sul quale non sono disposto ad accettare equivoci o insinuazioni. Lo stesso vale quando l'interesse di entrambe le parti di una trattativa svolgo opera di intermediazione. Frank, peraltro, è un professionista molto maturo. Vabbè, ma allora, ma la precisazione qual è? Oh, la Juve è una trattativa nata da mesi. La trattativa con la Juve non è nata negli ultimi giorni di mercato, dice il procuratore di Kessié. È una storia iniziata molte settimane prima, quando Frank, scaduto il contratto, aveva sostanzialmente deciso che avrebbe voluto sposare il progetto Juventus. Non è stata una semplice dichiarazione di intenti. Frank ha dimostrato concretamente, con i fatti e con rinunce economiche enormi, quanto desiderasse vestire la maglia della Juve. Ha detto no a diverse proposte provenienti da altri club, alcune delle quali a cifre che sarebbero state oggettivamente irrinunciabili per la quasi totalità dei calciatori. Ha mantenuto la volontà di approdare alla Juventus nonostante avesse ricevuto offerte economicamente molto superiori rispetto a ciò che avrebbe accettato dal club bianconero. Poi di fatto è andata da una regalata di più. Questo è un punto fondamentale per comprendere tutta la vicenda. Frank non ha aspettato la Juve perché non avesse alternative. Ha aspettato per tutta l'estate che la Juve desse seguito al forte interesse manifestato nei suoi confronti, perché era convinto della sua scelta. nel seguire le indicazioni di Franco, ho lavorato con l'obiettivo di trovare un accordo di mutua soddisfazione. Abbiamo compreso le esigenze del club, abbiamo accettato di aspettare, abbiamo detto alla Juventus il tempo necessario per effettuare alcune operazioni in uscita e creare le condizioni economiche e tecniche per formulare una proposta. Tutto questo, lo ripeto, per parecchie settimane, con pazienza, rispetto e descrizione. Ma la proposta concreta della Juve è maturata solo negli ultimissimi giorni di mercato. E nonostante fosse sensibilmente inferiore rispetto alle condizioni inizialmente ipotizzate, avevo avuto l'assenso del calciatore a rivedere le sue richieste, abbassandole proprio per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà della Juve. La sua priorità a quel punto non era massimizzare il proprio guadagno, ma andare alla Juve. Su queste basi si è cercato da ambo i lati di trovare un compromesso accettabile. E come può accadere, pur con grande flessibilità da parte di Frank, per trovare una soluzione compatibile con le esigenze finanziarie della Juve non si è raggiunto un punto di equilibrio. Ma scusa un attimo. Ma scusa, oh, continua, no, è troppo lunga, magari la finisce Camillo De Michelis. Ma scusami, Eve. Quindi tu mi dici, procuratore di Chessie, che Chessie è da mesi che vuole la Juve, che ha rinunciato ad altre squadre per la Juve, che ha rinunciato a soldi per la Juve, che ha aspettato la Juve, che quando la Juve si è seduta ha detto abbiamo problemi da sistemare col fair play finanziario e lui ha detto ok, riduciamo ancora le pretese, va bene tutto quello che dice la Juve? E poi con la Juve non si è trovato la quadra e è andato all'Atalanta per molti più soldi a te e a lui? Dai, procuratore di Frank Chessie, dai! Ultimissimo stop per noi, ci rivediamo domani, grazie a tutti, adesso il club degli inviati, Camillo De Michelis e Giulia Borletti, ciao! Io.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: ragazzi, la base è altissima. E che era stamattina? Sono solo le 11.09, siamo già in modalità ballata. Allora, c'è Camillo in studio, regia, perché non volete farmelo vedere? Cioè, ieri era Caselle e va bene, ok, mi sono immolata e ho detto siamo in... non so cosa sta succedendo, è bellissima questa cosa, anche perché è difficilissimo comunicare. Io parlo, poi vedremo, anche perché costa. Camillo dice che lui non ti vede, non va, non vede neanche me, quindi cercate un attimino di capire cosa sta succedendo per non farla nuovamente da sola. Però abbiamo talmente tante, sto parlando a vuoto anche addirittura. Che cosa devo fare? Vado avanti o no? Aiutatemi però, perché io non, se no non so, ditemi qualcosa. C'è qualcuno che mi può dire qualcosa? Mi sentite? Mi sentono da casa? Da casa, mi sentite? Mi basta un messaggio che arriva in 3, 2, 1 per capire se sto parlando a vuoto o no. Vabbè, io parlo, poi spero che tutto quello che io sto dicendo serva a qualcuno. Ma è bellissimo, i cambiamenti, sapete che portano a questo. Speriamo che i cambiamenti che invece... no, tu sono in diretta, io ti vedo da qui. E come mai Camillo non mi vede, tu non riesci a far entrare Camillo? Così mi sentono, mi è arrivato un sì meraviglioso, quindi io vado avanti e speriamo, forse lo vedo. Lo vedo senza sapere niente, siamo anche vestiti dello stesso colore, Camillo.
1: Ma... ciao Giulia, buongiorno. È difficilissimo per me in questo momento, c'è addirittura il ritorno, c'è di tutto qua.
0: Ragazzi, io non so, è così. I forti mezzi della radio, i forti
1: aspetta.
0: Mezzi della nostra radio sono questi.
1: Sì. Diciamo ragazzi, un inizio di nuovo zoppicante, possiamo dirlo, insomma.
0: Chissà se la prossima settimana sarà meglio, non so a questo punto. Non ti vedo ancora. Però ora ci sei.
1: Eccomi. Abbiamo anche la grafica nuova. Abbiamo anche la grafica nuova.
0: Però
1: quindi,
0: io vorrei un po' di rosa in questa grafica, perché non la vedo, anche perché insomma io sono una inviata. Tu,
1: vabbè,
0: ma
1: che vuol
0: questa
1: dire?
0: cosa.
1: Ne facciamo una questione di colore adesso.
0: No,
1: ne facciamo una questione di colore.
0: Sai che poi è un casino, è un casino, quindi non addentriamoci. Camillo, è finito il mercato? Are you happy?
1: Sì, sono happy. È stato un bel mercato, Giulia,
0: ecco.
1: Secondo me. È stato un mercato difficile. Partiamo dalle difficoltà, no, Giulia, per far capire poi ai nostri ascoltatori bene anche come ha lavorato la Juventus. Tra l'altro, ragazzi, 340-54-25-324, anche amici di Twitch, ovvero potete scriverci i vostri voti, potete scriverci tutto quello che insomma
0: pensate.
1: Volete sul mercato della Juventus, anche critiche, aspre critiche, ci mancherebbe altro. Qua io e Giulia una cosa
0: le
1: che
0: chiedi?
1: Vi
0: chiedendo le critiche?
1: No, però dico, io ho sempre detto una cosa, qua non blocchiamo nessuno, nei limiti dell'educazione, del
0: Bravo.
1: Rispetto e della civiltà, non blocchiamo nessuno.
0: Io
1: poi,
0: non so
1: se...
0: te, ma io sono spesso stata invasa da cose poco carine. Quelle non le ho lette, abbi pazienza.
1: Ovviamente quello, però se sono critiche educate, noi le leggiamo senza nessun tipo di problema. Il calcio
0: Certo.
1: non è una questione, no, di orgoglio o altro. Ecco. Quindi se qualcuno vorrà dire mercato da due... va bene, non c'è problema, non sentitevi, non lo so, in difetto o sbagliati, ci mancherebbe
0: Noi non vi
1: altro.
0: giudicheremo mai.
1: Esatto, questa è una premessa che ci tenevo a fare, soprattutto quando entriamo nei voti in generale. Quindi possono scriverci tutte le loro idee sul mercato della Juventus, ma vado sulle difficoltà oggettive,
0: Ok.
1: Giulia. Noi siamo arrivati sesti.
0: Sì.
1: Sesti.
0: Confermo,
1: fuori dalla
0: confermo.
1: Champions League.
0: Confermo.
1: Quindi con pochi soldi. Prima, enorme difficoltà.
0: Sì.
1: Seconda, iniziamo un mercato, e adesso poi vi racconterò anche dei retroscena. Iniziamo il mercato con una dirigenza che aveva anche intavolato trattative grosse con calciatori che sono arrivati a Torino, hanno visitato le strutture della Juventus e poi non sono arrivati. Quindi una dirigenza inizia il mercato con una dirigenza e dopo poco cambiano completamente le figure apicali di questa dirigenza. Quindi
0: piace quando usi questo termine.
1: Esatto. Quindi seconda difficoltà enorme. Terza, giocatori invendibili, invendibili con stipendi altissimi,
0: assurdi.
1: Altissimi. Quarta, i paletti del fair play finanziario.
0: Yeah.
1: Queste sono quattro difficoltà enormi, oggettive. Nessuno può scappare da queste cose qua, non è che stiamo parlando, ma secondo me, secondo te, secondo Giulia, Camillo, Ivo,
0: Uno,
1: Tizio,
0: due,
1: Caio Sempronia.
0: Tre, quattro.
1: Queste sono le quattro difficoltà. In tutto ciò la Juventus si è mossa in maniera abbastanza buona, facendo 9 colpi e 2 giocatori che sono rientrati alla base, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. 11 acquisti, quindi hai rifatto una squadra. La nota dolente, e che personalmente mi fa abbassare di mezzo voto il mio pensiero sul mercato, quindi siamo sul 7, 7 e mezzo. Adesso rifletterò in queste due ore se 7 e mezzo o 7.
0: Importante,
1: è legato alle, esatto, è legato alle cessioni, Giulia, perché noi oggi vedremo la lista UEFA e ci saranno 5 esclusioni.
0: Che saranno o dolorose o obbligate, fondamentalmente, oppure dolorose barra obbligate, dolorose e obbligate, quindi insomma. È un pensiero che forse si fanno molto poco i dirigenti, si fanno molto più gli allenatori, poi, no? Il dover mettere a sedere letteralmente, non soltanto in panchina, proprio in tribuna, giocatori nella competizione che di base attira maggiormente. Sono d'accordo sui tuoi quattro punti.
1: E poi ne hai due nella lista Serie A, due giocatori fuori dalla lista Serie A, perciò due di questi
0: che ci
1: cinque.
0: Ci sono troppi
1: sì,
0: giocatori, ragazzi, in questa Juve, troppi. Ha una
1: due
0: rosa
1: di questi
0: esagerata.
1: Cinque pagherai per fare nulla.
0: E quindi quali saranno?
1: C'è un nome
0: verosimilmente senza sapere ancora nulla, secondo te
1: c'è un nome abbastanza forte che però non rivelerò in orbita.
0: Ma perché
1: in orbita
0: lo sai già o lo pensi?
1: Lo so, ma non sono sicuro al 100%. Quindi quando non sono sicuro al 100% non lo dirò mai. Io parlo solo quando sono molto
0: sicuro. Partono le scimmie scimmie.
1: Qualcuno può indovinare, io lo dirò sì, Io lo dirò sì o no, ma qualcuno può scrivere, può indovinare. Però non è un nome banale. Io
0: però
1: credo
0: puoi
1: che...
0: dire il reparto?
1: No, è troppo
0: dai,
1: facile.
0: Dai, solo così. Quello, non è
1: no,
0: vero,
1: è
0: ci sono 114 giocatori. Beh, in difesa sicuro, perché è lì che ce ne sono un po' troppi.
1: Non è un difensore.
0: Allora ce l'ho, non ce l'ho, non è vero, non ce l'ho. No.
1: Allora, poi abbiamo già un nostro ascoltatore che deve fare l'esame in questi giorni su Volte Made, perché riuscire a sbagliare Volte Made è come si legge, Volte Made.
0: Questa te la racconto, aspetta, 3 secondi.
1: Vai.
0: Su Voltemade, ieri vado a prendere mio figlio e gli dico, Matte, perché lui li conosce tutti i giocatori, cioè ha una sorta di follia proprio, ma per quelli stranieri anche. Mi dice, Matte, la Juve ha preso Voltemade, sai, non si dice Voltemade, si dice Voltemade. Io, cosa? Ha iniziato a chiedere ad Alexa come si dice Voltemade. Oh, non ci credeva, mi sei venuto in mente, ho detto, Matte, sei mandato ai corsi di recupero.
1: Esatto, mandiamo
0: Voltemade.
1: Davide va ai corsi di recupero, Davide da Vedletri, perché Voltemade non si può. Però al netto di questo, comunque, sì, insomma, abbiamo due giocatori che probabilmente pagheremo per fare nulla. Uno, penso possa essere Thuram, perché nella lista del campionato poi puoi rimetterlo dentro quando vuoi, nel senso che a un certo punto, quando tornerà ad essere disponibile, Thuram potrà riessere inserito nella lista.
0: Turam
1: Il
0: tornerà
1: secondo.
0: nel 2027, ragazzi,
1: Esatto, quindi non è cambiato comunque, lo scrivo, non è cambiato, poi c'è qualcuno, Pietro a
0: E
1: Palermo
0: io
1: scrive,
0: pensavo di sì,
1: no,
0: pensavo
1: non è
0: fosse
1: cambiato,
0: quello.
1: no, non è cambiato, non è cambiato. Allora, però voglio sapere i voti, i voti della Juve, i voti
0: No,
1: su
0: hai
1: questo
0: detto questa
1: mercato.
0: cosa adesso, ciao, cioè proprio cosa c'è, chi se ne frega dei voti, ora vogliamo solo parlare di questo.
1: Non è Gatti, Maria Grazia Gela, non è un difensore, non è un
0: Hai detto che
1: difensore, vedi
0: non è
1: che
0: un
1: hai già
0: difensore.
1: influenzato la cosa, non è un
0: Ma
1: difensore.
0: perché il reparto, la difesa, visto che prima parlavi dei quattro punti che sicuramente fanno pendere un po', no, dal più che positivo il mercato della Juventus, c'è anche il discorso appunto rosa esageratamente ampia, e il reparto difensivo è ad oggi quello che ha davvero un overbooking non indifferente, no? Perché Cabal non è voluto andare via, e Cabal me lo immagino molto spesso anche in tribuna quest'anno, un po' per forza anche così. Fargli capire che doveva accettare, non fare troppo il sofistico, o no?
1: Ma non lo so, io credo che nella lista Europa League Rugani, perché noi oggi parliamo di Cabal, ragazzi, ma Rugani
0: Ma c'è anche
1: peggio, eh.
0: Rugani di mezzo, sì.
1: Cioè,
0: Però tra i
1: Rugani.
0: due do più valore a Rugani io, è proprio a livello di spessore anche in mezzo al campo. Cabal, ragazzi, non, veramente ha fatto delle cose l'anno scorso, e anche, no, quello prima no, poraccio, non c'è mai stato. L'anno scorso ha fatto delle cose che veramente non puoi vedere in un club, da parte di un giocatore di Serie A, in un club così importante, ma mia personale
1: Quindi
0: opinione.
1: ti dico, sai, Cabal, l'abbiamo raccontato ieri, poi so che qualcuno si è arrabbiato, ma onestamente è un discorso no, dove ha deciso di rifiutare tutto e nei suoi diritti, però abbiamo gente come Rugani che ti dice, ah no, io posso andare solo in determinate squadre, solo in
0: Io
1: determinate squadre.
0: però adesso sto guardando la chat, li hai fatti impazzire, impazzire. Ora perderanno la testa, io lo so, io lo so, io lo
1: Adesso
0: so.
1: facciamo così, andiamo da Costantina, ascoltiamo un vocale, poi alla fine di questo blocco dirò se qualcuno ha indovinato, però ragazzi non è ancora sicuro al 100%, eh? Non è ancora sicuro al 100%. Andiamo con questo vocale.
2: Buongiorno Roberto da Empoli. Io gli
0: Ciao.
2: do 7,5 anche per i paletti che avevamo e poi le
0: Giusto.
2: cessioni, insomma i soldi erano pochi, quindi 7,5 per me si è comportata molto bene, poi il campo dirà se veramente abbiamo fatto bene o no, e allora qui il pallino passa nelle mani di Spalletti, a questo punto deve essere lui capace di far rendere al massimo questa squadra. Ciao.
1: Sono d'accordissimo, Giulia, d'accordissimo.
0: Sì.
1: Per me,
0: Sì.
1: ora il mister zero scuse, eh. Zero.
0: È stato
1: Zero.
0: fatto quasi tutto quello che lui voleva, fondamentalmente, andando anche poi in particolare su Voltemade, che era in lizza con Zirze, vi ricordate? Poi, per carità, anche lì, poverino, lui alla fine se n'è rimasto a Manchester. Quanti anche delusi che ci sono stati in questo mercato, non pochi, però tutto quello, più o meno tutto quello che voleva il mister, la dirigenza è riuscita a fare. Forse voleva qualche cessione in più, ma si è reso proprio per non avere troppo. C'era, mi ricordo chi era, Allegri, a cui piaceva avere scelta, se non sbaglio, perché diceva sempre così, e ce n'era uno invece che era sempre un po' in difficoltà in queste cose, che forse era Antonio Conte, forse mi ricordo male. Però ecco, c'è l'allenatore che vuole avere tanta scelta, c'è quello che preferisce avere sempre un po' i suoi fidati e non dover esagerare poi con le decisioni, però vedremo.
1: Allora, intanto amici tuoi, chi è che ha scritto Nico Gonzalez? Ma figurati se Nico Gonzalez è fuori dalla doppia lista.
0: Siete pazzi?
1: Nico Gonzalez, ragazzi, se state facendo l'asta per il fantacalcio, compratelo. È vero che ogni tanto si fa male, ma ragazzi, Nico Nicola. Non è Milik, almeno non è Milik, lo dico perché sennò qualcuno sta scrivendo Milik a cannone. No, non è Milik, però
0: troppo facile, troppo
1: sul,
0: facile.
1: Sul tuo discorso, Giulia, l'idea era proprio quella di creare una rosa extra large. Noi l'abbiamo fatto extra extra extra large, perché addirittura 5-2 fuori dalla lista non era l'obiettivo. L'idea era quella di tenere fuori nessuno dalla lista Serie A e di qualcuno invece dalla lista di UEFA, sì, però non proprio così tanti, ecco, perciò lì c'è stato un problema. Avete magari letto, hanno magari letto qualcosa sull'interessamento del Porto per Gatti in questo momento.
0: Sì.
1: L'interessamento è in prestito, la Juventus ha già rispedito al mittente l'offerta del Porto. Se fosse arrivata ovviamente un'offerta a titolo definitivo, non saremmo neanche stati qua a parlarne e Gatti probabilmente sarebbe già andato al Porto, però non arriverà un'offerta a titolo definitivo e quindi credo sia impossibile in questo momento pensare a una cessione di Gatti. Credo che tutti quelli, no Giulia, inseriti poi, che verranno inseriti nella lista di oggi, questa UEFA, poi il campionato vedremo, giocheranno tutti. Tutti, quindi non aspettatevi, non lo so, Gatti mai in campo, Commeiners mai in campo.
0: Ci sono tante partite, ragazzi, e sono anche partite che sulla carta magari le vedi come semplici, ma non lo sono per nulla, con trasferte anche magari un po' fastidiose. Sarà
1: sì, giochi
0: giusto.
1: Giovedì, lunedì. Giovedì, lunedì. Quindi immaginatevi comunque tutti quelli presenti, no, nelle liste giocheranno, e i tre magari che invece sono presenti in quella Serie A e non in Europa League comunque verranno coinvolti in campionato. Ecco, quando, esempio forse più eclatante di tutti, quando Lichtsteiner venne escluso dalla lista Champions.
0: Sì, per poi essere, ecco, reinserito.

0: tua, nel caso lo sapessi già da Riccardo da Roma, le presentazioni dei nuovi acquisti non si fanno?
1: Per il mio bene no, spero. Sono nove, spero di no. Nove conferenze stampa,
0: Gli
1: spero
0: hanno
1: di no.
0: fatti parlare ai canali ufficiali, solitamente fanno così un po' tutti ormai, poi per carità qualcuna magari verrà fatta, dai, da qui, che poi si inizia subito adesso a fare le cose sul serio, perché non è che
1: Esatto.
0: manchi moltissimo anche alle trasferte, comunque alle partite europee. Ti leggo Sergio da Roma che dice: ci siamo mossi entro i confini imposti da un fair play finanziario che è rigido per qualcuno e flessibile per altri. Di fatto per la Juve il calvario però è ancora lungo. Penso, in piena onestà, che altri si muovano meglio. Noi non riusciamo da anni a scovare un regista vero, però anche giovane ed emergente, è un centravanti poco più che conosciuto. Alla Malen, quanto ha dato fastidio Malen alla Roma, ragazzi?
1: Sì, guarda, Giulia, inevitabilmente Malen è stato proposto anche alla Juve.
0: Lo
1: Io
0: sapevamo, l'abbiamo
1: l'ho
0: detto che
1: detto,
0: l'anno
1: ridetto
0: scorso, sì.
1: tante volte. Però qua dobbiamo, secondo me, anche accettare un fatto. Non è che noi non scopriamo, noi non facciamo. Ci sono delle alchimie e delle intese che a volte nascono e Gasperini e Malen è un qualcosa che è nato. Gasperini con i centravanti ha un qualcosa in più, Giulia, perché ha fatto segnare una valanga di gol a Retegui, ha fatto segnare una valanga di gol a Boriello, ha fatto segnare una valanga di gol a Milito, ha fatto segnare una valanga di gol a Malen, a Muriel. Ragazzi, Muriel che roba
0: Muriel
1: era?
0: è andato via, poi ciao, non si è praticamente mai più ripreso rispetto a quello che
1: Duvan
0: faceva Zapata anche, era un
1: Zapata,
0: crack.
1: cioè, Gasperini ha tirato fuori un valore da alcuni attaccanti straordinario ed è riuscito a far rendere Malen in maniera incredibile. Cioè, l'esempio è Malen con l'Olanda 0 gol, 0 nel mondiale. Malen adesso ne ha una valanga, cioè, perché è già 5, ma
0: Si è già capocannoniere.
1: con questa media qua poi ha un gol ogni 97 minuti, quindi è una roba senza senso, senza senso. E lì sono bravi loro, cioè noi dobbiamo riuscire a far segnare Colomouani, dobbiamo trovare no, anche il modo di far rendere bene bene bene Voltemade. Io sono molto curioso di vedere Voltemade con una premessa obbligatoria, ecco, Voltemade non è un giocatore della Juventus, ovvero è un giocatore attualmente della Juventus, ma
0: In
1: in prestito
0: prestito,
1: secco.
0: non
1: Quindi
0: dimentichiamolo.
1: questa è una cosa, cioè, quando leggo, ah no, ma io subito Voltemade, no, perché Colomoni non mi piace, Colomoni qua, là, su, giù, ragazzi, Colomoni però è nostro, eh. Colomoni è un patrimonio della Juve, abbiamo pagato certi 38 milioni di euro. Poi vedremo quanto sarà la cifra complessiva, ma certi sono 38 milioni di euro. L'altro, ci auguriamo possa fare benissimo, possa fare una valanga di gol e andare a trattare poi il prossimo anno, però comunque ad oggi è un giocatore al Newcastle, eh.
0: Daniele da Como ti dice che secondo lui il mercato è stato chirurgico. Abbiamo preso quello che potevamo, serviva compatibilmente con la situazione economica e la mancata anche qualificazione in Champions. Gianni da Bari invece ha una speranza, ovvero avere un vincente prima o poi in panchina come Conte. E con questa direi che è perfetto chiudere.
1: Ma sai, su Conte io credo che ci sia, c'è qualcuno che lo amerà per sempre, lo vorrà per sempre, credo che questo sia il caso, no, del nostro ascoltatore. È sicuramente un vincente, principalmente in Italia, perché in Europa ha fatto disastri, disastri, soprattutto in Champions League, ha una media di eliminazioni nei gironi enorme, enorme. Lo scorso anno per me non ha fatto bene. Che ne
0: Poteva
1: dica,
0: fare
1: non ha
0: molto
1: fatto
0: di più,
1: bene.
0: anche
1: Ha
0: perché il
1: speso
0: Napoli era una delle squadre che avevano speso di più, stavi dicendosi, infatti,
1: 200
0: l'anno
1: milioni di
0: scorso.
1: euro. 200 milioni di euro. Quindi in questo caso ti dico, lo scorso anno lui non ha fatto bene come aveva abituato tante tante volte, però sicuramente un allenatore straordinario. Non so se tornerà mai alla Juventus, questo non lo so, e non penso neanche sia il momento giusto parlarne il 2 settembre con mercato
0: Ma
1: chiuso,
0: no,
1: ecco.
0: ma no, ma infatti credo che sia stato un momento così di facile nostalgia da parte di un ascoltatore. Ora andiamo in pausa, però.

0: ti lascio con questo messaggio di Cesare da Milano perché ho proprio la lista che, dopo, che quando rientriamo ti leggerò, perché ci ha detto: quando vidi le immagini dell'arrivo di Vicario, tra l'altro in borghese, mi stupì, non pensavo fosse così alto. Allora mi chiesi: ma non è che la Juve sta progettando una polisportiva tipo Barcellona o Real, che hanno anche la squadra di basket? E adesso con l'arrivo di Voltemade, altro spilungone, il dubbio si consolida. Quando rientriamo ti dico e ti leggo l'altezza esatta di un sacco di giocatori e rimarrai senza parole.
1: Sì, dico una cosa, con Seisao non arrivò in prestito secco. Colomoni arrivò in prestito secco. Con Seisao c'era
0: Il diritto,
1: il
0: l'opzione, sì,
1: diritto,
0: c'era
1: l'opzione di
0: l'opzione,
1: riscatto,
0: certo.
1: perché è stata un'altra telenovela che abbiamo vissuto la scorsa estate.
0: Divertente. A
1: Esatto,
0: tra
1: tra poco.
0: poco!
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camille De Michelis e con me c'è...
0: Giulia Borletto!
4: Oh, finalmente, finalmente!
0: Ci siamo coordinati,
4: ce l'abbiamo fatta. Giulia, andiamo a ascoltare un po' un vocale e poi mi dici tutta l'altezza della Juventus.
0: Ah, bravo, me l'ero anche dimenticato, fammelo andare a riprendere, vai.
4: Ok, allora vocale.
0: Vai.
5: Buongiorno, Alessio da Bollate. Allora, ciao. Io darei un voto positivo al mercato quest'anno. Sono state, diciamo, soddisfatte a grandi linee le esigenze dell'allenatore, le richieste. Non è partito nessuno di quei nomi, diciamo, che si caldeggiavano, Bremer, diciamo nomi che magari poi uno avrebbe un po' potuto rimpiangere, no? Sentirne la mancanza. Hanno preso dei giocatori funzionali, sono usciti anche secondo me, cioè, contro pronostico, dei giocatori che io pensavo magari uno tra Openda e David saremmo riusciti a piazzare, invece anche se in prestito comunque sono andati, anche poi due. L'anno prossimo si vedrà.
4: Sì, diciamo che insomma noi comunque l'avevamo detto che non c'erano offerte per i big da vendere, quindi insomma non hanno venduto perché non sono neanche arrivate le offerte, tipo Cambiaso, Bremer, non è arrivato nulla.
0: Non è passato molto questo messaggio, Cami, nel senso bravi che hanno tenuto i giocatori che i tifosi volevano e anche magari Spalletti voleva tenere, ma dall'altra parte abbiamo anche sempre detto un po' tutti, se arriva l'offerta top, forse l'unico per cui dirai sempre no al momento era Yıldız, tutti gli altri potevano partire, lo sapevamo.
4: Però ti racconto un retroscena.
0: Dai.
4: Sui 100
1: sarebbe andato via.
0: Beh, 100 ragazzi, 100.
1: 100 puliti e sono arrivati, ma non puliti. Nel senso, sono arrivati
0: C'era della
1: 100 milioni di
0: polvere.
1: euro, ma c'era un giocatore in mezzo.
0: Quindi
1: E
0: non
1: allora
0: erano
1: la Juventus
0: 100
1: ha
0: alla
1: detto no.
0: fine.
1: No, in verità erano 50 più un giocatore,
0: Ma
1: dal
0: allora
1: valore
0: no.
1: 50.
0: Ma no, ma no, ma
1: E
0: no.
1: allora la Juventus
0: Ma giusto.
1: ha rifiutato.
0: Brava.
1: Però sono arrivati 100, e non sono arrivati 100 netti.
0: Puliti.
1: E a quel punto lì, insomma, sarebbe andato via anche Ildiz. Con 100 facili sarebbe andato
0: Sì,
1: via anche
0: vabbè,
1: Ildiz.
0: infatti, questa non è una proposta indecente, questa è la follia che può regnare solo in Premier. In Italia è un po' tanto che non si vedono cifre del genere. Allora, torno sul discorso altezza, prima
1: Vai.
0: visto che il nostro ascoltatore parlava di squadra di basket. Ti dico, le altezze dei nuovi, acqui nuove, nuovi acquisti della Juve. Allora, Voltemade, vabbè, quello più alto di tutti, è 1,98. Poi c'è Grabara che è 1,95. Vicario che è 1,94. Hecator che è 1,88. Colomouani che è 1,87. Come Lucumi. Subito sotto a 1,75 ci sono Papesara e Alaibegovic. Chiude.
1: 1,85. Ah,
0: Chiude
1: ok.
0: Selic con 1,80 per una media quindi di 1,89. Quindi immaginate quando ci sarà la schierata, no, in occasione dell'entrata delle squadre, chiunque sarà di questi vicino a Conceição, che effetto potrà fare?
1: Vabbè,
0: Importante.
1: però Cico ha più carattere di tutti, eh.
0: Ma guarda, ma è una battuta la mia
1: No, no, no,
0: ovviamente, però se li mangia
1: ovviamente.
0: questi con sei sao, se li mangia, se li mangia.
1: Esatto. Il più cattivo di tutti è Conceição, anche se è più piccolino. Eh sì, no, non semplice per Cico l'ingresso in campo. Dall'altro lato, Giulia, però adesso quando andiamo a saltare con decisione, perché siamo grossi.
0: Non
1: Siamo
0: c'è più,
1: grossi.
0: la scusa di dire, ma ci sono troppi brevi linee, quindi guardate un po' come facciamo. No, a parte che anche chi non è troppo alto può saltare e fare grandi cose, ma visto che l'assenza dei colpi di testa si è sentita, così come anche dell'assenza dei gol da calcio d'angolo negli ultimi anni, chissà che magari finalmente le cose non vadano meglio.
1: Sì, dobbiamo imparare a calciarli, perché stiamo facendo tanti schemi,
0: Ce la
1: tanti tanti
0: faremo,
1: schemi,
0: ce la
1: tanti tanti
0: faremo.
1: schemi, da palla ferma calciamo male. Anche Douglas, piano, lento, stanno provando delle situazioni per calciare con la palla in movimento, qualcuno è venuta bene col Parma, soprattutto nel secondo tempo con Boga, Douglas, hanno fatto due o tre begli scambi, però insomma adesso dobbiamo alzare il livello, abbiamo già fatto comunque un gol da situazione da palla inattiva, anche se abbiamo mosso il pallone, però comunque quella è una situazione da palla inattiva e dobbiamo continuare così, Bremer, Lucumi, Çelik, anche se Çelik non penso andrà molto a saltare, comunque adesso butteremo
0: Çelik, devo
1: dentro.
0: ricordarmi che si dice così, perché per me è
1: Çelik,
0: Selic, viene non male leggerlo. Çelik.
1: poi non so, Papesara andrà a saltare, c'è Colomoni, Voltemade. Insomma, adesso abbiamo un po' di saltatori, ce li abbiamo, quindi dobbiamo iniziare a fare benino. Leggo qualche voto ancora,
0: Sì,
1: scriveteci
0: vai.
1: qualche voto. Marco da Asola, ma secondo voi con gli arrivi che ci sono stati, Spalletti può cambiare modulo, motomercato 7 e mezzo, ma Marco perché deve cambiare modulo? Cioè, scrivici anche questo, perché deve cambiare modulo in questo momento? La Juventus gioca 4-2-3-1, 4-4-2, ha lavorato tutta la sessione di precampionato su questa idea qua e Spalletti è stato coinvolto nella scelta dei giocatori, perché dovrebbe cambiare modulo? Ecco. Scrivici anche questa cosa. Poi leggo ancora Luca da Sarno, al mercato il mio voto è 8, ma vi chiedo, potendo scegliere Carnevali e Massara, la loro prima scelta sarebbe rimasta sempre Spalletti, ma sì.
0: Credo
1: Sì.
0: di sì anch'io. Non so se dobbiamo parlare anche di questo di nuovo, cioè è già il
1: Sì. Sì.
0: momento per mettere in discussione la permanenza di Spalletti. No, dai.
1: Sì,
0: No.
1: la loro prima scelta sì, perché comunque in questo momento qua la Juventus
4: aveva bisogno di continuare un percorso di lavoro. È ovvio che alla Juventus, ma questo vale per tutte le squadre, cioè tutta la parte di Juve, non riuscirai mai a fare progetti a 3-5 anni. Io una di quelle cose che mi sconvolse della riunione di Comolli, una delle pagine più strane della mia carriera da giornalista, la riunione,
0: ma quella famosa riunione,
4: sì, Interboss. A porte chiuse, io da quella roba lì ne sono uscito veramente male. Ero terrorizzato, ero davvero terrorizzato. Mi ricordo, ero con Romeo e con Claudio, siamo usciti di lì, ho guardato Claudio e ho detto io ho paura. Io
0: ma
4: veramente
0: per quello
4: paura.
0: Che aveva detto,
4: sì.
0: Per come l'aveva espresso, avevate paura per la Juve proprio?
4: Sì, perché quando mi parli di piano triennale, piano quinquennale, qua non c'è nessun piano triennale, piano quinquennale, cioè adesso la Juventus ti fa un piano di 2-3 anni per vendere giocatori drammatici che sono stati acquistati anni e anni fa, perché hai bisogno di tempo di far abbassare il monte, di far abbassare il livello a bilancio, quindi un Cobbenas non puoi, se lo sbagli non puoi venderlo l'anno dopo, sicuramente devi andare a venderlo tra i 2-3 anni dopo, e quindi siamo in quella fase lì, no? Siamo entrati nella fase in cui Cobbenas forse un giorno sarà più appetibile per gli altri, però ecco, piano triennale, quinquennale no. Però la Juventus aveva bisogno dopo tanti anni di un po' di certezze, aveva bisogno di tanti anni di poter continuare con un allenatore, di non ricambiare tutto, di non mettere in difficoltà un'altra persona, perché tutti gli allenatori che sono arrivati qua si sono illusi di poter riabilitare Vlahovic, di rimettere in piedi Tizio, di rimettere in piedi Caio, e dopo 6 mesi si sono ritrovati a dire oddio, qua non va nulla, oddio, qua è tutto da rifare. Allora...
0: Una costante
4: La carta giusta, Giulia, è stata quella di mettere dentro un allenatore che aveva già lavorato con questi giocatori e che poteva mettere ai margini determinati giocatori per prenderne altri nuovi. E infatti la Juventus ha fatto una rivoluzione. 11 nuovi giocatori sono una rivoluzione. Volevo leggere una cosina al volo, poi magari
0: poi
4: andiamo.
0: Poi c'è Mirko, sì. È già lì che ci
4: intanto,
0: aspetta.
4: Intanto devo bocciare qualcuno.
0: Chi?
4: Devo bocciare subito Pierluigi da Casal Palocco.
0: Perché?
4: Valtamade. Non è possibile. Voltemade.
0: Ma un altro. Ma tutti tu li leggi, tra l'altro, perché io non li trovo questi messaggi.
4: Eccolo qua. Io sono più cattivo del duo. Comunque dice Valtemade bocciato. Per me è fortissimo. L'avevo visto in Under 21 tedesco un paio di anni fa.
0: Magari gli è scappata la vocale.
4: No. Valtemade. Non lo accetto. Troppo facile Valtemade. Non lo accetto. Comunque paragona Valtemade a Ibrahimovic. Pierluigi, domani esame di riparazione.
0: Mirko, infatti, accettiamolo lui. Ciao!
6: Un Voldemort a tutti, vi è già stato detto Voldemort.
4: Non ancora, ma lì abbandonerò la trasmissione. In quel caso abbandonerò la trasmissione.
0: Ah, bellissimo.
4: Mirko, raccontaci qualche retroscena. Anzi, aspetta, prima ti leggo il messaggio di un nostro ascoltatore che chiede se la Juventus potrà intervenire nel mercato degli svincolati, da Mirko proprio.
6: Difficile, però se dovesse arrivare una situazione, un'opportunità per Cabal, magari un pensiero lo possono fare. Beh, comunque Cabal, al di là di quello che è successo nella giornata di ieri e in quelle scorse, resta sul mercato, non è un giocatore almeno adesso nei piani di Luciano Spalletti. Chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità, sai, comunque a livello numerico la Juventus voleva far entrare Nicolas Tagliafico, quindi c'era la possibilità comunque di far entrare un giocatore. Io penso, anche se è difficile in questo momento, penso che comunque un pensiero lo possono fare verso quel mercato.
0: Ma bisogna vedere se lui è d'accordo col pensiero, perché il problema grande è stato questo nelle ultime settimane.
6: Nel senso che io ho lavorato molto sul nome di Cabal fronte Atalanta, anche ieri ci avevo lavorato anche nella giornata di domenica quando la Juve aveva rifiutato la prima offerta. E onestamente io credo che la verità sia nel mezzo, nel senso è vero che Cabal ha rifiutato il Bologna, questo è vero, e non ho però riscontri di un rifiuto di Cabal all'Atalanta. Perché io so che
0: Juventus e Atalanta... ci hanno fatto passare un po' tutti questo messaggio di base?
6: Non lo so, io so che Juventus e Atalanta si sono parlate in questi due giorni, dove l'Atalanta tra l'altro ha presentato anche due offerte alla Juventus, due offerte non soddisfacenti. Ovviamente è chiaro che nel momento in cui le due dirigenze non trovano un accordo, il giocatore, se poi deve essere parte debole, viene fatto passare per parte debole, è un po' più semplice. Quello che posso dirvi, a me risultava un'intesa di massima fra l'Atalanta e Cabral, comunque aveva la volontà di andare all'Atalanta, l'ho anche poi scritto in un pezzo questa mattina. Quello che salta all'occhio ovviamente è un discorso collaterale tra le due società. Ricordiamoci che le due società che comunque hanno dei buoni rapporti venivano da una situazione come quella di Frank Essie, dove comunque ha inciso, perché Frank Essie, la Juventus era sicurissima venerdì di chiuderlo, è presente Camillo, lo sa quello che dico, e invece sabato l'abbiamo visto andare all'Atalanta. Un paio di settimane prima l'Atalanta era convinta di prendere Ibegovic, ci hanno lavorato per settimane, arriva la domenica pomeriggio il blitz di Massara a Leverkusen e lo chiude lui. Quindi ci sono stati una serie di sgambetti, una serie di avvicendamenti tra le due società, e a me risulta che la Juventus, ad esempio, e che per il Bologna aveva aperto un prestito con diritto, l'Atalanta gli ha detto no, io voglio il titolo definitivo, lo voglio a 12 milioni, l'offerta dell'Atalanta era un prestito con diritto a 9. Quindi capite che anche da questo punto di vista, cioè, qualcuno vuol far passare il messaggio che sia stato il calciatore. Per me la verità è nel mezzo, il calciatore può aver anche ostruito a Bologna, però l'accordo a me risulta non essere stato trovato tra i due club, non col calciatore.
4: Tra l'altro, dirò una cosa, Giuntoli non aveva tanta voglia di fare favori alla Juventus.
0: Come mai questa non l'avrei mai detto?
4: Non aveva tanta voglia di risolvere qualche problema alla Juventus, ecco, no. Questa cosa qua, insomma, è abbastanza
6: ieri qualcuno allo Sheraton, qualche addetto ai lavori vociferava proprio che addirittura l'operazione Cabal fosse stata messa in piedi per dar fastidio alla Juventus e quindi fosse tutta fuffa, tutto un bluff. Non
0: cioè
6: credo
0: per farle credere che ci sarebbe stata questa operazione, e poi alla fine però l'idea era di non accettare nulla, cioè proprio così. Siamo a livello dell'asilo.
6: Qualche addetto ai lavori l'ha definita come una perdita di tempo, per me non è propriamente così, perché comunque a me risulta che il nome di Cabal fosse una richiesta esplicita di Maurizio Sarri. Quindi è per quello che poi l'Atalanta ci ha provato, che poi l'Atalanta ha offerto in queste due volte un prestito con diritto e un prestito con diritto anche nella mattinata di ieri con obbligo condizionato, ma a condizioni veramente difficili, quello poi chiaramente sta la contrattazione che è avvenuta tra i due club.
4: Sì, sì, io anche mi sento di smentire, insomma, questa cosa qua, ecco, però ecco, l'Atalanta so che per Carresecchi ha chiuso subito e giunto lì, non aveva intenzione di venderlo alla Juventus, in generale fan parte di rapporti, situazioni abbastanza normali nel mondo del calcio, ecco, questo non nulla per screditare il lavoro di Giuntoli, che secondo me ha fatto un ottimo mercato all'Atalanta. Ma al netto di questo, Mirko, ti chiedo, ieri c'è stato anche uno scambio importante per la Juventus Next Gen, che insomma anche abbastanza sbilanciato come cambio, ed è un acquisto, il classico acquisto di fine mercato di Chiellini, ce l'ha questi colpi, due anni fa prese in sordina Fenaghian faticanti, quest'anno comunque ha fatto questa operazione, in cui lascio a te la parola.
6: Sì, lo scorso anno d'inverno, se ti ricordi, prese Licina e quell'attaccante inglese Obaudio, non so come
4: Obaudo,
6: si pronunci.
4: Obaudo,
6: ok, li prese gli ultimi due giorni.
0: Occhio, come pronunci.
4: Ecco, Obaudo.
6: Obaudo, che comunque sono arrivati gli ultimi giorni. Sì, a Claudio Chiellini piace molto questo tipo di avvicendamento. No, ti dico che io poi l'ho incontrato ieri allo Sheraton, era presente, e ti dico che ha lavorato molto su questo scambio, ci sono stati comunque dei contatti che sono durati anche più ore, lui faceva un sali e scendi continuo, non ho scoperto chi, ma c'era anche un altro club su Kudryk, comunque non era l'unico, la Carrarese, probabilmente c'erano anche altri scambi impostati con altri club, questa è un'idea che mi sono fatto io anche con altri detti lavori. Sta di fatto che però verso due ore e mezza prima della chiusura Juventus è finito questo scambio, come giustamente tu definisci, squilibrato, e quanto sentivo ieri, raccolto ieri anche da chi ne parlava, dai colleghi che si occupano stabilmente di B e di C, così un po' anche Origliando lo definivano uno scambio simile a quello Cannavaro Carini o Sedov Koku. Per me ci può stare, l'ho scritto anch'io, per me può essere uno scambio molto molto sbilanciato, ma perché Merigoni non è un giocatore da Serie C, e quindi a prescindere tu sei andato a prendere un giocatore molto importante in una categoria dove comunque è inferiore per quella per le sue qualità, e sei andato a dare un giovane come Kudryk, al quale tra l'altro retroscena ha rinnovato il contratto prima di andare in prestito, ha rinnovato 2027 al 2028, e cercherà poi di far bene in una realtà un pochino più difficile come può essere quella di Carrà, in una categoria senz'altro più difficile di quella attuale.
0: Mirko, sì, ti faccio due domande che arrivano da casa. Intanto, ovviamente, essendo ancora aperto il mercato in diversi campionati, Turchia, Portogallo, poi quello arabo che dura ancora un bel po', ti chiedono se appunto c'è davvero qualcuno che può ancora pensare di uscire, visto che prima hai nominato Alaj Begovic, un altro ascoltatore dice: ho paura che lo vedremo giocare molto poco perché il mister non l'ha chiesto.
6: Non è che il mister non l'ha chiesto, penso, dall'idea che mi sono fatto io da fuori, che il nome di Alaj Begovic sia stato avallato, come poi ha detto pubblicamente il mister. Che poi non fosse una sua prima scelta, quello ci può stare, perché comunque Luciano Spalletti aveva in Brahim Diaz la sua crush, decidiamola, cioè parliamone così, mettiamola giù così, era il nome che voleva e il nome per cui i dirigenti Juve hanno provato. Poi Brahim non si è spostato e di conseguenza c'è stata questa occasione. Alaj Begovic sappiamo essere un pallino di Mastara, tra l'altro secondo me grandissimi complimenti sia per il blitz e sia comunque per aver orientato quella che era un po' la visione della famiglia, che inizialmente voleva andare a Bergamo. Giuntoli, che abbiamo citato prima, gli aveva promesso il posto da titolare e gli aveva promesso anche altre cose che non si possono rivelare, quindi cioè, è stato veramente un gran lavoro da parte della Juventus, una grande intermediazione da parte di Miralem Pjanic, che comunque è stato bravo perché poi sembrava il Chelsea in vantaggio e infine ha scelto la Juventus. Quindi io darei essenzialmente tempo a questo giovane ragazzo per potersi affermare. Sull'altro punto abbiamo parlato di Cabal, ma anche Gatti ha avuto delle avance da parte del Porto, confermate, dei contatti, ma la Juve non lo cede, non lo dà via in prestito. E poi
0: Grova? E Zegrova no?
6: Non mi risulta. Zegrova, ti dico la verità, non ho mai avuto la sensazione, la percezione che potesse uscire imminente, anche se qualche interessamento da parte dell'Arabia c'è stato. Ma Kop Miners va verificato, perché Kop Miners, ad esempio, che è un centrocampista su cui ieri c'è stato un assalto del Beşiktaş rifiutato, so che interessa anche ad altri club turchi, lì il mercato è ancora aperto per qualche giorno. Più che per Gatti, se dovesse arrivare un'offerta importante per Kop Miners, la valutano, fermo restando che la Juventus in quel ruolo adesso è coperta e non credo, però, almeno da quello che mi sono fatto l'idea, non credo che la Juventus possa prendere seriamente in considerazione la cessione di Kop Miners. Poi se ti arrivano con 35-40 milioni, quello è un altro discorso.
0: Chiaro.
6: Non vi sento più.
0: Scusami, ho visto Camillo bloccato, pensavo che fosse un problema okay. Mio. Allora ti chiedo ancora io l'ultima cosa, poi saluto e ti ringrazio. Oggi è poi anche giornata, questi sono giorni anche dedicati poi alla stesura delle famose liste, che un po' magari possono anche mettere in difficoltà gli stessi giocatori, no? Perché dicono magari sono io quello che starà fuori, oddio no, sarai tu. Cosa ti immagini? Anche perché sì, è una rosa veramente molto ampia quella della Juventus di quest'anno. Qualcuno obbligatoriamente dovrà rimanere fuori, dici la tua, senza che tu possa, senza dire lo so già, saranno questi, ma di la tua.
6: Non lo so, credo conti 28 giocatori, credo a livello numerico, qualcuno poi mi può dare ragione o torto, ma credo di aver letto 28 come numero totale di giocatori. E sicuramente mi aspetto delle scelte abbastanza lineari, con quelle che sono poi lineari, tipo in difesa mi aspetto Rugani fuori, a centrocampo posso
0: parliamo di UEFA adesso, non di quella della Lega, perché anche lì potrebbe esserci qualche esclusione momentanea.
6: Sì, okay. Quelle della Lega in genere vengono esclusi quelli che poi sono infortunati lungo dei genti, quindi lì non credo che ci siano delle massime esclusioni. Per quella UEFA pensavo a Rugani, posso pensare allo stesso Zegrò, visto che in quel ruolo comunque Nico Gonzalez mi sembra dare più affidabilità in questo momento. Posso pensare magari a qualche altro nome, però credo che comunque su una lista di 28 giocatori qualcuno, non, olente o non olente, debba diciamo far posto a qualcun altro. La Juventus, come giustamente dicevate quando vi ascoltavo, ha cambiato 10 giocatori. E un altro nome su cui ad esempio posso pensare, almeno inizialmente, sarà quello di Kenan Yildiz, fuori per infortunio, quello
0: e di Thuram, magari comunque, anche
6: esatto, sarà fuori un paio di mesi, e anche quello di Kefren Thuram, perché Yildiz lo sappiamo, si è operato, tutto bene, però almeno 3 mesi ci vogliono. Ekator comunque si parla di tempi di recupero di un paio di mesi, ecco. Quindi sappiamo che Kefren Thuram almeno 4 mesi si opera, glieli porta via. Quindi io aggiungerei a quelli che ti ho detto altri nomi, volendo, ragionando così a mente fredda, magari Zegrova comunque può essere un nome spendibile, però a rigor di logica credo che siano 2 o 3 i nomi più gli infortunati che daranno, ecco, lo spazio a quella che è la lista UEFA.
0: Fa specie, Mirko, vedere come tu adesso hai nominato 2 dei giocatori più importanti comunque di questa rosa, ovvero Yildiz e Thuram, dicendo che loro non saranno disponibili per tot mesi, ma non lo dici adesso, no? Col terrore del oddio chi giocherà al posto loro, ma con la sicurezza che comunque si è lavorato bene quest'anno, fortunatamente finalmente, e il modo da riempire anche egregiamente lo spazio ce l'ha Spalletti.
6: Ah, assolutamente, a livello proprio di profondità credo che sia una delle rose più profonde che la Juventus ha avuto anche negli ultimi anni. Quelle che potevano essere ad esempio delle situazioni un po' da patata bollente sono state risolte, perché alla fine con Arthur c'è stata una risoluzione. Pominic in questo momento, anche con le condizioni di Jeff Ekator, non poteva essere fatto, ma comunque un attaccante che piace a Spalletti. Anche in difesa è arrivato Lukumi, c'è stata comunque la possibilità di valutare un'uscita di Gatti, per Rugani non ci sono state situazioni interessanti, però comunque sono sempre giocatori che secondo me non portano scompiglio, non portano un senso di negatività. Quello che però vorrei far notare, questa è la mia idea, supposizione, però
0: sì,
6: se magari qualche domanda ce l'abbiamo fatta, abbiamo visto come Massara, nel momento in cui è saltato che sì, è andato a prendere Pape Sarr, che è un doppione di Kefren Thuram, un giocatore box to box, è un giocatore molto bravo sia ad attaccare che a difendere, mi sembra letteralmente il sostituto di Kefren Thuram. Attenzione alla formula, che la Juventus l'ha fatto con obbligo, e quindi anche se è un obbligo condizionato comunque è una possibilità per la società di poterlo riscattare a titolo definitivo. Si vociferava nelle scorse settimane anche di possibili offerte derivanti per Thuram che non sono arrivate, anche per il suo stato fisico. Secondo
0: certo.
6: me che Kefren Thuram non ha il posto assicurato, anzi se dovesse arrivare un'offerta, rimembro, nelle prossime successive finestre di mercato, la Juve è in casa del sostituto, quindi questa può essere un'altra chiave di lettura su Kefren Thuram ad esempio.
0: Grazie Mirko, buon lavoro!
6: Grazie a voi, un saluto e un abbraccio a Cami, a presto!
0: Allora, è un piccolo momento di blackout, quindi adesso noi andiamo in pausa, speriamo che tutto torni normale in quel di Torino, e ci risentiamo tra pochi minuti.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: I lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.

0: Italia, le 12:10, seconda ora del club degli inviati, con questa, in questa nuova veste, no? Inviati veramente, perché è stato inviato solo Camillo per un po'. E adesso mi sono aggiunta anch'io, perché giustamente abbiamo capito che anche questa nuova situazione vi piace. Non mi piace per niente, però ragazzi, è così, le alte sfere si stanno riunendo per dare un po' di fastidio evidentemente a noi due, perché c'è stato un blackout in studio, quindi abbiamo Camillo al telefono però, eh? Eccoti.
1: Giulia, eccomi. Anni fa con Simo avevamo detto sia stata una settimana simile a quella che stiamo vivendo noi adesso, e avevamo detto la settimana dello sciamano.
0: Ecco. Ma ne usciremo più forti.
1: Sicuramente sì, diciamo che abbiamo avuto la chiusura ieri di Caselle per un'alta sfera italiana. E quindi l'impossibilità da parte mia di collegarmi in qualsiasi modo per evitare di fare immagini.
0: Non essere arrestato, saresti stato arrestato, se no ti venivamo a portare le arance.
1: Il poliziotto, Giulia, della
0: era
1: Juve,
0: del Napoli.
1: Della Juve.
0: Ah, ecco, meno male,
1: della Juve,
0: quello.
1: Della Juve, ci conosceva.
0: Meno male.
1: E quindi mi ha fatto finire la prima mezz'ora, ma se no, se non fosse stata della Juve, neanche quella. Poi adesso il blackout che ha colpito tutto il quartiere, non è che ha colpito tutto il quartiere.
0: Sindaco di Torino, dobbiamo andare in onda, ci aiuti.
1: Esatto, a questo punto Giulia, io invito la nostra chat al 340-54-25324, adesso leggeremo tutto, a dire cosa potrà mai succedere domani.
0: Oddio, mamma mia, per favore, ferro, tocco ferro.
1: Però, allora intanto devo bocciare qualcuno, adesso vado a beccarlo perché ha scritto male alla Ibegovic, però adesso vado a bocciare qualcuno.
0: Franco l'ha scritto giusto.
1: Sì, l'ho visto. Allora leggo, Camillo, si scrive Voltemade, si legge Voltemessi. È vero, eh?
0: Stupendo.
1: Ai tempi in Germania lo chiamavano Voltemessi. Voltemessi, poi sì, Franco ha, posso dirti anche ragione, senza voler giudicare nessuno dopo una sola partita, sabato allo stadio ho visto Alibegovic molto teso, contratto. È solo una mia sensazione? No, Franco, sono d'accordo anch'io. Però non, è in una situazione non semplice, no? Dopo Yıldız abbiamo, no, tutti un po' paura di dare troppa responsabilità a questo giocatore e non possiamo aggrapparci a lui. Ti do una notizia di cronaca perché ho citato Yıldız, che si è operato questa settimana, domani si opererà anche Kefren Turam.
0: Sì, e abbiamo detto infatti anche prima che, e lo dicevamo con Mirko, tu magari non ci sentivi più, verosimilmente sarà lui uno dei giocatori tenuti fuori dalla lista UEFA, proprio perché il suo rientro è abbastanza, insomma, in ottica futura, si parla, ripeto, del 2027, e sono quegli infortuni da cui poi non rientri immediatamente, no? Lo sai molto meglio di me tu, Camillo, non so quanto possa essere facile il vederlo tornare agli splendori nell'anno nuovo immediatamente, magari ci vorrà ancora un po' più di tempo. E infatti anche Mirko parlava di come l'arrivo di Sar, visto molto simile a lui come giocatore, sia abbastanza propedeutico come un poi allontanamento, non dico quasi naturale nel caso, però la Juve si è assolutamente messa a posto con la scelta di un giocatore così.
1: Sì, questo è. Ti posso dire che ieri c'è stato un piccolo momento di paura sulla chiusura dell'affare Sar, non è dipeso dalla Juve, c'è stato un piccolo momento di tensione, poi è andato tutto a buon fine.
0: Ma perché non arrivava l'ufficialità in quel senso? C'era un po' di ritardo?
1: È stato un momento in cui tra Sar e il Tottenham c'è stata tensione, ti posso dire questo. Così. Alla fine tutto bene, quel che finisce bene, ma certo. è andata così. Leggo ancora messaggi, così Giulia diamo un po' anche spazio ai nostri ascoltatori.
0: Abbiamo anche da ascoltare un sacco di cose, poi
1: esatto,
0: ascoltiamo.
1: Esatto. Non credete che nel centrocampo 2 Locatelli farà tanta panchina? Vedo titolari Sar e Luis, Alessandro da Porto San Giorgio. Locatelli in questo momento qua è titolare, poi vedremo più avanti, no? Non credo, date tempo a Sar di poter di poter capire anche il campionato, inserirsi.
0: Ragazzi, è arrivato ieri, cioè, esatto. Inizia ad allenarsi oggi, quindi piano.
1: Esatto, ci ha riscritto Marco D'Asola. E sì? Dice, se ci sarà la possibilità di giocare sia con Colo che con Voltemade, io credo che questa sia l'idea principale della Juventus, perché onestamente credo che possano giocare molto bene insieme. La Juventus gioca 4-4-2 con solitamente McKennie quasi seconda punta. E allora credo che possa farlo anche con Voltemade e con Colomboigny. Io non escludo che possano giocare insieme. Adesso, se qualcuno mi vorrà chiedere già col Milan tendo a escluderlo, ecco. Però in futuro no. In futuro io mi aspetto tanti minuti insieme Voltemade e Colomboigny, e non solo per recuperare un risultato. Credo possa essere
0: non
1: una
0: solo.
1: Soluzione. Sì, credo possa essere una soluzione interessante, perché noi dovremmo utilizzare molto bene la fisicità di Voltemade, e non so perché ho sentito dire è alto ma non segna di testa, vero, perché ha fatto solo 4 gol di testa, Giulia, ma essere alto vuol dire anche essere difficile da marcare, e quindi in questo caso credo sia giusto per noi utilizzare Voltemade, la fisicità di Voltemade, per costruire delle giocate, quindi la seconda palla, la spizzata, andare in verticale e utilizzare la sua fisicità come boa, ecco, tante cose a cui poi potrai cercare di inserire anche i movimenti in verticale di Colomboigny.
0: Allora, anche se Pierluigi ha scritto Voltemade, e so che tu lo hai rimandato, però poi lui dice che è fortissimo. L'aveva visto nell'Under 21 tedesca un paio di anni fa, e sperava proprio che la Juventus lo prendesse. Quasi 2 metri, tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', e dà anche un ottimo voto al mercato fatto dalla Juve, un 8, perché i 2 ultimi arrivi sono veramente ottimi, portiere ottimo, Çelik, Kolo, e soprattutto hai tenuto Bremer, Kenan, e un altro che non, Cisco, ma forse voleva scrivere Cico, gli è partita la S. Ci sono tanti ottimi voti, Cami, una domanda molto semplice quella che si fa il giorno dopo la chiusura del mercato, sia estivo che invernale, date un voto, e sono tutti dal 7,5 in su, a differenza dei media, che non hanno valutato così positivamente il mercato della Juve.
1: No, sai, io credo che il mercato della Juventus sia stato un mercato di gente che conosce il campionato di Serie A, Giulia. Io una cosa di cui sono molto contento è che abbiamo preso dalla Premier. Cioè, noi siamo andati a prendere i giocatori dal miglior campionato al mondo. Cioè, di solito, no, Giulia?
0: Ne avevamo in Francia, di solito.
1: Esatto, ma noi non riuscivamo mai a prendere qualcuno alla Premier. Poi guardavamo le altre, dicevi, alla fine del mercato 2 anni fa Napoli prende McTominay fa i buchi. Tra l'altro facciamo anche un in bocca al lupo a McTominay, che
0: certo,
1: sta avendo, no, delle problematiche anche importanti, quindi
0: sì.
1: Ci mancherebbe altro.
0: McTornerà.
1: Esatto, e quindi altra situazione, no, di giocare Malen dalla Premier League, e noi dalla Premier League mai nulla, Anguissa Premier League nulla, tanti giocatori che avevano avuto molto impatto, molto molto impatto, e invece noi andavamo sempre in altri lidi, quindi questa è una cosa secondo me molto molto positiva. E con caratteristiche che sono basilari. Tu prima, quasi come un gioco, abbiamo letto l'altezza. Ma l'altezza in Serie A è importante perché è uno dei campionati più fisici, e allora inizierai a mettere uno di un 87, 90, 91, e cavolo, queste sono cose importanti. Abbiamo una difesa, secondo me, molto forte, con una pecca, che abbiamo una piccola pecca, che è il terzino sinistro, e poi credo si possa lavorare su un buon attacco. E, tra l'altro, non è un mistero, Giulia, noi abbiamo rivoluzionato la porta e l'attacco, perché abbiamo rivoluzionato tutto l'attacco, sono andati via Vlahovic, Openda e David,
0: E
1: e
0: David.
1: 2/3 della porta perché sono andati via di Gregorio Perin, che entrambi avevano fallito nello scorso anno. Quindi, insomma,
0: Quando
1: hanno
0: capita,
1: fatto.
0: direi che è forte come valutazione. È una cosa così. Quando capita che si cambi così radicalmente nei due settori forse più importanti, no? All'interno di una rosa, di una squadra, vuol dire tanto. Ecco, non so bene come spiegare. Che parole utilizzare, però è significativo, vuol dire che davvero le cose devono variare in positivo.
1: Sì. Allora ti leggo, Giulia. Ciao, Camillo e Giulia. Spalletti potrebbe passare a un 4-2-4 col tema De Colo come punta, Idriz e Chico sugli esterni, spostare McKennie sulla sinistra per dare fiato a Çelik. Sì, io guardate, molte volte mi stupisco, Giulia ormai lo sa perché l'ho detto anche alla prima trasmissione nostra. Sono dell'idea che la Juventus sta già giocando così, in fase in un possesso McKennie molto alto, vedremo tante volte anche Nico come seconda punta, quindi in questo 4-2-3-1, 4-4-2, il modulo si presta a questa evoluzione qua, nel senso che il 4-2-3-1 col trequartista, o hai un 10 classico, ma se non hai un 10 classico puoi andare veramente a 4-4-2. La fortuna che ha Spalletti è che in questo caso non è che stai parlando di Voltemà e Colomoni, due giganti che non sanno toccare la palla. Ecco, no, sono due giocatori che sanno giocare di relazione con la squadra, quindi credo che questa sia una soluzione molto utile e McKennie poi, onestamente, io me l'aspetto ovunque, non solo tre quarti.
0: E speriamo non in infermeria, visto che comunque abbiamo letto che sta continuando a lavorare a parte, ma non dovrebbe essere a rischio, no? La sua presenza con il Milan. Ci ascoltiamo una valanga di vocali, Camillo. Valanga. Valanga.
2: Ciao ragazzi, Fausto da Torino.
0: Ciao.
2: Volevo fare una domanda rispetto a quello che diceva prima Camillo, nel 4-4-2 con Voltemad e Colomoni insieme, però a questo punto con McKennie, a questo punto gli esterni, quindi Chico, Boga. Lo stesso Nico, vabbè, Nico sarà magari alternativa a McKennie, però per dire quando dovesse esserci Yildiz, quando dovesse rientrare la Begovic, come si
0: Mi sono
2: coniuga questo
0: persa,
2: modulo?
0: scusami, mi
2: Ciao.
0: sono persa. Mi sono
1: No,
0: persa,
1: Giulia,
0: vai,
1: non cambia
0: Cami.
1: niente, non cambia niente, cioè la formazione sono in 11, non è che puoi farli giocare tutti, Fausto. Fai delle scelte, gioca Yildiz, magari non gioca lei Begovic, gioca con Conceição, non gioca Nico, gioca Voltemade, non gioca McKennie, cioè sono 11 poi alla fine, non è che puoi farli
0: Vedete
1: giocare
0: che
1: tutti e poi.
0: crea
1: E poi.
0: confusione questa abbondanza anche nei nostri ascoltatori, cioè sono curiosi più di tutti di sapere poi dove andranno a finire, no? Come andranno le scelte, dove andranno a finire i giocatori.
1: Sì, adesso sto leggendo messaggi di Luca che addirittura parla di un 4-3-1-2, ecco, credo che quello sia l'unico modulo che non verrà mai utilizzato alla Juventus perché abbiamo una valanga di esterni, è impossibile giocare col tre quarti e non con gli esterni, quindi sicuramente si potrà vedere magari qualche volta anche una base di 4-3-3 perché puoi vederlo, ma non credo che possa essere una soluzione a breve termine. Però sicuramente non i 4-3-1-2 perché non abbiamo trequartisti classici nella rosa, abbiamo esterni, abbiamo Boga, abbiamo Alej Begovic, abbiamo Conceição, abbiamo Nico, abbiamo Zegrova, volendo anche Yildiz quando tornerà, quindi quello è l'unico modulo che non mi aspetto dalla Juventus. Poi se si passerà eventualmente 4-3-3 dubito perché non abbiamo un centrocampo così folto per dire passiamo al centrocampo a tre, però non lo escludo, ecco, la base è quella che è stata provata, è il 4-2-3-1 che in fase di non possesso diventa 4-4-2 classico. Poi vi lo dico subito per farvi arrabbiare, per generare subito uno shock temporale, io non escludo che la Juventus per alcuni momenti della stagione potrà tornare anche a giocare a tre, quindi con la difesa con, non lo so, Bremer, Lukumi, Kalulu, con Kalulu, Kelly, Lukumi. Ecco, io non escludo che la Juventus possa anche giocare a tre e non solo a quattro.
0: Tra l'altro, correggimi se sbaglio, solitamente quando inizi a parlare con gli allenatori, quando parte la domanda in conferenza e si parla, aiuto, di modulo, si fanno numeri eccetera, agli allenatori, se li hanno ancora i capelli, vengono dritti di base, no? L'unico che un po' a cui piaceva parlare di moduli era Thiago Motta, vero?
1: Ma in verità
0: lui non diventava matto neanche a lui, però mi dava l'idea di reagire meglio a questa domanda, ma se parli di moduli a Spalletti ti fissa male, quando lo facevi con Allegri ti guardava male pure lui, cioè dà un po' fastidio etichettare la squadra con un modulo agli allenatori.
1: Sì, però poi se alla fine li utilizzano, cioè uno degli esempi, no? visto che hai citato tu Allegri, uno degli esempi che a me ha fatto molto sorridere lo scorso anno, quando a un certo punto aveva detto il Milan cambia tutto, passa a 4, il tridente, poi ho guardato l'heatmap della partita, tra l'altro persa malissimo dal Milan in casa con l'Udinese, e avevano giocato 3-5-2 classico come tutto l'anno, solo con una posizione diversa di un calciatore che ogni tanto poi allargava il gioco su determinata situazione, aveva giocato 3-5-2. La Juventus adesso sta giocando così, con tante situazioni poi dove adesso sta provando, no, a utilizzare uno dei due centrocampisti centrali a seconda, no, della situazione, come terzo regista difensivo, quindi va in un'impostazione con la linea 3, i due centrali si alzano i terzini e la zona di campo o a destra o a sinistra viene presa da Douglas Luiz e da Locatelli, cercando di creare in fase di costruzione una linea 3 e portare lì subito nella prima costruzione un centrocampista. Stanno provando questa roba. Un'altra cosa che stanno provando è utilizzare Douglas come incursore poi sul secondo palo, e infatti una mezza occasione con il Parma è nata proprio da Douglas Luiz che si è inserito sul secondo palo. Douglas Luiz con l'Aston Villa aveva fatto tanti gol in questo tipo di modo, no? Andando a prendere poi il pallone dietro la punta sul secondo palo. Perciò stanno provando determinate situazioni che ti vanno a complicare la lettura del modulo. Però onestamente credo che la Juventus adesso abbia un'idea ben chiara, quella di andare a 4 con due centrocampisti, due esterni e una punta più un incursore. Questo incursore però è molto simile a una seconda punta, ecco. E perciò quello che vi ho detto nel corso di questi giorni, Nico e McKenny al fantacalcio sono
0: prendeteli. Guardate, mille domande sul fantacalcio anche sono arrivate venerdì, ragazzi, vi prometto, Camillo, io non l'ho mai fatto, ma vengo dietro al 100%, venerdì sarà spazio fantacalcio, giusto?
1: Sì, venerdì spazio fantacalcio,
0: quindi abbiate fede.
1: Tra l'altro io giovedì sera avrò un'asta, Giulia, quindi ti racconterò anche la mia asta.
0: Quindi arriverai con le borse sotto gli occhi, non vanno avanti fino alle 5 del mattino solitamente le aste del fantacalcio?
1: Hai già detto tutto, potremmo chiedere al nostro editore se mi permetterà di fare la trasmissione con gli occhiali da sole.
0: O da casa ancora sotto le coperte, vediamo se la cosa può piacere o no. Dai, ascoltiamo ancora un po' di cose che siamo pieni.
3: Buongiorno, Salvo da Ostuni. Io sono contento del mercato, darei 7,5. E dico, c'è sempre questa volontà di cambiare modulo alla Juve. Io penso che adesso, anche con l'arrivo di Sar, il centrocampo 2 possa reggere, e soprattutto mi sembra il modulo di Spalletti più offensivo, come dovrebbe giocare la Juve. soprattutto adesso che abbiamo Nico Gonzalez che potrebbe giocare fra i tre come centrale, come ha giocato al secondo tempo col Parma, che può essere devastante. Sulla sinistra, quando al limite sarà inserito il tedesco, il pennellone tedesco, si potrebbe mettere anche Koulibaly, che ha giocato parecchie volte a sinistra, mettere Nico Gonzalez al centro e a destra mettere con Sessão, e sarebbe un gran bell'attacco con due centrocampisti, Locatelli
4: che belli
3: e
4: Sarr, allenatori
3: a fare legna.
4: Ragazzi, un po' meno però di secondi. No, era un minuto di messaggio questo di nuovo. Vi tenete, so che è difficile, vi tenete tra i 30 secondi, 35. Cami, chiedilo anche tu di nuovo, perché sennò non riusciamo ad ascoltarli.
1: Sono 6 anni che chiedo questa cosa e non...
4: Io lo so che vogliono dirci tante cose, ma... ce la potete fare, come io mi arrabbio con mia mamma quando mi manda messaggi da un minuto e mezzo, dico ma non mi puoi chiamare allora, perché? Forse ti rivedo Cami, quindi facciamo così, andiamo in pausa e torniamo,
1: sì,
4: e ci sei sentito di tutto, va che due voci abbiamo addirittura, a tra poco.
5: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati sotto una maledizione dello sciamano. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
4: Giulia Borletto! Per quante volte dovremmo dirlo sempre?
9: Sempre.
4: Tutti i giorni facciamo.

0: nelle idee, nei pensieri di Luciano Spalletti, ecco, mi è morta la luce a me in questo momento, fantastico.
1: vai,
0: E
1: e vai.
0: vabbè,
1: Ma potrà
0: aggiungiamo
1: succedere
0: anche questo.
1: qualcosa in queste due
0: Però
1: ore, potrà succedere
0: guarda che
1: qualcosa.
0: meraviglioso sole che entra dalla finestra. No, però adesso, al di là di tutto, non noti anche tu una sorta di piccolo sconforto da parte dei tifosi della Juventus, quindi anche ovviamente dei nostri ascoltatori, nel non vederlo in campo titolare, nel vederlo troppo poco, nel vederlo magari poco considerato?
1: Ma
0: Ho questa
1: guarda,
0: percezione.
1: intanto Andrea da Cagliari che salutiamo e Andrea Ansia da Cagliari,
0: Ah,
1: perché se
0: ok.
1: già alla seconda giornata sei così, un po' d'ansietà vive in te.
0: Dai,
1: E poi
0: non ti
1: dobbiamo pensare,
0: tormentare così per poco,
1: esatto,
0: dai.
1: poi dobbiamo pensare Giulia che comunque ha 19 anni, cioè Dybala anche lui ci aveva messo un po' prima di diventare titolare, poi
0: Caspita, e
1: era
0: c'erano solo
1: esploso.
0: domande su Dybala ad Allegri, solo
1: Esatto,
0: domande su Dybala.
1: quindi in questo caso abbiamo veramente, direi di andare con calma. Adesso lui anche si è dimostrato un pochettino timidino, no? Nella partita con il Parma, comunque ha rischiato di combinare un bel pasticcio, poi non è mai rigore, ma ha rischiato di combinare un bel pasticcio qua, noi non l'abbiamo mai detto e tutti siamo belli tranquilli a dire no, vabbè, abbiamo vinto 2-0, tutto bello, tutto fantastico, ma se... combina il pasticcio sul rigore che non
0: Se
1: c'è.
0: fossimo stati l'anno scorso, cioè fosse stato il campionato dell'anno scorso,
1: Quello è rigore.
0: semplicemente, quello è
1: Quello è
0: rigore,
1: rigore. Quello
0: ragazzi, era
1: è
0: rigore.
1: rigore. Quello è rigore. Tra l'altro sono molto contento di questa nuova linea arbitrale io,
0: Sì,
1: eh. Anche ieri non aver dato poi il rigore in Torino Monza col braccio che sì, non è perfettamente in linea, però non è neanche un braccio così. L'ho trovata una cosa giusta
0: si è
1: e anche
0: lamentato Abate, però,
1: sì,
0: molto.
1: però ci sono due o tre cose, tipo adesso se riescono a fare un salto di qualità a livello no, di contatti, perché a volte alcune sbracciate non le fischiano più, poi le fischiano, poi le fischiano, se riescono a trovare un po' di equilibrio in quella cosa molto difficile, questa linea mi sembra un pochettino più interessante, ecco, da vedere. Ecco, rende le partite, secondo me, meno brutte, questi mezzi rigorini non dati, quindi
0: Ma hai perfettamente ragione, hai perfettamente
1: Sono
0: ragione.
1: in linea con questa roba qua. Giulia, prima del nostro ospite, io direi
0: Sì.
1: ascoltare solo vocali.
0: Vai, ma così senza fermarci,
1: Sì,
0: cioè,
1: solo vai, Costa,
0: come se
1: mettili
0: non ci
1: tutti.
0: fosse un domani, vai.
2: Ciao Giulia, ciao Cami, Dudu da Alba. Domanda
0: Ciao.
2: secca, ma voi chi mettereste contro il Milan? Vorrei una
0: Oddio.
2: risposta sincerissima.
0: Possiamo parlarne tra giovedì e venerdì? Tra
1: Ma
0: domani e dopodomani, quindi.
1: soprattutto dove? In che ruolo? Cioè tutti?
0: Così a caso una formazione detta così. Dai, ne parliamo nei prossimi
1: Sì,
0: giorni,
1: sì,
0: Cami,
1: sì, sì.
0: dai. Ti
1: Dudu, rimandalo domani. Dopodomani. Dopodomani.
0: risponderemo però,
1: Sì,
0: fidati,
1: sì,
0: fidati.
1: sì, sì. Altro vocale, Costa.
3: Ciao a tutti, Stefano da Vicovaro. Volevo chiedere a
0: Ciao.
3: Cami se secondo lui la vicenda Thuram è stata gestita male, visto che diciamo non faceva neanche il mondiale, se si poteva anticipare l'operazione. Grazie, sempre Forza Juve.
1: Allora, Giulia, io ho una
0: Vai.
1: laurea in medicina barra Grey's Anatomy
0: Quello anch'io.
1: e onestamente non mi dà le competenze tali per poter dire questa roba.
0: Però
1: Un
0: se vuoi ti
1: po'
0: so operare a cuore aperto,
1: no,
0: lo so
1: beh,
0: fare. Lo so
1: anch'io quello
0: fare.
1: lo so fare molto molto bene,
0: Anche al
1: però
0: cervello.
1: quello che voglio dirvi è che il sospetto che si potesse prendere una decisione diversa da quella che è stata presa oggi o ieri c'è onestamente, perché se fai una terapia conservativa e dopo 3 mesi alla fine vai ad operare un giocatore e il problema è comunque sempre lo stesso, da non dottore e non competenze per parlare di questa cosa, dico che il sospetto che non si sia gestito benissimo Turam ce l'ho, ce l'ho.
0: Sai perché, caro Camillo, tanti, leggo sia nella nostra chat ma anche un po' in generale in giro, hanno così un po' la puzza Pogba che gli gira sotto al naso, cioè lì era diverso, partiamo mettendo le mani avanti.

0: non c'è, non è la stessa cosa, tutto è. Però lì era stato un iter un po' simile, semplicemente a livello di decisione, no? E lì c'era anche stata la volontà del giocatore stesso proprio di non partire subito con l'operazione, però l'ho sentito avvicinarsi spesso, no? Thuram,
1: Sì.
0: quello che è successo con Pogba.
1: Tra l'altro voglio dire una cosa, perché ci dice Paolo, perché a volte poi si vanno sui luoghi comuni, tipo, ciao, sempre i soliti, bisogna lanciare i giovani, bla bla bla, Alibegovic ha fatto il mondiale, ci ha buttato fuori, non lo facciamo giocare. Alt, Alibegovic nel mondiale non parte titolare. Alibegovic nella Bosnia viene quasi sempre utilizzato a gare in corso. E poi dobbiamo dire le cose, che Alibegovic, se dimostrerà di poter giocare titolare e quindi verrà schierato perché in allenamento farà vedere delle grandi cose, perché salterà sempre l'uomo, perché avrà quella risposta caratteriale, saremo i primi, io e Giulia, a dire, oh, deve giocare, basta, deve giocare, fine.
0: Dobbiamo ancora capirlo però se effettivamente dovrà giocare da subito, certo.
1: Ora però, quando è entrato lui, era timidissimo l'altro giorno, timidissimo, ha scaricato solo il pallone indietro, ha quasi combinato un pasticcio, perché ha quasi combinato un pasticcio, e Boga stava giocando meglio. Boga stava giocando nettamente meglio quando è uscito. Quindi Alajbegovic deve cercare di prendersi minuti, ma con calma, è la seconda. È la seconda e basta con sta cosa, Spalletti non l'ha voluto. È un giocatore che la società ha detto, ragazzi, prendiamo un giocatore di 19 anni, è un valore aggiunto della squadra, va preso. Spalletti cosa ha detto? Ha detto va bene. Ma Spalletti sa benissimo che la Juventus ha investito tanti soldi per un giocatore generazionale. Non è che non lo mette perché è antipatico, perché non l'ha voluto. Devi solo metterlo in tempi e modi giusti. Ragazzi, andate a prendervi l'inizio di campionato di Dybala. Andate a prendervi l'inizio di campionati di Dybala. E non sto paragonando, però un giocatore che conosceva già la Serie A, che aveva già giocato nel nostro campionato, è arrivato e all'inizio ha trovato delle difficoltà, poi è esploso e ci ha permesso di vincere un campionato anche grazie ai suoi gol. Ma con calma, la stagione di Alajbegovic non si sta decidendo ora. Cioè, ora è noia, quella di decidere o di cercare di mettere ansia su questo ragazzo. È noia, è assolutamente noia. Giulia, abbiamo
0: Siamo
1: ancora un vocale? O abbiamo l'ospite?
0: al 2 settembre, Cami, non puoi già essere così arrabbiato, per favore, non,
1: No, ma.
0: no, non fare così. E poi sì, abbiamo anche l'ospite, però
1: Ma
0: non
1: no,
0: fare
1: ma dai,
0: così.
1: dopo due partite già rompere su Alajbegovic. Aspettiamo un attimo su Alajbegovic. Cioè, non stiamo giocando il torneo, non lo so, il torneo estivo, il triangolare estivo, eh. Cioè,
0: Il
1: è
0: trofeo
1: normale che
0: Birra
1: poi.
0: Moretti come ci piaceva, come ci
1: Esatto.
0: piaceva.
1: Cioè, poi adesso non c'è più Yıldız, quindi dobbiamo dare la palla all'Alajbegovic, deve fare tutto l'Alajbegovic. Con calma, con calma.
0: Con calma, quindi. Paolo Avanti, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, eccomi.
1: Buongiorno.
0: Ci hai sentiti
2: Buongiorno.
0: un attimino infervorati, soprattutto il qui presente Camillo. Chiediamo anche a
2: Sì.
0: te però un pensiero, perché c'è questa idea da parte dei tifosi della Juventus che Spalletti non veda Alajbegovic come dovrebbe?
2: Sì. Ma io sono d'accordo con Camillo, giusto?
0: Giusto.
2: Stiamo calmi, questa è una regola che deve valere per tutte le squadre, Juventus compresa. Stiamo calmi. Due giornate di campionato, tutto ancora da vivere, da fare, gli allenatori da costruire. Alajbegovic è un grande talento, deve ambientarsi nel calcio italiano, deve crescere perché è giovane. Spalletti è uno che è bravo a far crescere i giovani, a far crescere i giocatori. Dire che Spalletti non lo voleva è basato abbastanza sul nulla come idea, insomma, lo saprà gestire bene, insomma.
1: Paolo, io ti chiedo invece, la Juventus ha cambiato quest'anno completamente strategia di mercato, anche perché è cambiata la dirigenza. Siamo passati da andare a prendere spesso giocatori dalla Ligue 1 a finalmente andare a cercare calciatori del miglior campionato del mondo, ovvero la Premier League.
2: Certo.
1: Credi che
2: Certo.
1: questa sia una strategia che possa alzare il livello della squadra?
2: Ah, sì, in linea di massima io direi di sì. È il ragionamento che ha fatto anche l'Inter, no? Che prendiamo i giocatori che hanno fatto bene o comunque che hanno l'abitudine a un campionato che oltre ad essere il migliore è quello dove si corre di più, dove c'è più atletismo, c'è più si gioca al triplo della velocità della Serie A, che sono magari, se vengono anche da squadre vincenti, meglio ancora, che hanno l'abitudine di vincere o comunque di giocare ad alto livello, e non può che essere un vantaggio per il resto della squadra sicuramente. Quindi il ragionamento secondo me è giusto.
0: Vedendo proprio i nomi che la Juventus si è messa in casa, che arrivano appunto, come abbiamo detto, dalla Premier, uno dei campionati più abbiamo scoperto anche quest'estate più, più cari della, della storia credo recente. Sì. Raccontaci magari qualcosa che non sappiamo, se c'è qualcosa che possiamo non sapere, sia di Pape Sarr che di Voltemade, due giocatori che magari non hanno così una non sono definiti famosi, possiamo definirli così, conosciuti, sì. Ma uno pare essere praticamente l'alter ego di Khéphren Thuram, l'altro, un nostro ascoltatore prima, lo ha avvicinato addirittura ad Ibrahimovic.
2: Sì, infatti. Allora, sono tutte e due delle scommesse, nel senso che comunque devono ancora esplodere in maniera definitiva, però secondo me hanno delle potenzialità enormi entrambi. Voltemade, il paragone con Ibrahimovic non è una bestemmia, poi non è detto necessariamente che possa fare la carriera di Ibrahimovic, però ha tanti punti di contatto, è un giocatore dal fisico imponente, però più che sulla fisicità il suo forte è la tecnica, dei piedi notevoli, ha anche fantasia, e quindi qui sta bene il paragone con Ibrahimovic. Tra l'altro io Voltemade ho avuto la fortuna di vedere una delle sue poche ottime partite della stagione, perché la stagione al Newcastle non è stata fantastica, ha avuto problemi di ambientamento, insomma non ha brillato come si aspettavano a Newcastle, però ero andato a vedere Everton Newcastle per vedere lo stadio nuovo dell'Everton, parentesi, bellissimo, in Italia ci sogniamo stadi così, e l'Everton vinse 4, il Newcastle vinse 4-1 e lui fece un partitone segnando anche un gol fantastico. È chiaro che non è il centravanti che ti fa 30 gol in stagione, è uno più che sa fare anche l'assist, non è proprio un centravanti da tanti gol, però è anche vero che è molto giovane e quindi deve ancora crescere, tante cose ce le mostrerà poi sul campo e magari diventa anche un bomber prolifico. Però è un ottimo acquisto, e il paragone con Ibra ci sta, ripeto, paragonarlo a Ibra non vuol dire che Voltemade è come Ibra, per ora non lo è ancora, però ha quelle caratteristiche che lo potrebbero far diventare come Ibrahimovic.
0: Ci piace,
2: secondo me è un buon acquisto, poi speriamo. Poi Sarr, nel senso non che è uguale come giocatore, però anche lui ha delle grandi potenzialità, il paragone con Thuram ci sta, ma secondo me potenzialmente è anche molto meglio di Thuram, perché tecnicamente secondo me è più forte, e quindi anche lui lo vedo bene in prospettiva. Sono entrambi giocatori che devono dimostrare, prima ho fatto il paragone con l'Inter ha preso dei giocatori che sono già fatti, finiti, e uno per esempio come Stones è addirittura nella fase calante della carriera. I due che ha preso la Juve sono due che devono ancora dimostrare tutto, ma che hanno delle potenzialità enormi, che però può essere anche più intelligente anche come mossa di mercato, anche certo, perché insomma uno pensa in prospettiva, se poi mantengono le promesse vuol dire aver azzeccato veramente due colpi notevoli, insomma.
1: Paolo, io ti chiedo come ti aspetti che possa utilizzarlo Spalletti Voltemade, perché noi abbiamo parlato, no, di un anche possibile attacco Voltemade e Colomoni insieme, con la fisicità, no, dell'attaccante tedesco e la verticalità di Colomoni, magari non lo so, la pallata verticale per cercare di utilizzarlo come centroboa, ecco. Come credi possa valorizzarlo al meglio Spalletti?
2: Penso proprio come hai detto, perché Colomoni, che un centravanti vero e proprio, sa giocare, cioè, o meglio, sa giocare anche esterno. Io per esempio mi ricordo ero andato a vedere un'Italia-Francia a San Siro, lui faceva l'ala destra in quella partita e giocò tra l'altro molto bene, quindi lui può anche stare esterno e Voltemade il centro boa che smista palloni quando non va lui poi a segnare. Questa mi sembra la soluzione forse migliore delle varie che si possono ipotizzare, così potrebbe funzionare effettivamente.
0: Quando una squadra, Paolo, cambia completamente il reparto attaccanti e il reparto portieri, cosa vuol dire? Che c'è bisogno di aria nuova o che sono state sbagliate magari cose nelle stagioni passate?
2: Temo che parlando di Juve si debba è forse più un sistemare gli errori del passato, credo che debbano veramente resettare. Il problema è che quando ti trovi tanti acquisti sbagliati tra le mani, poi come stiamo vedendo in questi mesi non solo in casa Juve ma anche in tante altre squadre, la cosa faticosa è cedere i giocatori. Sì. E quindi li devi cedere più in prestito che altro, perché fai proprio fatica a venderli, soprattutto se vengono da stagioni negative, e alla Juve stanno cercando di fare proprio un reset e di cancellare i tanti errori delle ultime stagioni, però anche qui bisogna avere pazienza, perché non è che da un giorno all'altro poi ricostruisci subito una squadra vincente. Il fatto che ci siano tanti nomi nuovi è una cosa buona, ma bisogna dare poi il tempo a Spalletti di assemblarli e farli giocare bene. Purtroppo sono stati fatti tanti errori nel recente passato e non si può, la macchina del tempo non l'hanno ancora inventata, si dovrebbe tornare indietro e cancellare tutto.
1: Magari.
0: La userei anch'io, ma non solo per la Juve, così qualcosina,
2: no, esatto,
0: magari me
2: pure
0: la,
2: io
0: la cancellerei.
2: Penso che la useremmo tutti per tanti motivi.
0: Assolutamente. Grazie Paolo.
2: Comunque, insomma, secondo me sono tutti passi positivi, sì, quelli fatti. Poi do un po' di ottimismo, finisco con una botta di ottimismo. Secondo me sono stati fatti delle mosse giuste, poi chiaro che il campo ci può sempre smentire, ahimè, però mi sembra che siano stati fatti passi giusti in tante direzioni, insomma. Non so se voi condividete questo ottimismo.
0: Benissimo. Ci è piaciuto tantissimo, grazie.
1: Grazie Paolo.
2: Grazie a voi,
0: buon lavoro, grazie.
1: Allora, dico solo una cosa, che Massimiliano dice: prendi in giro gli ascoltatori a Voltemade. Io non prendo in giro nessuno, io boccio, che è diverso. Che
0: è molto più grave, anche tra l'altro, sarebbe meglio essere presi in giro. Però non l'ho notata la pronuncia sbagliata nel TG.
1: A parte che io ero in blackout totale, quindi non lo so.
0: Sì, non lo so, non ci ho fatto caso.
1: Però, ecco, prenderò i provvedimenti con chi di dovere per questa brutta pronuncia.
0: Bocceremo anche la voce padrona.
1: Arriverò ai piani alti, ecco.
0: Altissimi.
1: Poi c'è qualcuno che insomma ti fa i complimenti, come Massimo da Firenze. Abbiamo parlato anche,
0: grazie,
1: Cisco, di tutto, non ti preoccupare.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Giovanni dal Brasile, prima o poi verremo a fare le vacanze. Veniamo io e Giulia e la famiglia di Giulia a fare le vacanze in Brasile.
0: Ti sei salvato sul finale.
1: Casco sempre in piedi. Poi c'è qualcuno che se la prende col J-Medical, che è un grande classico.
0: Ciao.
1: No, cura solo i migliori sportivi italiani, però va bene così. Però
0: non
1: va
0: l'hanno
1: bene così.
0: Ancora capito, Camillo, che è diventato il J-Medical negli ultimi 10 magari no, però magari anche sì 10, uno dei punti di riferimento non soltanto della Juventus, ma in generale dello sport italiano, perché le eccellenze lavorano anche al J-Medical, quindi basta denigrarlo, per favore, basta.
1: Esatto. Cami, per favore, non voglio vedere la Juve cambiare 100 moduli come lo scorso anno. Voglio una Juve che vada con i suoi principi di gioco, scegliendo un modulo e portando avanti quello per costruire qualcosa anche per il futuro. Un saluto da Ricky e Alessandro di 8 mesi.
0: Vabbè.
1: Un saluto a entrambi. Però Ale, scusa Ricky, non dipende da me, ecco, devi citofonare Mister Spalletti, perché io posso raccontartele delle cose, ma devi citofonare Mister Spalletti. Altri complimenti per te, Giulia, stai andando come il pane in questa mattinata.
0: Puoi pavoneggiarti per me.
1: E allora andiamo da Costa, ascoltiamo un vocale.
3: Ciao ragazzi, Francesco da Brunico, ma io ho appena letto su Tuttosport che l'agente di Chessy ha dichiarato che non voleva sminuire il proprio assistito per la Juventus, ma io dico, ma com'è possibile che
0: Allora,
3: adesso
0: l'ho letto, ma
3: le
0: non l'ho letto
3: situazioni si siano
0: tutto, eh.
3: completamente ribaltate e adesso addirittura la Juventus non deve permettersi di sminuire un giocatore? Cioè, sono cose che mi lasciano veramente basito.
0: Ma sì, che ti frega, tanto è andato all'Atalanta, che ti frega,
1: Esatto,
0: caro amico
1: poi
0: mio,
1: esatto,
0: lascia
1: ha
0: stare.
1: detto bene Giulia, ma è cronaca, quindi ok, però quello che vi voglio dire è che ci sono delle cose che poi sono lampanti, cioè ci sono delle cose che uno può dire, uno può arrabbiarsi con la Juve, con Chessy, con la gente, con Tizio, con Caio e con Sempronio, ma le cose lampanti che è passato da 2 anni a quattro, potenzialmente quattro, da due
0: Che,
1: più
0: no,
1: uno a tre più uno.
0: che ha scelto chi gli ha proposto di più, semplicemente. Non veniamoci a raccontare fregnacce.
1: E quando devi firmare comunque uno degli ultimi contratti della tua carriera, perché comunque uno degli ultimi, se non è l'ultimo, è penultimo,
0: No,
1: e arrivi a
0: di già.
1: Bale, e comunque lui ha 31 anni, firma per 4, 3 più 1, più o meno è penultimo, se non è l'ultimo, è penultimo.
0: C'hai la
1: Quindi
0: ragione.
1: in questo caso qua arrivi a 4 anni e inizi a dire, il mio l'ho fatto. Ed è per questo che io ho paura, avevo paura per il Dibu, avevo paura per Chessy, perché avevo paura che questi giocatori potessero dirci, ah, sai che c'è, io vengo a Torino, sto alla grande, mi siedo sugli allori e
0: Sverno
1: firmo il
0: un po'.
1: contratto. Infatti noi abbiamo fatto, secondo me in questo caso, una cosa giustissima, 2 anni, prendere o lasciare, poi anche per questioni di paletti del fair play. Non vanno bene? Tante care cose all'Atalanta! Cioè, tante care cose all'Atalanta. Io non sono una vedova di Chessy, questo ve lo posso dire.
0: E tanti anche credono che questa storia dei paletti sia soltanto rivolta alla Juventus, no? Come fase di controllo, comunque come metodo di giudizio, poi anche nel valutare operazioni e altre. In questo caso, ripeto, non vale solo per la Juventus. Tante domande erano rivolte anche ieri sul discorso della Roma, dell'aver rifiutato tante proposte che avrebbero aggiustato un po' tutto. Capiremo come ci si muoverà poi da quel punto di vista.
1: Giulia, leggo solo l'ultimo messaggio.
0: Sì, te lo posso leggere io.
1: Quello del Walter?
0: No, del Frederick che
1: Ah no,
0: dice:
1: ah
0: Cami, sei
1: sì.
0: bellissimo.
1: Grazie. Non hai messo che c'era la faccina che ride, perciò l'ha fatto per par
0: L'ho detta,
1: condicio.
0: Cami, sei
1: Beh,
0: bellissimo. L'ho detta così, però.
1: ok. Comunque, invece il Batta,
0: Cuoricino.
1: Andrea da Monfalcone, ci dice: con quel baffetto si chiama il Walter.
0: Il Walter, bellissimo,
1: Io
0: ragazzi.
1: con,
0: Io
1: insomma,
0: sto amando tutto questo.
1: con Romeo e altri
0: Sto amando.
1: colleghi, ho già trovato l'emoji per Nick Voltemade. Ho messo il polipetto. Io ho messo l'animaletto del polipetto. Quindi per me lui
0: L'hai polipato?
1: è il
0: Mannaggia
1: polpo.
0: te,
1: È il polpo
0: mannaggia.
1: Nick. È il polpo
0: Eccala.
1: Nick.
0: L'ultimo polpo è andato bene, dai, vediamo un po'.
1: Però ho amato talmente tanto il polpo Paul, onestamente, che è un grande complimento quello che sto facendo a Nick Voltemade.
0: Ma il polpo Paul era quello che azzeccava i risultati durante i mondiali,
1: Sì, però
0: eh?
1: poi insomma, il
0: Lo
1: nostro era
0: so.
1: un pochettino più forte. Lui
0: Lo
1: era
0: so, lo
1: molto
0: so.
1: saggio, ma il nostro era forte.
0: Le 13:01, Cami, dobbiamo salutare. Ci rivediamo domani. Chi lo sa? Boh,
1: Che
0: vediamo
1: cosa
0: cosa
1: succederà
0: succede.
1: domani? Non lo so, la tempesta?
0: Vediamo. Non diamo limiti né al meteo né a quello che può accadere. Vediamo, vediamo.
1: Va bene, a domani.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Forse.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
4: Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione. Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
7: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
6: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
7: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle Devero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
6: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi.
7: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
4: Cose di calcio,
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Mercoledì 2 settembre, buona giornata da Antonio Paolino. Finalmente il mercato è terminato, non so se siete d'accordo con me, questo è il sommario. Appunto, parlando di mercato, i 9 più 1 colpi della Juve rilanciano le ambizioni bianconere. Thuram sceglie la via dell'operazione. Domani si sottoporrà ad intervento chirurgico al ginocchio. Prima l'agente di Di Gregorio, adesso quello di Kessié. Ha aspettato la Juve tutta l'estate, ne parleremo insieme a voi. E poi il mercato, appunto, una Juve che ha speso tanto, 164 milioni di euro sostanzialmente per i 9 più 1, e il più 1 avrete capito che è il riscatto di Boga, e ne ha incassati 26, è la squadra che ha speso di più. E domani nell'appuntamento di Economia Juventus ne parleremo con il nostro esperto. Intanto i numeri sono questi. Buona giornata, ben trovati, ci siamo, ben ritrovati dallo studio di Torino. Scusate prima per il blackout, ma non dipende da noi. Ci siamo in collegamento da Torino, dagli studi di Torino, un'ora insieme al sottoscritto. La prossima ora dibatteremo insieme i temi più caldi anche con Paolo Rossi e poi il suo approfondimento. Questa è la buona abitudine a cui vi dovrete abituare, se ne avrete voglia, e mi sembra di sì dai risultati di ieri, dagli ascolti, dai messaggi, dai vocali, eccetera, e quindi vi ringraziamo. Si inizia alle 13, si va avanti fino alle 14 con un'ora di ospitate, ma anche i vostri vocali, i vostri messaggi, e poi un'ora con Paolo Rossi e un'ora insieme io e lui e un'ora di approfondimento, appunto. Lunedì e venerdì invece 13:15, due ore per analizzare il turno di campionato, perché finalmente adesso possiamo dirlo con massima fiducia, disinteressandoci di chi abbiamo preso, di chi non siamo riusciti a prendere, di chi verrà tra un anno, tra chi servirà a prendere a gennaio, tra le operazioni, cioè tutti quegli aspetti critici che nel momento in cui cercavamo di costruire la nostra Juventus, i nostri dirigenti stavano costruendo la nostra Juventus, abbiamo dovuto naturalmente analizzare, di cui abbiamo tenuto conto per fare delle riflessioni. Certo che finito il mercato, perché poi lo diciamo, la Roma sta spendendo, ma come fa a spendere di qua di là? Stamattina faccio il resoconto e mi accorgo che la Juventus è quella che ha speso di più. Allora ci faremo spiegare domani, non mancate l'appuntamento alle 13:10. Tra l'altro saluto Gabriele La Monica che sta già preparando una sintesi e nel migliore dei modi ci spiegherà bene, analizzando in profondità i numeri, il perché, dove sono i paletti, quali sono i paletti. Perché la notizia è che la Juventus ha un disavanzo di 137 milioni sostanzialmente. 164 per gli acquisti, è riuscita a incassare, o comunque nell'anno di bilancio a cui si fa riferimento questo, 26 milioni. La Fiorentina è la squadra che ha speso leggermente meno, ma è seconda dietro la Juventus, 150 meno 27. Quindi Juve e Fiorentina hanno dato una spazzolata all'organico, l'hanno rinnovato, praticamente identica la cifra, 26 rispetto a 27 milioni per la Fiorentina di uscite. Quindi non è facile, se non hai ciccia o se hai stipendi troppo elevati, onestamente la Fiorentina, al di là di Ken, gli altri ha dovuto un po' lavorare come ha lavorato la Juventus, quindi le difficoltà sono in tutte le squadre. Poi uno può dare 8, 7, 12, 15, vorrei che ci fosse coerenza. O Paratici ha fatto bene o ha fatto male, perché non è che faceva bene la Juve e poi ha fatto male alla Fiorentina o viceversa. noi usiamo la logica, che vedo che ogni tanto mettete in discussione anche voi, però ognuno a casa sua è libero di dire e di pensare quello che vuole. Ho analizzato anche la Roma, perché la Roma è riuscita a bloccare anche l'uscita di Koné, che ieri ci stava come il peperoncino, come l'olio piccante sulla pizza margherita, mi dicono i grandi affezionati. Io sono convinto che mozzarella, pomodoro e finisce lì, la margherita classica. Ma al di là di questo, la Roma ieri avrebbe potuto rientrare di 55 milioni, non l'ha fatto, non l'ha fatto, ha bloccato tutto l'allenatore. Quindi in Italia abbiamo ancora la cultura dell'ascoltare l'allenatore. La società a Roma ha fatto capire che aveva preparato un'operazione, non l'ha portato a termine per rispettare, per non mettersi contro la piazza, ma intanto l'aveva ipotizzata. Questa è la coerenza dei ragionamenti. Quindi non c'è un bene e un male, ci sono delle situazioni. Però è anche vero che gli allenatori, ma lo dico anche per Conte, perché poi Conte non è che è più simpatico e può decidere o dire quello che vuole, criticato o meno, perché poi in certi momenti lo si critica, non lo si critica, altre lo si critica tanto. Lui, Spalletti idem, un altro che non riesce a stare zitto, e l'abbiamo capito. Ma quest'anno il suo non silenzio assordante, le sue parole sono state efficaci, cioè hanno colpito nel segno e hanno messo nelle condizioni la società di arrivare a 10 giocatori, 9 più Boga, 9 più Boga. La Roma sostanzialmente ha un disavanzo di 105 milioni. Pensate, la cessione di Koné ieri sarebbe valsa il 50% dei costi e li avrebbe messi al riparo dai paletti. Ci faremo spiegare domani bene i paletti, ma resta la Juventus che ha speso di più rispetto alla Roma, e i paletti più o meno, considerateli in via generale, ma domani avremo l'esperto, sono simili. 19 milioni solo di incasso, quindi ha dovuto far tanto perché ha voluto rinnovare la squadra, potenziarla per tentare di vincere lo scudetto. Io non so se sono di fascia A o di fascia B, gli altri non mi interessano, non faccio il tifoso, che il mio orticello è sempre più verde. Io dico che si è speso tanto in Italia, ma il livello con le europee non è diminuito, e noi facciamo un mercato su quello che gli altri non vogliono fare. I nostri 10 giocatori, lo ripeto e non lo dico con orgoglio, lo dico perché è una riflessione chiara da fare. I nostri giocatori, e lo stanno dicendo in tanti, salvo qualcuno che poi scrive: no, siete pessimisti. Amiamo la Juventus, da domani non ne parliamo più. Se abbiamo preso Tizio, Caio, Sempronio, sono i migliori che potevamo ottenere. Quello ci potevamo permettere, quindi bravi dirigenti. Bravo John El Khan che ha messo i soldi, o no? O incominciamo a togliere quelli che non ci sono simpatici? Io dico brava la società Juve, che dimostra con i dati di aver speso di nuovo quest'anno. Attenzione però, che adesso dipende dai giocatori nuovi, bisogna far gruppo, e dall'allenatore. La Juve, io penso che a questo punto non deve rientrare tra le prime quattro, debba fare qualcosa di meglio addirittura del terzo posto, con l'investimento fatto. Perché altrimenti fra un anno vi dico, non è per avere ragione, ma perché non siamo arrivati almeno terzi? Perché abbiamo faticato e siamo arrivati quarti all'ultima giornata battendo il Torino 2-1? Non capiterà quest'anno, non mi ricordo qual è l'ultima giornata. E abbiamo faticato di nuovo e siamo usciti agli ottavi di Europa League? No, bisogna andare più avanti e forse rientrare già tra le prime otto in Europa League, con la squadra che ci hanno messo a disposizione, a partire da chi ha aperto il portafogli e dai dirigenti che si sono fatti un bel mazzo, diciamocelo, per tirare le somme in questo modo. Ci sono poi il Milan, 78 milioni di disavanzo, ha speso quanto la Juventus sostanzialmente, un milione in più. Il Milan rispetto alla Juventus e ne ha incassati però praticamente il triplo, 87 milioni circa. E poi c'è l'Inter, quindi siamo arrivati alle prime 5 posizioni, tanto per farvi la fotografia del mercato. La Juve i soldi li ha, la proprietà c'è ed è italiana e sa benissimo che a volte servono e sono necessari quei passaggi di bassa per ripulire il pozzo, pulire il fondale e ripartire. Si può fare tutto meglio. Chiunque si vuole avvicinare alla Juventus un giorno, si ricordi che bisogna pagare gli stipendi puntuali, che bisogna metterli di tasca propria, perché se arrivasse il fondo può comandare chiunque la Juventus, ma il fondo queste riflessioni non le fa in questo modo. È più meno uguale, più meno uguale. Anche altri sono fondi, però dipende, sanno anche che cosa hanno fatto prima e dopo, come danni o come pregi, naturalmente. Detto questo, la Juve c'è, gli diamo una piena sufficienza, perché poi sento sì i catastrofisti, la Juve ha preso gente sconosciuta. Io non ho detto gente sconosciuta. La Juve non è arrivata a Kessié, La storia d'amore non si è concretizzata. Anche voi, quando con la vostra fidanzata o il vostro fidanzato avete tirato per le lunghe, forse avete costretto la mamma del fidanzato ad intervenire, la mamma della fidanzata a intervenire. A me ha colpito questo editto, questa lettera epistolare del procuratore, che si è sentito in dovere, e la riassumo con il proverbio africano che analizzeremo poi anche domani con il nostro Malupa Zincato. Desiderare e apprezzare profondamente qualcosa non significa essere disposti ad accettarla a qualsiasi costo. È chiaro? Lo possiamo dire? O noi siamo alti, belli e biondi? No? Non siamo dei quacquaraquà. Non andiamo a fare gli influencer, ad abbracciare il giocatore e poi lo andiamo a criticare sui profili social. Non siamo di quella pasta lì. Radio Bianconera non è di quella pasta lì. Però vi dobbiamo dire che forse la Juve ha tirato un po' la corda. Ha detto che si sarebbe trovato... Mi metto sempre nella parte sfavorevole, il mezzo bicchiere vuoto, ma poi cerchiamo con voi il mezzo bicchiere pieno in questa situazione, in quella delle spese, in quella della qualità dei giocatori, perché dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo comprato Buffon, Nedved, Trezeguet, Del Piero, non è arrivato dal Padova, sconosciuto, quello che vuoi, eccetera. Una volta prendevi Di Livio, Pessotto e li integravi, i collanti. Adesso sei costretto a partire dai collanti e a costruirci sopra qualcosa, tenendo quelli che non avresti più voluto tenere. Douglas Luiz, Com Miners, avresti voluto vendere Bremer / Gatti / Cambiaso, sono rimasti tutti. Volevi vendere Tudor, Turam, l'infortunio al ginocchio. Da quanto tempo ve l'abbiamo detto? Quando uno non parte neanche per andare a fare marketing negli Stati Uniti, significa che è meglio tenerlo qui, che è meglio fare le cure qui, tanto il lavoro da svolgere lì non l'avresti potuto fare. Ma abbiamo perso 5 mesi, poi magari è stato un po' il giocatore, poi è stato un po' il dottore, poi è stato un po' l'allenatore, poi è stata un po' la Juve che voleva o non voleva spingere verso l'infortunio. Il consiglio di chi è attorno ti ha portato ad arrivare a questa situazione. Domani sotto i ferri va a fare il consulto, giustamente, prima lo fai alla Juve, poi lo fai con i tuoi medici di fiducia, poi di altrettanta fiducia, ok? Poi va in Francia, perché un francese sa che lì c'è l'eccellenza per questi tipi di interventi. Quel professore che ha visitato l'altro ieri, quando è stato Turam, ha operato anche Bremer, quindi illuminare quello. La situazione è questa. Però adesso la Juve può sicuramente vantarsi di avere un gruppo nuovo, rinnovato, dove anche il peggiore o il migliore, il più anziano, ha l'obbligo di meritarsi ancora di più la maglia che veste da tanto tempo. E sono rimasti in tanti, qualcuno bloccati dal mercato, qualcuno dalle loro decisioni, dai consigli dei loro procuratori. Però tornando a Kessié, è abbastanza chiaro da questa lettera e da quello che ha detto anche Carnevali che la verità sta a metà. Che la verità sta a metà. Perché tu non hai proposto, non hai usufruito del margine che avevi forse garantito di poter raggiungere verso la fine. Quindi la verità è che la Juventus ci ha provato a vendere, a guadagnare qualcosa, ad aggiungere qualcosa, a mettere qualcosa di più sul piatto di Kessié. I giorni, cioè non maturava niente, Nico Gonzalez è rimasto lì e attenzione che potrebbe diventare il jolly della stagione, per lui, per Rivalsa, per noi perché ne abbiamo bisogno. Cioè adesso abbiamo un parco giocatori con delle caratteristiche, ma era lo stesso di 2 anni fa, quando ha sbagliato troppo, quando eravamo piatti, quando giocavamo un calcio troppo tridimensionale, non lo so. Quindi la Juve ci ha provato, non c'è riuscita, e a un certo punto l'altro non si è svenduto o non è andato ad offrirsi al miglior offerente, perché non penso che l'Atalanta potesse fare i miracoli. Se arrivi troppo tardi rischi a volte che un piccolo intoppo ti porti a far partire il treno e tu quel treno lo perdi, il giocatore o la società. Abbiamo Niccolò Ceccarini, l'ho presa un po' lunga oggi perché doveva terminare di fare le somme di questo mercato. Buongiorno Nick, come stai?
11: Buongiorno a tutti, tutto bene, tutto a posto, tutto bene, buongiorno a tutti, ciao.
10: Senti, diamo un voto al tuo lavoro, le ultime 24 ore quante ore hanno avuto di lavoro?
11: Il lavoro, sai, quello è sempre, finché c'è, voglio dire, finisce alle 20, però non si finisce mai alle 20, fino alle 23, cominci la mattina alle 8, alle 9, vabbè, però ci sta, dai, l'ultimo.
10: No, ma all'interno dell'ultima giornata, ti aspettavi tanto, poco, da chi nell'ultima giornata? Giudichiamo l'ultimo giorno di mercato, vai, faccio commentare a te che eri a Milano.
11: Guarda, l'ultimo giorno di mercato non mi aspettavo che la Fiorentina andasse a prendere un altro esterno, perché aveva già preso Grignonto e poi Ingé dal Torino, pensavo che si fermassero qua, invece dopo che è uscito Gudmundsson alla Lazio sono andati a prendere questo giocatore molto forte, tra l'altro Pedro Gonçalves, che arriva allo Sporting Lisbona, giocatore di Jorge Mendes. Tu conosci molto bene Fabio Paratici come lo conosco io, e i rapporti con Mendes partono da un certo Cristiano Ronaldo, ma non solo, e quindi sono riusciti a fare questa operazione di prestito oneroso a 2 milioni di euro con l'obbligo di riscatto condizionato, che comunque permette alla Fiorentina e soprattutto a Fabio Grosso di avere sicuramente un esterno forte. Ecco, mi aspettavo l'esterno della Roma, quello sì, mi aspettavo che magari la Roma, per completare decisamente il suo mercato, prendesse anche un esterno. Hanno trattato fino alla fine Luis Enrique, Lewill, hanno cercato di trovare un accordo, poi però sai, quando fai l'ultimo giorno le trattative diventano sempre complicate. Però da una parte, se non prendi l'esterno, come è successo alla Roma, non vendi un centrocampista forte come Manu Koné, e credo che questa sia stata la grande operazione dell'ultimo giorno di mercato della Roma, grazie anche al no totale, si era barricato praticamente Gasperini davanti a Trigoria per non far uscire Manu Koné, perché oggi la Roma credo che sia una squadra che in questo mercato abbia dimostrato di aver preso dei giocatori importanti, ma soprattutto dopo quella partenza che ho visto in queste prime due partite. Guarda, io non voglio dire nulla, perché poi magari oggi fare un pronostico può essere pericoloso, però secondo me la Roma, se è questa e va avanti per tutta la stagione, può essere l'anti-Inter.
10: Sì, sono d'accordo, ma avremo tempo di parlarne. Senti, parliamo con te anche perché oggi è un primo assaggio, poi ciclicamente ci risentiremo, entreremo nella redazione di Tutto Mercato Web, però era per fare proprio tirare le somme di questo mercato. Sai che io invece non mi aspettavo che la Juventus riuscisse a spendere così tanto? Ero preoccupato, ho detto si dovrà poi accontentare, dovrà veramente prendere il nome sconosciuto. Invece ci sono 10 giocatori acquistati, compreso Boga. 137 milioni di disavanzo rispetto ai 122 della Fiorentina. e ai 105 della Roma, ci fa capire che queste tre squadre sono quelle che hanno speso di più. Ma in Italia 1,6
11: speso, anche il Como.
10: Sì,
11: anche
10: sì,
11: il Como
10: sì.
11: Ha speso tanto, sì.
10: Il Como ha speso 64 milioni, ha un disavanzo di 44, mi risulta dai dati.
11: Sì, però il Como, se andiamo a vedere, ha speso 35 per Chalobah, 35 per Ken e 60 per Nico Paz, cioè hanno fatto 130 milioni.
10: Allora,
11: di...
10: allora hanno sbagliato qualche conteggio qui sulla mia tabella.
11: Ma, che il Como i soldi li ha spesi, poi ora che un po' è rientrato, ma ha fatto solo queste tre operazioni su 130 milioni di euro.
10: Perché 130 milioni, Paz, allora...
11: sì, no, per dire, però poi chiaramente sono anche rientrati, però al di là di questo... Comunque sono partiti molti milioni di euro all'interno di questo mercato rispetto anche al recente passato.
10: 1,16 miliardi, se è giusta dato, questa tabella, sì, che ho davanti agli occhi. Un terzo rispetto all'Inghilterra.
11: Vabbè, questo però sai Antonio, questo fa parte un po' di quello che siamo diventati, cioè non potevamo certo passare davanti all'Inghilterra, però sono tornati a girare i soldi. Un po' di soldi sono tornati a girare, questo mi fa piacere perché insomma, gli investimenti, devo dire che le proprietà forse stavolta hanno un po' come posso dire, sono andate anche sulla fiducia del risultato sportivo da conquistare, perché se guardi sempre solo il bilancio alla fine poi non puoi nemmeno, qualcuno ha provato a fare all-in, cioè anche la Fiorentina stessa ha provato a fare all-in,
10: esatto, ha provato questo a fare all-in.
11: Milan comunque, certo, la Juve nonostante tutto, come dicevi tu, ha fatto 10 acquisti. E ti dico, ora hanno un problema un po' in mezzo al campo, perché questa cosa di Kefren Turam, insomma, che si aggiunge anche a Ildiz, non è certo una buona cosa.
10: L'avevano annusata, sì. Nick, onestamente, speravano di evitarla.
11: Sì, penso anch'io. Sì.
10: Senti, ti volevo chiedere, il colpo della Juve, cioè proprio una battuta, colpo della Juve, secondo te qual è? Cioè non deve essere per forza quello che è costato di più. Qual è il giocatore che secondo te, dal quale la Juventus potrà ottenere di più, perché serviva, perché è stata un'opportunità, dal tuo punto di vista? Te lo chiedo per Juve, Fiorentina, Milan e Inter, guarda come sono gentile.
11: Io penso che Walter Made sia un ottimo acquisto, probabilmente forse tanti non lo conoscono oppure lo conoscono il giusto, però secondo me è un giocatore molto utile, sarà molto utile per la Juventus. Per la Fiorentina a me piace tantissimo Attà, che è stato preso dall'Udinese, che se gioca nella sua posizione
10: interessante,
11: è molto forte. Il Como sarebbe facile dire Nico Paz, però voglio dire Chalobah, perché quando spendi quella cifra per un difensore centrale è tanta roba. Il Napoli, purtroppo per il Napoli non potevano fare grandi cose, per cui non hanno fatto degli acquisti eccezionali. Nel Milan io sono convinto che Gonzalo Ramos sarà uno che farà diversi gol. E nell'Inter io dico Curtis Jones, il centrocampista, che secondo me darà una grossa mano. E ci metterei anche Frattesi alla Lazio, perché comunque il colpo di Frattesi non è da sottovalutare.
10: Certo, un'ultimissima battuta, perché tu eri lì, l'avrai sicuramente sentita questa, no, non è successo ieri, ne ha parlato oggi il procuratore di Chessy, ma com'è andata veramente? Com'è andata veramente? Cosa puoi dirci di più o meno? Non per dire chi ha fatto bene e chi ha fatto male, ognuno ha fatto i propri interessi, ognuno ha fatto le sue dichiarazioni, però noi siamo giornalisti. Niccolò Ceccarini, come sono andate le cose per Chessy?
11: Ma allora io credo che Chessy abbia sempre dato priorità alla Juventus, evidentemente, se no non avrebbe aspettato tutto questo tempo, no? Quindi io credo che questo sia un dato di fatto, che la Juventus abbia fatto delle proposte che però magari forse non erano quelle che si aspettava il giocatore, questo non sono in grado di dirlo perché non ho in mano la proposta, però io ho visto quando c'è stato l'incontro che hanno fatto a Milano, no? C'era Carnevali, c'era Mazzara, c'era Ottolini, Atanganà e sua gente. Io ho visto comunque una presa di coscienza da parte di tutti che magari questa operazione era difficile da fare. Ecco, secondo me la vera sorpresa è che sia tornato all'Atalanta, più che altro, perché che potesse anche non andare in porto con la Juve, alla fine, no? Visto la lungaggine della trattativa, era un po' nell'aria, no? Che questo scenario si potesse prefigurare. Il ritorno all'Atalanta per me è stato sorpreso. Poi per quanto riguarda, no, le dichiarazioni da una parte e dall'altra, fanno parte un po' del gioco del calciomercato.
10: Chiarissimo. E poi c'è una classifica, però. Ne vuoi parlare? Delle prime o delle ultime?
1: Come mai?
11: Delle ultime ci sono io, quindi sono tutte le volte quando mi fai parlare delle ultime. Ora tra che è successo?
1: Che è successo?
11: Tra l'altro
1: che
11: sabato c'è Fiorentina-Torino, tra l'altro, quindi due squadre che sono a zero punti in classifica. E che è successo? È che per fare una squadra ci vuole un po' di tempo, perché quando cambi 12-13 giocatori, penso alla Fiorentina, è un po' di tempo ci voglia. Certo, anche se ci vuole del tempo, una sconfitta al Frosinone si può sempre evitare. Magari certo. con la Roma di oggi io penso che perderebbero tantissime squadre in Serie A. Cioè, la Roma oggi, se l'affronta anche l'Inter, farebbe fatica anche l'Inter, perché la Roma
1: vedremo questo turno di campionato.
11: Però ecco, per quanto riguarda Inter-Napoli, secondo me è una bella partita quella del fine settimana.
1: Senti, non è che si rischia già la prima panchina durante la sosta? In generale,
11: ma sai, noi notoriamente non abbiamo pazienza, e quindi tutti gli allenatori vengono sempre, soprattutto se spendi tanti soldi nelle campagne acquisti, sicuramente poi c'è una pressione per il risultato. Però se c'è una programmazione si tutela l'allenatore finché si deve e si può tutelare. Per quanto mi riguarda, io vedo troppa frenesia a volte, ma d'altra parte noi oggi, se siamo in questa situazione, è perché non abbiamo la capacità di poter aspettare un attimo, e quindi magari rischia che un allenatore inizi a vedere la luce quando poi trova l'esonero.
1: Nicolò Ceccarini, tutto mercato web, non l'abbiamo aperto perché hai fatto la sintesi migliore di tutto quello che è capitato nell'ultimo giorno, la situazione legata al mercato, e per tutte le altre informazioni lo sapete, scaricate l'app di tutto mercato web, scaricate e leggete in tempo reale tutto quello che capita, che è capitato fino a ieri, ma anche nelle ore seguenti. Alla prossima settimana, al prossimo appuntamento, a dire il vero, perché entreremo poi nelle varie redazioni del nostro gruppo, e quindi daremo spazio anche a tutto Juve, alle riflessioni una settimana dopo e soprattutto dopo Juve-Milan con il nostro Massimo Pavan. Grazie Nicolò Ceccarini, tutto
11: grazie
1: mercato web.
11: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Antonio. Ciao,
1: buona giornata, buona giornata. Allora, io ricordo il numero 340-54-25-324. Oggi avrete capito, abbiamo fatto proprio il bignami del mercato. E voi, da oggi, quindi, che cosa vi aspettate dalla Juventus con questo mercato, quello giusto e tarato sulle nostre possibilità, potenzialità e ricerche fatte dai nostri dirigenti? Ne parliamo insieme e poi approfondiamo magari in base a cosa dite voi, anche con Paolo Rossi, nella prossima ora. Tra poco lo studio approfondito con un antropologo, tifoso juventino, che avremo il piacere di ascoltare nel corso di tutta la stagione. Vi spiegherò anche quando. A tra poco.
12: Cose di calcio.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio. Allora, qualcuno ha capito poco. Allora faccio dei disegni.
10: La Juve ha speso più degli altri, 137 milioni di disavanzo. Disavanzo significa metti il meno davanti. Fiorentina ha speso a un disavanzo di 122 milioni, col meno davanti. Cioè, a volte vado un po' veloce, però non ho parlato in arabo. Poi ti ho spiegato anche il concetto, ho spiegato quello che altri hanno capito. Quindi forse è un problema di connessione. Al di là delle frecciatine, facciamo le domande. Se non avete capito qualcosa, riproponetemi un quesito, perché ce ne sono tanti. Noi li riproponiamo e li proponiamo anche ai nostri ascoltatori. Stavo parlando anche di che non è arrivato alla Juventus. Non è arrivato alla Juventus,

0: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: Eccoci, Bruno, diamoci del tu, però per gli amici la prima uscita stagionale in cose di calcio ci porterai un po' con la tua rubrica, Svegliamo l'Arcano, la tribù del pallone. Cosa c'è nel pallone? Cosa raccoglie la tribù? Soprattutto in annate come queste, e non a caso abbiamo cominciato il giorno dopo il mercato. Non è che mi conta più il mercato di quello che dice il campo?
0: Ma guarda, il calcio come lo sport in generale è uno strumento straordinario per poter parlare d'altro. In questo caso il mercato ci illustra come l'Italia stia vivendo un momento molto particolare della sua storia, diciamo così. Il calcio italiano, sì, sappiamo, era lo sport trainante del nostro diciamo vivere, è diventato improvvisamente, per scelte sbagliate, per contingenza storica, eccetera, qualcosa di, diciamo, di legato a logiche diverse, mentre gli altri sport stanno straordinariamente stupendo. Io, che ho una certa età, ricordo che pensare che un atleta italiano potesse vincere Wimbledon o scusate, o addirittura così.
1: Ti faccio riposare metri. Un attimo, questo è il sintomo da prima uscita su Radio Bianconera. Bruno Barba, guarda, prendi fiato, un bicchiere d'acqua.
0: Tranquilli.
1: Perché capisco la situazione, mi è capitata diverse volte anche in conferenza stampa, facendo sorridere, però capita anche agli umani. Bruno Barba, eccoti.
0: Sì, no, ma niente, dicevo che questo tipo di situazione è la dimostrazione come il calcio sia uno specchio della società, in tutti i sensi.
1: Sì.
0: E quindi allora, il mercato di questa annata dimostra come, per esempio, ci siano delle squadre italiane come la Juventus, il Milan, che sono assolutamente passate, diciamo, in secondo piano. Naturalmente noi tutti ci auguriamo e ne siamo sicuri che questa sia una situazione contingente, molto, diciamo, breve. Troppo breve non lo è purtroppo, ma comunque che presto torneremo a essere quella squadra e quella società che siamo stati per decenni, anzi per secolo, però oramai si parla di secolo. Quindi bisogna fare, secondo me, buon viso a cattivo gioco, pensare come questa situazione sia, ripeto, anche se legata un po' alla contingenza storica, qualcosa che ci tocca subire dopo aver fatto, diciamo così, per anni essere stati all'apice. Io credo che il calcio italiano sia strettamente legato alla storia della Juventus, lo dimostrano gli straordinari successi ottenuti dalla Nazionale Azzurra quando la Juventus era all'apice, mentre adesso che sono altre squadre al vertice, come abbiamo potuto tristemente constatare, non è così a livello internazionale.
1: Bruno, e si torna poi anche alla solita domanda, poi poco per volta ti conosceremo, tutti gli aspetti di questa nuova proposta che vogliamo fare in cose di calcio XL il mercoledì, in questa fascia oraria, ciclicamente, con un professore ordinario. Tu insegni all'Università di Genova, giusto? Possiamo dirlo?
0: Sono associato, comunque non ordinario, sì. Però sì, insegno all'Università di Genova, ho avuto il piacere di contribuire a far entrare lo sport all'Accademia, nel senso che abbiamo a Scienze Politiche un nuovo corso, nel senso che è il terzo anno, di politiche, governance e informazione dello sport. Tratta cioè lo sport non come semplicemente avvenimento sportivo, fisico, quindi non abbiamo niente a che vedere con le scienze motorie, che ovviamente rispettiamo e con le quali abbiamo un buon
1: rapporto.
0: Non cercate
1: talenti di campo. Esatto.
0: Noi invece ci occupiamo di sport come cultura, come fenomeno culturale, sociologico, antropologico, giuridico, economico, sociale, insomma tutta una serie di declinazioni dello sport sul territorio e sulla politica. Incide tantissimo, per esempio, come

0: ormai sappiamo tristemente o no, dipende dalle situazioni, incide fortemente con la situazione geopolitica mondiale, anche con la situazione politica, diciamo, nazionale.
1: Ecco, ecco, quanto è cambiata nell'ultimo decennio la situazione in Italia barra Europa, nell'ultimo quinquennio, o dobbiamo ancora stringere di più? Quali sono i più forti cambiamenti nella realtà sportiva, di come la viviamo dall'esterno, noi media, i tifosi, gli sponsor?
0: Beh, guarda, ci sono delle trasformazioni che il fatto che siano stati, se ne è state graduali, ci fa dimenticare quanto siano state, diciamo, ingenti. Se io rivado a trovare com'era lo sport, com'era il calcio soprattutto, degli anni 80, 90, ma anche prima, che ho memoria, ecco, troviamo tutto cambiato, cambiato il rapporto tra giocatori e tifosi, è cambiato il rapporto tra i giocatori e la nazionale, è cambiato il rapporto tra i giocatori stessi. Voglio dire, immaginare, per esempio, si possono fare mille esempi, immaginare che a un'ora dalla fine del calciomercato una società come la Juventus acquistasse un giocatore che tutti speriamo diventi, diciamo così, qualcosa di straordinariamente importante per la società e di cui pochi o nessuno sapeva l'esistenza, ecco, è qualcosa che veramente era inimmaginabile. Poi a livello più planetario, beh, basta vedere come si è strutturata la geopolitica che riguarda le grandi competizioni internazionali, come si è diversificato lo sport, cioè c'è una fluidità, anche se questa parola è forse troppo di moda, ma in ogni caso va messa in primo piano, ecco, c'è una fluidità di atteggiamenti e di situazioni che evidentemente è sorprendente rispetto al passato. Certo, per chi è, diciamo così, democratico, questa apertura non può che essere in qualche modo auspicata e auspicabile, però ci sono certe certezze che una volta andavamo orgogliosi, che ci ancoravano, per così dire, a delle sicurezze che in questo momento troviamo un po' ballerina, ecco.
1: Bruno Barba qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che spazia anche cercando risposte, spiegazioni attorno al mondo del calcio. Troppo dipende dal calciatore, dalla tipologia, dal mercato o dagli investimenti e soprattutto da chi ha più soldi? Da cosa dipende oramai? Perché spesso diciamo e facciamo arrabbiare quelli che fanno mercato all'estero: troppi stranieri, troppi soldi investiti, troppo vantaggi a determinate categorie, nazioni, operazioni. Altri ci dicono invece che quella è l'unica via. Per trovare il minimo con un multiplo, professor Barba, Bruno Barba, ti chiedo qual è la squadra più forte oggi al mondo, la nazionale, in Italia, e la Juve? Per tornare ad esserlo, quanto tempo necessita?
0: Ma il bello dello sport in genere è che stupisce sempre, che certe previsioni vengono puntualmente, diciamo, smentite dai fatti. Certo, io sento da anni parlare di pianificazione, di progetti, eccetera. Poi improvvisamente un calciatore cambia le sorti della situazione. Non posso non dimenticare che Malen, che in questo momento sta facendo quanto Ronaldo fece alla Juventus, era un giocatore che, insomma, se ce l'avessero proposto allora avremmo tutti storto la bocca. Ci sono dei giocatori che abbiamo comprato negli ultimi anni che, voglio dire, avevano fatto benissimo nelle loro squadre e poi hanno deluso. Ora abbiamo queste speranze nuove, vedremo. Ecco, fare previsioni è soltanto, diciamo così, esercizio di presunzione, secondo me, e anche di, mi permetto di dire, un po' di ignoranza, perché si ignorano facendo delle previsioni che sembrano azzeccate e poi vengono smentite da dai fatti puntualmente, ecco, signora, la bellezza dello sport in generale, ma soprattutto del calcio, questa palla che rotola che ci fa continuare a discutere. Nessuno, ma veramente nessuno, ha trovato, diciamo così, l'inghippo, o meglio ancora la formula magica. Certo, ci sono grandi allenatori, ci sono grandi giocatori, ci sono grandi società, ma tutto questo è segnato anche un po' dall'abilità, dalla contingenza, da una certa insicurezza. In fondo questo pallone che rotola in un terreno a volte disconnesso, a volte segnato dal vento e gli stessi giocatori che si muovono in un modo che non può essere pianificato al 100% a tavolino, ecco, rendono questa incertezza, diciamo, no? Questa aleatorietà che condiziona il calcio, secondo me, ci farà sempre discutere di qualcosa alla ricerca di una verità assoluta che nessuno, vi assicuro, questo mi permetto di dire con tutta umiltà, troverà mai.
1: Nel gioco del calcio chi vince alla fine? E se vedi una Juventus col mercato che ha fatto, perché poi concretamente vestiamo i panni insieme, ti consegno la maglia numero 3 se ricordo bene, giusto? O la 4? Non ricordo, sì, la tipologia di difensore.
0: Quando correvo ero il 4, poi meno ero il 3.
1: Totale 7 in pagella lo prendevi sempre, Bruno Barba. Ti chiedo il mercato, cioè prima del mercato pensavi che servisse tanto la Juventus? Ti mando la lavagna dopo una buona interrogazione, la prima interrogazione qui su Radio Bianconera del nostro Bruno Barba, ti mando la lavagna a svolgere l'equazione antropologica, quella che, e poi a fine anno dovremo cambiare di nuovo tanto? Ti aspettavi che la Juventus facesse tanto, fosse costretta a fare tanto, e il cambiare tanto storicamente porta in proporzione i risultati sperati? O anche lì, come abbiamo detto, senza fare previsioni, dipende da troppi fattori. Però secondo te la Juve è più forte? Ecco, la sintetizzo.
0: Sono convinto che sia più forte, sono convinto che la Juve dei bei tempi avrebbe comprato due giocatori fortissimi che potessero fare la differenza. Sappiamo tutti, è inutile che andiamo dietro ai sogni, che le condizioni economiche in questo momento non lo consentono, non tanto le condizioni economiche in generale, no? Ma quanto diciamo così, gli errori del passato e tutte questi esercizi di alchimia economica che mettono dei paletti. Ecco, abbiamo cambiato tanto, io credo che peggio dell'anno scorso non possiamo fare, anche perché i giocatori che abbiamo acquistato secondo me hanno delle caratteristiche migliori, se non altro il pennellone che abbiamo davanti vedrà transitare un mucchio di palloni, e anche se mi dicono che non sia quello del colpo di testa la sua specialità, mi auguro che qualche pallone buttato dagli
1: anche
0: esterni,
1: per sbaglio, se gli arriverà in testa lo butti dentro,
0: esatto, che gli batta in testa, ecco, perché la sua presenza, l'ho visto ieri in qualche immagine, è veramente, diciamo così, maestosa.
1: Ecco, senti, Mandzukic, ti ricorda Mandzukic, Ibrahimovic, chi? O chi vorrei vestire?
0: Prima di entrare in campo mi ricorda Bettner, ma spero che sia il nostro Mandzukic. Ecco, ma e poi conto davvero sulla voglia di riscatto di tanto di Gonzalez quanto di Douglas Luiz, perché trovo che siano dei giocatori che hanno delle doti innegabili. Non possiamo immaginare che un giocatore faccia la finale del campionato del mondo da titolare e che non sia di un certo livello, ecco, non si è mai visto. Quindi del resto abbiamo visto sabato come è entrato, diciamo così, in campo. Ecco, conto sulla riscossa di questi giocatori. Il fatto di aver cambiato tanto era necessario, trovo, anche perché c'erano dei giocatori non tanto deboli in assoluto, ma diciamo inadeguati al momento e che non si erano assolutamente sintonizzati su che cos'è la Juve. Ora, questi sono nuovi, ma speriamo che l'esperienza anche fatta da altri in qualche modo insegni loro come ci si comporta, ecco, dal punto di vista.
1: Guarda, te l'avrei chiesto. Cioè, prego, prego.
0: No, no, no, dicevo, ti volevo chiedere, si comporti non in generale, ma mi riferivo evidentemente al campo, alla garra.
1: Sì, assolutamente, campo, assolutamente. Hai fatto bene a chiarirlo, ma non ce n'era bisogno. Volevo chiederti proprio del, perché pensavo te le dimenticassi, però hai analizzato a tutto tondo così in questo primo appuntamento che si ripeterà tutte le volte che la Juventus giocherà in casa, proprio a metà settimana, quindi ti daremo il tempo di mettere insieme i coach, le riflessioni, di chiedere ai tuoi studenti, quelli più meritevoli, sì, i juventini, certo, magari la sintesi, magari con qualche collegamento dall'università, ci fai entrare nel mondo universitario, certo, dopo tanti anni, sarebbe un piacere, quando si potrà fare naturalmente. Ti volevo chiedere, pensavo di poterti chiedere, no, come ultimo quesito, proprio quello su chi è rimasto. Come mai da scartati, c'hanno quei brocchi, perché le abbiamo sentite tutte, noi in radio le sentiamo tutte, no? Sì. Però alla fine, sai che merito do a Spalletti in questo momento? Douglas Luiz l'ha preso, se l'è trovato, è rientrato dal prestito, era lento come pochi ho visto nel mondo del calcio, come l'avevano lasciato, ci ha puntato sopra, gli ha messo la carota a un metro e mezzo, a due, e fai così, e fai così, le ha giocate praticamente tutte, quindi vuol dire che sta benino, quindi vuol dire che può migliorare, che ha approcciato bene. Nico Gonzalez doveva andare via, gli ho parlato subito, ragazzo, guarda che potresti far comodo, è una situazione che potrebbe regalarci soddisfazioni. Cioè, ha lavorato sulle motivazioni o con oculatezza su quelle che sono le caratteristiche che nessuno di noi cronisti, tifosi della Juve ci ha visto e ha voluto vederci dopo che non le hanno viste neanche gli allenatori che le hanno allenati prima?
0: Ma guarda, più che mai qui si dimostra come il calcio sia metafora proprio dell'esistenza. Dare fiducia a una persona, tutti gli ascoltatori in questo momento sapranno e avranno vissuto sulla propria pelle come dare fiducia o ricevere fiducia da una persona ad altre persone in un certo ambiente, in una comunità, che sia di lavoro, che sia di gruppo, eccetera, dà delle motivazioni incredibili. Non voglio dire che all'inizio questi giocatori non fossero stati messi a loro agio, ma certamente l'opera dell'allenatore in questo caso è stata dirimente. La differenza, secondo me, che fa un grande calciatore, un grande uomo, una grande donna evidentemente, è l'attitudine, un termine che noi siamo abituati a frequentare poco, a pronunciare poco, ma è questione di attitudine, cioè di approccio, di volontà, di come ti poni di fronte ai problemi della vita, perché sì, esiste il talento e come, esiste e come l'allenamento, no? Cioè qualcosa che ti allena, ma è tutta la differenza lo fa la motivazione, l'atteggiamento, la postura corporale e intellettuale con la quale tu fai le cose. Se tu sei spinto da una motivazione forte, autogenerata, ma ancora di più generata dall'ambiente che ti circonda, beh, è questa secondo me la ricetta per ottenere i risultati. E questi giocatori secondo me hanno avuto un'attitudine diversa rispetto al passato.
1: La tribù del pallone è anche questo, anzi soprattutto questo, perché ci ha insegnato tre nuovi termini, quelli della fiducia, dell'attitudine, della motivazione, che potrebbero dare anche i loro frutti proprio con quelli che sono rimasti. Grazie professor Barba, siamo pronti a iscriverci al suo corso dalla prossima settimana di nuovo, perché giochiamo in casa e quindi dopo il Milan a mercoledì ci ritroveremo. Certo. Grazie.
0: Grazie con altre tre parole per la corsa iniziale.
1: No, figurati, sempre un bicchiere d'acqua e mai mangiare delle noccioline prima, l'ho imparato anch'io nel corso di qualche conferenza durante il Covid, in attesa, quelle lunghe attese a casa, e mangiavi noccioline.
0: Erano
1: noccioline.
0: Chicchi d'uva, poi, in realtà, non erano noccioline.
1: Erano chicchi d'uva, vedi che mi sono avvicinato? Barba, il nostro numero 4 perché marcava bene, poi 3 perché picchiava bene, totale 7 oggi se l'è meritato in pagella.